0: di Frate.
1: Il 2025 c'era solo Frate.
2: Però ragazzi, su questo argomento bisogna dire un'altra cosa, perché un conto è la comunicazione ufficiale, un conto è quello che riguarda gli addetti ai lavori. Secondo voi l'Atletico Madrid, il Barcellona, il Real Madrid, il Bayern Monaco, la squadra X di livello medio-alto, queste cose non le sa? Cioè, sì, voi pensate che tra gli addetti ai lavori non si parli, no? Ma che, come sta, come non sta? Cioè, il procuratore, gli intermediari, questi sanno tutto, il problema è che non lo sappiamo noi, e quindi bisogna, cioè, non è un problema di addetti ai lavori, è un problema di giornalisti, perché sicuramente qualcuno che è interessato a Ken si è già informato di come sta o non sta, sì, e perché poi quando ci sono le visite mediche lì diciamo è un po' come l'esame di maturità, o lo passi o non lo passi, e se il giocatore probabilmente ha qualche difficoltà non può passare le visite mediche. Non sto dicendo che Ken non passa le visite mediche, però sto dicendo che a fronte di un esborso economico di così tanti milioni di euro, un club che vuole acquistare vuole avere il 110%.
3: Però Nick, allora Ken, se sta male o non sta abbastanza bene per essere ceduto a quelle cifre, allo stesso modo non sta abbastanza bene per essere l'attaccante titolare della Fiorentina.
1: Unico.
2: No, ma si ritorna lì, allora si ritorna lì, noi non lo sappiamo, cioè è inutile, cioè si può stare a parlare due ore, ma non, magari può aver risolto tutto e allora questo discorso non serve più.
3: Certo,
2: ma noi non lo sappiamo, magari qualcuno ci può dire, se riusciamo a saperlo, se c'è qualche problematica, perché comunque la terapia conservativa ha funzionato, chi ce lo dice? Io non lo so.
1: Sì, francamente...
3: sicuramente sono 5 mesi, qualcosa meno, che non gioca a calcio.
1: Sì.
2: E quindi un motivo ci sarà.
3: 4 mesi.
1: E Niccolò Ceccarini, però, non pensare di scampare alla domanda: quindi di chi è la colpa di questi 6 milioni di euro di multa? Di Frade? Di Ferrari?
4: Della società.
1: Di Tommaso Loreto? Tua?
4: Della società,
1: di chi
4: ragazzi.
1: È la colpa? Perché qui ci stiamo
4: dei dirigenti, ma perché non c'è da interrogarsi, c'erano dei dirigenti, no?
1: No, perché qui stiamo di nuovo preparando la forca per Pradè e basta. Ma a me mi sembra di
4: sognare. A parte che tanto ormai serve, cioè voglio dire, la pagina è voltata per fortuna, nel senso che riguarda il 25 oltre, poi stamani leggevo il buon Magrini sul Corriere Fiorentino e diceva non se l'aspettavano, però poi alla fine Nick, non credo 6 milioni no spostino troppo il lavoro che attende Paratici. Certo, io trovo beffardo che 2025, che ti ha visto, aiutatemi, uscire in semifinale col Betis in conference, quindi fare un passo
1: tutto il 25,
4: no, il 25 solare, quindi gli ultimi 6 mesi del mago del calcio, che stranamente però non ha vinto cazzo a Firenze,
1: vai,
4: e anzi rispetto al suo predecessore non ha centrato nemmeno la finale di conference.
1: Il suo predecessore non c'è mai arrivato sesto.
4: Faccio cronaca.
1: No, allora
4: poi è vero
1: io.
4: Che è arrivato sesto,
1: non c'è mai arrivato,
4: e 65 mai. punti. Poi si è investito 92 passa milioni di euro, messi in mano a un dirigente che già pensava di andarsene.
1: Certo.
4: 2 mesi e mezzo, 3 mesi dopo se n'è andato davvero, e lì sono rimasti in due, soprattutto il direttore generale e Goretti. Quindi, insomma, 2025 c'era 3 figure in società. Magari Goretti è il meno responsabile.
1: Ti ricorderai.
4: Era, come dire, il volto scout.
1: Sì.
4: Dopodiché, se sballi il rapporto del costo del lavoro, cioè, secondo me in soldoni dai stipendi troppo alti
3: rispetto ai ricavi,
4: ai vari calciatori,
3: certo,
4: rispetto ai ricavi del club, questa è quasi una roba amministrativa,
1: molto,
4: da bilancio, quindi da un lato Pradè che diceva ok ti do 8 milioni, ok magari rinnovo anche Ken a 5 milioni. Dall'altro, e siamo proprio nel campo, il direttore generale.
3: Ma
4: ragazzi,
3: dirò, Tommaso,
4: se non tiene d'occhio i conti oltre lo stadio, che fa?
3: Anche dell'amministratore delegato. Cioè,
4: visto
3: una roba più Ferrari Stefan, e basta.
4: Ci venne a dire: io c'ero quando si è fatto 65. Se c'eri, allora un occhio su conti.
1: No.
4: Visto che peraltro è soprattutto il tuo capo, ma tanto, voglio dire, il sogno è quello di rinascere. Se io se rinasco vorrei lavorare per la Fiorentina e un misso. E tanto,
1: oddio,
4: voglio dire, non ti tocca a nessuno se
3: dici
4: tu sbagli.
3: Posto fisso, se ce n'è uno,
4: tutto
3: posto
4: sommato
1: la Fiorentina di commisso,
4: ho concluso, tornata a una temperatura normale, io torno a vivere.
1: Sta ebollendo.
4: No, cioè sono attivo, non più da buttare via che all'11:20 quando c'è già 46 gradi e le cicale.
3: Nick, vuoi commentare in chiusura anche su
1: il verso
3: questo?
1: Delle cicale non corrispondeva al verso vero delle cicale, tra
2: l'altro. Dai, 6 milioni di euro di multa?
4: Sì.
2: Ma io, guarda, io ieri ho commentato, a me piace essere lapidario su queste cose.
4: Vai.
2: Come tutto relativo al 2025, non al 2026,
4: esatto.
2: Dove la Fiorentina nell'estate del 2025 ha speso 90 milioni di euro, complimenti, nel senso che nonostante si sia speso 90 milioni di euro, si sia salvati a due giornate dalla fine e si è preso una multa a 6 milioni. Meglio di così non potrebbe andare.
1: Nemmeno a impegnarsi la potevamo fare.
3: Va bene, Nick, io ti saluterei, considerando, e poi dalle 16 chiaramente c'è Nick e Nick, o Nick al quadrato, che dir si
2: sì,
3: voglia.
2: È una trasmissione che non ha una sigla, ricordiamocelo.
3: Ora,
2: la sigla siamo noi.
3: Bella, la sigla siamo noi è già identificativa, Nick, quindi basta.
1: Posso suggerire un cambio di titolo? Nick Quadro. Così sembra che sia anche nel quadro. No, niente, vabbè, scherzavo. Facciamo finta.
2: Via Dimitri, meno male a mezzogiorno tu vai a fare il tutto
1: Il mercato
2: web.
1: Meglio sì.
2: Una giornata,
1: meglio sì, meglio sì.
3: Dai, Nick, per stamani è davvero tutto.
2: Grazie a voi, un saluto dalla montagna di Grassina.
1: Ciao,
2: un grande inverno con le promozioni per Tolo e i suoi amici.
3: Soprattutto gli amici.
4: Mettimi via una salopetta, via anch'io, sì, vi volevo lasciare.
2: Dall'82, però va bene uguale. Ti metterò, diciamo, il reperto storico di Alberto Tomba quando vinceva a Madonna di Campiglio. Ecco, sulla 3-3.
3: Sei forte, Nick.
4: Tanta roba.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, Nick.
2: Ciao.
4: Vi saluto con questo quesito.
1: Vai.
3: Bello.
4: It's coming on.
1: No. Detto che io ho seccato il Giappone lunedì scorso, quindi probabilmente vicino d'Inghilterra,
4: Football scamino.
3: Ti ho letto.
4: Ieri ho avuto finalmente un sussulto al mondiale. L'ho reso in piedi sul divano.
3: Sei visto anche Belgio Senegal ancora di più.
4: L'ho vista così, tifando a quel punto supplementari.
3: Giusto.
4: Poi mi piacciono le squadre dove tra compagni si mettono le mani addosso, molto apprezzato la scena.
3: Poi lo so, ieri ti ho letto in altre chat, per cui faccio una domanda retorica. Tu sei un keniano, nel senso non di Moise ma di Harry.
4: Vabbè, cioè è chiaro, in questo momento secondo me non si può che simpatizzare England, e cioè è un mostro l'uomo, e ve la butto là. Ci ho visto sul secondo gol, io ci vedo Bafi. Lui
3: ce li ha,
4: se la sposta un po' più avanti
1: forte,
4: e poi se ci mette la mano il portiere del Congo gliela porta via.
1: Ce li ha quelle,
4: poi lui sta andando verso l'esterno, ha tutto il corpo verso l'esterno, eppure c'ha la gamba dritta, la mette sotto la traversa
3: sul primo palo, neanche a incrociare, è ancora più difficile.
4: È una fucilata, e lì ho rivisto Bafi come violenza, poi come movenze. Forse Kane è più stiloso.
3: Sì,
4: Kane
3: ha anche quelle tendenze un
4: Bafi
3: po' alla Dzeko,
4: animale
3: di venire basso,
4: molto,
3: fare il regista, tenere il pallone,
1: cosa
3: toccarlo.
4: È anche bello da vedere Kane come Bafi era
1: non
4: più straripante.
1: Kane è più tecnico, per come si intende,
4: forse sì,
1: l'utilizzo
4: nasce sicuramente anche più tecnico. Bafi si è costruito di più, però la decisione, ora la vinco. Non è possibile ci butti fuori il Congo.
1: Sì.
4: E primo gol con tutto il bene che vogliamo alla Repubblica del Congo. Secondo me tra difesa e portiere, perché anche
3: il portiere aveva parate troppe prima, certo, su
4: ho capito, ma quella si fa in spiaggia, cioè, una roba del genere, quella è in spiaggia.
1: Poi tra l'altro Kane avrebbe pure conquistato e credo anche calciato un calcio di rigore. Beh, che un po' di dubbi rimangono.
4: Sì, a vederlo
1: altro,
4: l'ho trovato un furto, ero lì al grido di what the fuck.
1: Allora,
4: ma invece di vederla forse Kane un po'
3: cercato in modo,
1: non lo so, invece ti dirò che ha dato l'impressione opposta.
4: Sotto la traversa,
1: in diretta mi sono detto vabbè, ha fatto un tuffo strepitoso, al replay un po' di tocco, la dinamica e soprattutto il pensiero di ma perché Kane doveva buttarsi, stava scattando il portiere, aveva la porta libera, un po' di dubbio.
3: Guarda, fammi salutare Tommaso con questi due suggerimenti agli ascoltatori per il palinsesto alla luce di questi minuti insieme. Elia, vi prego, create una mega copertina da 2 ore per coprire il palinsesto del weekend quando non andate in diretta al posto di qualche replica, risolleverebbe l'umore a tantissimi di noi, vi si vuole bene. Questa è un'idea per le repliche, perché abbiamo comunque non il materiale, ahimè, 26-27 pronto a partire la conference, ma tutti gli anni precedenti se messi insieme creerebbero un mostro. E chiudiamo con il mitologico Fede, che salutiamo e ringraziamo sempre. Fede il patron. Che cavalli, un quartetto così mi fa volare. Per me ci sono tutti gli elementi per allungare il palinsesto di 2 ore e inserire una nuova trasmissione chiamata Mai Dire Radio Firenze Viola.
1: Ah, capito.
4: Che però è lì, è una sorta di idea barra sogno nel cassetto.
1: Come sono attivi anche in fase
3: e propositivi,
1: opzione, creazione.
4: Va andrà bene. Fatta, is coming home, me too, see you soon at 2 o'clock.
1: Arriva alle 2 come tutti i giorni.
3: Tra l'altro, un'introduzione renderebbe fiero e avrà già reso fiero anche Fabio Paratici, perché insomma, grande amante.
4: Sei come dicono a Brixton, buona ciccio.
1: Sei comfortable,
4: fucking comfortable.
1: Comfortable.
4: Really fucking
1: grazie.
4: Comfortable.
1: Grazie per le parolacce al direttore Tommaso Loreto. Che ritroverete dalle 2 naturalmente. Questa bottiglia deve sparire.
3: Deve sparire,
1: arresta,
3: però è sparita anche la sedia. Quindi, si è andato un po'.
1: Aspetto che si smaterializzi il nostro Tommaso Loreto. Che ritroverete naturalmente a partire dalle 14 e posso rimettere la mia bottiglia ben nascosta, eccoci qua.
3: Poi tra l'altro vedo ora anche un altro messaggio di Ivan che dice Loreto, quello non è il verso delle cicale, è il verso di Hannibal Lecter.
1: Infatti io l'ho detto e non mi suonava come le cicale. Però nessuno mi ha dato seguito tranne Ivan, quindi
3: mentre,
1: grazie.
3: Il motivo per cui Ken ha giocato contro la Bosnia era perché strapieno di antidolorifici.
1: Sì, e poi però chi è l'amico?
3: Niccolò.
1: Niccolò poi ha giocato
3: anche
1: a Verona.
3: Quindi
1: no, non te lo ricordi perché non ha toccato palla, però ha giocato anche a Verona,
3: Poi su Gudmundsson Susanna dice un ottimo giocatore, può fare la differenza, quindi va tenuto, dice lei.
1: Che carità, Susanna, non siamo d'accordo.
3: Poi abbiamo 40 per Fagioli subito, Amatucci regista con Dur, Torsvet e Mandragora come mezzali. Poi c'era un amico che voleva chiedere a Niccolò Ceccarini dove va LeBron James.
1: Però chiede a te, secondo
3: guarda,
1: me fa meglio.
3: Mi sbilancio e ti dico se secondo me alla fine questa grande trama oscura dei Golden State Warriors, tifati da Fabio Ferri, quindi domani puntata di questi
1: trama ancora più oscura.
3: Con Benvenuti Ferri se ne può parlare di firmare LeBron, rifirmare una cifra più bassa da Draymond Green e ovviamente avere Steph Curry andrà in porto.
1: C'è chi, io che di basket non ne capisco assolutamente niente, però ho già letto, c'è chi ribattezza Golden State Olden State.
3: Bella, bella, bella.
1: Quindi io non ne capisco niente di basket,
3: bella.
1: Ma ho letto la cosa, una foto di LeBron James e mi ha fatto sorridere.
3: Te considera in questo caso di questo
1: siano pieni di veterani.
3: Sì, il più vecchio è LeBron, che è 42 anni da compiere.
1: 42,
3: il più giovane è Draymond Green, che è un classe 90, quindi 36 anni.
1: Quindi
3: ecco, ci sta.
1: È più vecchio di entrambi i vostri conduttori attualmente in onda.
3: Salutiamo Damiano, che alla luce anche dell'imitazione delle cicale di Tommaso Loreto dice: ho smesso di girare per i prati a campionare la natura, i sample li prendo direttamente da chi
1: Loreto
3: si compra. Poi Stefanone mio in regia, andiamo con 2 WhatsApp audio.
0: Ciao ragazzi, sono Marco da Trasso.
1: Che evento, Marco.
0: A sentire questo signore brasiliano, ma chi si è preso Beckenbauer?
5: Fabio Vargas in versione Bergonzoni Andrea Roncato nell'allenatore del pallone.
1: No, l'ho apprezzato l'intervista.
3: No, infatti, l'importante è che se ne parli, diceva
1: tanto
3: qualcuno.
1: Chi era il primo? Io sto dimenticato subito il nome, c'era un vento a Prato, ragazzi.
3: Massimo Marco da Prato.
1: Sì,
3: no,
1: vento,
3: però
1: quando sei?
3: Allora, partiamo dal presupposto. Io mi fido molto dei giornalisti, come nel caso di Fabio Vargas, che lavorano da Porto Alegre. Quindi sono lì a seguire il gremio.
1: Ovvio.
3: C'è secondo me anche la convinzione del fatto che la crescita è stata talmente esponenziale, perché come diceva anche Vargas, prima della nuova dirigenza il giocatore era sul punto di essere ceduto in prestito, tra l'altro dentro il Brasileirão, quindi non da dire aveva già fatto vedere qualcosa.
1: Ti interrompo 10 secondi per chiedere agli amici a casa al 348 751 3933, vi ricorda mica la storia di un ex capitano della Fiorentina che avete costretto a togliersi la fascia?
3: Aia, attacco frontale
1: così,
3: di Dimitri a tutto
1: così,
3: il mondo.
1: È così, perché quando vengono dal Brasile sono bellissimi. Quando li facciamo in casa nostra, gli esempi così, per carità, mettiamogli la croce addosso. Scusa.
3: Guarda, volevo solo dire che la crescita è stata talmente fragorosa che secondo me anche per il momento storico che ha il Brasile non è così avventato immaginarsi un percorso del genere. Ovviamente dovrà anche essere bravo e fortunato il giocatore a integrarsi fin da subito nella Serie A, però che ci sia l'idea di vederlo protagonista in Premier League tra due anni e già magari dal 2028 con la nazionale brasiliana per le qualificazioni al mondiale, secondo me non è una cosa così avventata. Ovviamente sono, diciamo, opinioni basate su un potenziale che anche dal Brasile hanno visto sei mesi.
1: Probabilmente poi aggiungo a tutta questa ottima cornice il fatto che i giornalisti di Porto Alegre che seguono il gremio probabilmente sanno anche le ambizioni, le aspirazioni del calciatore e di chi lo segue.
3: Esatto. Quindi assolutamente, assolutamente.
1: Parlano e scrivono anche.
3: Poi non ci sorprendiamo se anche dal Brasile l'idea è quella di poter considerare la Fiorentina un trampolino.
1: Ragazzi, oggi la verità storica è quella che dice Fabio Vargas, mica quella che dite voi a casa.
3: Poi mi piacciono questi due messaggi perché ovviamente anche solo farlo con grande prudenza e mettendo tutto in ordine, vocali, consonanti e accenti, come ha fatto il buon Tommaso Loretto, citare Battistuta genera sempre scompiglio.
1: Lo sapevo, era
3: Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti, per favore non bestemmiate la mattina fra Battistuta e Harry Kane, ci corre come fare l'amore e stare a guardare. Manuel dice simpatizza te l'Inghilterra, dati di un'altra categoria, allora, per favore. Aspetta. Comunque anch'io simpatizzo Inghilterra.
1: Io non la simpatizzo l'Inghilterra, tant'è vero che Tommaso Loretto ha chiesto is coming home e io ho detto no all'inglese, cioè
3: anche
1: no,
3: secondo me no, no, no però no. Io spero vada avanti, cioè non sono
1: io
3: un
1: sinceramente
3: hater.
1: Lo dico, sarà anche forse banale, ma spero nel bis dell'Argentina.
3: Io tifo Portogallo, quindi voglio dire, stanotte a luna di notte
1: grande,
3: sarò...
1: c'è in campo il mio amico Renato Veiga, un muro.
3: Renato Veiga.
1: E non ci pensate in Serie A, perché non è forte.
3: Mi aspetto...
1: Meglio Muharemovic, coetaneo che gioca al Sassuolo. Meglio Muharemovic, bravi tutti.
3: Mi aspetto che non solo ovviamente Cristiano Ronaldo faccia qualcosa in più, ma che magari i vari João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Cancelo salgano loro di livello,
1: grande
3: oltre
1: talento
3: al 41enne che deve
1: che
3: guidare.
1: Non si è visto tantissimo.
3: No, assolutamente, però io mi aspetto anche un po' che gli altri fenomeni tirino fuori lo scocones.
1: Le ultime
3: ora.
1: Champions saranno ovviamente João Neves e Vitinha, Cristiano
3: quindi
1: Ronaldo.
3: Confermiamoci ad alto livello anche con il Portogallo, per favore.
1: Per favore.
3: Allora, abbiamo meno di un quarto d'ora, molto meno di un quarto d'ora, quindi direi, caro Stefanone, due WhatsApp audio fatti bene in scioltezza, 348-7513-933.
6: No. Ragazzi, comunque avete ragione voi. Se si fa il paragone Torresfeld e Mandragora, anche se a me Mandragora sinceramente preferirei un centrocampista migliore di lui, però innanzitutto è vero, è da Fiorentina, perché la Fiorentina sinceramente di meglio non poteva prendere ad oggi. Però Torresfeld è meglio di Mandragora? Mandragora quest'anno, come l'anno passato, ci garantisce dai 6 agli 8 gol a campionato. Torresfeld invece, anche se giocava in un Sassuolo, cosa ha dimostrato? Non lo so. Ora, io se devo prendere, se devo cambiare, cambio parecchio in meglio, se no mi tengo Mandragora, che conosce l'ambiente e
7: lo sono molto.
8: Buongiorno ragazzi. Perdonatemi Dimitri, io sono sempre d'accordo con te su tutto, su Palladino, su quello, su quell'altro,
1: bello così.
8: Però su Mandragora proprio non te riesco a stare dietro, cioè non mi dispiace, Mandragora è un giocatore mediocre da metà classifica. Se questi anni ci siamo trovati sempre titolare perché avevamo gente peggio a fianco a lui, se no non avrebbe mai giocato. Sì, è vero, te fa quei 7-8 gol a stagione, ma perché c'è il tiro da fuori, solo quello c'ha, perché non difende, non dà una mano alla difesa, non fa assist, non dà passaggi filtranti, non imposta, non fa niente di tutto ciò, di quello che deve fare un centrocampista. Nur e Brescianini sono già meglio. Se un giocatore poteva campare di rendita solo sul tiro da distanza, Malinowski giocava Real Madrid.
1: No, ragazzi, no, però ora, solo il tiro dalla distanza è molto ingiusto all'inserimento, ai tempi. Non eccellerà nel farlo, ma organizza anche l'uscita dal basso. Quindi ora è vero, la fase difensiva l'ho detta anch'io, però io non minimizzo la dote offensiva e di gol che ti può portare un uomo Mandragora, perché se ci guardiamo intorno di centrocampisti centrali che segnano così tanto, non se ne trovano, ragazzi, non se ne trovano. Per cui dico, in favore di un Torsvet mi tengo Mandragora. Questo è un ragionamento che ribadisco e insomma abbiamo dato anche tanti elementi per comprenderne meglio i contorni.
3: Poi c'è chi con i presupposti economici giusti, scrive Simone in Romano, si così sognerebbe, diciamo, il ritorno di Chiesa.
1: Beh, io anche senza presupposto, soldi su mia miei.
3: Ma infatti,
1: portami a noi.
3: Però vedi che c'è sempre, no, questo comunque il sogno,
1: sì, sì, il
3: ormai
1: sogno contabilizzato.
3: Il sogno
1: ma
3: contabilizzato.
1: Chi se ne frega, non sì, sono soldi sì, miei. Le multe se le piglia a loro, a me che me ne frega. Io guardo la squadra, io Chiesa e c'ho le prove. L'ho chiesto già l'anno scorso, forse era un pochino troppo presto, forse mancava ancora un po' di giro a vuoto per convincere un giocatore a lasciare il Liverpool per la Fiorentina. Ma io lo scrissi in un editoriale su firenzeviola.it: riportatemi Federico a casa. E quindi confermo assolutamente.
3: Secondo Alberto, purtroppo la Francia vincerà a mani basse il mondiale.
1: Ragazzi,
3: per
1: sì,
3: ora diciamo che la nazionale sicuramente ha mostrato
1: più quotata, sì, più
3: poi
1: quotata.
3: Se ed è comunque un se che deve arrivare in fondo, continueranno quei quattro là davanti a sacrificarsi come li vedo sacrificarsi senza palla, io tolgo il purtroppo perché non sono un hater neanche della Francia, hanno un potenziale clamoroso.
1: Io dico una cosa, poi bisognerà vedere chi la spunterà, perché se non ricordo male Marocco USA,
3: no, c'è USA Belgio e c'è Canada Marocco.
1: Ah, Canada Marocco, scusami,
3: sì, c'è il mio pupillo Jonathan David.
1: Ma il Marocco
3: David
1: è dalla parte di tabellone della Francia,
3: potenzialmente
1: potrebbe in semifinale, giusto?
3: Allora, ai quarti potrebbe esserci Francia Marocco.
1: Ah, ai quarti,
3: sì,
1: ecco,
3: già ai quarti.
1: Quella partita lì, occhio, occhio a quella partita lì,
3: perché ora c'è Francia-Paraguay.
1: Occhio, il Paraguay non,
3: insomma,
1: credo,
3: il Paraguay penso la sua l'abbia già fatta,
1: o la Germania, ecco. E va bene, la Germania non è la Francia. Occhio, perché Francia-Marocco rischia di far crollare le certezze, io lo dico qui.
3: Diciamo
1: occhio,
3: che invece l'Argentina, che è nell'altra parte del tabellone, ha nella
1: semplice, sì,
3: peggiore delle ipotesi ha l'Egitto, ottavi di finale, poi penso alla Colombia, che è una signora squadra, però è pur sempre la Colombia.
1: Sì, e che l'Argentina ha battuto spesso.
3: E poi diciamo una tra Brasile e Inghilterra in semifinale.
1: E però insomma sei in semifinale.
3: Almeno in semifinale inizia a avere
1: non
3: avversari,
1: più,
3: insomma, un certo
1: più
3: spessore.
1: Occhio a Marocco-Francia, ragazzi miei, ve lo dico oggi, che se poi fa la stessa fine del Giappone, pazienza, ci faremo una risata.
3: Lapo da Santa Brigida. Tralasciando il pensiero sulla Fiorentina dei giornalisti brasiliani, anche se si fosse in Champions, l'obiettivo sarebbe comunque comprare il Vieri di turno a 15 e venderlo a 45-50, come ha fatto il Napoli. Inutile stare a citare i vari Cavani, Kvaratskhelia, Jorginho, Kim Min-jae.
1: Bravo, Kim Min-jae. Ecco,
3: Lapo da Santa Brigida.
1: Stavo prendendo l'esempio dello stesso ruolo. Bravo Lapo.
3: Infatti anche questo è un aspetto che per quanto tutti noi siamo all'interno di un'era contabilizzata dove dovrebbe essere un valore aggiunto, viene invece demonizzata perché le plusvalenze sono il Voldemort della situazione.
1: Signora mia,
3: si possono nominare e invece sono quelle che tengono in piedi i bilanci di tutte le squadre.
1: Sì.
3: Secondo un amico che non si firma, Vitinha, Neves e Nuno Mendes visibilmente stanchi in questo mondiale,
1: può
3: fisicamente
1: essere
3: impreparati,
1: però è anche vero che alcuni di questi in realtà Luis Enrique spesso li teneva a riposo in Liga 1, quindi vorrei rivedere i dati sui minutaggi, che non sono convinto che abbiano tanti più minuti di altri protagonisti del mondiale.
3: Allora, se Stefanino è d'accordo, detto Stefanone, comunque il capo, lo so che ormai faccio un po' confusione anch'io, comunque diciamo il più grande esperto di pistoiese del circondario è d'accordo, io farei adesso 3 WhatsApp audio e poi mi giocherei il rush finale,
1: il tappetone,
3: con 4, 5, 6, 2, 20, quanti sono quelli rimasti. Intanto partiamo da 3.
7: Qualche anno fa, due anni fa, avevamo Duncan, Arthur,
1: grande,
7: Baracca,
3: che salutiamo, ex Gremio,
7: Lopez,
3: cresciuto nel Gremio,
7: erano nomi improponibili, ma non è che con Fabian e Brescianini siamo molto migliorati.
9: Ragazzi, io dico la mia, secondo me i pratici aspetta che proceda il campionato mondiale per poter pescare qualche elemento accettabile sia come prezzo che come bravura.
1: Diceva di no.
9: Paolo a Firenze.
1: Ciao Paolo.
10: Sì, ciao, buongiorno.
3: Ciao Paolo.
10: Ma io la vedo così, secondo me l'acquisto di Tosvet se lo piglia, no? Sempre. Però penso sia quella richiesta di Grosso alla società, a Paratici, magari gli ha detto, dice guarda, dice prendimi questo perché io mi sono trovato bene, per me l'ho ben giocatore e tutto nel mio impianto di gioco, e insomma ecco, fa il caso mio, quindi
4: Bene. Aspetta,
10: insomma, è una richiesta sua, secondo me è più per quello che per altro, perché poi è chiaro che questo discorso che stai facendo voi su centrocampisti è tutto giusto.
1: Ah, pensavo ci fosse la firma finale, quindi no. Non so a chi, o forse l'ha detta all'inizio, ma me la son persa. Il punto è che è vero, molto probabilmente è una richiesta di Grosso, però Grosso fa l'allenatore della Fiorentina, il direttore sportivo della Fiorentina, che credo, perché poi c'era chi giurava anche il contrario negli ultimi mesi, per farvi capire il Bailam, no? Credo il direttore.
3: Che non è un obiettivo della Fiorentina, Bailam, ricordiamo, è un esterno colombiano del.
1: Ma poi dice già in trattativa con i Bologna.
3: Ah, è vero, sì, l'aveva cercato Bologna Sartori. Sì.
1: Mi risulta che Paratici non faccia le formazioni, no? Non dica Fabio. Ma sai il 4-3-3, ma fai il 4-2-3-1 e ti dico in attacco metti lui, non metti lui.
3: Esatto.
1: Non credo, cioè, quindi Grosso non dovrebbe interferire nell'attività di mercato che non gli compete. Quindi, siccome di portati dietro non all'altezza né pieno in mondo e né pieno anche la storia della Fiorentina, non ultimo Colpani, Onzola un pochino prima, vi faccio i nomi perché sennò poi ce li dimentichiamo. Siccome abbiamo anche degli esempi in tal senso, il direttore sportivo della Fiorentina va da Grosso e dice: grazie del consiglio, sono io il DS, torna ad allenare la squadra o pensa ad allenare la squadra, come imposterà il lavoro estivo, i giocatori li compro io, ci sono 9 centrocampisti, il decimo per ora non lo prendo. E credo che succeda nulla, Grosso non è il DS, è l'allenatore.
3: Come, caro Dimitri, non succede nulla ad ascoltare gli ultimi due WhatsApp audio di questa puntata del 2.
1: Di no. Spero di no.
11: Allora, non so se voi lo sapete, quando l'applicazione crescia, a volte riparte con le voci velocizzate, tipo nemmeno per due, per 8.
3: Sì.
11: E sentire Dimitri Conti, ecco, che già le sclerò di su, per 8, ragazzi, non apprezzo.
12: Buongiorno a tutti e due. Dimitri, ti ha fatto peccato, ti ha fatto l'esempio sbagliato di giocatori cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina. Vlahovic è un certo cresciuto nel settore della Fiorentina, è arrivato a 18 anni.
1: 18 anni.
12: Ricorda gennaio.
1: Ragazzi, le regole!
12: Quindi, e all'epoca le primavere andavano fino a 19 anni. Quindi, male lui ci ha fatto un anno.
1: Le
12: quindi,
1: regole.
12: Lui non è un esempio da
1: 3
12: tenere
1: anni fino ai 21. È un prodotto del settore del vivaio di Serie A. Vlahovic, per favore.
3: Chiudiamo in bellezza come piace a me, caro Dimitri, è stato un piacere.
1: Piacerissimo mio, spero che avremo modo di ricomporre questa coppia.
3: Ma forse settimana prossima, non lo so.
1: Allegriana, come abbiamo
3: molto
1: detto.
3: Molto allegriana,
1: cioè,
3: molto
1: ci fossero
3: pragmatica.
1: Benvenuti e Conti, poi ci sono Benvenuti e Conti e ci lasciano soli. No, sono stati invece di grande compagnia anche gli amici a casa e sono volate queste due ore.
3: Concordo, ora noi vi lasciamo chiaramente a Viola Amore Mio, dalle 12 alle 14. Un saluto e un abbraccio a Stefanone Nostro, Carlesi in regia. L'appuntamento con Chi si compra è domani alle 10. Ciao.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, via Panciatichi 110 secondo piano, Niccolò Santi che vi sta parlando insieme a me, Niccolò Ceccarini. Ciao
16: Ceccarini.
15: Invece Cecca.
16: No. Buon pomeriggio a tutti, ecco.
15: Tutto vero?
16: Sì. E invece sì,
15: ti trovo,
16: ma la sigla non c'è.
15: Ti trovo sempre più fresh.
16: Ma io mi sembro sempre più imbecille, francamente.
15: No,
16: però ognuno sceglie la modalità del cecca.
15: Ragazzi, come te.
16: Esatto. Potresti mettere gentilmente la sigla che ho preparato per questa
15: Nero
16: volta.
15: Verdi, Nero Verdi, siamo forti.
16: Oh, ecco, questa è la sigla. Può cominciare ora Nick e Nick. Perfetto.
15: Molto bene, bene, cioè, molto direttore.
16: Questo è Carlesi che naturalmente.
15: Grazie a Stefano Carlesi.
16: Obiettivo, sì, di se stesso.
15: Ciao ragazzi. E poi vorrei anche ricordare, fra un campionamento e l'altro, i numeri per interagire con noi: 348-7513933 per scrivere a Niccolò Ceccarini.
16: Vero.
15: O anche WhatsApp audio. E poi per intervenire in diretta. Zero. Ah no, perché pensavo fosse un altro suonino. Invece eri te, che ridevi.
16: No, stavo semplicemente ridendo di me stesso, che ogni tanto appaio dentro queste trasmissioni.
15: Io non so
16: i campionamenti
15: più
16: del Cecca.
15: Non so più cosa è vero e cosa è falso, Sappilo.
16: Credo che neanche te, neanche io, neanche lui, nessuno sappia più ormai quello che siamo.
15: 055 77 111 71.
16: Certo.
15: Ecco appunto, siamo, stavo qua aspettando questo per entrare in diretta con noi. Bene, ladies and gentlemen, siamo anche su YouTube, quindi vi aspettiamo. La domanda del giorno è, beh, di quelle importanti, cieca. Coleoscio, Noah Lang, Aranda e Volpato, chi per la fascia? Visto che insomma se ne sta parlando poco ultimamente, la Fiorentina deve fare l'esterno offensivo.
16: Aranda però, scusami,
15: no, non mi morire,
16: No, stavo pensando, però Aranda è un più un centrocampista offensivo che un esterno, eh?
15: Sì, mi dicono trequartista molto abile a fare l'esterno.
16: Sì, sì. Però è forse magari più un trequartista che l'esterno offensivo. Ma tra tutti questi tre non lo so quale la Fiorentina andrà a prendere, perché così almeno facciamo contenti anche gli amici di Rutto Sport, no? Che dicono non lo so, esclusiva del Cecca, non lo so.
15: Ma bravo, per aprire bene la trasmissione.
16: Io sono invece convinto che il prossimo acquisto potrebbe essere Torsved, però non so nella tempistica se magari qualcos'altro arriva prima per quanto riguarda gli altri reparti, cioè l'esterno difensivo oppure gli esterni offensivi. Ma io penso che la Fiorentina abbia praticamente in mano Torsved, e poi vediamo sugli esterni difensivi e offensivi che cosa va a fare, perché insomma di possibilità ce ne sono diverse.
15: Però guarda, a parte gli scherzi, ti dovrei fare una classifica, diciamo in percentuale, dei giocatori che secondo te in questo momento rapporto possibilità concretizzabilità dell'operazione possono arrivare a Firenze, no?
16: Sì.
15: Quindi Coleoscio, Noah Lang, io ci metto anche Aranda, ti dico Volpato, e poi Cancellieri, Lorienté. Cioè chi tra questi è più facile che arrivi alla Fiorentina per parametri, per tutto insomma?
16: Ma forse quello che potrebbe avere più possibilità dico sulla carta, Aranda, perché Volpato lo valuto tantissimo, Lorienté lo valuto tantissimo. Ecco, magari Aranda e Cancellieri potrebbero avere più chance, oltre a Coleoscio, no? Sono questi tre quelli tra virgolette più papabili, più prendibili per la Fiorentina, perché sono tre giocatori che comunque hanno una valutazione più contenuta. Coleoscio 6-7 milioni di euro, per quanto riguarda Aranda mi sembra si vada sui 10 milioni di euro, e Cancellieri credo che sarebbe un'operazione su per giù non troppo onerosa anche questa. Però bisogna vedere, perché adesso la politica della Fiorentina è quella che ad ogni uscita deve corrispondere un'entrata e ad ogni entrata deve corrispondere un'uscita, quindi devono anche far uscire qualcun altro. Ora Beltrán diamolo per uscito definitivamente, anche se ancora non c'è la notizia ufficiale. Dodò è un altro che può uscire, perché secondo me loro Dodò lo hanno quasi venduto, e quindi per questo si sono impegnati prendendo il difensore centrale brasiliano, cioè Vieri, perché la mia sensazione è che loro abbiano già l'uscita sicura di Dodò oltre a quella di Beltrán. Ora vediamo, perché per fare un po' spazio anche a eventuali acquisti dovranno continuare a fare delle cessioni. Tra l'altro mi hanno detto che non è stato pagato poco nemmeno il ragazzo del 2010 del Verona, e hanno fatto un investimento importante anche su di lui per essere nel 2010, quindi stanno facendo anche delle operazioni, mettono dei soldi importanti anche sui ragazzi più giovani.
15: Questo va in linea, diciamo.
16: Dice no.
15: Stavo dicendo che sì. È in linea con il diktat di Paratici, perché comunque lui nella conferenza stampa di inizio, diciamo di fine stagione, inizio mercato, l'ha fatto capire che vuole dare molto più risalto al settore giovanile, e ha detto che anche se non avesse vinto lo scudetto comunque era un ottimo
16: però il settore giovanile, devo dire la verità, senza contraddire Paratici, però il settore giovanile è forse uno dei settori della Fiorentina che sono sempre andati bene in questi ultimi 7 anni, per cui non è che ci sia assolutamente la necessità in qualche maniera di dire che il settore giovanile in qualche maniera vada completamente ripensato, perché il lavoro di Angeloni e di Maurizio Niccolini secondo me è un ottimo lavoro, e quindi è vero, se possono prendere dei giocatori nuovi anche di prospettiva come quelli che sono stati presi nel 2010 va benissimo, ma siamo assolutamente chiari e obiettivi nel dire che se c'è qualcosa che ha funzionato in questi 7 anni è il settore giovanile. Io non so dove voglia lui mettere ulteriormente le mani. In qualche giocatore di prospettiva sì, ma il meccanismo funziona
15: più,
16: sì, però il meccanismo funziona, cioè sì. Se fossi in Paratici penserei molto di più a organizzare la prima squadra, che è in grave difficoltà da questi anni a questa parte, non mi sembra sia stata organizzata benissimo. Quindi settore giovanile per me si può fare un ritocchino, ma per quanto riguarda i grandi lavori di ristrutturazione devono essere fatti sulla prima squadra, sulla società, perché la società negli altri settori francamente doveva essere tutta riorganizzata. Tra l'altro ha detto anche lui durante la conferenza stampa di inizio anno o quantomeno di fine anno, mettiamola come volete, ha parlato proprio di un lavoro enorme da fare. Quindi il settore giovanile va solamente arricchito, ma c'ha già una base, è l'altra parte della società che va rifatta.
15: Prima di dare libero sfogo, diciamo, al mercato, no, del Cecca, alle tue notizie di mercato, volevo rispondere a un ascoltatore che è Alessandro dal Valdarno. A parte vedo che Stolo si fa ben volere, perché c'è Alessandro D'Asseano, che l'ultimo messaggio che ha mandato è: Loreto sia un gran rompi, insomma, così.
16: No, però Loreto è un bravo ragazzo. Comunque, tra l'altro dirlo, vogliamo anticipare anche quello che farà Loreto nel prossimo mese di luglio, che ha cominciato da pochi giorni. Andrà in ferie e farà una traversata verso la Sardegna, passando questo, per Capraia.
15: Questo è importante.
16: Non si sa se riuscirà a superare Capraia, questo sì.
15: Vabbè, ce lo farà sapere nel caso ci sarà un collegamento.
16: Pirati di Cipro, fuori zona tra l'altro.
15: Ti dico, Alessandro dal Valdarno,
16: Dinardo?
15: Vi risulta che Aranda non sia prendibile per gli slot extracomunitari pieni? Allora, io mi sono informato proprio con la Fiorentina.
16: Dovremmo avere ancora uno slot, no?
15: Cioè, esatto, c'è uno slot libero e funziona così adesso, c'è questo regolamento. È destinabile a un giocatore che abbia una delle seguenti caratteristiche: che sia un giocatore albanese, che sia un giocatore inglese o che sia un giocatore convocato almeno due volte in nazionale maggiore o almeno cinque in quelle giovanili. Pensate.
16: Quindi al di là di questo, comunque c'è sempre la Fiorentina ha preso solo Vieri, per cui
15: sì, uno è libero
16: di quindi. Solito sono due gli slot, avesse preso un altro giocatore in più bisognava capire se poteva rientrare in una logica, perché poi ci sono dei giocatori che sono che si possono prendere, per esempio gli inglesi rientrano in un contesto che poi può essere un po' borderline, per cui
15: no, però sono extra, considerati extra way.
16: Ora sono considerati extra, sì. Fino all'anno scorso erano un po', diciamo, si potevano tesserare.
15: Poi vabbè, insomma, ci scrivono: Cecca, ma se Kane andasse al Fenerbahce, sì, al posto suo, prenderesti Diallo del Manchester?
16: Diallo del Manchester secondo me è un bel giocatore.
15: Io lo prenderei.
16: Ma anche al Beşiktaş, se proprio lo vogliamo mandare in Turchia, lo potremmo mandare al Beşiktaş, perché non mi sembra che la cosa con Dusan Vlahovic stia andando particolarmente avanti. Quindi, se ci fosse un'opportunità, vediamo se c'è una chance, c'è un'offerta. Questo ci può stare.
15: Poi saluto l'ascoltatore che mi scrive: sei un Gunners anche te, perché evidentemente ha notato, è la maglia
16: invece no,
15: presa all'Emirates Stadium, tra l'altro, con il simbolino storico dell'Arsenal, il cannone, e vado molto fiero di questa maglia, peraltro era prima della finale di Champions, che mi ha fatto un po' rosicare.
16: Vuoi anche raccontare che l'hai comprata taroccata oppure non lo vuoi
15: allora
16: dire?
15: Guarda, dico anche
16: e allora
15: questa.
16: Sì,
15: questa è la borraccia con la firma di Declan Rice, non vera evidentemente ma stampata, questo è dell'Arsenal, bene, basta.
16: Tutto questo completino, 250 pounds.
15: No, vabbè, ora è questo.
16: Ci sono degli applausi da parte di Stefano Carlesi.
15: Vuoi che completiamo l'opera?
16: No,
15: Ecco qua. Porta carte dell'Arsenal.
16: Ok, abbiamo altro? Mutande dell'Arsenal? Nulla?
15: No, quello no.
16: Carte dell'Arsenal?
15: Mutande ce ne ho.
16: Orecchini dell'Arsenal?
15: No.
16: Braccialetti dell'Arsenal? Sciarpe dell'Arsenal? Fumogeni dell'Arsenal?
15: Mi sono tolto ogni sfizio.
16: Ma capito?
15: Detto prima delle mutande.
16: Cioè, vuole pantaloncini dell'Arsenal? Calzettoni, scarpe da calcio dell'Arsenal, c'è tutto?
15: Guarda, poi torniamo anche su Noah Lang. Riberto ci scrive: slot da non confondere con l'allenatore del Liverpool.
16: Sì, che abbiamo contattato, ma non per fare l'allenatore, bensì per venire a fare la trasmissione con noi. Però ha chiesto un budget troppo alto e quindi niente slot per noi.
15: Allora ti dico, ci chiedono di Noah Lang. No, Noah Lang
16: è un giocatorino che mi piace.
15: Ma il Napoli lo vuole trattenere per forza oppure comunque c'è una cifra con la quale tu puoi strapparlo?
16: Io lunedì ho fatto una trattativa privata a modo pubblico con Giovanni Manna e gli ho detto, eravamo lì una sera, diciamo eravamo quattro amici al bar, in effetti eravamo al bar del Grand Hotel ed eravamo seduti accanto, e io ho cominciato a dire no, perché comunque Lang non lo so se potesse rientrare o meno nel vostro progetto, mi sembra che ha bisogno di giocare, ha bisogno di continuità, ha bisogno di trovare una squadra che punta molto sul 4-3-3 e quindi la Fiorentina sarebbe ideale, no?
15: Provato,
16: voglio dire, io non ero nemmeno disinteressato alla cosa, però mi è parso di capire che prima debba parlare con Allegri e poi fanno la valutazione, comunque non regalano nulla al Napoli, quindi questo giocatore come minimo vogliono 20-25 milioni di euro se lo dovessi prendere a titolo definitivo, ma Noah Lang è forte, ragazzi.
15: Allora hanno pagato 25 milioni dal PSV.
16: Sì, è passato un anno, fatto bene.
15: L'hanno anche mandato al Galatasaray.
16: Perché il tuo amico Antonio Conte non l'ha fatto giocare con continuità. Questa è un'altra problematica sulla quale non si può certo far finta di nulla. Gol,
15: assolutamente.
16: Sì.
15: Poi
16: Ale ci scrive... Gol ce l'ha lui,
15: Chi?
16: Noah Lang.
15: Speriamo. Sì, ma tanto se non arriva c'è poco da gollare. Cioè, nel senso, bisogna aspettare e capire. Allora, c'è Ale che scrive: io penso che da qui alla fine del mercato non riuscirete a dare una notizia per primo, al momento è un dato di fatto.
16: No, assolutamente.
15: L'importante è che le notizie si diano.
16: No, ma chi è che ce lo dice?
15: Mi scrive Ale.
16: Ale, stai sereno, non accadrà nemmeno per i prossimi 20 anni, per cui io ti consiglio esattamente di rimanere sereno, perché non avremo un'anticipazione neanche per sbaglio, perché le notizie, se anche dovessero passarci vicino, noi le scacciamo. Quindi a maggior ragione ti consiglio, se cerchi le notizie, di guardare altrove, perché noi non siamo interessati alle notizie. C'è le notizie sponsor. A noi ci interessano soprattutto quando ci sono gli sconti, i saldi, questa roba qui, siamo in grado di poter dare l'anticipazione. Sul mercato non se ne prende una, io per primo.
15: Sì, però ci sappiamo sponsorizzare bene,
16: sì. Tu sei vestito da Arsenal, io sono vestito da grassinese, quindi
15: ci vendiamo benissimo. Allora, Alberto scrive: stanno monitorando e trattando Aranda, giocatore argentino, sì, fisico leggero, non so se è adatto al gioco e alle difese italiane. E allora, Aranda, per quanto ho capito, la questione è che il Boca vuole anche trattenere una percentuale sulla rivendita, nemmeno così da poco, cioè almeno il 20%, può essere?
16: Sì, sì, può essere, anche perché poi i rapporti con il Boca non è che siano proprio ottimali negli ultimi tempi, per il semplice motivo che dopo la vicenda Valentini loro se la sono un po' legata al dito, anche se poi ovviamente qua c'è una dirigenza diversa, è arrivato Fabio Paratici, però io credo che Aranda sia un giocatore interessante, ma non è detto che prendano lui, cioè uno dei tanti, perché poi, come hai detto anche in apertura di trasmissione, andare a sciupare, tra virgolette, sciupare è un eufemismo del discorso oppure un'esagerazione del termine, però andare a sprecare, anche questa è un'altra esagerazione, magari uno slot per un altro extracomunitario ti può impedire, magari, se ti trovi un'occasione, cioè di solito funziona così, ne prendi uno e poi aspetti un po' per capire se ti puoi giocare l'altro slot con un giocatore che può essere più o meno funzionale, ecco.
15: Sì, tra l'altro Beltran ha doppio passaporto, quindi nel caso non libererebbe uno slot.
16: No, assolutamente. Ale che dice? Ha cambiato già idea? Ha già iniziato ad ascoltare qualcun altro oppure è ancora qui collegato con noi?
15: No.
16: Ha già girato?
15: Non saprei, però aspettiamo una risposta.
16: C'è la ruzzola, no? Ti ricordi quando una volta, cioè, te sei giovane, c'era la ruzzola in radio, c'era una ruzzola, uno poteva girare e cambiare la stazione. Sì, qui, ragazzi, presente. Solo bischerate. Se volete le cose serie, sapete dove andare.
15: Ah, ci chiedono anche di Nuno Tavares della Lazio.
16: Nuno Tavares sarebbe un grandissimo giocatore. Il suo problema è la continuità, il suo problema sono gli infortuni, il suo problema è che ha un presidente come Lotito, per cui trattare con loro è assolutamente complicato. Però è il prototipo dell'esterno sinistro, cioè molto bravo a fare tutta la fascia, tecnica, qualità, salta l'uomo, mette dentro palloni interessanti, sarebbe davvero un gran bel giocatore.
15: Poi tra l'altro dalla Lazio si era parlato anche di Mandas, però quello che ho capito la Lazio non lo cede, perché lo fanno titolare, no?
16: Sì, ora poi mi sembra che per quanto riguarda il discorso del portiere si siano un po' abbassati i riflettori anche su De Gea, cioè c'è quest'idea, se dovesse arrivare un'offerta la prendono in considerazione, ma nel momento in cui questa offerta non arriva non la prendono in considerazione, magari De Gea può anche restare, cioè abbiamo detto la differenza tra i Gosens e i De Gea, no? I profili alla Gosens che sono sul mercato, i profili come De Gea che non sarebbero completamente sul mercato, ma se poi arriva un'offerta la prendono in considerazione, sempre che vada bene al giocatore. È un po' così il mercato della Fiorentina, oscilla tra tutte queste tendenze all'interno delle quali l'occasione, se capita in ogni settore, è un'occasione alla quale non si può certo dire di no se l'offerta è congrua.
15: Ma ecco, visto che parlavamo di terzini, visto che parlavamo comunque di terzini, che è un ruolo che adesso la Fiorentina deve cercare di integrare, però probabilmente la precedenza va all'esterno d'attacco, lì veramente mancano almeno 3-4 esterni.
16: Sì.
15: Quindi la domanda è: il terzino per arrivare deve prima deve essere ceduto Dodò, deve essere ceduto Fortini, Gosens, oppure può arrivare così a scatola chiusa e poi si vedrà se si riesce a vendere uno dei loro tre?
16: Ma io credo che sui terzini loro cercheranno un po' di vedere che cosa possono prendere, perché comunque, considerato che Fortini non viene messo nelle condizioni di poter essere un titolare della Fiorentina il prossimo anno perché non rinnova il contratto e comunque non è mai stato adatto, a mio giudicato tecnicamente adatto, per fare la difesa a 4, Dodò in uscita, loro devono per forza di cose andare a prenderne uno di esterni bassi, perché se non vanno a prendere un esterno basso poi diventa problematico. Ecco perché sono venuti fuori i nomi di Joao Mario, poi il nome anche di Oso, che comunque sia giocherebbe a sinistra invece che a destra, però comunque sia ce ne sono di nomi anche per quanto riguarda gli esterni, però l'esterno lo devono fare soprattutto a destra, forse c'è ancora più priorità che a sinistra, perché ce ne sono due, di cui uno in uscita e uno che non rinnova il contratto, quindi questa è una problematica mica da poco, ecco.
15: Su YouTube ci chiedono di Joao Mario, no? Che è stato proposto alla Fiorentina un paio di settimane fa, se non ho capito male, svincolato dalla Juventus, è un'operazione che se vuole la Fiorentina la fa domani mattina, e quindi la domanda è: perché non la sta facendo? Forse perché non è il primo in lista?
16: Può darsi.
15: Credo sia quello
16: può
15: il
16: darsi,
15: motivo.
16: Può darsi sia questo, insomma, ecco. E io però non so che dirti, perché poi ci sono anche delle trattative che loro stanno mantenendo in maniera molto riservata e che presto potremmo magari riuscire a beccare, perché finora sono stati molto bravi a tenere tutte le piste sotto traccia.
15: Poi Vio Luke ci scrive: ma secondo voi Grosso dovrà iniziare il ritiro con Gudmundsson e Fortini esterni? Nel caso sarebbe un inizio in salita, no? Che poi anche l'anno scorso ricorderai che comunque la Fiorentina tanti acquisti li fece dopo il ritiro anche a centrocampo, no? C'era questo famoso ballottaggio fra Richardson e Fagioli nel ruolo di regista, no? Poi con Pioli nessuno dei due ha fatto il regista.
16: Assolutamente. E poi ora bisogna stare attenti sul centrocampo a quello che succede con il Newcastle, perché avendo venduto Tonali praticamente a 100 milioni di pounds al Tottenham, secondo me lì può succedere che possano andare a pescare qualcosa in Italia. Potrebbero guardare a Frattesi, potrebbero guardare a Fagioli. Io ci starei molto attento oggi alla Premier League a un'offerta dei club inglesi, magari per un giocatore come Tonali, come Fagioli, che sì, ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Per ora non c'è niente, diciamolo, per ora non c'è niente, ma questo non significa che magari tra poco potrebbe succedere qualcos'altro.
15: Poi c'è Lorenzo che ci scrive: João Mario è un maxi bidone, questo è il punto di vista di Lorenzo, appunto, che noi accogliamo. E poi c'è Daniele Del Cabana che dice: una domanda per il Cecca, per partire per il Salento conviene partire da l'idroscalo di Grassina? Grazie, complimenti per la trasmissione e forza Viola. Questo è Daniele.
16: Allora, noi naturalmente a Grassina, come voi sapete, abbiamo la montagna e anche il mare, cioè d'estate abbiamo, voglio dire, tipo Caraibi, e abbiamo anche la possibilità di poter sciare sul ghiacciaio di Grassina, che siamo uno dei pochi ghiacciai in Europa ancora attivo dal punto di vista praticamente le condizioni meteo sono ancora buone, lassù in cima a 4.500 abbiamo ancora una temperatura vicina allo zero. Okay. Non siamo dotati purtroppo di idroscalo.
15: E invece sì.
16: E invece no, se però qualcuno fosse interessato a partire alla volta, ecco, di Lecce, può pensare che dal Viola Park, grazie all'ottimo lavoro di Ludovico Mauro, c'è una nuova pista di aeroporto e si decolla direttamente da lì e si possono raggiungere tutte le principali destinazioni, Lecce compresa. Grassina purtroppo non fa i voli nazionali, ma fa i voli internazionali, per cui se per esempio ti interessava partire per andare a Sud America, da Grassina si decolla per il Sud America. Abbiamo appaltato, voglio dire, alla pista di Ludovico Mauro invece il discorso relativo ai voli nazionali. È una scelta,
15: povero, cioè, ragazzo, lo stiamo facendo morbido.
16: No, vabbè, ho detto anch'io la bischerata dell'aeroporto di Grassina. Noi solo voli internazionali, però noi abbiamo solo voli internazionali,
15: per prezzi buoni, prezzi buoni.
16: Sì, ora si fanno un pochino più alti rispetto a quelli del Viola Park, perché noi ci sta da gestire un pochino il vialone di Grassina, quindi c'è da mettere fiori, c'è da far tagliare gli alberi, eccetera. Però comunque noi ci stiamo. Tra l'altro noi facciamo anche scala a Madrid, eh?
15: Ok, ne parleremo.
16: La Cecca Jet è la compagnia che fa scala a Madrid, e da Madrid vanno direttamente a San Paolo del Brasile.
15: Penso che ne parleremo in uno spazio dedicato, sì, anche con Pietro Lazzarini di rientro dalle ferie.
16: No, okay? Pietro Lazzarini non può partecipare a questo dialogo, perché lui viaggia col camper, quindi ha fatto un'altra scelta, giusto, e quindi a maggior ragione non può prendere parte alle nostre iniziative.
15: Saluto Gabriele che dice: ma che mi dite del terzino destro Belgali del Verona? Sarebbe un colpo niente male o no? E io aggiungo:
16: e invece sì.
15: Ma scusa, il prezzo del suo cartellino non sta aumentando?
16: Sta aumentando, però mi hanno detto che non c'è stata una richiesta ufficiale della Fiorentina per il momento. Per me hanno fatto due chiacchiere con la gente, ma non hanno fatto una richiesta ufficiale al Verona. Secondo quello che ho percepito io, l'operazione sul ragazzo del 2010 è un'operazione a sé stante. Belgali è uno dei profili monitorati, però la Fiorentina per me ha fatto due chiacchiere con la gente, ma non è andato al Verona a presentare un'offerta speciale, era bello, o un'offerta concreta. Per quanto riguarda invece il discorso relativo a Oso, loro l'offerta l'hanno fatta, però l'hanno fatta la metà di quello che chiedono loro, cioè quindi, di quello che chiede il Siviglia, 5 a fronte di 10 come minimo.
15: La clausola che ha Oso, più o meno di 20 milioni, no? La clausola del recessore non corrisponde minimamente alla richiesta,
16: no,
15: che è 10?
16: È 10. E invece sì, vogliono almeno 10 milioni di euro. E invece sì. Però, Nick, l'unica trasmissione che non ha un titolo. Non ha una sigla.
15: Ah, okay.
16: No, la sigla c'è. Possiamo rimettere un attimo la sigla? Che per far sentire agli ascoltatori, chiedo alla regia.
15: La monterò per te, eh? Ho deciso che lo
16: però
15: farò.
16: Questa è la sigla, se può partire un attimo per far capire che siamo questi.
15: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
16: E questa è la nostra sigla d'apertura.
15: Sì. Ci sta.
16: Un po' corta, nel senso, cioè voglio dire, non è molto articolata, però è significativa.
15: È apprezzabile.
16: Sì, è apprezzabile.
15: Nel frattempo io mi sono dimenticato che stavo dicendo, però penso.
16: Allora, ma sai, quando uno c'ha una certa età, se vuoi ti dico la scaletta che ha fatto Galassia trasmissione successiva.
15: No, dai, aspetta, quella non spoileriamo, perché
16: no, c'è Mario Tenerani,
15: Ah, certo, Mario. Vabbè, c'è
16: Marione, quindi
15: Mario non può
16: potete
15: saltare.
16: Rimanere su queste frequenze, perché tra poco ci sarà Mario Tenerani.
15: Ma scusami, ma Oso, no? Cioè, se la Fiorentina lo vuole prendere per 10 milioni, lo prende e lo porta a casa, cioè la cifra io non penso che sia fuori budget.
16: E invece no.
15: Quindi mi domando, ma perché traccheggiano ancora? Cioè, voglio dire, l'unico acquisto che hai fatto come,
16: cioè, Nico, è stato ieri. È anche un po' la questione anche di Coleosso. La Fiorentina su Coleosso sa già tutto, no? C'ha già i numeri, c'ha già quello che vuole di ingaggio, tutto quanto, eccetera. E perché non hanno affondato ancora il colpo? Te sostieni solo esclusivamente perché deve pensarci Coleosso. Io so anche che loro hanno Coleosso e altri 5-6. Quindi loro dicono, se devo spendere 5-6 milioni di euro per Coleosso, ma ne posso spendere 5-6 per esempio per Solomon, mi voglio lasciare la scelta, mi voglio lasciare davanti la possibilità di dire o lui o l'altro. Certo, se ce n'è uno solo bisogna prendere Coleosso. È troppo, quando le cose vanno tanto per le lunghe nel mercato, poi è difficile che si possano concretizzare, perché vuol dire che forse non è una grande priorità. No, certo. Perché altrimenti l'avrebbero già preso, no, Coleosso, perché non sto, o forse perché hanno bisogno ancora di vendere un altro giocatore per poter liberare uno slot economico che gli può servire per compensare questa uscita. Perché comunque la linea, io l'ho già detto, questo lo dissi anche prima dell'inizio del mercato, la linea è un'entrata, un'uscita, un'uscita, un'entrata, un'entrata, un'uscita, un'uscita, non entrata, una maglia dell'Arsenal, una maglia del Liverpool.

0: Ci stai ascoltando?
1: E invece cioè, no.
0: No, stai facendo tappo. C'è da cedere, la Fiorentina poi deve comprare. Quindi vai a River. Cioè, no, non la facciamo lunga, no? Comunque il River è casa tua. Cioè, qui a Firenze oramai purtroppo.
2: Mi sembra che i giornalisti argentini addirittura diano per scontato che lui nelle prossime ore raggiungerà il ritiro in Spagna del River Plate. Io l'ho letto da qualche parte, probabilmente forse anche su Firenze Viola. E invece no.
0: Sì, sei più scettico.
2: Averlo letto. No, non è che sono scettico, però ancora la Fiorentina dice: ancora noi non abbiamo la scelta. Certezza che lui va lì. Abbiamo l'ottimismo che sale ora dopo ora, però ancora la certezza che lui ha preso il volo per andare lì, o quantomeno che sia deciso di andare lì, non ce l'ha la Fiorentina, e quindi si aspetta una comunicazione ufficiale.
0: Io aspettavo al varco Iuri, che ci scrive: perché non osano? Osano?
2: E invece no.
0: Peraltro era un titolo questo degli ultimi giorni, se sbaglio, della Gazzetta dello Sport, quindi sì. Se potreste fare.
2: Ma
0: il
2: loro ci stanno
0: Iuri.
2: Chiamando per.
0: Per Belgali.
2: Ah, ok.
0: Sì,
2: allora ricordate che potete intervenire in diretta per chiedere anche i vostri consigli su quello che naturalmente è il mese di luglio e come affrontare questo mese di luglio, dove il calore dovrebbe diminuire e le temperature ritorneranno normali, allo 055 77 111 71 per i vostri SMS, WhatsApp, eventualmente fax oppure diciamo DVD, li potete mandare direttamente al 348 75 13 933. Stefano Carlesi sarà lì pronto a ricevere tutti i vostri messaggi e a cancellarli in tempo reale, così almeno avremo risolto anche il problema della messaggeria.
0: Per censurare, tra poco ascoltiamo anche qualche vocale.
2: Addirittura?
0: Però qui abbiamo un sognatore, Cecca.
2: Chi è?
0: Chi? Picasso. Picasso. No, Picasso. No, okay. Che non fa rima con Di Nardo, però insomma.
2: Vabbè, Di Nardo però è un sognatore.
0: Per Nick e Nick dice una domanda: non ricordo quando, ma Torreira era allo stadio verso marzo-aprile.
2: Sì, vabbè, però ragazzi,
0: per caso si è visto con Paratici per un ritorno? Sarebbe perfetto per il centrocampo di Grosso.
2: Sì, però mi sembra che in questo momento forse l'investimento che loro vogliono fare è soprattutto su Torsved. Questo è il giocatore sul quale a centrocampo hanno intenzione di fare l'investimento. Da capire se ci va Somm, se ci va un altro giocatore di quelli che praticamente sono in uscita nella Fiorentina. Quindi anche questo è tutto un discorso ancora da verificare, da valutare, da vedere. Ma l'idea è questa. Cosa stai facendo? Ti stai facendo gli automessaggi?
0: Sì, perché così va in hype.
2: Dopo,
0: no?
2: dopo l'auto esonero c'è l'automessaggio.
0: Guarda, siamo in trend, ci sono un sacco di persone.
2: In trend è. Cos'è un obiettivo?
0: Io intanto saluterei.
2: Chi c'è?
0: No, guarda la telecamera, è lì che ci stanno seguendo da YouTube.
2: Ah, salutiamo.
0: Utenti.
2: No, pensavo ci fosse qualcuno che ha bussato.
0: Siamo un po' qualsiasi cosa, una radio, una televisione, un canale YouTube.
2: Bello però Nick e Nick, abbiamo comunque sia uno sfondo molto interessante.
0: Sì,
2: Radio Arsenal e Radio Sassuolo praticamente, messi insieme. Sì.
0: Sarà Mastro Simone ovviamente.
2: Sai che la Fiorentina gioca anche con il Depor, un amichevole? Invece no, lo sapevi?
0: Sì o no?
2: No, mi ha scritto un giornalista di La Corugna, mi ha detto giochiamo un amichevole contro di voi.
0: Deportivo
2: e io ho detto, ma il Grassino non ce l'ha nell'amichevole estive il
0: ma
2: programma per il Depor.
0: Sì, vabbè. Che lo sapevo, certo.
2: Ah, appunto, no, l'ho chiesto.
0: Scritto.
2: No, io pensavo, quando l'ha detto a me, io ho detto, ma il Grassino non ha previsto l'amichevole del Deportivo La Corugna. Però va bene, uguale, ho risposto, non ne sapevo niente.
0: Poi, no, capite, si è sbagliato con l'Arsenal.
2: Presidente Zepponi, se fa l'amichevole del Deportivo, bastava me lo dicesse, ecco.
0: Guarda, Igor invece dice, ma diamogli Somm e Fabiano al Newcastle.
2: Tutto.
0: Sì, perché parlavi prima di Fagioli.
2: Ma se loro vogliono un centrocampista diverso, come fanno a prendere Somm?
0: Poi Fabiano abbiamo detto che comunque rimane, no?
2: Beh, così ci hanno detto, però sai, con loro non si può mai sapere. Magari diamo Fabiano Somm, se lo vogliono, al Sassuolo per poter chiudere la questione relativa a eventuale arrivo. Cioè, come abbiamo detto, di Torsved. Poi non lo so, io francamente bisogna vedere anche al Sassuolo se gli interessa uno di questi tre giocatori, perché non è mica detto, perché loro potrebbero avere anche altre idee, sinceramente.
0: Ma sai, allora Somm deve andare via comunque, no?
2: Sì.
0: Per il momento mi sembra che ci siano poche offerte concrete.
2: No.
0: Così come tra l'altro 16 e 29 non ci sono offerte per Ken.
2: Esatto.
0: Periodo di validità della clausola fino al 15 luglio. Per adesso nessuna offerta da 62 milioni e va bene.
2: Va bene. Quindi noi prendiamo atto di questa situazione e cercheremo di capire quello che verrà fuori, perché voi volete sapere gli acquisti. Noi siamo qui a parlare tutto il giorno praticamente del niente, perché non è che sia arrivato granché rispetto a Vieri, passi in avanti, però noi siamo qui a cercare di intrattenervi anche con qualche cosa che può essere simpatica,
0: certo.
2: Per esempio, voglio dire, le avventure di Alessandro Di Nardo, oppure
0: certo.
2: Gli acquisti fatti in Inghilterra dal nostro Niccolò Santi. Ma in Giappone non ha comprato niente?
0: No, in Giappone hanno comprato altre cose.
2: Tipo?
0: Souvenir, diciamo.
2: Vabbè, quello andava abbastanza scontato. Ma per esempio a Carlesi hai portato qualcosa?
0: A Carlesi no, penso di no. Ma l'ho fatto ai miei familiari, dai.
2: Sì, sì. Cosa gli ha comprato, scusa, in Giappone?
0: A chi?
2: Ai tuoi familiari?
0: Ma ventagli, portachiavi.
2: Ah, ventagli è il suo obiettivo.
0: Anche perché volavo in aereo, non è che uno può portare... cioè in Giappone comunque è un viaggio dove devi portare diverse cose.

0: cose, no? Non è che vai a Londra e allora puoi portarti un qualcosa di tranquillo, leggero, e quindi riempirlo poi di souvenir.
1: Come mai però il Giappone, Nico? Come mai questa meta così
0: precisa?
1: Perché
0: ho un amico che sta lì e quindi mi ha ospitato. E...
1: Tokyo esclusiva?
0: No. Prima di tutto Osaka.
1: Ah, Osaka. Oh, senti che pronuncia la qualità.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, no, Osaka. Si dice così, quindi. Poi Kyoto, Nara, Hiroshima e Tokyo.
1: Ah, Hiroshima, accidenti.
0: Viaggio più bello della mia vita. Detto questo, c'è
1: Hiroshima
0: la pausa.
1: Hiroshima si vede prima della pausa. Hiroshima c'è ancora?
0: Eh sì, un po' fredda secondo me come città.
1: No, dico comunque sia, cioè, ovviamente mi riferiscono a Hiroshima, alla seconda guerra mondiale.
0: Certo,
1: no?
0: Certo, io sono quindi, al museo che è molto
1: museo comunque sia, cioè è impattante.
0: Parecchio, okay. Sì. Però insomma la città è un po' particolare, c'è l'isola di Hiroshima dove vanno tanti a visitare soprattutto. Lì è bello, molto bello, c'è un villaggio eccetera eccetera. La città secondo me è un po' fredda ma è tutto molto personale. Allora andiamo in pausa, un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo, sempre Nick e Nick, sempre Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, fino alle 17 per parlare di mercato. In vostra compagnia siete tantissimi, anche sul nostro canale YouTube.
1: Invece no.
0: Ma te volevi la sigla?
1: Ma gli avevo detto a Stefano, si rientra con la sigla.
4: Nero verdi, siamo forti.
1: Ecco, ora sì, ora siamo ritornati in trasmissione.
0: Sì,
1: ora possiamo andare.
0: Possiamo andare avanti. Senti, allora, ascoltiamo un messaggio vocale, ce l'abbiamo? Vai, sentiamo.
7: Grazie a un circuito chiuso d'inverno si ghiaccia, poi d'estate si scioglie, con i fiumi fa un laghetto parra mare, e poi d'inverno si righiaccia un'altra volta. Ma un circuito sale anche all'insù l'acqua, ma anche in salita.
0: Ma lo sai che per un attimo mi sembrava avesse detto Grassenal? Cioè, capito?
1: No, questo lo dici te. Cominciamo a confondere. Tra l'altro, a Grassina c'è tutto, ragazzi. Ci siamo anche organizzati per le Olimpiadi che ci saranno tra 4 anni. Quindi, occhio alle Olimpiadi invernali a Grassina.
0: Sì, io sto ancora pensando a Torreira, perché essendo una vedova di Torreira me l'ha fatto tornare in mente Picasso, maledizione. Ci scrive Fabio: complimenti, è veramente un piacere vedervi ed ascoltarvi, grande radio. Grazie Fabio, è veramente un piacere.
1: Vai, ora arriva la critica, vai.
0: No, era
1: offese nulla?
0: Punto, c'era
1: su
0: un
1: YouTube,
0: punto finale.
1: Offese nulla?
0: No, fammele cercare. Tanto c'è
1: troviamo Mick. Le offese, perché l'unica cosa che conta sono le offese.
0: Ah, questo è interessante. Mick ci scrive: ma Tosvet lo vuole l'allenatore oppure la società?
1: Lo vuole l'allenatore, forse la società un pelino meno, ma vogliono accontentare l'allenatore. Bene.
0: Ma con 15 lo porti a casa?
1: 15 è la valutazione del Sassuolo, poi se lo porti a casa con meno penso siano tutti contenti. Poi tra l'altro i saldi cominciano tra poco, per cui vediamo se magari coinvolgono anche le società di calcio. Tra l'altro io ti consiglierei anche di comprarti un bel paio di pantaloni, perché ho visto un paio di jeans che li danno scontati in zona via Airbus, eh?
0: Ma jeans estivi?
1: No, so, ti potresti mettere anche una salopette invernale,
0: no,
1: se vuoi.
0: Invernali fa un po' caldo adesso.
1: Sì, sì, comunque vuol dire anche a casa mia abbiamo la zona dell'outlet.
0: Bene.
1: Dentro casa, se vuoi venire a vedere, i saldi sono già cominciati.
0: Prezzi buoni, mi raccomando.
1: Sì, per te assolutamente prezzi di favore, di fiducia.
0: Fabio ci scrive, ci ricorda che giochiamo anche amichevole contro il Real Madrid. E poi ci scrive Davide, dice: Cancellieri, il solito mezzone che riceverà ottimi voti dai giornali perché è italiano e come l'anno scorso con i flussi Caviglia,
1: no, vabbè, piccole però fazzine. È un nome, ragazzi, noi continuiamo a ragionare sul fatto che comunque sia quelli che vengono fuori, che sono considerati obiettivi della Fiorentina, siano gli unici obiettivi. In realtà non è così, questi sono una parte dei nomi, una parte degli obiettivi che la Fiorentina sta trattando. Alcuni escono, alcuni non escono, altri non usciranno mai, magari arriverà da quelli che non escono mai gli acquisti più importanti per la Fiorentina.
0: Ma lo sai, sono proprio curioso di vedere come si svilupperà questo mercato, cioè se,
1: vabbè, basta se aspettare
0: anche per capire un attimo la tendenza, se arriveranno nomi che sono stati fatti o seppure nomi che non sono mai usciti.
1: Eh beh, quello succederà sicuramente, che ci saranno dei nomi che non sono usciti e che arriveranno alla Fiorentina, mi sembra abbastanza, guarda, chiaro.
0: Nel lontano 2012 io andavo in forse terza, no, prima era il cavallo fra la terza
1: media.
0: C'è
1: un grande film nel 2012,
0: E cioè?
1: 2012, un film.
0: E si chiama così?
1: Sì, è il film nel quale, diciamo, no, poi si salvano, che comincia la terra, ci sono tutte le inondazioni,
0: hanno fallito un'altra
1: volta. La profezia,
0: volta.
1: Non è che ci sono andati tanto lontano,
0: Però ti devo dire, insomma, era a cavallo tra la terza media e la prima liceo, ero un grande accanito lettore di FirenzeViola.it, del quale poi sarei diventato orgogliosamente un redattore. Però, perché volevo dire questo? Perché in quell'estate lì, i nomi che sono stati, i giocatori che sono stati presi, non l'avevi mai letti praticamente, tranne qualcuno, forse Viviano, insomma, però... Per esempio Borja Valero, io la prima volta che lo lessi
1: e Gonzalo Rodriguez
0: era per l'ufficialità, che arrivò proprio così di sorpresa.
1: Sì,
0: Gonzalo,
1: sì, anche. Sì, lì fece un grande lavoro ovviamente anche Edoardo Masia, che accompagnava Daniele Pradè nella direzione sportiva della Fiorentina, quindi fecero sicuramente le ottime operazioni. Ma su YouTube si sta volando, mi sembra.
0: Su YouTube stiamo volando, infatti.
1: Quanto siamo? In 10 collegati?
0: No, che 10?
1: 5?
0: Siamo arrivati anche a un tetto di 70 persone che erano tutte nello stesso momento a ascoltare il Cicca.
1: 70 persone?
0: Sì.
1: C'erano tutti gli amici di Carlisi, allora?
0: Tutti pagatissimi.
1: Tutti di San Mommè. Tra l'altro c'è proprio la scritta, San Mommè, certo. Are, sì.
0: Allora, l'assioma per cui, questo ce lo scrive un utente su YouTube,
1: l'assioma ex obiettivo, sì.
0: Dice, l'assioma perché tutto quello che fa Paratici è ben fatto, intriga un paradigma che consente di valutare la bontà del lavoro svolto al di là del nesso isiologico di causa ed effetto.
1: Allora, Paratici non è niente, voglio dire, di eccezionalmente metafisico.
0: L'ha detto anche Tenerani, no? In sala stampa.
1: Sì, è un direttore sportivo bravo che va a sostituire un lavoro passato che non è stato fatto sicuramente molto bene, che ha davanti a sé un compito abbastanza arduo e avrà due sessioni di mercato che secondo me sono il minimo sindacale per poterlo andare a giudicare. Dopodiché cominceremo a giudicare in maniera concreta anche Fabio Paratici, ma bisogna aspettare la fine di due sessioni di mercato, perché è inutile dire una, due, tre, eccetera. Abbiamo dato tempo a altre persone di poter fare o disfare per 6-7 stagioni, ora Paratici diamogli un anno solare.
0: Sì, perché mi ha fatto tanto ridere Mario, no, Tenerani, che è stata la stampa.
1: Mario non è nostro, ricordiamoci.
0: Qualcuno più o meno gli ha detto, qualcuno la erge a santità, però ecco, qui siamo un po' in,
1: addirittura.
0: Sì, e quindi insomma si esagera a un certo punto.
1: Cioè, qui mi sembra
0: qualche responsabilità di troppo. Andiamo con un messaggio vocale e poi ti leggo ancora un altro messaggio scritto. Vai, sentiamo.
8: Nick, senti, ma che ne pensi del trequartista del Boca? Potrebbe essere buono,
1: Aranda.
8: Dai. Forza, ragazzi, su, forza Viola.
1: Andiamo, andiamo, andiamo a vincere. Forza, forza, forza, forza Nicco.
0: Ma e quindi cosa ne pensi?
1: E che ne penso? È un buon giocatore. Ora, francamente, non è che io vedo tutte le partite del Boca dalla mattina alla sera, anche perché c'ho da fare da mangiare, c'ho da cucinare,
0: no,
1: da fare la lavatrice. Non è che posso stare tutto il giorno lì a guardare come fa Malù dalla mattina alla sera, certo. E posso addormentare in diretta. Ma io non sono mia Malù. Tra l'altro l'ho visto oggi entrare in... mamma mia.
0: Dove?
1: L'ho visto entrare, lasciamo perdere. Grande Malù.
0: Da casa Milan.
1: A parla di Bondo, sì.
0: Ah, già.
1: Ha fatto il suo ingresso a sì.
0: È lo zio di Bondo.
1: Dico, il suo ingresso, sì, lo so, però dico, il suo ingresso a casa Milan mi ha fatto schiantare, perché detto, entrava come se fosse, no, voglio dire,
0: sì, sì.
1: Il super procuratore mondiale. Beh, grande Malù, sei sempre il numero uno, ti saluto con affetto, perché purtroppo non ce l'ho fatta a non ridere, mi faceva troppo ridere questa scena, ma non per lui, ma per il modo con cui arrivava, no, come se fosse, voglio dire, il grande procuratore internazionale che va,
0: perché,
1: no,
0: lì,
1: grande Malù, ti vogliamo un sacco di bene io e Nicco Santi, e invece no. Beh, no, invece sì.
0: Non ne fa mistero di essere zio di Bondo, quindi
1: sì, sì.
0: Aveva anche un trasporto, come dire, genetico. Poi
1: invece sì.
0: Ah, ecco, ti chiedono anche di Martinelli, va all'Avellino. No?
1: Potrebbe essere una soluzione, perché Nesta lo ha richiesto.
0: Si sa più o meno
1: ora le cifre, andrà in prestito, non credo gli daranno un diritto di riscatto,
0: perché quello sarebbe interessante, o quantomeno spero che ci mettano una recompra se gli danno il diritto, perché ragazzi, perdere Martinelli sarebbe
1: giusto,
0: brutto.
1: Sarebbe giusto, sono d'accordo, sì.
0: C'è un altro messaggio vocale da ascoltare?
1: Vai. Invece no.
9: Onicco Santi, perché traccheggiano Suoso? Perché non esiste nessuna trattativa. Scusa, parlano sia un terzino che può giocare anche nei tre alti, no? Ce lo immagini te con la squadra di Grosso che gioca agli esterni che puntano la porta, un terzino che non sa difendere, cioè non credo proprio a questo nome.
0: Però allora è un altro discorso, vuol dire che non l'hanno mai cercato, però non penso, perché addirittura si parla di un'offerta da 5 milioni e poi insomma ne parla Niccolò Ceccarini, mica noccioline.
1: No, quello se lo dico io è sicuramente una bischerata, però ti dico, lo sai, stavo leggendo questa notizia che era un po' nell'aria da ieri di Rachmani che va al Venezia per 7 milioni e mezzo più la percentuale sulla futura rivendita, però...
0: Un bel colpo del Venezia.
1: È un bel colpo, e questo naturalmente mi fa pensare che sta arrivando Ghila, perché è uscito Juan Jesus, esce Rachmani, loro andranno a prendere Ghila della Lazio. Però Rachmani a quelle condizioni lì non sarebbe dispiaciuto neanche a me, no, ti dico la verità. Io non so perché la Fiorentina non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi, però poteva essere un'idea. Capisco l'investimento su Vieri, no? Che comunque è un giocatore. Io però tra Rachmani e Pongracic. Sai, tra forse... Rachmani e Pongracic non lo so.
0: Cioè, alle volte, no, tu mi insegni che può essere che fai la telefonata e ti dicono: guarda, noi lo vogliamo dare via, lo vogliamo alla fine, alla scoperta, vogliamo svenderlo.
1: Alla scoperta è Babbo Natale?
0: No, dico, escono allo scoperto. Sì. Quindi magari Venezia questa telefonata l'ha fatta e la Fiorentina no, banalmente così ci può stare, no?
1: Tanto sempre al settimo minuto sono sempre 0-0, Bologna-Inter.
0: E quindi
1: no, faccio vedere un aggiornamento sulla partita, perché comunque sia si stanno giocando i mondiali, intanto, e poi dal nulla c'è anche Bologna-Inter 0-0.
0: Sì.
1: Poi tra l'altro, insomma, mi sembra anche una partita a ritmi non elevati, eh.
0: Senti, c'è Manuel che ti chiede: ma De Gea va via?
1: Va via se arriva un'offerta, ragazzi, non certo perché lo vogliono mandare via a tutti i costi, l'abbiamo detto altre volte, questo è un po' il discorso. C'è anche la Vittoria Orlando che salutiamo.
0: Sì. Poi da YouTube si scrive: ma non è mica il Rachmani del Napoli, è dello Sparta Praga. Ora si controlla, ma a me...
1: Ma veramente? Allora mi sbaglio, cioè...
0: Non so veramente che dirti, mi giunge nuovo.
1: Sì, forse c'hanno ragione loro, però.
0: E lui?
1: Vediamo un po'.
0: Tutto in diretta, questa è Radio Verità.
1: Sì.
0: Sparta Praga?
1: Ha ragione, sì.
0: E allora, bella beffa, insomma, no?
1: Sì, è dello Sparta Praga, è vero. Sì. Fatto confusione io.
0: Ora torna di più, in effetti. No,
1: in effetti no, perché stavo dicendo, ha ragione. Infatti io stamattina non ho approfondito, perché è scritto nella stessa identica maniera, ho detto accidenti, pensa il Napoli, mi tornava l'idea, no? Invece è dello Sparta Praga,
10: mamma,
1: ha ragione.
10: Ma che beffa!
1: Sì, questa è veramente una beffa. Però comunque Rachmani del Napoli sarebbe stato... Cioè, tra Rachmani del Napoli e Pongracic della Fiorentina, tu prendi Pongracic della Fiorentina o Rachmani del Napoli?
0: Rachmani del Napoli.
1: Comunque l'hanno preso pagando, allora a maggior ragione dello Sparta Praga l'hanno pagato non poco, perché 7,5, cioè rigiriamolo, se i Rachmani del Napoli sarebbe stato pagato poco, i Rachmani dello Sparta Praga non l'hanno pagato poco,
0: Lo sai, questo mi ricorda quando a gennaio abbiamo detto di un difensore che in realtà era già stato comprato forse dal Fenerbahce.
1: Qual era? Aspetta.
0: Continuavamo a darlo alla Fiorentina.
1: Aspetta, qual era?
0: Non mi ricordo, ma ci fu,
1: oddio,
0: questa cosa meravigliosa.
1: Aspetta, qual era? Che non me lo ricordo più.
0: Non me lo ricordo.
1: Cioè, no, Nick. Ah, sì, è vero che poi era già. Dice, bello, è andato via.
0: Sì, dopo lo ricerco.
1: Continuavo a dire, guarda. Questa. No, poi scritto per 3-4 giorni di fila, già presentato, già visita ufficiale. Comunque, grazie dell'assist, perché per un attimo, appunto, anche ho vacillato su questa notizia.
0: Bellissimo. Ascoltiamo un messaggio vocale, vai, così cerco intanto il difensore.
1: Sì.
11: Buonasera a tutti, forza Viola. Ma io mi volevo chiedere a voi, ma questo Solskjaer. Ma a voi calma, perché sinceramente io, se devo via a Tosbert, non vengo mandato. Poi magari non ci capisco nulla io, per l'amor di Dio, non è che guardo tutte le partite del Sassuolo, però anche a vederlo nella Norvegia, insomma, vabbè che giocava contro la Francia, ma toccavo tre palloni, ne sbagliai sei.
0: Era Becao.
1: Non voglio ridere sulla domanda.
0: Al caso in Pasa andò. No, è incredibile.
1: No, perché questa va raccontata. Ora la raccontiamo. Allora, per quanto riguarda il discorso di Torsved, io capisco che qualcuno possa piacere o non possa piacere, però sinceramente è un giocatore che è una richiesta, è un pupillo dell'allenatore, e credo che ogni allenatore, magari almeno una sessione di mercato, gli prenda un giocatore che vuole l'allenatore. No, questa... Invece l'aneddoto su Rodrigo Becao è bellissimo. Che arriva a un certo punto, arriva una telefonata telefonata di Nicco Santi e mi fa: senti Nick, io non ne parlavo, sinceramente da 2 o 3 giorni non ne parlavo, ma non perché non ne volevo parlare, ma semplicemente perché non mi sembrava più una pista estremamente calda. Allora mi chiama Nicco e mi fa: no, per tua conoscenza, Rodrigo Beccao è da un po' che è andato, dove? È andato, a casa in Pasa,
0: a casa in Pasa, in prestito al Fenerbahce. Però sai, quando...
1: su tutti i giornali non tiravano a darlo come è possibile, che... obiettivo per... e il casa in Pasa l'aveva nascosto, cioè non l'aveva scritto da nessuna parte che l'aveva preso. No, che bellezza.
0: La verità è che quando vai avanti per inerzia, alla fine succedono queste cose.
1: Sì, però questa, rispetto a Rachmani, questa di Rodrigo Beccao è molto più bella.
0: Sì.
1: Siamo andati avanti 4 giorni a scrivere che un giocatore poteva venire alla Fiorentina, era già passato da 4-5 giorni.
0: Magari,
1: ma però, nessuno l'aveva scoperto, incredibile.
0: Uno prova anche un po' a riprendersi, dice: ma no, in realtà poi può passare già a un'altra squadra. Tu puoi essere andato a casa in Pasa, 3 giorni dopo va alla Fiorentina.
1: Sì, incredibile.
0: No, quella è stato un bel passaggio, sì. Andiamo con un altro messaggio vocale, va. Sentiamo.
10: Buongiorno, siete Bolliti. Troppo forti, Nicolò, te specialmente, da che hai smesso di dire devo dire la verità, sono sincero, come ti dissi tanto tempo fa, sei troppo forte. Il tuo amico lì, ti ricordi, oltre che di domandargli cos'è il trend, che a Firenze, non come a Roma, si usano ancora congiuntivi? Va bene, buona serata, Mauro Lucca.
0: Io, scusate, ma non ho capito niente.
1: Nemmeno io l'ho capito, sinceramente. Cioè, poi non si sa quale dei due è forte e chi ha usato il trend e poi i congiuntivi.
0: Ma può essere che tu sia forte e che io abbia sbagliato un congiuntivo.
1: Ma non credo, perché
0: non
1: sinceramente, insomma, possiamo andare con un altro vocale, magari riusciamo a risponderlo, Stefanone nostro.
0: Vai.
12: Ciao Nick e Nick. Ecco. Ma visto che Nicco Santi a volte fa una pubblicità per un programma che dice: ne vedremo e ne sentiremo delle belle.
0: Sì,
12: per il vostro programma potrebbe dire: ne vedremo e ne sentiremo delle balle.
1: Bischerate, ora, se ne dice.
0: Bischerate, sì, certo.
1: E invece no.
0: Balle consapevoli, no, quello no. Senti,
1: ciao.
0: Tutto è inconsapevole.
1: Venduto da 4 giorni quella al caso in Pasa. Nick, te lo volevo segnalare, non ne parliamo più, perché 4 giorni fa l'hanno presentato di nascosto al caso in Pasa.
0: Incredibile.
1: Di nascosto, perché non era venuta fuori da nessuna parte.
0: Noi continuavamo a scriverlo, a dirlo. Era il 26 gennaio.
1: Il caso, poi è venuto fuori il caso internazionale del doppio tesseramento con la Fiorentina e col caso in Pasa.
0: Cioè, questo è il 22, era andato a casa in Pasa e lui il 26 lì ancora. Incredibile.
1: No, vabbè.
0: Vabbè, allora ci scrive Stefano. Dice ah no, sì, di Rachmani ancora, sempre la solita questione. Poi da YouTube: a mio avviso manca un centrocampista di equilibrio, uno fisico che recuperi i palloni. Ti ricordi che non se ne faceva altro che parlare a gennaio, il famoso equilibratore? Ancora niente?
1: No, per ora non ci sono novità, se non, ripeto, per me l'unico centrocampista che possono andare a prendere è proprio Torres.
0: No, allora mi ha preso la risorella sta cosa di Beccao.
1: No, di Beccao. No, lì c'è scritto di Beccao, no?
0: No, qui chiedono di Fofana in uscita dal Milan.
1: Ah, ok.
0: A che cifre, però?
1: No, cioè, però per ora non mi sembra ci sia. Ho visto che oggi c'è stato questo incontro a casa Milan per Yashari, che è un giocatore molto, ma molto forte, e Amorim lo vorrebbe tenere, però è un giocatore che non entra nei parametri della Fiorentina. Sì, davvero, questa è una delle storie bellissime di Rodrigo Beccao.
0: Mi torna in mente così.
1: Sì.
0: Poi, vabbè, ma qui ragazzi, siamo a dei livelli
1: Rachmani,
0: sì,
1: venduto poco, e poi quello dello Sparta Praga.
0: Sì,
1: infatti,
0: sì.
1: Mi sembrava strano 7,5 più 20% della futura rivendita.
0: No, sarebbe stato un po' una.
1: Però era esattamente scritto uguale. E io, francamente, non ho approfondito. Ho detto, guarda, però mi tornava il ragionamento: no, che vendono, va via Juan Jesus, va via anche Rachmani e prendono Kila. Che poi comunque qualcuno dovrà fargli spazio lì, perché loro hanno un fiore di difensori centrali. Che anche Buongiorno è forte.
0: Secondo me, non faceva una piega. Mi sembrava un'ottima operazione a quelle città. Lì. E infatti, insomma,
1: sì.
0: Poi Cimo da Cedusco.
1: Poi c'è anche Beukema nel Napoli, un altro difensore che non ha fatto benissimo quest'anno, ma è forte anche lui. Vedrete anche questo?
0: No, mi fate
1: sempre su Beccao.
0: A casa in pace. Allora, Simo da Cedusco su Naviglio scrive: Brescianini con grosso a Frosinone faceva il terzino con ottimi risultati, visto che lo compro all'Atalanta. Brescianini terzino,
1: ecco.
0: Figuriamo.
1: Allora, siccome se Grosso ha una considerazione di Brescianini, io penso l'abbia forse più da centrocampista, ecco, io non lo so, però probabilmente Brescianini non è il giocatore che loro vogliono far partire. Per me no, perché comunque l'hanno comprato da poco, farlo partire, a meno che non interessi davvero così tanto al Sassuolo, il Sassuolo può farci un pensiero, però bisogna vedere se poi anche il giocatore vuole andare al Sassuolo.
0: Adesso dirò una buttad, a me Brescianini un po' ricorda per certe cose movenze, altezza, ruolo, Ambrosini, poi è chiaro che non c'entrano nulla per carriera, però a me un po' ricorda Ambrosini, questo lo volevo dire, so che non interessa a nessuno, però io l'ho detto. Altri messaggi vocali,
1: posso chiederti una cosa?
0: Sì.
1: Allora, facciamo partire un messaggio vocale e poi mi guardi ora dove beccao.
0: Ma sentiamo.
13: No, città, il tempo è scaduto, la gente non ne può più e hanno fatto troppe cazzate da qui a 7 anni, quindi ora non gli perdonano più nulla.
1: Ho capito, e che si deve fare? Senti, il tempo è scaduto, però tra poco ci sono tre anche vocali da sentire.
0: Due cose, la prima è che io comunque apprezzerei questo, diciamo, questa ammissione di responsabilità che si chiama Fabio Paratici, perché se no non lo prendevano, se non si fossero accorti, insomma. E poi sì, Becao è ancora a Casa in Passa.
1: Io un pensierino a Becao a questo punto lo rifarei.
0: Cioè, che poi in realtà era andato in prestito a Casa in Passa, quindi ora a fine stagione suppongo che torni al Fenerbahce e quindi si torna di nuovo a parlare di Becao.
1: Non riscatta nessuno, povero Rodrigo.
0: No,
1: anche perché una vita un po' così, voglio dire. Mamma. Vabbè, ci allora sono tre WhatsApp vocali, li sentiamo tutti a diritto, tutti. Sai, sì, così sì, almeno.
14: Secondo me se entra Randa in studio e un vuol sapere me chi è questo.
15: Buongiorno ragazzi, ha buongiorno ragione. Nico e buongiorno direttorissimo. Cecca, ma dimmi la verità, come facciamo a convincere Moreira Junior dello Strasburgo a venire a Firenze? Quello è un giocatore, quello lì. Potremmo proporgli lo ski lift di Grassina per dicembre, che è introvabile, nessuno può averlo, ci vogliono contatti molto molto altolocati, quindi ci vorrebbe ragazzi un giocatore così, anche mi sa che purtroppo non ci tocca più, non dal mondiale, già da un bel po' di tempo, quello è un giocatore fenomenale secondo me.
16: Buon pomeriggio, si parla di un mercato di grandi cambiamenti nella Viola, ma ho l'impressione che ci saranno molti giocatori che saranno confermati, molto probabilmente per mancanza di offerte. Ci sarà, a mio giudizio, qualche nuovo arrivo, qualche giovane, e sicuramente secondo me arriverà Torsted perché è una richiesta dell'allenatore, però per me i vari Ken, De Gea eppure Gudmundsson rimarranno. Che ne pensate? Buona giornata da Giovanni da Piombino.
1: Per me Gudmundsson è molto difficile che possa rimanere. De Gea può rimanere perché non arrivano offerte. Gosens è uno che può uscire. Fagioli può andare via. Ken è un altro di quelli che però bisogna dargli tanti soldi per poterlo cedere. Quindi non si può dire a priori chi resta e chi va via. Tendenzialmente sono tutti cedibili. Dipende dalle condizioni economiche. C'è qualcuno che magari è un cedibile forzato, come quelli che, i prestiti che rientrano e che non rientrano nei parametri.
0: Esatto, sono cedibili forzati, quindi devi darli anche in prestito secco.
1: Esatto,
0: puoi liberarti dello
1: stipendio. Poi c'è quelli che sono cedibili perché sono cedibili e quelli che non sarebbero cedibili in pronti attenti via, ma che lo potrebbero diventare in base alle offerte.
0: Va bene, allora noi abbiamo finito, ne abbiamo sparate diverse.
1: Quindi è tornato al Fenerbahce, dici?
0: Penso di sì, perché era in prestito secco a Casa in Passa.
1: Non si potrebbero scrivere due righe su Firenze Viola? Ah no, ormai si è preso tutto il difensore.
0: Ma lo sai che se vado a rilacco,
1: però vedi,
0: dire,
1: Rodrigo,
0: occhio, perché Becao, ecco, domani lo troviamo scritto su qualche giornale.
1: Addirittura?
0: Secondo me, guarda, comunque Becao ritorna.
1: Ma comunque la telefonata fu così. Nico, te lo volevo dire. Bisogna abbozzarla di scrivere di Becao perché da 4 giorni...
0: Ma perché ti avevo sentito qui alla radio? Ho detto, guarda.
1: Non l'avevo detto però di recente. Però ho detto, per evitare di fare figuracce, ricordiamoci che Becao da 4 giorni è un giocatore in Casa in Passa. Tra l'altro, cioè, presentato senza che nessuno l'abbia saputo, cioè senza nemmeno dirlo ai giornalisti turchi. Cioè, praticamente presentato senza che nessuno abbia detto nulla.
0: Ma nessuno, oltretutto,
1: come sarebbe però fare un'intervista a Becao chiedendogli, ma perché sei passato al Casa in Passa senza che nessuno sapesse niente?
0: Ma nessuno obiettava, nessuno, nemmeno un ascoltatore che ci avesse. Perché
1: davvero?
0: Figuriamoci se qualcuno si era accorto che il Casa in Passa così dal nulla.
1: Io comunque a questo punto Becao, solo perché comunque è andato al Casa in Passa senza che nessuno lo sapesse, sarei contento che venisse alla Fiorentina, magari un altro prestitino e via, va bene?
0: Allora abbiamo finito,
1: domani torniamo,
0: rincravattiamo,
1: sì,
0: torniamo a fare quelle serie,
1: ora vai a scrivere un editorialino.
0: Sì, domani c'è, sì, domani adesso c'è Garisca al Vento con il buon Giacomo Galassi e Stefano Prizio. Domani noi torniamo a partire dalle 16. Ringraziamo anche Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, grazie anche a Nicolò Ceccarini.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, buona domenica a tutti, possiamo dire.
0: Beh, è un saluto anche
1: da Nicolò.
0: Siamo solamente
1: a giovedì.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È giovedì, è il 2 luglio, finalmente c'è una temperatura accettabile fuori, quindi un motivo in più per seguire Radio Firenze Viola e in particolare la nostra trasmissione che oggi, come ogni giovedì, insieme al sottoscritto Giacomo Galassi vi presenta niente po' di meno che il mas grande Stefano Prizio. Ciao Stefano.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: E il Prizio.
2: Perché dici che c'è fresco e quindi possono seguire noi? Perché noi siamo mas calienti.
1: Perché siamo mascalienti e soprattutto ho detto la stessa cosa quando faceva caldo, dicevo fa caldo, seguiteci, qualsiasi sia il...
2: Siete autorizzati a seguirci.
1: Non solo siete autorizzati, siete invitati a seguirci perché anche oggi, come sempre, grandi perle. Attualità della Fiorentina che non ci porta grandissime novità, siamo sempre all'arrivo di Vieri che ha fatto un altro post, non Bobo, ma Fernandez, anche se abbiamo scoperto che si chiama Vieri proprio per...
2: Ne ha la stessa pronuncia, no?
1: Ne ha la stessa pronuncia, certo. Tutto.
2: Fa una altro mestiere perché è tutt'altro ruolo.
1: Sì.
2: Però si pronuncia Vieri.
1: Esatto, perché i genitori che tifavano Inter seguivano Bobo Vieri, quindi hanno scelto di chiamarlo così. Anche Stefano d'altra parte ha chiamato suo figlio Dertisia Prizio, quindi ognuno fa le sue scelte.
2: Proprio Dertisia, mamma mia.
1: Ma so che lo adoravi, lo amavi e che
2: Oscarone
1: non è stato capito, vero?
2: Non aveva fortuna in niente.
1: No.
2: Neanche nella salute personale, con quella alopecia terribile che tanto lo condizionò a livello psicologico.
1: Bello, bello. Comunque non mi aspettavo di parlare di Dertisia dopo due minuti, ma d'altra parte le vie di Garrisca al vento, tanto più quando c'è Stefano Prizio, sono infinite. C'è Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica di questa trasmissione, la salutiamo e la ringraziamo anticipatamente. E poi ricordo il 348-751-3933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali.
2: E
1: fammi dire anche
2: subito.
1: Posso dire il numero per chiamarci?
2: Sì.
1: 055-77-111-71, invece se volete chiamarci ora ti consente. Che ti
2: e mi consentirai subito di lanciare il sondaggio, è una cosa che mi incuriosisce molto.
1: Canzone migliore di Toto Cutugno?
2: No, dopo questo è laterale. Allora, la Fiorentina si radunerà quando, Giacomo? 8-9 luglio, sono visite mediche, poi
1: il 6-7 e poi il primo allenamento il 9 dovrebbe essere, quindi giovedì prossimo.
2: Ebbene, di qui a giovedì prossimo, cari amici, quanti acquisti vi attendete dalla Fiorentina, arrivato appunto questo difensore dal Brasile? Quanti altri?
1: Ma vi attendete da un punto di vista razionale o da un punto di vista delle speranze?
2: Fate una previsione, poi non dite ciò che...
1: Quindi previsione, non
2: ciò che sperereste.
1: Ma che ne sanno gli ascoltatori? Scusa, dovremmo dirglielo noi quanti acquisti ci sono da qui o ci...
2: Noi diremo la nostra e loro diranno la loro, nella piena e totale democrazia di questa trasmissione.
1: Sei sicuro che ci sia grossa democrazia in questa trasmissione?
2: Beh dai, sì, come no. Va almeno bene. Qui fuori sta man mano regredendo la democrazia.
1: Lo è piano Stefano, che
2: fuori,
1: se no la butti sempre sul politico.
2: No, non dico dove.
1: La butti sempre sul politico,
2: non
1: Stefano.
2: Non dico dove. Beh, sta man mano regredendo.
1: In forse in Cambogia.
2: Forse in questo paese meno che in altri. Ma qui,
1: sì,
2: dentro,
1: diciamo che sì.
2: Qui dentro, essendoci, come dire, un partito da questa parte qua che la difende la democrazia.
1: Che partito?
2: Il mio.
1: Come si chiama il tuo partito?
2: Prizio, no.
1: Quante volte?
2: Quanto ti pare?
1: Prizio for president, io propongo.
2: Allora, noi vi diremo la nostra, io citando uno dei grandi esperti di mercato di questa emittente, al quale ho chiesto prima di entrare in diretta,
1: quanti se ne
2: che è Niccolò Santi, e cito testualmente: poiché in un mese ne è arrivato uno strapagato, pagato molto diciamo, io mi attendo un altro arrivo. Un altro arrivo.
1: Uno.
2: Sareste contenti? Non so, dite la vostra.
1: Ma allora, se si parla di speranze, Stefano, credo che io, come tanti ascoltatori, si aspetti aspettano e si aspettino tanti acquisti. Ora, da qui al 7-8 luglio, poi io posso dirti anche una cosa, ma che te frega a te che arrivino? No, te lo chiedo, ti interessa qualcosa e arrivino, no, già entro il 7-8 luglio?
2: No, sarei contento di vedere Grosso al lavoro con più elementi possibili della Fiorentina che ha in testa per il futuro.
1: Sì, però porta sfortuna, Stefano. L'anno scorso era già quasi tutta sistemata la rosa della Fiorentina e guarda come è andata a finire. Invece ricordo sempre l'anno di Montella, no? Che a agosto ancora doveva essere costruita e lì andò benissimo. Quindi auguriamoci tutti acquisti tra il 26 e il 31.
2: Io ho detto la mia,
1: agosto.
2: Giacomo ha detto la sua. Vai. Tocca a voi, amici da casa, dire la vostra via SMS,
1: no,
2: telefonandoci.
1: Io facendoti un discorso razionale, e la Fiorentina deve vendere qualcosa, cioè non si può chiedere a questa Fiorentina di continuare a acquistare. Certo, diciamo, e Vieri, ne parlavamo anche settimana scorsa, è ormai una settimana abbondante che se ne parla. Vieri ci ha un po' sorpreso per le cifre, ma è non tanto, guarda, non ne faccio neanche un discorso, è stato pagato troppo o è stato pagato poco. La verità è che sei andato a prendere in un ruolo che almeno quantitativamente era già coperto, perché
2: c'è
1: già
2: un parametro oggettivo, amico mio. 17 milioni, 15 più 2 di bonus per un 21enne che arriva dal Brasile, fa il difensore centrale, sono oggettivamente una cifra importante.
1: Lo standard che ha posto, che ha messo Paratici, è abbastanza alto. Era
2: questo, io addirittura, come dire, l'ho chiamata una botta di vita, citando tra l'altro una pellicola degli anni 80. Allora, io l'ho vissuta così. Ce l'aspettavamo? Non credo.
1: No.
2: Quindi è stata una sorpresa, sia per il ruolo, sia per l'impegno economico. Da questo punto di vista, per me è già positivo di per sé l'arrivo di Vieri, perché in un'estate affannosa per il caldo e anche per il campionato brutto che la Fiorentina ha concluso, l'ultimo, avere una buona notizia che ti tira un po' su è sempre bello.
1: Perché ci tira su la notizia di Vieri?
2: Io credo di sì. Poi diteci voi la vostra, se non dite no, non ce ne frega nulla, poteva essere Vieri, un altro, potevano spendere 300.000 euro, saremmo stati contenti lo stesso. Io vedere che la Fiorentina spende Damblé una cifra importante per il suo primo colpo di mercato, lo trovo un buon segnale.
1: Anche perché ora che ci penso, mi è tornato in mente, ti ho pensato quando è arrivato l'acquisto, perché tu ci avevi detto nelle scorse settimane, secondo me, quale è la direzione che prenderà
2: Paratici.
1: Io avevo
2: detto, le prime due operazioni
1: lo dimostreranno, le prime due operazioni
2: daranno il senso, la direzione. Ecco, in questa chiave, se la prima operazione è un ragazzo giovane di grandi speranze, pagato senza troppo badare al centesimo, questo lo si può dire, credo, no? Lo trovo un buon segnale della serie, vogliamo fare bene, vogliamo rilanciare forte.
1: Il famoso buongiorno che si vede dal mattino.
2: Poi vedremo, naturalmente commenteremo, ma insomma, se fosse stato al contrario, un'operazione con trattative lunghe a cercare di limare il centesimo per un giocatore in ruoli dove la Fiorentina è già coperta, o dove ha per esempio molti giocatori di punta, avrei fatto un altro commento.
1: Mendo ce l'ha la Fiorentina, ha giocato in
2: un attaccante, forse un centravanti non serviva.
1: No, a
2: ne
1: meno
2: ha,
1: che cioè,
2: ne hai due.
1: Sarebbe stato un segnale nei confronti di Ken e Piccoli. Questo sì, ti dico che anche dal punto di vista difensivo non so quanto la Fiorentina ne avesse estremo bisogno. Poi Vieri è un colpo anche per il futuro nell'idea di Paratici e della Fiorentina.
2: Io ci ho visto anche una scelta in funzione Comuzzo. L'ho spiegato nel pezzo di oggi.
1: Sì.
2: Io sono rimasto colpito dall'uso della forma verbale di Paratici su Comuzzo. Va protetto, bisogna proteggerlo. Che vuol dire, mi sono chiesto? Ecco, arriva un difensore centrale che compone con Pongracic la mediana titolare. I centrali titolari. Comuzzo e Ranieri sono i centrali di rincalzo. Ergo, tutte le ansie e le aspettative che la città ha sulla difesa della Fiorentina, Comuzzo se le smezzerà con questo nuovo arrivo. Lo trovo un modo intelligente di proteggere anche Comuzzo.
1: Va bene, io ci vedo ancora meno spazio per Comuzzo, però va bene, cioè io ci vedo anche una valutazione su Comuzzo, perché tu hai citato le parole di Paratici, te lo ricordi anche cosa disse a domanda di Niccolò Ceccarini, se non sbaglio, disse Comuzzo non ha finito a titolare l'anno scorso, insomma,
2: no, però
1: mandò un messaggio.
2: Ha preso un altro parietà di Comuzzo.
1: Sì, sì.
2: 2005 l'uno, 2005 l'altro. Secondo me si proteggeranno a vicenda, nel senso che uno dei due mi aspetto che possa essere realmente il centrale titolare di una Fiorentina X del futuro.
1: O magari tutti e due, una bella Fiorentina classe 2005.
2: Tutti e due sarebbe un colpo
1: e andare.
2: Un colpo fantastico, sì. Ma uno su due.
1: Siccome ho visto che un messaggio sul tema è già arrivato, e tu citavi come nel tuo editoriale, poi hai citato una commedia famosissima che io devo dire non conoscevo e faccio mea culpa, però vuoi lanciare anche la domanda? Settimana scorsa il tema di spalla che ci eravamo portati dietro era la canzone vostra preferita di Rino Gaetano. Oggi Stefano ne ha un'altra.
2: Allora,
1: che secondo
2: proprio
1: me è
2: perché ho citato
1: anche
2: la pellicola che forse qualcuno di voi ricorderà, interpretata da Alberto Sordi e Bernard Blier, attore franco-argentino raffinatissimo della commedia italiana, è quello che fa Niccolò Righi, il personaggio del vecchietto.
1: Non il nostro Niccolò Righi.
2: No, non il nostro. Del vecchietto che va al bar del Necchi e si mangia le paste gratis.
1: Circuito, sì.
2: In Amici miei. Blier e Sordi sono due anziani, tra l'altro uno mezzo zoppo, e a un certo punto, stufi della loro vita da anziani in un paesino italiano, decidono di prendere una macchina iconica, l'Aurelia Sport, di uno, la vecchia macchina di uno dei due. Aurelia Sport ti dice qualcosa?
1: Vedi, no.
2: Male.
1: Cioè non come macchina, mi dice
2: il Sorpasso,
1: l'Aurelia.
2: Il Sorpasso, film meraviglioso con Vittorio Gassman, lo ricorderai, no?
1: No, cioè naturalmente ho sentito, però
2: Dino,
1: non mi
2: Dino Risi, vanno in giro questi due, Gassman e l'altro che è Trintignà, con questa macchina del tempo di quando le macchine le facevano bene.
1: Però Stefano, arrivami alla domanda, mi ha fatto
2: la
1: un
2: domanda,
1: preambolo di 42 minuti.
2: Parlando di commedia italiana importante, il vostro film, ma non il solito Amici miei, vi prego, andiamo un po' più a fondo.
1: Io avrei detto subito Amici miei.
2: Beh, facile, troppo facile.
1: Troppo facile. E di che anni si
2: degli
1: può
2: anni,
1: parlare?
2: Degli anni d'oro della commedia italiana.
1: Quindi gli ultimi anni.
2: Anni fine 50, 60 e tutti i 60.
1: Sì, ho capito Stefano, e chi non conosce i film degli
2: qualcosa,
1: anni 60
2: è qualcosa di 70.
1: Ma scusa,
2: 70.
1: Ma teniamoli tutti, anche se uno è piaciuto un film nel 2005, no?
2: Ma perché c'è ancora la commedia italiana nel 2005, quella vera?
1: Ma magari qualcosa c'è.
2: Diciamo che se qualcuno mi convince, ce lo facciamo rientrare.
1: Va bene, io ti dico follemente con più recente con Pilar Fogliati come commedia italiana che è di recente molto carina con l'attuale fidanzata del direttore sportivo.
2: Che francamente, come dire,
1: non ti è piaciuto?
2: È un bel è un bel filmino,
1: sì,
2: punto.
1: In cui
2: è un bel filmino,
1: punto. Però dici niente a che vedere con la grande commedia
2: Mi metti a petto il Sorpasso.
1: Però scusa, tanto
2: Amici miei e
1: detto
2: follemente.
1: No, va bene, ok. Capisco.
2: Ti tiro dietro,
1: capisco.
2: Qualcosa.
1: E perdonami, però mi hai detto anche non con attori famosi. Cioè, se io ti dico Il medico della mutua è troppo banale.
2: Parliamone,
1: perché
2: molto
1: c'è
2: bello
1: Alberto Sordi. E quindi.
2: Ma
1: sennò
2: siccome Bernard Blier, io speravo di aver acceso qualcosa in te, in voi, con questa figura, questo caratterista, questo attore all'apparenza minore, in realtà un gigante della recitazione. un
1: beh, comunque in Amici miei ce n'erano diversi di giganti del cinema,
2: compreso Bernard Blier.
1: E tra l'altro, guardate, mi state già regalando delle gioie. Io devo dire, non ne conosco uno dei oddio, qualcuno sì, ora ci ha mandato uno Paolo dal Grosseto, sì, però guarda, è già partita, Stefano. Io tutte le volte non ti do un euro su questi contest che te lanci, e invece gli ascoltatori perché sono li sottovaluto.
2: Li sottovaluti, sono sulla lunghezza d'onda di ciò che piace
1: a chi?
2: Anche a chi parla da questa parte del microfono.
1: Ah, dici?
2: Io sono convinto di sì.
1: Quindi
2: la tua generazione è una generazione strana, un po' sfortunata. Sei troppo giovane per aver visto alcune cose, troppo vecchio per conoscerne delle altre.
1: Questo è vero. Ti comincio una bella scarica che stanno arrivando, davvero, ragazzi. Io non mi aspettavo. Vabbè, a parte Daniele Autista Viola dice mitica l'Aurelia B24 Spider.
2: Ragazzi, ma quelle erano macchine, eh?
1: Quelle erano macchine, io non ci ho presente. Ora me l'andrò a cercare.
2: A te poi dopo vai a casa e ti vai a vedere, lo trovi su YouTube. Il sorpasso di Dino Risi. Anno 1962.
1: Beh, gran macchina. Sì,
2: tra l'altro,
1: dire, gran macchina.
2: Si vede in una scena dietro, fra le comparse, un Vittorio Cecchi Gori giovane, mentre c'è una partita di ping pong, e dietro, tra quelli che guardano, c'è Vittorio Cecchi Gori giovane.
1: E poi su Vittorio Cecchi Gori ti faccio una domanda che è emersa alla trasmissione di ieri, molto interessante. Però ti parto, va bene, addirittura Stefano 69 ci ha mandato la Lancia Aurelia B24 Spider del sorpasso, azzurra, color carta da zucchero. Allora, Paolo da Grosseto, i soliti ignoti, che effettivamente conosco.
2: Monicelli, grande.
1: Marco il Vizietto.
2: Bellissimo, Tognazzi. No.
1: Bene, Fantasmi a Roma, io non lo conosco. Giuseppe da Firenze.
2: Confesso.
1: Non conosci anche te?
2: No, non mi dice in questo momento.
1: Fantasmi a Roma, vedi. Poi Marchino Dall'Odi, quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda.
2: Fa parte però del filone successivo degli anni Ottanta, il film.
1: Vabbè,
2: il cinema cosiddetto trash.
1: Sì.
2: Non è proprio la commedia all'italiana.
1: Allora, Marchese del Grillo a mani basse,
2: ragazzi,
1: dice Yuri.
2: Come l'Ave Maria, lo so.
1: Comunque tu mi hai citato Mario Monicelli e a me non possono venire in mente Parenti Serpenti, che
2: bellissimo,
1: è veramente.
2: Però più tardo, è del 92.
1: 90 davvero. E anche speriamo che sia femmina, credo che sia più o meno di quegli anni.
2: Dove c'è un grande Bernard Blier,
1: sì,
2: nella parte di zio Gugo.
1: Sì, è vero.
2: È vero,
1: zio Gugo, sì. Ma c'è anche il Perozzi, mi sfugge il nome dell'attore, anche lui francese. Però c'è anche lui che poi è. Vabbè, insomma.
2: Noiré,
1: bravissimo, Philippe Noiré.
2: Compianto, Noiré.
1: Compianto, e anche in quel film, tra l'altro, compianto. Però vabbè. C'eravamo tanto amati, Paolo Davicchio.
2: Bellissima, bellissima.
1: Sì, eh?
2: Bellissima. Monicelli.
1: Mi dai un voto da 1 a 10 a
2: Monicelli,
1: questi.
2: Bella.
1: Dammi voti a queste. Sei un giornalista, dammi voti a questi film.
2: Monicelli, questo qui di Monicelli è uno dei più belli, secondo me.
1: Davvero, sai, non l'ho visto, pur amando Monicelli, c'eravamo tanto amati.
2: Ma scherzi, la Sandrelli, Tognazzi.
1: Ma ragazzi, che volete, farmi fuori perché
2: Manfredi,
1: non ho visto un film?
2: Manfredi, che
1: me lo
2: io, per esempio, un film che consiglio a tutti, che oggi si parla moltissimo di immigrazione, nel 1973 Franco Brusati, regista di mestiere, fece con Nino Manfredi un film che si chiamava Pane e cioccolata, il tema della emigrazione raccontato nel suo nocciolo, emigrazione italiana, però italiani che andavano in Svizzera a lavorare.
1: Bello, perché temo che parleremo molto poco di Fiorentina,
2: no,
1: rimarrà deluso.
2: Anche di Fiorentina.
1: Perché stanno arrivando veramente tanti. Bellissimo! Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.
2: Lina Wertmüller,
1: però
2: più, un po' più tardo,
1: Sì,
2: con Giannini.
1: Natale in casa Gori. Ragazzi, comunque stai regalando delle perle. Effettivamente alcune che nella mia memoria erano finite un po' in un cassetto, le state ritirando fuori. Molto bello. Film uscito quest'anno, Simone da Milano, ma dice un gran film che riprende quel genere, Le città di pianura, che io non ho visto, non ho seguito, però Sara Mastrosimone, Le città di pianura, niente.
2: Io mi piacerebbe sentire qualche citazione di Scola. Perché ci sono un paio di titoli, tra l'altro entrambi di Alberto Sordi, girati da Scola,
1: Ettore.
2: Uno con Bernard Blier,
1: Ragazzi, stanno arrivando veramente a decine. Allora, finché c'è guerra c'è speranza. Andrea
2: bellissimo.
1: 61
2: regista e attore di Alberto Sordi, film bellissimo. Trovate anche la,
1: il, segnerò
2: il
1: e
2: discorso me li... finale bellissimo di questo film, cioè che le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi, ma anche le famiglie che vogliono e non si accontentano mai. Le anelline, le collanine, gli appartamenti e tutti i cazzi che ve se fregano.
1: Beh,
2: dice Alberto Sordi.
1: Bellissimo. Allora Stefano, per attualizzare anche questo tema che ora porteremo avanti, perché ce ne sono veramente di interessanti di film, ti chiedo anche, non mi devi rispondere subito, ci pensiamo via via, anche quale film della commedia degli anni 50, 60 e anche 70 può essere secondo te il film perfetto per raccontare la Fiorentina al 2 luglio 2026. Ci pensiamo con calma, non dobbiamo rispondere subito. La Grande Guerra potrebbe essere
2: La Guerra
1: un...
2: è questo anche da storico lo dico, è il più bel film sulla Prima Guerra Mondiale che sia mai stato realizzato dal cinema, io direi mondiale. Mario Monicelli, anno 1959, Sordi, Gassman, film gigantesco.
1: Bellissimo. Finché c'è guerra c'è speranza, Alessandro?
2: È quello che dicevo prima di Sordi.
1: Anche
2: che fa il commesso viaggiatore di armi.
1: Poi, sì, e ricordami che ti fa anche una domanda sulla questione dei 6 milioni. So che tu hai un'opinione, ma ci arriviamo.
2: Precisa, molto precisa.
1: Aspetta, però, vuoi subito così interrompiamo questo flusso e poi lo riprendiamo
2: così
1: dei film?
2: Parliamo
1: Madonna,
2: subito
1: ragazzi,
2: di Fiorentina.
1: Che bello, quanti ce ne avete mandati? Sonia ci dice L'Armata Brancaleone.
2: Ah, grande film, certo.
1: Grande film. Allora, guarda, perché se no me li perdo i messaggi. Alessandro ci aveva scritto anche Stefano, ti accodi anche te alla difesa di Gotine? Il disastro in persona.
2: Ma
1: ci ha pure lasciato un chiodo da 6 milioni di euro.
2: Io non mi accodo alla difesa di Codine, né partecipo.
1: Codine chi è?
2: Gotine,
1: sì.
2: Cioè Daniele Pradè.
1: Al secolo Daniele Pradè sempre.
2: Né mi allineo però alla facile damnatio memoriae che è sempre colpa di quello che è andato via. Allora è chiaro che.
1: Allora tu difendi anche te Pradè.
2: È chiaro che i 6 milioni dopo averci rotto le scatole per anni con Fiorentina regina dei bilanci, Fiorentina che vince il campionato dei bilanci, il fatto di prendere una multa non è una bella figura, siamo perfettamente d'accordo. Dopodiché, attenzione, se adesso la storia della multa qualcuno la usa come foglia di fico per dire non possono spendere, viene da ridere. Poiché 6 milioni per una società che fattura 200 milioni di euro, una società che paga 12 milioni l'anno di manutenzione del Viola Park, che spende 25 più 2 per piccoli, sono una cifra irrisoria che non cambia nulla della possibilità di impegnarsi per costruire una Fiorentina importante. Quindi tanto è vero che la società stessa neanche farà ricorso per questa multa. Fate caso alla Roma. La Roma ha pagato per anni, multe tutte le stagioni, poi ha investito ancora e fa la Champions.
1: È solo che è una beffa, ecco questo.
2: Ma questo
1: sì.
2: Allora colpa di chi c'era, di chi ce l'ha tenuto? Di chi ce l'ha tenuto?
1: Di chi?
2: Di chi ce l'ha tenuto?
1: Non avevo capito. Scusa.
2: Pradè mi pare che sia stato riconfermato,
1: sì,
2: tutti gli anni.
1: Sì, lo dicevamo anche ieri con
2: e
1: Chiara.
2: E attenzione, se c'è la multa da 6 milioni, sarà anche colpa del direttore generale che c'era e c'è ancora oggi? Oppure no? O è sempre colpa di qualcun altro?
1: Io ci metto anche un altro discorso, Stefano, che una stagione come quella dell'anno scorso non può non lasciare degli strascichi, perché io cito anche Salvatore Napolitano, che un mesetto fa avevamo interpellato proprio per sapere un po' com'era la questione dei bilanci e anche immaginarci, no, che tipo di mercato poteva fare la Fiorentina, e lui ci diceva, ci spiegava delle cose, esempio io non sapevo, banalmente arrivare quindicesimi in Serie A rispetto a arrivare sesti come l'anno prima ti porta incassa molti meno milioni, ti porta 4-5 milioni in meno. In più ci metti l'eliminazione alla conference ai quarti di finale, in più ci metti, va bene, lo stadio c'è sempre ma comunque non c'è mai stato il pienone, in più ci metti, va bene, anche l'assenza di plusvalenze o di cessioni che tu hai potuto fare dopo la stagione. Però ecco, sì, mi sembra l'ultimo dei problemi, ecco, della Fiorentina attuale, il fatto di dover pagare 6 milioni.
2: Ecco appunto, ragazzi, è fuffetta proprio, cioè non ci facciamo portare per il naso, è fuffetta. 6 milioni su un bilancio da 200 sono una cifra, io non voglio dire risibile, ma quasi. Quindi non, davvero non ci facciamo raccontare le storie. Poi il discorso della regina dei bilanci, Fiorentina meravigliosa coi numeri, era propaganda. Adesso lo avete capito quando vi diciamo attenzione, perché tutto, quando vi fanno le clac, quelli che fanno gli applausi, è sempre propaganda. Cerchiamo di ragionare con la nostra testa.
1: Tra l'altro mi hai spiegato, io non sapevo che cos'erano le clac.
2: Le clac sono quelle che si portano dietro gli attori nei teatri, agli spettacoli, i gruppi che applaudono qualunque cosa succeda, quelli che dicono bravo, bravo, bravo, attore fantastico. Ecco, nella nostra professione ce ne sono un sacco di clac. Sapevi, no?
1: Lo sapevo e come. Ci sono veramente tantissimi film da cui vorrei ripartire, però ti dico anche che sono le 17:30.
2: E ti sei fissato te però con questa storia dei film?
1: Ma mi sono fissato io perché veramente lo sai che mi io semplicemente pongo dei dubbi, però poi ti do anche spazio perché mi fido ciecamente di come conosci i nostri ascoltatori.
2: A un dite poi sono io un palo di Fiorentina.
1: Di fronte a quanti ascoltatori ci hanno mandato la loro commedia, tra l'altro rispondendo in te, perché io ti dicevo magari è un po' stringente, no, il target.
2: Ancora non mi hanno citato i miei due film.
1: Perché non credo che sia, però, e tra l'altro no, mi sottovaluto perché questo conosco Gabriele, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto,
2: bellissimo,
1: sì, di Elio Pezzo,
2: Gianmaria Volonté,
1: sì, sì, con che per l'andamento grottesco è una commedia satirica.
2: Ma è geniale,
1: sì, sì,
2: voi pensate che bello. Io quando mi inventai il personaggio dell'indiscreto, che qualcuno forse a casa si ricorderà, che parlava con la voce contraffatta su un'altra radio di mercato di Fiorentina, feci fare la sigla con l'inizio di pianoforte della colonna sonora di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
1: Non male, ce ne sono tanti altri. Vi dico anche che questo sarà un Garrisca al vento a tema Mario, però non dico nient'altro perché abbiamo una scaletta molto fitta, quindi noi ci fermiamo per la prima pausa, ma torniamo in un batter d'occhio. Restate con noi.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.33, sempre che arrisca il vento, sempre Giacomo Galassi insieme a Stefano Prizio e un tema di spalla di questa trasmissione che al 348-7513-933 devo ammettere vi fa impazzire, quindi ancora una volta bella per Stefano che nonostante i miei dubbi continua a fidarsi del suo acume o di come conosce anche le voluttà, i piaceri, quindi vi ha stuzzicato e state rispondendo. Gianmarco da Varese, migliore vostra preferita commedia italiana anni 50-60 al massimo 70, giusto Stefano? Questo sì. È il tema che ora diciamo anche al nostro prossimo ospite. Gianmarco da Varese, mandandoci anche una bellissima foto proprio che trasuda italianità, dice: Crimen, un thrilling comico del 1960 con Sordi, Gassman, Manfredi e Bernard Villers come commissario. Il mio preferito da ragazzino in TV è la mia prima VHS quando c'erano i videoregistratori. Galax rinasce 20 anni prima, la prossima volta, guarda, ci sto pensando e purtroppo non è una cosa su cui il controllo. Lo conosci Crimen?
3: Sì.
2: Sì, bene, questo è.
3: Tra l'altro a quell'epoca era bello vedere i film a episodi, c'erano grandi registi, una cosa che non si fa più oggi nel cinema. Grandi registi che si mettevano assieme e ognuno inseriva nel film il proprio episodio. E ne venivano fuori veramente delle chicche splendide.
2: Sono curioso di sentire anche il film preferito di Mario Tenerani. Buonasera Mario, ben trovato. Ciao Mario.
4: Ciao Giacomo. Ciao Mario. Ciao Stefano. Ciao.
2: Anche in tutto il suo
4: stavo
2: splendore.
4: Ascoltando Stefano.
2: Sì.
4: E mi veniva in mente, devi sapere, io ho una passione viscerale, endemica per Alberto Sordi, no? Io alcuni film l'ho visti anche 100 volte e continuo a ridere. E purtroppo non mi succede la stessa cosa con molti comici di oggi, però sarà un mio limite. E c'è un film a episodi, e adesso sentiamo le parole di Stefano, che è drammaticamente d'attualità in queste ore. Ed è il film che si chiama I Nuovi Mostri e c'è Alberto Sordi e recita una parte pazzesca di un nobile, un super nobile romano che vaga nella notte della capitale
3: e trova l'infortunato, sì.
4: Sì, Giovan Maria Catalan Belmonte
3: sì.
4: Che a un certo punto accompagna una signora al Jekyll, poi lui cerca di andare a un altro posto, trova un ferito sotto la statua di Mussolini e cerca di soccorrerlo per portarlo all'ospedale, però poi non glielo prendono perché gli ospedali sono pieni e lui continua a dire: ma io devo andare con questa remoscia perché mi aspetta la baronessa tal dei tali perché abbiamo una riunione sullo scisma d'Occidente e queste ore si sta parlando di scisma, no? Con i lefebriani, per cui penso che è un film, credo che avrà sto basso 50 anni ma potrebbe averne anche di più, e pensa quanto è attuale Alberto Sordi, tra l'altro una caricatura e un modo di parlare

0: al telegiornale della sera.
1: E poi anche quello, Stefano, se ci pensi, io sto andando a memoria, poi ha sotto mano il computer Giacomo, io ho 62 anni, avrà la mia età quel film lì più o meno.
2: I mostri,
1: no,
2: del
1: credo.
2: 63.
0: Quindi più o meno,
1: no,
0: sì.
1: No, quello di Guglielmo il Dentone, sì, i mostri del 63, sì.
2: Sì.
1: Quindi ha un anno più di me ed è di un'attualità spaventosa. Perché si parla del tema della RAI, si parla della lottizzazione anche lì, della commissione in cui c'è un monsignore, c'è Nanni, sì, Loi, sì, ci sono tutti, e lui li smaschera attraverso una cartina geografica che era invece Age, era datata, e quindi non riportava un affluente di un fiume, sembra Israele, se non sbaglio,
0: sì, sì,
1: lo Stato Israele, lì, e lui li corregge e alla fine loro devono cedere, ma è spassosissimo, che poi lui, nonostante questo evidente difetto, diventa amicissimo delle sorelle Kessler, non nel film, e quindi anche dal punto di vista del corteggiamento dimostra di avere delle dosi che altri più belli di lui ignoravano. Quelli sono capolavori, sono capolavori, e è un po' come, poi parlando di calcio, ora mi avete un po' provocato, è un po' come se voi ascoltate una canzone di Rino Gaetano del 1978 che si chiama Non te regge più, tu non devi fare altro che sostituire i nomi di allora con i politici di oggi e ti accorgi che è tutto tale e quale.
2: Guarda Mario, io non credo tu ci abbia seguito giovedì scorso, ma il tema di giovedì scorso aveva lanciato Stefano Prizzo, era la canzone preferita di Rino Gaetano. Io, quindi, hai risposto anche a quella, credo, Non te regge più.
1: Sì, però ce ne sono anche altre, A mano è bellissima, secondo,
2: sì,
1: me,
2: sì.
1: No, ce ne sono diverse,
2: sì.
1: Però quella, poi sai, io avevo 14 anni, ero pazzo di Antonioni, pazzo, va bene, quindi per me, e per me già sentire citare Antonioni una canzone era motivo, come dire, di estasi, no? Quindi io sono rimasto poi pazzo per Antonioni, per cui voglio dire, non è che sono cambiato invecchiando, anzi se è possibile sono ancora di più, e però insomma nell'immaginario di un bambino, no? A un ragazzino a 14 anni con una Fiorentina che si salvava per il rotto della Coppa in Serie A in quell'anno, sentire nominare Antonioni, poi questa canzone mi colpì, però allora francamente non avevo gli strumenti intellettivi per giudicarla, anche oggi insomma mi mancano abbastanza, però un po' meglio di ieri, sì, ecco.
2: Stefano, volevi dire?
0: Sì, volevo fare una domanda a Mario, perché un'altra domanda che abbiamo fatto qui agli ascoltatori la giro a te. Di qui al raduno della Fiorentina,
2: questa sulla Fiorentina, ecco.
0: Questa sulla Fiorentina, naturalmente. Di qui al raduno della Fiorentina, che mettiamo più o meno 9-10 luglio, no?
2: Sì.
0: Quanti ulteriori acquisti dopo quello di Vieri ti attendi?
1: Sono 10 giorni, sono pochi, però mi dicono il Paratici si è scatenato, nonostante insomma questa vicenda della multa, e certamente non l'ho ammesso di buon umore, ma io immagino, al netto di Vieri dici tu, io penso almeno altri due ci dovrebbero essere, secondo me. Poi se sono 6, Stefano, tanto meglio, però cerco di essere realista. In realtà, pronti via, Paratici invece di vendere ha comprato, ha bruciato la concorrenza per prendere Stovieri, poi staremo a vedere se è un buon calciatore o no. Personalmente ho raccolto buone referenze da persone che lo conoscono, da addetti al lavoro che lo conoscono, credo farà un altro paio di operazioni. Più c'è il tema di come organizzare gli allenamenti, perché la Fiorentina ha bisogno di un pullman e mezzo per portare la squadra lì, no? A parte San Giorgio alla Parca, al di là delle battute, quindi sicuramente divideranno la squadra in due gruppi, ci saranno i tecnici e i preparatori che seguiranno quelli fuori rosa in attesa di trasferimento, perché tu non puoi immaginare che grosso inizi il lavoro con quel plotone, no? di calciatori. Però io mi aspetterei, al netto di Vieri, sognando almeno altri due calciatori, e ripeto, se ne arrivano 4, Stefano, tanto meglio. Ma tu pensa di questi tempi, di altri anni, e cosa facevano? Di solito facevano un giocatore e poi non per settimane, per mesi sparivano, salvo poi usare le ultime 48 ore per comprare quello che era disponibile sul mercato.
0: Due sarebbe un bel risultato, secondo me. Due.
2: Assolutamente.
0: Sarebbe
1: due più Vieri.
0: Due più Vieri.
1: Certo.
2: C'era Sognando Beckham a proposito di film, invece Sognando Vieri mi ha fatto venire in mente Mario. No, è fermo subito perché un ascoltatore ci ha chiamato, ci stanno scrivendo. Tra l'altro ci hanno detto anche Gabriele, questo è il momento più bello di radio, da qui Radio Londra la parola a noi, cioè la vostra discussione sui film, che il film sui Dentoni era I Complessi, non I Mostri.
0: I Complessi,
1: no, era I complessi, hai ragione. Sì, sì, sì.
2: Ha chiamato un ascoltatore, stanno arrivando messaggi, quindi fermo un attimo.

0: No, no, è Peretti. I Nuovi Mostri era quello di Giovanni Maria Catalan Belmonte. L'altro è complesso. Infatti, negli altri episodi ci sono altri tipi di complessi.
1: E i Mostri invece di Norisi con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Giusto per fare, poi noi Mario ce la portiamo dietro fino alle 19 questa discussione. No, invece l'hai citata tu, sempre a tema Fiorentina, la questione della multa, perché Stefano Prizzo qui al mio fianco si è già schierato e ha espresso quello, oddio non so, perché un ascoltatore diceva anche te difendi Gotine, perché anche Stefano faceva il discorso che facciamo in tanti, e cioè pensare che la multa arrivi solo per l'operato di Pradè è un po' riduttivo all'interno di una società come la Fiorentina. Però al di là di questo, tu ci hai detto quello che un po' ci immaginiamo tutti, cioè che Paratici magari non è che sia proprio contentissimo di questa multa.
2: Dice, non è colpa sua però,
1: Non è colpa sua, però ecco,
2: questo è sicuro.
1: Forse non cambierà i destini della Fiorentina dover pagare 6 milioni di euro, ecco, questo è quello che diceva anche Stefano.
0: No, io credo che qualcuno faccia fatica a capire quello che magari diciamo, e quindi va spiegato per bene. Come diceva Montanelli, la colpa è sempre nostra, non dei lettori. Quindi, ripartiamo. Il frontman del mercato era Pradè, per me ha responsabilità pesantissime. Il Pradè degli ultimi 7 anni, non quello della prima Repubblica Viola, che è vero si avvaleva della collaborazione di uno molto bravo come Massià, però di fatto era lui a metterci la faccia. Il Pradè della seconda Repubblica Viola, secondo me, è da cassare. Quindi l'ho detto, l'ho scritto, lo sa benissimo come la penso. Non è un giudizio personale, è un giudizio sul lavoro. Quindi ha mille colpe. Dopodiché, poi ricordo sommessamente che è andato via perché si è dimesso, perché altrimenti oggi non ci sarebbe Paratici, ma ci sarebbe Pradè a fare l'ennesimo mercato. Per cui, questo a cosa porta? Porta al fatto che, evidentemente, per la proprietà e per quelli che stavano sopra di lui, a cominciare dall'attuale direttore generale Ferrari, che l'anno scorso ha avallato il mercato, il lavoro di Pradè, non dico fosse stato un capolavoro, ma era un lavoro assolutamente gradevole, giusto, perché altrimenti lo avrebbero cacciato. Perché se no qualcuno mi deve spiegare come mai uno è reo delle peggiori cose e viene lasciato al suo posto. Insomma, delle due l'una, decidetevi. Quindi è chiaro che Stefano vuol dire non tenta di salvare Pradè, no, e Pradè, insomma, ha fatto degli errori e ne ha risposto lui in prima persona, ma se lo hanno tenuto così pervicacemente alla guida e per mandarlo via abbiamo dovuto attendere le sue dimissioni, e cosa succede? Succede che evidentemente chi sta sopra era contento, e quindi le responsabilità sono anche di chi sta sopra, anzi, per come hanno insegnato a me il calcio, sarebbero soprattutto di quello che sta sopra, perché quando ci insegnarono molti anni fa vince il presidente e perde il presidente era una formuletta anche abbastanza banale, che in realtà racchiudeva un mondo, perché se il presidente, inteso come patron, come società, quello che vuoi, è bravo, sarà bravo intanto a scegliere la filiera di comando fino ad arrivare all'allenatore, d'accordo? E quindi se funzionano, se loro sono molto bravi, vuol dire che il presidente è stato più bravo di tutti a sceglierli. Ma se loro non funzionano e fanno errori gravi, e allora ne risponderà chi li ha scelti, e soprattutto ne risponderà chi continua a tenerli a dispetto di tutto. Quindi credo che il ragionamento sia molto semplice, non c'è nessun tentativo, almeno da parte mia, di assoluzione nei confronti di Pradè, ma viva Dio, parliamo anche di quelli che erano sopra di lui e che lo hanno addirittura applaudito per il lavoro che ha fatto. Poi qui si dimentica, tra l'altro, che non c'è solo un tema di giocatori sbagliati, comprati o venduti, c'è un tema di gestione pessima dell'allenatore di turno, perché Palladino aveva sicuramente dei difetti al netto dei 65 punti, credo anche una buona dose di presunzione, però è stato sverniciato 3 volte in pubblico da un direttore sportivo. Io francamente non vedo spesso, quasi mai per non dire mai, un direttore sportivo che pubblicamente trita in quel modo. Mi riferisco alle notti di Monza, la partita post Verona, quella post Venezia, in quel modo Pradè. Anche in quel caso io lo feci presente, mi fu risposto che era un modo per sferzare l'allenatore. Alla faccia.
1: Poi andavano,
0: pensa un po', se nella tua redazione Giacomo, Tommaso Loreto, il tuo direttore, venisse in diretta alla radio a tritarti invece di chiuderti una stanza e di spiegarti dove ha sbagliato. Pensa che immagine uscirebbe anche di Firenze Viola, Radio Firenze Viola. Insomma ragazzi, non ci siamo nemmeno per sbaglio su questo punto, secondo me.
1: No, Mario, poi a te e a Stefano gliel'avevo promessa questa domanda, perché ieri mi sono ritrovato un po' a sorpresa. Io ho detto una frase anche un po' sovrappensiero e alla fine ne è nata una discussione. discussione con gli ascoltatori, perché io mi sono sentito di dire veramente con quasi ingenuità che la proprietà commisso risultati alla mano è la peggiore proprietà della storia della Fiorentina, perché non è mai successo che per 7 anni la Fiorentina non sia mai entrata nelle prime 5, oltre al fatto che non hai vinto niente, oltre al fatto che per 3 anni, questo me lo ricordava che era Andrea Bevilacqua, hai lottato addirittura per la salvezza, neanche a metà classifica. E qualche ascoltatore mi ha detto: ma guardate che la proprietà c'è Chigori, ci ha fatto vincere 2 o 3 coppe, però ci ha anche cancellato la Fiorentina dalla mappa. Io naturalmente ho dato la mia risposta, però volevo sentire da voi, comincio da Stefano e poi sento Mario e poi lo salutiamo, se ho detto una castroneria a dire che questa è la proprietà commissa, è la peggior proprietà della storia fiorentina, e secondo te se la proprietà Cecchigori è peggio rispetto a questa?
2: Se l'hai detta, come dire, mi associo a te, perché più o meno la penso alla stessa maniera. Mi spiego, però, se dobbiamo tener conto del parametro ricchezza, cioè possibilità, e ciò che è stato fatto, la proprietà commisso è fallimentare in maniera eclatante, poiché è stata la proprietà più ricca che la Fiorentina abbia avuto nella sua intera storia.
1: C'è anche l'aggravante, sì.
2: Cecchigori ha una storia talmente articolata che si fa fatica a riassumerla. Io non la riassumerei: ci ha fatto vincere quel che ci ha fatto vincere e poi ci ha cancellato, perché poi bisognerebbe ritornare con la mente a cosa successe. Cecchigori fece un errore clamoroso che riguardò se stesso: voleva emulare altri grandi imprenditori del paese, segnatamente Berlusconi, non avendone né patrimonio né capacità, e questo alla lunga lo portò alla rovina, oltre ad una situazione personale sulla quale io però non vorrei entrare, ma che chiunque abbia seguito all'epoca la Fiorentina ben capisce quale sia.
1: Arrivava subito un messaggio: Cecchigori ci ha portato anche 2 volte in Serie B, ci scrive G. Mario, te che ne pensi?
0: Ma il giudizio su Vittorio Cecchigori è difficilissimo, però certo sono d'accordo con Stefano, alla fine il fatto di non aver voluto vendere la Fiorentina, no? Anche a Preziosi nel dicembre 2001 lo cacciò da Palazzo Borghese, forse poteva salvarla. È vero che insomma comunque ne hanno fatte di nere a povero Vittorio Cecchigori, povero nel senso che è stato bastonato, però molte se le ha cercate
2: e non era lucido,
0: diciamo che poi alla fine Stefano, effettivamente lui condanna la Fiorentina alla C2, e lì la Fiorentina nella tragedia calcistica è stata miracolata da Della Valle, cioè è arrivata una famiglia, e comunque era una famiglia tra le più importanti in Italia, insomma, dal punto di vista dell'imprenditoria, si è accollata questo, insomma non è arrivato il bandito, no? o il cavaliere nero che poi ti fa di tutto, quindi quello sta, però effettivamente la storia ci dice. Dopodiché c'è una prima parte di Vittorio Cecchigori che è indubbiamente di grandeur, no? Perché insomma, a parte la vittoria in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, che poi verrà bissata dalla Coppa Italia del 2001, che arriva però già in condizioni emergenziali, no? Se ci ricordiamo, e però insomma i grandi calciatori, insomma quello che lui ha speso per la Fiorentina è pazzesco. Io voglio ricordare Vittorio Cecchigori, è vero che ha fatto male, ha provocato grandi errori ai tifosi della Fiorentina, ma l'ha provocato prima di tutto a se stesso, perché quando lui muore il padre nel novembre del 93, eredita quella montagna di proprietà, di aziende e tutto, insomma parliamo della prima, cioè della prima azienda cinematografica d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Stefano se lo ricorda bene, era l'interlocutore privilegiato delle major americane, no? Quindi la Columbia, la Paramount, ditemi voi tutte quelle che volete.
2: Infatti produsse grandissimi film.
0: Parlava con Mario Cecchigori prima che con Luigi De Laurentiis, che è lo zio, se non sbaglio, di Aurelio, no? Presidente del Napoli, che comunque è stato un grandissimo produttore cinematografico, no? Però Mario era un'altra roba, Marione, come lo chiamavamo noi, era un'altra roba. E lì il giudizio è difficile. Io ti dico questo: il discorso che fa Stefano è molto giusto, cioè nel senso che non esiste un presidente più ricco di Rocco Commisso nella storia fiorentina, e se noi facciamo il rapporto ricchezza con risultati ottenuti, è purtroppo il piatto piange. Ma io amo ricordare che ci sono due con proprietà commesso, c'è quella che vince sul piano infrastrutturale, cioè costruisce il Viola Park e poi perde, probabilmente non solo per colpe proprie, la partita dello stadio da costruire, ora cerca insomma i tempi supplementari, no? Di rientrare un po' in partita con l'accordo, se arriverà, non lo so, perché anche questo non l'ho voluto col comune, però è chiaro che lui vuole fare lo stadio. E poi c'è invece la partita sul piano tecnico e perde, perché io quella storia che hai detto prima del mai nessun presidente nei primi sette anni era arrivato, non so, ho sentito.
1: Sì, nelle prime
0: ecco, scusa, io questo non confermo e smentisco, nel senso che non sono impreparato sulla materia, sono invece molto preparato sul fatto che da quando io seguo la Fiorentina, cioè praticamente da bambino, mai un presidente aveva lottato in sette anni tre volte per non retrocedere. Sono state pochissime volte che ha lottato per non retrocedere e sono stati casi sporadici. Questo è chiaro. Poi la media dei punti, se non sbaglio, di questi sette anni colloca la Fiorentina intorno al decimo posto, e non è la posizione abituale della Fiorentina.
1: 9,52 questa... Stefano, scrivete.
2: Esatto, sì.
1: Sì.
0: Quindi sì, o 9 o 9, fra 9 e il decimo, cioè non è comunque la posizione abituale della Fiorentina. È vero che ci sono tre finali. Ora, le finali Coppa Italia sono state raggiunte e vinte anche da Fiorentine più piccole di queste. Pensa a quella del 75, no? Con un grande presidente come Ugolini, ma che non poteva reggere il confronto con i potentati del nord, così si diceva allora. E quindi non starei qui a celebrare la finale Coppa Italia, peraltro persa, come un risultato straordinario. È una finale, batto le mani, però Fiorentina c'era stata tante altre volte in finale. Le altre due sono finali europee e quindi hanno un valore molto, secondo me, perché sono finali europee, però arrivano attraverso il piazzamento ottavo, settimo posto in campionato, che però prima non c'era. È vero che ogni cosa va contestualizzata, però insomma, se penso che la Fiorentina Montella è arrivata tre volte quarta, non ha mai fatto la Champions League, perché all'epoca valevano solo i primi tre posti, la prima volta è entrata quarta, è arrivata quarta, lo vogliamo dire, insomma, dopo tanti anni che è stata proprio rubata quella qualificazione alla Fiorentina Montella, rubata nel senso che ci sono stati dei disastri in campo come errori arbitrali che insomma più o meno volontà, credo indirettamente, non voglio fare complotti, però insomma hanno premiato un Milan che sicuramente era molto più forte sul piano politico della Fiorentina, il Milan di allora, non quello di oggi, che mi sembra di gran lunga peggiore la Fiorentina. Quindi insomma anche queste finali belle io le ho anche celebrate, anzi sono stato anche accusato da qualcuno di averle celebrate troppo, perché per molti era uno schifo, schifo non erano, però arrivano da un piazzamento all'ottavo posto, cioè voglio dire, se domani col decimo posto si va in Europa ne prendo atto, mi fa piacere, però devo anche avere l'onestà intellettuale che ci arrivo al decimo posto e quegli altri prima, allora quante volte i Pontello sarebbero andati allora in Europa? Quindi questo è il ragionamento. Io, mi dispiace dirlo, però insomma per me il saldo di questa proprietà è negativo dal punto di vista tecnico.
1: No, soprattutto poi il discorso che facevo io è che non è finita la proprietà commissaria, ha tutte le carte in regola per invertire questa rotta. Semplicemente sulla questione invece del non essere mai arrivato tra i primi cinque, io lo dicevo con cognizione di causa almeno fin dagli anni 80 ad oggi, perché la proprietà Pontello al quarto anno arrivò quarta, la proprietà Cecchigori al quarto anno arrivò quarta e la proprietà della Valle al quarto anno, anzi al quinto anno arrivò quarta. Quindi
2: poi per chiudere,
1: sì, poi salutiamo Mario, perché sennò
2: su Cecchigori.
0: No, io non ho problemi, guardalo.
2: Su Cecchigori.
0: Sto preparando il pezzo per voi per stanotte.
2: Su Cecchigori una cosa, è vero che con i sé è difficile fare la storia, però giocando un po' con la storia, cosa sarebbe successo, mi domando e vi domando, se in quel 2002 invece di fare muro contro muro tra società di Cecchigori, tifoseria e stampa, si fosse fatto come hanno fatto ad esempio a Roma Sponda Laziale, quando si schierarono tutti dalla parte del club e addirittura ci fu un presidente del consiglio che disse apertis verbis, la Lazio non può fallire per motivi di ordine pubblico. Cosa sarebbe successo a Firenze? Sarebbe fallita lo stesso la Fiorentina?
0: Guarda, è una domanda difficilissima, Stefano, perché vedi, oggi anche noi, anche tu sei più tranquillo, ma allora eravamo tutti avvelenati, dai, ma siamo messi.
2: Sì,
0: cioè non ne potevamo più.
1: Io mi ragazzo, cioè, dammi tre parole.
0: Cioè, non era possibile, perché si vedeva anche questa testattaggia da parte Vittorio. Io ho rivisto anni fa, tra l'altro l'ho salutato cordialmente, ci siamo parlati, devo dire, ho provato anche un sentimento di pietas, no? Umana, perché poi alla fine la traiettoria, la parabola, no, di questo grandissimo imprenditore è calata tantissimo, e quindi oggi già lo vedo con parole, lo vedo con occhi diversi, sono d'accordo con te, rivedo anche tutti gli acquisti che ha fatto e mi sento anche di rivedere quel giudizio durissimo che scrivevo tutti i giorni sul Giornale Toscana più di 20 anni fa, o che dicevo in radio, in televisione. Però insomma la situazione era arrivata a un limite, poi insomma con Vittorio non ci si trattava, cioè tu ti ricorderai fino all'ultima ora, lui ha mandato nel muro, come si dice in gergo, un famosissimo direttore di un famosissimo giornale, lo mandò alla Domenica Sportiva a dire che erano arrivati i soldi, ma il giorno dopo praticamente la Fiorentina fallì, quindi insomma non sentiva ragioni, anche perché per carità lui era innamorato della Fiorentina, lui avvertiva tutto come una grande ingiustizia, per cui lo capisco a punto di stamano, però insomma era una situazione difficile da governare. Stefano, è stato l'importante è che serva come monito, cioè che la Fiorentina non fallisca mai più, però insomma,
1: però con Stefano lo citiamo spesso, perché me lo dice Stefano che anche dal punto di vista psicologico è cambiato il tifo della Fiorentina, i tifosi commercialisti sono nati anche a seguito, perché me lo racconta Stefano, dei pomeriggi in Piazza Savonarola in cui il mestiere del giornalista era diventato anche quello di essere esperto,
2: diciamo,
1: di finanza,
2: che il commercialismo nel cronachismo sportivo è subentrato in seguito ad un trauma vero e proprio. C'è, col fallimento si è diffusa, in parte a ragione,
1: il
2: terrore, sì, di vedere la Fiorentina morire da un giorno all'altro. Ecco perché una certa parte della stampa e una certa parte di tifosi adesso sta attenta a quell'aspetto che alcuni decenni fa era del tutto fuori luogo, parlando di sport. Nessuno chiedeva negli anni 70,
1: quanto?
2: 80, quanto hai pagato questo giocatore, quanto gli dai di stipendio.
1: Il financial fair play non c'era.
0: Guarda, io ho notato due fenomeni di costume seguendo. Il primo è quello che diceva Stefano, diceva anche Giacomo. Però la colpa, Stefano, ce lo dobbiamo dire con chiarezza, è della nostra categoria. Perché? Perché mentre allora io, per esempio, quando inizia il dramma, la Fiorentina entra in procedura prefallimentare nel 2001, avevo 37 anni, io per il mio giornale, era un giornale importante, purtroppo non c'è più a Firenze, passavo, non avendo io nessun tipo, come dire, di non solo di titolo giuridico, ma proprio di conoscenza della materia, io passavo, avendo tantissimi amici avvocati e commercialisti, io passavo i pomeriggi interi a studiare, a imparare da loro, anche perché poi parlare per certi aspetti è un pochino più semplice, riempire pagine e pagine di giornale diventa più dura, e quindi anche scritta manent, per cui insomma fu dal punto di vista, diciamo, di crescita professionale, per me, per la mia generazione è stato un momento di grandissima crescita, ci metto anche Stefano, è più giovane di me, ma insomma anche per lui credo sia stato un momento
2: io imparai per forza dall'inizio, non avendo, io sono cresciuto con quel tipo di
1: imprinting,
2: certo. Sì, per forza.
0: Però voglio dire, perché dico che è colpa nostra, perché poi non solo a Firenze, Stefano, ma anche nelle altre parti d'Italia i grandi giornali sportivi, che non erano mai usciti dal 4-4-2 piuttosto dal calciomercato, cominciarono a parlare con i grandi professori universitari, i grandi consulenti, ai quali assegnavano rubriche, ne ricordo famosissima, ti ricordi, poi c'era Uckmar, che era il professore, credo sia deceduto, professore emerito di Genova, no? che diceva, insomma, che aveva avuto ruoli importantissimi, non so se era stato presidente anche della Consob,
2: era,
0: insomma,
2: stato
0: comunque,
2: della Covisoc,
0: sì, e quindi i giornali cominciarono a strambare e quindi a portare il lettore, e poi per quanto riguarda la parte, diciamo, radio-televisiva, all'ascoltatore, a ragionare di quei temi, e abbiamo insistito tanto anche noi, non ci siamo resi conto di aver fatto anche anche dei danni, perché oggi noi abbiamo una parte di tifosi della Fiorentina, per esempio, che io chiamo i tesserati per la club dottori commercialisti. Io l'altro giorno ho sentito dei commenti: ah, ma paratici quanto l'ha pagato Vieri, ma a te che te ne frega? Cioè, ti devi preoccupare, siccome non ci siamo già passati, ti devi preoccupare se leggi sul giornale o ascolti alla radio che la Fiorentina è sotto di 350 milioni. Allora tu tifoso, secondo me, hai tutto il diritto di preoccuparti alla luce del dramma sportivo già accaduto nel 2002, ci siamo? Ma se invece il 17 costa 20 o costa 14, non sono soldi tuoi. E anche il giornalista sì, deve stare attento, ma deve stare più attento al fatto se Vieri poi, quando avrà giocato in campo, varrà veramente quella cifra o no. Invece è scattato questo allarme,
1: timore preventivo,
0: me,
1: cioè, sì.
0: Tipo, cioè, proprio... che poi ha portato al partito dell'Apecar, come io l'ho ribattezzato anni fa. Dice: chi è l'Apecar? L'Apecar è quel furgone, no, che usano i muratori. E perché, dice, faccio un esempio: la Juventus offre 70 milioni per Vlaovic, ce lo porto io a Torino. Ma cosa porti a Torino?
1: In Apecar. Mario, io ti devo salutare perché siamo noi in ritardissimo e dalla regia sto rischiando la vita.
0: Allora la prossima settimana vi dico l'altra cosa che ha causato il fallimento.
1: Oddio, va bene, vai, restiamo
0: però
1: alla
0: prossima. Però te lo dico dopo la pubblicità, se
1: vai,
0: vuoi.
1: Resta con noi, dai, ce lo dice dopo la pubblicità, ora devo saperlo. Vai, ci fermiamo un attimo e torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Carrisca al vento al via con Giacomo Galassi, Stefano Prizzo qui al mio fianco e Mario Tenerani sempre in collegamento, che ci aveva lasciato alla fine della prima ora con tutta la suspense del mondo su qual è l'altro aspetto che il fallimento della Fiorentina nel 2002 ha portato a tutti i tifosi viola. Mario.
0: No, guarda, io non ho la pretesa di essere un sociologo, perché farei ridere.
1: Con quegli occhiali posso
0: stesso.
1: Dire, ce l'hai un po' il physique du roi da sociologo, eh? Un collegamento dalla Gruber a spiegare come mai in Italia non si fanno più bambini.
2: Diciamo, Repi, sono un po' il capello più lungo da filosofo tedesco.
1: Sì, e anche la barba, un po' di barba.
0: Quello non c'è più, quello non c'è più. Dicevo, no, non ho la, però è un come dire, un ragionamento di cui vado molto fiero, perché l'ho fatto in presa diretta live nel 2002 e oggi incasso, credo, la ragione, credo. Allora, ditemi voi, quando è che un bambino si avvicina, diciamo, al calcio? Tra i 6 e i 10 anni, dico bene, più o meno, che diventa tifoso, di solito, no, Stefano?
2: Sì, sì.
0: Allora, chi nel 2002 aveva 6 anni, oggi sono passati 24 anni, ne ha 30. Chi ne aveva 10, ne ha 34, dico bene. Allora, noi abbiamo una generazione, arrotondiamo a 35, con uno spettro, un delta che va dai 30 ai 35 anni a Firenze, di non tifosi della Fiorentina. Ma io me ne accorsi allora, cioè ebbi questa intuizione, ci ragionai un attimo dell'ispirazione. Perché? Perché noi abbiamo una generazione di trentenni, 35 anni che sono rimasti orfani di una squadra di calcio. Tutti, non tutti, quelli che hanno avuto in casa un padre, una madre, un nonno, uno zio H24 sulla Fiorentina, nel senso che gli hanno detto: guarda, nonostante siamo in C2, ti devi mettere la maglia viola perché noi torneremo grandi, perché noi siamo questi, siamo l'altro, perché ci abbiamo avuto Antonioni, Giuligno, Mello, tutto quello che vuoi, Batistuta, Baggio, bene. Ma io credo che questi siano una minoranza. Se voi ci fate caso, in città è molto frequente oggi trovare in quella generazione lì tifosi di altre squadre, soprattutto del Milan, per esempio, perché in quegli anni, vi ricorderete, chi è un po' più anziano come Stefano rispetto a te, Giacomo, che c'era un grandissimo Milan, era il Milan dell'epopea berlusconiana alla massima potenza, d'accordo? Era certamente il primo club al mondo, vinceva e rivinceva. Poi i tifosi della Juventus, che nella mia generazione, credetemi, in città non c'erano, se c'erano vivevano nascosti, tifosi dell'Inter, e quindi queste, c'è una generazione che si è ritrovata orfana di una scala di calcio per colpa del fallimento. Qualcuno, pochi secondo me, ha resistito a quest'onda, per, non per merito proprio, perché a 6 anni che meriti puoi avere, o a 10, devi avere qualcuno, un amico, un parente che ti indirizza alla tradizione orale, no? Cioè al racconto di quella che è stata la Fiorentina, e quindi tu diventi tifoso, se no la perdi. Ecco, io non ho la pretesa di essere un sociologo, né ho dati scientifici in mano, i miei sono solo empirici, d'accordo, di conoscenza di come vivo la città. Però fateci caso, a Firenze c'è una generazione di trentenni, dai 30 ai 35 anni, che non tifa per la Fiorentina, ma tifa per le grandi del campionato italiano. Poi c'è una generazione invece molto più piccola, che grazie all'avvento e anche alla profferta, no, dei canali televisivi, simpatizza per il Chelsea, per il Barcellona, per il Real Madrid, per lo United, per il City, d'accordo? Perché? Perché l'offerta televisiva ti porta soprattutto a vedere la Premier, a vedere la Liga, e quindi qualche bambino si innamora, ma questo è figlio più di un, come dire, dei tempi in generale. Più è chiaro che noi oggi facciamo i conti con un'immigrazione che ormai è pesante negli ultimi 20 anni, ed è chiaro che quelli, questi signori che sono arrivati all'estero, poi magari i figli sono cresciuti qua, magari sono più attratti dalla maglia della Juventus o del Barcellona o del Milan o dell'Inter o della Madrid da quella della Fiorentina. Cioè io da bambino, se andavo a Prato del Quercione o non vedevo maglia, vedevo maglia della Fiorentina. Se uno oggi va a Prato del Quercione vede maglia della Juventus, dell'Inter. Ora io non voglio fare quello ai miei tempi, però è veramente cambiata la anche Firenze da questo punto di vista. Allora, un conto sono le televisioni, ma se voi andate a vedere la fascia 30-35 anni, è anche un quesito che potete porre ai, no, ai vostri ascoltatori tranquillamente. Io non credo di sbagliarmi.
1: No, no, noi abbiamo ascoltatori grandi tifosi viola e ci raccontano il figlio tifa Napoli o Inter o Milan, Juventus, per fortuna non succede.
0: Ragazzi, il 2002 ha fatto un danno che non ci si può rendere conto. E io invece, sarà che come Stefano ero stato lì per 2 anni con la testa nel carro armato, citazione Paratici, che ebbi chiaro quando finì tutto che cosa sarebbe successo, perché i grandi disastri si manifestano dopo che sono avvenuti, non lì per lì. Faccio un paragone, cioè il fatto che la Fiorentina l'anno scorso abbia sbagliato tutto, tutto il possibile che ci fosse a sbagliare, lo vedi perché arrivano una multa a 6 milioni, fai fatica, c'hai una rosa grandissima, e ora è l'onda lunga degli errori che hanno fatto Pradè e gli altri, no? E così qui, in modo molto più grande, però il 2002 dal punto di vista sociologico, inteso come tifoso della Fiorentina, secondo me su una città in cui c'è sempre stata un'identificazione totale tra squadra e gente, cioè i tifosi, i fiorentini, poi ci sono anche i tifosi della Fiorentina fuori Firenze, però dico in città è sempre stata totale, ripeto, io per me era un divertimento pazzo trovare qualcuno che non ti fasse la propria Fiorentina in città, perché erano rarissimi, o forse c'era qualcuno che non lo dichiarava, stava nascosto. Era l'unica città italiana dove mai era stato aperto uno Juventus Club, quello esiste ancora come tradizione, però ti dico è cambiato, e io credo che il fallimento abbia delle colpe grandiose. Scusate se sono stato lungo, ma volevo spiegarlo bene.
1: Meritava. Mario Tenerani, grazie mille, noi proseguiamo.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Mario, ciao.
1: Scende
2: ciao,
1: a questa Stefano. Fermata e ci vediamo settimana prossima. Ciao.
0: Ora vi ascolto, eh.
1: Vai,
0: ascolto,
1: vai, anche per
0: commenti degli ascoltatori.
1: Bravo, bravo Mario, così ti senti anche qualche altro film. Torniamo sul tema di Spalla, anche se poi, insomma, la discussione è pazzesco, lo dicevo anche ieri, perché io, e te lo dicevo anche in pausa, diversi giorni che arrivo qui e non essendoci grosse notizie di attualità della Fiorentina, dico anche ma vediamo un po' che cosa succederà, si rischia un po' di restare sulla superficie, invece in qualche modo anche grazie agli ascoltatori e soprattutto ai miei compagni di viaggio in questo caso tu e Mario, sì, arriviamo sempre a discussioni interessanti. Volevi aggiungere qualcosa Stefano, perché mi hai detto che non parli abbastanza.
2: No, su Cecchigori, io dico solo la storia di quella parte di storia, se mi perdonate il bisticcio, non è stata mai completamente affrontata e scritta. Ci sono delle molte vicende che sono state sviscerate fino a un certo punto. L'anno della C2, io mi ripromettevo per esempio di scrivere un libro sull'anno della C2, poi ho fatto un giro d'orizzonte sulle fonti disponibili e ho trovato poco. Quindi diciamo l'impresa sarebbe molto importante. Bisognerebbe che qualcuno più convinto di me e più ricco mi dicesse fallo, cosa che per ora non è successa.
1: Bene, fallo, è bello.
2: Che tu sia più ricco di me è molto probabile. Che tu mi voglia dare dei soldi per farlo, meno.
1: Ci penso? No, Stefano, ti pago solo per fare altro, non so, andare a cena insieme o andare a fare una bella cena.
2: Andare a cena insieme.
1: Allora, Chris da Campi ci aveva scritto 348-751-3933. Ieri sera Stefano ha visto Lo Scopone Scientifico, capolavoro. È bello che ce l'aveva
2: bellissimo.
1: Scritto prima che noi poi iniziassimo.
2: Anzi, quello è un graf grande Bette Davis, cioè attori incredibili.
1: Poi il grillo del marchese sempre zompa, questo
2: citazione da
1: Simone,
2: il marchese del grillo
1: è Simone Rascandici. Mio marito davanti, dietro tutti gli altri, questo è di Claudio Viola da Bergamo.
2: Mi sembra più tardo come titolo, no? Un pochino verso fine 70.
1: Quindi non lo accettiamo?
2: Ma sì
1: 70.
2: Che lo accettiamo la buona volontà. A me spiace che nessuno abbia acchiappato il mio.
1: Guarda, uno sì, perché me l'avevi detto, però lo sai che mi sa che non... ecco, riusciranno i nostri eroi a ritrovare il caro amico misteriosamente scomparso in Africa?
2: Bellissimo, Ettore Scola.
1: Bello, onesto, immigrato.
2: Oh.
1: Tutti e due, sempre lui,
2: tutti
1: sempre l'amico.
2: Ecco, bello onesto.
1: Detto e ce n'ha davanti talmente tanti, ce l'ha scritto talmente tanti, perché ci ha scritto l'amico che mi pare non si firmi. Una botta di vita, due anziani abitano a Roma.
2: L'ho citata nel pezzo di oggi una botta.
1: E poi vanno in Costa Smeralda, raccontala bene la trama, Prizio.
2: Beh, dell'88, sì.
1: Poi Il Sorpasso del 62, film meraviglioso, poi I Magliari con Sordi, Rocco e i suoi fratelli.
2: Un po' precedente.
1: E poi Australia sposerebbe con paesana illibata.
2: Bello, onesto, emigrato a Australia. Sposerebbe,
1: ecco,
2: con paesana illibata,
1: è vero,
2: che oltre a essere un film divertentissimo è un film che dà uno spaccato molto serio dell'emigrazione italiana in Australia, della sofferenza degli emigranti. Ci sono tante cose in quel film che fanno riflettere oltre che divertire. Infatti Ettore Scola non è un regista a caso.
1: E anche Andrea 61 ci aveva detto: riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, 1968. Poi ci sentiamo anche due WhatsApp audio, sono tanti anche i messaggi scritti, però non ci siamo ancora sentiti alle 18:18 la vostra voce, quindi sentiamoci.
5: Volevo segnalare la grande abbuffata. E poi è un film che non so se l'hanno visto con un Manfredi giovanissimo, un Gianrico Tedeschi, Carmela la sonnambula, era molto divertente. Ciao ragazzi, ciao Pizio.
2: Ciao.
6: Ciao Giacomo, buongiorno, ciao grande Stefano, sono Paolino da New York, me lo ricordo bene l'indiscreto, il programma e... le notizie di mercato camuffate, come no, con la sigletta che avevi inventato. Sembra ieri, ma ne è passata tanta di acqua sotto i ponti dell'Arno. Io sono sempre in California qui, che tristezza vedere tutti gli americani che esultano e si divertono dopo la vittoria qua e vedere il calcio come prende sempre più piede e da qui in America. Comunque un abbraccione, buona trasmissione, sempre Forza Viola. Stefano, un abbraccio particolare a te.
2: Grazie.
6: E, mamma mia, saranno 20 anni ormai che ci si conosce. A presto, un abbraccione.
2: Paolino, tra l'altro, poteva andarti peggio che essere in California.
1: Guarda, l'altro giorno ci ha chiamato, ci ha raccontato anche un po' com'è, perché lui no è pilota d'aerei, quindi ci raccontava quanti ne sta portando in giro per l'America, di questi tifosi, di tutte le varie squadre mondiali che stanno succedendo di tutti i colori.
2: Sì, e Paolo Blauer, certo.
1: Certo, è il grande Paolino da New York. E poi, vabbè, il primo amico ci aveva mandato i due film.
2: Vi do un titolo che è una chicca da ricercare. Se vuoi lo do subito.
1: E dallo subito, perché tra 20 minuti,
2: film,
1: tra 40 ci si saluta.
2: Un film intelligentissimo di Nino Manfredi, anche regista. film anticlericale, ma di un'intelligenza incredibile.
1: Qual è?
2: Per grazia ricevuta.
1: Ok.
2: Lo trovate su YouTube, naturalmente. Film bellissimo. Sul rapporto tra la religiosità, quella però dei paesi, quella antica, e il protagonista del film.
1: Bene, allora poi ti do una notizia di mercato abbastanza importante.
2: Oh, se c'è la notizia.
1: Sì, ora però era un po' nell'aria, ma finalmente ci dovremmo essere. Lucas Beltrán torna a River Plate. È fatta, a breve arriva l'annuncio. Le cifre sono quelle del prestito oneroso a 500.000 euro con l'obbligo di riscatto a 6 milioni e 7 per il 50% del cartellino di Beltrán. Quindi ad oggi fai una minusvalenza, perché mi ha spiegato Salvatore Napolitano che era più o meno 11 milioni il prezzo per non fare una minusvalenza, però è anche vero che lo vendi al 50%, è comunque un classe 2001, chissà che nel futuro non possa.
2: Ma appunto, sarà peggio aver fatto la minusvalenza su Beltrán, sarà peggio aver pagato 25 più 2 piccoli, sarà peggio pagare 12 milioni l'anno di manutenzione del Viola Park o la multa da 6 milioni del Financial Fair Play?
1: Peggio queste altre.
2: Allora non cominciamo a frignare la multa. Non si può far mercato perché ci hanno fatto la multa. Mamma mia, basta fare i difensori dei miliardari. I miliardari i soldi se li sanno difendere da soli, di solito. Infatti io non diventerò mai miliardario.
1: Perché non li sai difendere?
2: Ma io me li sputtano subito appena ce li ho.
1: Bene, dove? E come? Come li spenderesti?
2: Facendo
1: 4 miliardi
2: godere me stesso e le persone che hanno l'avventura di passarmi accanto.
1: Va bene, ci sta Stefano. Poi la vuoi un'infamata finalmente, un po' di sangue come si deve.
2: Fabrizio.
1: E tra l'altro no, in una maniera veramente molto molto educata.
2: Lascia fare.
1: Amici buonasera, vi vorrei chiedere con educazione, ma siete sicuri che il dottor Brizio abbia a cuore la Fiorentina? Io vi ascolto sempre, ma quando parla lui è sempre critico e da ridire anche sul colore dell'erba. Secondo me in fondo è gobbo. Un caro abbraccio e sereno lavoro.
2: Ma gobbo, la gobba no, c'ho altre diciamo disabilità, ma la gobba no.
1: La gobba ti manca?
2: Comunque Brizio con la P di Palermo.
1: Bene.
2: Tanto per
1: e quindi non sei gobbo?
2: Ho spiegato più volte il mio principio di esercizio della mia professione, che può non piacere, e anzi molti colleghi non lo condividono e hanno tutt'altro stile. All'amico, che però è vero è stato educato e lo ringrazio, magari fossero sempre così le critiche. All'amico suggerirei di ascoltare nei giorni in cui ci sono altri bravissimi colleghi con tutt'altro stile.
1: Bene. Poi torno sui film. Aspetta, perché devo tornare veramente davvero indietro. Beh, sono tantissimi, mi piace dare poi spazio ai nostri ascoltatori. Clap, ti risulta che sia un film questo?
2: Questa però mi sfugge in questo momento.
1: Matrimonio all'italiana con la Loren e Mastroianni, questo è Claudio. Cos'è? E poi io questo non conosco, invece Petisso di Cornuto. Petisso non lo so, ma Cornuto è Cornuto.
2: Citazione,
1: riusciranno i nostri eroi,
2: sì,
1: con sordi e
2: Petasso di Cornuto, sì.
1: Ah, Petasso.
2: Quando fanno la rissa con...
1: Poi, Il Vigile, Polvere di Stelle e tutti i film di sordi, Totò e Manfredi in generale.
2: Vigile bellissimo, ma a precedente. Polvere di Stelle bello, con la Vitti e sordi.
1: Poi il Mana ci manda La classe operaia va in paradiso e Uomini contro, sempre con Gianmaria Volonté.
2: Che è stato un gigante, un po' dimenticato purtroppo, ma è stato un gigante.
1: Poi Il Federale e tutti a casa,
2: Tomiazzi.
1: La vita agra, Il maestro di Vigevano, La terrazza. Questo
2: belli,
1: è Dona 78.
2: Belli tutti.
1: Sì. Una giornata particolare con Marcello Mastroianni e Sofia Loren.
2: Qui siamo nel top.
1: Poi si va su un genere un po' diverso. Berlinguer ti voglio bene del 77, però
2: è
1: più toscana, mettiamola così. Il boom di Ettore Scola.
2: Tu mi parevi Kennedy.
1: Questo è Berlinguer, ti voglio bene, non il sì. boom di Ettore Scola. Questo è Fabrizio, poi un borghese piccolo piccolo ci dice.
2: Bellissimo, da un libro bellissimo.
1: Però dimmi uno che è brutto, dimmi uno che non ti piace. No, non ti piacciono tutti, Stefano.
2: Vabbè, ti do.
1: Vabbè, vediamo. Poi riusciranno i nostri eroi. È una giornata particolare, il matrimonio all'italiana. Questa è di un amico che non si firma. Febbre da cavallo, Simone il Romano.
2: Come fai a dire non mi piacciono questi film? Come fai?
1: Capisco. Però era così, giusto per creare un po' di zizzania, sai. Mi stuzzica sempre. Poi Stefano, il film di cui parli, per caso riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso? Come fanno a saperlo gli amici? E quello a cui il tuo
2: preferito.
1: Perché
2: siamo in sintonia. Sai cos'è che non mi piace? Che non si facciano. Ma non lo dico per dire sempre era meglio il passato, ma che non si facciano più film così belli, forse perché ormai il pubblico, se tu li facessi così belli, non li apprezzerebbe.
1: E
2: allora gli dai in pasto la palta, per non dir peggio, e tanto si contentano.
1: Speriamo di no, però ci può stare. Un americano a Roma e il dentone, molto divertenti.
2: Americano a Roma è bellissimo.
1: Poi il primo, amici miei, è imbattibile, a ruota i soliti ignoti e febbre da cavallo, però ti dirò anche che il mio, amici miei, preferito non è il primo, bensì il secondo.
2: No, il primo in mare, come fai, dai?
1: Il primo è bellissimo, io adoro tutti, a parte, sì, forse il terzo, vabbè, il remake non neanche ne parlo, no, però i primi due scegliamo. Secondo me sono bellissimi, a me il secondo, se devo scegliere di vedermene
2: secondo
1: uno
2: è bello, ma il primo è più film,
1: è vero,
2: più vero,
1: è vero,
2: film
1: è vero, è meno così a sketch, però a me veramente fa volare. Non per fare il puntiglioso, ma a mano è di Cocciante. Rino Gaetano la canta, ma nel disco che fece con Cocciante c'è Luca Dallecce, sì. Poi
2: tra l'altro, per chiudere, sì. mi aiutate, non ho mai capito se il bar nel la scena si apre in Amici miei, in un bar.
1: In bar Nicchi.
2: Il bar dove
1: Il Perozzi va a prendere
2: va e trova anche la prostituta.
1: Certo, sì.
2: Mi domando, se è il bar Marzocco, è possibile che fosse il bar Marzocco nel viale Gramsci, difatti non lontano dalla Nazione? No, io non sono mai riuscito a capirlo. Ho guardato, riguardato il film, mi pare, io il bar Marzocco lo vedevo, ero bambino, poi oggi chiaramente non c'è più da anni, non sono mai riuscito a capire se è davvero un'impressione o se è così. Se qualcuno mi aiuta, mi fa un favore.
1: Bene, cerchiamo di aiutare Stefano, e io non lo so, però...
2: Tu sai nemmeno che l'era il bar Marzocco?
1: No.
2: Viale Gramsci, quasi Piazza Beccaria, c'era un bar, ora oggi credo ci sia un negozio di vestiti sportivi o qualcos'altro, una banca, come sempre. Perché le banche sono...
1: Del bar Marzocco mi ricordo naturalmente invece la scena iniziale di lui che poi consegna, insomma, chiacchiera così, e poi improvvisamente comincia a consegnare...
2: C'è il barista e si scappa.
1: I giornali, sì, e comincia a consegnare i giornali dicendo delle cose meravigliose. Andiamo avanti con una curiosità, questo non c'entra al film, la multa per lo sforamento è relativa all'ultimo anno oppure all'ultimo triennio? All'ultimo anno, perché prima la Fiorentina invece era stata...
2: Quanto so io, sì.
1: Poi, cosa pensate del nuovo sponsor al posto di Mediacom? Vi fidate delle spiegazioni della Fiorentina? Perché Fiorentina ha detto Mediacom sarà sempre sponsor, ma non su centrale su Neymar.
2: Come ho detto tante volte, lo ridico, il giornalista per me non crede mai alla versione ufficiale, mai, per principio, che se no fa un altro mestiere. Quindi io di solito vado a verificare e mi tengo il dubbio quando vedo le cose, quando vedo che Mediacom da bilancio dà la stessa cifra degli anni scorsi, allora sì, mi convinco, era vero. Se no, per principio io dubito sempre della versione ufficiale, e credo che sia questo l'impegno del giornalista nei confronti del pubblico. Magari sono uno stupido io, può darsi.
1: Vabbè, è comunque come fa il giornalismo. Ora chiederò alla nostra Sara Mastrosimone, con la velocità che naturalmente non si dovrebbe chiedere, però la volevo dare questa notizia prima della pausa, se ci mostra anche un'immagine, poi se non ce la mostra, intanto lei le do il tempo di caricarlo, ma l'annuncio, dicevo che si aspettava solo l'annuncio ufficiale per il passaggio di Lucas Beltrán a River Plate, l'annuncio è arrivato, Lucas Beltrán è un nuovo pregiocatore del River Plate. Sui social, eccola grandissima Sara, c'è già l'immagine del vichingo che posa con la maglia della squadra da cui poi lo aveva prelevato 2 anni fa,
2: ecco,
1: la stessa Fiorentina.
2: Ora ci credo, ecco, vedi, con davanti a questo comunicato ufficiale ci credo,
1: perché prima non ci credevi, scusa?
2: Il dubbio uno fino alle firme se lo tiene sempre.
1: Sì, va bene,
2: ora sì, ci credo.
1: Non ti fidi di me, sei veramente incredibile. Stefano, non so come perdonarti, cercherò di pensarci durante la pausa, perché ci fermiamo, c'è l'ultima pausa di Garrisca al Vento e poi torniamo in diretta ancora con i vostri messaggi e le considerazioni di Stefano Prizio.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 18.33, sempre in diretta a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Stefano Prizio, con Lucas Beltrán che è un nuovo giocatore del River Plate.
2: È ufficiale,
1: c'eravamo neanche tanto amati per così continuare in questo citazionismo nel quale ci siamo lanciati dopo il giochino di dirci la vostra commedia preferita.
2: Si può dire che ti sei fissato più di me con questa cosa.
1: Io lo sai che rispondo agli stimoli degli ascoltatori,
2: che mi ha divertito molto, ma ti sei fissato più di me.
1: Ho capito, ma se gli ascoltatori ci hanno mandato decine di messaggi, che faccio, li ignoro? Li leggo, giusto, gli do spazio e ne parliamo insieme. Peraltro, no, ti diverti perché così...
2: Io sono appassionato.
1: Così ti ripercorri anche qualche film, intanto io me lo segno e vedo se me li guarderò tutti insieme stasera. Va bene, allora, diavolo, Cobollis rischia di prendere il break. Comunque andiamo avanti con i messaggi. Chiederei a Sara Mastrosimone se ci possiamo sentire due WhatsApp al 348-751-3933. Vai.
7: Sì, ciao, ma sono io quello che ha detto di Cecchicori. Io, va bene, hanno portato Battistuta e Rui Costa, però il fallimento, quel maledetto agosto che un tuo collega David Guetta dice la Fiorentina non esiste più, quella lì non me la scorderò mai, capito, caro Ciamo? Io non so se te lo ricordi, e chi c'era se lo ricorda, il dolore di un tifoso quando la tua non esiste più. Poi c'è chi ora ha fatto grandi cose, però lasciamo fare, c'è stato di peggio, decommisso.
8: Buonasera, ma mi chiedo una cosa. Io capisco lo spirito critico sempre che abbiamo, Firenze poi è terribile per questo, ma una volta accendere la radio e sentire qual è stato il presidente migliore della storia della Fiorentina. No, noi siamo sempre a cercare il peggiore. Oggi si parla del peggiore, il giocatore peggiore, è quello che ha deluso, è il DS che ha fatto male. Ma ogni tanto un po' di cose belle. Il miglior giocatore della Fiorentina, il miglior presidente, il migliore periodo. No, non parliamo mai delle cose belle, sempre a cercare le cose brutte. Ma un po' di entusiasmo, un po' di positività magari non farebbe male.
1: Va bene, raccogliamo l'indicazione dell'ascoltatore.
2: Il nostro amico però vorrebbe ascoltare evidentemente una trasmissione storica che potrebbe essere molto interessante fare, anzi forse qualcuno già c'è.
1: Secondo me l'amico vuole che diciamo che questa Fiorentina è grande, è fantastica, è meravigliosa. Questo lo dico perché lo so che ogni volta che uno prova un po' a alzare una critica c'è chi naturalmente è d'accordo, c'è chi semplicemente la prende come una critica, c'è chi invece dice ma siete sempre a parlare male, siete il male di Firenze, eccetera eccetera eccetera. Ma il problema è che se noi facciamo un'analisi però sull'attuale, cioè non è che siamo andati a dire la proprietà del 1980 della Fiorentina era la peggior proprietà della storia, siamo andati a domandarci se l'attuale proprietà lo era. Io... poi un ascoltatore come il primo ci dice no, per me quella di Cecchigori era peggio perché ho sofferto come ho sofferto in quel momento, e chi sono io per dire?
2: Ma certamente,
1: non è che io pretendo e tutti la pensino come me, è solo che...
2: ma siamo d'accordo, però io vi domando, prendereste gli ultimi anni firmati commisso e li cambiereste con 7 anni presi a caso della gestione Cechi Gori? Qualcuno risponderà sì, ma senza il 2002. Eh no, è così, è troppo facile, però, come dire, se volete prendere,
1: cioè,
2: nella vita
1: prende tutto,
2: solo le cose buone.
1: Però guarda, siccome l'amico faceva riferimento anche al miglior giocatore, e questa
2: allora,
1: riflessione,
2: il presidente, io glielo dico volentieri,
1: chi, sì, è? Chi è?
2: Secondo me è il Marchese Ridolfi, un po' lontano nel tempo, ma portava, cacciava soldi di tasca sua per fare lo stadio che è durato 100 anni e portava giocatori come Giuligno, come altri grandi campioni. Ha vinto, non aveva chiaramente le dimensioni economiche di nessuno dei tanti presidenti che si sono succeduti, neanche in proporzione. Era forte politicamente, perché allora contava più la politica che l'economia, era un altro periodo storico. Il Marchese Ridolfi, come sai, era molto vicino al regime e questo bastava allora. Oggi il mondo è cambiato, però insomma Cecchi Gori ci ha portato qui, ci ha fatto vedere Rui Costa, Edmundo, Batistuta, Itoldo, questi calciatori qui negli ultimi anni.
1: Bene, guarda, perché ci ha spiegato un amico e dice sì sì, no, non dice che vuole sentire la Fiorentina bella e forte, dice solo ogni tanto che sarebbe bello sentire cose positive, se non di queste proprietà almeno di qualche altro, tutto qua. Invece c'è sempre critica e pessimismo. Poi se lo diciamo non è per dare contro voi, ma perché amiamo la viola e fa piacere anche sentire parlare bene ogni tanto, ok, però non è che...
2: Ora, purtroppo la storia della Fiorentina è talmente povera, tristemente lo dico, di momenti di grande soddisfazione, che non è, come dire, il materiale è quel che è. Forse sarà il caso, ma il nostro direttore ci starà ascoltando, magari di fare qualche trasmissione che sia votata solo al racconto di quei pochi bei momenti. Può essere un'idea, perché sì, no?
1: Beh, perché Stefano, l'abbiamo fatto tutto l'anno, lo facciamo costantemente, c'è 100 anni Passione Viola, tutti i 6 weekend del Museo Fiorentino, c'è stato Archivi Polverosi che ricorreva...
2: Appunto, c'è nell'offerta.
1: Mi sembra che ci sia abbondantemente, e poi mi sembra di vivere su un altro pianeta, perché non siamo da settimana a dire che abbiamo il più grande dirigente attualmente a disposizione, comparateci, tutto è bello.
2: Tutto, tutto cambierà in meglio.
1: È fantastico, cioè noi ci troviamo qui a mettere un po'...
2: Guarda,
1: di
2: c'è Di Nardo
1: acqua
2: che
1: sul
2: che
1: fuoco.
2: Come cambierà, comparatici da così a così.
1: E quindi noi ci troviamo qui a mettere qualche puntino sulle i, proprio di fronte al fatto che sembra che improvvisamente nella Fiorentina sia tutto rose e fiori, invece non lo è, ma lo facciamo perché sentiamo costantemente colleghi, ma è anche qui, non è che il collega secondo me fa male, è semplicemente che ognuno poi risponde alla propria coscienza, e francamente resta difficile pensare che comparatici improvvisamente possa essere tutto rose e fiori. Se poi lo sarà, saremo i primi a goderne. Chi ha seguito la Rai in questi anni sa che quando abbiamo seguito le finali di Coppa Italia e Conference, quando la Fiorentina ha fatto grandi risultati con la Juventus, con l'Inter, eccetera eccetera, siamo stati tutti qui in radio a godere per una settimana. Però nemmeno a far finta che non sia un momento complicato per la Fiorentina, mettiamolo così. Poi chiederei di sentirci altri due WhatsApp audio, vai Sara, così
9: che qui si sa però perché quella Fiorentina di Cecchi Gori falli. E la Fiorentina di Cecchi Gori sì, aveva i debiti, ma ne aveva un terzo rispetto a Parma, rispetto a Roma, rispetto a Milan, rispetto a Inter, rispetto a Juventus, rispetto a Lazio. E guarda caso, chi fallì solamente? La Fiorentina. E dopo poco, chi era al governo, si sappiamo benissimo chi c'era, fecero la famosa legge spalma debiti, così non fallì nessun altro. Perché fecero fallire Cecchi Gori? Perché Cecchi Gori era diventato un ostico avversario di chi sappiamo, sia a livello politico che a livello di potenza finanziaria e televisiva.
10: Ciao. Confermo il dottor Pezio Bar Marzocco.
1: Hai visto? Te l'ha confermata,
2: bello,
1: Barba
2: grazie,
1: Zocco.
2: Grazie perché mi ha illuminato un bel ricordo. Barba Zocco è oggi, ripeto, è solo un ricordo in alcuni.
1: È un negozio, ci hai detto.
2: No, mi piaceva il messaggio, l'altro messaggio.
1: Sì, quello.
2: Però se detto, attenzione, facciamola tutta la storia. Perché è vero che c'erano degli interessi contro la Fiorentina, ma in città, invece di esserci, come dire, un muro contro quegli interessi, c'era addirittura una parte che giocava per quegli interessi. Io ripeto, la Lazio non fallì, lo disse Berlusconi, chiaramente, per motivi di ordine pubblico. Se a Firenze la tifoseria, leggi curva, si fosse schierata dalla parte del club in maniera completa, forse le cose sarebbero state diverse. Ma vi ricordate cosa dicevano allora? Meglio in C2 che con Cecchigori. Fummo accontentati in pieno. Ora non ricordo chi diceva occhio a quello che desideri, perché potresti essere accontentato. Quindi la storia

0: quella della Valle un pochino, ma solo negli anni finali. Poi Boni della Valle hanno comprato a zero, speso 1000 euro per tre plastici e comunque per tutti gli anni presidenza Viola risultati modesti tutta la vita, Mario e Vittorio. Però insomma, allora, un po' ingiusto
1: della Valle, col quale ripeto non posso essere sospettato di simpatie,
0: no,
1: però onestamente non hanno speso 2 lire, è vero, la ebbero dalla politica, è vero, ma perché in quel momento incarnavano la miglior possibilità, ma spesero negli anni e anche in quegli anni qualcuno di buono abbiamo visto, vogliamo citarli, i Mutu,
0: i Girardino, i Toni,
1: cioè, arrivarono giocatori, la Fiorentina giocò la Champions League ad un certo livello facendo bella figura.
0: Perché guarda, anche ieri poi in questa discussione ci abbiamo inserito, quale è il miglior, il calciatore secondo te che rappresenta più di tutti la proprietà commissa, cioè qual è il miglior giocatore della proprietà commissa alla Fiorentina? A me è venuto a dire Nico Gonzalez, ma capite se Nico Gonzalez è stato il migliore e più emblematico? Insomma, c'è stato un problema.
1: Forse
0: ecco.
1: Ribéry, non lo so, all'inizio.
0: Forse Ribéry, questo anche ti dà la misura, visto che avrà giocato 2-3 mesi, ecco, ai suoi livelli era totalmente sul viale del tramonto. Se la paragoniamo, non so, vabbè, esce Chicori, non posso nemmeno fare la lista.
1: Allora, la proprietà commisso, da che sbarcò a Firenze, aveva, ma le aveva evidentemente, cioè non è che le nascondeva, aveva delle mire immobiliari che sono riuscite soltanto in parte con il Viola Park. L'altra parte, leggi stadio, non è riuscito. Ora, la vera domanda è: ma perché una proprietà che compra una squadra di calcio ha più mire immobiliari che mire sportive? E a questa io mi astengo, non rispondo. Ma
0: poi,
1: forse se ne dovrebbe discutere.
0: Gabriele, un caro saluto a Stefano, e ci dice: la colpa maggiore di questa proprietà è aver disilluso e svuotato i tifosi. Hanno deciso che il player trading è più importante dei risultati, vendendo Vlahovic a gennaio. Nessuna colpa, è una scelta, ma che allontana. Il sintomo di questo sentimento lo si intuisce dal fatto che appena arriva una novità, vedi Paratici, ci si attacca con tutte le forze alla speranza che possa cambiare qualcosa.
1: Sperando di non dovesse attaccare ai tram, naturalmente. Alla fine.
0: Poi Alberto ci scrive: ripartire la stagione senza ali, cioè Solomon e Harrison, potrebbe essere pericoloso per i primi risultati.
1: Ma io credo che Mario prima diceva 2 acquisti oltre a Vieri, io credo che sarebbe una buona soluzione e mi aspetterei 2 esterni, credo,
0: almeno
1: sì, non senza, mi
0: noi non solo ce li aspettiamo, ma insomma ci aspettiamo che arrivino, ecco, non solo li speriamo, ma ci aspettiamo che arrivino. Come tu godi, Prizio, per questa multa, dice Samu.
1: Io godo per la multa,
0: sì.
1: Io ho detto che la multa mi sembra, per una società importante che fattura 200 milioni, 6 milioni, mi sembra una cosa di importanza relativa. Non vedo perché dovrei godere. Io non ho mai creduto alla storiella, la regina dei bilanci, lo scudetto dei bilanci. Quella era fuffa, propaganda. E sapete che non è il mio mestiere, non faccio quel mestiere lì io. E quindi né ci credo alla propaganda, né la faccio. Quindi non vedo perché dovrei godere, non ci ho mai creduto.
0: Rispondo a un ascoltatore che ha chiamato per dirci che il Barnecchi è in via Derenai, che Stefano
1: sì.
0: Non chiedeva del Barnecchi, chiedeva del bar con cui si apre il
1: prima
0: primo Amici
1: scena
0: miei.
1: Di Amici miei.
0: Sì.
1: C'è un bar
0: alle 4-5 del mattino.
1: 4-5 del mattino, il barista si scaccola, ci sono alcune prostitute.
0: Una classica serata di Stefano Prizio, in pratica. E voleva sapere, Stefano, qual era il bar. Allora, Bomber
1: Innecchi,
0: Viola.
1: Innecchi entra.
0: Non Innecchi, Perozzi.
1: Scusami, Perozzi entra. È stato a lavorare alla Nazione fino allora. Entra infatti coi giornali freschi. Va dai barista, glielo dà. Il barista gli dio. No, la prostituta gli dice: venga, Sornecchi, che le faccio lo sconto. E il barista dice: non gli rompe le scatole, poi Romo, ha lavorato finora. Quel bar, ho domandato, è il bar Marzocco?
0: E la risposta è sì. Bomber Viola si scrive: il film che cito, che definisco capolavoro della commedia italiana anni 70, è Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa del 68.
1: Tra l'altro io ho il

0: sospetto, come si chiama questa mio?
1: Bomber Viola.
0: Bomber Viola, io ho il sospetto, ma non ho prove, che ci sia un'ironia. Ti ricordi il protagonista è un editore? E c'è tutta... c'è molto sarcasmo verso questo editore, ma potrebbe essere una parodia di Gian Giacomo Feltrinelli?
1: Mi sa che
0: te lo domando.
1: Ce l'avevi già detta
0: in Bomber Viola? No, no, è una cosa che mi è venuta in mente di recente.
1: Io però me la ricordo e me l'hai detta questa cosa. Va bene, comunque, pane e cioccolata diretto da Franco Brusati con Nino Manfredi.
0: L'ho citato, no?
1: L'hai citato, ce lo dice M, ce lo dice come suo film. Poi, attacco velato di Ale alla Val di Sieve. Ti dice Stefano, quando parli pellicole, arte, cultura, sei adorabile. Bisogna solo star zitti e ascoltare. Quando parli società e fiorentina in generale, bisognerebbe cambiare radio.
0: È nella tua facoltà.
1: Bene, Francesco da Firenze invece vorrebbe approfondire dove Prizio sputtana i soldi per godere. Questo è Francesco 90 da Firenze.
0: La mia vita è molto ritirata, io godo molto nella lettura, io spendo molto per leggere, se vuoi saperlo. Se hai altre proposte e sei una bella fanciulla, parliamone.
1: Siamo a Francesco, quindi.
0: Vabbè, magari c'ha qualche parente.
1: Va bene. Totò Diabolicus. Questo è invece il film di Alessandro
0: precedente,
1: da Roma.
0: Però, anni 50.
1: Queste sono cosce serie con la Mannelli. Io sospendo il giudizio perché non conosco. Questa è Chris da Campi.
0: Questa anche io alzo le mani.
1: Bene, il Mana ci ha scritto anche Brutti, sporchi e cattivi. Che comunque.
0: Geniale, bellissimo.
1: Ci sta. All'armata Brancaleone top, Andrea D'Assesto. Poi ci fanno i complimenti. Oggi grande trasmissione culturale e sportivo. Bravissimo. Sei principiato. Culturale, per citare un altro film, naturalmente non di Alberto Sordi, ma che però abbiamo citato in questa trasmissione. Stimo davvero tanto Prizio, ma diffido di chi non esercita la capacità di critica. Infatti non raramente sono in disaccordo con le sue prese di posizione, ma lo apprezzo perché oltre ad avere una mente fina è un uomo libero. Questo è Maurizio. Che bel messaggio.
0: Grazie, davvero ti abbraccio veramente. Perché questo
1: messaggio alla Robespierre, non sono d'accordo con te, ma darò alla vita. Forse, non so, forse era Voltaire, non so, va bene, era uno del della rivoluzione francese.
0: Robespierre si tagliava più testi.
1: Sì, mi sa di sì. John da Modena dice grande Prizio, sempre il numero uno. E poi dice oltre all'armata Brancaleone anche la banda degli onesti.
0: È bellissimo.
1: Ciao Giacomo, volevo chiedere a Stefano se ha visto Brutti, sporchi e cattivi con Nino Manfredi, sempre Forza Viola.
0: Ma scherzi, più volte, anzi ogni tanto lo riguardo perché sono quei film che vanno rivisti una volta l'anno.
1: Cioè eravamo tanto amati, questo è Gigi.
0: Ne abbiamo parlato prima, bellissimo.
1: Bene, poi
0: tanto una critica sociale molto forte.
1: Secondo Simone il bar in questione era un bar di Borgo Santa Croce.
0: Ecco, io quello mi sono sempre domandato.
1: Va bene, bar Mazzocco.
0: È possibile perché la zona è compatibile anche con Santa Croce.
1: Mafioso di Alberto Lattuada.
0: Bellissimo, 1962, Alberto Sordi che parla siciliano, che parla siciliano, quindi un inedito assoluto.
1: Molto bene. Non dico il titolo, dico un nome, Otello Celletti.
0: Il vigile. Il vigile.
1: Sembra di essere a Sarabana.
0: È il protagonista del vigile.
1: Sì, bene, poi fermo, gli amici ci stanno dicendo del bar Nechi, non chiedeva del bar Nechi, sì è quello, tutti ci state mandando il bar giusto, ma lui non chiedeva quello. Poi, buonasera ragazzi, mi sono appena collegato, non so se è stato detto, ma il tassista con Sordi sembra una commedia, ma invece è un film molto crudo, bello perché non l'aveva detto nessuno. Il
0: tassista anni 80, addirittura con Andreotti che fa una comparsata, Andreotti e Fellini che fanno una comparsata nel film.
1: Poi il bar Marzocco, sì, ce lo conferma anche Marco Viola, scusa, il bar in Borgo Santa Croce vicino alla Nazione, questo è Marco Viola. Poi firmerei domani mattina per riprovare, sì, alla Val di Sieve dice anche un saluto, sì, ma era sereno questo messaggio, no? Perché diceva, se no sembra che faccio passare a maleducato, invece ti aveva salutato alla Val di Sieve.
0: Grazie, grazie.
1: Poi Francesco da Caserta, un messaggio molto lungo che proverò a sintetizzare, firmerei fino a domani mattina per provare le stesse emozioni con Cecchi Gori, poi spiega anche il perché, però ecco, per rispondere anche un po' alla tua domanda, e mi era venuto, no, che è la famosa domanda filosofica, meglio un giorno da leoni o 100 da pecora, ecco, per ora con i commisso forse non
0: facciamo
1: so
0: 50 da orzacchiotto,
1: sì,
0: come dice
1: Troisi
0: con Lello Arena,
1: sì. Troisi, poi c'è Chris da Campi al telefono 055 77 111 71. Ciao Chris, buonasera.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: No, ho chiamato. Buonasera, ciao Stefano. Allora, il film è l'ultimo che hai letto, è comunque una citazione. situazione di amici miei.
1: Queste sono cosce serie. Ah,
2: quando è solo lì davanti non sanno che fare, no?
1: Sì.
2: Quell'altro Nicky legge film sui giornali e c'è questo film, e poi c'è anche un altro, un po' ti dico il titolo anche lì.
1: Vai.
2: È un po' blasfemo, diciamo. Quell'altro film si chiamava La suora strega, prima ti confessa, poi ti fa.
1: Ecco, bene, molto bene. Molto bene.
2: Solo, chiaramente o vanno ai cinema a vedere film drammatici, vanno a vedere, vanno a, all'Aldebaran, all'Arlecchino,
1: sì. Molto bene, grande Chris.
0: Te pensa ai film
2: anche
0: come Amici miei?
2: Secondo me,
1: prego Chris.
2: Anche secondo me il secondo di Amici miei ha qualcosa.
1: Oh. Vedi, non sono solo in questa battaglia.
2: Vi lascio.
1: Grazie.
2: Come sono un intenditore, vi lascio l'ultima citazione.
1: Sì.
2: Dal Bar Mazzocco. Ah. Tolta la licenza a barristi e si scaccola di naso.
1: Molto bene, grande Chris.
0: No, dicevo, conta film come Amici miei, eccetera. Oggi col politicamente corretto non si potrebbero fare.
1: Vabbè, certo, si fanno
0: un altro film e non si dovrebbe fare Testa o Croce con Manfredi e Pozzetto.
1: Sì, ma tantissimi, però voglio dire, questo fa parte anche dei tempi. No, perché stavo pensando anche se no, bella coscia lunga tipo antilope, a proposito di citazione da Amici miei e coscia. Poi vogliamo sentirci un ultimo audio? Ma sì, dai, con questo spirito.
3: Buonasera, Radio Firenze Viola, una semplice domanda. In questi 7 anni vi è rimasta una partita nel cuore o nella mente come negli anni di Della Valle o di Cecchi Gori? Oppure vi siete appassionati a qualche campione che in questi 7 anni ha calcato il campo di Firenze? Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Ma questo è verissimo, è come se questi ultimi 7 anni fossero asciutti di sentimento, come se il sentimento fosse un liquido. Ecco, gli anni americani gli sono stati asciutti di questo sentimento, molto tipico tra l'altro della cultura americana.
1: Attenzione, perché Mino da Livorno cambia sempre sulla questione bar, perché ci stiamo tra un minuto, ci dobbiamo salutare. Dice che è il bar Santa Croce, non è il Marzocco, il Piazza questo, Santa Croce.
0: Guarda, io non che vedi che appunto è.
1: Dai, però no, avevamo risolto. No, non instilliamo di questo dubbio a Stefano.
0: Sarebbe bello per il mio cuore, sarebbe bello fosse il Marzocco, che era il bar dove talvolta il mio babbo mi portava, se vendevano le sigarette anche di notte o qualcosa del genere, e mi portava in questo bar.
1: Bello.
0: Vicino alla nazione, più
1: bello.
0: O meno.
1: Facciamo che quello, Stefano.
0: Facciamo, però insomma.
1: Facciamo che quello. Aggiungo e qui chiudo Lore, che dice il Nuti va citato anche se è più in là degli anni 60. Aggiungo il grande Madonna che silenzio c'è stasera e ad ovest di Paperino. Mettiamoci anche Caruso Pascoschi.
0: No, il Nuti fa parte pieno di questa tradizione, perlomeno.
1: Assolutamente, noi Stefano Brizzo ci salutiamo, però è stato come sempre una bellissima puntata.
0: Grazie
1: insieme a te, ci vediamo il prossimo jueves. Avevamo iniziato dicendo che sei caliente, quindi finiamo in espagnol, tanto te sei poliglotta, giusto Stefano? E come salutiamo anche Sara Mastrosimone, un'altra poliglotta della trasmissione che ha curato la parte tecnica. Ora arriva Quasi Ufficiale con Alessandro Di Naddo per un'altra ora insieme, poi l'altra metà della Viola con il best of dell'annata della Fiorentina femminile. Da Giacomo Galassi è tutto, torna domani Garrisca al Vento, ciao.
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti,
6: tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
7: Ben trovati, 2 di luglio, giovedì, prosegue il conto alla rovescia da un lato per il via ufficiale alla stagione, dall'altro se volete anche per il via alle eccezioni, che è una delle priorità del mercato. E se non vi bastassero questi due, c'è un altro conto alla rovescia, che è quello delle 2 settimane della clausola di Ken. Tutto questo per dire che il conto alla rovescia procede, per il resto non succede un ben amato niente. Ben trovati. trovato
8: pane agli
7: Luca
8: Calamai. Non c'è pane.
7: Però sei cotta alla rovescia. Una settimana più o meno, salvo sorprese, direi alla prima uscita pubblica di Fabio Grosso. Fra l'altro abbiamo raccolto anche un paio di indiscrezioni che arrivano dagli amici di Ladi Radio, che salutiamo. Sì. So che le ha lanciate l'ottimo Mario Tenerani. Grosso qualcosina avrebbe già visto al Viola Park, è già passato la Bagna a Ripoli. Noi abbiamo capito che tra una settimana potremmo avere il primo momento di confronto con lui, poi si cominceranno gli allenamenti. Però, caro Luca, ci pensavo stamattina, come da prassi e come per tutte le squadre in Italia, tanto più l'estate in cui il mercato è rallentato dal mondiale, tecnico nuovo, Fabio Grosso, squadra vecchia, perché qui a occhio e croce tra una settimana quelli che avevi un mese e mezzo fa, ritroverà Grosso senza gli esterni, senza Solomon, senza Harrison, senza Parisi che è infortunato, poi per il resto quelli che abbiamo salutato, più i rientri, Sottile, Richardson, compagnia, Barak, Nzola e così via.
8: Barak ha salutato la Sampdoria.
7: Barak ha salutato la Sampdoria.
8: Speravo salutasse anche noi.
7: Qualcun altro è prossimo a salutare, penso a Martinelli e Quadio, sì, destinazione sì. Avellino, ma insomma ci vorrà calma, quindi non la si legga male, anzi se mi sente non si arrabbi paratici, però c'è ancora un sacco di roba da fare, ecco. Detto che poi è prassi, quante volte no, sì, abbiamo raccontato il primo momento di ritiro estivo nel quale si lavora con una squadra virtuale che poi cambia col passare delle settimane.
8: Sai, io facevo il conto, deve fare una quarantina di operazioni tra entrata e uscita.
7: È una valanga di lavoro.
8: Fra un po' ci avviamo, sì, alla media di un'operazione al giorno, che poi arriverà. No, ma scherziamo. Intanto sappiamo che Grosso deve avere pazienza. Io te lo dico la verità, già sono rimasto stupito dall'operazione di ieri, perché già quella secondo me, sì, è uscita da, per me
7: non ce l'aspettavo,
8: non me l'aspettavo, non no, me l'aspettavo, no, un'operazione su un giocatore importante già a giugno, quindi già questa secondo me è una notizia che dà importante. Poi c'è tutto il lavoro su questi ragazzi talenti del 2010, che è un'altra cosa importante.
7: Oggi ci soffermiamo,
8: certo, non è roba da aeroporto come dice Costantino Nicoletti, però non vuol dire, e poi arriveranno le maglie, ci sarà il dibattito delle maglie. Sono curioso e questa è una domanda che faccio anche a voi, sono curioso di capire chi verrà proprio messo fuori dal gruppo o chi invece verrà, di cui parlo, di quelli che tornano dai prestiti, che verrà affidato alla valutazione di Grosso, perché ce l'abbiamo un po' per tutti i tipi. Nzola, per esempio, faccio esempio di Nzola, calcolando che la sensazione è che Piccolo andrà in prestito, e se Grosso, che ha avuto Nzola al Sassuolo, dicesse vai, io, a me sta bene Nzola come vice di Ken, faccio un esempio.
7: Ma che sei sicuro, Fabio?
8: Glielo dici te,
7: io
8: glielo dici, certo, ma anche io
7: lo so,
8: penso, sì. Però magari lo vuol vedere, sì, oppure sì, gli dice guarda Nzola, allenati per conto tuo, oppure se vuoi venire a Viola Park ti mettiamo, ma sei fuori dal gruppo. Sottil secondo me niente, perché Sottil ha dei problemi fisici,
7: eppure guarda, di tutti è quello con le caratteristiche, sì, da esterno,
8: ma io
7: da
8: penso
7: 4-3-3
8: che all'inizio servirà anche per gli allenamenti,
7: esatto,
8: no?
7: Ripensando anche al programma, alla primissima amichevole con la primavera, se Grosso vuol far 4-3-3 probabilmente Sottil è il più esterno di tutti,
8: esatto, magari gli vuoi far vedere Rubino, magari gli vuoi far vedere Amatucci, o magari,
7: esatto,
8: gli vuoi far,
7: esatto,
8: vedere, cioè,
7: esatto,
8: sono curioso di vedere chi, quelli che saranno proprio messi ai margini, e lì immagino Barak, immagino chi ce l'abbiamo di gente strana.
7: Beh guarda, avevano più o meno fatto intendere a Beltrán che non avesse accettato,
8: sì,
7: il River Plate,
8: comunque,
7: quella era la fine, ora è praticamente,
8: vabbè,
7: già in Argentina.
8: E quindi questo è un aspetto, chi vorreste dare una nuova opportunità? E poi c'è un altro aspetto che trovo importante e clamoroso, il totale silenzio su Ken. Totale,
7: c'è.
8: Questo perché io non mi aspetto che nessuno, dico nessuno, si presenti con l'assegno a 62 milioni, però questo è proprio un silenzio totale, non c'è nemmeno, e questo vuol dire, per l'esperienza che mi insegna, che anche il mondo di Ken ha scelto il basso profilo, perché di solito sono i procuratori, no? Che sì, poi mettono in circolo il nome, ipotizzano, fanno dei nomi, ipotesi e compagnia. Niente, sceso il silenzio totale. E De Gea, ecco l'altro mio grande interrogativo, è De Gea, perché su De Gea non puoi fare balocchi. Allora, se lo porti in ritiro De Gea, io ti dico la verità, Tommaso, poi faccio una gran fatica a dire, so, il 10 d'agosto te ne deve andare via.
9: Ma poi ti aggiungo che, se come leggiamo e come si dice anche Nicolò Ceccarini, per Martinelli l'Avellino è sempre più realtà vicina, che fai? Cerchi poi un altro? Io non la capirei salutare, no, De Gea per un mandas o per altri.
8: Non tornerebbe, no?
9: Non avrebbe senso. Se tieni ancora De Gea per quest'anno, quindi Martinelli gli fai fare una bella esperienza a Avellino, e il prossimo anno magari fai lo switch, quello importante.
8: Ma se lo porti in ritiro, certo, Tommaso, lui è il capitano della Fiorentina.
9: Sono d'accordo.
8: Cioè, che fai? Poi lo saluti?
9: No.
8: Con De Gea ci vuole delicatezza. De Gea non è un'operazione economica, eh? È un'operazione che può avere come unica motivazione quello di risparmiare sull'ingaggio, cioè non è che vai a vendere De Gea, risparmi sull'ingaggio, che certo, comunque sono 3 milioni netti, 6 lordi sono 12 milioni, visto che ha ancora 2 anni di contratto. Però se lui va in ritiro, per me resta la Fiorentina, perché sarebbe sorprendente il contrario. Insomma, ci abbiamo domande.
9: Io ti ricordo quello che più o meno poi abbiamo raccolto ieri, anche grazie a Andrea Bruno Savelli, ma me lo confermava Niccolò stamattina, sì, che ho avuto un'incursione in chi si compra, e comunque lo diciamo, insomma, da un paio di settimane, occhio alla difesa, perché le sensazioni su Comuzzo restano quelle del prestito.
8: Ancora.
9: Io ti riporto questo aspetto
8: con questo tormento.
9: Te lo riporto anche perché, ti ripeto, stamattina Niccolò Ceccarini mi confermava, poi va visto se trovano la situazione adeguata per il prestito, magari non la trovano e Comuzzo resta. Comunque, tutto questo era un'infarinata rapida, il resto lo sentiamo subito dagli aggiornamenti di Niccolò Santi e il Chi si compra Flash, non prima avervi ricordato il 348 7513 933, il numero anche degli amici di Lady Radio 3925 727775, oppure la linea aperta sempre da qui alle 16 055 7711 171. Prima di tutto il Flash di giornata.
10: Chi si compra? Flash.
11: È ancora attesa da parte della Fiorentina sul fronte Coleosso. I Viola vogliono mettere a segno un nuovo colpo per quello che riguarda gli esterni offensivi e stanno aspettando di capire che cosa succederà sul fronte, appunto, di Luca Coleosso, che in questo momento sta riflettendo sulle possibilità future e anche su un eventuale ritorno, pensate, al Paris FC. E in tutto questo anche la Fiorentina però si guarda intorno, tant'è che è tornato in auge il nome di Noah Lang del Napoli, un giocatore che non è così semplice da comprare, anche perché il Napoli, pur non reputato effettivamente un incedibile, lo valuta comunque una cifra importante, cioè 15-20 milioni di euro, anche in considerazione del suo contratto ancora lungo fino al 2030. Oltretutto gli azzurri l'avevano pagato dal PSV 25 milioni, quindi di certo non vogliono, diciamo, rimetterci economicamente, pur avendolo mandato in prestito anche negli ultimi 6 mesi al Galatasaray e non considerandolo propriamente al centro del progetto. Per quello che riguarda invece la fascia sinistra, sempre occhio ad Oso del Siviglia. La prima offerta della Fiorentina da 5 milioni di euro è stata rifiutata dagli spagnoli. Ricordiamo che c'è una clausola rescissoria da 20 milioni, però questo non toglie che il Siviglia se ne possa liberare, diciamo, anche a meno per quello che riguarda il giocatore. Un occhio anche in Argentina, perché Aranda piace, il trequartista che può fare brillantemente anche l'esterno d'attacco, è nel mirino della Fiorentina, gioca nel Boca Junior, che ha inserito nel suo contratto una clausola da 17 milioni di euro, ma non corrisponde alla cifra che il Boca chiede per mandarlo via, anche perché dopo l'uscita dalla Libertadores c'è un po' di subbuglio proprio nella casa del Boca, che quindi vuole incassare denaro contante, e la Fiorentina può contare su questo. Il contratto di Aranda scadrà nel 2029 e il Boca conta anche di mantenere una percentuale attorno al 15-20% sulla futura rivendita. Oltretutto chiariamo, perché la Fiorentina ha ancora un posto per quello che riguarda gli extracomunitari, c'è uno slot libero per un giocatore che sia o albanese o inglese o almeno 2 volte convocato nella nazionale maggiore o comunque 5 nelle nazionali minori. Concludiamo a proposito di clausole con Moise Kean: ad ora nessuno si è fatto avanti per attivare la clausola da 62 milioni che varrà fino al 15 di luglio. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
9: Un Nicolò Santi, fra l'altro,
8: perché c'ha la maglia dell'Arsenal?
9: Hai visto? Si vede simpatizzante. Sa, la maglia dei Gunners, bella, dai.
8: Ma perché?
9: È stata a Londra, ora ci penso, è stata a Londra, ha fatto anche il giro dell'Emirates. E perché anche noi un po' di simpatie qua e là, girando, io devo vedere a casa, ho le maglie di polizia del del Poznan. Poverino. Dell'Accademia Fusca, sono bellissime.
8: Se tu facevi la Champions,
9: c'ho una canottiera del Basaksehir, è bellissima. E Nicolò, giustamente, c'ho la magliettina anche di Crystal Palace. Nicolò invece è passato dall'Emirates e si è vestito di bianco rosso. Poveraccio, è
8: che dobbiamo metterci la maglia dell'Arsenal.
9: Vabbè, dal lunedì vediamo quelle nuove della Fiorentina. Lo so,
8: gol di Batistuta,
9: lo so,
8: allo stadio magico a Wembley. E ho visto Toldo parare
9: non
8: anche gli spilli
9: nella piaga.
8: C'era il trap lì. Ho toccato l'erba di Wembley. Mi ricordo, eravamo lì, toccavamo quest'erba. Vabbè, lasciamo perdere. Te sei stato a polizia.
9: Sì, cioè ho vissuto la sfida al Polisi a Preshov, perché si giocava in campo neutro.
8: Io ti lancio la
9: sfida. Ma mi mancherà, mancherà la
8: conferenza. Non te la posso lanciare perché credo che sei in vacanza in quel periodo. Va bene, allora, perché meritavi il Real Madrid? Cioè, secondo me, in una condizione normale, Tommaso Loreto si meritava
9: un Real Madrid
8: Fiorentina del primo agosto.
9: Dovrebbe essere il primo agosto. Fra l'altro, a mia memoria, sarebbe la terza amichevole estiva ultimamente con Real Madrid, perché la prima
8: fu a Varsavia.
9: E mi sembra vincemmo lì.
8: Sì, esatto.
9: Poi ci fu il meraviglioso trofeo Bernabeu, dove invece ebbi la fortuna e il privilegio di esserci. C'era anche Mario, una partita incredibile al Bernabeu, fece un gol Cristiano Ronaldo pazzesco, fece anche una gran partita Tomovic. E questa sarebbe la festa.
8: E tornando a Varsavia, mi ricordo, sbagliamo l'accesso e ero con Ciccio Rialti. E a un certo punto, per conquistare l'accesso, c'era da scalare il Galibier. Sai, una rampa in salita.
9: E lui fece:
8: io non ci vengo, ha detto. Io non ci vengo. Me la raccontate voi la partita. Beh, passo dopo passo, davvero riuscì ad arrivare. Ma quando finì sotto questo lastra di cemento in salita, disse: no, io non ci vengo. Va bene, Ciccio, un bacio dovunque tu sia. Allora, chi abbiamo con noi?
9: Guarda, qualcuno che sicuramente starà sorridendo sentendo questo racconto, perché Giacomo Guerrini.
8: Giacomo, fuori classe,
9: affezionatissimo a Ciccio. Ciao Giacomo.
12: Ciao a tutti, buonasera.
8: Vide questa salita, Ciccio, disse: ci andate voi. Eravamo
12: lì, ragione.
8: E me la raccontate. E l'avrebbe
9: ora
8: scritta
9: dico,
8: meglio di noi. Dopo averla vista, e lui raccontata, va bene. Ma fu anche, credo, la prima partita. C'era Gomez? Mi ricordo, può essere ci fosse Gomez in quella partita.
9: 16 agosto 2014. Può darsi che fosse una delle prime uscite di Mario Gomez. Che peraltro,
12: no, secondo me, così a cazzotto, però magari sbaglio. È una partita in cui tornò Giuseppe Rossi e si era fatto male, non aveva fatto i mondiali e sembrava avrebbe fatto un grande campionato, poi si fece male e ce lo siamo persi. Lo dia occhio.
8: Sì, ti dico, fu un bellissimo occasione.
9: Agosto 14.
8: Allora, caro Giacomo, partiamo da uno dei motivi per cui ti abbiamo disturbato, perché domani sera tardo pomeriggio ci sarà un momento fantastico al Teatro Niccolini, diciamolo, organizzato dal presidente Gianni, della regione Gianni, e da Stefania Saccardi.
12: No, è stato organizzato perché bisogna stare attenti, perché sai, ci sono delle sensibilità. È stato organizzato dal Consiglio regionale della Toscana, quindi dalla presidente Saccardi, per Gianni fa la giunta, quindi farà sicuramente altre cose, però questo è organizzato da Stefania Saccardi, allora, dal Consiglio regionale della Toscana.
8: Ma è corretto, giustamente.
12: No, è una cosa a me fa piacere, perché il Consiglio regionale della Toscana rappresenta tutti i partiti e tutti i territori, quindi rappresenta tutti i toscani, cioè non è che qualcuno resta fuori, ecco. Siamo tutti rappresentati.
8: Bellissimo. E ci racconti gli orari, sì, anche se allora, non so se c'è più spazio, ma insomma uno spazio allora, si no. trova, dai. No.
12: Allora diciamo che chi si è prenotato avrà il biglietto, okay. avrà posto sicuramente. Chi non si è prenotato provi ad affacciarsi, forse qualcosa è rimasto, ma attualmente il teatro sembra quasi pieno. Diciamo
8: teatro
12: così.
8: Nicolini, ecco, ricordiamo.
12: Il teatro Nicolini è in via di Casoli a sì. 5 passi dal Duomo, il teatro più antico di Firenze, un gioiello, uno dei tanti gioielli della nostra città. Voi lo sapete bene perché ci avete dato la possibilità di farlo con Alberto Polverosi, abbiamo fatto queste trasmissioni sulla storia della Fiorentina. Sì. E per questo ci è stato chiesto di fare qualcosa per festeggiare il centenario. Allora abbiamo pensato che sarebbe stato bello ricordare tutti quei giocatori, indipendentemente dai successi pochi, dal talento tanto, che una volta terminata la loro carriera avessero deciso di restare nel territorio della Toscana, cioè testimoniando quindi un'appartenenza che è andata al di là del lavoro professionale. Ci sono delle sorprese bellissime perché ad esempio 9 undicesimi la squadra ha vinto lo scudetto e 56 si è fermata a Firenze, sì, sì. per dire, tanti del 68-69, ma di tanti anni. Ed è bello ancora di più scoprire come più è passato il tempo e più è forte il legame delle famiglie di questi calciatori con la nostra città. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso sostanzialmente di riunirli tutti a Teatro Nicolini e di applaudirli, di festeggiare questo secolo, di premiarli, e questo evento si chiama Solo per la maglia. Gli abbiamo chiesto a tutti di portare la maglia che hanno indossato. Quindi ci auguriamo che alla fine la serata si concluda con un'enorme foto di gruppo con tante maglie viola, da quelle degli anni 50 fino a quelle di adesso.
8: Una bellissima iniziativa.
9: Sì, ovviamente, dire. Fammi dire e che Giacomo noi ci saremo.
8: Certo,
9: ve la racconteremo. Certo. Ma c'è anche streaming, Giacomo, domani.
12: Dunque, lo segue i canali ufficiali della Regione Toscana.
9: Ok.
12: Penso di sì, però questo mi trovate.
9: Vediamo in cosa. Tanto noi ci
8: comunque,
9: siamo.
8: Noi ve la racconteremo per tutto quello che sarà la possibilità. Perché tutto ciò che porta identità in questo momento per me è ossigeno per tutto quello che è il mondo fiorentino. Ma
12: volevo dire anche una cosa, se mi consentite, cioè, vorrei citare Alberto Polverosi perché poi alla fine il vero motore di questa iniziativa è stata lui, che si è attaccato al telefono, ha chiamato tutti, ha mandato messaggi. Ieri abbiamo fatto mezzanotte con lui a segnare a ciascuno il posto in teatro, facendo in modo che fossero vicini ai compagni. Insomma, siamo impazziti perché è una specie di battaglia navale con 250 stelline. Alla fine ce l'abbiamo fatta e abbiamo detto non spostiamo più niente perché se viene giù uno, viene giù tutto. Quindi questo è stato il lavoro più difficile. Però diciamo che la cultura sportiva d'Alberto è stata fondamentale, perché è anche il rigore, perché io sono un cialtrone, invece Alberto
8: io
12: è
8: come
12: tipo
8: te.
12: Preciso.
8: Io come te.
12: E quindi mi richiamo e io dico vabbè, ben via, se questo sta accanto a quello. No, rifacciamo da capo. Quindi però ecco, grazie ad Alberto, diciamo la serata si pronuncia esatta, ecco, diciamo così.
8: E questo, guarda, io sono come te, io sono molto più borraccione. Allora, però
9: una valanga di ex viola,
12: ma guarda,
9: ci sarà proprio,
8: e chi guardando un po' i nomi per motivi, lo dico per motivi di impegni già presi, penso a Borca Valero, lo stesso Giancarlo.
12: Ce ne mancano due, ve li abbiamo chiesto.
8: Sono
12: Borca Valero e Antonioni sono stati premiati prima
8: in regione.
12: Non sono qui.
8: Allora Giacomo, non scappi.
12: Aspetta un'ultima cosa, fammela dire, ci sarà Ivan Zazzaroni.
8: C'è sempre la penultima però, dimmi.
12: No, è perché ci sarà Ivan Zazzaroni perché quest'anno sono 100 anni della Fiorentina, ma sono 80 anni di stadio.
8: Certo.
12: E quindi insomma sarà premiato anche in questo giornale, cioè un punto di riferimento per i tifosi della Fiorentina. Quindi ci sarà anche Ivan Zazzaroni e ci sarà Matteo Marani, il presidente del Museo del Calcio, insomma, Renzo Olivieri che è lì in quanto ex viola, ma anche in quanto presidente degli allenatori. Quindi insomma sarà una festa di Firenze e dei fiorentini, dai.
8: Posso andare?
12: Vai, scusa.
8: Allora, no, che scusami, sai, è un piacere. Allora, naturalmente ora ci interessano anche i pareri, sempre certo, preziosi, sempre capaci anche di generare dibattito, di Giacomo, su questo momento della Fiorentina. Io ti devo dire la verità, io sono, non mi aspettavo l'arrivo di un giocatore come Vieri, che secondo me è un giocatore importante, perché quando investi determinate cifre...
9: Mi fai segnalare che stamani a Chi si compra, il buon Francesco Benvenuti ha parlato di lui con un giornalista di Ora do Gremio, sì, quindi
8: della terra,
9: immaginiamo
8: loro, della parte loro,
9: certo, il Loreto del Gremio, sì, va bene? Ecco, allora, siccome un po' di inevitabile, non dico scetticismo, però un po' tutti abbiamo detto va visto, va... lui che lo segue, l'ha seguito questi sei mesi, non è andato tanto per il sottile, vale una big, vale la nazionale brasiliana, anzi secondo me la Fiorentina non riesce a tenerlo per più di 2 anni, perché poi faranno una mega plusvalenza. Quindi c'è anche chi ce lo preannuncia come un crack.
8: Che dici, Giacomo?
12: Beh, io dico che io faccio fatica a vedere le partite in Italia, figuratevi in Brasile. Sì, mi auguro che questo signore abbia ragione. Poi, siccome io sono un innamorato e ho subito tante delusioni, insomma, basterebbe andare indietro di un paio d'anni e sentire cosa dicevano di Valentini, no? Perché Valentini, quando la Fiorentina ha preso, si diceva era il difensore centrale più forte dell'Argentina, sì, giocava in nazionale, era stato un affare perché si era preso a costo zero, il Boca non ce la voleva mandare 6 mesi prima. Quindi vediamo, io me lo auguro, mi auguro che, e mi fido di Paratici e delle scelte di Paratici. Perché leggo da voi soprattutto il mercato, che su questo calciatore c'erano tanti club anche importanti, speriamo davvero che la cosa sia giusta. Io, diciamo, in maniera un pochino più alta, mi fido di Paratici, mi sembra che quantomeno abbia le idee chiare. Lui ha detto che prima della squadra si rifà la società, e mi sembra che tutti i giorni venga annunciata una figura nuova, sì, nella società, e quindi spero davvero che questa sia la volta buona.
8: Non c'è dubbio. Ieri, Giacomo, Tommaso Loreto ha portato una riflessione di Emiliano Viviano che, ti devo dire la verità, un po' mi ha fatto riflettere, perché Emiliano Viviano sostanzialmente, parlando anche di Vieri e di quello, perché per esempio c'era riflessione sul fatto che non sia un fulmine di guerra, ma che vuol dire, nemmeno Lucio era un fulmine di guerra, nemmeno Samuel era un fulmine, certo, di guerra, certo, non è un difensore centrale se ha tempi, sì, se ha, esatto, tattica, non è, deve avere la fisicità. Però ha fatto una riflessione dicendo, poi alla fine c'è anche gli allenatori e l'idea fa crescere i giocatori, e cavolo, mi ha detto, ma ha detto una cosa banale ma che forse io sottovaluto delle volte. Ecco, te cosa ti aspetti? Che fiducia hai in Grosso, se ne hai?
12: Allora, io non sono un tecnico, sono un tifoso, quindi ho fiducia di tutti. Io cantavo con Bosco e Rebonato, vinceremo il campionato, e ci credevo. Quindi io ho fiducia in Grosso, come l'ho avuta come ero entusiasta di Pioli, come l'ho avuta in Italiano, l'ho avuta in tutti. Quindi leggo, cerco di capire. Da quello che ha detto anche Paratici, da chi ha descrive Grosso, ce lo descrivono un allenatore moderno, capace a 360 gradi. Io mi auguro e spero che questa sia l'ennesima ripartenza della Fiorentina, come avvenne con Prandelli, come è avvenuta con Montella, come in parte è avvenuto in Italiano. Cioè, io mi auguro una squadra che ci faccia divertire e che, come dire, torni a occupare posizione classifica divertenti, ecco, un aspetto vada in Champions League, però insomma, quantomeno che c'è un campionato appassionante. Grosso ha fatto bene a Sassuolo, ma è difficile che qualcuno abbia fatto male a Sassuolo, per cui io mi fido di quello che si dice, e del fatto soprattutto che Paratici ci ha messo la faccia, e ha messo la faccia su un allenatore che lui conosce bene.
8: Sì, per sì, cui mi auguro questo si carica anche di una responsabilità, no? Perché è nel suo momento in cui prendi Sarri, certo, Sarri è di tutti, d'accordo?
9: Questo
8: nel
9: è,
8: momento in cui, sì, prendi Grosso, lo prendi te. Ci ha lavorato la Juve, l'hai conosciuto te, cioè è proprio una sua scelta. E questo, come diceva Giacomo, ragazzi, qui o si crede in Paratici, io lo sto ribadendo, io ci credo in Paratici, per cui credendo in Paratici io penso che Vieri, se lui l'avesse sotto mano, sott'occhio da un anno, e secondo me l'ha preso ora perché aveva paura e poi magari entrasse dentro qualche altro club, se ha preso Grosso dove forse a quel punto poteva diventare anche, poteva anche tenere Vanoli, no? Se il livello era quello,
9: sì,
8: vuol dire che lui ci crede,
9: detto, lui ci crede,
12: però vedi, voi lo sapete, io ho sempre difeso Vanoli, però quando Grosso e quando, scusate, i paratici, c'è, cioè, la stampa ha parlato dell'allenatore, ha descritto l'allenatore, ha citato delle cose,
8: sì,
12: che magari noi non vediamo, dalla comunicazione a come si parla con il resto della società, al fatto di tenere presente alcuni aspetti. Magari, come dire, Vanoli ha fatto un'impresa, secondo me, sul campo, ma su altre cose dava meno garanzie a Paratici. Poi probabilmente Paratici vuol far capire che si volta completamente pagina e quindi cambia anche l'allenatore. Ci sta, ecco, al di là della gratitudine che secondo me tutti noi si deve avere in Vanoli. Mi sembra che Paratici, come dire, abbia fatto un ragionamento però di equipe, di squadra.
8: Sì, sì, sì.
12: E quindi dentro c'è l'allenatore, c'è il preparatore dei portieri, il direttore del Viola Park. E poi forse noi, ovviamente, che veniamo da anni, diciamo, non esaltanti, non ci eccitiamo abbastanza per questi ragazzini che sta comprando. Un tempo noi, quando la Fiorentina prendeva Berti e Baggio, 18 anni, si impazziva. Questi hanno comprato ora dal Verona.
8: No, per me sono una roba, guarda Giacomo, io l'ho detto e lo ripeto, è finalmente,
9: ci piace,
8: un qualcosa di calcio.
9: Vanno accompagnati bene,
8: no,
9: poi Gufo, poi Barbagianni.
8: Fai calcio,
9: sì.
8: Questo è fare calcio. Poi magari era, non ne arriva nemmeno uno.
9: Lasciami
8: di
9: dire, era fatto bene anche quando ti crescevano in casa. Ti fo due nomi:
8: sì.
9: Girardi, Favasuli, Caiode. L'importante è non perderli poi quando sono pronti.
8: Questo sì,
9: perché comprare l'avevano comprati anche prima, cioè Caiode l'avevano visto,
12: sì,
9: giusto?
12: Sì, ma ti ha preso anche 18 milioni per un terzino, non è che tu l'hai regalato, cioè nel senso.
9: Però Giacomo è il prospetto più interessante della Premier. 18 sono spiccioli, abbi pazienza. Io Caiode, insomma, a me un po' mi frizza,
12: Ma vabbè ragazzi, il calcio di adesso si vende 15 anni, il giocatore si compra 15 tutti gli anni, e voi guardate per esempio il Milan con Liberali.
8: Ah,
12: allora, torna a ribadire, in un mercato in cui ormai i giocatori ne vanno via 20 a volta, uno lo attecchi, uno lo sbagli.
8: No, non c'è dubbio.
12: Ora Favasuli, io non lo so perché quanto è forte Favasuli, però c'era Dodò lì, no, ma non lo so, ecco, non è che poi li puoi tenere tutti.
9: No, è chiaro.
8: No, ma io trovo questa indicazione e
9: dico solo che quando Belventi e Garefba saranno pronti, o ti fanno già un primo anno,
8: certo,
9: di o Croci, facciamoli crescere bene, ecco.
8: No, questo è già è un'altra faccia,
9: però quella
8: medaglia,
9: un'altra
8: questa è un'altra faccia giustissima, però vivi Dio che lavori nel presente e pensi al futuro. Guarda, per me, se poi rimetti la tua storia al centro del progetto, c'è tutto come vedo io il calcio. La storia è una maestra, non la devi mai tradire, la tua vita, la tua storia. Il presente è una necessità, ma il futuro è un dovere,
9: certo.
8: Ecco, io oggi ci vedo nella Fiorentina un percorso rapidissimo. Sì, no, non lo so. Ken lo tieni oppure no?
12: Sì.
8: De Gea lo tieni oppure no?
12: No.
8: Fagioli lo tieni oppure no?
12: Sì.
8: Dodò lo tieni oppure no?
12: No.
8: Chiudiamo con Gosens, lo tieni oppure no?
12: No.
8: No. No. Grazie.
9: Come sei attivo su Gosens? Va bene.
8: No, ragazzi, ti ho chiesto una parola.
9: Ha ragione. No, ha ragione.
8: Povero
9: Gosens.
8: Povero Gosens. Poi tu sei dice anche che è cattivo.
9: No, ha ragione. Ha ragione.
8: Lui ti vuole, non ti rispondo. Ti
12: va bene.
9: Ci vediamo domani.
8: Grazie,
9: ciao,
8: Giacomo.
12: Ciao, un abbraccio. Ciao.
8: Allora, prima mezz'ora volata via. Palla Stefano, ricordando 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Gli ascoltatori Lady Radio 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
15: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. È bellissimo ragazzi, perché si passa veramente da un estremo a un altro, nomi su nomi su nomi su nomi, no? Ora cerchiamo di fare, diciamo, un discorso un po' più logico, non facendoci pigliare dal cuore, no? Appunto perché Paratici dovrà fare un botto d'operazioni, siamo sicuri che le farà tutte quest'anno, eh? Sento parlare, prendiamo 4 esterni, quando comunque ci rientrerà, se non mi sbaglio, alla base Icone e Sottile,
8: uno giocatore
15: sinistra, capisco che non possano piacere, però magari li tieni per la bella panchina, prendi due titolari e per quest'anno vai avanti così, abbia pazienza.
16: Ma io sui portieri sono d'accordo con Tommaso Loreto, nel senso che, allora, io mi terrei De Gea, tanto più se la prossima deve essere una stagione un po' così, un po' di passaggio, comunque con delle incognite, almeno un punto fermo ce l'hai, è il tuo capitano, il giocatore più esperto, è il campione, eccetera eccetera. Se proprio devo salutare De Gea, andiamo su Martinelli, ragazzi, cioè, ma che si fa, si compra un altro portiere, si manda Martinelli in prestito, boh, io non lo so. Vieni.
17: Buon pomeriggio Fabio. Io mi fido di Paratici e sono anche contento di quei due ragazzi del 2010, però allora noi il campionato prossimo quando si farà? Nel 2030, quando quei due ragazzi saranno cresciuti? Perché mi sembrano come Falchetti e Mengoni della Longobarda. Io sono contento, speriamo che maturino, però vorrei anche qualche giocatore pronto da oggi, non tra qualche anno. Scusate.
18: Buon pomeriggio Tommaso e Luca. Tommaso, ma il problema dei giocatori che abbiamo persi fa parte di Pradè, dell'altra gestione, quella che avete difeso per una vita con la storia di Montella. Ora è nuovo e io sono anch'io veramente felice di questi ragazzi giovani 2010. Tutti noi tifosi non dobbiamo rischiare di bruciarli perché ora c'è un'attesa pazzesca per gli anni che abbiamo fatto male. C'è una nuova dirigenza, si parte da zero. Poi ragazzi, io nella mia vita ricordo Baretti che stava facendo un discorso simile e purtroppo non è stato potuto fare quello che ha fatto, purtroppo, e quindi io ho tanta fiducia in questi giovani. Forza Viola.
19: Chiedo scusa, ma sbaglio, il Sassuolo l'anno scorso l'era in Serie B? Sì. Allora forse non tutti che le vanno a Sassuolo fanno bene. O sbaglio?
20: Buon pomeriggio a tutti e tre, c'è anche Giacomo, saluto anche lui. Ma io vi dico una cosa, per un presidente Rocco Commisso che voleva tramite il Viola Park e il settore dei giovanile portare giocatori nella prima squadra, per me ha fallito. L'unico giocatore che è cresciuto ed è rimasto nella prima squadra ad oggi è Ranieri. Ripeto, dopo aver fatto un bel percorso fuori, ma è Ranieri. Tutto il resto, per vari motivi logistici, economici, sono stati tutti venduti. Quindi non è il massimo di quello che aveva profetizzato il presidente stesso.
9: Beh, tanti punti di vista, tante 348 75 3 9 3 3 9 5 7 2 7 7. Allora, 75, poi abbiamo anche Mario al telefono.
8: Allora
9: mi premeva solo chiarire, i Icone l'abbiamo ceduto a titolo definitivo, quindi o si ricompra o non torna. No.
8: E Sottile, ti dico, credo fosse Francesco, Sottile, io guardo.
1: Allora, oggi sicuramente lo fai vedere, ma il problema di Sottile purtroppo è la carità fisica, cioè in una situazione normale Sottile fa tranquillamente il quarto esterno, a parte c'ha un rapporto con la piazza molto complesso,
9: guarda, c'era già il messaggio,
1: non lo neghiamo, no?
9: Che ma è gli evidente, ricorda che ha detto che il suo sogno era il Milan,
1: che tutto probabilmente sicuramente non lo potrà fare, ma è evidente che quelli che non fanno parte del progetto è inutile tenere in casa giocatori,
9: è vero, però ti ripeto che tra due settimane, anche lì precise mi pare sia il 16 di luglio Fiorentina Primavera, la prima amichevole, in teoria se Grosso vuol fare 4-3-3 tu hai Gudmundsson, Sottile, Fazzini e Rubino che rientra, questi quattro esterni.
1: Va bene, allo 055 77 11 171 c'è Mario che ringraziamo e salutiamo. Ciao Mario.
21: Sì, buonasera, ciao. Senti, io volevo dire, ora quello Reto mi mette Fazzini tra gli esterni e qui
9: hai ragione.
21: Secondo me è una mezzala e hai tra ragione, l'altro quest'anno non l'hanno mai fatto giocare 5 minuti nel suo ruolo, però per me Fazzini è un giocatore che da tenere e dargli fiducia. E Fagioli, anche, cioè se viene un'offerta stratosferica allora se ne può parlare, anche perché ora essendoci paratici si spera che non venga fatto come Vlahovic o Chiesa, però ecco ci vuole un'offerta stratosferica, certo. E poi cioè voglio dire a centrocampo io cioè quando c'è dei giovani che sono cresciuti nella Fiorentina e hanno dimostrato in Serie A di poterci giocare alla grande come Bianco, poi non gli si dà a Firenze, si manda via. E poi leggo ieri il suo procuratore che quella squadra greca lo voleva riscattare, non si è trovato d'accordo con la Fiorentina, però insomma a quanto ho capito dal procuratore a Firenze è difficile che rimanga. E continuiamo a tenere Mandragora, è 4 anni che c'è, si è visto quello che vale, per me è un giocatore da fantacalcio perché fa qualche gol ma tocca 5 o 6 palloni a partita, però va bene, a Firenze è così, cioè non mi riesce di capire. Comunque poi cioè anche i terzi, cioè Kayode 17-18 milioni, cioè dato in Inghilterra per me sono una bischerata, come fu una bischerata il centrale difensivo Milenkovic a 15 milioni che dopo risultò la fare migliore in Inghilterra per tutti. E niente, qui manca, cioè il difensore è stato preso, per carità, io do grande fiducia in Paratici, però per me siamo più scoperti in altri ruoli. Comunque speriamo sia buono e a sinistra, secondo me, nella difesa a 4, essendoci, se questo si integra bene e forte, potrebbe essere anche riciclato Ranieri come terzino sinistro. Come terzino sinistro. Comunque niente, via, diamo fiducia a Paratici, sicuramente è meglio di Fradè, secondo me su questo non si discute, insomma speriamo in bene.
8: Grazie Mario. E ha ragione, scusate sì. Lapsus mio su Fazzini, però dopo tutta la stagione ho pensato che in ripartenza Grosso possa considerarlo nel novero degli esterni, però avete ragione, è una mezzala. Per il resto c'è tante valutazioni da fare. Io resto d'accordo sui giovani quando ti dicevo che comprare li abbiamo comprati anche negli anni scorsi,
2: poi non c'è stato,
8: è come l'hai gestiti,
2: c'è stato l'ulteriore passaggio, è stato faticoso. Dai,
8: Ranieri è vero che forse è quello,
2: e poi
8: che avuto...
2: manda via Comuzzo,
8: no, ecco, mi ero segnato l'altro che ha fatto il percorso fino alla prima squadra, e Comuzzo non è che sono io,
2: ci hanno offerto 30 milioni,
8: era loro che lo volevano vendere. Vabbè, in tutti i modi.
2: Allora ora saluto un amico ribadendo un mio concetto, io non prenderei nessun giocatore alla Juventus, lo dico francamente, abbiamo già dato
8: una roba al volo su Bianco. Sì, il PAOK lo voleva riscattare, ma a metà dei soldi,
2: sì, a 2 milioni
8: se sei detto 4 perché te lo devo regalare,
2: ma infatti lo venderanno a 4.
8: Procuratore si è un po' arrabbiato e dice torniamo al Viola Park, ma poi sappiamo che
2: ripartiremo.
8: Non ho capito, la Fiorentina ci doveva rimettere comunque 2 milioni su Bianco?
2: No, ma il procuratore fa il suo lavoro e facci il suo, e noi ci interessa fino a un certo punto.
8: Prego.
2: Io non vorrei più giocatori della Juventus, ve lo dico, perché l'ultima esperienza di Rugani mi pare sia stato un segnale che dobbiamo raccogliere, però non c'è dubbio che ci sono almeno 2 o 3 giocatori.
8: Se ti dessero Ildiz non lo prenderesti. Ieri mi hanno infamato anche su Conceição, dice ma non segna mai. Sì. Ma io
2: allora
8: per gli esterni e saluto quest'anni
2: l'amico Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo.
8: Ciao
2: Vincenzo.
3: Ciao Luca, ciao Tommaso,
2: tra
3: buongiorno.
2: L'ho tradito perché avevo una riunione stamani, dovevo intervenire alla sua fantastica trasmissione su TV Radio.
3: Ci sentiamo
2: giovedì prossimo, perché Vincenzo è sempre molto, molto cortese nei miei confronti. E lui ha grandissime informazioni per quello che riguarda quello che ci interessa a noi, il mercato della Fiorentina. Allora, l'ultimo nome, Vincenzo, che mi sembra molto che rimbalza con grande frequenza, è quello di Zegrova.
8: Allora, ve lo dico e ve lo ripeto, diffidate da giocatori che Luciano Spalletti lascia liberi, perché lui ci ha lavorato insieme, se lo lascia libero ci sarà un perché. Però ecco, Zegrova, Vincenzo, è un giocatore che all'inizio te lo posso garantire, l'aveva colpito Spalletti. Gli piaceva anche le movenze, come toccava il pallone. E sì, perché la Juve vende Zegrova?
0: Allora, partiamo dal presupposto che non è stato, a differenza che insomma per Openda, un investimento molto pesante in perdita per la Juventus, perché l'ho acquistato a 15 milioni nel finale dello scorso mercato.
8: Sì.
0: E lo acquistò a quella cifra non per la qualità del giocatore, che è una qualità altissima dal punto di vista tecnico, ma per una questione di condizione fisica, perché lui non giocava dal dicembre dell'anno precedente, quindi era fermo, ci ha messo parecchio a recuperare. In realtà per tutto l'anno non ha recuperato, perché di fatto ha avuto sempre soltanto un'autonomia molto ridotta nelle gambe, mezz'ora, 40 minuti al massimo, e quindi non ha avuto mai l'opportunità di poter giocare una partita intera con la Juventus. Ha chiuso la stagione peraltro a 0 gol. È un giocatore che tecnicamente, hai ragione Luca, fa impazzire Spalletti, che spesso e volentieri dice che lui aveva il dono di passare attraverso i muri, perché ha quella capacità di fare tunnel, di viaggiare.
8: Sì, poi gioca con la suola, tutte queste cose che gli piacciono.
0: È un giocatore tecnicamente straordinario. Devo dire che ci si aspettava di più dal punto di vista intanto anche realizzativo, perché sì, un paio di circostanze, soprattutto in Champions League, aveva sul piede, il suo piede, l'opportunità per mettere la palla in rete, invece incredibilmente ha sbagliato, quindi ha perso anche un po' quella lucidità sotto porta. Però al di là di questo è un giocatore che è riuscito a essere impiegato soltanto part time, anche perché non è in grado di fare anche la fase difensiva, cosa alla quale comunque Spalletti tiene, perché non tiene un blocco basso, tiene un blocco alto, sì, ma ha bisogno che tutti i giocatori partecipino alla fase difensiva. Lui in questo non è bravissimo, anche se lui stesso poi in una dichiarazione ha detto che stava lavorando per migliorare anche sotto quel punto di vista, dove non è migliorato però, ed è un giocatore che non ha convinto Spalletti alla lunga, anche per una questione di tenuta mentale, chiamiamola così, nel senso che il giocatore magari ha sofferto il fatto che ha avuto poco spazio, sì, quando entrava aveva quella volontà di spaccare troppo le partite, quindi si incaponiva nei dribbling, nel cercare di saltare l'uomo, e ultimamente non ci riusciva nemmeno più con costanza. Quindi è un giocatore che ha un po' perso punti agli occhi di Spalletti, e perso anche sempre più minuti nelle idee di Spalletti, che l'ha utilizzato un part time negli ultimi minuti, ma non è mai riuscito a incidere. Il giocatore poi devo dire che proprio in quest'estate ha detto che si sta allenando, perché ci tiene ad avere un'altra opportunità alla Juventus, vuole dimostrare quello che è il suo valore, ma credo che sia più in uscita che non in permanenza per quanto riguarda la Juve.
8: E quanto costa, Vincenzo, secondo te?
0: Beh, non tantissimo, perché è costato alla Juventus comunque 15 milioni quest'estate. La Fiorentina insomma non credo che possa mettere sul banco tantissimo, e che da quello che mi risulta ha chiesto un prestito con diritto di riscatto, diciamo che si può chiudere anche facilmente a 8-9 milioni complessivamente. Detto questo però la Juventus vuole più cederlo a titolo definitivo che non, certo, con un prestito, anche se con obbligo, perché a quel punto preferirebbe tenerselo, visto che comunque il guadagno non sarebbe tantissimo, neanche il risparmio dal punto di vista di ingaggio sarebbe poi tantissimo, e allora a quel punto potrebbe avere davvero un'altra possibilità da parte della Juventus di facendo una preparazione sin dall'inizio con la Juve. È chiaro che potrebbe avere un rendimento diverso. Comunque 5 milioni di guadagna il giocatore, più o meno legati ai bonus complessivamente, quindi non è una cifra
8: Firenze
9: deve rivedere un
8: po', cioè, a Firenze dovrebbe spalmare tanto, ecco, perché se no non
0: questi sì, diciamo che lui ha una base di 2,5 con dei bonus però facili da raggiungere alla Juventus, arrivava anche a guadagnare sui 3-4 e sfiorare i 5, diciamo che 2,5 è la base fissa, quindi qualora dovesse accettare il trasferimento alla Fiorentina, secondo me Zegrova accetterebbe un ingaggio da 2,5-3, ed è comunque un top giocatore potenzialmente, quindi è una, certo, cifra anche che ci può stare come ingaggio, ma ribadisco, l'Udinese non vorrebbe compartecipare né all'ingaggio, eventualmente lo dovesse dare in prestito, e soprattutto preferirebbe darlo a titolo definitivo e non in prestito, proprio per cercare poi di incassare, di poter cominciare a lavorare alla rosa del domani, perché la Juventus ha dato tanti giocatori in prestito, probabilmente anche Openda avrà una chance di andare via soltanto in prestito quest'anno. Quest'estate la Juventus ha trovato tanti ritorni, lo stesso Nico Gonzalez per adesso ancora non ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid, anche più la Juve non l'ha trovata ancora con l'Atletico Madrid, ritorna Arthur addirittura dal Gremio, ritorna comunque anche Douglas Luiz, sono tanti ritorni, la Juventus si trova con più di 30 giocatori in rosa, ha bisogno di smaltire. Non in prestito ma possibilmente a titolo definitivo, tant'è che lo stesso Arthur potrebbe partire anche con il cartellino in mano senza rinnovi, perché dovesse andare in prestito,
9: problemi che conosciamo. Vincenzo, sembra hai sentito parlare della Fiorentina, ma credo anche del 90% delle squadre di Serie A.
8: Senti, c'è altro giocatore, questo veramente bombardato molto, che è João Mario. Io ti dico i dati che ho io, le indicazioni che ho io non mi entusiasmano per niente, per me è peggio di Dodò, ma è peggio ed è sicuramente, c'è un giocatore che non vedo che abbia grandi margini di crescita ulteriori, però il tuo parere per noi è molto importante, e se ti risulta che ci sia un qualcosa con la Fiorentina su questo fronte.
0: Sì, diciamo che un dialogo con la Fiorentina ci risulta esserci, la Juventus sta dialogando molto anche con il Bologna in realtà per conservare a quel punto anche Olmo, potrebbe esserci un rinnovo di scambio prestiti a quel punto, così la Juventus conserverebbe Olmo e lascerebbe João Mario al Bologna. Anche qui la Juventus, se lo

0: esatto, da poter inquadrare in un concetto tattico che possa avere un equilibrio che invece così non avresti.
1: E soprattutto, ecco, io ve lo ripeto, io un po' lo conosco Luciano Spalletti, una delle cose che lo fanno godere di più mm-hmm. è migliorare i giocatori. Cioè lui impazzisce, questo gli piace, cioè si sente
0: vedi con lo vodka, no? Come ha fatto
1: e gli piace tantissimo. Ecco, se ti lascia via libero questo tipo di giocatori,
2: dice
1: che lui non ci vede la possibilità di lavorarci in una certa maniera, non vede nella possibilità di,
2: però
1: di
2: mi cambiare viene in mente il percorso, quello che ti scriveva ieri Francesco e che ti ributto lì e che butto lì anche a Vincenzo Marangio. Poi c'è anche chi sbaglia, Mourinho con Salah.
1: Sì, per carità, però voglio dire, noi si è visto Salah dopo due partite, si è detto che c'entra questo?
2: E lì non si è
1: che è successo.
2: Ecco, ora io
1: quando
2: non vorrei
1: ne hanno
2: che
1: tanti, sono tanti. In questo caso la Juventus, sai, magari il Chelsea c'ha 100 giocatori, che ne sai, non si sa. Però
2: sì, sì,
1: me Joao Mario proprio mi hanno detto: guarda, ce n'è. È impossibile non trovare anche in Italia giocatori più o meno di quel livello. Ecco, cioè, quanto costerebbe poi, secondo te, Vincenzo, Joao Mario?
0: Ma più o meno il prezzo è simile a quello per Jegrova, perché alla fine il costo dell'operazione per la Juventus è stato all'incirca sui 15 milioni, però con 8 milioni la Juventus lo lascerebbe partire.
1: Sì, perché l'aveva già ammortizzato una parte, immagino.
0: Esatto, arrivò per 12 milioni, esatto, la cifra esatta, la partenza eventuale è fissata per 8 milioni.
1: Che il recupero dell'ammortizzamento, esatto. Fare
0: milioni di euro a stagione, nette a stagione, quindi il recupero un po' di quello che è stato l'investimento della Juventus, tutto sommato. Ma 8 milioni li spenderei per Joao Mario? Onestamente no, e sinceramente, visto, è vero che Dodò ha lasciato magari qualche perplessità, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma rispetto a Joao Mario...
1: No, ma Dodò se gioca è meglio. Cioè, sì, ragazzi, sì, poi sì, ogni tanto lo perdiamo, no, Dodò? Che parte per la tangente, ma il miglior Dodò... C'è niente a che vedere con Joao Mario.
2: No, è che il miglior Dodò non lo vediamo, si diceva ieri, no?
1: Da
2: forse dall'ultimo anno italiano, perché con Palladino
1: sì, però
2: alti e bassi.
1: In alcune partite ti ha fatto
2: la differenza,
1: che cos'è, no?
2: Cioè, quello che ci ha fatto pensare, ma che era andato anche in odore di convocazione, però è stato l'ultimo anno italiano,
1: sì,
2: lì
1: sì,
2: faceva la differenza.
1: No. E chiuderei con Miretti, che mi pare anche lì, ora parlavamo ieri con un amico, un collega del Corriere dello Sport, lui sostiene che a quelle cifre è difficile che il Bologna possa fare l'operazione. Io di Miretti
0: indietro,
1: sinceramente non riesco a capire dove lo metterebbe la Fiorentina, ce n'ha
2: lì.
1: C'era uno più di mille lì.
2: Miretti, Thorsved, Mandragora, Fagioli, Indur, Richardson, Som,
1: Fabian.
2: Fazzini, Fabian, Brescianini.
1: Fra un po' facciamo una squadra.
2: Amatucci, Harder.
1: Facciamo una squadra.
2: No, così tu ne fa due. Però, oh.
1: Che dici, Vincenzo?
0: Poi, guarda, Miretti poi nella sua storia la Juventus ha raccolto 106 presenze in Serie A, quindi sono anche tante in realtà,
1: sì.
0: Però questo ti porta a due ragionamenti. Uno positivo, perché significa un giocatore che sa affrontare la Serie A, che è abituato a giocare in Serie A a certi livelli, eccetera. L'altra però è che, non essendo mai sbocciato, non avendo mai convinto nessuno degli allenatori che ha avuto appieno alla Juventus, 106 presenze senza essere considerato un centrocampista forte vuol dire che non ha fatto il salto. Ora da capire se quel salto non l'ha fatto la Juventus, lo può fare altrove, perché quando andò in prestito al Genoa, se non sbaglio, fece anche una tripletta in una stessa partita. La Juventus invece ha raccolto 3 gol in tutto e 8 assist. Con diciamo rendimenti alterni, è un giocatore che secondo me fisicamente non regge molto, è un giocatore dinamico, un giocatore che può funzionare nel centrocampo della Fiorentina, anche se sovraffollato come reparto, mi sembra di capire e di vedere. Onestamente la Juventus meno di 15 milioni non ne vuole, io non gli darei questo valore al giocatore. Il Bologna si è fermato a 11-12 milioni e la Juventus non ne ha voluto sapere, quindi poi bisogna anche tarare il costo dell'operazione.
1: Non c'è
0: la
1: dubbio.
0: Se la sente di spendere sui 15 milioni.
1: No, non per Miretti, non per questo tipo di
0: capisci.
1: Che lo ripeto, è un giocatore che anche
2: sembra di averne tanti con quelle caratteristiche.
1: Ti dà l'idea che non hai capito bene quale può essere il suo livello, perché come diceva giustamente Vincenzo Marangio, a Genoa ragazzi ha fatto una grande stagione, lì sembrava sulla rampa in là, ed è un giocatore che anche Spalletti fatica a leggere in una maniera, perché
2: noi siamo pieni però in questo momento.
1: Sì.

0: No, siamo veramente pieni.
1: Siamo pieni.
0: Io ho un'ultima curiosità, Vincenzo, anche su Kostic, perché qualcuno l'ha ritirato fuori, anche lui comunque è fuori dai giochi.
2: Sì, sì, no, Kostic già non fa più parte della Juventus.
1: Ma lo prenderesti te come svincolato Kostic?
2: La verità, a me non mai convinto. Arrivò alla Juventus dopo la stagione a Leverkusen in cui chiuse l'Europa League come re degli assist dell'Europa League. Arrivata alla Juventus non ha mai reso, e lo ricordo ancora in una sfida contro Palestra nella passata stagione. Palestra gli fece venire il mal di testa letteralmente. Cioè,
0: e l'ha tanti, anche via Firenze. Però sì, lo capisco.
2: Però è un giocatore, ecco, dipende da quello che chiede, ma guarderei altrove a quel punto.
0: Sì, anche perché Vincenzo, l'obiettivo di Paratici è trovare esterni che fanno gol, e quindi non mi pare che Kostic
2: qualche golletto lo fa, però pure contro la Fiorentina, se non ricordo male, però non è un giocatore che ti fa tanti gol, che ha un grande minutaggio, è anche un po' in là con l'età, se vogliamo. È un giocatore perfetto in un 3-5-2 a fare da tutta fascia, a livello difensivo sicuramente più completo rispetto a João Mario, gioca da quell'altra parte ovviamente, però anche lì onestamente non so quanto ci punterei, ecco.
0: Certo. Senti, prima di salutarti al volo, sono sparite un po' le voci su De Gea.
1: Sì, è vero.
2: Sì, sono sparite perché la Juventus credo che abbia più o meno trovato un mezzo accordo anche con Vicario, sta accelerando con l'Aston Villa per farsi fare lo sconto decisivo per arrivare al Dibu Martinez. Poi è scoppiato anche il caso di Gregorio, come avrete potuto leggere.
0: Sì, l'ho letto. Io penso che se Di Gregorio, chi lo rappresentava, stava zitta, avrebbe guadagnato qualcosa, perché puoi anche criticare certe scelte, ma ti confesso che quello che ho letto è una roba
2: Luca, io ti dico di più, io la vedo una premeditazione quasi, cioè se io faccio scoppiare questo caso alla Juventus e la Juventus vuole vendere il giocatore, che ne so, per dirti a 15 milioni, che è la cifra che richiede la Juve, e adesso può venire qualsiasi club a dire: guarda, ti do la metà, ti do il malcetta e me lo butto via. Quindi è stato quasi uno scacco matto alla Juventus, che chiaramente adesso si farà sentire con la gente, perché sono state dette delle cose pesanti,
0: no, assurde, perché ti dico
2: i rapporti nello spogliatoio.
0: La vera Juve dice: guarda, sai cosa fai, intanto stai a allenarti e se ne riparli, se porti questi soldi bene, se no guarda, Vinovo c'è un campetto, se lo troviamo.
1: Ma lì comunque io credo che Carnevali pian piano, anche lui ha bisogno un po' di tempo.
0: Sì, però è stato un attacco veramente, per quello che ha combinato di Gregorio in quest'annata,
1: anche a noi
0: ci ho coraggio, ragazzi, guardaci, per dire tutte quelle cose che ha detto ci vuole veramente. No, ma dai, una roba.
2: 13 partite, ha preso gol al primo tiro in porta.
0: Sì, quindi una roba di cui
2: questo la gente si è dimenticato di dirlo, ovviamente, perché gli agenti lavorano come avvocati difensori, quindi
0: sì, ma così devi ricordare casomai il bel Gregorio di Monza, quello che forse alla Juve non ha trovato l'ambiente giusto, ma se vuoi giustificare un fallimento tecnico totale attaccando gli attaccati della Juventus, vabbè, problemi della Juventus. Grazie, Vincenzo.
2: Grazie,
1: buon lavoro.
0: No, è che sentono cose strane. Quest'anno si sentono cose strane. Il Milan che spende 90
1: anche
0: milioni.
1: Anche loro sanno dal lavoro. No, ma anche la Juve.
0: Milan spende 90 milioni per Ramos.
1: No, Milan siamo alla follia.
0: E perde Liberali per 2 milioni.
1: Ma siamo alla follia. Fra l'altro, leggevo questa telefonata di tentativo di Cardinale a chiamare Liberali. E infatti ha deciso, è già del Como e tutto fa. Cioè, ma Jerry Cardinale che chiama Liberali quando lo ha perso un anno, poi. Guarda, la narrazione del Milan fa veramente paura.
0: Allora,
1: è anarchia totale.
0: Ricordo 348-7513-933 per messaggi audio iscritti, per gli ascoltatori di Leti Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo.
3: È la radio? Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. questo io mi c'è la mattina a telefonare, questo io anche io ne non si sa nemmeno come si è fatta darlo via, via, studia, via, e poi tu telefono poi non più spesso, dai.
5: Ciao, Alberto da Parma. Io quoto e apprezzo, e sono d'accordo con voi, che il fatto di andare a prendere dei ragazzi di 16 anni, dei veri talenti, è la strada giusta. Forse per me io ne prenderei 5 all'anno, parliamo di 5 milioni, cosa sono? Qua si parlano di cifre esorbitanti, 5 all'anno. Immaginiamo che poi crescendo uno ti crea una plusvalenza.
0: È questo, è questo. Hai ragione.
5: Ok? Che due riesci a tenerli e ti fanno percorso nella prima squadra. E mettiamo anche in preventivo che due non funzionino. Esatto. Però alla fine, secondo me, la cosa premia, è più che valida. Cosa ne dite? Forza Viola, ciao.
6: Uno dice da qui ai 16, perché uno sarà arrivato, se no che si fa? Chiacchiere come sempre, basta. Speriamo di no.
7: De Maurizio da Ferrara. Non io so. Una cosa non capisco è che noi ancora non parliamo del fatto che noi quest'anno non siamo in Europa. Quindi quando vai a fare degli acquisti, certi giocatori blasonati, certi giocatori di spessore, questo lo tengono in considerazione quando devono scegliere una squadra. Quindi probabilmente dobbiamo andare a pescare anche fra i giovani e persone un pochino più ambiziose. Io su Paratici su tanta fiducia, vediamo poi che si può fare, insomma, forza Viola.
8: Ciao ragazzi, a parte che quando l'inviato vi ha detto che Zegrova prende 5 milioni d'euro, è calato il gelo nello studio.
0: È vero,
8: ma questa gente non bisogna nemmeno parlarne. Quando gli ingaggi sono così alti, ma come pensate che possa venire? Intanto la nostra competitor, il Como, ha fatto un altro grandissimo colpo a 6 milioni d'euro, perché Liberati l'avrei preso io a 6 milioni d'euro. Attenzione ragazzi, perché è una nostra competitor il Como, e se si allontana ancora dell'altro, non si arriva ottavi, si arriva decimi un'altra volta. Federico,
1: caro Federico, mi darete Federico del negativo coltello, Per me non è nemmeno in questo momento una competitor, te sei scivolato ancora più in basso. E quest'anno, se va bene, puoi sperare di inserire la corsa all'Europa League, perché Champions,
0: se devi pensare di fare meglio di Bologna e Lazio, va bene?
1: Ragazzi, in questo momento il Como è in Champions League.
0: Sì.
1: Oh, per essere competitor,
0: Milan, Inter, Roma,
1: te quest'anno hai blocchi di partenza, Napoli, non lo so, Juventus, se sei competitor di una squadra in Champions.
0: Sei ottavo secondo me in questo momento.
1: I tuoi competitor sono la Lazio,
0: Bologna,
1: l'Atalanta che riparte da zero.
0: Vediamo l'Atalanta, però c'è Sarri, questo Sarri, e poi loro fanno calcio.
1: Roma e Juve per blasone li tengo sopra.
0: Milan, ma Inter, sopra.
1: Le stagioni del Como ti dicono che in questo momento son
0: si parecchio. Si può vedere
1: davanti
0: come loro reggeranno l'impatto con la Champions, l'impatto della Champions li può mandare un po' fuori rotta, però è quello il calcio.
1: Per ora
0: ecco perché
1: sul Como è buffo, perché per ora ma vedrai che ma si smantente. Borda, sei il talento più forte in questo momento, addetta. Chi l'ha presa? Ha preso il Como, peraltro 6 milioni
0: preso bene.
1: Oggi come oggi un 6 milioni che tu ci paghi una multa alla UEFA, non è che ci paghi molto di più. E sulla riflessione sull'Europa l'ascoltatore mi ha fatto pensare, stai a vedere se, visto che leggiamo qua e là che Coleosso ancora no, non ha sciolto tutte le riserve, forse
0: non è che
1: Under 21, quello non lo so, però magari sta aspettando qualche situazione con l'Europa, non lo so. Io mi auguro, come ha detto l'ascoltatore, che per il 16 luglio ci siano altri arrivi. Vedendo i chiar di luna al 2, sono due settimane precise.
0: Perché gli allenamenti quando cominciano? Mica al 16, cominciamo
1: no,
0: prima,
1: il 10.
0: No? Il 16 c'è la prima partita, no?
1: Il 16 c'è la primavera.
0: Insomma, per il 10 mancano 8 giorni. Quanto te ne aspetti? Quanti giocatori ti aspetti, Tommaso?
1: Da qui al?
0: Al 10, quando si radunano.
1: Ma secondo me se va bene uno o due. Ma se va bene, forse due. Non aspetto nemmeno nessuno, se già vieri, via.
0: Cioè, non ti aspetti altri arrivi per il raduno?
1: Eh no.
0: Almeno uno, dai, un esterno.
1: Sì. Sì. Torsved, vediamo quando finisce il suo mondiale, perché certo, se la Norvegia batte, il Brasile va avanti, lì si allunga. Ma ti seguivo peraltro anche ieri sera al salotto con Niccolò Ceccarini, su Torsved quello che si percepisce è che è solo una questione di tempo, sì, si vestirà di viola,
9: quello può essere.
1: E vediamo un po'.
0: Va bene, allora, mentre chiedo alla grandissima Sara di preparare il prossimo collegamento, ci sono notizie di mercato dell'ultima ora, perché noi cerchiamo di farvi vivere proprio momento per momento. Abbiamo qualche voce,
9: teniamo d'occhio questa nuova Lang che sul negozio
1: non è malaccio, è un esterno che prima di andare a Napoli aveva fatto vedere cose importanti. A Napoli è un po' uscito di scena,
0: lui è uno e qualche gol ce l'ha
1: e allora è andato in prestito a Istanbul. Sono questi esterni rapidissimi, certo, quanti gol ti può dare è tutto da vedere.
0: Bene, però vogliamo dedicare, fare un focus su questi gioiellini che la Fiorentina
1: che un po'
0: ha
1: accendono
0: a casa,
1: la fantasia,
0: che accendono, incuriosiscono, anche perché, lo ripeto, qui non stiamo parlando di dodicenni. Guardate, io delle volte mi diverto, chiamo i miei amici dei settori giovanili per chiedermi, dite chi è il fenomeno tra i ragazzi di 10 anni, perché poi via via ovviamente già tutti controllano
1: poi,
0: tutto, poi c'è chi si perde per strada, però aveva una grande ragione che diceva: io farei un investimento sui 4-5 giovani più importanti delle varie generazioni, anche perché magari me ne vieni fuori uno, magari alcuni li perdo, ma è la strada, se
1: c'è
0: vuoi,
1: valanghe di incognite,
0: è questa. Però andiamo a ragionare, Tommaso, con quelli che stiamo prendendo, abbiamo preso.
9: Assolutamente sì, lo facciamo con uno scout che avevamo già disturbato e ospitato in occasione proprio di un home scouting con Giulio Dini, e ringrazio Francesco Pagani per essere in diretta con noi. Francesco, ben trovato, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi ricontattato.
9: Perché è normale, credo, certo, no? All'inizio, quando ci sono questi acquisti che piacciono, l'idea di andare a prelevare un campioncino in erba sicuramente stuzzica ogni tifoso. Poi però dicevamo che la strada è lunga, ci sono un sacco di variabili e quindi è anche il percorso di crescita di questi giovani che fa la differenza. Però di partenza, Francesco, tra Beldenti e De Garevba mi sembra che Paratici avesse le idee
0: ce
9: molto
0: li racconti,
9: chiare.
0: Ce li racconti un po' per come li hai inquadrati te, partendo da questo attaccante che...
9: Quello del Verona,
0: questo
9: Garevba.
0: Questo del Verona che, insomma, io ho letto qualcosa, cioè sembra veramente avere un passo per ora importante. Poi, e poi chiediamo a Francesco chiaramente il parere, ragazzi, il passaggio successivo è il percorso di maturità, nel senso che
9: certo,
0: a 16 anni sono già completi fisicamente, tecnicamente, e allora restano progetti incompiuti, cioè questi funzioneranno se continueranno a crescere.
1: Esatto, percorso
0: che ne
1: successivo.
0: Pensi partendo dall'attaccante?
10: Beh, innanzitutto sono molto d'accordo con voi, nel senso che chiaramente quando si gioca a un certo livello vuol dire che qualcosa la si ha, no? Non si arriva al Verona o a fare presenza in nazionale giovanile per caso, poi appunto è sicuramente il percorso la cosa che fa la differenza. Detto questo, guardate, Egarevba è un giocatore che io vidi già 2 o 3 anni fa, e la cosa che inevitabilmente di lui colpisce subito è in primis la struttura, cioè è veramente un giocatore con un fisico già all'epoca sembrava praticamente pronto per la prima squadra, cioè veramente un giocatore con alto, già comunque corpulento, muscoloso, con una capacità di attaccare il campo in velocità veramente veramente notevole, quindi un giocatore che sicuramente dal punto di vista fisico-atletico fa, permettetemi il termine, paura, cioè veramente quando è in campo ti sembra un giocatore già appunto pronto per reggere anche l'impatto fisico ad altissimo livello. Poi è un giocatore che al netto di questo sicuramente, almeno appunto nel suo percorso fino ad oggi, quindi comunque giocando a livello di settore giovanile, ha anche mostrato la capacità di saper sfruttare questo fisico, cosa che non è sempre detta, anche poi voglio dire sotto porta, quindi comunque un giocatore che ha segnato tanti gol, è sicuramente uno dei principali attaccanti della classe 2010 in Italia in questo momento.
0: Ecco, lui è una prima punta per ora?
10: Sì, lui principalmente gioca prima punta, poi appunto è chiaro che con la gamba che ha, almeno nel settore giovanile, se tu lo mettessi anche esterno farebbe i cosiddetti buchi, no? Perché poi veramente, ripeto, cioè a pari età ti si, cioè, si devono aggrappare in tre per fermarlo fondamentalmente, no? Perché è veramente una forza della natura. Però sì, in questo momento comunque e forse anche in prospettiva è comunque più una zona centrale del campo, ripeto, per quello che riguarda l'attacco, che io andrei a guardare. Tra l'altro, appunto, Fiorentina, e magari ne avrete già anche parlato, ha un altro 2010 molto forte davanti che si chiama Croci.
0: Ci arriviamo.
10: Loro due insieme possono giocare tranquillamente perché sono due giocatori molto compatibili.
0: Croce un pochino. Allora, io qui il nostro grande esperto è Andrea Giannattasio. Io ho visto la partita, un paio di partite del torneo di Viareggio. Ecco, Croce per me non è una prima punta. Ecco,
10: esatto.
0: Percorso di Croce è un percorso, secondo me, ancora curioso da costruire, perché così ancora sembra quasi un 10, perché io l'ho visto fare gol partendo da quel tipo di posizione. E quindi Croci finisce per entrare in quella categoria, Francesco, che oggi nel calcio italiano un po' fatica, no? A trovare una dimensione, perché poi
9: il famoso 10,
0: tutti questi giocatori li devi mettere dentro un progetto tattico. Squadre giocano il 4-3-3, dove lo metti? Ma questo vale anche per Croci, dove lo metti Croci? Croci ha una grande tecnica, una partenza, poi le recuperiamo. Croci fa gol, però
9: Croci ha segnato.
0: Sono quei giocatori, certo, che diventano fenomeni. E allora ti ponevi il problema di dove giocava Mutu? Ti proviamo il problema dove giocava Baggio, Mancini, Zola.
9: Poi è chiaro che ora sentiamo anche l'ospite. Sotto il profilo realizzativo c'è da dire che è chiaramente anche un po' la categoria, perché se sei di un certo livello nelle categorie giovanili svetti totalmente, come si diceva Francesco, ti tengono in due o tre, sei in grado di segnare a raffica.
0: E lì diventa importante anche la capacità tua di migliorare tecnicamente, no? Perché in quel tipo di categorie fai gol di fisico, non hai bisogno del primo controllo, di tutte quelle cose che poi cambiano la filosofia di un calciatore, no?
9: L'abbiamo recuperato, Francesco.
0: Resterei allora su Croci, visto che l'hai toccato. Ecco, che cosa ti colpisce di Croci?
10: Sì, innanzitutto, appunto, io sono, ti dico, su di lui penso che sia, lo definirei più con 10, un 9.5, cioè praticamente una seconda punta che ha una grandissima capacità di fare un po' tutto, cioè sia associativo che capace di attaccare la profondità, lui ha comunque un passo importante e poi ha grandissima tecnica. Tra l'altro, per essere una seconda punta è un giocatore che comunque fa veramente tantissimi gol, cioè ha proprio una capacità di sentire la porta strabiliante. Ti dico, per me lui è proprio un talentuoso. In questo momento in Italia, dal mio punto di vista ovviamente, è forse l'attaccante di una DC più forte che c'è, forse superiore anche a Garerba in senso assoluto, e dal mio punto di vista...
0: L'unico dubbio di Croci è il percorso tattico
9: che gli fai fare.
0: Perché te lo ripeto, stavamo facendo nel momento in cui ti avevamo perso, stavo facendo proprio questo tipo di riflessione. Sono quei giocatori che poi dopo o sono talmente forti che poi lo trovano da solo il posto in campo, perché ovviamente quando sono talmente forti non ti poni proprio. Ma se te lo devi, poi gli devi dare un vestito, gli devi mettere un vestito, squadre che giocano come giocherà la Fiorentina sul 4-3-3, e dove lo metti? Non è una punta, non è una prima punta, e per come l'ho visto non mi sembra che abbia il passo dell'esterno. Lui è un 10, 9.5, cioè quei giocatori che un po' quello che succede anche a Liberali, questi tipi di giocatori, no?
9: Cioè,
0: e dove non so quale può essere un suo sviluppo successivo da grande, usiamo questo termine.
10: Sono d'accordo con voi, nel senso che poi appunto molto dipende dal contesto in cui lo si cala, no? Ad esempio, tu hai citato Liberali, sto guardando in questo momento la nazionale under 19 che gioca, Liberali in nazionale fa la mezzala. È chiaro che è un ruolo che forse non gli si addice fino in fondo, però nel 4-3-3 di Bollini l'esterno offensivo, appunto, magari anche lì non ha le caratteristiche per farlo, dovrebbe fare il trequartista non ce l'hai e quindi cerchi di trovargli uno spazio. Ti dico, ad esempio, Croci l'ho visto quest'anno con la nazionale under 17 in cui lui giocava sotto età e hanno vinto l'europeo. Quando giocava secondo me in quello che è in questo momento il suo ruolo, cioè seconda punta.
0: Esatto.
10: Nei due davanti, di fianco a Perillo che è il centravanti, che è ex Empoli, che è appena passato all'Atalanta, per me quello è il suo ruolo. E anche per questo che prima dicevo, qualora la Fiorentina si dovesse trovare a giocare e Gareth Bacroci davanti in qualsiasi diciamo categoria dovesse essere, per me loro due possono tranquillamente sposarsi come caratteristiche,
0: sì, sì,
10: in un attacco a due.
0: Non c'è
10: che nel 4-3-3, come dite voi, ti dico, io in questo momento lo vedrei più eventualmente esterno a sinistra che rientra. È vero anche appunto che poi lui ha comunque un buon passo, ha una grande capacità di attaccare la profondità. Se giochi basso con campo davanti lo puoi mettere anche prima punta, però non è
0: non ce l'ha
10: meglio.
0: Non c'è, cioè, no, può far tutto chi ha talento, perché poi
9: sì,
0: come
9: chiaro.
0: Dicevo prima, Francesco, è chiaro, prendi Gareba, questo ragazzo può diventare un grande giocatore se poi cresce anche nell'aspetto tecnico, no? Perché oggi fa di fisico, non ha ben... lo spazio se lo crea col fisico.
9: No, chiaro, fuori categoria
0: poi
9: quasi.
0: E lì conta il rapporto fisico-tempo, perché se non hai un primo controllo giusto, poi fai fatica, perché poi trovi anche difensori che ti reggono sulla tua fisicità normalmente, ecco, come questo tipo. E resta il difensore, Beldenti.
9: Quello dall'Union Brescia.
10: Esatto. Beldenti, che vabbè, innanzitutto è il fratello di un ragazzo,
0: sì,
10: che gioca già nella Fiorentina, sì, che è il centrocampista 2008, che è stato acquistato appunto nell'estate scorsa. Lui è in questo momento appunto un difensore sicuramente molto forte per quello che riguarda la categoria. Ah, faccio anche una piccola premessa: c'è da dire che la categoria 2010 italiana è secondo me di alto livello, almeno per il contesto italiano.
0: Bene.
10: Per dire, il 2009 hanno vinto l'europeo, secondo me hanno in generale un po' meno qualità. Dico questo anche per dire che poi appunto magari se si va a vedere Beldenti non è sempre titolare fisso in nazionale, Gareth Bank eccetera, ma è perché c'è veramente un livello molto alto con cui dover competere.
0: Certo,
10: e Beldenti
0: certo.
10: Appunto è un difensore centrale innanzitutto, già anche lui comunque con una struttura importante, e ben sappiamo come poi appunto è per il ruolo del difensore comunque
0: è fondamentale,
10: aiuti perché
0: certo.
10: Poi esatto, perché poi entrare ad esempio ti trovi a giocare contro il Garesba, se fisicamente non riesci a tenere il Garesba fondamentalmente ti pialla, perché quando trovi questi avversari contro diventa veramente difficile se non hai la fisicità. E poi comunque appunto è un giocatore che a me piace perché è aggressivo sull'uomo, è un giocatore che sa giocare anche alto, no, quindi con una linea di difesa alta, cosa che in Italia secondo me non è sempre scontato trovare nei ragazzi. E poi appunto comunque ha già anche una buona qualità di impostazione, in un certo senso in quello mi ricorda un po' il fratello, perché anche lui vabbè, ovviamente è diverso perché è un centrocampista, però comunque hanno entrambi una buona capacità di giocare la palla insomma.
0: Senti, mi levi una curiosità, dei 2010 quali sono gli altri grandi talenti?
10: Intendi a livello italiano?
0: Sì, a livello italiano, perché lo ripeto, qui oggi il nostro riferimento, purtroppo lo dico, è che vediamo negli altri paesi, negli altri campionati, spesso
9: 2010
0: spuntano sedicenni che poi alla fine
9: giocare,
0: magari riescono a trovarsi uno spazio. Allora, per pura curiosità ti chiedo chi sono, ci sono altri talenti oltre, immagino di sì, mi dicevi.
10: Sì, assolutamente. Vabbè, innanzitutto ti dico Croci, lo ribadisco, secondo me è, non so, tra i primi tre almeno giocatori della categoria, quindi comunque avete già in casa uno dei più forti che ci sono, secondo il mio parere. Poi appunto il Gareth Beldenti sicuramente sono giocatori di livello, poi guarda, c'è ad esempio in porta Costante dell'Inter, in difesa mi piacciono molto Ghiotto della Juventus e Troiano, che vabbè del Milan anche se sta andando via. Mi piace molto il 2010 che ha preso l'Atalanta dall'Empoli, appunto lì davanti alla
0: difesa. L'avevano detto,
10: piace,
0: sì, che questo ragazzo ci ha
10: tornando preso. Anche alla Fiorentina mi piace molto anche Bernamonte, per dire che è un centrocampista barra esterno che ha la Fiorentina, che secondo me anche lui è molto forte, quindi ripeto, è veramente un'annata importante. Un altro giocatore fortissimo che non gioca in Italia però ha passaporto italiano è Donner, è un tedesco, e anche lui comunque quando gioca in nazionale fa sempre vedere di essere veramente un talento di livello.
0: Senti Francesco, prima di salutarti e ringraziarti,
9: poi sono anch'io una
0: allora vai, che poi
9: no, la
0: mia domanda.
9: La primavera è il campionato primavera, allora. È il loro prossimo step, è giusto immaginarli in un campionato primavera o potrebbe essere già il caso di pensare a qualche prestito? Presto.
10: Allora, sai, sul prestito secondo me dipende sempre se poi dopo riesci a trovargli il posto giusto, tra virgolette, quindi un posto in cui sappiano lavorare sui giovani in un certo modo, sappiano trovargli poi lo spazio, perché chiaramente sai, se lo mandi in prestito e poi il ragazzo non gioca mai, tanto vale che lo tieni da te, lo fai lavorare nelle tue strutture, con i tuoi metodi, eccetera. Quindi dico, io a loro in questo momento onestamente li vedo un po' più portati appunto al campionato primavera, e Gareth, perché appunto comunque per fisicità sarebbe, cioè, loro innanzitutto chiaramente sicuramente l'anno prossimo, come età potrebbero giocare entrambi in under 17 in realtà, per cui potenzialmente potrebbero essere aggregati in under 17. Secondo me entrambi, per i giocatori che sono, faranno partire in primavera, perché da una parte Garebba appunto è praticamente già un uomo, e come dicevate voi deve iniziare anche a trovare avversari che fisicamente,
0: perché
10: lo
0: questo lo obbliga a migliorarsi su tanti aspetti che esatto, poi sono aspetto esatto. tecnico.
10: Questo secondo me un giocatore come lui lo trova appunto quando va a giocare su età. Beldenti quest'anno ha già fatto, mi sembra, non so, 15 presenze in primavera a Brescia. Onestamente in primavera 2 è vero, però onestamente mi aspetto che l'anno prossimo da voi possa fare la primavera anche lui, insomma, ecco.
0: Allora, l'ultima domanda che ti facciamo prima di ringraziarti veramente questo bellissimo intervento è questo. Ti riporto una domanda che mi fanno a me, che non sono un esperto di questo tipo di materia. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera quest'anno. La domanda è: nessuno di questi ragazzi poi entra nel gruppo della prima squadra. Ora è vero che per esempio Coadio poi andrà ad Avellino, è vero che Martinelli comunque ha fatto una bellissima esperienza alla Sampdoria. Ecco, del gruppo attuale della primavera, ragionando però sulla prospettiva della Serie A, ecco, non sul, c'è qualcuno che te immagini possa diventare un giocatore da Fiorentina? E quando dico Fiorentina, seguendo il messaggio di Paratici, da una realtà che stia stabilmente in Europa.
10: Allora, vabbè, guarda, ti dico, innanzitutto il discorso è, io ovviamente capisco quei tifosi appunto, no, che sottolineano questo aspetto. Purtroppo bisogna anche capire che tra la primavera e la Serie A c'è veramente un salto quantico enorme, quindi ti voglio dire, se andiamo a vedere comunque anche negli altri club è estremamente raro, no, che si faccia questo passaggio diretto. Normalmente comunque c'è un po', tra virgolette, passano il termine, il bisogno di fare quantomeno uno step intermedio. Poi guarda, ti dico, in questo momento secondo me la Fiorentina ha diversi giocatori molto interessanti che possono avere una prospettiva da Serie A. Sicuramente, parlando di chi è stato protagonista, c'è Riccardo Braschi davanti, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Poi per dirvi, quest'anno un altro ragazzo che poteva fare la primavera, che invece ha fatto la Serie B, è Rubino, che comunque
0: ha fatto una buona esperienza, però mi dicono.
10: Sì, assolutamente. Per me lui è uno dei più interessanti che c'erano, diciamo, che c'erano, nel senso che sono cresciuti in questi anni nel sottotitolo della Fiorentina. Hai citato tu Martinelli, che per me, ti dico, come under 21 tra i portieri, forse se non è il più talentuoso in assoluto in Italia, è sicuramente uno dei più talentuosi. Poi ci sono diversi giocatori un pochettino più giovani, come Perrotti, come Pirlo, cioè comunque la Fiorentina, ripeto, in questi anni ha sempre tirato fuori giocatori per la Serie A, diciamo, lo dice la storia, e continuerà a farlo, perché comunque il talento non manca e il lavoro fatto in questi anni, insomma, si vede.
0: Grazie davvero, un bellissimo intervento.
9: Grazie Francesco, grazie. Buon lavoro
0: e
9: a presto. Francesco
0: senti,
9: Pagani, scout
0: di valore, che ti dicono che
1: ha detto tre volte Croci,
0: tra i sedicenni uno dei tre più forti
1: noi l'abbiamo
0: d'Italia.
1: Cercato per Gavrevba e Beldenti, e lui tre volte ti ha detto Croci,
0: che ho letto che stanno lavorando per mettere a posto il contratto di
1: sì tutto. C'è l'idea di un primo contratto da professionista, e soprattutto seguendo anche le indicazioni di Niccolò Ceccarini, chiaro che lui parte per la primavera, che quest'anno deve essere totalmente ricostruita. Fra l'altro siamo ancora fermi sull'allenatore,
0: a proposito, non si sa ancora chi
1: no
0: è.
1: Perché Bonucci è
0: Bonucci
1: è stata scartata,
0: lascialo fare dove è Bonucci.
1: C'era in ballo il nome Diamanti, ma invece è andato a Cesena. Sarebbe questa opzione Buzzegoli che arriverebbe,
0: che
1: se
0: ha fatto
1: non
0: bene al
1: Como,
0: sì, ha fatto molto bene al Como,
1: resta lì in piedi. E poi però ancora una decisione definitiva non è stata presa. Però per tornare a Croci, l'idea è che pronti via va in primavera, che appunto quest'anno ha chiuso il ciclo con tanti ragazzi che faranno altre esperienze. Ma se poi questa crescita è così esponenziale come gli addetti ai lavori ti raccontano, vediamo, gennaio, febbraio, può succedere di tutto. Certo, io poi vorrei ricordare che c'è anche un certo Braschi che un mese fa speravamo di vedere e che poi alla fine ha avuto relativo spazio.
0: Allora, leggo su Firenze Viola, Matteo Renzi, Fiorentina, tutte le estati sogno lo scudetto. Per il centenario spero in una grande stagione con Grosso, insomma lo aspettiamo tutti. Il centenario non può scivolare così, Tommaso, in un anno così di solo ricordo di una salvezza recuperata.
1: Non mi stuzzicare, dai. Stiamo tranquilli, stiamo buoni.
0: Cioè, io mi aspettavo qualcosa di più. Ecco, mi aspettavo
9: un'organizzazione più emotiva, più sentimentale. La sensazione che festeggi 100 anni di uno dei club più importanti della storia del calcio italiano. Spot, cartelloni, immagini,
0: iniziative, feste.
9: E invece ti hanno pubblicato un logo dove il 19 scorre col 20. Ti annunciano un paio di nomi ogni settimana, t'avevo detto noi non stuzzicanti, è tutto molto freddo, è tutto molto da segretaria, no, ma quando mai ce l'hanno messa passione, sta proprietà ci ha mai messo passione,
0: no, è un peccato,
9: nel celebrare la storia del club,
0: ma lo dico, guardate, in questo caso lo dico da nonno, cioè oggi se
1: e
0: io
1: fammi specificare una cosa, non è colpa di chi lavora nel pratico, perché chi lavora nel pratico sta facendo un mazzo
0: culo, davvero, certo, no, ma io lo
1: deve partire da sopra,
0: lo dico da
1: tu
0: nonno.
1: Proprietario della Fiorentina devi avere i brividi all'idea che ti tocca i 100 anni, ti tocca in senso buono, festeggio i 100 anni della Fiorentina, di un club che ha avuto Juninho, che ha vinto lo scudetto con la Fiorentina, ma non ce l'hanno mai avuta, perché non c'è un fiorentino lì.
0: Vedete
1: dentro
0: che,
1: glielo dice.
0: Che quanto ci appassioniamo, abbiamo iniziato la trasmissione con l'idea delle maglie,
1: come
0: delle
1: presa sta cosa del centenario,
0: no, perché leggevo Renzi, no, che dice centenario dobbiamo fare qualcosa, e allora ti ripeto, qui torna la mia anima in questo momento di nonno, io ho due nipoti di 7 anni e 6 anni, non ci sarà un evento per loro, Tommaso,
1: no,
0: in questo momento non c'è,
1: no, non c'è,
0: cioè, allora questi due ragazzi e già hanno visto la loro prima partita a Fiorentina-Genoa e sono tornati a casa e mi hanno detto no, non si è visto nemmeno un tiro in porta, pensate che cosa ricorderanno, ma dagli la possibilità di un grande evento dove loro magari guardano personaggi del passato, un momento in cui il bambino capisce cos'è stata la Fiorentina, che si ricorderà così come te ti sei ricordato di quella partita con Antognoni e Baggio a Napoli, che si ricorderà quando io naturalmente non ci sarò più, che c'è stato un giorno nel centenario in cui avevo 6 anni e ho incontrato Batistuta, ho incontrato i grandi giocatori.
1: Poi per carità, sarà una gran serata, leggevo che sia Bati che Rui sono stati contattati, Bati dovrebbe essere,
0: no, ma io
1: però
0: quando
1: si sta arrivando, come io la percepisco così,
0: come
1: ma
0: un dovere
1: anche
0: più
1: emotivamente, proprio da, come esatto, come
0: scusateci,
1: se dovessero festeggiare,
0: scusateci per
1: anni.
0: Questa divagazione, sta per arrivare anche il mondiale, ma parleremo
1: comunque
0: anche di
1: c'è
0: cose.
1: A chi va bene così e dice Loreto prova ad andare a te a fare il promotore del centenario, lo fo più emotivo di loro, sì, caro Manuel, su questo te lo dico a occhi chiusi, te la costruisco io una festa più emotiva e sentimentale come stanno facendo loro, dopodiché dal tuo punto di vista se a te va bene così siamo tutti contenti, il problema è sempre lo stesso, non è Loreto, è il 75-80% di gente che oggi di Fiorentina se non se ne sente parlare, è proprio serena.
0: Torniamo subito.
1: Vai.
0: Ciao, mamma.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera gente Viola, ma si parla di mercato, ma in Inghilterra vanno a pagare Tonali 116 milioni di euro, ma veramente quelli che gliel'hanno venduta andrebbero denunciati per furto o per truffa, veramente, ma a che livelli siamo? Saluto Max Novi.
3: Don Guido, attenzione a giocare bene le carte con Croci, se no si rischia di fare un altro Gudmundsson. Ciao.
4: Ma io vi domando, no, al di là di tutti i discorsi, per carità, più che legittimi, ma quando un calciatore come Palestra viene pagato 55 milioni e prende svariati milioni di ingaggio, vuol dire una cosa sola, vuol dire che il calcio è morto, è uno sport che non si segue più, è fuori da ogni parametro, ogni logica, no? Un mondo dove alcuni regnano, guadagnano e lo vogliono, a parte i calciatori, ma i procuratori stanno facendo il calcio moderno e il resto sta a guardare. Quindi 55 milioni per Palestra vuol dire che siamo arrivati in fondo, non c'è più speranza. Meglio guarda Sinner, la Formula 1, le moto, l'hockey su ghiaccio, indubbiamente.
5: C'è anche il curling in grande
6: allora,
5: ascesa.
6: Una però serie se di ce l'hanno i soldi. Una serie di messaggi, Tommaso, e vengo a te poi vorrei il tuo parere, perché toccano un argomento importante. A parte l'amico che dice attenti con Croci, rischiamo di fare un caso Gudmundsson, qui se ci chiama e ce lo spiega, perché non capisco che cosa vuol dire.
5: La leggo come
6: cautela. Sulla posizione in campo?
5: Ah, forse tattica,
6: so.
5: Se no più di cautela, giustamente, giovane, calma, non
6: lo so. Vabbè, a parte questo ragionamento, che se ce la spiega meglio mi fa piacere, perché voglio capire. Le due riflessioni sono state: uno che dice quando si spende praticamente sì. 116 milioni per Tonali,
5: però ce l'hanno. però che
6: deve essere.
5: Purtroppo è il mercato.
6: Parlano di rapina in
5: E De Zerbi lo voleva, lui voleva andare lì, fra l'altro ha detto dall'Italia, hai visto il partito oggi, vedevo su tutto il mercato
6: 116,
5: però ce l'hanno.
6: Che i 55 di Palestra sono quasi spiccioli in confronto.
5: Sì, e se noi fossimo a Radio Londra Blues, cioè diremmo che a me non dispiacerebbe se la mia società potesse permetterselo un acquisto di Palestra a 55, perché cioè, mi sembra se... forte, dice ma non è giusto, ma il mercato del calcio è questo.
6: Il Milan ha speso 90 milioni per Ramos,
5: pensate.
6: Allora, se però con Ramos il Milan vince lo scudetto e li ripiglia tutti e ci guadagna, se Ramos fallisce come ha fallito Furkrug, come ha fallito come ha fallito Jimenez, come
5: ha fallito.
6: Però il tifoso del Milan non gliene importa niente se il Milan ha speso 90 milioni, il tifoso del Milan vuol sapere se e vedere in campo se Ramos. Giovanni Galli mi dice che è qualcosa di impressionante, io l'ho visto un po' nel Paris Saint-Germain, faceva riserva, però o comunque non era sempre un titolare. Cioè ragazzi, loro ce l'hanno i soldi come ce l'avevamo noi anni e anni fa. Io che sono più vecchio di tutti voi, nessuno diceva
5: non è più
6: il calcio perché l'Inter prendeva Cristiano Ronaldo, perché il Napoli prendeva Maradona, perché la Fiorentina prendeva Socrates, perché l'Udinese prendeva Zico, perché la Juventus prendeva. Non è che dicevamo che c'è finito il calcio, mi do al tennis, no, perché noi eravamo i più ricchi, ma noi non siamo stati capaci di far fruttare economicamente il calcio, siamo stati delle cicale. E oggi gli inglesi
5: hanno ricreato il tutto, la Premier League, che è diventata il sistema più potente.
6: E quello che vi deve far arrossire chi non capisce questo è che non è che il calcio inglese ha detto Manchester City pigliali tutti te i soldi, Manchester United pigliali tutti, no, la squadra più piccola della serie A inglese di Premier prende più o meno i soldi delle più grandi, perché la bellezza del loro mondo è di aver distribuito ricchezza a tutti.
5: Qualcuno scriveva: occhio, segnatevi che il Como farà come il City in Inghilterra, perché Manchester City, no, prima che arrivasse la proprietà straniera,
6: nulla, era niente, era poco.
5: Te ci vedi potenzialità del Como di diventare un,
6: allora,
5: un Manchester
6: il Como,
5: City?
6: Il Como si porta dietro una serie di interrogativi, no? Cioè, e dopo Fabregas? Perché hai la sensazione che Fabregas sia tanto, no, nel Como, e lì bisognerà vedere se la struttura societaria sarà tanto forte da costruire un qualcosa di duraturo nel tempo.
5: Fermo,
6: no?
5: E poi lui ha le quote, quindi boss. Ah,
6: io ti domando: cos'era il Chelsea prima che arrivasse a Abramovich?
5: Poca roba, sì, sì.
6: Niente.
5: Cioè, non era.
6: Cioè, io vi ho raccontato che l'obiettivo del Como è quello di creare un calcio talmente attrattivo da. Loro hanno calcolato una potenzialità di 20-30 mila tifosi nell'area della bassa Svizzera, alta Italia, in quell'area lì sopra Como, dove il tifoso innamorato di calcio di, non so, di tutti quei paesi, ti ripeto, al confine tra Svizzera e Italia, scendono giù a Como e si vanno a vedere Nico Paz e tutti quelli che saranno i talenti e loro porteranno. Non hanno un bacino di utenza proprio come può avere la Fiorentina, come può avere la Roma, la Lazio, ma se lo stanno creando nel segno della qualità. Ma questo è normale, cioè in Inghilterra, ve lo ripeto, chi era il Chelsea prima di Abramovich? Pure il Chelsea si è trovato il suo spazio in mezzo all'Arsenal, al Tottenham, alle altre grandi storiche del calcio inglese. Però sono tanti punti interrogativi, però non ci lamentiamo degli altri che spendono, perché per loro è normale. Loro non si sono venduti anche l'anima alle televisioni ancora,
5: o almeno hanno strutturato un sistema diverso.
6: Esatto, se lo gestiscono è il concetto. Dobbiamo guardare con invidia, perché loro sono stati più bravi di noi. Questa è dal mio punto di vista, la triste verità. E fai fatica, poi fai fatica a recuperare. Va bene. Allora, è arrivato
5: Abbiamo
6: Stefano Carlesi.
5: Il bivio, quindi, o mondialito con Di Nardo, o se anche vuoi abbiamo ancora una parentesi dalla bella serata di ieri sera,
6: che
5: il
6: vorrei
5: premio
6: sentire.
5: Fair Play Menarini, nel quale Lorenzo Marucci, ma anche Andrea Giannattasio, hanno fatto un po' incetta di pareri e interventi. Tra i tanti personaggi c'era anche Giorgio Porrà, che è un collega di Sky che sicuramente conoscerete e che peraltro è anche apprezzabile soprattutto nei suoi approfondimenti. Io, quando ho visto spesso e volentieri i suoi lavori, l'uomo della domenica era una delle sue rubriche a Sky, ho sempre molto apprezzato. È stata l'occasione per fare due chiacchiere anche di Fiorentina, quindi ve la proponiamo e poi facciamo il punto
6: mondialmente
5: su questa nottata dove c'è stato un Harry Kane pazzesco. Prima però Giorgio Porrà.
0: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
7: No, insomma,
0: 27 milioni.
7: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire che aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma, la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza. E quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli, però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15 se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029. Credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Ken si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
8: Siamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
7: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, le ultime stagioni, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi pare, da Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo vinto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
8: Del Sassuolo di Grosso, Volpato, Tosvet, Lorientè, c'è qualcuno che vedresti bene alla Fiorentina?
7: Sì, Lorientè mi è sempre piaciuto, non so se sia nei, come dire, anche come ruolo. Mi pare che la Fiorentina adesso si stia occupando di esterni, perché nel 4-3-3 di Grosso sono fondamentali sia esterni alti che bassi. E è saltato fuori nei giorni scorsi il nome di Coleoscio, no?
8: Sì.
7: Ecco, Coleoscio è un bel prospetto. Coleoscio ha 21 anni, anche lui ha grandi margini, e poi sarebbe ora di riportarlo in Serie A, insomma, al di là della Fiorentina, visto che Coleoscio ha esordito nella nazionale maggiore, insomma, ha fatto la Serie A. Però mi pare che la Fiorentina abbia anche problemi di rosa da sfoltire, cioè non avendo le coppe mi pare che l'organico sia un po' in esubero, sia eccessivo, quindi svoltiamo un po' la rosa e poi dedichiamoci agli acquisti.
0: Ecco, che cosa pensi non tanto sul valore tecnico del giocatore quanto sull'operazione che ha fatto la Fiorentina portando a Firenze Vieri, Vieri dal Gremio, difensore pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus, un classe 2005, un difensore sì, potrebbe essere interessante, però insomma i soldi spesi sono tanti.
7: Mi spiace, non lo conosco, quindi non posso dare valutazioni. Più in generale posso dire che se il calcio italiano vuole un attimo liberarsi, cioè risalire dal precipizio, dal burrone in cui è precipitato, sarebbe opportuno lavorare insomma sui prodotti fatti in casa.
6: Bene, allora ottimo l'intervento, molto un grande giornale, tra l'altro
5: molto informato,
6: è un
5: anche
6: candidato
5: su...
6: anche a essere premiato al trofeo Rocco settembre, è nella lista, sai che viene premiato ogni anno un grande giornalista e vediamo,
5: e qui siamo di fronte a un collega molto preparato, avete sentito anche,
6: mi ricorda l'anno scorso credo fu premiato,
5: non scontati, insomma uno che si occupa a carattere nazionale non è detto conosca così bene le vicende di ogni
6: altro
5: squadra.
6: Collega di Sky l'anno scorso, non mi ricordo il nome, tutti molto preparati. Bene, allora dicevi di voci che arrivano dalla Turchia?
5: Sì, sto cercando un po' di conferme, niente di fondamentale, però un'idea su Ken potrebbe averla il Fenerbahce, ripeto, sono voci che arrivano dalla Turchia, ora cerchiamo di approfondirle.
6: La Turchia compra tutti,
5: certo, in Turchia i soldi ci sono, tanto è vero il Beşiktaş d'italiano aspetta Vlahovic,
6: ma e al mondiale poi c'è Ken, quello non si può prendere noi.
5: Quale mai?
6: Kane.
5: No, a proposito, lo chiedo a te. Ma il secondo gol di Kane ieri è da Bafi. Io ci ho visto Batistuta in quella stecca sotto la traversa.
6: Mi sono immaginato Malumpa Sincato che crolla a terra KO. Lui è uno ovviamente è della Repubblica Democratica del Congo.
5: Come ho vissuto il secondo tempo.
6: Ma non so che. Ma Alessandro Di Grande, sentiamo la sigla?
5: Arriva. Sigla. anche perché ieri sera so che snobbava Castello, il concerto di Castello a Bisarno, giusto?
9: Sì, non rieccoci, ciao a tutti. Guarda Tommaso, mi sono preparato stavolta, non cito Tony Pitoni ma ti cito un verso di una canzone che conoscerai. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Vabbè. Questo cantavano gli Oasis nell'estate del 1995, due anni prima nel nord di Londra nasceva Harry Edward Kane, 31 anni dopo rispetto a quella canzone, che è Wonderwall ovviamente, è diventata oggi un inno nazionale perché l'abbiamo vista anche ieri cantata da tifosi e calciatori. Forse l'Inghilterra l'ha trovato colui che la salverà, perché insomma ne parlavate, vi dico questa cosa, mi fa quasi vergogna a dirlo. Quelli di ieri sono il 70° e 71° centro stagionale per Harry Kane.
5: Insomma,
9: quanti gol ha fatto la Fiorentina?
5: Sì.
9: Sicuramente meno, ecco.
6: Sì, sicuramente. Bene, altre povera Repubblica.
5: Loro
6: del
5: sono
6: Congo.
5: Un po' crollati. Cioè, il portiere ha retto.
6: Hanno
5: poi
6: doppia, finché hanno retto.
9: Sai come si chiama il portiere?
5: Ridimmelo.
9: Lionel Mpazi Nzau, portiere di riserva delle Havre, insuperabile per 75 minuti, ha fatto una parata da diapositiva per i nipotini su Bellingham, che poi tra l'altro l'ha anche abbracciato dopo la parata.
5: Però sull'1-1 male.
9: Sullo
5: dai,
9: 0-1 è colpo di testa molto forte da posizione ravvicinata, toccata la palla proprio da Lionel Mpazi, che poi entra sull'ultimo gol. Vi sentivo, insomma, i paragoni sono quelli. Inarrivabile, insomma, il destro sotto l'incrocio di Harry Kane. L'Inghilterra si è vista durissima e è andata male per 75 minuti, poi qualche cambio di Tuchel, è entrato Gordon che ha fatto due assist, ma sostanzialmente la squadra se l'è caricata sulle spalle ancora Harry Kane. Qui la domanda che si è aperta anche dopo la partita di ieri: ma se l'Inghilterra non succede, ma se succede, questo pallone d'oro lo vogliamo depositare al signore Harry Kane?
6: Se lo può anche meritare, mi sembra giusto.
5: Sì.
6: Allora esce la Repubblica Democratica del Congo, esce un'altra africana, il Senegal, altra squadra. Senegal era considerata da Malumpa Zincato una delle possibili grandi sorprese, anche lì non
9: per
6: finale, tutte partite giocate.
9: No, ragazzi, la partita di ieri. Belgio 3, Senegal 2 è un inno all'episodicità di questo gioco, perché il Senegal tritura il Belgio per 85 minuti e poi Lukaku ci piazza lo zampone, ancora lui entra a fine primo tempo, insomma nell'intervallo, Romelu Lukaku è il portiere che per un gioco del destino è il primo portiere delle Havre, quindi la sua riserva è quel Lionel Batinzau, il primo portiere è Morijo, che è portiere di riserva però del Senegal, era infortunato Mendy, esce a vuoto un po' come Zenga, se lo ricorderà sicuramente anche l'ascoltatore medio, contro l'Argentina su Crossi Tossard. Arriva Tielemans, colpo di testa, fa 2-2, partita prolungata ai supplementari. Il Belgio che era una polveriera, perché nell'hydration break precedente al gol di Lukaku, Trossard e Tielemans, che sono protagonisti del 2-2, manca poco, vengono alle mani, vengono divisi. De Bruyne e De Ketelaere vengono sostituiti al 55esimo, quindi Rudi Garcia ieri si è giocato veramente l'all-in per poter allenare in futuro qualsiasi altra squadra. Vince secondo me per episodi, perché il Senegal secondo me è molto molto più forte del Belgio. Per darvi un'idea, il Senegal in panchina aveva Koulibaly, che insomma nelle prime tre partite non ha fatto benissimo, ma ci ricordiamo che il calciatore è. Aveva in panchina Hassan Diaw del Como, Nicolas Jackson del Bayern Monaco, Ibrahim Mbaye del PSG, aveva in panchina Mamadou Sarr, che è il centrale del Chelsea, è una squadra veramente forte. Segna il momentaneo 2-0 con Ismaila Sarr, che a proposito di gol, non so se all'Abate, a me ha ricordato un gol di Luis Suarez, lancio da 60 metri, stop di petto e destro sotto l'incrocio, forse anche un po' di Bati. Era il gol del 2-0, è un gol da record anche per lui, perché diventa l'unico calciatore africano a segnare 4 gol in un mondiale, assieme a chi? Roger Milla. E torniamo sempre
5: Camerun,
9: al mondiale del 90. E poi insomma Però ecco, secondo me tra i drammi sportivi ci ricordiamo per noi il golden goal di Trezeguet a Euro 2000, sì, prima ancora il gol di Wiltord, mi ricordo il mani di Suarez contro il Ghana nel 2010. Io ci posiziono non a questi livelli ma un po' sotto quello che ha fatto il Senegal ieri, perché
5: sì,
9: è difficile trovare anche un è sicuramente il Senegal più forte di sempre,
5: sì,
9: c'è,
5: sì,
9: c'è Sadio Mané comunque a campionare,
5: no, ma poi
9: squadra.
5: Come tenevano il pallino in gioco, cioè questi
6: no, ma te lo dico,
5: stavano in campo
6: al calcio africano
5: palla.
6: Manca ancora quel psicologicismo,
5: la malizia ad ammazzare la partita.
6: Cioè il Senegal su 2-0 non si gioca più a pallone,
5: eh no, invece,
6: loro
5: invece
6: hanno una filosofia
5: però
6: diversa.
5: Stava benissimo in campo
6: Bene, senti, niente, stasera cosa propone il menù?
9: Stasera il menù ricco, ore 21 Spagna-Austria a Los Angeles, ore 1 di notte Portogallo-Croazia, le vincenti di queste due partite
6: c'è
9: si affrontano. C'è Pongracic contro Cristiano Ronaldo, vedremo se riuscirà a limitare.
6: Pongracic contro Cristiano Ronaldo è una storia da vedere,
9: assolutamente, alle ore 1 di notte qualcuno magari ci può arrivare. Per chi o tira tardi la notte oppure si alza molto presto la mattina prima della rassegna stampa di Andrea Giannastasio, ore 5 del mattino a Vancouver, Svizzera-Algeria, chi vince va contro la vincente di Colombia-Ghana, un'altra delle partite che ci sarà domani. Chiudo dicendovi che poi c'era una terza partita ieri, 16esimi, tutto tranquillo per gli Stati Uniti, 2-0 contro la Bosnia, che ci fa un po' salire anche un po' il rimpianto, no, per non esserci, però la Bosnia comunque non ha fatto una figura pessima. Stati Uniti a segno con Balogun e Tillman. Balogun, capocannoniere degli Stati Uniti al mondiale, che è stato espulso per una revisione VAR su un fallo brutto ma insomma un po' sfortunato, non ci sarà agli ottavi contro il Belgio nel remake degli ottavi del 2014. Stavolta mi sento di dire
6: gli
9: Stati Uniti partono davanti
6: occhi
9: rispetto
6: a
9: al Belgio,
6: americani, però occhi a questa,
5: poi parto dal presupposto,
6: portano un pallone sulla luna,
5: sì, ma io parto dal presupposto folle che

0: Era due gol, quel Vargas che ti
1: che
0: ricordi?
1: Che noi lo trattammo, a parte ci fece gol all'Italia se non sbaglio.
0: Sì. Sì, quell'esterno
1: quanto
0: che doveva...
1: Quanto l'abbiamo trattato?
0: È vicino, è un po', mi ricordo Ceccarini, non ne poteva
1: siamo,
0: più, mi sa
1: siamo.
0: A questo punto due anni fa, non la scorsa estate.
1: Ci siamo.
0: Era malaccio
2: quello da prendere della Svizzera è fuori target per il portafoglio della Fiorentina. È Manzambi, che è classe 2005, sì. MVP dell'ultima Europa League col Friburgo, credo si vada già intorno 70 milioni.
1: Ma noi non poniamo limiti alle provvidenze, vediamo un po'. Va bene, grazie Alessandro,
0: grazie,
1: ottima rubrica.
0: Volevo mandare anche un abbraccio al volo, l'avranno visto penso tutti, il video è diventato virale, al CT del Congo.
1: Sì, l'ho visto.
0: No, perché l'ha detto stampa, esatto. Io penso in buonissima fede, cioè lui voleva esprimere le sue condoglianze, però non si è capito se l'allenatore se l'è sentito dire in quel momento.
1: Io penso di sì,
0: perché la reazione sì. che tu mi hai detto, o se non voleva e fosse resa pubblica la notizia. Però insomma sono stati momenti un po' così,
1: problema familiare,
0: di grande imbarazzo, sì, perché sì. praticamente l'addetto stampa ha comunicato che era scomparso il padre,
1: esatto,
0: del CT,
1: esatto.
0: E ripeto, sembra che il CT non lo sapesse.
1: La reazione di uno che è rimasto
0: è che gli hanno detto così a fine conferenza stampa.
1: Mamma mia, vabbè.
0: Bene. Noi ci fermiamo qua, ma ovviamente il pomeriggio è ancora lungo. Innanzitutto per chi ci ha seguito anche su Lady Radio, torna musica, informazione, torna la Fiorentina dalle 18. Qui procediamo con un'ora di focus sul mercato, Niccolò, quindi Santi e Ceccarini. Poi arriva Giacomo Galassi, che peraltro domani sarà anche a suo modo protagonista.
1: Giustamente,
0: di
1: aggiungo io, ma non ve lo sveliamo.
0: Non sveliamo, e due ore in sua compagnia con Garrisca al vento, e poi di nuovo grande protagonista Alessandro Di Nardo, che a luglio vi aggiornerà anche sulle vicende di mercato serali. Dalle 19 recuperiamo il tutto, oltre ovviamente al best di giornata che vi accompagnerà fino alle 21.
1: Che si intitola?
0: A chiusura. E che ti sei perso?
1: Ecco. Che mi piace da morire a me.
0: Siamo sulle scia del chi si compra, chi torna, che ti ha perso e così via. Andare, perché poi la lingua di Firenze è questa. Grazie a Stefano Carlesi di là dal vetro, a voi per averci seguito. Noi puntuali domani alle 14 di nuovo palla al centro.
1: Ciao
0: ciao. Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
4: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev.

0: causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali, ora Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno, grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: Sapri dibattito.
7: Uno.
6: Contro tutti!
8: Quello che accanto a lei è matto.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
10: Giornali in edicola e non solo.
9: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, 7:04 minuti, ancora una volta insieme in questo venerdì 3 luglio, le 7:05 minuti con Andrea Giannattasio. Che vi sta parlando nell'ultima puntata settimanale di Buongiorno Firenze, poi chiaramente con il weekend di mezzo ne riparleremo soltanto dal lunedì prossimo per quanto riguarda la rassegna stampa, la lettura dei giornali e tutti i temi collaterali al mattino. In ogni caso, insomma, ben trovati, ben trovata Sara Mastrosimone al di là dal vetro. Oggi puntata, ve lo dico subito, ridotta, perché oggi avremo un diciamo così, un piccolo cambiamento di palinsesto, ma dico piccolo perché Buongiorno Firenze si chiuderà mezz'ora prima e inizierà mezz'ora prima c'è polemica, quindi insomma non è che ci avviamo a chissà quale stravolgimento e peraltro chissà per quanto, soltanto per oggi, perché ho un impegno istituzionale al quale devo presenziare, un corso di formazione per i giornalisti. Io, sapete, per chi non lo sa, insomma, io ho un ruolo istituzionale all'interno dell'Ordine dei giornalisti della Toscana e quindi oggi ho l'obbligo di essere presente a questo corso di formazione. Tra l'altro molto interessante secondo me. Ora non voglio tediarvi, non voglio raccontarvi cose delle quali non vi interessa niente, però oggi faremo un corso che ho fortemente voluto, tra l'altro, perché l'ho organizzato praticamente io insieme all'esercito italiano, al comando fiorentino dell'esercito naturalmente. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare il grande colonnello Cespi, che è un grandissimo tifoso della Fiorentina, nonché un nostro grande ascoltatore, quindi lo saluto, il colonnello Cespi dell'esercito di Firenze. Ed è un corso su quello che è, quali sono gli errori più comuni nel mondo del giornalismo a proposito del ruolo dell'esercito, quali sono le reali funzioni, a che cosa serve. Come spesso viene confuso un militare dell'esercito rispetto a un poliziotto, a un carabiniere, insomma gli errori più comuni. È un corso di formazione perché alla fine serve alla nostra categoria proprio per avere delle direttive più precise su come inquadrare questa realtà. E allora insomma oggi presenzierò molto volentieri presso Via della Scala, dove c'è chiaramente una delle sedi, uno dei dislocamenti dell'esercito a Firenze, e vi lascerò nelle sapienti mani del buon Dario Baldi, che rispetto alle ore 9 oggi attaccherà alle ore 8:30, quindi insomma lo buttiamo giù dal letto mezz'ora prima. E sì certo, anche se è stato ampiamente avvertito, questo lo dico a beneficio di Sara Mastro Simone, che giustamente dalla regia si preoccuperà di mandare in onda la puntata odierna di C'è Polemica. Detto tutto questo, naturalmente siamo a un venerdì mai così scoppiettante sotto l'aspetto dei risultati, perché si è appena concluso Svizzera-Algeria finita 2-0, partita iniziata alle 5 di mattina ora italiana, con appunto la formazione elvetica che ha battuto 2-0 l'Algeria. La rete di Embolo inizio primo tempo, e poi al 46esimo a inizio della ripresa l'ex Bologna Ndoye ha trovato il gol del 2-0. Mentre ciò che mi preme raccontarvi è la qualificazione di Spagna e Portogallo agli ottavi. La Spagna ha letteralmente passeggiato sull'Austria per 3-0. Però quando questa notte è toccato scendere in campo al Portogallo di Cristiano Ronaldo, le cose sono andate un po' diversamente. Ora, io non me la sono vista la partita, vi dico sinceramente, perché è iniziata all'una, è finita alle tre, e io dovevo andare è finita alle tre qualcosa, tra l'altro, perché il recupero è stato, come avrete visto, extra large. Io non l'ho vista, ma mi hanno raccontato che è stata una gara straordinaria, con delle polemiche tra l'altro, perché poi era andata in vantaggio la Croazia. Chiaramente ricordiamo che il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia e si è qualificato agli ottavi di finale, quindi eliminato Marin Pongracic, che era l'unico rappresentante ai mondiali della Fiorentina, in attesa che magari arrivi Tosvet, o magari Volpato, o magari Irancunda, o magari qualcun altro. Ma insomma, a parte questo, che tra l'altro scendono in campo stasera gli australiani, ma a parte questo c'era stato il vantaggio della Croazia nel corso dei primi minuti del secondo tempo con Perisic, l'ex Inter, e poi è successo di tutto nel finale di partita. Prima un gol annullato a Cristiano Ronaldo attorno all'ora di gioco, e poi sempre Cristiano Ronaldo che ha trovato il gol del pareggio su calcio di rigore al 68esimo, e la rete della vittoria al 94esimo del nuovo acquisto del Milan, Gonzalo Ramos, peraltro su assist di un altro milanista come Rafa Leao. Finito qui? In teoria sì, perché poi il risultato è stato quello di 2-1, però poi in realtà c'è stata la rete al 103esimo della Croazia con Guardiol, che però è stata annullata per fuorigioco. Tra l'altro un fuorigioco su cui si è discusso tantissimo, ecco, visto stamattina mentre facevo colazione, guardavo Twitter, guardavo X, che è, diciamo così, un social molto pericoloso per tanti punti di vista. Però se uno vuole avere un feedback immediato di che cosa pensa la gente su questo o quel tema, è quello forse più immediato, perché è pieno di commenti su tutto e ho visto tanta rabbia, tantissima rabbia per la direzione arbitrale di questa sfida, sfida affidata al norvegese Eskas, e soprattutto per la scelta di annullare questa rete a Guardiol nell'estremo finale di partita. Insomma, eravamo al 103esimo, quindi a un passo dai tempi supplementari. Se la rete poi di Guardiol fosse stata convalidata, sarebbe andati certamente ai supplementari. Insomma, tante polemiche, perché insomma, quando c'è CR7 di mezzo, uno pensa sempre che ci siano i favorini per mandare avanti la nazionale del fuoriclasse portoghese. Io ripeto, non l'ho vista la partita per evidenti problemi di orario, e quindi non vi posso dire, però ho recepito da parte del popolo social, che invece ha fatto le ore piccole per vedersi Portogallo-Croazia, che c'è stata questa disparità, chiamiamola così, di trattamento a livello arbitrale tra le due formazioni. Comunque sia, al momento il tabellone sta via via prendendo forma, sono già qualificate agli ottavi Paraguay-Francia, Canada-Marocco, Portogallo-Spagna, quindi bellissimo derby iberico agli ottavi di finale, Stati Uniti-Belgio, Brasile-Norvegia, Messico, Inghilterra. Mancano soltanto tre partite per concludere i sedicesimi di finale, mancano come detto le gare di Australia ed Egitto, che si affrontano oggi, poi toccherà anche ad Argentina, Capoverde e poi Colombia, Ghana. Questo per quanto riguarda gli appuntamenti previsti in calendario. Allora, vi dico anche con dovizia di particolari quando si giocano queste gare: alle ore 20 di stasera Australia-Egitto, partita, ripeto, interessante quantomeno per gli obiettivi di mercato viola, e poi stanotte si giocano gli ultimi due match dei sedicesimi. A mezzanotte Argentina-Capoverde, insomma non dovrebbero esserci problemi per Messi e compagni. Altra partita interessante, quella tra Colombia e Ghana alle 3:30 di notte. Poi da domani sera si parte con gli ottavi di finale. E allora ora si entra veramente nel vivo, non che i sedicesimi fossero delle passeggiate, anzi la gara di ieri tra Portogallo e Croazia ci ha confermato che insomma, se uno vuole può alzare subito il livello della contesa, però sono di sicuro quando uno arriva agli ottavi di finale, ecco, respira già il profumo delle grandi gare da dentro fuori, molta più pressione rispetto a quanto uno possa fare ai sedicesimi di finale, detto che ci sono state delle vittime illustri già nel corso della fase dei sedicesimi di finale, quindi insomma non dobbiamo assolutamente snobbare quello che c'è stato, basti pensare alla figuraccia e alla Germania, ma insomma di sicuro dagli ottavi in poi il livello della competizione si alza. Dicevo, da stasera agli ottavi di finale alle 19, quindi a orari un po' più umani, alle 19 Canada-Marocco, e alle 23 di domani, questo sempre, Paraguay-Francia. Io mi metterò, tra l'altro hanno gli stessi colori queste due nazionali, perché la Francia e il Paraguay hanno il blu, il bianco e il rosso come colori, chiaramente disposti in modo diverso, uno per verticale e uno per orizzontale, e io mi metterò il tricolore del Paraguay, perché insomma ecco, i francesi mi stanno onestamente sulle scatole, quindi non vorrei che vincessero i mondiali, ma temo, come ebbi a dire quando sono cominciati questi mondiali, che sto seguendo il giusto proprio perché gli orari sono improbabili, temo che questo mondiale vedrà la Francia vincitrice, perché mi sembra la squadra nettamente più forte, nettamente quella che gioca meglio, e quindi sarà un bel problema per le altre nazionali arrivare in fondo e vincere questo mondiale. Bene, detto questo, abbiamo visto un po' quello che è il programma di questi mondiali nei prossimi giorni. e nelle prossime ore soprattutto, quindi cercheremo con grande attenzione poi di concentrarci anche grazie all'ottimo lavoro di Alessandro Di Nardo, che cura la rubrica Mundialito, su che quello che riguarda la rassegna mondiale che è in corso in questo momento in America. Detto tutto questo, direi di cominciare a brevissimo a leggere quello che scrivono i giornali. Vi dico la sincera verità, cara Sara Mastrosimone, io non ho una domanda del giorno. Io stamattina ho avuto difficoltà, quindi ragazzi, dal momento che oggi è una puntata mini, perché dura mezz'ora in meno, dura 90 minuti come una partita di calcio la mia rassegna stampa stamani, io stamani non ho un tema del giorno. Mi dispiace ragazzi, perché non so veramente dove battere la testa, cioè nel senso, vi potrei chiedere di un altro singolo, vi potrei chiedere, che ne so, di Pongracic che è uscito dal mondiale, che cosa fareste con Pongracic, vi potrei chiedere, non lo so, di anche andare sui singoli è un problema, cioè nel senso di, per esempio, Roberto Piccoli, no? Facciamo un esempio, Roberto Piccoli. Roberto Piccoli è un giocatore a cui dareste ancora fiducia, lo mandereste via. È uno che, rispetto, ieri abbiamo parlato di Gudmundsson, no? Diciamo che Gudmundsson ha avuto 2 anni per far vedere di che pasta è fatto. E devo dire che in 2 anni, sì, i suoi gol li ha fatti, per l'amor di Dio, ha fatto 18 reti in 2 anni, però non ha mai dato l'impressione di essere un giocatore determinante, un giocatore dentro il piano tecnico e tattico delle partite, un giocatore che quando le cose vanno male te la risolve lui. Sì, è successo un paio di volte, il primo anno con Palladino, no? Quando Fiorentina batté il Milan e poi batté prima ancora la Lazio con una sua doppietta sul rigore, però non è mai stato un giocatore sempre troppo dentro le cose della partita. Ecco, Roberto Piccoli, a questo punto possiamo provare a farla su di lui la domanda stamattina, inventandocela lì sana pianta, ragazzi, perché io stamattina ero veramente a zero con le idee. E Roberto Piccoli è uno che tutto sommato è arrivato a peso d'oro dal Cagliari, secondo me qualche gol, diciamo così, importante l'ha pure fatto, insomma. Io mi ricordo la rete contro la Cremonese, insomma, la rete importantissima che ha fatto, però per il resto, ecco, mi è parso un giocatore impacciato, involuto, un giocatore in difficoltà, un giocatore che non aveva contesto, dimora nel mondo fiorentina. Ora, va anche detto che la scorsa stagione è stata la peggiore di sempre, o quasi, quindi anche lui sicuramente ha risentito di questo, così come ha risentito della concorrenza di Ken, che, voglio dire, non c'è quasi mai stata, perché poi Ken è sempre stato infortunato, anche lì. Piccoli, quante opportunità ha avuto per dimostrare il suo valore, visto che Ken era costantemente infortunato? Ne ha avute una valanga, ha avuto un intero girone di ritorno praticamente, e non ha dimostrato niente Roberto Piccoli. Quindi io oggi vi potrei fare d'amblè questa domanda su Piccoli, chiedendovi effettivamente che cosa fareste con lui. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate su Roberto Piccoli, così Sara abbiamo anche la domanda del giorno fatta a tavolino alle 7:20 di mattina. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71. Va da sé che se poi avete altri temi alternativi, visto che stamattina era arrivato abbastanza scarico in diretta, li potete suggerire. Ecco, ci mancherebbe altro. Nel frattempo abbiamo già un ascoltatore che si è prenotato alla linea fissa, che è Riccardo, e lo ringrazio molto. Ciao Riccardo, ben trovato.
7: Ciao Andrea, buongiorno e buongiorno a tutti. Volevo proporti anche per i prossimi giorni, perché non so come fate tutti i giorni a tirar fuori un argomento,
11: dura.
7: Un sondaggio,
11: perché stamattina è stata durissima, stamattina.
7: Ma anche gli altri giorni, complimenti per trovare sempre qualcosa di interessante. Io provocatoriamente vorrei lanciare cosa ne pensate per la nuova curva Fiesole, che a differenza di quello che poteva sembrare all'inizio dai rendering, che i rendering sono nascostissimi perché sono difficilissimi da trovare o quasi impossibili da rintracciare, è una curva che non è verticale, è una curva che non è, scusate, la confusione che c'è la tranvia accanto.
11: Purtroppo
7: non è verticale, quella... non è una curva attaccata alla linea di fondo, ma è staccata, non perché manca l'ultimo pezzo e sappiamo che è retrattile, ma soprattutto quello che volevo dire io è sdraiata. È una curva sdraiata sulla curva Fiesole vecchia,
11: sì,
7: non acquistando nessuna, diciamo, vicinanza rispetto a quella prima, se non la copertura, viva il Dio, perché almeno quella ce la prendiamo.
11: Guarda, ti devo correggere, a me questo progetto non è che mi faccia impazzire, però non è vero, cioè in realtà, ora non la guardare adesso, ma la curva nuova è sicuramente più vicina al campo, perché sarà attaccata, ora manca un'intera parte, cioè la parte bassa, che ora non vedi, verrà costruita,
7: Non verrà come Marazzi, anche da rendering che non verrà come Marazzi, ma non è i 2 o 3 metri, è proprio il fatto che viene appoggiata sopra la vecchia Fiesole, per cui la distanza che ci ha impedito per anni di vedere una partita decente, perché eravamo a 100 metri dal centrocampo, purtroppo per le ultime file rimarrà uguale.
11: Certo.
7: E questo era, secondo me, qualcosa che nessuno parla, ma vedremo soltanto a costruzione effettuata. Altro argomento, i 100 anni della Fiorentina, come stanno organizzando in Fiorentina questo evento. Per ora non c'è niente, non c'è una città addobbata, vetrine viola, non c'è assolutamente niente. Faranno la serata, la nottata dei campioni, per carità, sarà bellissima, poche artificiali, video emozionali, eccetera eccetera, però 100 anni della Fiorentina dovevano essere organizzati in modo sicuramente più passionale per una città come la nostra.
11: Ti ringrazio.
7: Sì, se ti interessano. Buona giornata.
11: No, hai fatto benissimo, grazie davvero.
7: Ciao Andrea.
11: Hai ragione, io credo che sarà più qualcosa fatto in estate, quello che dici tu per il centenario. Secondo me la Fiorentina sta lavorando molto bene, ti dico la verità, perché tra dei contenuti che sta facendo sui suoi canali, sta facendo un sacco di interviste ad ex Viola, sta facendo tanti speciali, sta facendo molte iniziative sui social, e anche questa bella partita con le vecchie glorie e la squadra di Operazione Nostalgia, dove ci saranno tantissimi campioni, perché la Fiorentina avrà una squadra di leggende, di legends. Tra l'altro ieri la Fiorentina ne ha comunicate altre due, che sono Luca Toni e Borja Valero, insomma due che peraltro sono anche abbastanza recenti, che hanno scritto pagine straordinarie della recente storia viola. Nella squadra della Operazione Nostalgia ci saranno grandissimi campioni, per esempio ci sarà Javier Zanetti, ma cioè, il primo che mi viene in mente, ma ce ne saranno tantissimi altri. Nella Fiorentina è atteso Battistuta, dovrebbe esserci Roberto Baggio, è ancora in forza la presenza di Rui Costa, però insomma speriamo che ci sia. Quindi la Fiorentina sta lavorando bene. Sul comune io so che ci sono tante iniziative, per esempio oggi, guarda, banalmente oggi presso il Teatro Niccolini a Firenze ci sarà un'iniziativa curata non dal comune ma dalla Regione Toscana, che si chiamerà Solo per la Maglia, ed è un'iniziativa curata dal presidente Gianni e dall'assessore Saccardi, dedicata a tutti quegli ex Viola che hanno scritto la storia della Fiorentina e che in qualche modo poi hanno continuato a legare il proprio nome a Firenze. E oggi ci sarà una bella iniziativa dove ci sarà peraltro una premiazione che vedrà protagonista il nostro Giacomo Galassi, perché sapete che il nonno di Giacomo Galassi è stato un calciatore della Fiorentina, un grande bomber tra l'altro, bomber Galassi, e lui sarà premiato, ma al pari del buon Giacomo e di suo padre saranno premiati tanti altri ex Viola che sono rimasti poi a vivere a Firenze, e quindi l'iniziativa è presto detta. Poi dopodiché, se tu Riccardo evidenzi che c'è poche scelte appariscenti in città, posso essere anche d'accordo. Per quanto riguarda il rendering dello stadio, ora io mentre parlavi ho recuperato questa immagine, ecco qua. Ora, se poi grazie sarà bravissima, puoi togliere la domanda. Allora, per chi ci segue in formato video, questa sarà la nuova curva Fiesole. Allora, in realtà la mia perplessità non è tanto legata alla curva, che secondo me verrà molto bella e secondo me verrà molto vicino al campo e devo dire molto molto efficace a livello di impatto. riguarda in realtà, come ho sempre detto, l'intersezione tra la maratona e la nuova curva, perché insomma, come vedete da questa foto del rendering, la maratona si staglia sullo sfondo a destra con le vecchie sedute che verranno parzialmente coperte da quel tabellone luminoso dove adesso c'è scritto Fiorentina-Juventus di Champions League. Insomma, ora chiaramente è una partita inventata, anche perché non c'è mai stata Fiorentina-Juve di Champions League. Di Coppa UEFA sì, ben due volte, nel 90 come tutti ben sappiamo e nel 2013 o 14, non mi ricordo, che poi purtroppo la Fiorentina uscì con quella punizione di Pirlo al Franchi. Ma a parte questo tabellone con questa fantomatica partita, ecco, quello che mi perplime di questo progetto è proprio come si andranno a intersecare la nuova curva e la maratona, con il rischio che ci sia l'effetto Sant'Elia, lo stadio di Cagliari, dove si vedeva chiaramente la nuova costruzione, quella vecchia, e quella vecchia sarà deserta ovviamente perché non ci può sedere nessuno, no? Quindi ecco, la mia unica preoccupazione è quella che si vedano le vecchie sedute e accanto alle nuove. Quindi questo è il mio dubbio. Poi sul fatto che sia invece una curva a stile Marassi, no, secondo me anzi sarà anche meglio di Marassi, perché Marassi è divisa in due anelli, tra virgolette, anche se non sono anelli perché Marassi è squadrato, non è ovale come stadio, quindi non ha due livelli di sedute, ne ha uno solo. È una gradinata spiovente che secondo me non è male, secondo me verrà molto simile allo stadio di Torino con la Juventus, che anche quello in realtà è diviso in due, diciamo, allora lo stadio dell'Atalanta, lo stadio di Bergamo. Però addirittura le sedute dovrebbero essere ancora più spioventi. Ora, se voi andate a rivedere le ultime immagini dello stadio Franchi e di come stanno costruendo la curva a Fiesole, vi renderete conto che tutta la parte finale manca, cioè dove ci dovrebbe essere il parterre manca, è vuoto, è ancora spoglio, non c'è nulla. Ma in realtà verranno costruite queste strutture, ecco, questo ci tengo a dirlo, perché al momento si sta concentrando sulla copertura. Ci sono quei due quelle due enormi strutture al centro che sono provvisorie, che serviranno però per costruire il tetto. Poi però si andrà a costruire anche la parte finale, come si vede molto bene da questo rendering, sperando che il progetto definitivo sia fedele al rendering. Le sedute arriveranno praticamente a bordo campo. Ecco, direi che si capisce molto bene dall'immagine che vi sto facendo vedere. Io mi auguro che tanti di voi abbiano il formato video attivato, perché almeno sanno di che cosa sto parlando. In alternativa, insomma, è l'immagine, per chi ci sta soltanto ascoltando, della nuova curva Fiesole. Ma lo descrivo, ripeto, per chi è all'ascolto e basta: le sedute arrivano praticamente dietro la porta. Ecco, quindi modello stadi di Premier League, nemmeno Atalanta, perché lo stadio dell'Atalanta a Bergamo le sedute si fermano più in alto. Modello stadio di Premier League, io uno stadio così l'ho visto per esempio a Manchester, ma l'ho visto anche in tanti altri ambienti, perché ho avuto la fortuna e il privilegio, grazie alla radio, di seguire la Fiorentina negli ultimi anni in Inghilterra, e praticamente tutti gli stadi hanno le sedute che arrivano così in basso. Ma d'altronde la Fiorentina ha già delle sedute di questo tipo vicine al campo, che sono quelle del parterre di tribuna, che insomma sono praticamente attaccate al terreno di gioco, e se uno vuole dare uno scapaccione a qualcuno può anche farlo. Ecco, spero che non lo facciate, perché sennò vi arriva un daspo, ma ecco, in teoria si può fare. Va bene, allora io ringrazio Riccardo perché ha tirato fuori tra l'altro un tema insolito questa mattina, mi ha fatto molto piacere rispondere a questa domanda. Sono già le 7:30, mi devo fermare per la pubblicità. Nel frattempo ricordo che la domanda del giorno, un po' improvvisata stamani mattina, è su Roberto Piccoli. Vi ho chiesto che cosa fareste col centravanti Viola, se lo terreste o se lo dareste via, se gli dareste ancora fiducia per i 27 milioni con i quali è stato pagato, oppure lo mandereste da un'altra parte. Fatemi sapere, 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 invece per chiamarci in diretta. Linea Sara Mastro Simone, e tra poco torniamo ancora con Buongiorno Firenze.

0: Se Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi e diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala,
3: guardala, guardala. Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Bene, bentornati, 7:34 minuti, Andrea Giannattaso che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia, abbiamo inaugurato la mattinata ricordando i risultati dei mondiali, ripeto, tra stasera e stanotte le ultime gare dei sedicesimi di finale, poi da domani partono gli ottavi, insomma, quindi grande, entusiasmo e soprattutto programmazione per quanto riguarda la Rai e DAZN, che stanno trasmettendo la Rai, insomma, DAZN integralmente, sì, tutti questi mondiali di calcio. Per il resto, domande che possono pervenire o comunque sia riflessioni da parte vostra al 348-7513-933 per quanto riguarda la modalità WhatsApp scritta e vocale, altrimenti per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Tema del giorno è quello dedicato a Roberto Piccoli. Che cosa fareste con il centravanti Viola? Lo terreste oppure lo mandereste via? Gli dareste un'altra opportunità oppure lo boccereste senza appello magari dandolo alla Lazio, perché si parla di una Lazio che per il ruolo di centravanti sta guardando vari profili, tra questi c'è Pinamonti, poi c'è Piccoli, insomma vediamo un po' che cosa può succedere. Però intanto chiedo a voi che cosa fareste con il centravanti Viola. Mi raccomando, se avete delle altre opinioni o altri argomenti da sottopormi, io vi posso dare una mia modestissima visione, poi naturalmente a voi spetta il compito di valutare se dico bene o dico male, o soprattutto è giusto che vi facciate voi un'idea. Io posso al massimo suggerirvi un pensiero, ma poi siete voi padroni della vostra, del vostro libero arbitrio. Ho detto tutto questo, abbiamo parlato di centravanti, abbiamo parlato di Roberto Piccoli, ora dirò una bestemmia, cara Sara Mastro Simone, sai perché? Non perché ho passioni perverse come un giocatore dell'Atletico Madrid, ma perché passerò a parlare, passiamo da parlare di Roberto Piccoli a Gabriel Omar Batistuta, il quale ha rilasciato questa mattina un'intervista alla Gazzetta dello Sport. E proprio da Batistuta noi partiamo, perché l'ho intervistato Luca Bianchin, inviato, uno dei tanti inviati della Gazzetta dello Sport in America, dove sta seguendo per la Gazzetta dello Sport Mondiali, e ha intervistato chiaramente Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone. Batistuta chiaramente ha un'intervista pressoché incentrata sull'Argentina, sui mondiali in generale, ma si parla anche di Fiorentina. Batistuta vota Francia in finale ma con Scaloni, puntini puntini, l'ex attaccante e i giocatori si trovano bene con il CT, la squadra gioca come se non avesse vinto nel 2022. E poi insomma ricorda chiaramente la Gazzetta che Batistuta ha giocato 9 anni alla Fiorentina e poi ha vinto lo scudetto con la Roma. L'intervista è molto molto lunga, molto molto interessante, come quando tutte le volte parla il Re Leone, il bomber di Reconquista, e si parla naturalmente di tutti gli aspetti legati al mondiale, per esempio dell'Argentina. Che cosa la colpisce dell'Argentina, viene chiesto a Batigol, risponde che i ragazzi, anche se sono campioni del mondo, sono venuti qui come se non avessero vinto nulla, questo è difficile da fare nel calcio. Viene poi chiesto un parere a Batistuta sugli attaccanti che hanno fin qui rubato l'occhio al mondiale, Kane, Haaland e Messi, il mondiale degli attaccanti. Sì, il primo giorno ho detto a Telemundo che per diventare capocannoniere sarebbero serviti 9-10 gol e avevo ragione. Certo, è anche il mondiale dei portieri, è come se i bambini al parco vogliono tanti fare l'attaccante o il portiere. Bello vedere che hanno fatto benissimo anche portieri delle piccole come Vosigna o Gil. Il mondiale è anche questo. Quanti gol avrebbe fatto Batistuta oggi? Gli viene chiesto. Non lo so. Di sicuro avrei giocato un paio di anni in più con tutti i calci che ho preso. Eh sì. Tra l'altro gli viene chiesto di come sta fisicamente, perché sapete bene, no, che Batistuta ha avuto gravi problemi alle caviglie, ha rischiato di perderle, di smettere di camminare, insomma. Meglio gli viene chiesto, cioè, gli viene chiesto come sta, e lui risponde: meglio, non ho più quei pensieri perché ho fatto la protesi totale delle due caviglie, ora ho due caviglie artificiali in titanio e mi fanno molto meno male. Con le caviglie in titanio si possono fare due tiri? Non posso correre ma posso giocare a calcio, diciamo che gioco da fermo. Ecco, quindi noi Batistuta lo vedremo al Franchi il 2 settembre, quando c'è questa partita amichevole, no, tra le Legends Viola e Operazione Nostalgia. Lo vedremo camminare in campo, ma francamente ci va bene lo stesso. Che fa adesso Batistuta nella vita? Viene chiesto a Batistuta. Risposta: sono stato rigido con me stesso per 40 anni, ora vivo ciò che mi rimane con allegria. Come tutti, non so quanto durerà. Ho le mucche in campagna, a Reconquista, la mia città. Di solito le gestisco, ma a volte serve prenderne cura direttamente e lo faccio. Poi viaggio con le FIFA Legends ed è molto bello. E poi una domanda sulla Fiorentina, anzi un paio di domande sulla Fiorentina. Che effetto le fa la Fiorentina a distanza? La seguo, ma mi sono staccato un po' dalla Fiorentina. So che hanno preso Fabio Grosso e so che negli ultimi anni ha fatto bene. Tornerò a Firenze per la festa dei 100 anni della società più avanti in estate. E questo, insomma, è una risposta, direi, abbastanza da 0 a 0, che non è un risultato troppo consueto quando si ha a che fare con Batistuta, lo 0 a 0. Di solito era più il 2 a 0, il 3 a 0. Però evidentemente si è un po' staccato, anche perché Batistuta, sapete bene, che è uno dei tanti ex Viola che con questa proprietà, insomma, non è che abbia avuto buonissimi rapporti. Però, a differenza di Antognoni, ecco, Batistuta parteciperà al centenario e lo ha detto lui stesso. E Firenze è cambiata, pensandoci era più facile vivere ora o allora o nel passato. Risposta di Batistuta: non fatemi fare filosofia, devo andare, puntini puntini. Insomma, aveva poca voglia di parlare. E va bene, l'ultima domanda, il classico argentino: Messi ha superato Maradona? Viene chiesto a Batistuta. La risposta di Batigol: ehi, ma mi avevano detto che era un'intervista seria, non banale. La verità è che questa domanda ce la facciamo anche noi e non abbiamo una risposta. Insomma, sicuramente, ragazzi, sono due icone di momenti diversi del calcio, Maradona e Messi, ma diventa difficile pensare chi abbia fatto meglio. Numericamente ha fatto sicuramente meglio Messi, ma questo è anche un calcio dove si segna molto di più rispetto al calcio di Maradona. Ecco, questo mi sembra abbastanza scontato. Vedremo, ecco, insomma, quello che la storia dirà, anche se Maradona, Messi, scusate, non ha ancora smesso di giocare, vedremo quando smetterà che cosa diranno i numeri e cosa diranno le persone. Va bene, questa era la pagina dedicata all'intervista a Batistuta, dove ci sono state queste due scarnissime risposte sulla Fiorentina, quindi non dice molto l'attaccante argentino, l'ex attaccante argentino. Andiamo anche su altri temi legati alla Fiorentina, perché oggi la Gazzetta dello Sport dedica un focus legato ancora una volta a Christian Tosvet, per il quale nelle prossime ore, già oggi, è previsto un incontro tra i Viola e il Sassuolo. Sarà la prima volta che ufficialmente Sassuolo e Fiorentina si parleranno per il centrocampista norvegese. Sicuramente Tosvet è già d'accordo con la Fiorentina da una valanga di tempo, però bisogna trovare la quadra tra la Fiorentina e i neroverdi. Ne parlava ieri sera Gianluca Di Marzio a Sky, ne parla stamattina anche la Gazzetta dello Sport. Leggiamo questo pezzo a firma di Ilaria Masini: stretta Viola, oggi incontro per Tosvet col Sassuolo, Beltrán intanto va al River. Leggiamo questo articolo, che è molto breve, sulla Gazzetta: dopo aver alzato il pressing è il momento del primo incontro. Oggi Fiorentina e Sassuolo si vedono per Christian Tosvet, centrocampista che da settimane nel mirino della Fiorentina e che Fabio Grosso vorrebbe avere in Viola dopo averlo allenato in neroverde. Al gradimento del tecnico si aggiunge quello del giocatore, che ha già dato il suo benestare al trasferimento. Ora c'è da trovare l'accordo tra i club e oggi il Sassuolo, che vorrebbe incassare 15 milioni dalla cessione, aspetta la prima offerta. Possibile che i Viola provino a inserire una contropartita nella trattativa, un nome con un nome considerato in uscita, e un'idea potrebbe essere Zom, ma è solo un'ipotesi, visto che di giocatori e saluti la Fiorentina ne ha davvero moltissimi. Se l'accordo venisse trovato, Tosvet, ora impegnato con la Norvegia al mondiale, sarebbe il secondo acquisto dopo il difensore brasiliano Vieri. Intanto ha salutato Lucas Beltrán, che è tornato da dove era arrivato nell'estate 2023, ovvero al River Plate, destinazione che alla fine ha accettato dopo qualche giorno di riflessione. Quindi il ritorno nella sua Argentina, con l'ufficialità che è stata comunicata ieri pomeriggio, con la formula della cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Nelle casse Viola entrano circa 7,5 milioni di euro, più il 50% nell'eventualità di una futura rivendita del calciatore. Futura rivendita che io vedo improbabile, almeno verso l'Europa nuovamente, perché Beltrán mi pare abbia ampiamente dimostrato di essere un giocatore, insomma, con il quale o senza il quale tutto resta tale e quale. Bene, questa era la Gazzetta dello Sport. Rapidamente andiamo anche sul Corriere dello Sport. Ecco qui, pagina 24 del quotidiano, diretto da Ivan Zazzaroni. Mercato libero, mercato libero è il titolo scelto dal giornale questa mattina. L'acquisto di Vieri ha dimostrato che la Fiorentina non è costretta a vendere prima di comprare, ma solo per sfoltire la rosa. Da Coleoscio a Lang, Commisso ha dato il verde a Paratici. Sì, ora io sono d'accordo con questo articolo, perché effettivamente può essere così. Va anche detto che l'acquisto di Vieri è stato effettuato prima che la UEFA sanzionasse la Fiorentina con 6 milioni di multa. Quindi ora non lo so se adesso prossimamente questo modus operandi potrà essere reiterato. Mi auguro e sono convinto di sì, però secondo me la Fiorentina deve stare molto attenta adesso, perché che cosa ha comportato la multa della UEFA? A parte una figuraccia, perché la Fiorentina si era sempre definita come una paladina dei conti in ordine, c'era gente che esultava, che stappava lo champagne per lo scudetto del bilancio, e sto scudetto del bilancio poi la Fiorentina l'ha perso, ma l'ha perso anche con perdite, ecco, respinto con perdite, come dico sempre io, ecco, Fiorentina è stata respinta con perdite dalla UEFA. Ora, i 6 milioni di multa non sono molti, ripeto, sono come se io prendo 60 euro di multa. Ieri ho detto 600 euro, ma ho esagerato, perché insomma la famiglia Commisso ha un patrimonio di non so quanti miliardi di dollari, quindi se ci rimette 6 milioni di euro non è un problemino, non è un problema. Il problema è l'immagine, il problema di immagine a livello internazionale, che non è esattamente il migliore, e soprattutto non solo un danno d'immagine, ma anche il fatto che se la Fiorentina torna in Europa alla fine del prossimo campionato, e noi ce lo auguriamo fortemente, la Fiorentina verrà attenzionata, come si dice ora con una parola che non esiste, perché attenzionare non esisteva prima di qualche anno come parola, ora però va di moda dire attenzionare. Verrà sostanzialmente analizzata i conti viola verranno analizzati dalla UEFA, in particolar modo il suo fatturato del 2027, nell'anno solare 27, per capire se la Fiorentina ha splafonato nuovamente. Se la Fiorentina avrà splafonato nuovamente, non è che non fa l'Europa, però le verrà magari fatta un'altra multona e le verrà contingentata la rosa, e quindi è opportuno che la Fiorentina si metta in regola. Vediamo, è chiaro che non dico che il mercato viola sarà limitato, ci saranno dei paletti, però magari, ecco, un pizzico più di attenzione ai conti sì, dovrà essere fatto, questo mi pare scontato. Se poi la Fiorentina arriva ottava e non va in Europa l'anno prossimo, no, non si pone più il problema. Però nell'esatto anno in cui la Fiorentina ritorna in Europa, la UEFA starà attenta ai conti, questo mi sembra scontato. Comunque staremo a vedere. Torniamo su Corriere dello Sport, che quindi parla del mercato abbastanza libero che di cui potrà beneficiare la Fiorentina, e poi scrive: oggi è previsto un altro incontro con il Sassuolo per Torsvet. E quindi insomma non ci sono grosse notizie. Poi in taglio basso altri aspetti legati al mercato. Beltrán al River, obbligo fissato a 7 milioni, in prestito a 500 mila euro, quindi insomma anche stadio da spazio a questo affare ormai concluso. Peraltro ieri è arrivata l'ufficialità attorno alle 18.30. E poi sul mercato in uscita 15-20 milioni per Gudmundsson, piace in Premier League. Ecco, vedete, ieri abbiamo parlato per 2 ore di Gudmundsson e oggi il Corriere dello Sport dedica proprio spazio a questo argomento, con appunto l'islandese che potrebbe andare via per una cifra di questo tipo. Va bene, allora mi fermo qui con la rassegna stampa, perché abbiamo visto la Gazzetta, abbiamo visto il Corriere dello Sport, purtroppo il quotidiano torinese Tutto Sport non ha articoli dedicati alla Fiorentina e quindi non lo prendiamo nemmeno in esame. Però prendiamo in esame che cosa? I vostri WhatsApp scritti, i vostri WhatsApp vocali, e se vorrete le telefonate che ci raggiungeranno. Ce n'è già arrivata una questa mattina, ne aspetto altre. Ricordo il tema del giorno e ricordo anche i numeri per mettervi in contatto con noi, Per quanto riguarda il tema del giorno, vi ho chiesto di parlare di Roberto Piccoli. Che cosa fareste con il centravanti viola? Lo terreste? Lo valorizzereste? Dareste l'opportunità a Grosso di valutarlo? Oppure lo boccereste senza appello? Lo mandereste via? Lo sdoganereste? Lo sbolognereste? Più che sdoganereste, lo sbolognereste al primo... chissà perché poi si dirà sbolognare. Ci sarà Bologna di mezzo, secondo te, Sara? Boh, chi lo sa? Ci sarà di mezzo il Bologna, forse. E il Bologna di Tedesco. Lo sbolognereste la prima squadra che passa? Sì o no? Ecco, fatemi sapere che cosa fareste con Piccoli. Per interagire con noi, WhatsApp, scritti o vocali al 348 75 13933. Questo è il vostro momento, ragazzi. Mi raccomando, ripeto, 348 75 13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Iniziamo, grazie al lavoro di Sara Mastrosimoni in regia, con una prima raffica di note audio. Vai!
10: Tira fuori una domanda, ma quando cominciano a inserire qualche giocatore? Perché se il 9 è un incendio, io non so che aspettano.
11: Buongiorno Andrea, ma l'intervento del primo signore della mattina, ma che voglia di polemica hai di fare sulla curva nuova? Io veramente, cioè, una curva obsoleta come quella che avevamo può solo che essere migliorata. C'erano tutti i vincoli che purtroppo ci andava tirata una bomba sullo stadio, rifatto nuovo nel 2026, e ora non va bene nemmeno come viene fatto, ma era orrenda, era bello, ci abbiamo passato bei momenti, ma era una roba fatiscente. E ora ti lamenti del fatto che non va bene secondo te il rendering, ma guardala quando è finita, mamma mia, che voglia di polemica la gente.
12: Buongiorno a tutti. Allora, quello che ha telefonato prima, che si lamentava della curva Fiesole Futura, poi della città, del comune, è un politico, non è un tifoso, si capisce, dai, da quello che ha detto. Ciao, e sempre Forza Viola, mi raccomando, non vendere fagioli per prendere Torvest. Ciao.
9: Torvest.
13: Ciao Andrea, buongiorno. Piccoli purtroppo è un giocatore che ha finito il suo tempo a Firenze e magari non ha sembra non l'abbia nemmeno iniziato, però è un giocatore che secondo me poteva valere dai 6 ai 10 milioni, non di più. Non capisco questa operazione, bisognerebbe fare questa domanda al signor Predè: come mai un giocatore del genere è andato, l'hanno valutato e lui l'ha comprato a quelle cifre lì? Io fossi presidente del Cagliari farei un bel monumento e una bella statua a Predè sotto la curva, di elogio, quantomeno un qualcosa di riconoscenza per l'operazione e i soldi che ha portato nelle casse del Cagliari. Tutto lì. Bisognerebbe fare questa domanda al signor Predè. Ciao a tutti, Massimo.
14: Buongiorno, ma il Piccoli ha fatto male, come del resto ha fatto male tutta la Fiorentina. Io aspetterei a bocciarlo, anche perché è stato pagato una cifra importante. Non so, partire con Ken e Piccoli come rincalzo, insomma, sarebbe una buona cosa, secondo me. Altrimenti darlo in prestito, venderlo mai, perché si svenderebbe un giocatore, secondo me, che può fare meglio. Ciao.
9: Grazie a questi primi amici che ci hanno mandato i loro messaggi vocali. Si devo dire che la prima telefonata sullo stadio ha acceso il dibattito. Io non credo francamente che l'amico che ha chiamato, ovvero sia come si chiamava? Boh, non me lo ricordo. Riccardo, sì, è vero, avesse dei tornaconti politici di mezzo, non credo proprio. Ha espresso un giudizio estetico sullo stadio, e guardate che anch'io ho tante perplessità sullo stadio, ve l'ho detto anche in particolare dove. Poi però sono anche d'accordo con l'altro ascoltatore che dice che la nuova curva, a prescindere, sarà meglio di quella vecchia. Mi sembra scontato, sarà una curva molto più moderna, unitaria, e secondo me il fatto che sia coperta e sia un blocco unico la renderà anche molto più gratificante, bella da vedere, e soprattutto più compatta e utile alla squadra quando il tifo sarà in curva e farà proprio il tifo, banalmente, insomma, si metterà a tifare, a cantare, sarà veramente molto più affascinante. Un'altra telefonata, abbiamo Alessandro in linea con noi che si è prenotato la linea fissa. Ciao Alessandro, buongiorno.
15: Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti.
9: Buongiorno.
15: Niente, sul tema del giorno, piccoli, io credo sia anche un po' vincolato il suo destino al destino di Ken e soprattutto al giudizio di Grosso. Effettivamente fino adesso è stato un acquisto, diciamo, che non che esagerato rispetto al valore del giocatore che ha dimostrato il giocatore.
9: Sì.
15: Però ti chiamavo per il discorso che facevi prima, chissà perché si dice sbolognato.
9: Ah, ecco, bravo.
15: Sbolognato deriva dal fatto che a Bologna in antichità si producevano dei gioielli falsi spacciati per oro e quindi venivano, diciamo, è sorto il termine sbolognati via, perché essendo appunto
9: falsi, certo.
15: Da lì deriva sbolognato.
9: Certo. Molto bene. Tra l'altro mi era arrivata anche un'altra

0: 70, penso, anni 50 addirittura, la sera, la notte mi sembra, faceva i programmi dove faceva lezione alle persone ignoranti, nel senso poverine, che non hanno fatto scuola. Penso alla mia povera nonna che ha 92 anni, farà il compleanno peraltro dopodomani, domenica, fa 92 anni. Lei ha la quinta elementare, basta. E tra l'altro, siccome è cresciuta, è nata e cresciuta in un paese della campagna toscana, in Maremma, un paese di 300-400 persone, le scuole elementari hanno fatte fare, insomma, l'hanno spinta a prendere il diploma, insomma, di quinta elementare, o come si chiama, ecco. Quindi mia nonna sa malapena, sì, sa leggere e scrivere, che c'entra, ma più di quello non fa, ecco. Non gli chiedete a mia nonna di fare un'operazione matematica complessa, perché non la sa fare. O se le chiedete che cos'è magari il gerundio passato, lì per lì magari lo usa nel parlare, ma che cos'è, ti può chiedere, ecco. La RAI negli anni 60, anche prima forse, faceva questi programmi di educazione letteraria, e che con il maestro Manzi si chiamava, il maestro Manzi, mi dice Sara Mastrosimone dalla regia, che educava conosce la lingua italiana e i principi basilari per stare al mondo. Ecco, non è mai troppo tardi per secondo me una parte dei nostri italiani imparare la nostra lingua al meglio, perché anche per qualche nostro collega non sarebbe male un ripasso di lingua italiana, perché si è spesso letto, sentito dire venghino, vadino, dichino, faccino, ecco. Non si dice, andrebbe ricordato che non si dice, non esiste venghino e vadino. Forse in fantozzi sì, ma nella lingua normale no. Ecco, poi se uno lo dice colloquialmente lo può anche dire, ci mancherebbe altro. Se voi lo dite in famiglia a giro, ci mancherebbe altro che vi venga a bacchettare se dite venghino, vadino. Però se uno lo fa di mestiere, di scrivere, come faccio io, o parlare, non è il massimo, ecco. Sentir dire vadi, batti lei. Va bene, allora, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando anche sull'argomento legato alla preparazione scolastica dei nostri concittadini. Per esempio Gianluca mi scrive che l'Istat ha dichiarato che il 30% degli italiani sono analfabeti funzionali, per cui certe trasmissioni forse farebbero comodo anche oggi. Indubbiamente, lo stesso Moreno ricorda il mitico maestro Manzi, non è mai troppo tardi. È vero, è proprio vero, ragazzi, e io la penso proprio così, ed era il nome della trasmissione, non è mai troppo tardi. Bene, e le 8 in punto, vado in pubblicità, a rientro l'ultima parte di Buongiorno Firenze. Oggi terminiamo mezz'ora prima perché devo andare via, ma arriverà Dario Baldi mezz'ora prima, quindi linea Sara e poi tra poco torniamo.
1: Radio Firenze Viola
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante

0: esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
2: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
3: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
2: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
3: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
2: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.

0: Benissimo, benissimo, rientriamo in diretta alle ore 8 e 7 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone al di là dal vetro e tanti messaggi che adesso voglio leggere, anche perché, come vi dicevo prima, la mia trasmissione oggi termina un po' prima, alle ore 8.30, e dopo di me arriverà Dario Baldi, che quindi entrerà mezz'ora prima. Dario starà in diretta con voi dalle 8.30 alle 10 e poi chiaramente riprenderà il palinsesto classico con chi si compra e via via tutti gli altri appuntamenti. Allora, abbiamo fatto una bella prima raffigura di note vocali, abbiamo prima ascoltato un paio di telefonate, adesso è giusto leggere i vostri messaggi scritti, ce ne sono veramente tanti, continuate a mandarci. Mi raccomando, 348 75 13 933 per tutte le vostre valutazioni WhatsApp scritte o audio, oppure chiamateci in diretta come hanno già fatto alcuni amici stamani, 055 77 111 71. Vi ho chiesto una valutazione sul futuro di Roberto Piccoli, che cosa fareste con il centravanti viola, insomma un investimento clamoroso. Tra l'altro, ecco, penso che proprio questo investimento così alto sia stato frutto poi della multa nella quale poi è andata a incappare la Fiorentina di recente, cioè la Fiorentina in sostanza ha splafonato il costo prima squadra in rapporto al suo fatturato, e il costo riguarda i cartellini e gli ingaggi. Soprattutto gli ingaggi naturalmente, ma anche poi i soldi spesi per i cartellini. Quindi Fiorentina, e forse anche per colpa di Piccoli, che è stata multata dalla UEFA. Quindi che cosa fareste con... non è che gli vogliamo dare la croce addosso a lui e basta, non è che siamo così cattivi, però di sicuro, insomma, ecco, in qualche modo dobbiamo dircelo con franchezza. Fatemi sapere che cosa fareste con Piccoli. Allora, leggo un po' di messaggi. E intanto facciamo gli auguri, anche se ci sta guardando e ci sta sicuramente ascoltando dal cielo, al grande Walter Tanturli, storico tifoso viola, storico leader dell'ATF, e il grande Mana, il Mana di Rovezzano, Roberto all'anagrafe, che ci manda questo messaggio. Da stamattina ci ha mandato questa immagine del grande Walter Tanturli, con scritto appunto: buon compleanno Walter, ovunque tu sia, con un grande abbraccio dai tuoi ragazzacci. E noi non solo ci uniamo a questo pensiero in ricordo di Walter Tanturli, ma caro Mana, ti ringrazio anche per aver ricordato questa bella ricorrenza, anche se purtroppo Walter non c'è più da diversi anni. E Alberto: fin quando non siamo certi delle condizioni fisiche di Ken, Piccoli lo terrei almeno fino a dicembre. Michele: buongiorno, domanda del giorno: come mai siamo arrivati quindicesimi e né la stampa né la piazza non vogliono vendere nessuno, quasi sindrome dell'abbandono? Questa è una domanda legittima, però io Michele Piccoli lo darei al primo che passa, cioè lo darei anche al Tavarnuzze del nostro amico Duccio Mazzoni e chiaramente di tutta la sua banda, ecco. Per il resto non avrei grossi problemi a dirlo. Poi se c'è chi lo vuol tenere, avrà un motivo per tenerlo, ecco. Moreno: secondo me Piccoli ha fatto molto poco, ma mi viene il dubbio, era servito bene? Vi ringrazio per tenerci sempre in tanta compagnia. Grazie a te Moreno. E, ha fatto poco, troppo poco, era servito bene. Io quello che rimprovero a Piccoli è che quando, siccome, ragazzi, se vi andate a vedere i numeri, Piccoli ha giocato più di Ken l'anno scorso, numeri alla mano, e io trovo inaccettabile, come direbbe Dimitri Conti, è inaccettabile secondo me, che un giocatore come Piccoli, che ha avuto tante possibilità di farsi vedere, tanto tempo utile per prendersi le sue rivincite, non abbia mai dimostrato nulla. Nel finale di stagione Piccoli ha giocato solo lui, non ha fatto mezza rete. Io penso che una delle ultime sia stata quella con la Cremonese, poi ora non me ne ricordo a memoria mia, ma veramente è stato un bagno di sangue. Quindi quello che io rimprovero a lui è che sì, magari l'avranno pure servito male, ma anche quando è stato servito male non ha fatto niente, ha avuto 7, 8, 9, 10 partite di fila dove ha giocato e non ha dimostrato nulla. Andrea Scandici: buongiorno, che fare con Piccoli? Quello che dovremmo fare per Gudmundsson, goodbye. E poi non puoi vedere la Francia e ci vai in vacanza, lo fai per conoscere il nemico. No, hai ragione. No, ma diciamo che Parigi val bene una messa, nel senso che, come si suol dire, nel senso che Parigi è una città talmente bella e affascinante che è vero che il problema di Parigi è che ci sono i parigini, ecco. Per il resto è una città fantastica. Poi c'è Dido che mi scrive: quelli che oggi si lamentano del rifacimento dello stadio sono gli stessi che dicevano non lo faranno mai, sono 30 anni che lo dicono e bla bla bla. Ma ognuno però è libero di esprimere il suo pensiero sullo stadio. Io ho un po' contestato quello che diceva l'amico che ha chiamato. Redo Viola, buongiorno. Per fare una curva 3 anni e per rifare il Franchi 15, vergogna. Vedi, ognuno dice quello che vuole. Potevamo già avere uno stadio nuovo, visto che scarseggiano gli argomenti. Domanda: che ne pensate del Comune di Firenze da Nardi a oggi? Non è un programma di politica questo, caro Redo Viola, quindi io non ti dirò che cosa penso dell'amministrazione comunale. Ti dico che secondo me il Franchi necessitava di un restyling, questo assolutamente sì, da tempo, che i tempi sono lunghi, che secondo me il comune si è avventurato in una spericolata operazione edilizia senza avere tutti i soldi necessari e tuttora un po' di soldi mancano, anzi un bel po', perché la Fiorentina non è che ha già fatto il bonifico al comune, La Fiorentina ha fatto una lettera dove si impegna a darli o comunque mostra interessamento, ma ancora i soldi mancano, quindi io da cittadino fiorentino mi sento di dire che l'amministrazione che si impegna per un lavoro di così tanti soldi senza averli è quantomeno rischioso, ecco. E poi i tempi sono oggettivamente stati lunghissimi, quindi io non posso dargli voto 10 e lode a questa operazione strutturale del comune. Sicuramente quando sarà finito verrà un capolavoro e gli potremo dare un 8 in pagella, però 10 e lode non gli si può dare, ecco, questo mi sembra chiaro. Enrico, una volta allo stadio e fuori sarebbe apostrofato con un termine bidone. Piccoli è giusto che giochi, ma da un'altra parte, scrive l'amico Enrico. Poi Francesco lo darebbe in prestito. Poi abbiamo Claudio che mi scrive, ma ce l'abbiamo di già? Ah, ecco, aspettavo un cenno. Claudio che scrive: credo che Piccoli sarà ceduto e credo che verrà Pellegrino al suo posto, altrimenti c'è Füllkrug. Non so come, ma potrebbe esserci anche il tedesco per Ken a 62 milioni. Nessuno credo che lo voglia comprare. Questo è l'amico Claudio. E poi l'antigobbo a bestia, conferma al 100%. Curioso questo messaggio dell'antigobbo, però ripeto, ognuno è libero di avere il suo punto di vista su Roberto Piccoli. Gabriele, se Ken resta, meglio mandare Piccoli a giocare da un'altra parte, perché a me sembra che quei due non si siano mai piaciuti. Se Ken, come spero, va via, terrei Piccoli perché è un giocatore integro nel fiore degli anni e suda la maglia. Allora vedete, ci sono più punti di vista su Piccoli. Daniele, l'autista Viola, la multa della UEFA è una bella spada di Damocle, magari in questo mercato decideranno di spingersi oltre e pagheranno altre sanzioni, ma non è detto che la prossima stagione possano permettersi un mercato faraonico. Potrebbero invece gettare le basi quest'anno costruendo una rosa pensata per restare competitiva nei prossimi 2 o 3 esercizi. Per Piccoli sarebbe bene per tutti la cessione. E poi Mauro, via, sinceramente non mi ha dato mai l'impressione di poter dare qualcosa in più. E poi altri messaggi, medaglini, arrivederci, scrive Antonio Dannovoli. E poi Alessandro, via via come i proprietari. E poi Paolo all'isolotto, cessione definitiva, lui è questo, lo dicono anche a Cagliari. E poi Pasquale da Napoli, si dice anche qui a Napoli, l'oro di Bologna, la sera fa luce, la mattina sbrevogna, cioè dice la verità, perché a Bologna si produceva oro, non oro, quindi evidentemente il modo di dire sbolognare è giusto, come ce l'ha spiegato l'amico Alessandro che ci ha chiamato poco fa. Va bene, allora mi fermo qui, perché oggi, avendo un po' tutto rivisitato in questa trasmissione, anticipiamo anche il consueto appuntamento mattutino con Luca Calamai e il suo ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Buongiorno Luca, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Quando si cercano informazioni di mercato, si prova a cercare notizie, qualsiasi indizio diventa un qualcosa di interessante. E allora devo dire che la campagna pubblicitaria legata al nuovo sponsor tecnico della Fiorentina forse ci regala un indizio interessante per quanto riguarda la costruzione futura della squadra, perché tra i giocatori utilizzati nei vari lanci pubblicitari c'è anche Mandragora. Allora, io so che c'è una grande fetta di tifosi della Fiorentina che non vedono l'ora di vedere la partenza di questo giocatore, lo considerano marginale, non importante, ignorando quelli che sono anche i numeri relativi ai gol. Io la penso in maniera diversa. Io credo che in una squadra profondamente rinnovata, come penso sarà la Fiorentina, un giocatore dell'esperienza, dell'umiltà, ma anche del senso di appartenenza come Mandragora sarebbe importante. E poi i gol che fa, che ha sempre fatto, potrebbero anche diventare utili. Per cui io credo che se questa indicazione è giusta e se Mandragora resterà alla Fiorentina, per me è una buona notizia.
0: Grazie Luca. Ciao. Grazie davvero Luca Calamai, lo ringraziamo anche per aver anticipato il suo spazio editorialistico stamattina, anziché alle 8:30-35, oggi una ventina di minuti prima. Luca Calamai, che ritroverete nel corso di Palla al Centro oggi pomeriggio insieme al direttore Tommaso Loreto. Allora, un po' di messaggi, gli ultimi, perché poi abbiamo un opinionista che sta per intervenire, quindi ci avviamo alla conclusione. E Max Lagente, buongiorno Andrea, pensa, la rucola adesso usata ovviamente nella ristorazione, a volte pagata a peso d'oro, i contadini la bruciano perché altrimenti gli animali si intossicavano, perché mangiata in grandi quantità è tossica. Interessante questo messaggio. Penso si riferisse all'erba bolognina che diceva prima l'altro ascoltatore. E poi Lorenzo, come sempre, se si può avere di meglio, cambiarlo, altrimenti tenerlo, riferimento a Piccoli. Poi c'è Damiano che mi scrive: quello che si dice noi dei parigini in Italia lo dicono anche di noi fiorentini francesi. È il destino di quando sei una città, una delle città più belle del mondo, è vero, lo dicono anche gli italiani dei fiorentini, sinceramente. Firenze è bella, peccato ci sono i fiorentini. Chiudo con Rino da Torino, che vuole la conferma di Roberto Piccoli. Bagno di sangue, scrive Massimiliano. E poi abbiamo degli audio che vediamo di mandare nella parte conclusiva. Mi fermo un attimo qua con la lettura dei vostri pensieri, perché do il buongiorno e ben ritrovato a un carissimo collega amico come Pippo Russo. Caro Pippo, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Insomma, abbiamo parlato in questa mattinata di Roberto Piccoli, del suo futuro, di come gestire quello che è stato un autentico bagno di sangue, come ci ha giustamente scritto un ascoltatore. E tu cosa faresti con il centravanti ex Cagliari?
3: Ma è una situazione veramente complicata, perché da qualunque parte la rigiri la sbagli.
0: Sì.
3: Secondo me è scontato che il ragazzo la scorsa stagione non ha fatto quello che era nelle sue possibilità. La questione è capire quali siano le sue effettive possibilità, perché Piccoli è stato preso proveniente dal Cagliari, una squadra che aveva altre ambizioni, anche un altro tipo di gioco, la necessità di lottare per salvarsi, e con un tipo di gioco che tutto sommato ne esaltava le caratteristiche. A Firenze sono richieste altre qualità, e quindi c'è da capire cosa ci si possa aspettare effettivamente da Piccoli. La quotazione con cui è arrivato è una zavorra. Io sarei per dargli un'altra chance, però sapendo che continua a essere una scelta molto rischiosa, così come viceversa l'alternativa è fare quel bagno di sangue di cui ha detto un ascoltatore, cedendolo a una cifra nettamente sotto costo e mettendo in conto una minusvalenza spettacolare.
0: Indubbiamente. Tu sei una persona molto attenta a tanti aspetti collaterali del calcio, magari non soltanto il terreno di gioco, ma anche tutto ciò che muove la politica del pallone e i conti. Ti ha stupito questa multa combinata dalla UEFA alla Fiorentina? E se secondo te cade un po' la maschera, no, della squadra che vinceva tutti gli anni lo scudetto del bilancio. Ecco, ora non c'è più nemmeno questa di vittoria di questa proprietà, che dici?
3: Ma mi verrebbe da dire che è quasi un bene, perché riporta tutti quanti sulla terra, toglie alla società o alla proprietà un argomento che era stato tirato in ballo quasi sempre a sproposito. Non è quello che deve interessare ai tifosi. Ai tifosi deve interessare che sì, la società sia adeguatamente amministrata, però poi c'è una dimensione di campo che invece è diventata completamente secondaria. Adesso c'è da lavorare su tutti i fronti. Che la Fiorentina avesse speso male negli ultimi anni, soprattutto nella scorsa estate, era evidente. Altrettanto evidente era che i conti non potessero continuare a essere in linea di galleggiamento, perché davanti a spese così sconsiderate era normale che il tappo saltasse.
0: Sì, sì, indubbiamente. T'aspetti una spending review o un'autogestione, oppure banalmente una gestione un po' più attenta dei conti, e quindi magari con l'abbassamento del monte ingaggi già la Fiorentina può comunque sia fare un mercato importante, come ha dimostrato con l'acquisto di Vieri pagato più di 15 milioni, insomma.
3: Ma guarda, tutte le cose che hai detto, la spending review, l'abbassamento del monte ingaggi, passa dalla capacità di alienare una straordinaria quantità di esuberi. Questa società è ufficialmente in autofinanziamento, infatti non si fa altro che parlare della possibilità che venga ceduto Fagioli per finanziare altre operazioni, quindi mi pare che siamo lì, alla spending review ci siamo già. Ai dirigenti è richiesto un grande sforzo, una grande capacità, francamente non c'è da invidiarli per il compito che li attende. Però la realtà della Fiorentina è questa: fino a che c'è questa, c'è questa proprietà, non vedo altre linee di gestione.
0: Sicuramente. Oh, che mondiale stai vedendo, Pippo? Ora siamo alla fine dei sedicesimi di finale. Ti appassiona, se lo stai vedendo ovviamente, ti appassiona? C'è qualche bella cosa che ti va di raccontare, che ti ha colpito?
3: Ma guarda, comincia ad appassionare adesso che si arriva alla fase eliminazione diretta, ci siamo liberati di una esagerata e pesantissima fase a gironi, sì. È chiaro che adesso comincia a essere emozionante. Io continuo a essere impressionato dalla Francia, dalla quantità di talento. Fra l'altro mi viene sempre da pensare, io voglio sottolineare che per chi ha guardato le statistiche, ci sono 92 calciatori nativi francesi convocati ai mondiali, quelli selezionati dalla nazionale francese sono meno di 26, perché qualcuno è nato all'estero. Questo ci fa vedere cosa è la scuola francese, ma anche qual è il livello formativo della Ligue 1, che è un campionato al quale noi guardiamo con una certa degnazione, che invece è una cucina di talenti straordinaria. Ecco, dovremmo avere l'umiltà di guardare a quel modello per ricostruire il calcio italiano. Quindi questo secondo me è il messaggio più importante che questo mondiale sta lanciando.
0: Indubbiamente. Caro Pippo, grazie davvero per la compagnia che mi hai fatto, buona giornata e a presto.
3: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
0: Grazie davvero a Pippo Russo, che come sempre è molto attento a tanti aspetti collaterali del calcio italiano. È stato anche ospite nei nostri studi qualche tempo fa per presentare il suo ultimo libro, insomma è una figura eccezionale. Allora, abbiamo alcuni audio con i quali chiudiamo la trasmissione. Oggi, come detto, concludo mezz'ora prima, a breve arriva Dario Baldi, che quindi attacca un po' prima. Sentiamo cosa ci hanno detto gli ultimi amici.
4: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, io su Piccoli faccio questa riflessione, visto il prezzo che è stato pagato e visto il valore attuale che potrebbe avere, lo terrei, anche perché secondo me con il gioco che fa grosso sugli esterni sicuramente avrebbe modo di giocare meglio, cioè di far più gol, perché comunque con gli esterni più cross al centro, ma è anche uno che comunque palla a terra qualcosa riesce a fare. Quindi io per regalarlo in giro a qualcuno, anche in prestito, me lo terrei e aspetterei eventualmente, poi c'è sempre gennaio per poter diciamo cambiare un po' il discorso. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
5: Sara, regia, di questo messaggio ad Andrea, non ce la può scriverlo. Chi, cioè la Coma, anche quando venne la prima volta, ebbe come testimonial in casa signoria Berami.
0: Lo so.
5: Che poi pochi giorni dopo fu venduta a Napoli,
0: lo
5: quindi
0: so.
5: Non vuol dire nulla.
0: Lo so.
5: Ai testimonial. L'hanno scelti perché sono i più belli, i più prestanti fisicamente, anche Andrea è un bel ragazzo. Non vuol dire nulla, diglielo.
0: No, lo so, non lo mi ha detto io.
6: Ciao Andrea, buongiorno, Giacomo dal Mugello. Ti volevo dire, ma la differenza praticamente tra Piccoli, che quest'anno, insomma, l'hai detto te, è stata una cosa orripilante, però l'anno scorso a Cagliari ha fatto benino, bene anzi, e Comuzzo. Non vedo differenze, però Comuzzo deve rimanere per forza, è giovane, Piccolo è giovane, che Piccolo è, mentre l'altro assolutamente non, basta.
7: Ciao Andrea, buongiorno. A mio avviso Piccoli va dato assolutamente in prestito, sperando che faccia una stagione migliore nella squadra dove va, e poi vedere la stagione successiva, perché in caso contrario se no andrebbe venduto, ma come fai? Bagno di sangue più bagno di sangue.
8: Buongiorno Andrea, sono molto contento che la Fiorentina stia facendo questi innesti di questi classe 2010, dei bei talenti, soprattutto che potrebbero costituire l'ossatura per il futuro, e spero che Paratici continui in questa direzione. Praticamente stanno già costruendo l'Under 23, è un progetto che va avanti. Ieri il tuo collega Flavio Insanti, che mi piace molto, che sento e spero torni con passione fiorentina anche a su Radio Firenze Viola, ha fatto il mercato che farebbe lui, no? Ha fatto questo reel e dalla Fiorentina l'hanno chiamato dicendogli: sei stato bravo, 4-5 giocatori li hai azzeccati. Ecco, spero che tra questi non ci sia veramente Cambiaghi, giocatore modesto che non fa la differenza, che non salta l'uomo e che fa parte di quella nidiata che per la terza volta è stata esclusa dal mondiale e che costa anche molto caro. Non so cosa ne pensi tu.
0: Bene, sì, sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te anche in generale sul progetto che sta facendo la Fiorentina. Da ieri ufficiale anche l'acquisto di Beldenti, dopo quello di Egarebba verrà promosso Croci in primavera. Insomma, è una primavera, diciamolo, lo dico io perché la primavera la seguo tutti gli anni, sarà una primavera che difficilmente rivincerà il campionato l'anno prossimo. Ecco, secondo me la Fiorentina si è tolta lo sfizio vincendo lo scudetto l'anno scorso, ora ringiovanisce tutto, sarà una Fiorentina che dovrà pensare, secondo me, nemmeno ad andare ai playoff, dovrà fare un campionato normale, ecco, di metà classifica. Ripeto, ci sta, la Fiorentina in questi anni ha vinto tutto, ha vinto Coppa Italia, Supercoppa, ha vinto lo scudetto, ha vinto il Viareggio con la 18, ha vinto tutto negli ultimi anni, quindi ora è un momento in cui devi innestare, no? Quando si fanno gli innesti alle piante, ecco, devi innestare nuova linfa. No, ha ragione l'amico che diceva della Coma, ma non l'ho mica detto io, anzi di Berami l'ho ricordato proprio ieri mattina io, di questa storia del 2012, fu presentato e ci ho fatto proprio un pezzo stamani sulla Nazione, tra l'altro. Se ti compri la Nazione al Nedicolaut la scarichi, perché mi sa che tu sei di Copenaghen, quindi la scarichi da internet, la leggi. Ci ho fatto un pezzo su questo, cioè sul fatto che non sempre i testimonial poi restano, quindi hai perfettamente ragione. Allora, io mi devo fermare. È stata una puntata un po' più breve, ma comunque sia breve ma intensa, di Buongiorno Firenze. Adesso c'è l'almanacco del centenario e poi dopo la pubblicità arriva il buon Dario Baldi con C'è Polemica, che è un po' più lungo rispetto al solito, invece che un'ora, un'ora e mezzo, con il sottoscritto. Ci vediamo lunedì mattina alle 7, puntuali come sempre, per una nuova settimana con Buongiorno Firenze. Buona giornata e buon venerdì a tutti e buon weekend a questo punto. Ciao.
9: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
10: Il centenario.
11: Il 3 luglio 1950 nasceva a Firenze Walter Tanturli, protagonista del tifo viola fin dalla seconda metà degli anni 60. Walter viveva ed insegnava l'attività del tifoso con un senso di grande responsabilità. I tifosi, quelli che non riscaldano le seggioline allo stadio, hanno un dovere: sostenere la propria squadra, costruire un muro invalicabile per gli avversari. Tifare non è un'azione stupida che si risolve nel replicare all'infinito comportamenti e codici di legge. Sostenere la propria squadra nei momenti di sconforto e di vittoria, come dice il nostro inno, è una scelta precisa, da fare con intelligenza. anteponendo sempre il bene della Fiorentina a più o meno piccole soddisfazioni personali. C'è un'etica nel tifare, ci sono dei valori da trasmettere, etica e valori che inevitabilmente confliggono con le regole del business e del potere. Gli appassionati meritano rispetto, sempre. Il tifo organizzato è l'occhio e il braccio di chi ama il calcio e non lo regala ai fondi di investimento e alla società dello spettacolo. Walter era un organizzatore del tifo. Presidente del Viola Club VSE, ha insegnato a tutti cosa significa essere un club, l'impegno che rappresenta, la serietà che necessita per farvi parte. E, soprattutto, nessuno deve essere mai lasciato da solo, in qualsiasi circostanza. Ognuno deve fare la sua parte, nella consapevolezza che ciascuno è parte di un tutto. Fondatore e presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentina, ATF, Walter era un dirigente riconosciuto e rispettato dall'intera tifoseria per la generosità, per la sua onestà e per la chiarezza con cui parlava. Da lui accettavi anche quelle che ti sembravano delle impuntature eccessive. Walter è morto nel 2013, proprio l'11 agosto, il giorno della liberazione di Firenze, la città che amava. E ci manca Walter, tantissimo, come manca ai suoi e a tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarlo.

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
5: Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, in questa versione allungata, strascicata come le pennette. Buongiorno al popolo di chi dorme, buongiorno ai morti di sonno, tra cui io. Buongiorno, è bello sentirvi questo venerdì, amiche ed amici. E io lo dico subito per chi stanotte ha fatto tardi a guardarsi Pongracic: oggi sentirete ore ed ore di grandi attacchi a Pongracic, perché lui ha fatto perdere la Croazia. La realtà dei fatti è che non avete visto un cazzo e non capite una minchia di calcio come me. Io però me lo sono fatto spiegare, perché stanotte, per fare la diretta e fare questo piacere a Andrea, sono andato a letto presto, perché se no col cazzo che mi svegliavo per fare la diretta con voi. E ho rivisto la partita e sul gol del Portogallo Pongracic, dopo essersi mangiato la difesa, l'attacco del Portogallo per tutta la partita, sì, ha delle colpe, ma la colpa è dell'allenatore. Ma io dico, ma si può cambiare la difesa e passare a 3, a 5 minuti dalla fine? Sei un caghetta, sei. Cioè, io veramente a volte mi vi diranno: gli è colpa i Vongrasic, gli è scarso Vongrasic. No, in realtà no, è che c'hanno un allenatore scarso e passa alla difesa a 3, perdono tutti i riferimenti e alla fine sbaglia Vongrasic, che tra l'altro si è presa anche una pallonata netta nei coglioni da Cristiano Ronaldo, non deve aver fatto bene. Io quindi, dopo ieri, promosso Vongrasic nonostante l'errore finale, diciamo che nella mia dormiveglia ho pensato anche che mi sarebbe piaciuto vedere la partita finire sul 2-2 in un grande sogno, ma gli arbitri, il regolamento e quant'altro non l'hanno voluto. Ora rido. Poi voglio partire da una frase. Ieri ho sentito un'intervista che ha fatto, se non sbaglio, Lorenzo Marucci a Pantaleo Corvino. Corvino, mai banale nelle parole, dice: i calciatori sono come i marinai, si valutano quando il mare è agitato, riferendosi a Piccoli. Io penso che questo valga per tutti, quindi, e lo dico da estremo difensore dei miei valori e di alcuni giocatori che vorrei tenere e trattenere, io credo francamente che oggi c'è una notizia sulla Gazzetta: Piccoli destinazione Lazio. Mi dispiace dare via Piccoli per quanto l'abbiamo pagato, però appunto nel mare agitato seguo il pensiero di Corvino, per esempio, lo credo e vado dritto su questa cosa. Oltre a questo, io penso anche che appunto, se c'è qualcuno che la Fiorentina vuole cedere, è perché appunto nella tempesta non ha saputo tenere la testa, diciamo, la testa della nave, non ha saputo vogare nel momento del bisogno. Questo è quello che penso io. Oltre a quello, a proposito della tempesta, questo si infrange quando ieri esce la notizia di questo che la Fiorentina avrebbe offerto Ken al Fenerbahce o al Fenerbahce, come dicevano quegli bravi. Io penso che quando parlano i turchi, mi fido dei giornalisti turchi più o meno solo quando tagliano il kebab. Lo so che è una frase molto razzista quella che sto dicendo, però io i giornalisti turchi li seguo solo quando tagliano il kebab e basta. Che tra l'altro il kebab più buono non è neanche quello turco, ma è quello tedesco fatto dai turchi. Però i turchi più o meno sono come me, le notizie se le inventano, come me Dario. Quindi quando leggo che la Fiorentina avrebbe offerto Ken, fino a che non vedo Ken sotto la moschea blu, non ci credo e penso che sia una grandissima puttanata. Poi ci sono tanti altri temi, ma li facciamo dalle 9 in poi, quindi largo spazio ai vostri messaggi, anche tra un pochino un nostro ospite. Buongiorno Dario, levataccia, sì, levataccia. Cioè, per me questa è quasi l'alba, devo essere sincero, perché dovete sapere, vi racconto un segreto: io purtroppo non col caldo riesco a dormire poco, e questa è la prima. La seconda è che normalmente io mi sveglio, inizio a suonare alle 7:30, ultima sveglia 8:30, 8:35, 8:40, 8:45. Alle 8:45 mi chiama la mia amica Sara dalla regia, verifica che io sia in piedi. Alle 8:45 poi inizio a alzarmi, prima delle 8:52, 53, 54 non arrivo mai di qua in postazione. Quindi sì, per me ragazzi oggi è una sveglia più o meno all'alba. Sì, giustamente anche per Luigi mi scrive in privato: prestino oggi, cioè, per me questa è quasi veramente, siamo all'alba dei morti viventi. Dido dice: chi è quel bastardo che ti ha fatto alzare a quest'ora? Spero che tu faccia partire qualche lettera dal tuo avvocato. Assolutamente, Dido, io a questo, cioè, no, bastardo no, perché Andrea non è un bastardo. Io ho fatto un favore, loro tutte le volte mi coprono il culo quando mi sveglio di corsa. Una volta ogni tanto, cioè era tanto, non succedeva e mi chiedessero un favore a Andrea, lo faccio volentieri. Me l'avessi chiesto qualcun altro, non so se l'avrei fatto, ma per Andrea lo faccio senza problemi. Dice quest'ora mezz'ora, dice questa mezz'ora di straordinario del Baldi aumenta il PIL italiano di 2 punti percentuali. No, 2 punti percentuali, non hai capito? Io se faccio un giorno di rassegna stampa nel mese d'agosto, cioè le tasse vanno, discendono, addirittura le bollette cadono, cioè io potrei essere la svolta per le partite IVA della Meloni. Il problema è che non me lo fanno fare, perché appunto io ho questa qualità di alzare il PIL e di anche abbassare le vi saluta anche la mia fidanzata, che purtroppo, essendo io, avendo iniziato io presto, si è dovuta svegliare prima e va via durante tutto questo, quindi un disastro, sta uscendo di casa, la raccontiamo in diretta, si chiude, siamo in mutande, grazie, siamo in mutande, diciamo che lascia la porta aperta a casa, mutande è un po' brutto. E vi saluto a tutti anche lei. Detto questo, oggi voce cavernicola? No, oggi niente voce cavernicola, assolutamente. Oggi siamo freschissimi. 8:15 ero già sveglio, ero già giù dalle brande, ve lo può testimoniare la nostra Sara, avevo già letto anche tutti i giornali. No, ma posso dire, già devo fare una rassegna stampa. No, ve lo fa. Tanto allora, rassegna stampa di oggi, poi si chiama il nostro ospite, Sara, te lo dico io. Allora, rassegna stampa di oggi. Rapidissima la faccio. Sui Corriere dello Sport in prima pagina dice Gudmundsson va via. Poi ci sono due grandi novità con la Osho e Tosvert la Fiorentina è interessata. Sulla Gazzetta dello Sport voi trovate, ve la faccio in fiorentino, Piccoli che gli garba alla Lazio, e poi c'è un pezzettino sulla Fiorentina, aspetta allora, che oggi si è Dan Pettorsvet, questa è la Gazzetta dello Sport. Sulla Nazione c'è ancora l'interesse di Noah Lang. Con le Osho sto andando a mente, è ancora guarda, non mi si è ancora aperta la Nazione, guardate. No, si è aperta ora, guarda. Si è aperta ora. Lang piace, con le Osho non si decide, Zegrov e Bahaio obiettivi veri. Beltran, saluto e torna di perpetta. Anche oggi zero notizie. Poi c'è una notizia da Andrea, ma la utilizzo dopo per ovviamente le nostre. Il nostro c'è polemica, mentre per quanto riguarda gli altri due giornali c'è sulla Repubblica ovviamente Mazzoni che scrive che anche Fagioli non è incedibile, perché se ci arriva l'offerta giusta lo danno via. C'è un articolo di spalla dove parlano del fatto che stasera c'è un evento di centenario in regione Toscana, dove guarda caso ci va Antognoni, è perché se c'è la politica Antognoni ci va, ragazzi, però no, mi ero promesso di non riaprire questo dato. E poi a seguire su il Corriere Fiorentino, ora se il Corriere Fiorentino non me lo ricordo a mente cosa c'è. Se volete saperlo, su Il Messaggero invece c'è una grande edizione dove si parla di Piccoli. Aspetta, ora la vo' cercare, eccoci qui. Partenza senza ali, 7 giorni all'inizio del ritiro, i viola per ora sono gli stessi della scorsa stagione, una rosa prima di esterni, grosso non potrà iniziare a lavorare sul 4-3-3. Diciamo che non mi sembra una preoccupazione, cari amici del Corriere Fiorentino, ve lo dico sinceramente. Questa è la nostra rassegna stampa di oggi, non c'è altro da dire Aspetta, ora leggo, poi leggo questo messaggio. Siccome il calcio. Allora Giovanni, ti posso rispondere tra 9 minuti? Che la mia invettiva sugli abbonamenti la voglio fare iniziare durante c'è polemica. Quindi ti chiedo di pazientare, così come a Luca, e mandiamo l'audio dopo. Dario, buongiorno. Su Pongracic non va fatto nessun processo, però di quelli di gol presi come quelli di stanotte ne abbiamo visti parecchi durante l'atroce campionato. Sì, infatti c'era degli errori anche dell'allenatore alla Fiorentina. Per quanto riguarda ieri sera, se sei un caghetta che sull'1-1 contro il Portogallo, dopo hai fatto una bella partita, dopo ti hanno annullato 2 gol, dopo essere lì, fai passare una difesa da 3 a 5, cioè da 5 a 3, sei una fava e ovviamente perdi. Infatti, tant'è vero che il compagno di difesa, come si chiama, Guardiol, porta via il giocatore che sta dietro a Ramos e Pongracic ci perde riferimento, dai. Sì Marco, se c'è la politica Antognoni ci va, ma l'ha detto lui, non è mica l'unico centenario a cui va. Tra l'altro ci sono tutti i suoi amici d'Italia Viva e lo organizzano, potresti andare anche te, secondo me è quello, la festa del centenario con Antognoni e Borca Valero. Va bene, Antonioni è il centenario, Borcavallero un po' meno, con tutto il rispetto per la figura di Borcavallero. La festa è centenario, è un conventicolo fatto dentro la regione toscana, per la regione toscana, con due grandi, il più grande ex giocatore e un ottimo ex giocatore che però è andato all'Inter e poi puoi tornare. Però secondo me, se si fa la festa del centenario, o chiami quelli che contano qualche cosa, tipo Antonioni, oppure per me, metterli anche a paragone non mi sembra. No, assolutamente no. Io mi merito assolutamente questo. Questo è il più brutto augurio che tu mi potessi fare. È il più brutto augurio che tu mi potessi fare. Che un centenario è un Piccinetti senza Antonio. Ma non perché gli, mi sta sul caso Piccinetti, assolutamente no. Regia, mi chiami l'ospite per favore, almeno si saluta. Poi si poi su, rimani collegato, voglia di parlarne con te di questa cosa. Finalmente tu ci sei, tu mi garbi. Tu mi garbi. Mentre aspettiamo, fai un pronostico sul paio di Siena rinviato per la pioggia di ieri. Dato di calcio, né d'attualità né di politica, non ti intendi, non ti puoi che dare all'Ippica. Guarda, intanto non si fanno i pronostici sul paio di Siena, assolutamente, perché non si può scommettere sul paio di Siena. Io, ragazzi, non li faccio i pronostici sul paio di Siena, assolutamente non mi limiterò a guardarlo stasera con il commento dell'amico Pardo e vedremo che cosa ne sarà. Sicuramente però ritrovo un mio amico e sarà eccitato per la partenza del Tour de France, anche questo è un dato di fatto sicuramente, è ovviamente il mio amico Paolo Caselli, che ritrovo con grande piacere. Caro Paolo, buongiorno.
8: Buongiorno Dario, buongiorno, come va?
7: Tutto bene, che dice lei? Che come sta? Tutto bene?
8: Come vecchi, quando si parla di Tour de France, la Gran Boucle.
7: Quindi lei stasera ha guardato, lei ieri notte, siccome è un vecchio, è stato sveglio e ha guardato sicuramente Pongracic.
8: No,
7: allora non è vecchio, cioè,
8: i vecchi vanno a letto presto, si alzano presto la mattina, ma vanno a letto presto,
7: appunto, alle 3:30 c'era già la pausa prostata, quindi alle 3:30
8: tu dici in questo senso, sì, può essere, no, ma sì. non ho visto il buon Pongracic alle prese con il Portogallo.
7: Malin, però nel dire Malin l'avverto che qualcuno oggi le racconterà che Pongracic ha sbagliato tutto nell'ultima azione, se vedi gli highlights è vero. Ma se un allenatore cambia l'assetto difensivo a 2 minuti dalla fine contro Cristiano Ronaldo, forse la colpa non è tanto del difensore. Però, caro Paolo, per commentare un po' rapidamente la nostra rassegna stampa di oggi, di cui ho dato conto fino a poco fa, le chiedo, lei è preoccupato perché grosso dai 7 di luglio, 8 di luglio, quando cominciano a fare i conti con il futuro, non può lavorare sul suo 4-3-3 perché ancora non gli hanno venduto tutti? Questa è la prima domanda.
8: Allora, il discorso è presto fatto. Un allenatore nuovo avrebbe bisogno di giocatori che lui ha segnalato, che si è naturalmente confrontato con il direttore sportivo il prima possibile per lavorare, visto che la Fiorentina non ha giocatori ai mondiali a parte Pongracic. Questo può essere un problema, indubbiamente, però è un problema che hanno tutte le squadre. È un problema che nasce dal fatto che purtroppo il calciomercato è lunghissimo e quindi si prende atto, ma con le condizioni di grosso ci sono anche tutti gli altri allenatori, sia confermati che sia nuovi, insomma. Quindi la Fiorentina parte alla pari su questa situazione, anche se la squadra viola deve ricostruire da macerie psicologiche e anche a livello tecnico.
7: Guarda, ti cito ieri il direttore sportivo Corvino, che ha detto, per fare un punto anche sui vari giocatori, che i calciatori sono come i marinai, si valutano quando il mare è agitato. E quindi io te lo chiedo a te, caro Paolo, lui si riferiva a Piccoli, e io te lo chiedo a te, Piccoli, Gudmundsson, che fare? Lei è uno di quelli tipo su Gudmundsson che vuole provare a metterla a centrocampo, per esempio, che si strappa capelli se Gudmundsson va via? E lo stesso tema su Piccoli, l'anno scorso ha fatto pippa, però se gli metti due ali che gli fanno dei bei rossi e quant'altro, io non sono così sicuro che sia così tanto pippa. Però mi chiedo anche, alla luce delle parole di Corvino, se siamo in grado di tenercelo davvero. Questo è quello che ti chiedo a te, Paolo.
8: Sì, non solo, ma ci sono dei giocatori, parafrasando Corvino, che si trova bene nelle acque agitate. C'è chi si trova bene nelle acque agitate e si vedono del Pacifico, chi dell'Atlantico, e sia del Mediterraneo, sempre mare è, ma sono acque diverse. Traduco, Gudmundsson in questi due anni ha dimostrato poco o niente, il Gudmundsson di Genova non l'abbiamo visto ed è stato messo in tutte le situazioni del mondo, sulla fascia, dietro la punta, prima punta. Io parto sempre da un presupposto: se hai delle qualità, salti l'uomo, crei superiorità numerica, che tu sia sulla fascia o nel mezzo. Piccoli è un giocatore che ha detto poco o niente in questa Fiorentina, avendo avuto una chance grossissima di giocare sempre titolare, perché Kin per un motivo o per un altro non c'è stato. La Fiorentina si trova davanti a un'altra situazione, come si è trovata 3 o 4 anni fa, anche 5 ormai, con Vlahovic. Cosa fare di Kin? Perché la Fiorentina, ricordavo l'altro giorno con l'amico Andrea Giannatasio,
7: per me non è neanche da discutere, Paolo. Per me Ken rimane, ci si crea la squadra accanto e soprattutto si crea, gli si fa credere che lui è il più forte del mondo, perché lo è.
8: Allora io ti dico, non credo sia il più forte del mondo, ma mi viene in mente un paio, fra l'altro un ex Tottenham che mi sembra qualcosa stia dicendo. Però prima di arrivare a Kin abbiamo preso Cutrone, abbiamo preso Kwame, abbiamo preso Pedro, abbiamo preso Piontek, abbiamo preso Boateng, abbiamo preso Jovic, abbiamo preso Cabral, abbiamo preso Kokorin, abbiamo preso Beltran. Ti bastano? Trovare un centravanti che fa gol è rara, è merce rara. Kin, sono d'accordo con te, ci deve parlare Paratici, lo conosce da quando aveva 9 anni. Ci sei? Ci siamo? Oppure preferisci altro? Se siamo chiari, io credo in tutti i rapporti si va avanti, se no si creano dei problemi che ci portiamo, dei dubbi e anche delle incomprensioni che poi ci troviamo per tutto l'anno. La Fiorentina quest'anno non ha la Coppa, quindi può preparare la partita in tutta tranquillità. È una chance importante per il nuovo allenatore. Partiamo da base sicure. Kin, sono d'accordo con te, è il centravanti di nazionale, può fare la differenza. Il primo a essere convinto deve essere lui.
7: Ma io me lo auguro che sia lui a essere convinto, e mi auguro che sia lui quello che ci vuole mettere, diciamo, il bastone sopra per guidarci verso il futuro. Io sono un keniano doc, te lo dico chiaramente, Paolo. Ultima cosa, un breve flash, so che non te ne frega una mazza, perché poi almeno mi fa dal link sulla prossima ora di trasmissione. Tema Antognoni, oggi c'è Antognoni che va a fare una prima festa di centenario nella sala del consiglio comunale, del consiglio regionale. Io ti chiedo, insomma, un po' un tuo parere anche alla luce delle tante dichiarazioni, ormai parla ogni 3 minuti, quindi volevo sapere da te anche che ne pensi di tutta questa vicenda, che ha un po' stancato, secondo me.
8: Toccare a quelli della mia generazione Antognoni vuol dire toccare la Fiorentina, vuol dire toccare il nostro capitano, vuol dire toccare la nostra bandiera. Noi siamo vissuti per Antognoni per noi era tutto. Io, guarda, cosa ti devo dire? E si torna al discorso di prima, trovarsi a un tavolino, parlare apertamente delle colpe dell'uno, dei torti dell'altro, perché in questa situazione non è mai 100-0. Io per il bene della Fiorentina, per il bene di questa generazione, che non è della famiglia Commisso, lo gestiscono loro perché ci sono loro, ma è della Fiorentina. Un centenario senza Antognoni, beh, si festeggia senza bandiera. Le scelte le fa il capitano, noi gli siamo sempre andati dietro. Questa volta, se lo dovessi incontrare, direi: Antonio, te sei la Fiorentina. E con questo lo saluterei come lo saluto sempre, con un abbraccio.
7: Questo, guarda, mi hai dato no, un link perfettissimo per la prossima ora, caro Paolo. Spero di ritrovarti presto appena torno a Firenze, perché almeno ho il tempo di ci sia il tempo di prendere

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: E sono il nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Lo giornalista su Telegram è responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi. 4 vittime, tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
3: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che appena uscito di cella ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
2: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
3: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e vice premier Tajani e Salvini.
2: I mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Entriamo nella nostra consueta ora dopo la prima mezz'ora. Ragazzi, oggi 1:30, non ho fatto neanche la pausa a cacchetta, non ho avuto neanche il tempo. Sentite come sono fresco, come sono vivo. Lo sentite come sono vivo e non sono morto di sonno come sempre. Lo sentite oppure no? Buongiorno. Allora, per iniziare con la scarrellata dei temi, poi si va a leggere i messaggi, c'è degli audio che devo sentire, devo rispondere a Marco da Barberino che gliel'ho promesso. Però un paio di cose un po' populiste, come piacciono a me, per solleticare la pancia.

0: Partiamo subito dall'appello, perché giustamente Giovanni da Campi mi faceva una domanda sugli abbonamenti. Io l'ho detta ieri la mia frase e la ripeto oggi. Questo è un appello che io faccio a tutta la Fiorentina, dato che sono giorni di grandi cambiamenti dentro il Viola Park, di addì e partenze. Battisti avrebbe chiamato amarsi un po', ecco, e qualcuno c'è il treno anche alle 7:40. Però oltre a questo, se la Fiorentina ci ascolta, e la Fiorentina ci ascolta, la mia proposta è la seguente, ovvero 6 messaggi e la peppa. Io il punto che voglio trattare con voi è questo, e mi piacerebbe molto che la Fiorentina ascoltasse la mia proposta, ovvero se il presidente commisso vuole bene a ovviamente la, che ho detto cacchetta, stai facendo, ti fa schifo la parola cacchetta, non si può dire cacchetta, mi ho detto diarrea, ho detto cacchetta, cioè se non si può dire neanche cacchetta, Max, non si può neanche più di nulla. Allora non diciamo, smettiamo di parlare, parliamo solo di quando fa cacare questo giocatore. Eppure fa cacare questo giocatore si può dire, ma cacchetta non si può dire, mi fa impazzire. Vabbè, dicevo, se la Fiorentina ci vuole bene, fossi io il presidente commisso, farei uno sconto del 10% sull'abbonamento a chi era abbonato in questa stagione. Ma non perché la Fiorentina deve pagare per il supplizio, perché nell'anno del centenario i grandi gesti si vedono da qui oltre ai grandi mercati. Tanto quanto ci devi guadagnare da un cazzo di abbonamento? Non così tanto. Chi ha fatto l'abbonamento nei settori popolari, quindi curve e maratona, ha uno sconto del 10%, secondo me. Questa è la mia prima proposta che lancio là alla presidenza. La seconda cosa che dico, e rispondo per aprire e chiudere il tema Antonioni con Marco, che dice che io mi merito un centenario senza Piccinetti. No, però io la mia tesi su Antonioni l'ho già detto, ovvero che come diceva Paolo, come ti è piaciuto anche a te, che il centenario non è quello dei commisso, che è quello della Fiorentina. Mi fa specie che alle feste, quelle organizzate dalle amministrazioni regionali e comunali, sia sempre presente, mentre quelle legate appunto alla parte calcistica non ci sia. Che poi ti dico, a me la festa centenario del 2 settembre, la partita centenario del 2 settembre non me ne frega un cazzo, io andrò a quella col Frosinone. Però a me, per esempio, cioè, se io vado a vedere quella di Operazione Frustalgia lì, nostalgia, se uno va a vedere chi sono gli avversari della Fiorentina, cioè, perché poi, cioè, per chiamare Frey, Pizarro, Di Livio, Dainelli, Rossi, Mutu, Pasquale, Jorgensen, Toldo, Coi, Stoni e Valero, c'era bisogno di affidarsi a Operazione Nostalgia. Ma poi contro per ora c'hanno Abbiati, che cazzo c'entra, a parte avere la croce cialtea sul collo con la storia Fiorentina, non lo so. Antonio Di Natale, grande campione, va bene. Daniele Conti, perché ci ha fatto sempre gol. Volpi, Aldair, Moscardelli, che tra l'altro si gioca alla Kings League, Candelà, che è un grande giocatore di poker ormai, Di Michele, Zanetti, alzo le mani su Zanetti e Galante. Io non capisco il perché serva la All Star di questo, però vabbè. E questa è la prima. Poi ritorno su quello che ho detto prima. Io sinceramente lo dico ai colleghi, che tanto so che ascoltano con grande piacere, io sono ho più o meno il fegato sfrantumato come i coglioni tutte le volte che leggo i giornali. È giorno decisivo per Tosvert, con le Ocean si decide. Ragazzi, ci rendiamo conto quanto non siamo credibili? Cioè, siamo a 10 giorni che tutte le mattine con le Osho non si è deciso. E allora, porca puttana, perché lo scriviamo ancora? Perché non ci sa cosa dire? Ma facciamo un disegno, mettiamo, che ne so, se unisci i puntini, le parole crociate, mettiamo un sudoku. Cioè, ma veramente è meglio di dire con le Osho non si è deciso? Che una settimana non si è deciso. Quando ci saranno notizie, mettiamole. Sennò veramente sì, la gente ci piglia per giornalai davvero, e fa anche bene. Ripeto quello che ho detto prima. Io, quando ho letto la notizia che la Fiorentina avrebbe offerto Henn in Turchia, per me, l'ho detto prima e lo ripeto, la Turchia, i giornalisti turchi sono bravi a offrirti kebab, non a fare altro, anche se da quanto mi risulti il kebab più buono è quello turco, ma fatto in Germania. Ma questo è quello che, tra l'altro, il kebab, quello doner che mangiamo in Italia, arriva direttamente dalla Germania. Questo è quello che so. Allora, chiudo per chi si fosse collegato solo adesso, per dirvi che tu, quando oggi, anche in questa emissione radiofonica, sentirete dire che la colpa è tutta di Pongracic sui gol della, del Portogallo, che tra l'altro gli hanno rubato la partita alla Croazia, è tutta colpa di Pongracic, vuol dire che non sanno una sega di calcio e non hanno visto la partita, perché quando a 2 minuti dalla fine passi con la difesa a 3 facendo perdere tutti i riferimenti a chi c'è in difesa, io personalmente diciamo la colpa è più dell'allenatore che di Pongracic, ma questa è un'opinione mia personale. Allora, il mister Sean Freude dice il kebab più buono l'ho mangiato a Istanbul, Bisanzio, peccato la hajoli il giorno dopo, ma niente, un buon caffè turco posso curare. No, buonissimo ragazzi, il caffè turco, non scherziamo. Su Pongracic non va fatto processi, questo l'abbiamo già letto. Darione, fai poi simpatico e la tua compagna torna a casa a fine trasmissione e ti mena senza pietà. No, lo fa tutti i giorni. Cioè, io, ragazzi, voi non avete idea delle problematiche che ho a casa, perché, cioè, non avete idea. Cioè, io purtroppo io sono uno che soffre molto di flautolenze e mi piace liberarle nell'area. Cioè, voi non avete idea, mi picchia. Cioè, quando scureggio mi picchia, è un casino, mi tocca farle quando lei non c'è. Guarda che il peggioramento di Comuzzo si chiama Pongracic, perché non è mai un aiuto alla difesa, speriamo vada via un blef. Mai, non sono d'accordo per niente, non sono d'accordo per niente su questo Picasso, perché io penso che Pongracic sia un buon giocatore per la difesa e lo vorrei accanto a Vieri, assolutamente. Allora, c'è 10 messaggi perché stavano i VVC e svegliai freschi. E qui c'è l'ambulanza sotto casa mia. Siccome Marco vuole che io baci il mio amico, come si chiama? Il mio amico Paolo Caselli, per quello che ha detto su Antonioni, quando lo vedo lo bacio. Toccare Antonioni a quella generazione è come toccargli Moena, è come gli stavano, vabbè, Pernocchio, qui tutti si è voluto avventare in un, ma non è, guarda, posso dirti, non è solo quella generazione, più o meno sono tutti, diciamo che poi qua, ripeto, nelle prossime 2 settimane sentirete grandi polemiche perché c'è Calda e Viola Park. Solitamente chi persegue la polemica su che caldo fai Viola Park, bisogna andare in montagna, non guardando che le grandi squadre si allenano nei propri centri sportivi tranne l'Inter, cosa che quest'anno quando ha vinto la scudetto lo ha fatto, la fa normalmente fanno polemica semplicemente perché gli manca andare a mangiare nelle malghe, te lo dico io amico mio, diciamo che la malga, telefonando a casa alla moglie e dire amore sì oggi la Fiorentina ha fatto solo l'allenamento del mattino e quindi adesso andiamo a fare una passeggiata sulle rive fresche della Visio, certo, e poi Verga a fare i provoloni con quelle della sala stampa, Verga, però va bene, cioè, va benissimo tutto, ma l'ho fatto anch'io, cioè, nel senso, non è che amore sì tutto bene qua a Moena, adesso andiamo a mangiare una salsiccia di cervo, Verga il pub in piazza Moena a cercare delle fighe, cioè non è che ragazzi era quello che succedeva, negare questo, dire no perché siamo qui a lavorare, sì certo, anch'io nei 2 anni ho fatto 3 diciamo, sono stato a lavorare, però poi la sera andavo in pub e mi facevo 4-5 grappe, ma di che si ragiona, e ci si provava con tutta la piazza, tifose della Fiorentina e non comprese, dai ragazzi, cioè raccontare no bisogna andare a Moena, bisogna andare a Moena perché le Moena, ragazzi, ma andate a cagare, vai, siamo a Viola Park, vai, io torno, io guarda, Moena la rifarei volentieri, stai buono, ho rubato la partita sul gol della Croazia, su un recupero oltre misura il VAR, comunque vede se il giocatore croato tocca il pallone oppure non ha dato il pallone a te, sì vabbè dai, portoghese, te sei portoghese quindi tifi per il Portogallo. Diciamo, nel mio calcio quella roba lì è gol, nel mio calcio. Nel calcio di oggi, giustamente, hai ragione te. però nel mio calcio, nel mio calcio è un calcio che per fortuna non è troppo legato alle cose e alla tecnologia, quello è un calcio che quel gol lì per me non si annulla mai nel mio calcio. Purtroppo ieri gliel'hanno annullato. Tra l'altro io sono già pronto per domani, ve la metto subito, la metto a favore di camera, eccola, la vedete, eccola qua, noi siamo pronti per domani. Mi metto anche indietro, almeno si può fare un pezzo. Io sono pronto per domani a tifare la mia nazionale del cuore, il Marocco. Ripeto che tiferò Marocco fino alla fine, spero che il Marocco possa vincere, perché il Marocco è una nazionale bella, forte, ma soprattutto spero che il popolo marocchino che viva in Italia possa vivere una gioia come quella di arrivare il più lontano possibile in questo mondiale. Io voglio essere con loro a festeggiare. Forza Marocco, ragazzi, sempre e comunque. Siamo pronti con la bandiera, anche perché ci sono tanti italiani di seconda generazione che tifano Marocco per origini del padre e della madre, quindi io tifo per loro in lungo e in largo. Forza Marocco, forza Marocco. Perfetto, questa l'avevo fatta. Allora, chi ha visto la partita ieri sera, al netto dell'errore 2-1 che comunque fa a metà con Guardiol, ho visto una grande partita di Pongracic, assolutamente, assolutamente. Regia, poi taglia questo che facciamo uno shortino, si regala agli amici marocchini su il ticchetto. Questo è il grande. Perché dire ma vaffanculo quando puoi dire orsù? Incamminati verso lì di lontani, Enrichi, reca ivi le tue sciagurate intenzioni. Qui Cicchino. Ma va a carete in Marocco? Assolutamente no. Forza Marocco, ragazzi. Io spero di. Mamma mia, io voglio vedere. Grandissimo Portogallo. Però posso dire, ti voglio bene. Qui non mi sembra tanto Portogallo dalla foto. Mi sembra più l'impruneta, però. Però posso dirti, mi piace che tu abbia la bandiera. A me questa roba qui piace. Io domani andrò. Purtroppo non posso andare a vedere la partita del Bar Sport con i fratelli marocchini, ma andrò a un addio al celibato in zona Garda. E quindi questo è. Allora. Ma invece la generazione dei Pernocchio qual è? Quella dei trentenni che si incontrano Antonioni, gli chiedono un selfie e poi lo infamano in radio? No, non credo. Non credo. Buongiorno Darione. Per me il gyros greco è molto molto meglio del kebab. Ciao da Fabio. Allora, secondo me Fabio hai una visione troppo italianizzata della cosa, perché il gyros è molto buono in Grecia, è molto buono in Italia, a Firenze c'è un ristorante che lo fa molto buono il gyros, però a parte a me la pita non mi piace così tanto perché è troppo spessa. Ma il kebab vero non è quello d'oro, Doner, che mangia il kebabaro a Firenze. A parte che kebabari gourmet a Firenze non ci sono, a parte i kebab, senza fare. Che però non sono kebabari, sono ragazzi italiani. Quindi, cioè io sto parlando di persone che l'hanno portato dal loro paese. Cioè, per me il kebab più buono di Firenze è quello di kebab zona Campo di Marte, ma non lo dico senza che loro mi conoscano, ma per tanti motivi. Però non è il kebab quello vero, cioè è un kebab italianizzato, è un Doner. Io sono andato a mangiare da Habibi, per esempio, è un personaggio dei social che fa lo shawarma. Lo shawarma è un tipo di carne mista a quella piadina che è molto più buona del gyros, secondo me. E poi ci sono dei kebab non doner, quindi fatti con agnello o fatti appunto a pezzettoni in maniera artigianale, che secondo me sono buonissimi. Poi è tutta una questione di gusto, è come il lampredotto, cioè quello gli garba salsa verde e piccante e quello gli garba sbucciato. A me il lampredotto sbucciato, se uno mi chiedesse se va a mangiare il lampredotto sbucciato, glielo tira addosso. Tra l'altro io vorrei provare il trippaio quello vegano Tanotto, vorrei provarlo, vi devo dire la verità, perché mi fa gola quella roba lì. Sarà come dici tu sul fatto che molte squadre non vanno più in montagna a fare il ritiro estivo, ma il Napoli ha vinto in tre anni due scudetti, fa il ritiro a Dimaro in quota, sì, non solo a Dimaro, lo fa anche a Castel di Sangro. Sì, vabbè, poi allora se si mette tutto, l'Inter ieri l'anno scorso l'ha fatto a Piano Gentile, ma che si dice, forza Canada, ragazzi, io tifo poi in Marocco, io voglio che in Marocco vada più avanti possibile, voglio vedere le feste dei miei fratelli marocchini in tutta la città. Baldi, che tu ci metti nel kebab? Allora, io devi sapere, sono molto ligio. Insalata, pomodoro, cipolla, peperoncino a pezzi sott'olio, piccante da morire. salsa piccante, ketchup e maionese. Ale mi dice il faraone, non ci sono mai stato il faraone, però dipende anche lì. Io ragazzi valuto, ma ormai sono diventato un, siccome quando a Milano tu ci vivi, il kebab tu lo mangi perché rimastano delle poche cose e tu lo paghi poco quando tu sei povero, quindi sono molto attento agli ingredienti, alle cose. Vabbè ragazzi, che si fa? Si ascolta un po' d'audio, ce ne 10. Vai il primo, vai regia, andiamo, dai, spariamo.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Fuscecchio. Allora,
0: buongiorno Luchino.
1: Se stai parlando di piccoli e tutte le opinioni ovviamente sono lecite e condivisibili, ti voglio riportare il discorso che ho sentito di Graziani su piccoli.
0: Okay.
1: Non so neanche a lui dargli torto, cioè piccoli secondo Graziani si è sentito appagato passare dal Cagliari alla Fiorentina, non è mai, cioè quindi anche economicamente, e praticamente non è mai stato cattivo, anche una squadra che era in difficoltà, che ti ha dato molte opportunità di emergere, ha fatto il compitino, ma mai da dire guarda che cattiveria, ci mette la grinta, ti tiene sulla squadra, insomma. Per Graziani è un giocatore appagato e che quindi ha necessità, per noi ovviamente svalutare, di andare via. E il tuo parere, grazie.
0: Ma guarda, io non penso Luca che si sia sentito appagato, anzi penso di più, come dice Corvino, che è un grande un giocatore, si vede nel momento di tempesta. Nella Buriana ha avuto certi momenti di certi momenti, pochi momenti di brillantezza, quello sicuramente. O Dario, tra brodi cinesi e kebab lo credo e ti meno quando scorreggi, ma lo sai, guarda che in realtà sto facendo, lo dico per tutti, grazie ai miei baristi cinesi qui sotto casa mia, Luigi e Lisa, tra l'altro di San Donino entrambi, quando ceno sto facendo sto provando l'acqua calda. Se tu a fine pasto o durante i pasti bevi l'acqua bollente calda, ti pulisce e ti ripulisce. Infatti sto molto bene a livello di digestione, sto molto bene. Dovreste provarla, è un metodo cinese che non fa male. La Tamara mi ha detto questo Dario non sarebbe male, ma sarebbe meglio se si levasse la barbetta. La manderò da un'olista, perché dire che non si è male fisicamente mi sembra eccessivo. No, allora fisicamente sono stato peggio l'anno scorso, però cara Tamara non mi posso togliere la barba, perché il mio obiettivo è quella di farla sempre più a punta. Il problema è che per far crescere la barba uno senza peli come me, cioè io fa conto i peli sotto le ascelle, c'ho gli stessi peli da quando sono ragazzino, cioè non mi sono mai cresciuti. Cioè sul petto, per esempio, cioè, questi io mi sono tagliati per il matrimonio, però mi vengono cioè io ho pochissima peluria addosso, quindi per far crescere questa barba, cioè appunto l'ultima volta me la sono tagliata c'era ancora il Covid, pensa un po', quindi non me la posso togliere, perché se no veramente faccio veramente ridere, quindi anche per quelli come me, come dice mio amico Manfredi Fontello, la barba la tengan per essere più magri. Vediamo un altro audio, dai.
2: Buongiorno Dario. Guarda, io la partita non l'ho vista, ma mi fido di te. Se dici che ha fatto una grande partita, mi fido e ci credo. Io è da un po' che dico che Pongracic è il miglior difensore che abbiamo, è uno secondo me pure dei migliori di Serie A. Ha un grande difetto, però l'unica cosa è che ogni tanto si assenta, anzi spesso si assenta, ma quando sta concentrato è forte, non ci sta niente da fare. Il gol come l'ha preso ieri col Portogallo purtroppo è uno dei suoi punti deboli, cioè uno dei suoi pochi punti deboli. Quando arrivano i cross così tagliati a rientrare si fa sempre un po' scavalcata al pallone, vabbè, però se era perfetto non stava alla Fiorentina.
0: Vabbè, quello sicuramente. Io poi Yuri, però ti ripeto, cioè, secondo me è uno su cui ci si può lavorare. Ecco, quello sicuramente. Donner non è una selezione di kebab, ma vuol dire ruotare, cioè quando cuoci girando sullo spiedo verticale. Il kebab si può fare anche in forno a fettine. No, è vero, cioè Donner è cioè la traduzione dall'arabo di kebab che gira. Però è per dirti quello, il kebab Donner rispetto, cioè era per dire quei cazzo di malloppone che si vedono arrivare anche a Firenze, cioè di quel tipo di qualità lì. Mentre lo shawarma è stato, cioè, quando l'ho mangiato io mi è piaciuto molto di più, però è cotto in un'altra maniera. Poi ci sta che sia io che ho dei gusti un po' diversi. Piccoli 26, Beltran 25, Richardson 12, Som 17. Qui c'è Del Dolo, ma la fede pura ha sistemato 6 generazioni. Cotine, vabbè, ragazzi, qui più che altro anche quelli che sono venuti qua sono stati sistemati abbastanza bene. Quello assolutamente. Ora, Andrea, poi ti leggo. Ti leggo assolutamente. Ti leggo assolutamente. Regia, vai, andiamo con un altro audio.
3: Buongiorno Darione, ho letto che con molta probabilità anche Rui Costa sarà assente alla festa del centenario. Cominciano a essere diverse le assenze di numeri 10 importanti alla festa della Fiorentina, però so anche che verranno sostituiti da Essérick e Verdù. Tanto per i mediocri tifosi del presidente, avere Antonioni e Rui Costa o avere Essérick e Verdù è la stessa cosa. Quindi
0: no, beh, allora, da dire. Ma dai Giallo, ma non dire cazzate, non dire minchiate, perché codesta è una minchiata. Diciamo che non vanno, non va, Rui Costa non va, ma per motivi di impegno con la presidenza del Benfica, non perché non vuol venire un commisso, dai, non diciamole, raccontiamole tutte le cose, assolutamente. Però fa ridere, sì, diciamoci anche Santiago Silva che può venire. Comunque il kebab più buono è quello d'Agnello, ma non so perché qui in Italia non lo fanno, ma in realtà a Milano c'è il kebab d'Agnello, lo fanno in alcuni posti, lo fanno. Perché di Roma da Alibaba c'è anche quello d'Agnello. Buoni Alibaba a Roma, ragazzi. Ecco, io sogno un posto a Firenze tipo Alibaba a Roma, però è una roba per poi. Per la nostra generazione gli anni 60 furono esaltanti, specie agli occhi di un bambino che fui, e mi dispiace per i contemporanei. 70 gloriosi per i primi gradoni calpestati, a parte la mitica Coppa Italia con Antonio, fu un patire con orgoglio. Giancarlo era la nostra rivalsa in tutti gli stadi. Andrea 61, questo è il messaggio di Andrea da Milano. Andiamo con un altro audio, dai.
4: Buongiorno Dario. Allora, premesso che io rispetto l'opinione di tutti, volevo farti una domanda. Volevo chiederti, secondo te, quali sono i pregi di un giocatore come Pongracic, visto che vorresti che guidasse la difesa della Fiorentina? Forse come pregio, che ne so, il colpo di testa, è uno che va su, risolvere partite, su calci d'angolo, ha un grande tiro da fuori, comanda la difesa, è un leader anche con i compagni. A me mi sembra niente di tutto questo. A me mi sembra che le sue qualità siano dare le spinte agli avversari e dimenticarsi di attaccanti avversari liberi in mezzo all'aria. Dimmi te, quali sono secondo te i suoi pregi?
0: Ma guarda, io i pregi di Pongracic mi sembra, allora, a me personalmente Pongracic non mi sembra un difensore così scarso rispetto a quello che vediamo in Serie A, per esempio. Primo fatto. Secondo fatto, mi sembra un difensore quadrato. Io a questo mondiale l'ho visto quadrato, tolto l'errore sull'ultimo gol che è più di Guardiola oltre che di Pongracic. Cioè, l'ho visto quadrato nelle due partite dove ho giocato. È un difensore vecchia maniera, roccioso, che fa sportellate, che c'ha le palle. Il più grande attributo è che c'ha due coglioni come una cassa panca, e questa roba qui vale poi quando vai in campo, perché poi se c'hai i visi smunti tipo Comuzzo, cioè, allora ci sono quelli un po' più esaltatini tipo Ranieri, quelli con le palle sotto il pisello che è Pongracic, e quelli smunti, telesmunti tipo Comuzzo. Il punto è quello lì. Pongracic è uno che uno fa a cazzotti, cioè che quando in un momento di partita siamo sull'1-1 e siamo un po' in crisi, uno come quello lì e ti porta su di morale, ti dà carica, ti spinge la difesa, e questo è quello di cui abbiamo bisogno, secondo me. È questo secondo me. Andiamo con un altro audio.
5: Buongiorno a tutti e buona giornata. Per ciò che riguarda Ken, sono plenamente d'accordo con te, va tenuto. Per ciò che riguarda sia Gudmundsson che Piccoli, io li sbolognerei tutti e due di volata. Uno, perché Gudmundsson gioca e sembra che non tocchi neanche a lui. C'ha sempre la faccina così sorridente. E per ciò che riguarda Piccoli, cercherei di sostituirlo, mandarlo via e provare a prendere Pinamonti adesso. Magari anche un cambio, ma Piccoli, e anzi c'è poco da fare, a me non mi piace. E per ciò che riguarda le ali sì, sono d'accordo con te, ma prima vanno trovate, cosa non facile. Comunque, buongiorno, Paolo a Firenze.
0: Grande Paolo, ti dico, va bene, è un'idea giusta la tua, che si può fare senza alcun tipo di problema. Io personalmente non sono un grande fan della cessione to court di Gudmundsson. Di quella di Piccoli davanti a una cifra ci può stare. Io su Gudmundsson farei decidere a grosso, ti dico la verità. Poi sì, citare Pinamonti, ma prima di Pinamonti bisogna andare a fare un altro tipo di operazioni. Stai ritirando Comuto, se ti sente calamai si incatena in Piazza Duomo senza mangiare per 3 settimane. No, vabbè, non è vero, ognuno ha le sue idee. Io personalmente credo che Comuto sia un giocatore che molti di noi l'hanno sopravvalutato, e dopo la stagione di quest'anno sicuramente deve riprendersi il posto da titolare. Ha avuto tanti problemi fisici e non solo, che giustamente lo possono portare delle giustificazioni rispetto a quello che sta facendo e quello che ha fatto. Però oltre a questo mi aspetto tanto di più. Comunque per il momento parte come riserva, secondo me, opinione mia, eh. Vai con un altro messaggino, vai.
6: Ciao Dario, buongiorno. Io volevo fare un appunto per quanto riguarda la situazione Antonioni, festa centenario. Vai. Cioè, caro Antonio, noi ti si vuole un gran bene e ti sei voluto, come pensi sia una cosa reciproca, però a questo punto devi capire che la festa, il centenario, è la festa della Fiorentina, non è la festa delle proprietà che sono succedute l'una all'altra. Quindi metti da parte l'orgoglio e partecipa, altrimenti rischi di sciupare una festa, la festa, e mettere una macchia nella storia anche della Fiorentina, perché non partecipando a un centenario sinceramente metti anche una piccola macchia sul colore viola. Ciao a tutti, Massimo.
0: Vabbè, questo no, una piccola macchia non credo, però di sicuro dividi ancora di più in un momento dovrebbe essere di festa, anche perché appunto non è la festa di Commisso ma è la festa della Fiorentina, quello sicuramente. Andiamo con un altro audio, dai.
7: Allora, 29 giugno, mio compleanno, mi fanno un regalo, lo scarto. Vincere è l'unica cosa che conta, Baldi. Grande Baldi, ma lo sai, ti faccio anche i complimenti perché il libro veramente molto divertente. Bravo, bravo, bravo. Forza Viola.
0: Grazie mille, innanzitutto è stato grazie, ti sei arrivato come regalo di compleanno, chi te l'ha regalato ha fatto bene. Considera, amico mio, che è una grande fatica, ma soprattutto che potete comprarla su Amazon se la volete comprare. Vincere è l'unica cosa che conta, lo trovate. Tra l'altro oggi è, credo siano un mese e una settimana che è uscito il libro, ragazzi. Siamo vivissimi nonostante tutto. E poi grazie Sara, che lo potete vedere in regia. Mi raccomando ragazzi, per chi va su Amazon, leggetelo nelle, fate le recensioni per chi l'ha comprato su Amazon, perché mi aumenti il ranking. E poi domenica prossima, il 12, domenica 12 di giugno alle 21, Giardini della Passerella a Prato, mi trovate insieme a Jonathan Targetti, insieme a Stefano Cecchi, per parlare di Fiorentina e per presentare questo magnifico libro. E quindi se qualcuno è a Prato in zona, torna prima dal mare e venga e viene da noi. Detto questo, allora mandiamo un altro audio. Oggi è una giornata di audio, mandiamo un altro audio, vai.
8: Ma il tuo quesito su Antonioni che va alle feste dell'amministrazione non va a quelle della Fiorentina è abbastanza facile da da essere risposto. Antonioni non va alla festa della Fiorentina perché, senza entrare nel merito, lui si è sentito offeso da qualcuno, da qualcuno che fa parte della dirigenza della Fiorentina, per questo non ci va, e non c'è motivo perché lui non vada ad altre feste a cui è stato invitato da altre persone,
0: perché non sono le feste della Fiorentina. Ma la mia non è una domanda capziosa, la mia non era una domanda, era un dato di fatto, cioè la mia è una certezza. È molto più facile fare il rappresentante di aspirapolveri alle feste organizzate dal consiglio regionale o dal consiglio comunale, piuttosto che andare a quella della società, che della società intesa come società fiorentina, non della società commisso. Molto più facile, è molto, diceva un mio vecchio parente che ormai non c'è più, nella vita contano tanto le forme. Andare a un evento istituzionale è una forma, andare a un evento della storia dove ci sono i tifosi è un'altra cosa. Quello di oggi è un evento politico, perché non mi venite a raccontare un evento politico, anche se ha partito, ma è un evento politico, e gli eventi politici è tanto più comodo andarci, perché le polemiche si spengono agli eventi politici, e poi fa sempre comodo avere un vicepresidente della regione dalla tua parte, anche se ti va per la Fiorentina, ma va bene. Ma ragazzi, non è una polemica, è semplicemente un dato di fatto. Non era una domanda la mia, perché non c'è andato, la mia è un'affermazione, io lo so perché non c'è andato. Mari non è buono, sarà un problema che quest'anno va ceduto. Viva Dario, viva il kebab. Piccoli, presidente dell'associazione Amici dei Portieri, Gudmus il maratoneta dei dormiveglia, vorrei due che giocano a calcio. Questo è il cinefilo. Quest'anno con le cabale dei festeggiamenti è andata male, 250 di Stati Uniti con Trump, 100 di anni di Fiorentina con commisso. Speriamo che il 18° della mia figliola non si presenti Vannacci. Questo posso dire, c'è una grande probabilità. Ieri tra l'altro ho visto la grande celebrazione a Villa Taverna ambasciatore Fertitta, quello di Roma, che facevano gli hamburger a piano, bello. Bello, bello, bello. Vai Regina, andiamo con un audio e poi chiamo l'ospite, dai.
9: Oh Dario, ma te non hai capito nulla, cioè, ma la squadra fiorentina è una delle All-Star, l'altra sono altri giocatori importanti che giocheranno contro, non che sono legati alla Fiorentina, ma tutto bene?
0: No, io invece ho capito molto bene, perché penso che per il centenario della Fiorentina noi faremo una festa il 29 di agosto con il Frosinone, poi il 2 di settembre si fa un evento organizzato da una società che è quella di Operazione Nostalgia. Sono bravissimi, ma era meglio fare 22 giocatori, 11 della Fiorentina e 11 della Fiorentina, o prendere gente con la storia della Fiorentina, non c'entra un'emerita sega, tipo Daniele Conti, tipo Volpi o tipo Moscardelli? Perché, amico mio, ora mi devi spiegare cosa minchia c'entra Moscardelli nel centenario, nella festa, perché l'evento di Operazione Nostalgia con cui la Fiorentina fa... Ora mi infervoro perché mi fa incazzare questa cosa. Legends versus Fiorentina Star. Ma Moscardelli di che cazzo è la Legend? Dell'Arezzo! Dell'Arezzo è la Legend! Ma prendiamo 30 giocatori che hanno giocato nella Fiorentina e posso dire, con tutto il rispetto, di prendere Moscardelli e Daniele Conti, ragazzi. Perché sennò veramente mi sento preso per il culo, cazzo, anche dalla tua domanda. Ma che roba è? Cioè, che per il centenario della Fiorentina, i due giorni dopo, la gente deve pagare per vedere giocare Moscardelli contro Frey. Ma facciamo Frey contro Torricelli, cazzo! Veramente mi cascano le palle a sentire questa roba, cioè veramente è una roba che mi manda fuori di cervello. Oh, mi sono stanco. Maurizio Canino, buongiorno, scusami, abbi pazienza.
10: Ciao, caro. No, mi seguivo. Niente, sì, effettivamente faccio una piccola chiosa su tutto il vento. Ci vorrebbero giocatori che hanno rappresentato la Fiorentina, non altre persone. Su questo Daniele Conti è stata una bandiera al Cagliari, e non c'entra nulla, cioè, poi io sai, ognuno faccia quello che vuole, però ripeto, dovrebbe essere una partita tra giocatori.
0: No, ma poi sai, la chiamano Legends, sai, Legends è tutto aspetti, cioè Javier Zanetti è una Legend.
10: Ma guarda,
0: diciamo che non si voglia fare due squadre di giocatori della Fiorentina. Ok, benissimo. Avia Zanetti è una leggenda. Di Natale è una leggenda a modo suo dell'Udinese.
10: Sì, vero, vero,
0: Abbiati,
10: vero,
0: Abbiate ha giocato le finali di Champions, credo che qualcosa abbia anche vinto, ma sì. Candelà, che cazzo è legend di cosa? Del poker? Di Michele, di che cosa è legend? Delle riserve dell'Udinese?
10: Di Galante. Natale sarebbe stato, per esempio, Di Natale, che sai che doveva venire a Fiorentina perché la moglie di Natale, quando Di Natale, che insomma è stato all'Udinese, è stato in tante squadre, partì dall'Empoli, lui ha la moglie tifosa della Fiorentina, ecco, Di Natale è stato un grandissimo giocatore e lui non venne alla Fiorentina, ma insomma la moglie l'aveva quasi convinto. Ecco, lui è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo attaccante, insomma. Sì, effettivamente hai detto delle cose che condivido anch'io.
0: Poi mi chiedono, poi ti do parole, che ne pensi dell'evento di presentazione delle maglie? Sembra qualcosa di ristretto che allontana il popolo dalla squadra. No, ma non è, non era aperta a tutti. Prima c'era quello giornalista e poi c'era un altro. Poi ci sta che abbia visto male io. Sinceramente, pensa un po' quanto me ne frega a me delle presentazioni delle maglie. Questa è una domanda che, cioè, io proprio delle maglie non me ne frega un cazzo. L'importante è che ci sta dentro le maglie, non la presentazione delle maglie. 6, 7, 6, vedi, 12, 19. Anche l'arte si indossa. No, in realtà no, è gratis, uno ci può andare, perché deve allontanare, basta andarci. Ma meglio che quelle del calcio storico presentate in pompa magna e poi ci hanno portato male, quindi molto meglio fare questa roba qui. Diciamo che più che l'evento critico l'intelligenza artificiale, che mi fanno, diciamo che Ken non sembra nemmeno Ken, Mandragora pare un trafficante di uomini e Ranieri non sembra nemmeno Ranieri, Fagioli sembra bello addormentato nel bosco e De Gea non pare nemmeno De Gea, diciamo l'intelligenza artificiale non ha fatto molto bene lì. Però, caro Maurizio, ti chiedo, passata una settimana siamo ancora a ragionare degli stessi nomi, c'ho un po' anche i coglioni, mi stanno toccando terra, devo essere sincero. Torsvert, Coleoscio e quant'altro.
10: Sì.
0: Partiamo con le cessioni.
10: Torvest mi piace molto, un ragazzo che se venisse, insomma, non c'ha bisogno di tante presentazioni, ragazzo che secondo me farebbe la differenza. Grosso poi lo conosce bene perché lo ha avuto e quindi a me piacerebbe molto se venisse. Però sai, io credo che la Fiorentina, ne abbiamo già parlato nelle precedenti settimane, debba sistemare tutti questi giocatori che ha nella rosa, che sicuramente non serviranno alla causa. Quindi io mi immagino che adesso Paratici dovrà concentrarsi soprattutto su quello. Poi arriveranno gli acquisti, ora è stato preso il difensore brasiliano Vieri, che non vedo l'ora di vederlo all'opera. Ne parlano bene, però dobbiamo vederlo. E comunque io ripeto, voglio dare fiducia a Fabio Paratici, perché è comunque una persona che ha un curriculum importante. Io sai che sono di solito uno molto polemico, però devo vedere il campo e soprattutto devo vedere il campo e soprattutto devo vedere quello che poi succederà, soprattutto nel gioco. Io sono, come tutti sanno, un uomo che guarda molto le partite, guarda molto il campo, e quello che si dice prima o dopo magari lo traggo da lì. La Fiorentina, io ho fiducia, voglio avere fiducia. Grosso non è un allenatore che, sai, a me piace molto, ma soprattutto perché l'anno scorso poi nel girone di ritorno ha fatto peggio di Vanoli, quindi io mi aspettavo un altro allenatore di più di spessore, però se l'ha scelto Paratici, che lo conosce molto bene, direi che Fabio Grosso, magari messo nelle giuste condizioni di lavorare, può far bene. Quindi aspettiamo a dare giudizi vedendo il campo, ecco, tutto lì.
0: Vediamo, anche perché voglio appunto vedere un po' cioè, sulle cessioni, Maurizio. Torsvert, sì, Torsvert, Piccoli, Gudmundsson, che mi dici?
10: Ma si ritorna sempre al discorso che facevo poc'anzi, nel senso che Gudmundsson non ha dimostrato quello che ci aspettavamo da lui, perché nel Genoa ha fatto grandi cose, nell'Islanda in nazionale ha fatto grandi cose, ma nella Fiorentina, a parte qualche rara apparizione, io mi ricordo che mi veniva da ridere quando qualcuno dopo i primi gol lo paragonava addirittura alla leggenda una delle leggende del centrale fiorentino, Kurt Hamrin è stato uno dei più grandi, l'uccellino è stato uno dei più grandi attaccanti. Io non ho avuto la fortuna di vederlo perché ero piccolo, ho visto solo nei filmati, l'ho conosciuto personalmente perché era una persona che giocava a tennis, era veramente un simpaticissimo, uno che non se la tirava, però è stata una leggenda non solo a livello fiorentino, ma la leggenda del calcio. Quindi ecco, mi veniva da ridere quando veniva paragonato Gudmundsson a questa leggenda che è stato Kurt Hamrin, però penso che non ha giocato nemmeno nella sua posizione, perché Gudmundsson, se ci avete fatto caso, è stato messo in tutti i ruoli fuorché nel suo, che è dietro a ridosso della punta, diciamo una mezza punta, quasi una seconda punta, e va lasciato soprattutto libero, ma non detto da me, detto da chi l'ha allenato, va lasciato libero di spaziare. Quindi magari miglior Gudmundsson noi non l'abbiamo visto perché non è stato messo nel suo ruolo. Piccoli nel Cagliari aveva fatto molto bene, nella Fiorentina non ha fatto bene, però adesso è cambiato allenatore, chissà, magari io Piccoli, con tutto rispetto, 27 milioni, l'ho detto, l'abbiamo detto tutti, sono stati troppi. A Cagliari credo stiano stappando ancora lo champagne o lo spumante, insomma.
0: Vabbè, l'hanno pagato i soldi nostri, non c'è mia problemi,
10: appunto. però infatti Piccoli, però è un ragazzo che chissà, messo nelle giuste condizioni, lui l'ha detto che a Firenze era un ragazzo che lo ha ammesso di essere a disagio, perché magari c'era tanta aspettativa intorno a lui. Vediamo, io ripeto, lasciamo lavorare Paratici, le caratteristiche tecniche le fai anche a secondo dell'allenatore, perché magari gli arrivano 20 palloni di testa, gioca nell'area piccola e magari di testa lui aveva segnato molti gol al Cagliari, parlo di Piccoli, e li può fare anche nella Fiorentina. La Fiorentina quest'anno ha crossato poco, non ne abbiamo visti molti cross, molti venivano dalla difesa. Invece adesso abbiamo preso un giocatore che verticalizza, parlo di Vieri, perché a differenza degli altri allenatori che abbiamo avuto fino ad ora, Grosso, e questo sono sicuro di quello che dico, cerca sempre di verticalizzare per le mezze punte e le punte. Quindi, insomma, ed è molto importante gli esterni. Ecco, io mi aspetto dei colpi di spessore sugli esterni, perché l'anno scorso per esempio abbiamo visto che nel Sassuolo una grossa mano al gioco di Fabio Grosso l'hanno data agli esterni, insomma ce l'hanno buoni, ecco, gli esterni, perché prima Domenico Berardi, lo stesso giocatore francese che è un po' al centro del mercato, è un altro ragazzo che gioca molto bene, però bisogna vedere quanto può spendere la Fiorentina. Prima intanto io cercherei di levare gli esuberi, quelli pesanti che non ci servono.
0: Vabbè, quello vediamo, e poi leviamo gli esuberi e vediamo quello che succede. Caro Maurizio, ti ringrazio e ti saluto, ci sentiamo la prossima settimana.
10: Grazie a te, a presto.
0: Grazie mille a Maurizio Canino. Allora, ragazzi, è un monte, siamo insieme, è più di un'ora, cioè oggi si sta facendo volevo tornare una roba sulla roba delle maglie prima, poi io l'ho trattata poco. Io, ragazzi, è inutile che mi dite che ne pensi della maglia. Ragazzi, la maglia, cioè la presentazione della maglia è come Moena, è una sega che interessa a quattro collezionisti e ai miei colleghi, perché casomai sperano che gli caschi una maglia e se la tengano per loro. Io le maglie, a me purtroppo mi sono mai cascate, quando scuotano le maglie io non ci sono mai a pigliarle, mi dispiace, sono anche un po' invidioso di questo, però è un tema, la maglia, la rifinitura, il coso, ma ragazzi, ma chi se ne frega, e ci vuole quello sponsor, ci vuole quell'altro sponsor, e perché in Monza c'ha la Nike, perché forse se l'ha pagata la Nike, però va bene. La cosa è semplice, la dirigenza precedente si è comportata talmente male con molti ex giocatori della Fiorentina che a 22 forse non ci arrivano. No, vabbè, non è per quello, è perché hanno voluto appaltarla a questa operazione nostalgia, per, non so, forse per preparare a vendere più biglietti. Secondo me lo scempio aver appaltato, non so chi è stato a farlo, non credo Paratici, che è arrivato adesso, che è espressione di un mondo social anche divertente e scanzonato, ma icone che non sono leggende ma personaggi particolari. Questa è la domanda: chi ha deciso di festeggiare così? Questa è una bella domanda. Il problema è che non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, amico mio, che è uno dei segreti di stato del Viola Park. Non lo sapremo mai. Ti aspettiamo a Nognano con Maurizio. Assolutamente, Lorenzo Cibengo. Vai con un audio, musica.
11: Sei fegato, tu ce l'hai spappolato, ma dagli sprizzini, Darione.
0: No, allora, mettiamo le cose in chiaro, che qui mi fate incazzare. Non diciamo le bestemmie. In questa trasmissione bestemmie non si dicano. Io non bevo uno spritz da almeno 2 anni, credo, forse 3. Io bevo Negroni al massimo. Negroni, gin tonic, se con fica, London Mule. Perché altrimenti, ragazzi, non scherziamo. Non scherziamo di dire io bevo lo spritz. Non voglio sentire dire queste cose. Sono bestemmie, bestialità. Io non voglio sentire queste cose. Io, nella mia scala di drink, Negroni fatto bene, anche perché ormai a Firenze lo fanno pochissimi bene. Uno dei migliori esperti di Negroni a Milano è al Mag Caffè, il mio amico tifoso della Fiorentina, Jacopo, mio fratello, uno dei più bravi baristi di Negroni al mondo. Firenze ce n'è rimasto qualcuno e lo sa fare, altri fanno degli accrocchi, dei miscuglioni che ti viene la cirrosi epatica solo a berlo. E non dite più che io faccio sono rotto dagli spriccini perché io non bevo lo spritz. Gin tonic invece serale gin tonic con buon gin, non di livello, perché ora siete tutti gli esperti di gin. A seguire London Mule, ma deve essere fatto bene. Questi sono i miei 3 drink. E fegato spappolato d'acqua, più che altro dalle grappette. Le grappette, sono un grande fan. Vai con un altro messaggio, vai regia.
12: Dario, il Giros, gli è buono. Io sono 30 anni, non sempre inglese, gli è molto buono, però deve essere fatto. Il top sarebbe di capro e maiale misto, invece lo fanno di pollo. Il Giros di pollo, ma che si scherza, ma lascia perdere. Ciao.
0: No, a Milano invece da Opa fanno i Giros, lo fanno di capra e maiale, ma lo fanno anche solo di capra. E a me mi garba la luce bajo, come si chiama, la luce quella roba lì, la luce tipo la Luganega, per capirsi, la luce qualche cosa. Ho la maglia di Moscardelli, quando giocava a Bologna, verrò in curva ospite per tifare lui. E vabbè, ma non c'è la curva ospiti, quindi è tutto... Sì, non faccio i nomi, Dido, però c'è il secondo che hai detto, lo so che lo fanno molto buono. Sono d'accordo con te. Campi non esiste, mi manda la foto sulla croce in terza punta a Morello con lo striscione citando e facendo il meme di quello che è successo nei giorni scorsi. Allora, andiamo con un altro audio. Vai, regia.
13: Buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Vorrei sapere se ti risulta che Diego risulta? Della Valle sia stato invitato a questa festa del centenario Viola. Ricordo che questa società attualmente esiste perché è stata ricostituita proprio da Diego Della Valle, altrimenti saremmo chissà in quale categoria. Fammi sapere. Ciao.
0: Guarda, a quanto mi risulta, credo che tutti siano stati invitati nella stessa maniera per cui Antonioni ha contestato, ovvero una maniera un po' informale, un po' settica, diciamo così. Quindi io credo che anche Della Valle sia stata, io poi non ho questa cosa, non l'ho verificata, però a quanto mi risulta tutti sono stati invitati in quella maniera lì, anche credo. Prossima volta vorrò farti sbarzare, ti riaccuserò di essere un bevitore serale di sprizzini marci. No, io, ragazzi, lo spritz non lo bevo neanche se me lo regalate. Cioè, a me quando mi dite vuoi lo spritz, no, lo spritz no, ragazzi. I baristi diventano tutti fratelli, dipende quali. Io ho anche dei baristi che mi stanno sui coglioni. No, però sulla domanda, credo che abbiano invitato tutti tramite questo sistema un po' asettico. Andiamo con l'ultimo audio, vai.
14: Io sono d'accordo con Dario, mare in mano Viola, so. E sono d'accordo con Musso, secondo me è stato sopravvalutato. E Musso è un giocatore che gioca da stopper. Lo stopper di una volta, siccome non esiste più, lui è buono solo sull'uomo. sull'uomo come faceva giocare a Palladino, era un fenomeno l'anno di Palladino. Quest'anno perdeva sempre l'uomo. Se Pongracio ci perde l'uomo nell'area, anche Comuzzo lo perde, perché ha preso delle reti di testa da Pisilli e poi ha preso delle reti che è rimasto in mezzo fra palla e attaccante, impacciato con piedi dell'autoreti imbarazzanti.
0: Ma ragazzi, ma allora parliamone chiaramente. Cioè, io penso che Comuzzo non sia sopravvalutato. Io penso che Comuzzo sia un buonissimo giocatore. Il problema di Comuzzo è che, secondo me, lui ha avuto diversi problemini fisici, psicologici, derivati da tante motivazioni diverse. Però, ragazzi, però io penso anche che possa riprendersi, cioè quello non assolutamente, cioè non esiste e non possa riprendersi. Quindi vediamo che cosa ne sarà in questa stagione. Io ho grandi speranze per Comuzzo e per la Fiorentina, quello sicuramente e vediamo appunto dove si va a parare. Allora ragazzi, siamo incredibilmente arrivati in clausura, che cosa devo dire? Voglio ringraziare tutti voi che siete stati insieme a me da stamattina alle 8:30, quindi è stata un'ora e mezzo bella intensa. Domani ragazzi è una giornata fondamentale per noi che tifiamo Marocco, quindi ci andremo a coprire con la nostra sacra bandiera, eccola qua, per tifare Marocco tutti insieme, per guidare questa nazionale verso e vedere questa nazionale verso l'ottavo, i quarti di finale. C'è da vincere con il Canada e poi voglio vedere la festa anche a Firenze di tutti in Marocco. Io tiferò Marocco, c'è tanti tifosi marocchini all'ascolto e quindi sono contento. Cosa dire ragazzi, meglio salutarci così in questo venerdì. Tra l'altro voglio ringraziare Sara Mastro Simone, che oggi ha dovuto sopperire alla mia sveglia delle 8:45 con quella delle 8:15, quindi la regia va ringraziata anche per questo, perché ogni tanto diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Noi, salvo grandi problematiche, andiamo a fare la nanna. E ci si vede lunedì, quindi lunedì dalle 9 alle 10, sempre che mi sveglio, sempre che io abbia voglia di essere qua tra voi. Non è vero, ho tanta voglia di essere qua tra di voi. Io però oggi mi vado a mangiare un bel kebab perché mi avete fatto venire fame. Quindi buon weekend a tutti, forza Viola e ci si vede lunedì, ciao. Radio Firenze
15: Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
16: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
18: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
17: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: Ti stiamo aspettando!
15: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
19: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
15: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato 4 morti e 3 feriti.

0: Ascoltala. Guardala. Guarda.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato 4 morti e 3 feriti. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo informazioni aggiornate, le truppe russe hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo il capo dell'amministrazione militare, sono state uccise 2 donne, un uomo anziano e una bambina di meno di 2 anni.
1: La salma dell'ex guida suprema iraniana, Khamenei, è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra 15 e 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un 30enne. Il padre del fermato, pochi mesi fa, dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada l'ex moglie. Ad allertare le forze dell'ordine e le amiche della donna con cui la vittima era in videochiamata durante l'aggressione, è quanto emerge dall'indagine.
1: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e figli Kevin ed Emanuele Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ha deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Vincenzo Terranova. I 2 santoni, Sabrina Fina e Massimo Grandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
2: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei 2 paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi. Martedì.
1: Il calcio: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del mondiale. Lo ha rivelato la sorella di CR7 poco prima della sfida tra i lusitani e la Croazia. Salvo colpi di scena, quindi, l'attaccante non prenderà parte agli europei del 2028. Le dichiarazioni però sono state rapidamente smentite proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post partita dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
3: Chi si compra?
7: Se mi devo occupare di mercato e do le dimissioni e mi ripresento domattina al contratto da direttore sportivo.
8: Secondo me, pratici. Aspetta che proceda il campionato mondiale per poter pescare qualche elemento accettabile, sia come prezzo che come bravura.
9: Sono ragazzi, ma chi vi abbandona?
10: È una richiesta sua, secondo me è più per quello che per altro, perché poi è chiaro che questo discorso che stai facendo voi su centrocampisti è tutto giusto.
11: Anche dopo la gara di ieri, perdonatemi,

0: il centrocampo della Fiorentina così strutturato a me non piace.
1: Pietro Bembe sono fenomenali, sono Pietro Bembe, ma Fabio è il mio preferito.
2: Ma è possibile sapere se Fabio Ferri, quel Fabio Ferri che l'altro giorno era al calcio in costume, è lo stesso Fabio Ferri che ci avete lì? Perché la voce è totalmente differente.
3: Chi lo dice? Che competenze tattiche calcistiche ha? Questo è io che mi domando.
4: Ah, come gli piace il foliage ai Bembe. Ah, Bembe, quel calcio d'inizio del PSG con la palla nel fallo laterale. Ah, che artista Luis Enrique.
5: Te la dedico, eh. Oh, come gioca ancora.
0: Ah, come gioca a caccheri.
3: Chi si compra?
0: Eccoci qua, buongiorno amici e amiche di Radio Firenze Viola, venerdì 3 luglio, prima grande esclusiva andata a segno, 10-3 sul cronometro, seconda grande esclusiva andata a segno e c'è già bisogno dell'aiuto di Stefanino Cherubini nostro, tutto inizia veramente per il verso giusto, ovo come direbbero in gergo gli esperti del settore. Francesco Benvenuti e il dottor Ferri in studio,
3: buongiorno.
0: 348-7513-933, 055-77-111-71, gente che va, gente che viene, ma soprattutto computer che vanno, computer che vengono, e quindi cercheremo di risolvere anche alcuni dei misteri che riguardano la struttura. Intanto, a proposito di ufficialità, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, così almeno sapete che il sottoscritto è felice. A proposito di felicità, nella notte Cristiano Ronaldo ha trovato il suo gol, il primo gol nella sua storia in una fase eliminazione diretta del mondiale, eliminando la Croazia, tra le altre cose, di Marin Pongracic, che ha giocato titolare, ha giocato per 90 minuti. Non riesco a dire fino in fondo si è perso Gonçalo Ramos sul gol del 2-1, perché secondo me c'è una compartecipazione anche con il buon Gvardiol, ma in generale con la linea difensiva della Croazia. Però certamente il nuovo attaccante del Milan salta a metà strada tra il centrale della Viola e il centrale del Manchester City, quindi si chiude qui il mondiale della Fiorentina. Per quanto riguarda i giocatori impegnati, c'era il solo Pongracic e il solo Pongracic ha salutato ai sedicesimi. Ovviamente questo è anche un giorno in meno per chi, come me, come il dottor Ferri, come tutti gli amanti del calcio giocato, aspetta gloria all'inizio del ritiro, quantomeno per poter avere, insomma, primo sguardo sugli allenamenti, le prime memorabili amichevoli, per poter vedere Sottil all'opera contro la Primavera o il Gubbio, per emozionarsi, non so, per uno dei gol magari di qualche giocatore oltre Sottil di rientro dai prestiti, in grado di far vibrare le balaustre del Viola Park per 6 secondi e generare, come già successo, perché in qualche copertina abbiamo già inserito qualche ascoltatore che si chiedeva: ma non sarebbe il caso di dare una chance a Sottil? Ma non sarebbe il caso di fare qualche riflessione su XYZ? Ecco, sappiate che sull'argomento Sottil non troverete molto margine all'interno di questa trasmissione. Dicevamo di Marin Pongracic, caro dottor Ferri, un mondiale comunque, posso dire in modo un po' sorprendente, l'ho visto in campo in 3 partite su 4, ha saltato la prima, poi sempre titolare. Diciamo che al di là dell'eliminazione un po' precoce della Croazia, che però aveva un incrocio comunque molto molto complesso come quello col Portogallo, sarà un po' Pongracic che tornerà a Firenze un po' rigenerato, un po' anche con una dimensione a livello di nazionale che prima non aveva, considerando anche all'europeo era stato titolare più no che sì, nelle amichevoli titolare più no che sì, quindi un Pongracic che quantomeno con la fiducia della società, che non ha mai nascosto di puntare sul difensore croato, e della nazionale, si candida ad essere magari una versione di sé un pochino più continua, no? Sotto il buon Fabio Grosso.
3: Sì, ora sulla continuità di Pongracic nel senso che andremo a vedere poi, sono le 38 giornate di campionato, la prova su cui vogliamo vedere la continuità di Pongracic più che le 4 partite del mondiale, che secondo me è una manifestazione, no? Sempre a parte, con stimoli assolutamente particolari, quindi insomma, bene che Pongracic sia stato un titolare di questa Croazia, lo si può dire, perché appunto, come dicevi tu, a parte una partita, poi è sempre stato uno dei due centrali della Croazia. Per quanto riguarda la Fiorentina, ad oggi se non cambia niente per il reparto difensivo, e potrebbe cambiare assolutamente, insomma, Pongracic parte titolare, cioè, mi pare evidente, ma lo è per via della spesa fatta per lui una volta salutato Milenkovic, lo è per lo status internazionale anche rinforzato nel corso di questo mondiale, lo è soprattutto perché mi pare l'unico difensore destro credibile da mettere a fianco a Vieri, cioè, perché per me nella mia testa, nel mio campino, Vieri Pongracic, anzi Pongracic Vieri, andando da destra verso sinistra, è la mia coppia di difensori centrali.
0: Ovviamente questo non deve offendere tutti i ranieristi all'ascolto, che so essere fazione particolarmente arcigna, ecco, di questa
3: città. Peraltro io non è
0: città.
3: Che non sono un ranierista, però se spendo 17 milioni per un difensore brasiliano, faccio giocare il difensore brasiliano.
0: Saluto con affetto il grande Fede, il patron, che nel darci il buongiorno ci allega anche una foto dello stesso Fede, il patron, con Prole. In entrambi i casi abbiamo in bella vista una bella maglia, una bianca e una rossa di Cristiano Ronaldo. Mm. Quindi giusto celebrare con un bel zoom tutti insieme questo inizio di mattinata.
3: Che imbarazzo.
0: 10:08 sul cronometro, tutto è bene.
3: Imbarazzo.
0: Quel che inizia bene per la gioia di tutti quelli, ovviamente si può parlare solo di Messi perché il calcio nasce e finisce in Argentina.
3: E fra l'altro ne parleremo, no? Perché poi insomma arriva il temibile capoverde sulla strada dell'Argentina.
0: Perché ovviamente, insomma, ieri un ascoltatore che spero di poter sentire in queste due ore, ma anche non solo ieri in realtà, paragonava il percorso dell'Argentina ai mondiali col percorso della Fiorentina in Conference.
3: Ah no, pensavo a quello dei Dallas Mavericks.
0: No, però se ci pensi è vero, nel senso che anche la Fiorentina in 4 anni di Conference ci sono state stagioni in cui non ha mai trovato inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli, e l'Argentina diciamo che è finita su un lato del tabellone
3: morbido,
0: ecco, sì,
3: morbido.
0: Per usare un bel eufemismo. C'è un ascoltatore su Pongracic invece dice: la notizia è che non abbia preso un cartellino giallo. È anche vero che Pongracic l'anno scorso ha preso 12 cartellini gialli in 35 presenze, quindi la media era di uno ogni 3 presenze, al mondiale ne ha fatte 3, quindi diciamo non è che abbia così tanto cambiato la sua media, cioè era lì pronto per prenderlo il giallo, magari gli è mancato il guizzo nel recupero, o l'avrebbe preso nei supplementari.
3: Può prendermi questa ammonizione.
0: Comunque sono 270 minuti di Pongracic, ha saltato solo la prima con l'Inghilterra, diciamo avversari nel complesso, soprattutto nel girone, Panama e Ghana, che non fanno della fase offensiva proprio il punto di forza, anche se Panama ha un paio di giocatori che resteranno nella leggenda, su tutti Cecilio Waterman, autore della più bella esultanza nella storia del calcio, quando dopo aver segnato in Gold Cup andò ad abbracciare Titi Henry, che era un che era talent, era in versione talent per CBS, urlandogli nel viso: tu eres mi idolo, tu eres mi idolo, e festeggiando tutta la squadra
3: molto
0: con Titi Henry. E tra l'altro accanto a Titi Henry c'era anche Clint Dempsey, statunitense, che stava vivendo un momento proprio da tapirato puro, considerando appunto Panama aveva appena segnato agli Stati Uniti. Poi c'è anche Fajardo Nelson, però ecco, non stiamo parlando delle leggende della fase offensiva. Allo stesso modo Ghana, altra nazionale che non ha, ecco, in questa sua precisa fase storica il top del top degli attaccanti, al punto che è costretta, tra virgolette, a far giocare ancora il buon Jordan Ayew, classe 91, ma calcisticamente parlando sembra più un classe 81, massimo del rispetto.
3: Secondo me c'è quella sovrapposizione tra lui, il padre, il fratello,
0: non ci si capisce più nulla.
3: Nel senso,
0: ecco,
3: alla fine fa pensare sia un po' il concetto Blade, Highlander, no?
0: Sì, sì,
3: che
0: bello,
3: tre volte cambiava identità, ma era sempre lui,
0: era sempre lo stesso. Poi ovviamente
3: immortale
0: Ghana, giocatori come Semenyo, come il nostro idolo Fatau dell'Leicester.
3: Come gioca,
0: che chissà che fine farà, magari un club di Premier, un club di Champions.
3: Secondo me ha mostrato delle ottime qualità nel mondiale, però
0: costicchia comunque.
3: No, lo sai una qualità che
0: mi manca,
3: guarda, se vuoi lo unisce anche un po' a Sottil,
0: attenzione,
3: la scelta della
0: L'ultima giocata.
3: Che quella è il bug di tanti esterni bravi, forti, tecnicamente veloci. Dentro a questa denominazione ci sarebbe anche Sottil. Ma arrivano al momento in cui devono passarla. Risposta A, passarla. Risposta B, tirare. Risposta C, fare un altro dribbling. E spesso arriva la risposta D, che è perdere palla.
0: È vero. E tra l'altro è quell'elemento che ha accomunato direi il 97,8% degli ultimi esterni della Fiorentina da almeno 15 anni,
3: sì,
0: a questa parte.
3: Sì,
0: escluderei Salah, escluderei Chiesa, anche se poi ha avuto Chiesa un'evoluzione anche un po' diversa. Salah l'abbiamo visto 4 mesi, quindi poi non aiuta neanche molto la statistica, essendo stato così poco a Firenze. Si può tornare un po' indietro nel tempo, Joaquin, poi per il resto insomma. Io capisco in molti siano ancora particolarmente legati e affezionati a Solomon, che però è un altro che fa una partita ogni 7, avendo questo storico degli infortuni, come diremmo noi, ma anche paratici, perché alla fine siamo tutti uniti da questa passione per gli inglesismi. È un po' un injury prone, ecco, un giocatore particolarmente e frequentemente infortunato in infermeria. Ovviamente abbiamo anche la nostra domanda su WhatsApp, che ci accompagna da
3: sempre.
0: Il domandone che non ha bisogno dell'aiuto da casa: cosa fare con Piccoli, conferma o cessione? Devo dire la verità, per come è impostata la domanda sarei molto più curioso di sapere non tanto la risposta in sé quanto il perché della conferma. Al netto ovviamente di tutta la fase contabile che attraversa il nostro sport e quindi anche i tifosi, per cui tutti sono diventati ormai esperti di bilanci, di plusvalenze, minusvalenze. Sappiamo benissimo che Piccoli porta con sé una valutazione che sostanzialmente, con un contratto quinquennale e un investimento da 25 fissi, vuol dire che il giocatore ad oggi vale a bilancio 20 milioni. Quindi tu puoi pensare, diciamo, in caso di cessione ad oggi, di venderlo, ma non sotto i 20 milioni. Già dalla prossima estate a 15 mi sembra un qualcosa di un pochino più fattibile per evitare una minusvalenza. Però ecco, diteci la vostra, come Alessio, che scrive molto serenamente spedire, che è una bella risposta secca. Chi invece per il momento resta dov'è, anche per ovvi motivi logistici, è il buon Torsvet. Siamo distanti di fatto 2 giorni e un po' di ore da Brasile e Norvegia, che potrebbe essere l'ultima partita della Norvegia, ma non è assolutamente detto, e quindi anche eventualmente l'ultima partita del mondiale di Torsvet con la nazionale di Solbakken, e quindi anche, se vogliamo, in là per decidere un po' il da farsi, nel senso che la volontà del giocatore non ha bisogno di ulteriori specifiche, ma non da oggi. Già a suo tempo il giocatore sarebbe venuto molto volentieri alla Fiorentina e verrebbe molto volentieri alla Fiorentina adesso. C'è quel piccolo dettaglio per cui bisogna accontentare il Sassuolo. Ieri con Dimitri Conti ragionavamo, sai benissimo la posizione di Dimitri su Mandragora, e quindi non riteneva il buon Dimitri così tanto urgente e necessario l'acquisizione di un giocatore come Torsvet, ma siccome è il primo obiettivo, il primario obiettivo della Fiorentina di grosso, chiedo a tu, dall'alto del tuo ruolo di dottor Ferri, se condividi la posizione molto tranchant di Dimitri o invece sei un po' più benviano in questo, cioè al netto di vendere i centrocampisti, cosa inevitabile, Torsvet lo accogliamo a braccia aperte. O anche nessuna delle due, eh?
3: Ma guarda, posso andare per la terza via?
0: Secondo me
3: si può fare spazio per un nuovo centrocampo, o comunque per dei nuovi elementi al centrocampo, non necessariamente Torsvet. Poi dovesse essere Torsvet, viva Dio, finalmente abbiamo accontentato questa sirena di mercato che continuava a cantare, che tra un po' Ulisse andava a sbattere contro gli scogli. Nel caso non dovesse essere Torsvet, io non mi straccerò le vesti, ecco. Quello che mi pare chiaro è che per fare un salto di qualità si debba passare anche dal rinforzare il centrocampo, che è sempre il reparto più importante in ogni squadra di calcio. Secondo me dentro il reparto attuale della Fiorentina delle qualità ci sono, e sono passate anche sotto traccia per via del risultato della scorsa stagione, che ovviamente non valorizza i calciatori, no? Perché a volte si dice ma lui è un allenatore che sa valorizzare, ma se arrivi terz'ultimo non valorizzi niente. Quindi secondo me alcuni giocatori che sono dentro il progetto o dentro la rosa della Fiorentina oggi non sono poi così scarsi, sono passati un po' per scarsi, ma per fare qualcosina in più comunque c'è da fare un po' di ordine, da togliere, tagliare qualche ramo secco e inserire dentro il Torsvet di turno o chi per lui.
0: Poi su Piccoli vedo che siete belli su pimpanti, Piccoli. Voglio però un altro parere al dottor Ferri.
3: No, scusami.
0: Scegli se essere tu contabile o diciamo brusco.
3: Però vedete ragazzi, cioè, penso non ci sia altro modo di guardare al calcio ormai se non anche quello di tenere a mente il fatto che esiste questo aspetto del business. Cioè nel senso, Piccoli lo terrai se non arriverà un'offerta congrua per far partire Piccoli. andrà via nel momento in cui la Lazio, che pare creda davvero di investire su Piccoli, ti farà l'offerta giusta per Piccoli. Poi mi dite, qual è l'offerta giusta? E qui è un po' più difficile, magari.
0: Qui bisogna entrare nel bilancio, nel senso che, appunto, se sotto i 20 ad oggi non lo puoi vendere, puoi fare un prestito, un diritto fatto bene, come direbbe Nick,
3: a 20
0: e lo metti, tutto al più lo puoi mettere a 15, considerando che tra un'estate non vai a minusvalenza con 15. E già 15 magari può essere un pochino più alla portata anche di alcune squadre, esatto, della classe media, oppure della, anche della classe medio-bassa, che magari però fa una bella cessione. Invento, non c'è una notizia, però dico, se l'Udinese dovesse vendere l'ottimo Kenan Davis a X, avrebbe anche i soldi magari per provare a fare un prestito con obbligo, prestito con diritto, non tanto quest'anno, perché secondo me quest'anno vendere a titolo definitivo Piccoli è impossibile. 20 milioni è troppo, 20 milioni è troppo, e non vedo nessuna squadra, diciamo così, desiderosa di fare un investimento del genere su un giocatore che ha performato, certo, come ha performato Piccoli l'anno scorso.
3: Fa parte del mercato.
0: Fa parte del mercato. Intanto sto vedendo adesso un gol sbagliato a porta vuota dalla Svizzera che mi ha perso.
3: Calma, che noi svizzeri ci siamo qualificati per il prossimo turno.
0: Assolutamente, assolutamente. Mentre noi, diciamo,
3: stai buono, guarda,
0: Repubblica
3: buono.
0: Democratica del Congo.
3: Incredibile.
0: Ma infatti io, vale per Messi come per Ronaldo. Le partite, la maggior parte delle partite va vista con la telecronaca in muto, possibilmente con l'audio ambiente. Quando d'accordo. Possibile, non sempre è possibile.
3: Sono d'accordo.
0: Tranne rare eccezioni, perché la telecronaca dovrebbe essere un valore aggiunto, e ci sono alcune telecronache che sono un valore aggiunto. Diciamo che in Italia non sempre è così. Però per tutti gli amanti del settore, io vi ricordo che ora sì, entriamo nel vivo, bellissime partite, tutto quello che vogliamo. Però vi ricordo che il prossimo 6 luglio alle 21 c'è Portogallo-Spagna, che è l'unica partita del mondiale che seguiremo con i nostri
3: tra
0: giocati.
3: L'altro partita che verrà trasmessa dalla Rai, quindi comoda, comoda.
0: Voglio dire, ecco, vediamo trasmessa con quali voci, ma ne riparleremo speciale a sé stante. Per Piccoli, prestito con diritto a 15, Torsvet, un 29enne che ha fatto A e B in scadenza tra un anno a 15 milioni. Allora Dodò, quanto dovremmo chiedere? Ora io, con tutto ovviamente il rispetto per l'ascoltatore che ha i suoi punti di vista, i suoi pareri, solo per amore della verità, Torsvet ha un 99, quindi ha 27 anni, non è che ho detto ne ha 17, ma non ne ha 29, ecco, caro Samuele da Firenze.
3: Se comunque poi, non giovane, dai,
0: non è un giovane assolutamente. Poi se per l'ascoltatore l'elemento dirimente è fare aver fatto un anno di B con il Sassuolo, allora io alzo le mani e dico che estremizzo volutamente il concetto un po' provocatoriamente, dico che allora lo Sporting non avrebbe mai dovuto comprare Gyökeres dalla Serie B inglese, che lo stesso, ora cito tutti lo Sporting, non avrebbe dovuto comprare Luis Suarez dall'Almeria per sostituire Gyökeres, non avrebbe dovuto comprare Hjulman dal Lecce, che aveva fatto anche la B e una A in un contesto medio-basso. Cioè io, più che valutare solo dalla pagina Wikipedia vedendo ha fatto un anno di Serie B Torsvet, avrei cercato di guardare un po' di partite di Torsvet per dire è buono, non è buono. Poi se vai dal Sassuolo, lo sai che il Sassuolo ti tira per la giacchetta e cerca il più possibile di, anche fosse solo per una questione tempistica, di non accontentarti. Quindi io ad oggi non ho grandi dubbi sul fatto che Torsvet possa diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Ho dubbi sul fatto, e ne parlavamo anche con Nick qualche giorno fa, che possa diventarlo a breve. Ecco, questa può essere la questione, cioè che ci sarà un po' da battagliare o accontentare il Sassuolo. La Fiorentina potrebbe potenzialmente avere anche qualche arma. Nick ieri citava Som, ora bisogna vedere fino a che punto Aquilani, Palmieri e tutto il Sassuolo hanno stima di Som e quanto lo considerano a livello di valore. Però lo stiamo vedendo, siamo a meno di una settimana all'inizio del ritiro e sostanzialmente la Fiorentina di grosso ancora non esiste, non c'è un esterno se non Sottil di rientro, Gudmundsson adattato, c'è stato un solo acquisto, quindi ad oggi siamo ancora a parlare molto di così, di teoria. Su Dodò quanto dovremmo chiedere? Ecco, non che c'entri qualcosa con Torsvet peraltro, esatto. Però detta così, caro Samuele, quindi allora io ti controdomando, quanto vale per te Dodò? Ecco. Detto che il dottor Ferri ci insegna sempre valutazioni, mercato, contesto.
3: No, lo sai cosa sto facendo? Torsbet in Serie B come un pennarello, eh? 22 presenze, 7 gol e 4 assist. A dimostrazione non è un giocatore di Serie B. Lì faceva addirittura il trequartista,
0: esatto,
3: quell'anno.
0: Cioè, giocava in ciabatte. Come
3: giocava in ciabatte.
0: Suolo, eh?
3: 22 presenze, 7 gol, ragazzi, per un centrocampista con 4 assist. Dimostrazione che probabilmente la Serie B non è il suo contesto.
6: Poi questa è una grande esclusiva,
3: assolutamente lo è,
0: che ci fa piacere, eh? 10
3: assolutamente
0: 22.
3: Lo è, un po' improvviso, inatteso, ma ci fa molto piacere. È anche un giocatore che ha fatto le qualificazioni alla Champions col Genk, quindi c'è,
0: ma poi voglio dire, so, ma cosa c'entra il Sassuolo con la Serie B? Cioè è come se giocatore del West Ham, che è retrocesso quest'anno nel Championship, venisse valutato tra 2 anni perché si è fatto un anno di Serie B. Mettiamo il buon Jared Bowen, per esempio,
3: che scherzo non è.
0: Forse avrebbe potuto anche fare i mondiali, ma insomma l'Inghilterra ne ha lasciati tanti a casa. Cioè, non è che si resta perché è amore infinito con il West Ham, certo. Allora a quel punto tra un anno, tra 2 anni deve essere valutato meno perché si è fatto un anno di Serie B.
3: La Championship.
0: Però ma qui e ma là. Cioè, mi ricorda tantissimo chi segnalava e citava i gol zero di Ken 2 anni fa. Ora poi col seno del po' è troppo facile, ma insomma vabbè. Verratti prima di Parigi giocava a Pescara,
3: esatto,
0: dice Ale dal Casentino,
3: anche
0: verissimo,
3: anche immobile.
0: Anche Insigne. A me dei centrocampisti che abbiamo non piace nessuno, nemmeno Fagioli, bella tecnica ma poco efficace, frigido. Parere particolarmente forte. Però
3: insomma, è il suo parere.
0: Diciamo, caro Ale, che per come la vedo io, un conto è Fagioli con Mandragora Andur, un conto è Fagioli con due mezzali di livello un po' più alto. Mi sembra un giocatore che abbia bisogno, ecco, di due partner in grado di togliergli un po' della famosa scimmia.
3: Potresti farmi un esempio di una mezzala che ti potrebbe piacere accanto a Fagioli?
0: Guarda, in modo inspiegabile, devo dire, forse anche costata l'eliminazione alla nazionale che sto per citarti,
3: sì, esatto,
0: ha trovato pochissimo spazio con la sua nazionale dopo le prime, credo, due partite in cui aveva giocato. Secco Fofana. Per farti un nome.
3: Questo è nuovo, ma dove gioca?
0: Allora, in questo momento è del Rennes, sta in prestito al Porto, non lo riscatterà il Porto, centrocampista di grande esperienza, classe 95, conosce la Serie A, che è il classico modo paraculo per dare ancora più valore a un acquisto,
3: certo,
0: no?
3: Certo.
0: Cioè, c'è il momento in cui fa comodo prendere tutti dall'estero, che nessuno conosce la Serie A,
3: ma conosce la Serie A.
0: Ora serve, perché comunque Paratici ci vuole, altra frase paraculo, Paratici vuole dare grosso una squadra e sia con giovani da sgrezzare, ma anche con giocatori di esperienza che conoscono il campionato, le difficoltà, i momenti della
3: bisogna
0: stagione.
3: Essere pronti ai nastri di partenza.
0: E quindi Seco Fofana, che ha chiuso in modo sublime la sua stagione al Porto, segnando anche con una discreta e insospettabile continuità, ecco, potrebbe essere il rinforzo giusto per giocare accanto a Fagioli. Io sogno un centrocampo con la F come iniziale, quindi se proprio deve rimanere Fagioli, Frendrup da una parte, Fofana dall'altra e Fagioli
3: e Torsvet
0: in mezzo. E Torsvet inizia con la T e quindi va bene, quindi, le giocherà
3: nel secondo tempo.
0: Nel secondo tempo, no, diciamo in un centrocampo insomma a tre, poi ci sta probabilmente, sono troppo difensivi i due che ho citato, però Torsvet è uno tra Frendrup e Fofana, me caserebbe come terzetto, eh.
3: Ma tra Seco, Frendrup e Torsvet qual è il tuo preferito?
0: Allora la mia cioè, il mio podio
3: il
0: è sul gradino più basso Torsvet. Mi dispiace per Frendrup che va al secondo posto.
3: Chissà come mai.
0: Ma semplicemente per quanto io prenderei entrambi, lo ribadisco. Però è il momento di scegliere Seco Fofana. Cioè, anche per motivi anagrafici.
3: Anche perché sennò dopo non lo scegli più. Tra un po'
0: entriamo nella fase cadente e decadente della sua carriera.
3: Lo puoi scegliere come allenatore.
0: Potrebbe essere un'idea. Pensa da 10 anni a andare alle conferenze di Seco Fofana al Viola Park. Un sogno. Sentiamo un bel WhatsApp audio. Come sempre vi ricordo, noi siamo, per chi ci segue in TV, sul canale 92, con il dottor Ferri vestito di verde, un verde che faccio un po' fatica a definire, ma perché sono ignorante sul tema Pantone. Io indosso una maglietta nera con scritto Lofoten, solo così per fare un po' di promozione alla Proloco del nord della Norvegia. Ma in tutto questo Stefano Cherubini invece trasmette dalle tenebre, cioè la sua regia è avvolta nel buio, una via di mezzo tra un film horror, la vita quotidiana di Dracula e bollette non pagate. Sentiamo un bel WhatsApp audio.
7: Buongiorno da Edano e Viola, una domanda senza polemica, solo una curiosità. Ma chi la guida la difesa? Perché con Pongracic non mi sembra un leader che guida la difesa. Vieri gli avrà da adattarsi, avrà da imparare la lingua, insomma, i primi 5-6 mesi, i primi due ci sta anche sti in panchina, non lo so. De Gea lasciamo perdere, lui proprio gli ha dopi stacchi. Chi la guida la difesa?
3: È interessante questa riflessione sugli attributi di De Gea accomunati alla frutta secca. Però ora al netto di questa fuoriuscita, sì, diciamo così, lo sai, tendo a avere un po' l'idea dell'ascoltatore, perché Pongracic effettivamente a me non sembra il leader difensivo,
0: no,
3: a cui
0: affidi non lo è
3: il pacchetto. Vieri
0: non può esserlo fin da subito.
3: Non lo so, non credo. Dai. Almeno che non arrivi e dimostri di essere, lo so, un mostro bicefalo, mangiatore di attaccanti, non credo.
0: Quindi tu dici il quarto nome dovrà essere un leader per la difesa.
3: Un leader?
0: Ci vuole una vecchia volpe.
3: Ci vuole uno per sostituire Pongracic in pratica, mi pare da dire.
0: Guarda, un'idea, ora poi ovviamente è andato anche a prendere i soldi, è andato all'estero. Un'idea sfiziosa poteva essere il buon Stefan De Vrij.
3: Sfiziosissima.
0: Comunque, diciamo un profilo di quel tipo lì. Tu avevi fatto il nome di Acerbi un po' di tempo fa. Poi essendo mancino ora lo slot è occupato. Però un nome d'esperienza potrebbe far comodo. Detto che a volte secondo me si abusa anche un po' del concetto di leader della difesa, considerando che non è che ci siano così tanti leader nelle squadre del livello della Fiorentina. Poi secondo me
3: ci vuole uno che parla bene, ci vuole uno che comunica.
0: Ma infatti io cito i soliti nomi, vado sulle solite squadre, quindi arriveranno i messaggi: ah sì, vai, ora si riparte con gli acquisti dalle squadre e retrocedono. Izes del Sassuolo, pagato un dodicino fatto bene, quindi non la bottega, si confermerà la bottega del Sassuolo eventualmente particolarmente cara. O altrimenti il solito, se ne è parlato tutto l'anno, Thiago Gabriel del Lecce. A me ai tempi piaceva molto anche Ismaili del Torino. Ora saliamo di livello. Ieri c'è stato Spagna-Austria. Io un pensierino col Tottenham per Kevin Danso lo potrei anche fare. Però si sale molto di livello rispetto a Ismaili, mi rendo conto. Però siccome la Fiorentina è una squadra che ora ha meno appeal del Como e dell'Atalanta e forse anche del Bologna, nel presente dico che è un po' anche un po' difficile immaginare qualcosa di più. Poi giustamente, come Federico sottolinea, la dormita di Pongracic insieme a Gvardiol sul 2-1 di Gonzalo Ramos. Però se non erro, con il qui presente Fabio Ferri, l'anno scorso eravamo sugli spalti gremitissimi del Viola Park per Fiorentina, se non ricordo male, Japan University, ma potrei sbagliarmi. Comunque ci fu una partita,
3: era insieme con la Carrarese.
0: Allora era con la Carrarese.
3: L'ho vista, sono sicuro di averla vista sul sito della Fiorentina, perché allora ci furono quelle riprese, ti ricorderai,
0: è vero, tutte da
3: folli,
0: basso,
3: tutte, no vabbè, una roba,
0: ne parleremo nello speciale Stanley Kubrick e dove non trovarli.
3: Esatto.
0: Allora era con la Carrarese, se non ricordo male, Pongracic o lì o forse anch'io in quella vista da casa con la Japan University FA, si perse completamente la marcatura su un colpo di testa di un avversario che fece gol quasi indisturbato.
3: Secondo me quella con gli universitari giapponesi,
0: ecco. E allora a quel punto mi viene da dire che è un evergreen, sempre per rimanere sugli inglesismi, di Pongracic, cioè banalmente non sa marcare in aria, quindi oltre a non essere un leader caratteriale ha delle lacune piuttosto palesi in fase anche di marcatura, e lo abbiamo visto anche sul gol di Gonzalo Ramos, dove ci sono proprio lui e Gvardiol. Sarebbe interessante vederla magari da un'altra prospettiva non laterale, cioè vedere l'inquadratura fissa sull'area di rigore per vedere chi in origine avrebbe dovuto prenderlo e chi è prova la chiusura disperata, la marcatura disperata. Però resta il fatto che insomma si trova alla fine a metà strada sia lui che il compagno di reparto, e Gonzalo Ramos colpisce molto bene, però indisturbato. Questo, Federico, non è una notizia.
3: In generale, ora, senza voler colpevolizzare Pongracic a tutti i costi, anche perché ci ho pensato oggi, io guardo le partite della Fiorentina e della Croazia, tutte volte sono molto attento a quello che fa Pongracic, cioè, e mi sento un po' uno stronzo, perché cioè, sembra che tutte le volte uno cerca il motivo per tirargli la croce addosso. Quindi senza voler colpevolizzare Pongracic, però obiettivamente che lì, in quella situazione, il pallone di testa lo prenda l'attaccante del Portogallo, che fra l'altro non mi pare un gigante, no? Cioè non mi pare un stomo di 2 metri, cioè un po' fa pensare.
0: Dunque, abbiamo anche un messaggio su Belgali, che è un tema che mi stuzzica sempre. Ha finito il mondiale anche lui, non ce lo facciamo sfuggire. È un bel giocatore, penso anche migliore di Dodò. Questo è Luca, parere bello, bello pimpante. Classe 2002, l'abbiamo visto quest'anno al Verona. Intuizione di Sean Sogliano, che lo ha preso dal Mechelen nella Jupiler League, cioè la Serie A belga. Con i club più abituato a fare il 3-4-2-1, comunque l'esterno a tutta fascia, 3-5-2, quello che è, con la nazionale fa il quarto basso, quindi è un giocatore che può fare anche la linea 4. Io gliel'ho già detto a Nick, perché Nick è, diciamo, il vero deus ex machina del mercato della Fiorentina. Io, tra tutti i nomi che ho letto, e poi tra un po' parleremo anche di quelli emersi dalla Liga,
8: quello mi piace di più.
0: Sì, io prenderei Belgali. Poi già ieri, o anche a inizio settimana, due o tre messaggi: vai, si riparte con gli acquisti dalle squadre retrocesse. A me Belgali piace. Poi, se la Fiorentina ad oggi mi dite che è attrattiva per prendere Trent Alexander-Arnold dal Real Madrid, allora mi taccio.
3: Meglio Trent Alexander-Arnold,
0: che però non ha fatto il mondiale.
3: Male.
0: Quindi, se dobbiamo fidarci della vetrina mondiale, che è il più grande freak show nella storia del calcio giocato, allora dobbiamo prendere Rafik Belgali, 7 giugno 2002, difensore del Verona. Comunque mi piace che Luca, ecco, sia un fan così sfegatato di Belgali. Un altro WhatsApp audio, se Stefanino dal buio è d'accordo.
9: Buongiorno ragazzi. Una domanda, ma voi, se foste dei procuratori che dovete presentare Pongracic a un eventuale acquirente che non l'ha mai visto giocare, come lo descrivereste? Quali qualità mettereste in luce di lui? Direste che è uno, che ne so, che va avanti, fa gol di testa sul calcio d'angolo, ha un gran tiro da fuori, ha il senso dell'anticipo, è pulito negli anticipi, comanda la difesa, è un leader come i compagni? Dai, ditemelo, sono curioso di sapere, perché per essere titolare in una squadra che ambisce a entrare in Europa League, cioè, deve avere qualche qualità, la dovrà pure avere.
0: Ma chi è che ambisce a entrare in Europa League? Domanda.
3: Guarda, io potrei dirti,
0: a Fiorentina quest'anno,
3: di ruolo difensore centrale, è abile nell'anticipare e intercettare i passaggi avversari. Si distingue anche per la capacità di impostare il gioco dal basso, essendo abile sia nei passaggi corti sia in quelli lunghi. Si distingue anche per l'agonismo con cui scende in campo. Quindi io, da procuratore, gli riporterei queste quattro righe in croce di Wikipedia, perché obiettivamente anch'io non è che ci abbia tutta questa fiducia nelle qualità di Pongracic.
0: Siamo d'accordo.
3: Ma ne vedete qualcuno meglio nel pacchetto della Fiorentina attualmente?
0: Io,
3: partiamo dal fatto che l'anno scorso Pongracic c'era un titolare, gioca sul centrodestra, hai preso uno per il centrosinistra.
0: Comuzzo lo darà in prestito, e quindi, a meno che ora la Fiorentina non abbia i soldi o l'intuizione geniale per prendere il De Vrij della situazione, da svincolato con un ingaggio ridotto, non si sa per quale motivo, ad oggi la coppia titolare è punto di domanda su Ranieri Vieri. Vediamo magari anche in ritiro come procede la storia. Di là ad oggi Pongracic non credo abbia rivali anche nelle idee di mercato della Fiorentina. Poi, per come dice l'ascoltatore in modo un po' provocatorio, io direi che la vera dote di Pongracic, che però spesso diventa anche un difetto, è questa sua capacità innata di voler uscire palla al piede, di voler impostare testa alta, lettura negli anticipi. Poi però si torna lì in area di rigore, è un disastro.
3: Amen.
0: È un disastro. Quindi, però sono scelte anche di fase difensiva, di impostazione. Ora, io ricordo il Sassuolo di Grosso essere molto abile in area di rigore, essere una squadra molto bassa come baricentro, e quindi anche molto felice, tra virgolette, di accettare il confronto nei suoi 16 metri. Ecco, per Grosso passare da Izes Muharemovic a Pongracic come caratteristica è un bel, una bella rivoluzione. Duccio da Firenze non è d'accordo sul fatto che la Fiorentina è meno attraente del Bologna. Quest'anno sono come noi, visto che non faranno l'Europa. Sì, però ora, Duccio, non è che siamo all'interno di un eterno presente dove non c'è, non esiste né passato né futuro, esiste solo il secondo che stiamo vivendo. Cioè, il Bologna negli ultimi due anni, perdonami, o siamo tutti sotto effetto di sostanze stupefacenti, o posso dire che ha ottenuto risultati e quindi ha anche attratto investimenti, soldi, per la dimensione del Bologna, più accattivanti di quelli della Fiorentina, e che Ro della situazione non sarebbe mai andato al Bologna se non ci fosse stato quel biennio lì. Poi questo non vuol dire negare il blasone e la storia, però se vado a vedere, il Bologna l'anno scorso ha fatto male in campionato? Malino?
3: Malino.
0: Malino è arrivata in ciabatte tra le prime 10.
3: Sì.
0: Quindi. Poi so che queste cose fanno sempre girare gli ingranaggi, come direbbe Peter Griffin. Però, ragazzi, almeno sui risultati e sull'evidenza, siamo tutti d'accordo. Poi in generale posso anche essere d'accordo sul fatto che uno dice il Bologna tra 2 anni tornerà a latitudini inferiori. Vabbè, questo è un altro discorso, però ad oggi il Bologna parte avanti alla Fiorentina, piaccia o non piaccia. Mentre Simone vorrebbe Bakayoko, dice va fatto un sacrificio, va preso Bakayoko, è fortissimo. Ricordiamo ex PSV, pagato un ventello mal contato dall'Ipsia l'anno scorso.
3: Vabbè, lì l'incognita è fisica, dai.
0: E poi bisogna capire, considerando che l'anno scorso si è trovato Diomandé e Nusa davanti, quindi non giocava mai.
3: Mai.
0: Ecco, se questo giocatore che ai tempi del PSV era in rampa di lancio, sembrava destinato a essere punto fisso della nazionale belga, eccetera, eccetera, eccetera, uno quanta voglia ha di passare da PSV Lipsia alla Fiorentina? Se gli viene prospettato un ruolo da protagonista e quindi della serie, tu vieni perché sei il titolare, vieni in prestito con diritto, vieni in prestito con obbligo,
3: pagherò,
0: vieni col pagherò. E quanto allo stesso modo però Lipsia non abbia voglia di dire vabbè, tanto Diomandé lo vendo o Nusa lo vendo dopo il mondiale che stanno facendo e quindi mi serve quello che è partito in ritardo l'anno scorso. Però ecco, un nome sicuramente sfizioso, intrigante,
3: non arriverà.
0: Però vi ricordo, a proposito degli obiettivi veri o presunti, stasera alle 20 Australia-Egitto, tutti in piedi sul divano, come direbbe Guido Mejola, Nestori Iran Kunda. Ne abbiamo già parlato in tutte le salse, inutile ribadire per la 500ª volta, che sia a gara in corso, che sia dall'inizio.
3: Beh, ma soprattutto a gara in corso.
0: Soprattutto a gara in corso, anche perché dovrebbero giocare Metcalfi e Volpato alle spalle di Touré. Vediamo nel 3-4-2-1 attesissimo dell'Australia.
3: Guarda come ti guardo.
0: Mi guarda con la convinzione di chi dice:
3: Ciao, sono Nestori.
0: Se resto al Watford faccio 15 gol e 12 assist. E se non resto al Watford andrò al piano di sopra subito.
3: Ah sì,
0: Ma guarda, però. Anche in un piano di sopra, nel senso, una squadra che vuol vincere la Serie B inglese,
3: ma
0: una roba del genere.
3: Ci può stare, per carità. Io ancora, pur apprezzandolo, perché ho visto delle cosine molto belline.
0: Ma è un po' acerbo, dai.
3: Non ho capito cos'è. Cioè, se è un esterno, se è una seconda punta, se è un attaccante.
0: C'è
3: vero.
0: Un altro Balto, da solo quello che non è.
3: Gli auguro di no. Ha tutto il tempo per scoprire la sua nuova identità o la sua identità. Però non ho ben capito che collocazione può avere in un calcio, cioè, di alto livello. Certo. Poi è chiaro, al Watford fai morti e continuerà a farli.
0: Stiamo grattando la superficie, del resto siamo in presenza di un 2006 che ha esordito nella A-League australiana a 16 anni, con una storia anche personale particolare. Con
3: Freddy Adu.
0: Esatto, cioè il vero tema è capire quando troverà un po' di continuità, e l'anno scorso è stato il primo anno in cui ha trovato un po' di continuità. Che cosa vedremo? Cioè, il gol con la Turchia, io siccome non faccio il direttore sportivo per fortuna e quindi posso anche ogni tanto innamorarmi di certe giocate, è uno di quei gol che da non direttore sportivo mi avrebbe portato a dire devo chiamare il suo procuratore. Cioè, comunque devo capire che succede, cioè com'è messo il giocatore, è felice di essere a Londra, non vede l'ora di essere allenato da Alessio Dionisi che è l'allenatore del Watford, cioè capito, c'è entusiasmo per l'Italia, la conosce, c'è mai stato, robe così, robe esplorative come si dice in gergo.
3: 20 anni ragazzi,
0: classe 2006 età. E quindi
3: 18 convazioni e 6 gol con l'Australia,
0: capito, cioè a 20 anni siamo già a questi numeri,
3: mamma mia.
0: Mentre intanto vedo il proposito di anagrafe invece Cristiano Ronaldo che
3: sono il più forte del mondo.
0: Nel 2006 aveva già 21 anni ed era già da 3 anni al Manchester United.
3: A proposito di 21, ritratto con la maglia, ricordo il Diogo Jota, perché ieri era un anno preciso dalla scomparsa del calciatore del Portogallo, del Wolverhampton.
0: Sì. Che ne pensate di Marcos Leonardo dell'Al-Hilal? Poi andiamo anche da Massimo, che purtroppo per Marcos Leonardo è reduce da 2 anni all'Al-Hilal dopo aver fatto molto bene in Brasile, quindi io sarei un po' insomma, ci andrei un po' con i piedi di piombo in questo caso. E poi Ostigar del Genoa potrebbe essere il profilo giusto per la Viola. Questo è Stefano, quindi rimaniamo sempre, diciamo, con l'intento di mantenerci,
3: conosce la Serie A.
0: Di conoscere la Serie A. Se vogliamo, Ostigar rispetto a Torsvet ha già paradossalmente fallito, tra virgolette, anche il tentativo al piano di sopra, nel senso che, se vi ricordate, quel biennio al Napoli non andò proprio benissimo. Dopo aver fatto molto bene al Genoa, trovò e non trovò spazio al Napoli, poi è passato dal Rennes, poi è passato all'Hoffenheim. Io, come ben sapete, oltretutto avendo anche la maglia un titolo Foten, sarei felicissimo di avere due norvegesi in rosa, chiaramente. Torsvet e Ostigar, a quel punto telefono senza fili e connessione diretta con Oslo, con 40 interviste a giornalisti norvegesi al giorno.
3: Ma richiamiamo Zecnini subito.
0: A quel punto allarghiamo. Ora, il problema della Norvegia ora è che è troppo forte, quindi per andare a prendere norvegesi scarsi bisogna veramente andare in fondo. Poi anche i club norvegesi ora stanno salendo di livello, il Bodo. Però Ostigard,
3: a me non dispiace per niente.
0: Bella chiamata,
3: a me
0: però
3: non dispiace per niente.
0: Il Genoa giustamente vorrà
3: se
0: anche,
3: lo fa pagare.
0: Sì. Massimo da Mestre, buongiorno. Ciao.
8: Carissimi.
0: Eccoci.
8: Volevo iniziare ringraziando e salutando tutta la parte tecnica che avete, perché avendo fatto TV e radio anch'io so benissimo che la parte tecnica è fondamentale sempre e non sempre viene ricordata.
3: Assolutamente.
8: Mi andava di
0: giusto, giusto.
8: Questo è
0: bel gesto, diciamo. Bel gesto.
8: No, anche perché poi noi cronisti, giornalisti, ci facciamo un sacco di serie, parliamo, eccetera, ma senza la parte tecnica ci troveremo al bar a parlare delle nostre
0: cose. D'accordo, molto vero, molto vero e molto sottovalutato.
3: Bravo, Massimo.
8: Ecco, no, io e Francesco siamo straordinariamente d'accordo sul disastro gestionale della Fiorentina degli ultimi 10 anni, 3+7 dico io, ma sono 10 anni in fila, e non siamo in tanti a essere così d'accordo su questo disastro. Molta parte della tifoseria è molto accondiscendente, è molto blanda, è molto tranquilla, e lo trovo incredibile, lo trovo francamente incredibile. Quando si parla di calcio giocato siamo un po' meno d'accordo, nel senso che io avevo amici che giocavano a calcio, terza categoria, seconda, prima, e gli stopper, i difensori, cosa hai fatto? Li avevo perso, ma il mio uomo non ha segnato. Che vuol dire? Abbiamo perso, ma il mio uomo non ha segnato. Allora, lo stopper non deve far fare gol all'avversario. Tutto il resto è come il portiere che deve parare.
0: Massimo, ma io sul tuo punto di vista sono d'accordo, però ti devo fare uno spoiler. Siamo nel 2026 e il calcio sta andando in un'altra direzione. Poi io posso essere teoricamente d'accordo con te, ma lo stopper nel linguaggio del calcio di oggi non esiste.
8: Vabbè, però parlavate di Pongracic. Pongracic non è che non sa difendere in area. Pongracic non sa difendere, punto. Perché lui per difendere intende usare le braccia sempre, usare le mani sempre, spingere sempre. Quello non è difendere.
0: Lo so, io però sono cresciuto negli ultimi 2 anni sentendomi dire da destra e manca che Comuzzo era un gran marcatore. Poi vado a vedere e le prestazioni di Comuzzo in Europa, mi ricordo soprattutto quelle, sono sempre state di perdersi l'uomo in area di rigore. Vedi il gol di Sarr a Selhurst Park contro il Crystal Palace.
8: Quindi, ed è una roba inaccettabile. Cioè, francamente, adesso, siccome negli staff degli allenatori ci sono 1000 persone, no? Cioè,
0: sì,
8: sette allenatori.
0: Sì.
8: No, cazzo, ma prendi uno stopper e gli dici adesso ti metti con Comuzzo e gli spieghi come si fa. Possibile che nessuno insegna a tenere l'uomo? Cioè, in area, sui calci d'angolo, sulle punizioni, devi tenere il tuo, punto. Non deve segnare, in nessun modo, punto. Niente, adesso invece non è mai colpa di nessuno, perché anche il gol che hanno preso i croati con quello che salta da solo, no? In mezzo a due la colpisce lui. È una cosa che non si può vedere.
3: Guarda Massimo, ma se guardi la partita ieri della Spagna contro l'Austria, che la Spagna fra l'altro calcia tutti i corner sul primo palo fortissimi, se guardi l'Austria non aveva un giocatore in marcatura, erano tutti a castello, a zona, come cavolo volete chiamarla. Io sono molto d'accordo con te, io sono molto d'accordo con te.
8: Gli uomini sui pali, sui calci d'angolo, vedi più l'uomo sul palo.
3: No, non mettono quasi più nessuno.
8: Che è fondamentale, anche quello. Però pare che dia fastidio agli allenatori, non lo so. Comunque, vabbè, io sono antico, ci mancherebbe altro. Ma vedete ste robe non.
0: Ma comunque sulla valutazione di Pongracic, Massimo, qui ci ritroviamo e siamo tutti d'accordo. Magari con sfumature diverse, ma siamo tutti d'accordo. Alla prossima, Massimo.
8: Un abbraccio, ciao.
0: E per un Massimo che salutiamo c'è un Giacomo Iacobellis di Tutto Mercato Web che ritroviamo. Ciao Giacomo.
3: Giacomo Iracunda.
10: Buenos dias, buenos dias. Quanto sarebbe bello essere in Spagna in questo momento.
0: Lo so, hermano.
3: Ma perché non in Messico allora?
0: Ma perché lui è uomo di Spagna.
3: Ho capito, ma parla spagnolo in Messico.
0: Ma lui deve seguire la Liga, deve seguire il campionato spagnolo, ha questa necessità, è il suo ossigeno. Oh. E quindi fortunatamente, siccome... O sfortunatamente, dipende sempre dai punti di vista. Considerando che cominciamo Giacomo chiedendoti di Beltran, direi più sfortunatamente. Questa operazione poi è diventata di fatto ufficiale e che lascia comunque tante perplessità, intanto da un punto di vista economico, perché comunque la Fiorentina avrà bisogno anche di una rivendita importante per non fare minusvalenza, visto questi 500.000 di prestito, 7 milioni mal contati poi di riscatto, più il 50% sulla futura rivendita, considerando la Fiorentina l'aveva pagato poco più di 20, è chiaro che siamo anche di fronte ad un Beltrán, ad una Fiorentina che paga una stagione al Valencia, Giacomo, che è stata disastrosa, anche per il club l'ha detto, ma nello specifico per Beltrán.
10: Disastrosa, non gli hanno mai trovato il ruolo giusto, un po'
0: strano,
10: si era visto anche a Firenze, ha giocato esterno, ha giocato mezza punta, ha giocato punta centrale come falso 9, ha giocato anche trequartista, però i risultati parlano da soli, 3 gol per Beltrán, che quindi anche a livello realizzativo non è riuscito a dare una sterzata, no? Rispetto a quello che aveva fatto o che non aveva fatto vedere a Firenze. Chiaramente 7 milioni per un giocatore pagato circa 20, poi non sapremo mai purtroppo le cifre esatte di quell'operazione, perché c'erano una grande varietà di bonus, alcuni sono stati raggiunti, altri no, quando la Fiorentina lo andò a prendere dal River. Oggi fa sorridere pensare a, ve lo ricorderete, i più appassionati di calciomercato, quell'inserimento della Roma e la Fiorentina.
0: Come no?
10: Che difese in tutti i modi, no? il suo investimento. Beltrán era pronto a volare a Firenze, entrò caparbiamente nella trattativa alla Roma, provò in modo prepotente a portarlo nella capitale, poi non ci riuscì, anche in virtù della parola che Beltrán aveva dato alla Fiorentina. Magari se quei 20 milioni la Fiorentina l'avesse investiti su un altro giocatore, oggi saremmo qui a raccontarci una storia diversa. Detto questo, il ritorno a River mi sembra la soluzione migliore, perché alla fine, se ci pensate, il River è l'unica squadra in cui Beltrán abbia fatto vedere qualcosa, e qualcosa con continuità, tanto appunto da attirare l'interesse della Fiorentina, di tante squadre europee, da prendersi la maglia della nazionale argentina. Parliamo di un giocatore comunque che era entrato nel giro dell'albiceleste, almeno poi a livello di giovanili. Detto questo, appunto, per 7 milioni la Fiorentina lo ha rimandato a casa. Confido molto in questa futura rivendita da appunto 50% a favore dei Viola, ma non ci spero più di tanto, perché il rischio è che Beltrán possa ritornare grande in Argentina, in un calcio in cui, ve lo dice uno che è andato a vedersi il superclassico a Madrid, famoso Boca River, è molto suggestivo, ma poi a livello tecnico in campo sembra una Serie B italiana.
0: Ma tu, dottor Ferri, credi a questo passo indietro, di lato di Beltrán, per farne poi due avanzi?
3: Sei attivo però, sei attivo sia con me sia con Beltrán.
0: Allora, diciamo un passo di lato, però è chiara da dove è cominciato.
3: È chiara la mia sfiducia in Beltrán, ormai sono anni che ne parlo in termini non propriamente lusinghieri, pur avendo grande simpatia verso il ragazzo, certo, ci mancherebbe, certo. Cioè, nel senso, massimo rispetto per Beltrán, essere umano.
0: Massimo di nome, rispetto di cognome.
3: Massima delusione per quanto prodotto dal giocatore in questi anni europei. Fra l'altro, la sua ostinazione, no? Perché tante volte si è messo tra la Fiorentina e il club di turno per tornarsene in Sud America. Mi ha sempre fatto pensare un po' a quelli che ti occupano l'appartamento, no? Cioè, dici, no io di qua non me ne vado. Ma scusami, Lucas, ma devi tornare a casa.
0: E io resto qui.
3: No, e io resto qui. E io a Firenze sto bene. La schiacciata, guarda, ma la fuma.
0: Tra l'altro, io ho. Cioè, anche per testimoniare il fatto di come a volte il tempo scorra in modo molto bizzarro, anche soggettivo, Beltrán è stato acquistato dalla Fiorentina nel 2023. Personalmente mi sembra che invece sia stato comprato alla Fiorentina nel 2003,
3: sì.
0: Cioè se ne è parlato talmente tanto in questi tre anni, compreso l'anno a Valencia, che io, cioè, non ne potevo più, quindi ho anche accolto da un punto di vista proprio radiofonico, giornalistico, un po' come dire, ora basta, cioè, nel senso, abbiamo intervistato 6.000 allenatori per parlare, lui sotto punta, lui seconda punta, lui prima punta, siamo andati in Argentina, in Spagna, e in Uzbekistan, ovunque, e italiano andava bene, paladino andava bene, non c'era la prima punta, e poi c'è Ken, e poi lì, e poi là, e poi su, poi fai gol in Europa, è tornato, certi titoli di giornali discutibili. Insomma, ecco, ora almeno abbiamo messo un punto, basta, guardiamo avanti e consideriamo questo come un grande, così, con grandi puntini di sospensione che non hanno portato ad alcun
3: palo
0: di Beltrán. E salutiamo anche Tommaso Loretto. Invece, tornando da Giacomo Iacobellis, dobbiamo anche chiederti, Giacomo, un po' del Siviglia. Non perché ci interessi granché, diciamo, le vicende di una squadra che, dopo aver vinto 87 volte l'Europa League negli ultimi anni, ha lottato più per salvarsi che per altro, ma perché tra i mille difensori destri o sinistri, terzini destri o sinistri, la Fiorentina sta guardando con interesse due giocatori attualmente nella rosa del Siviglia, che hanno due storie molto diverse. Scegli da chi vuoi partire, se da Juanlu Sanchez o dal buon Osso. Scegli tu, Giacomo.
10: Mi piacciono gli orsi, quindi scelgo Osso.
0: Vai.
10: Perché la battuta? Perché Osso in spagnolo altro non significa che orso, no? Non per delle somiglianze particolari di questo calciatore all'animale, appunto, che possiamo trovare anche allo zoo di Pistoia, ma perché ci sono troppi Joaquin sostanzialmente nel calcio spagnolo. Osso non è ovviamente il suo nome, Joaquin è il suo nome di battesimo. Il padre argentino Osso, rispetto a Juan Sanchez, ha origine argentina, ha sempre detto, tra l'altro, voglio giocare per la nazionale argentina, che per ora ancora però almeno a livello di nazionale maggiore non l'ha mai convocato. È un giocatore che non ha mai rinnegato le origini della sua famiglia, ha questo grande rapporto da buon latinoamericano con il padre. Osso era il soprannome che era stato dato al padre quando giocava a Reconquista in Argentina, e da lì la scelta di farsi chiamare proprio come il papà, fin dalle giovanili del Siviglia. L'unica cosa che accomuna, oltre all'anno di nascita, se non mi sbaglio sono tutte e due dei 2003, Juanlu Sanchez e Osso, è appunto essere cresciuti nella cantera del Siviglia, una delle cantere più importanti della Spagna, sicuramente la più importante della Spagna del Sud e dell'Andalusia. Oggi però hanno una situazione molto diversa, perché Juanlu Sanchez rinnovò il contratto. Anche qui i più attenti legati al calciomercato si ricorderanno del pressing del Napoli, della Juventus, era entrato anche il Wolverhampton, il giocatore voleva andare in Italia, poi alla fine disse no all'Inghilterra per restare al Siviglia e fare, a dir la verità, una stagione forse la sua più deludente, perché l'ultimo anno del Siviglia in generale è andato veramente male in Spagna, si è parlato di fracasso, un fallimento, anche se poi alla fine il Siviglia ha raggiunto per fortuna l'obiettivo per 1-2 punti, ovvero la salvezza. Lo aveva fatto anche in Valencia, prima non l'abbiamo detto, per qualche punticino in più, però anche a livello di Valencia e di stagione della Liga passata si può parlare di mezzo fallimento. Obiettivi appunto ben diversi da quelli che erano stati in passato, quelli del Siviglia e del Valencia stesso. Per quanto riguarda Juan, lo dicevamo, oggi ha una situazione contrattuale fino al 2029, ha un accordo comunque che mette il Siviglia in posizione di forza, però l'ultima stagione che ha fatto parlare i giornali spagnoli di una possibile offerta da 5-10 milioni di euro, bonus più, bonus meno, che potrebbe convincere gli andalusi a lasciarlo andare. Lo stesso giocatore, dopo essere rimasto anche lo scorso anno, nonostante il pressing di tante squadre italiane e inglesi, vorrebbe provare una nuova avventura. Per quanto riguarda Osso, invece, il contratto qui scade nel 2027. È qui che la Fiorentina può andare ancora di più a far leva su il classico coltello dalla parte del manico. Ha una clausola da 20 milioni che nessuno pagherà, e è inevitabile ovviamente che, se Osso dirà voglio andare a giocare da un'altra parte, il contratto è scadenza nel 2027, nonostante la clausola, spingerà il Siviglia a valutare le offerte nettamente a ribasso, sui due giocatori, Juan Luis Sánchez ultima stagione male, in generale bene, Osso è più una scommessa, se ne parla un gran bene, un terzino sinistro molto simile a Gosens perché è molto offensivo, se quello ti copre tutta la fascia anche a livello difensivo, Osso è un bel martello, lo definiscono così, sulla fascia sinistra, quindi secondo me se la Fiorentina perde Gosens, con Osso va a mettere un giocatore molto meno esperto però con le stesse capacità fisiche di esplosività, di esplosione forse sulla fascia sinistra. Se la Fiorentina sostituisce Dodò con Juanlu Sánchez, a livello offensivo magari ci perde un po'.
0: Quante ne sa il buon Giacomo Iacobellis? Completo, approfondito, esaustivo, quindi caffè pagato, visto che tra poco ci fermiamo. Grazie Giacomo e buon lavoro.
10: Aspetto il caffè, a fra poco.
0: Grazie al nostro mitico Giacomo Iacobellis, che già avete visto a più riprese anche qui a Radio Firenze Viola. Noi ci fermiamo perché appunto è arrivato il momento del caffè, del tè caldo, anche di qualche dipendenza per qualche persona protagonista nello studio. L'esultanza del dottor Ferri la dice lunga. Torniamo tra pochissimo.
11: Radio Firenze Viola.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto.

0: Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisien. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
1: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte, dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili i soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
2: Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
1: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è consumata a Nassar, nel sud-ovest del paese, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento.
2: Per mesi Israele avrebbe pianificato di uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. A rivelarlo sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
1: Il calcio adesso è ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!

0: è più forte del mondo.
1: Troppo efficiente la nostra regia, anche con la copertina di rientro per celebrare la perculata di Fabio Ferri. Possiamo dire ai ronaldiani, non tanto a Cristiano Ronaldo.
2: Sì, anche perché penso che Ronaldo

0: viva tranquillamente, anche sapendo del mio non grande affetto, grande simpatia nei suoi confronti. Pur riconoscendo un grandissimo giocatore.
1: Però non puoi saperlo, perché magari in realtà proprio la tua critica potrebbe urtare la sua sensibilità, che non mi sembra molto sviluppata sull'argomento critiche calcistiche.
0: Sì, non mi sembra sia proprio la persona che accoglie meglio le critiche. C'è da dire, insomma, dalla sua parte, ora al netto della mia non grande simpatia per il personaggio, dalla sua parte ci sono i numeri che parlano forte e chiaro, eh? Cioè, nel senso, io vale anche per LeBron, visto che ne parlavamo, sì, nel tempo, sì, non collegati. Non c'ho grande simpatia per il personaggio, ma la grandezza va riconosciuta,
1: ecco. Anche perché la longevità è una qualità.
0: Porca miseria,
1: troppo spesso considerata solo un modo per drogare le statistiche. È ovvio che se giochi di più, collezioni più partite, puoi diventare con più facilità il recordman per lo sport, per la franchigia, per la squadra. Però non è, siccome ci riescono in pochi ad essere i Djokovic, i LeBron, i Cristiano, gli Hamilton, gli Alonso, vuol dire che evidentemente ci sono delle qualità diverse dagli altri. Sono fatti con un altro materiale, ecco, rispetto a quello di noi meri esseri umani.
0: Vedere la 14:30 gioca Djokovic, altro che,
1: capito?
0: Sta, cioè, dentro la categoria, direi.
1: Classe 87, eppure ancora lì ad altissimo livello.
0: Wimbledon,
1: ci saremo con i nostri inviati Niccolò Ceccarini, anche per seguire Sinner, Coco Gauff, tabellone maschile e femminile,
0: la Paolini,
1: c'è anche il doppio, insomma tutti i nostri inviati chiaramente live dalle colline londinesi.
0: Che bello.
1: Walter scrive da Mantignano: cessione per quanto riguarda Piccoli, niente di personale, ma lui dice: lo considero un caro scherzo del nostro ex direttore sportivo, per non dire altro.
0: Caro nel senso di
1: carissimo,
0: oleroso.
1: Sì. Poi buongiorno ragazzi, in questi mondiali mi sto segnando via via i giocatori non i più forti, dice Mirko da Firenze, ma quelli che conoscevo meno e che mi hanno attirato e che sarebbero anche alla nostra portata.
0: Carina sta.
1: Vorrei un giudizio da voi. Allora, tra l'altro apprezzo tantissimo il fatto che è un foglio scritto a penna, quindi già
0: foglio a quadretti,
1: tanta roba. Allora, i giocatori sono Alvarado del Messico, Millar del Canada, Iran Kunda dell'Australia. Poi abbiamo Gannon Doak della Scozia, Ito e Nakamura del Giappone, Yeboa dell'Ecuador, Just della Nuova Zelanda, Hamza dell'Egitto, poi Mario Pasaric della Croazia, qui siamo già su un livello anche più noto se vogliamo, Nygren della Svezia, Warner dell'Austria. E poi, che bella chiusura, con il grande Chong di Curaçao. Beh, devo dire, una scelta molto sfiziosa e che trova il mio gusto su tanti di essi, hanno tutte storie anche molto originali, alcuni peraltro già in orbita Serie A, perché forse non tutti sanno che il buon John Yeboa, un giocatore ecuadoriano, è un giocatore del Venezia, quindi già dal 2024, quindi si era fatto anche l'anno di Serie A non straordinariamente prodotto a livello di numeri. L'anno scorso 10 gol in Serie B, quindi si è guadagnato anche il mondiale, dove sempre è stato
0: male,
1: sempre stato titolare. E poi l'Ecuador, insomma, alla fine paradossalmente ha vinto la partita contro l'avversario più forte, ha fatto malissimo contro quelle più deboli, ha vinto la Germania, ha perso con Messico e Costa d'Avorio e pareggiato un Curaçao, quindi un mondiale alla rovescia. Tra gli altri nomi, ovviamente i nomi dei giapponesi vanno molto per la maggiore. C'era per esempio qualche giorno fa anche il nostro stimatissimo collega Niccolò Righi, che aveva riscoperto Kaishu Sano, che però avevamo già visto contro la Fiorentina ai tempi del Mainz in Conference, per esempio,
0: autore del gol che aveva messo alle strette il Brasile d'Ancelotti.
1: Assolutamente sì. Poi alla fine, diciamo, Ancelotting.
0: Sì, ha fatto il secondo tempo di Ancelotti.
1: E quindi si può dire meritatamente ha conquistato il pass il Brasile per il secondo tempo?
0: Sì, allora, primo tempo molto meglio il Giappone, secondo tempo solo il Brasile in campo, sì, mi sembra di poter dire.
1: Un monologo. Comunque, tra tutti questi nomi, guarda, secondo me, Mirko, c'è un po' l'imbarazzo della scelta, mi piace, ecco, mi piace la specifica.
0: Non i più forti, ma quelli che mi hanno colpito.
1: Lui non intendeva Mario Pasaric, ma Marco Pasaric,
0: giocatore degli Orlando.
1: Esatto,
0: giusto.
1: Perché avevo letto solo M. Pasaric, quindi pensavo fosse l'altro. Giocatore eclettico e può fare anche lì l'esterno. Comunque hai scelto molti esterni, devo dire, quindi per questo
0: difficile per i tabellinisti,
1: molto.
0: Pasaric M, non puoi usare Pasaric, ma non puoi usare Pasaric,
1: deve arrivare fino a Mark. Mark.
0: Mamma mia, Mark. A questo Mark, punto poi scrive Mark e Mari.
1: Siamo d'accordo. No, tra tutti questi, guarda, secondo me è quello meno fiorentinizzabile come livello. Devo dire, io stimo tantissimo Chong, il buon Tai Chong. Però, allora,
0: dura.
1: Mi sembra una fase un po' non calante della carriera, voglio dire, a 26 anni. Mi sembra che la sua dimensione sia un po' la serie B inglese che fa ormai da tanti anni. Cresciuto nello United, una bella storia. Non mi sembra, ecco, da livelli molto diversi rispetto a una buona, discreta serie B inglese, sinceramente. Sugli altri, vabbè, Iran Kunda, che te lo dico a fare, cioè, Iran Kunda va preso ieri. Chi invece mi sa che non va preso, non può essere preso né ieri né oggi né domani, è Bouaddi del Marocco. Io mamo, credo sia l'ascoltatore. Cioè, Bouaddi andava preso non ieri, ieri l'altro, ma ieri l'altro l'altro forse. Detto che io voglio vedere intanto fin dove si spingerà il Marocco. Però stiamo parlando di un profilo che può starci benissimo all'Arsenal, a Liverpool. Cioè, è un 2007 che ha 2 anni e mezzo, diciamo, ad altissimi livelli già alle spalle. Cioè, l'esordio in prima squadra con Lille l'ha fatto nel 2003. Non so se ha 16 anni o 17 anni compiuti. Tra Conference, Champions e Europa League ha già 25 presenze in Europa, un 2007. Con il Marocco siamo già alla sesta partita del 2026, voglio dire.
0: Marocco che se la vede con il Canada, sì, domani alle 19.
1: Bell'orario. Cena sempre con Canada-Marocco.
0: Assolutamente. Sempre domani, post cena, c'è Paraguay-Francia. Le due vincenti si affronteranno nei quarti. Quindi il Marocco potenzialmente, se dovesse superare il turno, dovrebbe beccare la Francia, con il massimo della stima per gli amici paraguayani.
1: Sì, massimo della stima, anche perché mi sembra che diciamo, il miracolo sia già alle spalle. Cioè, ora mai
0: bene tutto, dice. Però,
1: uno, già tanta roba. Due in fila così.
0: Cioè, eliminare Germania e Francia. Allora Paraguay che si candida per la vittoria del mondiale.
1: Poi bellissima storia, parlare di Julio Enciso, parlare di Hill, parlare di tutto.
0: Gran gol di Enciso.
1: Tanta roba, grandissimo giocatore. Strasburgo, Chelsea, Strasburgo, tutto quello che vogliamo. Ora basta, insomma, è giusto che la Francia vada avanti, insomma, io
0: quindi
1: ho...
0: Marocco vedrà il suo cammino interrompersi.
1: Però
0: verosimilmente nei quarti di finale
1: interrompersi con
0: adesso ci mette alle corde la Francia.
1: Non mi aspetto un monologo come quello con la Svezia, partita poteva finire serenamente 8-0. Mi aspetto una partita un po' più equilibrata. Poi voglio dire, finché Olise e Dembélé e anche Mbappé sono Mbappé, questi anche in fase non possesso, perché si stanno sacrificando tutti, per non parlare di Barcolà che c'è anche lui, poi uno se lo dimentica sono questi, io non vedo un motivo per cui la Francia non debba vincere, non debba vincere il mondiale. Poi in una partita secca però può succedere di tutto, mai dire mai. La Francia è stata anche brava negli ultimi anni a perderle le finali, ricordiamoci Portogallo 2016 e Argentina 2024, quindi tutto da dimostrare poi da arrivare in fondo. Anche col Portogallo, gol di Eder nei supplementari, fu un monologo francese senza mai trovare il gol. Il grande cioccolataio invece si gasa per un motivo molto semplice, perché l'ottimo John Yeboah, che appunto
0: abbiamo raccontato
1: al Venezia, è nato ad Amburgo da padre ghanese e madre ecuadoriana, quindi cioccolataio che è di quelle parti ci dice: compagno di squadra di un mio collega,
0: ma pensa,
1: John Yeboah con la Germania si è divertito assai,
0: direi.
1: E tra l'altro lui poi è cresciuto nel Wolfsburg, poi ha girato un po' l'Europa, è stato anche un anno dai nostri amici del Rakuf di Częstochowa, purtroppo non in tempo per Benvenuti in Conference, altrimenti avremmo parlato in lungo e largo di John Yeboah. Andiamo con un altro WhatsApp audio. Stefanino mio,
2: buongiorno. Un altro bidone comprato da Pradè che finisce in mondiale. Almeno si è messo in mostra, speriamo di riuscire a recuperare i soldi che si è speso, insomma, quei 15-17 milioni, forse qualche squadra ai vischeri che l'ha visto e dice: ma compriamolo, sembra forte, ma non è così, perché comunque Pongracic è un giocatore in Italia, santi ce n'è di Pongracic, ma a bizzeffe. Quindi Gudmundsson, quello della Svezia, è un bel difensore, Gabriel. Quello sì. Vabbè. Quello sì, sarebbe da investirci i soldi. Non so dove gioca, non so nulla, però l'ho visto giocare a forte, ragazzi.
1: Bella, comunque apprezzo lo stile di questo WhatsApp audio, però siccome molti ascoltatori poi partono con questo mood e poi si fermano, allora ditemi, no, lo dico all'ascoltatore, dimmi, siccome in Italia se ne trovano a bizzeffe di Pongracic, fammi dei nomi. Io non sono un estimatore di Pongracic, però non si può dire tutte le volte se ne trova bizzeffe di Ken, di Fagioli, di Pongracic, di Gosens, di Dodò. Voglio i nomi, 5 nomi di giocatori di questo spessore. Mentre su Gudmundsson, tanti anni a Lille, poi è andato a Leeds.
0: Classe 99, classe 99.
1: Classe 99. E ne riparleremo quando sarà il momento.
0: Difensore?
1: Beh, difensore con licenza, certo, di punto, sì, con licenza di guardare molto avanti, sì, molto molto avanti. Però dicevamo appunto di Marin Pongracic, che rappresenta, se vogliamo, anche un pretesto un po' per tornare a parlare anche di mondiali, di quanto successo alla Croazia dalla prospettiva chiaramente nostra, quindi da Firenze. Facciamo questo ritrovando con grande piacere a Radio Firenze Viola un agente intermediario, grande esperto del calcio croato come Vincenzo Cavaliere. Vincenzo, grazie di aver accettato il nostro invito e buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, io ripartirei innanzitutto da questa eliminazione della Croazia, che rappresenta, se vogliamo, anche un po' la chiusura per molti degli interpreti di maggior rilevanza e spicco di questa storia recente della Croazia stessa. Penso a Modric, ma se vogliamo anche il gol di Perisic ha un grande valore romantico, con questa nota appunto di una chiusura con il gol nel finale di Gonçalo Ramos, il gol annullato poi al 13° minuto di recupero. Ecco, dal suo punto di vista, Vincenzo, che cosa rappresenta questa partita anche per questo ciclo di giocatori croati?
3: Innanzitutto presenta un grandissimo dolore, perché
0: certo.
3: Fa veramente specie vedere una Croazia che domina il Portogallo. Cioè, sulla carta il Portogallo credo sia una squadra superiore, per quanto, se parliamo di individualità, però il modo in cui la Croazia è uscita è veramente doloroso e è veramente da piangere. Cioè, io vivo in Croazia e ieri sera è stata una tragedia. Cioè, io ho visto proprio grandi bambini piangere, perché dai, se esci quando il tuo avversario è più forte di te, ok, accetti la sconfitta, però in questo modo è veramente brutta. Poi con due episodi, il gol di Ramos è stata proprio una dimenticanza difensiva, un'attenzione che non c'era in quel momento tra Pongracic e Guardiol. Cioè, quello fa veramente male. Poi il gol annullato, vabbè, lì ci sta e non ci sta, perché la tecnologia dice che Matanovic ha toccato il pallone, anche se non, il pallone non si vede che cambia direzione. Comunque è un ciclo, sì, che finisce. Adesso la Croazia dovrà ricostruire questa squadra, perché nei prossimi mondiali non ci saranno Perisic, Modric, Kramaric, cioè, forse non so, non mi ricordo qualche altro che ha una certa età, sì, però è un ciclo che si chiude di una grandissima Croazia che è stata protagonista negli ultimi 3 mondiali.
0: Assolutamente, insomma, la Croazia l'abbiamo imparata a conoscere proprio in virtù di questi grandi protagonisti che stiamo raccontando. Sentivo che Perisic, ad esempio, è diventato il miglior marcatore in un mondiale nei mondiali per la Croazia. Sicuramente, insomma, giocatori che hanno fatto un pezzettino della storia di questo paese. Si parlava anche di disattenzioni difensive in occasione del gol di Ramos, che poi ha condannato la Croazia. Parlando invece di prestazioni difensive, Pongracic è stato un titolare in questo mondiale, ha saltato solo la partita con l'Inghilterra. Il giudizio sul suo mondiale qual è?
3: Ma a me è piaciuto Pongracic, soprattutto ieri sera. Secondo me ha fatto una partita importante, sempre presente, ha spinto la squadra anche da dietro per uscire dall'area di rigore, è stato sempre preciso. Ieri sera io credo che l'errore più grosso sia stato quello di Guardiola, perché era dietro l'attaccante, poteva mettere un po' di più il corpo, sì, perché Pongracic ce l'aveva alle spalle, quindi faceva fatica a vedere l'inserimento. Comunque Pongracic ha dimostrato, secondo me, di essere un giocatore di alto livello, perché ha fatto un mondiale veramente buono.
1: Se vogliamo, Vincenzo, può anche essere un modo appunto per un po' anche rilanciarsi in ottica club, in ottica fiorentina, perché comunque chiaramente in un contesto come quello della Viola dell'anno scorso è difficile trovare un singolo che si è salvato da un punto di vista di prestazione. Alla fine il collettivo ha salvato la Fiorentina, però anche Pongracic, considerando anche, insomma, parliamo di un classe 97, un giocatore
0: anche che ora deve... potrebbe essere all'ultimo mondiale, volendo,
1: siamo, certamente, o comunque diciamo l'europeo potrebbe essere, se vogliamo, anche la conclusione ad alto livello della sua carriera, però ecco, può anche essere un buon antipasto, no, Vincenzo, per una stagione in cui vederlo anche sull'altare della continuità offrire prestazioni più performanti.
3: Certamente, guarda, sai, l'anno della Fiorentina è stato un anno sfortunato, capitano questi anni, fortunatamente si sono salvati. Io mi ricordo, se andiamo indietro, vi ricordate la Sampdoria che aveva cominciato la stagione in Champions League, poi è retrocessa, andava tutto storto, ed era una bellissima squadra quella, una squadra forte, una squadra equilibrata. Cioè, io ho visto la Fiorentina dal vivo quest'anno contro il Rakov, sembrava veramente una squadra messa lì una settimana prima, però poi dopo quella partita hanno fatto bene, hanno vinto, non hanno perso, hanno pareggiato partite importanti, quindi si sono salvati anche con un po' di anticipo, no? Rispetto a quello che tutti pensavamo.
1: Prima di tornare un attimo sulla Fiorentina, un'altra curiosità a proposito di giocatori che Vincenzo Cavaliere segue da tantissimi anni: quanto c'è anche di orgoglio personale per comunque aver visto anche a questo mondiale protagonista con tre presenze Andrej Kramaric, che ormai sta continuando nella sua striscia clamorosa di stagioni in Bundesliga in doppia cifra, se escludiamo il 2021-22, di fatto sono 9 stagioni appunto in 10 anni in doppia cifra in Bundesliga, che è un campionato tutt'altro che banale, soprattutto per gli attaccanti, perché poi sotto questo punto di vista non c'è tutta la capacità prolifica che ci sono in altri campionati. Quindi chiedo, insomma, che soddisfazione, al di là del risultato poi finale, è stata vederlo ancora a proposito di giocatori di una certa esperienza, un classe 91 comunque ancora ad alto livello.
3: E purtroppo non è partito da titolare, non ha giocato tanto in questo mondiale perché ha un infortunio, ha stretto i denti, si è allenato tutti i giorni, però ha tanto dolore, infatti adesso quando torna in Croazia credo che bisognerà fare un piccolo intervento, però sì, un grande orgoglio, sempre protagonista, ha portato la Croazia ai mondiali in Russia con 2 gol fondamentali nella partita contro l'Ucraina. Sì, è un giocatore incredibile, con intelligenza calcistica e tecnica superiori, altrimenti non avrebbe fatto per doppia cifra per 9 stagioni di fila. È un leader in campo, dispiace non che la Croazia non poteva soffrire di lui dal primo minuto e per ogni partita.
0: Vincenzo, prima di andare sulla Fiorentina, parlando ancora della Croazia, gruppo abbiamo detto abbastanza in là con l'età, con tanti protagonisti che vanno sopra i 30 anni. C'è però un giovane, Luka Vucevic, che peraltro è stato acquistato dal Tottenham, quindi insomma lo vedremo nella prossima stagione sotto la guida di De Zerbi. È il più giovane di questa nazionale, un classe 2007, un difensore centrale che ad Amburgo ha fatto molto bene, peraltro segnando anche 6 gol. Che si può dire di questo ragazzo? Sembra uno dei nuovi nomi della Croazia, di quelli a cui dovremo abituarci per le prossime stagioni.
3: Guarda, ero a cena ieri sera con il padre.
0: Che tra l'altro ho visto è un ex giocatore anche lui, perché ho visto una famiglia di ex giocatori.
3: Sì, il fratello ha giocato nell'Amburgo e torna quest'anno Mario torna quest'anno dopo una squalifica di 4 anni per doping, una squalifica molto molto controversa. Sì, questo ragazzo è, dal punto di vista fisico e tecnico, è un fenomeno. Forse gli manca un po' di velocità, però l'intelligenza all'età, a quell'età che ha, l'intelligenza calcistica che dimostra è incredibile. Non rimarrà al Tottenham, perché sicuramente lo prenderà il Brighton. Credo che siano proprio alle firme dei contratti, comunque alla conclusione dell'affare, però lui sarà un protagonista della Croazia a venire, senz'altro.
1: Vincenzo, questo mondiale formato extra large, da un punto di vista del mercato e degli effetti collaterali sul mercato, sta dimostrando che si può sempre di più trovare qualità, competenza in giro per l'Europa e per il mondo, o rischia di confondere ancora di più, se vogliamo, e di rendere ancora più fondamentale la competenza nel distinguere tutto questo talento che vediamo su vetrine che prima erano invece come le coppe europee, del resto, appannaggio di meno squadre e quindi anche di meno giocatori?
3: Beh, ma sicuramente quando i giocatori sono esposti a livello mondiale l'attenzione cresce. Io credo che confusione non ce ne sia, perché chi fa il lavoro dello scouting deve essere competente, deve saper valutare bene i giocatori. Guarda, per me è una cosa positiva, perché comunque si allarga la possibilità di farsi vedere, si dà la possibilità a squadre minori di fare risultati importanti. Guardiamo il Paraguay, che ha fatto, certo, un grande mondiale, e credo che il portiere del Paraguay sia nell'ottica del Torino, no? Se non sbaglio, se avevo letto una roba del genere. Sì, forse se il Paraguay non avesse partecipato ai mondiali, questo ragazzo forse non sarebbe nel radar del Torino. Dico forse, però confusione non se ne crea. Sì, ci sono delle partite che sono un po' dove ci sono squadre cuscinetto, però dai, è una cosa normale. La cosa che mi fa specie è che l'Italia non partecipa a un mondiale da 12 anni. Figuratevi quanto sono vezzeggiato io in Croazia, che è una nazione di 3.700.000 abitanti, dove io vivo, mi prendono in giro dalla mattina alla sera. Io dopo la partita con la Bosnia non potevo uscire di casa per 10 giorni.
1: Anche perché, voglio dire, in questi 12 anni poi, mentre l'Italia ha vinto l'Europeo, ma poi si leccava le ferite per tutto il resto, il movimento croato è esploso. E mi sembra, Vincenzo, che ci sia anche, è vero, da dover gestire la chiusura del percorso di tanti giocatori, però alle spalle mi sembra che, appunto, Fabio parlava prima di Vuskovic, lo stesso Baturina, ma tanti altri, se vogliamo, under 23, che possono comunque prendere un testimone molto complesso da gestire, però comunque dando continuità a un movimento che, insomma, non si interrompe nel lanciare e portare fuori anche dalla Croazia talenti di stagione in stagione.
3: No, ma sì, la Croazia ha sempre talenti importanti in tutti gli sport. C'è una nazione davvero incredibile, perché eccelle a livello mondiale in tanti sport. Sì, ci sono i giovani che arrivano come Vuskovic, come Baturina. Non dimentichiamoci il 2007 dell'Udinese, Mlačić,
1: certo.
3: Matanovic è un 2002 o un 2003, se non sbaglio. Cioè, i giovani arrivano, c'è Sučić che è un 2003, uno Sučić e l'altro Sučić 2003. Nell'immediato futuro però non vedo i grandi giocatori che faranno la grande differenza, come Modric, come Perisic. Secondo me faranno fatica ad arrivare a quel livello di competitività.
1: Vincenzo Cavaliere, è sempre un piacere, buona giornata, buon lavoro, buon mercato e alla prossima.
3: Grazie anche a voi, buona giornata e buon weekend.
1: Grazie davvero, grazie davvero a Vincenzo Cavaliere, che comunque ha dato un feedback, direi, positivo su Pongracic, e insomma su quell'occasione specifica poi
0: ha dato la colpa a Josko,
1: perché probabilmente anche lì, guardandolo anche da altre prospettive, Certo che in quella zona c'era anche Pongracic, certo che anche una sua corresponsabilità, però effettivamente siccome Pongracic non vede, se ricordo, sì, certo, bene, non vede arrivare Gonçalo Ramos, mentre Gvardiol lo vede, forse un'opera di disturbo poteva essere più facilmente portata avanti da Gvardiol, che non toglie Pongracic in area, non sappia marcare, cioè non c'era bisogno di Gonçalo Ramos per corroborare un punto di vista, ecco. Comunque, detto che sarebbe bello essere croato, perché comunque da, calcisticamente parlando e non solo, quelle zone dell'Europa è tutto un lanciare talenti, ma voglio dire, quanto sarebbe bello essere sloveno, che hai Pogacar da una parte, Doncic dall'altra, hai goduto di Ilicic fino a pochi anni fa a livelli strabilianti, alla fine sei uno stato di pochissimi milioni di abitanti.
0: Con calma, sì, cioè, io grande fascinazione per i fratelli.
1: Non ti piacerebbe
0: balcanici
1: essere...
0: Però insomma, due o tre campioni li abbiamo anche noi ultimamente, sì, vero? Però non ora... nel calcio, però abbiamo Sinner, abbiamo il buon Kimi Antonelli.
1: Però siamo 60 milioni, dico quello.
0: Ah,
1: cioè,
0: sì, no, senza dubbio.
1: Cioè loro sono 2, 3 milioni in proporzione.
0: Guarda, sto leggendo adesso un libro o biografia sul buon Drazen Petrovic, a proposito di croati, figli di Zagabria, ma figli un po' di quella multiculturalità
1: sofferta,
0: sofferta, ma che è parte poi della vita di tutti i Balcani, perché tante famiglie balcaniche poi hanno, ne so, la mamma bosniaca, il babbo croato, o così andando con le varie nazionalità. Ed è un libro molto bello, in cui è presente tanto lo sport. È chiaro, il libro che racconta di uno sportivo, ma che ti fa capire quanto lo sport poi è presente nella vita di tutti i giorni di queste persone, cioè di questi popoli. E poi si vede anche dai risultati sportivi, perché pallanuoto, pallamano, basket, calcio, volley, sono forti praticamente in tutto.
1: Belgali a destra.
0: Belgali a destra.
1: Nuno Tavares a sinistra.
0: Bello Nuno Tavares.
1: Bella soluzione per i terzini. Dodò e Gosens, per un motivo o per un altro, non possono più dare garanzie. Allora, è lì a Jeremy, però farò la stessa battuta che ho fatto a una collega con cui ho parlato ieri dell'argomento Nuno Tavares. Più quasi, via. Comunque siamo lì. I milioni richiesti dalla Lazio che le presenze medie di Nuno Tavares in Serie A negli ultimi due anni. Ora,
0: 23 e 23.
1: Bravissimo. Siccome la Lazio chiede un ventello, e queste 23 presenze che ha fatto Nuno Tavares non è perché ha preso 10 giornate di squalifica, no, o perché è andato a fare un viaggio di 3 mesi, ma perché è rotto, è un altro injury prone. Io sinceramente, prima di spendere un ventello per un injury prone a sinistra, ci penserei un attimo, caro è il mio Elia Jeremy da Massa. Poi, se io mi baso solo sui primi due mesi di Nuno Tavares, quando fece credo 7 degli 8 assist collezionati l'anno scorso, cioè per meglio dire due anni fa, allora lì siamo stati un po' tutti così ammaliati da questo esterno, sì, portoghese, arrivato anche senza particolari così attese o grande curiosità, e che poi appunto i primi due mesi fu devastante. Però
0: fisicone,
1: fisicone, forse
0: se regge fisicone,
1: il problema vero è quello. Matt, andiamo a prendere Pellegrino o Pecigrino, come direbbe qualcuno. È un ariete lì davanti, reparto da solo, perfetto per il 4-3-3. Il che però Matt vorrebbe dire vendere Ken. E io, sai che al di là del mio 18 luglio per la cessione di Ken, in realtà spero di sbagliarmi in tutto e per tutto. Benve, settimana prossima c'è Brasile-Norvegia. Io te lo dico, occhio, occhio.
0: Ma occhio per chi?
1: Occhio per il Brasile. Lui, secondo me, pensa, fiuta il colpaccio scandinavo.
0: Io l'avevo già fiutato con gli amici del Sollevante, e non ci siamo andati così lontano. Ora, il Brasile non gioca un calcio particolarmente bello, non ha dato segnali di grandissima solidità, ma poi passa il turno,
1: che è un dettaglio,
0: come ha detto Ancelotti, no, io ho ben chiaro, ho ben chiaro quello che bisogna fare, ovvero vincere la partita. Giocare bene certo aiuta, ma grande, grandissimo Arletto.
1: Quel passaggio, quei 30 secondi mi hanno fatto volare.
0: C'è da dire, bellissimo. Guarda, lo sai cosa ho pensato dopo le parole d'Ancelotti, dopo aver visto un po' le partite di questo mondiale, dove è evidente c'è meno organizzazione rispetto alle partite dei club, le nazionali più deboli tendono a chiudersi molto, a stare molto con blocchi bassi, cercare di intasare gli spazi, ci sono le nazionali forti, fanno tanto palleggio, tanto possesso, ma poi difficilmente trovano uno sbocco. Pensavo, lo sai chi sarebbe stato perfetto come CT della nazionale italiana?
1: Vai,
0: Ha scelto un altro tipo di azzurro, un celeste, dai, è andato a Napoli. Sarebbe stato perfetto, perfetto.
1: Peraltro annunciato proprio oggi.
0: Eh sì, con anche il tweet o leaks di il signor Aurelio De Laurentiis, che ha detto benvenuto Max, annunciando appunto l'arrivo di Max Allegri al Napoli. Però mi rimane l'idea che per il calcio che si gioca in mondiale o in generale nelle competizioni internazionali, uno all'Allegri, che sa gestire il gruppo, sa relazionarsi con i campioni e sa fare ciccia, sarebbe l'uomo perfetto. Quindi chiediamo a De Laurentiis se si può
1: esonerare
0: il doppio incarico.
1: Come succede peraltro
0: tanti sport,
1: tanti sport. Allora, cari Mr. F's,
0: è vero, perché siamo
1: così, Gabriele Cinefino, in un'era di conflitti e violenza, Piccoli, amico dei portieri, mansueto con i difensori, generoso con quello con quelli della tribuna, visto i palloni che regala loro, è un simbolo di pace e una speranza per un mondo
0: un migliore. Ramuscello d'ulivo.
1: E poi dice anche Pedro Porro è un ex Sporting. Sì, però io prima, Gabriele, citavo l'esempio dello Sporting, che sul mercato in entrata ha preso Gyökeres dalla B inglese e Luis Suarez dalla B spagnola, ecco. Poi che lo Sporting sia da sempre terra di operazioni di mercato favolose in entrata, non c'è dubbio.
0: Tra l'altro Sporting che ha cambiato logo,
1: Sì, Sporting che ha cambiato logo.
0: Ha un logo molto classico, molto simile a quello dei primi anni del club. Bello, bello.
1: Per esempio, Pedro Porro, acquistato dallo Sporting Lisbona, ma lo Sporting lo aveva preso dal Manchester City. Quindi, diciamo, un'operazione un filo più alla luce del sole rispetto a Gyökeres dal Coventry. Ecco. Tavares va al Porto. Max, Tavares può andare dove vuole. L'importante è ricordare che per un ventello c'è un valore fisico su cui la Fiorentina in questo momento non può scommettere, perché non ha i 20 milioni spesi dalla Fiorentina, non sono i 20 milioni spesi dal Porto. Quindi è un'operazione che ha molto senso più per il Porto che per la Fiorentina, perché il Porto sicuramente avrà il backup, come direbbe Di Nardo o anche Paratici, per poter sopperire a un'eventuale stagione da 23 presenze di Nuno Tavares. Quindi purtroppo per la Fiorentina questo è quanto. Raga, da simpatizzante Arsenal conosco bene Nuno Tavares, giocatore di carta velina, discontinuo, inesistente in fase difensiva, mandato a giocare ovunque, poi smaltito senza rimpianti, benché nel ruolo fino a Calafiori non avessero un granché. Ci ha giocato anche Tomiyasu a piede invertito piuttosto che mettere lui. Io tutti quei soldi per salvare le chiappe di Lotito non li spenderei, ma non credo che ci sarà rischi sotto questo punto di vista. Mentre salutiamo le notifiche del dottor Ferri, Leo da Maastricht, le parole di Ancelotti tipiche anche di Allegri, tipici allenatori da nazionali o grandi club che chiacchierano con frasi fatte, eccoci, solo dopo aver vinto, altrimenti non parlerebbero mai.
0: Chi?
1: Sono ovviamente contro questo tipo di allenatore, anzi contro questo tipo di gestore di risorse di livello. Quindi lui dice che Ancelotti, ma anche Allegri, parlano con frasi fatte solo dopo aver vinto.
0: Però capita spesso che vincano, quindi parlano spesso. Come dicevo prima per Ronaldo, io non ho grande simpatia per il personaggio, però poi vai a vedere Armanacco, come diceva il mio vecchio allenatore, e quello parla più di tanti discorsi. Io capisco anche che si voglia, come sempre raccontiamo, un calcio spettacolare, un calcio bello, un calcio che non ti fa addormentare, come alcune partite di questo mondiale dopo 45 minuti. Però ricordo che il buon Nagelsmann, profeta del calcio bello, profeta del calcio moderno, ha perso contro il Paraguay ed ha rassegnato le dimissioni. Quindi poi tutta la virtù che sta nel calcio bello se ne va con i risultati, perché questo è un giochino che, viva Dio, ancora si regge sul risultato finale, che è la cosa più importante, se non altro quando si parla dei professionisti.
1: Poi volevo dire,
0: si può fare un giro sulla pagina di Ancelotti per vedere dove finisce il palmarès.
1: Leo, o quelli che la pensano come Leo, ti dicono, ci credo, guarda che ha allenato.
0: Ma non tutti vincano con i campioni. Cioè, io ricordo un'epoca in cui il Real Madrid era quello dei Galacticos e facevano paura, perché c'erano tutti quelli forti, erano nel Real Madrid, ma non hanno vinto una
1: cippa.
0: Anzi, forse hanno vinto di più quando i Galacticos hanno cominciato ad andarsene, chi al Galaxy,
1: un po' meno Galactico,
0: chi al...
1: insomma. No, poi è curioso che ora si sia entrati in un'era, va bene, molto polarizzata, il che mi sta anche bene nel momento in cui questo genera anche dibattito sulle filosofie, su... Le... Io uso sempre, pur non essendo un cuoco, le metafore delle ricette. Cioè, se per fare un piatto io suggerisco di usare X e Fabio suggerisce di usare Y, mm-hmm. magari alla fine abbiamo fatto tutte e due la pizza. Io l'ho fatta con l'impasto in un certo modo, tu l'hai fatta con un altro, io sopra ci ho messo delle cose e tu sopra ce ne hai messe altre. Il problema è quando arriva il terzo pizzaiolo che inizia a dirti: no, l'unica pizza buona è quella che si fa nel mio ristorante.
0: A ruota di carro.
1: Ecco, quindi io dico, Leo, va benissimo non apprezzare gli Ancelotti o gli Allegri di questo mondo, però stai perdendo di vista qual è lo scopo finale del gioco.
0: E lui ce l'ha invece.
1: Per cui io mi tengo stretto, a differenza di chi allena il Lecce, il Parma, la Fiorentina, il Bologna, l'Atalanta, che ha altri obiettivi, mi tengo stretto che se, come ha detto Ancelotti, vieni chiamato dal Brasile, che può essere anche il Brasile più scarso degli ultimi 30 anni, ma sei l'allenatore del Brasile, se vinci il mondiale, grande Ancelotti. Se vai fuori al 128esimo su un gol di ginocchio per 10 giorni sei il peggiore allenatore del mondo e in Brasile non parlano d'altro se non devi andartene, vattene.
0: Ma cosa disse Allegri prima dell'ultima partita di campionato? Disse: se il Milan si qualificherà alla Champions e quindi vinceremo l'ultima partita del campionato e ci qualificheremo alla Champions, sarà stata una stagione
1: da
0: che
1: salvare,
0: verrà considerata positiva.
1: Esatto.
0: Se non ci qualificheremo alla Champions non sarà una stagione positiva e verranno tratte le varie conseguenze dal club, da me e da chi altro. Alla fine dei conti com'è andata? Il Milan ha deciso di separarsi da Allegri perché il risultato non è stato centrato. Fa parte di questo giochino qua. Ancelotti 5 Champions League vinte, ragazzi, una nel 2002-2003, l'altra nel 2006-2007, una nel 2013-14, una nel 21-22, una nel 23-24. Se aver vinto una Champions, almeno una Champions, in tre decenni consecutivi può in qualche modo essere un valore, ecco, io terrei bene a mente questo più che le parole.
1: Comunque, vediamo se...
0: 5 da allenatore, poi ci sono anche le due vinte come calciatore.
1: Ivan, sentir dire che Ancelotti e Allegri sono allenatori sorpassati e sopravvalutati mi fa alzare tutte le sopracciglia e pensare che il mondo è davvero un posto meraviglioso. Ancora un stafavoletta del calcio brutto e vincente. Allegri con il Milan è finito sesto ma viene considerato un vincente. Non capisco perché bisogna distinguere il calcio in giochisti e risultatisti.
0: Come questo nemmeno io.
1: I risultati li fanno entrambi, solo che in un caso si gioca da far schifo, quindi bisognerebbe parlare di giochisti versus non giochisti. Ora però, Adrian, cioè, Allegri è vero, ha finito male la sua stagione col Milan, resta un vincente. Se vai a vedere il palmarès di Allegri, resta un vincente. Poi un vincente che non ha mantenuto la longevità di altri vincenti va benissimo, però se vale per Ancelotti il discorso di dire: hai preso determinate squadre che avevano difficoltà o che negli ultimi anni avevano avuto dei problemi e li hai sempre portati a vincere anche in Europa, deve valere anche per Allegri alla Juventus. Poi, certo, ha vinto meno di Ancelotti, e questo per forza di cose, ci sono allenatori che hanno vinto 10 trofei, 20 trofei, 30 trofei, ma Allegri ha vinto un numero di trofei che non può essere ignorato. L'ultima stagione sicuramente è stata desolante per come si è conclusa.
0: Sì, posso dire, in un contesto che non è che l'anno prima avesse fatto chissà cosa, perché noi parliamo dell'insuccesso di Allegri, certificato dal risultato, ma parliamo di un Milan che comunque veniva già da una stagione difficile, aveva già questi problemi di dirigenza che stiamo vedendo anche adesso. Insomma, sì, sicuramente non per giustificare Allegri, che non ha centrato il traguardo e quindi non può essere soddisfatto. Il Milan l'anno scorso era arrivato ottavo, quindi non è che si sta parlando di una squadra che andava come un treno, è arrivato Allegri e ha rovinato tutto.
1: Comunque io ribadisco anche Adrian, per me non esistono differenziazioni, esistono gli allenatori, poi ci sono allenatori anche lì, cioè tu quando vai a mangiare in un ristorante ti metti lì a fare tutta la disamina sul cuoco, cioè
0: a centello,
1: ecco, sì. Però dico, sul cuoco tu dici: ok, questo cuoco mi propone una cucina X, questo cuoco mi propone una cucina Y, basta. A maggior ragione c'è una grande differenza, che il mangiare è un qualcosa di sopravvivenza, il giocare a calcio e fare un gol più degli avversari è una questione di missione, cioè non è sopravvivenza, è inserita all'interno delle regole del gioco quello che fa la differenza tra raggiungere o non raggiungere un obiettivo. E peraltro questo vale anche per chi deve salvarsi, cioè chi si salva come Di Francesco per esempio con una proposta di un certo tipo, e chi negli ultimi anni, come può essere stato per esempio, citiamo, che posso dire, D'Aversa, che propone un altro tipo di calcio. Entrambi hanno salvato Torino da una parte e Lecce dall'altra, senza bisogno di mettersi lì a fare troppe specifiche. Per cui io ribadisco, per me non esiste distinzione tra giochisti e risultatisti, esiste la distinzione come esiste tra chi va a mangiare in un ristorante e chi in un altro. Solo che nel calcio, così come succede anche con tutto il resto, non c'è libertà di essere quello che uno vuole. Cioè io voglio essere un allenatore che sta col blocco basso, ma perché tu amante del blocco alto devi venire a rompermi le scatole? Poi neanche tu allenatore, tu amico che scrivi dal divano o che guardi le partite dal bar. Cioè come dice il dottor Ferri ai tempi di Pioli, che competenze calcistiche ha uno per dire Allegri devi giocare con la difesa a 60 metri dal portiere, voglio dire. Però il calcio va in questa direzione, ma in realtà la vita va in questa direzione. Ancelotti piaccia o non piaccia, così come Allegri sono vincenti, i giochisti spesso non vincono mai. O come mai, dice Davide Forza Viola. Però anche questo, Davide, non è neanche vero.
0: Non è vero nemmeno questo. Cioè, nel senso, Guardiola ha vinto tantissimo. Ecco. Guardiola è un vincente che ha avuto una proposta di calcio affascinante, bella, che è mutata nel corso degli anni, che è partita da un calcio di grande possesso. Poi anche lui stesso, io sentivo l'altro giorno proprio parlare Guardiola di alcuni aspetti della sua metamorfosi necessaria per dare un contesto ai giocatori del City, ad alcuni giocatori del City più confortevole, perché è chiaro che lo spartito che suonavano Xavi, Iniesta, Busquets non può essere lo stesso che suona il Manchester City, proprio per differenza di uomini.
1: Poi scusami Feb, domanda, no, ma Luis Enrique è un giochista? Cos'è Luis Enrique?
0: Luis Enrique rientra sì un pochino tra i giochisti.
1: Quindi dovrebbe essere l'eccezione suprema all'assunto i giochisti non vincono. Avendo fatto back to back di Champions.
0: Avrebbe vinto, sì.
1: Poi per esempio Arteta io non lo considero un giochista.
0: Ma non lo è.
1: Però non me ne frega nulla perché vedo una stagione in cui l'Arsenal dopo 20 anni di niente ha vinto una Premier e è arrivata in finale ai Champions. Quindi, voglio dire, ma infatti ma è uno sforzo mentale talmente faticoso.
0: Può vincere in più modi, dai.
1: Ecco, che veramente non si sa neanche spesso di cosa parlare. Comunque, un grande allenatore deve essere bravo, secondo me, ad allenare più che altro la testa dei grandi campioni, più che la tecnica e i moduli. Ci sono tanti Vinicius Junior a giro per il mondo e non tutti li sanno gestire. Ancelotti in questo è il numero uno. Ecco, io Ale sono perfettamente d'accordo con te.
0: A parte il fatto che ci siano tanti Vinicius Junior, ora proprio tanti, secondo me non ce ne
1: sono. Forse lo dice a livello caratteriale.
0: Sì. Comunque, però, che talentuosi poi, di non semplice gestione.
1: Però anche lì un conto è far mettere in pratica a Vinicius Junior le doti da Vinicius Junior. E per esempio, visto che si parla per la Fiorentina di Noah Lang è uno che probabilmente come mezzi potrebbe anche guardare a Vinicius Junior, ma probabilmente ha una testa che lo porta ad aver cambiato 3 squadre negli ultimi anni, essere passato dal Bruges all'Olanda, poi in Italia, poi in Turchia e ora non sapere cosa voler fare da grande, al punto da essere una riserva anche dell'Olanda. Allora siamo a 8 minuti dal gong, quindi vorrei gestire anche con Stefanino e WhatsApp audio per il gran finale, quindi mi dica lei dottor Cherubini quanti mandarne, come mandarne, se mandarli eccetera eccetera. Arteta a confronto ad Allegri e il re dei giochisti, vabbè Adria, io accetto le tue definizioni. A me non interessa né parlare di giochisti risultatisti, a me piace vedere il calcio, poi io i miei gusti, a me piace tantissimo vedere il calcio di Flick, ma piace tantissimo anche vedere il calcio di Allegri, mi piace vedere il calcio di Grosso, ma mi piace vedere anche il calcio di Massimiliano Alvini. Cioè sinceramente mettermi lì a dire sì ma tu sei giochista, sì ma tu sei filosofista, sì ma tu sei blocco bassista, non mi interessa, non me ne frega, mi stanca, devo dirti la verità. Però rispetto chi invece vuol mettersi lì a discuterne. Con Messi e Neymar cosa hanno vinto? Paris Saint-Germain credo sia il riferimento, va bene. Il Milan lo scorso anno aveva una rosa che valeva anche meno della quinta posizione, per non parlare della società che fa concorrenza a quella della Fiorentina. Questo è Ivan, che quindi
0: difende Allegri, diciamo, tra virgolette.
1: Passa il porro, por favore, hermano. Questo lo scrive Cristian Campi.
0: Però attenzione, il porro.
1: Occhio alla penna. A me Belgali sembra un trappolone, scrive Lorenzo. Non mi convince per nulla. Pedersen del Torino sta diventando uno da attenzionare. Che io invece Lorenzo non prenderei mai.
0: Mai, ecco, benissimo.
1: Icche,
0: opinioni, punti opinioni, di vista, vedete, sempre, se ne sempre, può avere sempre, anche il riverso.
1: A bizzeffe. Ale, i che vu aspetta te a dire che si è preso Torsvet, Brody. Così, no, non so più. L'unica cosa che mi viene da dire, probabilmente con Brody si riferiva ad Adrien Brody,
0: il grande Adrien Brody,
1: attore che abbia vinto 2 premi Oscar, se non addirittura 3, non lo so.
0: Vuoi che controlli?
1: Ma sì, dai, sicuramente Adrien. Sicuramente ne ha vinto uno per Il Pianista.
0: Che non è Rabiot, però, mi dici.
1: Non è Rabiot.
0: Adrien sì, ma non Rabiot.
1: Soprattutto Ale scrive Brody con la I. Ricordiamo Brody con la Y.
0: Come Vieri.
1: Vieri,
0: esatto, bravissimo. Brody, Vieri.
1: Brody, Adrien Brody. Credo
0: allora,
1: 2 o 3, non ricordo.
0: Confermo, 2 Oscar. Uno nel 2003.
1: Il Pianista.
0: Miglior attore.
1: Bene.
0: E l'altro nel 2025, sempre come migliore attore.
1: Quindi mancava un Oscar
0: The
1: nel
0: Brutalist
1: mezzo. The Brutalist. Quindi in The quei Brutalist. 22 anni centrali non aveva vinto un altro Oscar.
0: E comunque insomma 2 Oscar, c'è cioè chi non ne vince nemmeno
1: non
0: uno.
1: Non c'è dubbio, saluti. Anche lui però occhio, perché ci sono gli attori giochisti, gli attori risultatisti. Quindi Adrien Brody, che ha fatto anche film molto impegnati nella sua storia, come funziona? Cioè lo consideriamo comunque un giochista, vincente?
0: Però ha fatto anche King Kong di Peter Jackson ad esempio.
1: Quindi a volte
0: grande intrattenimento.
1: Poi anche lì fai tanti film e vinci tanti Oscar, però allora sei longevo, quindi punti anche sulla massa, sulla quantità, quindi è più facile vincere gli Oscar, che a un certo punto per sfinimento.
0: Devo dire, devo recuperare Asteroid City, che ha fatto con la regia di Wes Anderson, che non ho visto.
1: Se ne parlerà nello speciale vincenti, giochisti e risultatisti a Hollywood.
0: Wes Anderson è un vincente, ad esempio? Ma
1: ecco, secondo me Wes Anderson potrebbe essere inserito nella schiera dei giochisti.
0: Sì, sì, secondo me è un giochista.
1: Ti metti a guardare Grand Budapest Hotel senza preparazione, con tutta quella simmetria, e inizi a dire vabbè, ma l'ha fatto per fare un esercizio di stile, dai, non per raggiungere un risultato.
0: Però vedi, non ha mai vinto un Oscar se non per il miglior cortometraggio, la meravigliosa storia di Henry Sugar, quindi
1: capito?
0: Giochista
1: allora,
0: non vincente.
1: Giochista non vincente, quindi potrebbe essere il De Zerbi del cinema.
0: Questo è Anderson De Zerbi.
1: No, che poi ora viene attaccato perché ha fatto un mercato in 3 giorni, ha preso 2 centrocampisti, ci ha speso 190 milioni di euro il Tottenham.
0: Io ho visto invece l'attacco a Tonali, perché dice non ha capito niente, doveva andare in un'altra squadra.
1: Certo, ovviamente sempre tutto
0: sempre,
1: fatto dal divano,
0: certo,
1: di casa,
0: esatto, bravissimo,
1: sorseggiando
0: bravissimo.
1: Una granita. Ogni ristorante ha bisogno del cuoco giusto, viva Max e Carletto, ma per la Fiorentina uno chef bravo a gestire campioni non avrebbe molto senso. Ciocco da incubo.
0: Beh, questo può essere vero, questo può essere vero.
1: Assolutamente. Arteta Ciocco fino a gennaio era abbastanza giochista, poi si è ricordato delle ultime 2 stagioni, si è messo più sulla presenza, anche se giocare con Odegaard, Saka, Eze, Martinelli e Gyökeres è abbastanza offensivo. Mm-hmm. A me non piacciono, aggiunge Leo, gli allenatori che ti dicono conta vincere anche giocando male dopo che hanno vinto. Non è questione di giocare bene o no, chi sobbalza e pensa che il mondo sia fantastico sentendo Ancelotti e Allegri può stare tranquillo perché non ha ascoltato bene. Comunque forza Norvegia, saluti Leo. Però Leo, per me qui fai un esercizio un po' di disonestà intellettuale, perché dal tuo punto di vista Allegri e Ancelotti parlano solo dopo aver vinto. La realtà è diversa. Ancelotti parla prima di aver vinto, perché qui fai un esercizio, ti ripeto, secondo me un po' disonesto, perché tu confondi per il Brasile l'importanza di aver battuto il Giappone con l'importanza di vincere il mondiale. Te lo ha ricordato prima Fabio, lui ti dice il mio obiettivo è vincere il mondiale, mi chiedono di vincere il mondiale. Se no fai paragoni il Brasile con un turno superato di Conference, non è la stessa cosa. Io guarda, su questo proprio non ti seguo neanche di un millimetro, anche perché parliamo del Brasile, sai, sulla Fiorentina, voglio dire, parlare è come se la Conference dell'anno scorso interessava solo a noi per Benvenuti in Conference, a qualcuno da casa, poi per il resto era un scappiamo dalla Conference, perché se giochiamo anche il giovedì non riusciamo ad avere la meglio del Pisa, del Verona e della Cremonese. Allora lì uno poteva anche soddisfare, diciamo, i propri desideri superando un turno e dire vabbè, siamo grandi, abbiamo superato lo Jagiellonia di Pululu. Sul Brasile, sulla Juventus, ma chi ha mai detto che vincere, che superare un turno per Ancelotti è una roba da flexare, come dicono quelli bravi? Cioè no, non ti seguo per niente, ovviamente sei libero di tifare Norvegia o gufare il Brasile.
0: Penso si possa simpatizzare Norvegia tranquillamente, ecco.
1: Marco dice: forse parlava di Martin Brody, protagonista dello Squalo. Brody, era tempo che non sentivo questa cosa. Divertente e un po' old style, devo dire. Luca ha centrato un altro passaggio. Poi, secondo Stefano 69, alla Fiorentina manca un centrocampista dinamico, intenso, aggressivo come Jens Kastrup del Borussia Mönchengladbach, un incrocio da Frendrup e Barella, così lo definisce lui. Andrea 61, Benve, ma per la prossima stagione ci sarà un Benvenuti Anywhere? Non lo so, Andrea, ci penseremo. Io l'unica cosa che posso dirvi, ora ve la vado a controllare, perché voglio essere preciso, è che siamo distanti poco, questo ve lo posso dire per certo, ma veramente poco, dall'inizio dei primissimi turni preliminari di Conference.
0: E questo è molto bello.
1: Questo è molto bello, al punto che posso dirvi che il primo turno di qualificazione alla Conference League 2026-2027 è in programma tra 6 giorni, il 9 luglio 2026.
0: E noi ci saremo.
1: Noi ci saremo con i nostri inviati. Vi cito alcune squadre che quest'anno però appunto non riguarderanno la Fiorentina. Vado in ordine sparso.
0: Il 7 si comincia tra 4 giorni.
1: Probabilmente c'è un anticipo allora.
0: Perché
1: avranno...
0: c'è la Fiorita che scende in campo contro una Strassen Luxemburg.
1: Gioia, gioia pazzesca. Tra
0: forza
1: l'altro,
0: la Fiorita,
1: ci
0: ovviamente.
1: Sono due squadre sanmarinesi, perché c'è anche l'associazione Calcio Virtus.
0: Che mi dicevi?
1: Poi ci sono alcune squadre di Gibilterra come l'Europa FC e il St. Joseph's. Poi c'è il Bate Borisov, per esempio. Poi abbiamo il Santa Coloma di Andorra, lo Shkendia, la Dinamo Tbilisi, il Torpedo, la Torpedo Kutaisi. Poi abbiamo Konas Kuwait, squadra Normaz, squadra gallese, l'Elbasani albanese, l'FC Levadia, l'Infield, l'Egelman, lo Zalgiris lituano, e poi a salire fino ai meravigliosi Stjarnan islandesi, che sono arrivati terzi
0: mi
1: in campionato.
0: Mi piace l'odore del Napal al mattino.
1: E ci saremo con i nostri inviati. Tra l'altro scopro da Wikipedia che c'era un'altra partita in programma, il 7, cioè gli albanesi dell'Elbasani contro il Bate Borisov.
0: Sì, sì, ma l'avevi detto, c'era il Bate Borisov.
1: Però non
0: campo.
1: Mi ricordavo il 7, quindi anche loro anticipano. Sì, poi ci sono un paio di partite, l'8 e poi ovviamente, insomma, il tutto si svilupperà soprattutto il 9, e ci saremo con lo speciale chi si compra con Conference benvenuti e quant'altro.
0: E quant'altro.
1: Chiudiamo con la raffica di uno sbadigliante Stefanino. Io dico tutto, Stefanino, dico tutto.
4: Buongiorno Benve, buongiorno Fabio. Beh, certo che se al posto di Torsved riuscissimo tra virgolette a sbolognare o Fabian o Som, o anche meglio tutti e due, ci andranno a guadagnare. Non arriva un fenomeno, ma sicuramente un buon giocatore e anche molto utile, di cui mi colpisce molto la voglia assoluta di venire a Firenze, che non è scontato. Poi volevo chiedervi se vi risultano questi nomi: Thiago Almada, due terzino dello Strasburgo, Thiago Gabriel del Lecce e Yashari del Milan. Se per caso vi risulta qualche contatto e se sono nomi che a voi piacerebbero, insomma.
5: Ciao, buongiorno. Io ho acceso un po' in ritardo. La prima frase che ho sentito dai Bembe è stata: facciamo tutti uso di sostanze stupefacenti.
0: Esattamente.
5: Allora ho detto: Madonna buona, che è la puntata e la in pubblico in sala e in sala in studio. Perché stanno combinando? Non dovevo andare anch'io.
6: Doppio buongiorno alla doppia F di Radio Firenze Viola. Conosco Monaco di Monza, conosco Gran Premio di Monza, Costata di Monza, ma no, allenatore di Monza. Vabbè, continua il mondiale di Pisa con Ebischer.
1: È vero. Juric. Ed è vero, su Ebischer, rappresentante del Pisa, come insomma, altre realtà hanno rappresentanti al mondiale ancora in corsa, realtà insospettabili rispetto alla Fiorentina.
0: Tantissimi giocatori dalla Championship, ragazzi. Stavo guardando l'anno scorso, ieri, non so perché l'anno scorso, cioè tantissimissimi giocatori dalla Champions.
1: Tra l'altro, guarda, ho scoperto ieri, e poi chiudiamo, che un broadcaster italiano, Como TV, si può dire tanto, trasmetterà la Serie B inglese per il 26-27. Quindi consiglio per tutti gli amanti, c'è la possibilità, quest'anno no, l'anno appena concluso no, quest'anno invece quello sta a cominciare sì, per uno che vuol vedere Nestor Irancunda dovesse rimanere lì, c'è Maggi. C'è un ultimo WhatsApp audio proprio sul gong, poi siamo lunghi se no. Vai.
7: Oh belli soi Jack. Grande domanda Jack. Così a bruciapelo, paragone della trade agghiacciante fatta tra Boston e Philadelphia, cioè agghiacciante per Boston a mio avviso, paragone calcistico, cosa tipo, che ne so,

0: Non è facile nel calcio, non è per niente facile trovare un...
1: Facciamo così.
0: Pulisic.
1: Pulisic.
0: Quindi Pulisic.
1: Capitan America.
0: Pulisic scambiato per Callejon nel suo penultimo anno al Napoli. Ecco, questo è...
1: quello che ci è venuto negli ultimi due minuti di trasmissione.
0: Siamo lunghissimi, grazie al dottor Ferri.
1: A lei.
0: Che ritroviamo nel weekend, così come il sottoscritto, uno sabato, uno domenica. Grazie Stefanino, Viola Moremia adesso, ciao ciao ciao.
1: Gol, gol, gol, gol.
0: Ciao ciao ciao.

0: radio del cuore, è Radio Firenze Viola.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23. Sì, salute.
0: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Un pilota di 58 anni lombardo è morto questa mattina in un incidente con un ultraleggero avvenuto durante la fase di decollo in un'ovvio superficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale della Misericordia. All'arrivo dei soccorsi per il pilota non c'era più nulla da fare. La carcassa dell'ultraleggero è finita a poche decine di metri dalla strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause. Nelle ore scorse una donna di circa 70 anni è rimasta ferita durante un tentativo di rapina in via dell'Allarione a Firenze. La pensionata sarebbe stata sorpresa alle spalle da un uomo descritto come straniero che ha tentato di strapparle la borsa. La donna ha iniziato a urlare per chiedere aiuto. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un trincetto colpendola al collo prima di fuggire. La settantenne è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna e i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona. Un escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul monte Pisanino sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca. La vittima è Serena Bertoncini di Gallicano in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero Pegaso, attivato anche il soccorso alpino toscano. La donna lascia il marito e un figlio. Cordoglio del sindaco di Gallicano David Saisi per una tragedia che scuote la comunità. Il tema del riciclo in cucina, ovvero l'arte di preparare buone pietanze senza buttar via niente, è il grande protagonista della 34esima edizione di A Tavola sulla spiaggia a Forte dei Marmi, l'evento ideato da Ugo Tognazzi e Gianni Mercatali per dare risalto alle radici

0: della convivialità versiliese. Il via all'evento lunedì 6 luglio, poi la presentazione dei piatti sarà nel giardino d'inverno di Villa Bertelli giovedì 9 luglio. La premiazione è in programma nella terrazza alle Boe del Bagno Piero con l'assessore alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti. In totale saranno presentate 12 proposte gastronomiche servite in meno di 3 ore a 40 giurati, tra cui 12 stelle Michelin dalla Versilia. In tutto saranno cambiati 480 piatti e 12 vini. I concorrenti saranno 12, suddivisi nelle 4 categorie di antipasti, primi, secondi e dolci. Al vincitore andrà lo scolapasta d'oro. E adesso occupiamoci della Fiorentina con il caffè nero bollente di Luca Calamai nel corso di Buongiorno Firenze.
1: Allora, io so che c'è una grande fetta di tifosi della Fiorentina che non vedono l'ora di vedere la partenza di questo giocatore, lo considerano marginale, non importante, ignorando quelli che sono anche i numeri relativi ai gol. Io la penso in maniera diversa, io credo che in una squadra profondamente rinnovata, come penso sarà la Fiorentina, un giocatore dell'esperienza, dell'umiltà, ma anche del senso di appartenenza come Mandragora sarebbe importante, e poi i gol che fa e che ha sempre fatto potrebbero anche diventare utili, per cui io credo che se questa indicazione è giusta e se Mandragora resterà alla Fiorentina, per me è una buona notizia.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione, di questo appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati per un'altra puntata di Viola Amore Mio, dedicata ovviamente al mercato Torsved, obiettivo sempre più caldo per la Fiorentina, un giocatore col quale è già stato raggiunto l'accordo per il suo trasferimento alla Fiorentina. Naturalmente va trovata l'intesa con il Sassuolo, ma la Fiorentina sta lavorando in queste ore per trovare il punto d'incontro con il Sassuolo per arrivare alla definizione di questo affare. E poi si parla molto anche del possibile trasferimento di Piccoli in prestito alla Lazio. Vedremo se effettivamente ci saranno le condizioni per poter arrivare alla definizione di questo accordo. La Lazio vorrebbe avere un prestito secco, vedremo se effettivamente la Fiorentina potrà aprire a questo tipo di soluzione. Nel frattempo la Fiorentina cerca anche i propri esterni, perché in questo momento ne deve trovare almeno 4 e non ce n'è neanche uno. 348-7513-933 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, scritti e vocali, come sempre, per intervenire in diretta 055-77-11171. Saluto Tommaso Borghini, ben ritrovato.
5: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
4: È giornata importante quella di oggi per il mercato, vedremo se effettivamente ci potrà essere una svolta sia per qualche giocatore in entrata che in uscita. Intanto andiamo subito con la classica citazione.
5: Guarda, oggi sfrutto una citazione autoreferenziale. Oggi è San Tommaso, questo è l'onomastico mio, quindi, ma questo è un dettaglio.
4: Invece va sottolineato.
5: L'ho sfruttata.
4: Auguri.
5: Ti ringrazio. L'ho sfruttata perché la frase emblematica di San Tommaso, sicuramente te la ricorderai, no? Se non vedo non credo. Sì. Ecco, io credo che in questo momento, per quanto riguarda la tifoseria viola, ci siano due partiti sostanzialmente. Sì. Quello appunto di San Tommaso, che diciamo un po' diffidente, visti i tanti anni diciamo passati in amarezza da parte della Fiorentina, soprattutto con questa proprietà in questi anni, l'ultima stagione non ne parliamo, e quindi c'è grande diffidenza, no? Nei confronti di quello anche che potrà fare adesso la società con questa nuova diciamo ristrutturazione iniziata da Paratici. E invece poi c'è il partito di coloro che si fidano, che hanno deciso di fidarsi, di aggrapparsi diciamo a questa sorta di ultima speranza, che è appunto Paratici, per fare finalmente un nuovo tipo di calcio, o meglio di fare finalmente calcio, si potrebbe dire, no? In questa società, perché è arrivato un uomo insomma di grande esperienza per la prima volta, davvero di grande esperienza calcistica. E quindi questi due partiti, te a quale partito ti senti di iscriverti? A quale partito apparterresti se ci fosse questa ipotetica
4: divisione? Io do fiducia a Paratici, però ecco, vorrei vedere un'accelerazione adesso. Vorrei vedere insomma che al momento del ritiro ci possa essere anche un altro paio di giocatori a disposizione.
5: Quindi mi inventi il partito di centro. All'italiana alla fine mi inventi. Io avevo detto ci sono il bipolarismo, San Tommaso e non vedo non credo, e quelli invece che si fidano, non dico ciecamente, ma insomma si affidano.
4: Mi fido, ma con un po' di riserva. Ecco.
5: E ti fidi con riserva. Quindi insomma il partito di centro. Quindi esiste anche un partito di centro. Non so i nostri ascoltatori se hanno le loro preferenze. A che partito appartenete voi? Quelli che si fidano, quelli che invece vogliono vedere, toccare con mano, come diceva San Tommaso, se non vedo non credo, oppure quello di Lorenzo appena fondato, che è il partito di centro, cioè mi fido però voglio vedere un'accelerazione
4: insomma anche
5: rapida,
4: per aiutare Grosso, che deve compiere un lavoro
5: semplice, ma ora
4: deve partire
5: parte.
4: Bene, quindi insomma ha bisogno di lavorare al più presto possibile con un gruppo sul quale poi potrà contare durante la stagione. Quindi,
5: certo, ma io stavo chiaramente, era una battuta la mia. È ovvio che in questo momento, a parte Vieri che è arrivato, cioè c'è tutto da fare, tutto da costruire. Tra una settimana circa c'è il raduno raduno, certo. E siamo anche invece che a chilometri zero a esterni zero, no? Mi pare in questo momento
4: zero,
5: la
4: zero.
5: Fiorentina, sì. Pertanto, per dirne una, e siccome Grosso sugli esterni ci conta molto, bisognerà insomma darsi un'accelerata, questo è fuori di dubbio.
4: Mi sembra che sia fondamentale questa accelerazione sul mercato che dovrà arrivare all'inizio magari della prossima settimana. Mi aspetto che almeno
5: qualcuno,
4: un esterno possa arrivare,
5: perché altrimenti fai, no, inizi a lavorare, poi si parte, si va in Austria, si va insomma a fare la tournée in Inghilterra, poi si gioca forse questa partita con il Real Madrid eccetera, però bisognerà che insomma per fare delle prove diciamo per iniziare a costruire la nuova Fiorentina qualche giocatore funzionale, come si diceva una volta, ci dovrà essere, perché per il momento non ci sono.
4: Quindi è una Fiorentina che, come dicevo in precedenza, sta lavorando molto anche per arrivare all'accordo con il Sassuolo per Torsved. Non so se sarà così semplice e immediato, ecco,
5: ho paura
4: con il Sassuolo, conoscendo Sassuolo.
5: Esatto, ho paura conoscendo la bottega cosiddetta cara, ma anche diciamo difficoltosa, no? Per quanto riguarda le trattative, al di là dell'addio di Carnevali, ma comunque credo che non cambieranno il loro modo di fare, di operare mercato, anche perché è una società che comunque è ricca, cioè sta bene il Sassuolo, non è che abbia questo bisogno, no, di vendere, e quindi nonostante il contratto vada in scadenza l'anno prossimo di Tosvert, credo sia l'unico appiglio a cui la Fiorentina cercherà di aggrapparsi per avere degli sconti, però immagino una trattativa piuttosto lunga. E poi la domanda che mi pongo è questa, cioè ma Tosvert ci fa crescere come giocatori? Cioè fa crescere la rosa, il livello della rosa, il livello del centrocampo della Fiorentina?
4: Questa è una domanda molto complicata, nel senso che insomma è un giocatore che nel Sassuolo magari ha anche fatto la differenza in certi
5: qualche
4: casi,
5: gol, sì. Anche
4: a Firenze,
5: però,
4: alla Fiorentina può fare la differenza, può alzare così
5: il livello. Cioè rispetto, è vero, il centrocampo non è che sia di fenomeni quello della Fiorentina, però abbiamo detto che a livello numerico diciamo è abbastanza guarnito, però ci serve qualità. Ecco, lui è uno che ce la fa alzare la qualità, oppure è proprio il fedelissimo.
4: Io ho parlato anche proprio questa mattina con alcuni addetti ai lavori che lo conoscono molto bene, mi hanno detto è forte, molto forte, garantisco io, mi hanno detto vari addetti ai lavori, però poi sai, bisogna vederlo alla prova dei fatti a Firenze, anche
5: esatto.
4: In questo caso finché non vedo non credo.
5: Ecco appunto, no, anche perché insomma giocatori simili diciamo a livello anche, no, di struttura eccetera ce le abbiamo anche, però io a centrocampo, al di là della presenza di Fagioli che comunque mi pare in dubbio a questo punto, visto insomma le voci che circolano su un presunto interessamento,
4: continuano a circolare
5: della
4: anche
5: Premier.
4: Oggi qualche quotidiano, ad esempio La Repubblica, faceva riferimento a queste sirene che potrebbero esserci, sirene di mercato per Fagioli.
5: È difficile resistere a quelle sirene lì, perché insomma abbiamo visto le cifre che girano in Premier sono incredibili, Tonali 110 milioni, insomma forse anche qualcosa di più,
4: sì, certo,
5: e quindi appunto se arriva una società e ti offre 40 milioni che fai e che succede? Li offre magari al ragazzo stipendio,
4: la Fiorentina lo fa
5: partire. Vendi, però devi c'è un deficit di qualità nel centrocampo della Fiorentina che Fagioli in parte riesce a colmare. Se perdi anche lui, non credo che uno come Tosvert, con tutto il rispetto, possa alzare questo deficit di qualità. Magari ti dà struttura, ti dà la famosa fisicità, no?
4: Sì.
5: Però ce l'abbiamo già, no? La fisicità.
4: Sì, assolutamente.
5: No,
4: vero.
5: Nel senso,
4: ce l'abbiamo già
5: a parte.
4: Andiamo a salutare anche Filippo Grassia in collegamento con noi. Ciao Filippo, ben ritrovato.
6: Sì, buongiorno a voi.
4: Buongiorno. Stavamo parlando del centrocampo, Filippo, perché la Fiorentina sta cercando di chiudere l'operazione Torsved con il Sassuolo, però c'è un punto interrogativo su Fagioli che potrebbe entrare nel mirino di qualche club inglese, in particolare Newcastle, dopo la partenza dei Tonali, destinazione Tottenham. È chiaro che ha un importante budget a disposizione il club inglese e potrebbe anche rivolgere le sue attenzioni per Fagioli. Cosa ne pensi? Hai una sensazione negativa su Fagioli?
6: Penso che, come dicevate voi poco fa in diretta, che non si tratta di una operazione secondo me corretta, a meno che non arrivi un giocatore del suo, quantomeno del suo livello, perché Tosved io lo vedo più come interno che non come playmaker. Credo che Fagioli abbia trovato un suo importante equilibrio interiore dopo le vicende che l'hanno colpito e anche tormentato, e ha dimostrato di essere sicuramente in crescita, di aver acquisito anche una buona personalità per prendere in mano appunto il centrocampo della squadra. E Torsved, sì, si viene un po' ad aggiungere a Ndori, a Mandragora e così via, però non lo vedo come il centrale che può fare la differenza lì in mezzo.
4: Sì, insomma, un giocatore magari interessante, un giocatore che al Sassuolo ha anche fatto buone cose, però poi bisogna vederlo alla Fiorentina, ecco, in questo salto che farà dal Sassuolo alla Fiorentina, quanto potrà anche reggere certe pressioni.
5: E poi aggiungo, ci sono anche Fabian e Brescianini,
4: certo,
5: che sono comunque stati riscattati obbligatoriamente proprio su questo mercato estivo.
4: C'è anche,
5: no?
4: Chi si chiede, ma Fabian potrebbe entrare magari nella trattativa con il Sassuolo per cercare di abbassare
6: appunto. Io credo di sì, ricordando anche quello che lui aveva fatto a Bologna. Brescianini potrebbe restare, però già all'epoca dell'acquisto dei due, perché di acquisto si è trattato, come hai detto tu Lorenzo giustamente, mi è sembrato però che uno dei due fosse di troppo, che sarebbe stato necessario invece cercare di acquistare un mediano alla Ederson che conquisti il pallone, che sia forte in fase di pressing, eccetera eccetera. Sotto questo aspetto Torsved è sicuramente da garanzie, però ragazzi, se vogliamo riportare la Fiorentina tra le prime 6-7 squadre del campionato, a mio parere ci vogliono degli altri identikit.
4: Ecco, e che interpretazione dà invece all'acquisto di Vieri, pagato dalla Fiorentina 15 milioni di euro più 2 di bonus, questo classe 2005 che arriva dal Gremio, è il primo colpo della Fiorentina, si è preso anche qualche rischio Paratici con un'operazione del genere, visto che si tratta di un giocatore che ancora non ha mai giocato nel nostro campionato e dovrà adattarsi, dovrà ambientarsi?
6: Sì, perché non dimentichiamo che anche i grandi stranieri del passato, e ci metto dentro anche Platini, non è che pronti via si sono affermati, hanno dovuto ambientarsi in un paese diverso, eccetera eccetera. Immagina questo ragazzo di 21 anni quest'anno, che si trova a cambiare continente e a giocare in una squadra delusa da quanto era successo l'anno scorso, e quindi diciamo in un ambiente completamente diverso. Se tu mi chiedi un giudizio su questo giocatore, io mi posso rifare a quanto mi è stato detto da un collega brasiliano, che si tratta di un buon giocatore che ha delle doti tecniche non indifferenti, ma insomma che rappresenta diciamo così una scommessa fatta dalla Fiorentina sul ragazzo, che però deve dimostrare poi di mettere in pratica il talento di cui viene ascritto, ecco.
4: E la difesa secondo te potrebbe andare bene così, tenendo anche Comuzzo? Parlo dei centrali, naturalmente non degli esterni.
6: Allora, di tutti quanti otterrei Comuzzo, innanzitutto perché se non era un 2005,
4: sì.
6: Secondo perché ha dimostrato con Baldini nelle apparizioni azzurre di aver ritrovato l'antica sicurezza e anche di aver dimostrato in più circostanze di avere, come posso dire, il piede buono per poter servire i compagni di squadra e quindi uscire dalla difesa. Cioè mi è parso un altro Comuzzo rispetto a quell'incerto spaesato l'ultima cui lo terrei sicuramente. E poi voglio dire, il grosso deve capire chi può essere più utile. Certo ci vuole un forte colpitore di testa come era stato ai tempi Milenkovic, però ribadisco il mio vecchio concetto, e cioè che in ogni reparto ci deve essere un uomo di grandissimo temperamento, di forte personalità, e soprattutto in difesa ci deve essere un giocatore che comandi la fase difensiva, quello che è mancato alla Fiorentina, e d'altra parte non poteva essere diversamente con il turnover che c'è stato lì tra i centrali e poi con il cambiamento della difesa. Non so se Comuzzo sia già pronto a prendere in mano e vedere la retroguardia, poi ci vorrebbe un uomo di un certo peso, tanto dire lì.
4: Aspetta, abbiamo qualche problema, vediamo se poi evidentemente essendo in macchina in una zona in cui è po' più difficoltoso prendere il segnale. Adesso naturalmente cercheremo di ristabilire un buon collegamento. Per quanto riguarda Comuzzo ci siamo espressi
5: sì,
4: più
5: certo,
4: volte, no?
5: Ma poi è interessante anche un altro capire cosa farà un altro giocatore che è uscito proprio ora dal mondiale, l'unico che avevamo, cioè Pongracic, che ieri insomma stanotte se l'è vista con Ronaldo. Per la verità, sì, è vero, forse sul gol ha commesso un'incertezza anche lui, un po' tutta la retroguardia della Croazia sul gol, uno dei due gol incassati, l'altro è arrivato sul rigore da Ronaldo, sì. Però per il resto insomma l'ha praticamente annullato, anche se devo dire che annullare il Ronaldo di oggi, no, insomma, non è così un'impresa così impossibile. Quindi però sarei curioso di sentire, visto che
4: ci siamo
5: nuovo in collegamento,
4: Filippo,
5: cosa ne pensa Filippo di Pongracic, no? Visto parlavamo della difesa, uscito adesso dai mondiali, l'unico rappresentante che avevamo, che cosa ne sarà secondo te di questo centrale? Potrà giocare lui con Vieri oppure sarà ceduto?
6: Ma io credo che sia più semplice la via della cessione. Parlavamo della difesa, mi dispiace che il collegamento non sia stato ottimale per il fatto che in questo momento mi trovo in auto. Dicevo, Comuzzo a mio parere deve assolutamente rimanere a Firenze, anche perché alla fine della stagione potrebbe ritornare anche ai livelli, voglio dire, di valore di quando il Napoli l'aveva chiesto ed era pronto a sborsare 25 milioni più 3 di bonus. Detto questo, secondo me Paratici lì deve cercare un elemento di esperienza che, come accennavo pochi istanti fa, comandi la difesa. Io busserei un attimino alla porta dell'Inter per sapere, ad esempio, che fine, diciamo, se Acerbi potrebbe essere l'uomo buono.
4: Certo, a 39 anni però potrebbe ancora assicurare magari una stagione, dici?
6: Sì, soprattutto con lui sicuramente Comuzzo potrebbe migliorare, e poi lui è sicuramente un uomo che sa dirigere la situazione. Certo, gli anni sono quelli che sono, però abbiamo visto quanti quarantenni si stanno mettendo in luce nel calcio, e non solo nel calcio, al pensiero di Hamilton, che in questo momento è secondo nella graduatoria di Formula 1 dietro al nostro Kimi Antonelli.
4: Senti, un'ultima considerazione, Filippo, sugli esterni che ancora non ci sono. Sei sorpreso del fatto che la Fiorentina, che deve acquistare almeno 4 esterni, non ne abbia neanche uno al momento?
6: Ma sai, il discorso è antico, ne abbiamo già parlato ai tuoi microfoni. Io mi rifaccio sempre ad una vecchia teoria di Ancelotti, e cioè che se tu parli di un tridente, eccetera, tutti e tre debbono andare in gol, cioè il peggiore dei tre 8-10 gol li debba fare. Chiaramente oggi il calcio, come si è visto in quest'ultima parte della stagione, come si è visto anche nel primo spicchio del mondiale, si fonda molto su gente che sa capovolgere il gioco, che sa superare l'uomo, sa creare superiorità numerica, però poi sa anche segnare, ecco, altrimenti ci troviamo sempre con l'identikit di Sottil, che ha una media di realizzazione di un gol ogni 12-13 partite. Quindi voglio dire, sì, benissimo, cerchiamo gli esterni, ma cerchiamone due che poi insieme almeno regalino alla Fiorentina una ventina di gol, più almeno i 15 che io mi aspetto da Ken nel momento in cui venisse confermato, o meglio che lui avesse voglia di rimanere a Firenze, perché la Fiorentina quest'anno, diciamolo pure, ha giocato senza centravanti, perché Ken all'inizio non era assolutamente in forma, a cominciare dal gol sbagliato a Cagliari, quello del 2-0, e poi ha avuto tutta una serie di infortuni, alcuni dei quali non dico inspiegabili, ma di cui non si è capito per quale motivo lui sia stato fuori per tantissimo tempo. Piccoli dovrebbe andare alla Lazio, sì. Mi auguro che su Piccoli la Fiorentina non perda troppi soldi, perché nell'anno passato, spenderne 25 più 2 per piccoli è stata, a mio parere, davvero un'esagerazione.
4: L'ultimissima,
5: sì,
4: Tommaso Borghini.
5: Proprio su piccoli si parla per la Lazio, però si parla, la Lazio lo vorrebbe in prestito secco. Ecco, secondo te, Filippo, è una soluzione che converrebbe alla Fiorentina, oppure è una soluzione che non conviene perché prestito secco poi, insomma, ti ritorna al giocatore, vedremo se è valorizzato.
6: No, nessun prestito secco. La Lazio lo può prendere quest'anno, ma con obbligo di riscatto. E allora
4: l'obbligo, però, insomma, la Lazio non credo se lo possa prendere. Al massimo si può prendere un diritto di riscatto.
6: Equivale a un mezzo prestito. Certo. Allora credo che piccoli, qualche stimatore, soprattutto in Premier League, ce l'abbia.
4: Speriamo, perché insomma difficilmente l'avventura dei piccoli può ricominciare. Cioè, Grosso potrebbe anche toccare le corde giuste, magari provare a rilanciarlo, però insomma in partenza piccoli sembra essere abbastanza in difficoltà a Firenze per la stagione che ha fatto, per la delusione che c'è stata, ecco, nei suoi confronti. Magari andare a rilanciarsi
6: poi Grosso deve un po' capire che cosa può dare il settore giovanile della Fiorentina, che mi pare insomma possa regalare qualcosa alla prima squadra, e non si devono avere assolutamente, come posso dire, incertezze nel lanciare giovani di 17, 18, 19 anni. Si parla tanto di attaccanti, ma questo Braschi io lo proverei, perché poi è vero il tridente, tutto quello che vuoi, ma si può giocare anche con due attaccanti, è un esterno, non c'è bisogno di ricalcare la formula.
4: Non è che per forza bisogna giocare al 4-3-3,
6: sì, esatto.
4: Va bene, Filippo, grazie mille, buon lavoro, alla prossima.
6: Però sai che cosa, da un lato positivo e dall'altro negativo, che non si, se tu guardi i media si parla pochissimo del mercato della Fiorentina, e questo può essere anche però un fattore positivo nel momento perché può permettere a Paratici di lavorare al meglio. E poi lasciatemi dire una cosa, ho avuto piacere nel corso di questo gemellaggio tra il Palaton Club di Firenze presieduto da Manciante e quello di Milano di cui sono il presidente, di visitare dopo gli Uffizi i corridoi vasariani, di mangiare nella magnifica sede della Canottieri Firenze sotto il Ponte Vecchio, di visitare il Viola Park. Il Viola Park ci porta a essere sul podio in Europa, che è un complesso assolutamente magnifico, e io non capisco come la città non abbia capito l'importanza di un impianto sportivo che è all'avanguardia in Europa, nel mondo. Nel suo è un piccolo gioiello. Ecco, mi auguro che a questa realtà possa corrispondere anche una squadra all'altezza del suo impianto.
4: Ora bisogna fare calcio, come si suol dire, e comunque Paratici è arrivato per questo.
6: Però lì dentro si può fare veramente grande calcio, perché neanche l'Inter, il Milan e la Juventus hanno strutture di questo tipo. È davvero un grandissimo regalo che Comiso ha lasciato alla città di Firenze, di Bagnaripoli, e mi auguro che gli amici di Firenze e dintorni capiscano l'importanza dopo le critiche malevole che ci sono state negli anni passati.
4: Grazie ancora, Filippo, a presto.
6: A voi, arrivederci.
4: Grazie, ciao. Grazie a Filippo. Filippo Grassia. A proposito di esterni, c'è Stefano che ci scrive, ecco gli esterni che cerca Grassia. Davitashvili, 14 reti e 5 assist nel Saint-Étienne. Simsir, 9 reti e 15 assist nel Midtjylland. Bakayoko e Trenskov, 12 reti e 5 assist dell'Erenven. Bisogna trovare, diceva Filippo, questi
5: esterni che fanno gol,
4: sappiano segnare, che vadano magari anche in doppia cifra.
5: Sì, quello sarebbe l'ideale.
4: Forse un po' troppo ambizioso?
5: Ma non lo so, dipende, sai, se riesci ad avere quattro esterni e ti fanno 7-8 gol l'uno, ci allora, va bene
4: allora
5: lo stesso.
4: Cioè,
5: arrivi alla tripla cifra, no? Però se invece hai un esterno solo che segna molto e gli altri che invece fanno fatica, insomma, i giocatori bisogna saperli scegliere, però noi abbiamo, proprio mi riallaccio alla citazione che avevo fatto all'inizio, un dirigente potrebbe avere dovrebbe avere la capacità di scegliere i giocatori giusti, anche andando a non spendere eccessivamente. Mi direte, ma che ci importa a noi di spendere o non spendere? Abbiamo visto che qualche situazione diciamo cambiare nella società c'è stata anche la multa della UEFA.
4: Comunque,
5: eccetera,
4: ci sono stati anche già diversi cambi,
5: ma
4: da
5: noi
4: parte
5: pensiamo che
4: i paratici.
5: Ma pensiamo che con tutti i soldi sono stati spesi l'anno scorso, che sono più di 90 milioni, al di là delle entrate, io mi riferisco a ciò che è uscito, e che cosa è rimasto di quei 90? Cioè non è rimasto nulla. Non c'è rimasto nulla. Cioè abbiamo difficoltà a piazzare un giocatore pagato 27 milioni, che in teoria, se tu compri un giocatore a quella cifra, deve essere un giocatore che comunque, anche se va male da te, tu lo puoi piazzare magari perdendoci 2, 3, 4 milioni. Adesso forse un prestito secco, nessuno che è disposto a investire nemmeno 10 milioni su un giocatore, ne abbiamo pagato 27. Io dico, allora qualcosa che non va, cioè, non per attaccare sempre, però è chiaro, è stato dilapidato un patrimonio economico. E quindi lo stesso Fazzini, 10 milioni, adesso forse va in prestito al Parma, non si sa nemmeno se lo vogliano. Quindi qualcosa che non ha funzionato, cioè, questo non vuol dire Fazzini, io spero che Fazzini si rilanci, si riscatti e che a Firenze ci possa far vedere, perché io a Empoli l'avevo visto, era un buon giocatore.
4: Cioè, però si torna al solito discorso, al di là degli infortuni che ha avuto, si torna al solito discorso della differenza delle piazze.
5: Sì, però ci sono dei giocatori.
4: Ma ne parlavamo anche a Rimini con
5: hai ragione.
4: Con Carli, il DS del Benevento.
5: E lui se ne intende.
4: Se ne intende, soprattutto l'ha conosciuto Fazzini, perché nel settore giovanile dell'Empoli lo ha visto crescere. E lui faceva proprio questo discorso. Ora tocca a Fazzini tirar fuori la personalità per imporsi anche in una piazza molto più importante, molto più che diventa molto
5: impegnativa, diciamo. Però lui, Carli, lo sa bene, da Empoli sono usciti anche dei giocatori e poi si sono imposti hanno fatto una grande carriera, sono arrivati in nazionale, hanno giocato
4: tocca al giocatore,
5: nella
4: tocca a Fazzini,
5: Juve hanno giocato
4: tocca a Fazzini ora,
5: quindi non è che automaticamente se io prendo un ragazzo dell'Empoli significa che poi questo ragazzo, no, perché il discorso che si sente fare, no, che probabilmente è anche giusto in parte, se io compro giocatori da squadre che ci stanno sotto, probabilmente insomma sbaglio, perché dovrei comprare giocatori da squadre del nostro livello, se non addirittura superiori, perché altrimenti non cresco. Questo secondo me non è automatico, perché se li compro giovani ho la possibilità che abbiano delle potenzialità di sviluppo notevoli. E poi l'Empoli è l'esempio, quanti giocatori ha sfornato e poi hanno fatto grandi carriere, certo, e sono stati anche pagati salato, e la società è riuscita quindi a fare un calcio diciamo quasi di autofinanziamento. E questo però sembra che la Fiorentina, quando va a prendere i giocatori, prenda sempre quelli sbagliati, cioè quelli che comunque sentono questo benedetto peso della maglia. Li prendiamo tutti noi questi giocatori, perché in altre situazioni vedi il giocatore preso dall'Empoli che invece fa bene.
4: Sì, no? Però per esempio citami dei casi.
5: Ma in passato ti posso citare, ora perché è rimasto sempre all'Udinese, mi viene in mente Di Natale, per esempio. Mi viene in mente Marchisio, che è vero che era a scuola Juventus, però aveva fatto una grande carriera.
4: No, Marchisio è diverso, secondo me.
5: Ma insomma,
4: non è un caso proprio super calzante.
5: Ci sono stati, cito questi
4: eravamo domenica a Gropina, no? Per la festa di Gropina, abbiamo fatto la trasmissione da lì e c'era anche Malumpa Sincatu. E lui diceva che, per quanto riguarda la Fiorentina, è una piazza particolare, non è che lo scopriamo oggi,
5: perché
4: non è chiaramente a livello dell'Inter, però non la puoi neanche paragonare a livello dell'Udinese, del Torino.
5: Bellissimo.
4: È quella piazza che aspira sempre in alto, pur non essendo a livello dell'Inter o del Napoli.
5: È una pazza che ha le
4: pressioni, quindi non è che gli puoi proporre tutti i giocatori, cioè ci sono soltanto determinati giocatori che possono vestire questa maglia, e quindi sai, Fazzini magari va a giocare nell'Udinese, ha un altro rendimento.
5: è verissimo. Praticamente Firenze è una piazza che ha le, diciamo, le pressioni che ti può dare una piazza come Milano, certo, certo, o come, che so, Torino, Roma, però
4: pur non essendo a quei livelli
5: adesso,
4: da un punto di vista tecnico,
5: non storicamente, ma adesso purtroppo, ai noi, nell'ultimo anno, negli ultimi anni non è a quei livelli lì dal punto di vista tecnico, però questo non toglie che andando ad acquistare dei giocatori anche da società, diciamo, più basse di te, tu non possa trovare anche il giocatore
4: quello, certo,
5: che
4: quello,
5: ha
4: sì,
5: la capacità
4: sì,
5: di
4: senza esagerare
5: questo.
4: Senza esagerare, perché poi rimani scottato, vedi quello che è successo l'anno scorso alla Fiorentina, che
5: sì,
4: ne ha presi troppi,
5: no,
4: la squadra inferiore,
5: sì, è vero anche questo, ne ha presi troppi, però abbiamo preso anche, per dire, giocatori che, da cui, che ti aspettavi potessero dare una grande mano, anche se erano piuttosto in là con gli anni, per esempio Dzeko, che non toccava pallone,
4: sì, sì.
5: No, è vero che è andato in Serie B tedesca, appena andato via dalla Fiorentina
4: mondiali, sì,
5: e poi andava a mondiale, ha cominciato a risegnare,
4: sì.
5: Lui le pressioni le saprà sostenere, al di là che era
4: certo,
5: troppo vecchio,
4: sì, sì.
5: Però sembrava un giocatore ormai finito completamente, probabilmente sarà finita la sua carriera, perché se è ora, forse ho fatto l'esempio sbagliato, però qualsiasi giocatore sia stato preso l'anno scorso è risultato un qualcosa,
4: è naufragato
5: qualcosina, quindi di sbagliato è stato fatto, sia a livello di scelte, ma probabilmente anche a livello, non so, di preparazione, a livello ambientale, a livello,
4: sì,
5: li ha completamente disintegrati i giocatori, sì, che sono arrivati.
4: C'è dubbio. Tanto c'è Yuri che ci scrive: non è che siamo noi che ultimamente gli facciamo sentire troppo questo peso, un po' troppo buboni ed esigenti? Sempre stato così.
5: La piazza di Firenze. Dai tempi di Lidl lo diceva,
4: sì,
5: no? Lo diceva il Barone, che
4: sì,
5: insomma, arrivò a Firenze da allenatore. Era all'inizio della sua carriera di allenatore, e poi se l'è sempre ricordata questa cosa, perché tutte le volte che parlava di Firenze diceva: a Firenze hanno un po' questa mentalità che se vinci due dovevi vincere,
4: certo,
5: tre, e quindi
4: anche se vinci quattro devi vincere 5-0.
5: È la caratteristica della piazza di Firenze, che dà grandissime soddisfazioni, immagino, a chi viene osannato, a chi, e però se entri nel mirino e non riesci ad esprimerti diventa difficile, e ci sono stati anche dei signor giocatori che, insomma, hanno accusato, no, il peso di Firenze, della Fiorentina e del tifo viola.
4: C'è Marco che, a proposito dei giocatori che sono cresciuti nell'Empoli, poi hanno trovato,
5: sì,
4: diciamo così, grande fama,
5: esplosione altrove.
4: Cita il caso di Montella, Birindelli e Galante. Birindelli ha fatto in effetti un salto enorme,
5: vedi,
4: passando dalla Juve,
5: mi viene in sostegno, ti ringrazio,
4: certo, ma è chiaro che ci sono dei casi che
5: Montella,
4: in
5: ragazzi,
4: ci dicono che certi giocatori hanno saputo reggere ampiamente il peso. Birindelli,
5: un signore,
4: tra l'altro, diciamo, ricordo che ci fu una battaglia tra la Juventus e la Fiorentina in quel caso,
5: sì, che avevamo preso noi,
4: Fiorentina. Ci fu anche una lite abbastanza forte tra Cinquini, DS Viola dell'epoca, e il DS dell'Empoli di quel periodo, che mi ricordo, se non sbaglio, fosse Castellani, Italo Castellani, mi ricordo una
5: poi
4: bella lite.
5: Qualche straniero ce lo vogliamo mettere? Zielinski, per esempio, è stato preso dall'Empoli e poi dopo ha fatto,
4: sì,
5: un'ottima carriera nel Napoli.
4: Però lo straniero magari si presta a delle riflessioni diverse rispetto
5: Paredes
4: a
5: stesso,
4: sì,
5: se non mi sbaglio.
4: Sì,
5: sì,
4: certo.
5: No, nel senso, è vero, però te acquisti un giocatore straniero dall'Empoli, dici: no, non va bene perché lo prendo dall'Empoli, lo devo prendere per forza dalla Roma, per dire,
4: sì,
5: o dalla Lazio. In realtà, se prendevamo Zielinski a suo tempo,
4: ah, certo, sì,
5: e
4: sì,
5: l'altro, Amsic.
4: Amsic,
5: no,
4: prese,
5: non era dal Brescia,
4: Brescia,
5: sì, però non era l'Empoli,
4: no,
5: ma
4: certo,
5: era il Brescia.
4: Sì, l'ho preso giovanissimo, l'ho preso a 16
5: Amsic
4: anni.
5: Amsic fu preso dal Brescia, dici: Madonna, prendo un giocatore
4: da Gianluca Nani. Sì.
5: Prendo un giocatore dal Brescia, cosa vuoi che mi renda?
4: Sì,
5: in realtà, Amsic è t'arreso.
4: Sì, però quella può essere un'operazione futuribile, e quindi la fai perché speri che.
5: Sì, ma infatti, meglio giovani, chiaro, se
4: chiaro,
5: prendi un trentenne,
4: chiaro,
5: dall'Empoli, con tutto il rispetto, è chiaro che più di tanta carriera ormai non me la può,
4: sì,
5: fare. Però se mi prendi un ventenne dall'Empoli, sia straniero sia italiano, non,
4: sì,
5: è detto,
4: sì,
5: che,
4: sì,
5: sia,
4: certo, negativo. Guarda, c'è Marco che ci ricorda anche i nomi di Almiron e Cribari. Almiron, insomma, la Fiorentina, quando arrivò alla Fiorentina, fu un flop. Cribari ha fatto
5: una
4: sua buona
5: carriera prima
4: andando a Calalazio, sì. Però abbiamo anche Nicola da Prato in collegamento con noi, ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
7: Ciao carissimi.
5: Ciao.
7: Allora,
5: ciao.
7: Io vorrei parlare un attimo con voi di Pongracic,
4: sì,
7: se me lo consente.
4: Certo.
7: se avete visto la partita con il Portogallo, il gol che ha fatto il Portogallo al 94esimo, penso anche con l'attaccante che ha comprato il Milan, se non sbaglio,
4: Gonzalo Ramos, sì.
7: Sì, è colpa di Pongracic. Ora, noi durante tutto l'anno abbiamo sofferto per i colpi di testa, cross fatti nella nostra area, dove i nostri centrali, in modo particolare Pongracic, che ha grosse responsabilità su questo gol, o ha sempre, come dire, sottovalutato il tiro, oppure si è fatto passare e l'attaccante della squadra avversa ci ha fatto gol. Ora, noi parliamo tanto delle ali, però anche in difesa. Io sono un forte sostenitore di Comuzzo e spero che venga riconfermato, ma su Pongracic ho dei grossi dubbi. Ora, l'altro giorno ho sentito quella bellissima intervista con Corvino che parlava dei marinai, sì, della tempesta, no? Di, sì, mare, sì, agitato, e quando tu gli hai fatto la domanda su Pongracic, lui ha detto: ah, un bravo ragazzo, molto serio, però obiettivamente gli atteggiamenti che ha avuto in campo, spesso, io mi ricordo un paio di occasioni dove rimproverava fortemente i suoi colleghi, ma non era certo poi lui da meno negli errori che commetteva. A me questa impressione del bravo ragazzo, comunque di uno che era capace di fare il regista della difesa, non me l'ha mai dato. Io francamente su Pongracic ho dei grossi dubbi.
4: Insomma, saresti per la cessione, saresti per la cessione se
7: naturalmente
4: si trova,
7: sì,
4: l'acquirente
7: anche
4: giusto.
7: Perché poi ora dopo il mondiale lui c'ha un po' di mercato,
4: sì.
7: Se ci fa un altro campionato come quello dell'anno scorso, prima parlavate dei soldi buttati via, ecco, 15 milioni spesi per lui non le recupererai mai se lo tieni un altro anno e lo fai giocare, e questo ci rigioca come l'anno scorso,
4: certo, sì,
7: e come,
4: sì,
7: sta facendo anche ora. Quindi io vorrei un parere vostro, bene, insomma, in merito a Pongracic.
4: Bene, bene, bene, grazie Nicola, grazie.
7: Ciao, buon lavoro.
5: Ciao,
4: grazie,
5: ciao,
4: grazie.
5: Grazie.
4: Chi vuole intervenire naturalmente può farlo chiamando lo 055 77 11 171. Ne parlavamo anche con Filippo Grassia, anche lui era del parere che
5: cederlo,
4: sì, potrebbe essere ceduto questo giocatore Pongracic. Chiaro, poi bisogna avere anche il sostituto giusto.
5: Sì, perché proprio come se continuerà a 4, come penso,
4: sì, anche perché
5: grosso,
4: cioè c'è bisogno di un giocatore, Filippo Grassia faceva il nome di Acerbi come elemento esperto in grado anche di far crescere Comuzzo, in grado di far crescere i giovani, cioè, però la Fiorentina a Vieri, a Comuzzo c'è
5: e
4: bisogno
5: Ranieri,
4: davvero, e Ranieri, certo, c'è bisogno, ci sarebbe bisogno davvero di un difensore esperto. Allora, non voglio dire di Acerbi che insomma, a 39 anni pensare a lui come titolare,
5: no,
4: mi sembra un po' troppo,
5: sembra anche a me.
4: Però ecco, un giocatore particolarmente esperto che possa essere veramente la guida di questa,
5: esatto,
4: difesa.
5: Esatto, ci vuole una guida, un giocatore esperto, un giocatore. Ora, Vieri, vedendolo un po' così nei filmati, ovviamente, perché sì, non ci possiamo avere quelli, non mi sembra che sia proprio malvagio con i piedi.
4: No, no, no.
5: Perché no, si dice sempre ci vuole la guida che sappia far ripartire un po' anche la manovra, anche se poi per la difesa a 4 è un po' diverso rispetto alla difesa a 3, no? Dove ci vuole invece proprio quello, una sorta,
4: certo,
5: di regista difensivo.
4: Certo.
5: Però ecco, quello che manca comunque, anche se oggi si può anche bypassare il problema facendo giocare per esempio due mancini insieme, però normalmente si fa giocare un mancino
4: e
5: un destro. Se tu vai, dai via Pongracic, ti rimane solo Comuzzo di piede, perché sì, Ranieri è sinistro,
4: certo.
5: Ranieri e Vieri insieme, non lo so, via, nell'emergenza, nella situazione mi manca un centrale, ne metto due di piede mancino e chi se ne importa. Però nella, diciamo, costruzione ideale di una squadra servirebbe comunque un centrale di quel, cioè non è che Pongracic cedo e prendo Vieri, ecco, semmai cedo Ranieri e prendo Vieri,
4: eh sì, sì, sì,
5: e questo sarebbe logicamente, sarebbe così,
4: sì.
5: Poi non so che idee abbia ovviamente Paratici, non lo sa nessuno, mi sembra, perché mi pare di capire che è difficile riuscire a intuire quello che pensa. Magari ha un'offerta pronta per Pongracic, che ha ragione il nostro ascoltatore, con la vetrina mondiale ha commesso quell'errore, però ha giocato titolare lui nella Croazia, che comunque se l'è battuta fino alla fine, perché ovviamente oggettivamente ha subito, insomma, ha detto per me, cioè fossi stato tifoso della in Croazia sono parecchi arrabbiati per come è andata la partita ieri, per le decisioni che sono state,
4: certo,
5: prese, il famoso chip, il pallone, il chip nel pallone che vede una deviazione e non si vede a occhio nudo, eccetera. Quindi alla fine comunque l'unico giocatore ai mondiali, un giocatore che ha giocato titolare nella Croazia, ci sono dei buoni giocatori nella Croazia in difesa, giocava Pongracic,
4: può avere mercato,
5: secondo me
4: può,
5: sì,
4: avere mercato. Adesso però torniamo a parlare anche di piccoli e lo facciamo con questo collegamento con Gianni Bezzi, voce storica della Rai. Ciao Gianni, benvenuto.
8: Benvenuti e bentrovati a voi.
5: Ciao.
4: Come stai? Ti abbiamo preso al volo alle durante le tue vacanze, eh?
8: Sì. Nel senso che sono venuto ovviamente un po' a cercare un po' di fresco con questo caldone che insomma ci ha, diciamo, logorati tutto in questo periodo. Sì. Fortunatamente anche questi ultimi due giorni comunque insomma è venuto anche un po' di pioggia, cose, quindi l'aria è sicuramente migliore. Comunque via, tutto bene ragazzi, voi? Bene.
4: Beh, anche noi nel caldo di Firenze, ma insomma
5: però più respirabile adesso, ha ragione Gianni, più respirabile.
4: Però poi insomma Firenze lo conosciamo, il caldo di Firenze opprimente,
5: può essere peggio. Sì,
8: diciamo che Firenze come Bologna sono due città che quando è il predestino fa veramente molto caldo.
4: Sì, è difficile difendersi. Senti, allora, piccoli, che sembra essere diventato un obiettivo della Lazio, naturalmente poi il nodo riguarda la formula di questa operazione, perché la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro più 2 di bonus, e quindi è chiaro che bisogna parlare di un prestito, però anche nel caso del prestito bisogna trovare la formula giusta, perché la Lazio magari potrebbe voler inserire un diritto di riscatto, la Fiorentina potrebbe non essere d'accordo, anzi sicuramente non sarebbe d'accordo.
8: E allora diciamo che l'interesse per Piccoli è confermato, a dire la verità è stato fatto anche il nome di Pinamonti, sì, attaccante del Sassuolo, che ha 2 anni di più, 27, e va in scadenza nel 2027, non è un gioco di parole, ma questi sono i dati precisi, ma c'è una valutazione piuttosto alta di 20 milioni. Lo scoglio con la Fiorentina è ovviamente legato al fatto che Piccoli è stato pagato 25 milioni e quindi la Fiorentina, diciamo, vorrebbe casomai la formula di un prestito oneroso e non un prestito secco. E invece la Lazio, che vive la sua stagione, un'altra stagione di grande difficoltà, tra l'altro sapete che ieri a Roma c'è stata una mega manifestazione, 25.000 persone che hanno di nuovo contestato questa società, penso che anche voi ne siete al corrente,
4: certo, certo. Sì.
8: Sta diventando un fatto veramente unico, no? Non si è mai visto da nessuna parte, e la Lazio vive una stagione di grande difficoltà e in questo momento cerca di muoversi sul mercato, ma poi non riesce a chiudere le operazioni perché certamente quando si deve operare senza fare un aumento di capitale, se non vendi determinati giocatori, se non incassi dei soldi, questo diventa un problema. Io non so, obiettivamente Rino Gattuso, che secondo me è stata anche questa una scelta insomma di molto discutibile, no? Perché tutti noi vogliamo molto bene a Rino Gattuso, ce lo ricordiamo come giocatore, è stato anche sfortunato che non è riuscito a portare l'Italia al mondiale, però è anche uno degli allenatori più esonerati che ci sono in circolazione. Quindi il discorso Lazio è tutto molto complesso. Io non so neanche se, certamente magari a Roberto Piccoli farebbe anche piacere andare a giocare in una piazza come Roma. Lui è un attaccante comunque, obiettivamente devo dire quest'anno con la Fiorentina ha fatto piuttosto male,
4: sì.
8: 32 presenze, se non sbaglio, e soltanto 4 gol.
4: Sì, sì.
8: Quindi la sua stagione,
4: una delle più grandi delusioni, soprattutto per il prezzo pagato.
8: Sì. Una delle sue migliori stagioni è stata quando poi è stato acquistato dalla Fiorentina dal Cagliari, dove ha realizzato in doppia cifra 10 reti. Sì, sì. Però è uno che segna piuttosto poco, con contagocce, no? Anche nelle precedenti esperienze. Per cui mi confermo che c'è l'interessamento. Però è logico che la Fiorentina sa pure che rischierebbe di fare in un'operazione sbagliata una minusvalenza da evitare, e quindi al limite possono ragionare su una formula prestito, ma ben pagato insomma.
4: Ieri parlavamo con Angelo Gregucci, grande ex laziale, e lui a proposito di Piccoli diceva no, è meglio che non venga la Lazio Piccoli, soprattutto per la situazione in cui si troverebbe a dover muoversi,
8: infatti,
4: perché
8: insomma,
4: lui che viene da una stagione così negativa ritroverebbe un ambiente molto molto particolare.
8: Perché, ecco. Allora, quello che ha detto Angelo Gregucci è correttissimo, lo stavo dicendo anch'io, dico ma... potrebbe, cioè Roberto Piccoli è davvero convinto di venire di poter venire alla Lazio. Qui c'è una situazione dove i tifosi non fanno abbonamenti, lo stadio è vuoto, e quindi giocare in questa situazione che è surreale, ragazzi, io ve lo dico, è surreale, perché voi tra l'altro la Firenze Viola la conoscete bene, nel senso che è una piazza anche molto difficile, che contesta, che fa, però il calcio appartiene ai tifosi, alla passione dei tifosi, lo stiamo vedendo anche in questi giorni con il mondiale, che a me questo è un mondiale che piace poco, però da un altro punto di vista tu vedi che c'è una passione sfrenata. Lo stadio vuoto è come giocare tutte le partite in casa, è come se la società fosse penalizzata per giocare a porte chiuse. È veramente, Sarri quest'anno ha fatto secondo me un capolavoro, nel senso dove ha portato la Lazio, diciamo, a fine stagione, ma vi dico e vi garantisco che è una situazione incredibile, surreale. Quindi io auguro a Piccoli, che deve ovviamente riprendersi un po' di se stesso, visto l'ultimo campionato deludente, deve andare a trovare che insomma spazio, magari anche in Serie B, voglio dire, però è una squadra che praticamente gli dia fiducia e dove trovi intorno a sé ovviamente considerazione e sicuramente giocare con meno responsabilità, no? Perché un giocatore, ditemi voi come fa ad andare in campo quando poi si gioca a porte chiuse.
4: Tommaso Borghini, caporedattore del Brito Sportivo.
5: Sì, ora sentendo parlare Gianni mi veniva in mente il paragone, no? Si ne parlava prima del peso, dell'esigenza dei tifosi della Fiorentina, di quanto siano storicamente esigenti, eccetera, e quanto sia difficile anche la piazza di Firenze. Sentendo però parlare e descrivere la situazione che c'è adesso nella piazza della Lazio, insomma, dico che eppure la Lazio, nonostante la gestione di Lotito sia stata una gestione molto discussa e discutibile, qualche trofeo è riuscita a vincerla in questi anni. Pensa, sì. Gianni lo sa benissimo, a Firenze sono 25 anni che non si vince nulla, perché l'ultima coppa l'abbiamo vinta nel 2001. Pensate,
8: stai dicendo una grande verità. Il problema è un altro, non è tanto il discorso, perché Lotito ha preso la Lazio nel 2004, quindi luglio 2004, quindi sono 22 anni che adesso praticamente, cioè lui guida la Lazio da 22 anni, è uno dei presidenti che ha avuto la storia più lunga, no? in generale. Il problema è un altro, il problema, perché Lotito ha fatto anche bene nel passato, la Lazio ha avuto anche delle grandi soddisfazioni. Io non dimentico per esempio quando c'era Tare che portarono Klose, che è stato uno degli attaccanti più forti al mondo, anche se ovviamente è arrivato un po' a fine carriera, però fece benissimo. Ma poi ha portato tanti altri giocatori, Milinkovic, Savic, Luis Alberto, Romagnoli, però il problema è che ormai il calcio ha cambiato completamente, cioè oggi il calcio è diventato, non è più per i presidenti come Claudio Lotito che hanno, non sono più all'altezza per poter competere con i fondi americani, voi lo sapete, poi voglio dire anche la proprietà della Fiorentina, insomma, è decisamente cambiata. Ormai che contano gli arabi, contano gli indonesiani, guardate il Como che è diventata la società più ricca che c'è nel nostro campionato, questa la dice lunga. Quindi diciamo che lui, non è che di Lotito non si può parlare non bene per quello che ha fatto in questi anni, dove la Lazio ha pure vinto e quest'anno tra l'altro andrà pure a giocare una Supercoppa, no? Sì. Essendo arrivata in finale di Coppa Italia, perché ecco, quando ho detto il miracolo di Sarri, cioè miracolo, no? I miracoli faceva solo qualcuno, non mi piace di questa parola e la tiro indietro. Diciamo, il capolavoro di Sarri è stato quello di portare anche alla Lazio a giocare una finale di Coppa Italia. C'è e tutto. Quindi farà anche la Supercoppa. Però oggi il problema di Roma, adesso io non so, ma credo che lì a Firenze la situazione sia ben diversa, non c'è empatia tra questo presidente e la piazza, che ha cominciato a contestarlo a testa bassa e non fa un passo indietro. Cioè ieri c'è stata anche un'altra provocazione, c'era questa contestazione, 25.000 persone, e la Lazio ha presentato le nuove maglie. Cioè, guardate in quale giorno ha presentato le nuove maglie, quindi si va avanti ormai a colpi di provocazione. Certo. Per Lotito la Lazio è ovviamente un grande affare, perché ovviamente lui è diventato senatore, poi lui c'ha tutte le sue aziende private che lavorano dentro Formello, no? Cioè, per dire, la Lazio, Formello è un centro bellissimo dove ci sta ovviamente albergo, ristoranti, campi di calcio, eccetera, e lui mantiene tutto questo, diciamo, questa struttura con le sue aziende. Quindi praticamente c'è da tenere a posto i campi di calcio, c'è l'albergo, lui fa tutto con le proprie aziende, quindi è un giro di soldi. Beh, sì. Che entra da una parte e esce dall'altra. Certo. Quindi è un affare per lui troppo grande. Però a questo punto io credo che se lui dicesse sono pronto a cedere, io penso che un qualcosa potrebbe accadere.
4: Anche perché si parla sempre, si parla pur sempre di Roma, si parla pur sempre di Roma, quindi insomma l'interesse è un po' chestici. Però tornando a questi possibili intrecci tra la Fiorentina e la Lazio, ti chiedo anche di Nuno Tavares, come lo vedresti alla Fiorentina? Perché comunque ormai è un giocatore che viene accostato da qualche giorno ai Viola.
8: Ma lui, devo dire che è un giocatore che è anche accostato al Porto, no? Ma la Lazio chiede 20 milioni di euro, perché poi è questo il discorso. Quando il presidente Rodrigo e Fabiani devono comprare e un giocatore, per esempio, costa 20 milioni, loro ne offrono 10. Quando invece, voglio dire, un giocatore vale 10, loro ne vogliono 20. E quindi questo fa sì che il mercato sia bloccato. Detto ciò, allora Tavares è un grande esterno, ma quest'anno Sarri ha dovuto lavorare tantissimo con questo giocatore, perché lui è uno che è devastante quando verticalizza e va in avanti, però ovviamente fatica nella fase difensiva. Sarri, che è un allenatore che gioca in un determinato modo, ha dovuto faticare molto prima di inserirlo, e infatti giocava al suo posto all'inizio Luca Pellegrini. Però io credo, adesso non lo so, la Fiorentina quest'anno cambia pelle. Io mi permetto di dire comunque che secondo me Vanoli ha fatto anche bene, lo posso dire?
4: Sì, sì, certo, lo puoi dire.
8: È stato un allenatore che ha risollevato una Fiorentina che ha rischiato veramente tanto, tanto, tanto. Adesso è arrivato Grosso, che sicuramente è uno che fa un calcio, come dico io, champagnino, frizzante, divertente. Io penso che nella Fiorentina di Grosso Nuno Tavares lo vedrei non bene, benissimo.
4: Speriamo che poi dovesse arrivare possa trovare anche una continuità fisica, che mi sembra che sia mancata anche quella. Insomma, quello, è stato il tallone d'Achille di Nuno Tavares, sono gli infortuni.
8: Sì, diciamo che un po'. Guarda, io ti dico questo, che se Tavares non avesse avuto un po' di questi problemi dal punto di vista fisico, penso che è un giocatore che
4: sì, sarebbe in Premier, sarebbe in Premier.
8: Dei grandi sì, club, dei grandi club del mondo.
4: Sì, sì, certo, è vero, perché è devastante quando attacca. L'ultima considerazione con Gianni Vezzi.
5: No, visto parliamo di incroci, si è parlato anche di Comuzzo come possibile interesse della Lazio per Comuzzo. Anche lì però si ritorna al discorso che facevi Gianni prima, cioè immagino che la Lazio non abbia intenzione di spendere molti soldi, mentre la Fiorentina chiaramente per cederlo lo vorrebbe monetizzare, altrimenti il prestito non so che se avrebbe senso, ecco, lo chiedo a te. Sì.
8: Ma che vi devo dire? Comuzzo non lo so, su questo sono meno informato, mi è difficile un po' rispondere. Il problema è sempre lo stesso, però. Cioè, io vorrei capire cosa intenzione di fare. Allora, sullo scenario piccolo già vi ho risposto.
4: Certo.
8: Per il giocatore, per la Fiorentina che lo paga con 25 milioni, eccetera. Io adesso per esempio non mi ricordo quanto la Fiorentina quanto è costato Comuzzo.
4: Pochissimo, perché è arrivato nel settore giovanile, quindi
5: 100.000 euro.
4: 100.000 euro, sì.
8: Ah, vabbè. Quindi è una situazione molto, molto più gestibile, insomma. Questa sicuramente potrebbe mettere in condizione la Fiorentina di poter entrare nell'ottica in un'altra maniera, però che vi devo dire, questo ragazzo è un ragazzo del 2005.

0: presto,
1: grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Gianni Bezzi, insomma, Fiorentina frizzantina come uno champagnino.
2: Champagnino, bellina, molto bella l'immagine che ci dà. Noi lo speriamo che sia vero, certo. Perché noi, insomma, ogni tanto un sorso di champagnino, sì, dopo sì, tutto il fiele sì, che abbiamo sì, sì, dovuto trangugiare quest'anno, sì, soprattutto. Cioè, ci starebbe bene,
1: tra l'altro, a proposito allo stadio, di champagne, bello, di vini, sì, ci scrive Simone 099
2: che è esperto e lo ringraziamo.
1: Lui viene in Salento, se ci vuole mandare qualche altra bottiglia,
2: ora non esageriamo, non chiediamo troppo, però, lasciamo la sua buona cioè, già è stato molto gentile con noi, tra l'altro
1: ringraziato, certo.
2: Io ho assaporato,
1: tu sei anche un grande esperto,
2: esperto
1: nel senso che comunque esci spesso dai confini della Toscana per quanto riguarda i vini, riesci a
2: assaggiare piccole quantità, ma preferisco assaggiare, ecco, variare nel gusto. È chiaro che qua a Firenze siamo, in Toscana, nel Chianti, insomma, siamo nel top, insomma, o anche anche vicino, insomma, ora ci fanno decenni
1: volevo leggere soltanto il messaggio di Simone 099, visto che l'avevo citato, che ci raccontava che dopo 2 anni da agente immobiliare a Firenze non ha più retto, faceva troppo caldo, nei mesi estivi diventavano zombie, per giunta ti dovevi vestire anche in una certa maniera, se ci ripenso mi si accappano la pelle, invece negli altri mesi si sta benissimo. Poi lui sta benissimo perché è nel Salento e quindi sicuramente si godrà le bellezze del Salento,
2: più fresco,
1: il mare,
2: più fresco. Però ci piace conoscere il suo passato fiorentino, forse anche da lì nasce la sua fede viola, lo chiedo
1: E poi insomma se vuole noi prendiamo volentieri
2: noi siamo sempre qua,
1: a tra poco, non andate via per la seconda parte, ci ritroviamo davvero tra qualche istante, non andate via.
3: Radio Firenze Viola.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale e cambia bolletta.
5: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
6: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati da Le Parisien. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso

0: confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
1: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
0: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e sulle principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
1: La polizia ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche e hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
0: L'economia, la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
1: Il mondiale americano entra nella storia come la prima edizione in assoluto, 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo ai 16esimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi, il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato di monte il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno ragazzi e complimenti innanzitutto. E quello che volevo dire io riguardo Tosverd è che al momento Lampard è un civiene a Firenze e sicuramente non vengono per il Domo o per l'Arno. E quest'anno è così, e se Grosso crede che Tosverd gli possa tornare utile, benvenuto Tosverd. Però cioè, è normale che ci si aspetta tutti qualche di noi alza il livello, ma quest'anno il livello non si alza. Vediamo di raccattare il meglio possibile e di farlo lavorare il meglio possibile.
5: Buongiorno, sono Guido. Volevo dire questo: è chiaro che i giocatori cresciuti all'Empoli e rivenduti all'Empoli poi si sono rivelati grandi campioni, ma questo perché? Perché sono stati inseriti già in un contesto che funzionava, tipo l'Udinese. Perché qual è la vera differenza? O hai veramente il campione che si distingue da tutti gli altri perché riesce a esaltarsi in qualsiasi situazione, in qualsiasi schema tattico, oppure hai uno schema tattico già ben provato e vincente, per cui qualsiasi giocatore tu inserisca in questo schema tattico riesce a crescere e a svilupparsi.
6: Ciao. Sì, buongiorno, sono Duato all'onda. Io vorrei ribattere all'ascoltatore che ce l'aveva un po' un Gracic esaltando Comuzzo. Allora, premetto, per me Comuzzo è un valore della Fiorentina e lo sosterrò sempre, ma se va a rivedersi un po' di gol, mi sembra che Comuzzo quest'anno ne abbia fatte tante carte in Francia, quindi io tenderei a star sereni e a lasciar lavorare la società. I valori ci sono anche in Pongraci, c'è tanti, quindi vediamo l'allenatore quello che decide. Uno l'abbiamo già comprato. Queste sentenze io farei, io venderei, ma l'anno scorso tutti credevano di andare in Coppa dei Campioni. guardare il campionato che si è fatto con il messia Pioli.
7: Buongiorno a tutti. Allora, su Pongracic, Pongracic anche per me non dà sicurezza, nonostante 28 anni, nonostante giochi in nazionale, nonostante tutto. Se dovesse avere una richiesta di vendita intorno ai 9 milioni, io lo venderei, farei questo sacrificio, anche perché il sostituto che suggerisco è l'austriaco Leopold Querfeld, che gioca da 2 anni stabilmente nell'Union Berlino con grossi risultati e ha la fortuna di avere una clausola rescissoria intorno agli 11 milioni ed un valore di mercato di circa 19-20. Questa sarebbe un'occasione da non perdere.
8: Grazie a tutte queste note vocali. Ci si divide su Pongracic, perché abbiamo sentito anche un altro ascoltatore che invece vorrebbe tenerlo, sarebbe intenzionato a dargli fiducia, mentre metteva in evidenza gli errori che ci sono stati anche abbastanza frequenti da parte di Comuzzo nella stagione scorsa. Parlava il nostro ascoltatore Stefano di una possibile cifra di 9 milioni che potrebbe essere ricavata alla Fiorentina. Insomma, se questa dovesse essere, non credo che potrebbero esserci grandissimi problemi a trovare un acquirente in grado di spendere 9 milioni per Pongracic in giro per il mondo.
9: No, penso anch'io, perché insomma, comunque, ripeto, è un nazionale croato titolare in questo momento, una squadra che è vero è uscita dal mondiale, però insomma è comunque una squadra abbastanza prestigiosa a livello europeo e quindi penso che il suo mercato possa tranquillamente averlo, soprattutto a cifre inferiori ai 10 milioni. Oggi giocatori centrali difensivi titolari della Croazia è difficile, cioè, che poi non è nemmeno anziano, cioè è un giocatore nel pieno della sua carriera, perché a 28 anni si è nel pieno.
8: 9 milioni secondo me si può trovare l'acquirente.
9: Ora ti ripeto, siccome non, poi dopo ci dicono i commercialisti che vi importa di quanti soldi si ricava o si spende, però mi sembra anche pochini 9 per Pongracic. Alzerei un pochino
8: a 12.
9: Oggi si spendano milioni, sembra, per giocatori insomma che veramente ancora non hanno dimostrato niente. Un titolare della nazionale croata comunque un po' più di 10 può valere. Poi detto questo, non lo conosco io Leo Querfeld.
8: 11 milioni valore della clausola, valore effettivo 19 milioni, potrebbe essere un'occasione.
9: È un altro giocatore che Stefano, mi scrivo, mi sono segnato e che andrò a vedere. E quindi chiaramente Stefano conferma di essere un grande conoscitore di calcio europeo e non solo. E
8: poi sono perfettamente d'accordo con l'analisi fatta da Guido a proposito dei giocatori dell'Empoli, che trovavano una struttura già ben consolidata in altre squadre, vedi l'Udinese, quindi insomma per la loro crescita erano l'ideale. E poi ha citato Lampard, il nostro ascoltatore, abbiamo sentito.
9: Per quanto riguarda Torres,
8: non verrà Lampard, però ti ricordi tanti anni fa a un certo punto si era sparsa la voce che a Firenze potesse arrivare Lampard, perché era stato avvistato, non mi ricordo se era effettivamente lui, avvistato in un locale del centro, e allora si scatenò quella sera un'incredibile caccia a Lampard,
9: che
8: per
9: sembrava
8: capire se era effettivamente lui o se era un sosia.
9: Impossibile che potesse essere soltanto accostato alla Fiorentina, però dice a Firenze, ma mi pare che anni erano, perché
8: secondo me era il 2011-2012.
9: Sì, infatti, e quindi mi pare di ricordare bene che io ero in redazione, ahimè, al Corriere di Firenze, e quando ti arriva una notizia del genere verso l'ora di cena e tu hai praticamente già chiuso le pagine, insomma dici vabbè, si sta per chiudere, devi completamente rivoluzionare tutto, andare dietro ad una notizia che sembrava fantascienza ma che poi venivano le conferme, qualche foto anche.
8: Delle foto, c'erano delle foto, ma sarà lui davvero,
9: e
8: sarà
9: quindi
8: lui davvero.
9: Questo scatenò, ecco, me lo ricordo come trauma vissuto lavorativo, perché non so che ora si fece per poi avere in mano praticamente quasi nulla, ma dovevi comunque uscire una notizia che era una notizia, insomma. E quindi, perché trattavasi di giocatore strepitoso all'epoca, e quindi insomma è stata una notte che ho vissuto che me la ricordo. Però dicevo,
8: aspetta, chi ci ha scritto intanto Simone 099,
9: aspetta, però per rispondere proprio a lui, è vero che non si può
8: fare una richiesta, no?
9: No, è vero che non si può prendere, no, all'ascoltatore che parlava di Lampard,
8: sì,
9: è vero che non si potrà prendere Lampard. La mia domanda sul discorso dell'alzare il livello era questa, cioè Torsveld rispetto ai giocatori che abbiamo già in rosa, e lo alza o no il livello di centrocampo? O però mi rendo conto che potrebbe essere una richiesta dell'allenatore perché il famoso fedelissimo che si porta dietro. E allora ti dico va bene, però se no, andando a guardare quegli gli altri che abbiamo, mi vengano dei dubbi. E soprattutto credo che bisognerebbe venderne qualcuno, perché Tosvet, Brescianini, Fabian,
8: bisognerebbe inserire in qualche operazione come contropartita tecnica magari.
9: Poi sono giocatori abbastanza simili, no? Sì. Cioè, poi forse mi sbaglierò, Tosvet è uno che qualche gollettino lo fa, sì. Ma per dire, anche Mandragora, anche Brescianini che abbiamo preso sembrava un giocatore che potesse fare un po' alza, invece siamo rimasti abbastanza delusi.
8: Sì. La delusione più grande naturalmente è stata Fabian,
9: e io
8: anche Brescianini
9: sono rimasto allibito da quello, sì, che giocatore abbiamo visto a Firenze rispetto a quello che pensavo potesse arrivare, sempre rimanendo nell'ambito del discorso, no? Che quelli che compriamo noi diventano improvvisamente dei brocchi clamorosi, perché non è questo Fabian, non è il giocatore che comunque
8: non può essere questo.
9: Non può essere, non può essere questo. E poi tanto, c'hai l'ultimo messaggio.
8: C'è Simone 099 che dice che ce le manda, le bottiglie. So che volevi fare una richiesta,
9: no,
8: però lui
9: Io non me la sento di fare richiesta.
8: Però guarda, lui
9: ci
8: ha scritto che
9: gentile.
8: Stavolta opterebbe per un rosato e un bianco. Per la tua gioia,
9: e
8: per
9: allora,
8: la tua gioia.
9: E allora, che cosa gli vuoi dire? A uno che ti dice una cosa così, che già l'altra volta ci ha deliziato i palati con due ottimi rossi. È chiaro che in questo periodo estivo, col caldo che c'è a Firenze,
8: glielo volevi chiedere, ma avevi un po' di timore. E lui ha tolto le castagne a fuoco, ha detto: mi mando un rosato e un bianco.
9: Si dice a Firenze, mi peritavo. Sì. Detto questo, guarda, cioè, noi siamo contenti lo stesso. Ora
8: sì, no, certo.
9: Si scherza, certo, ma sei stato veramente
8: ti apprezziamo lo stesso, perché sei stato veramente di una,
9: e quindi ci dovrai anche far capire forse ce l'aveva già detto, se la fede, sì, Viola nasce da quel
8: ha
9: periodo.
8: Detto che Viola fino al midollo, come stile di vita sono terrone forte inside, comunque sono della Fiorentina perché lo erano il mio babbo e il mio nonno, poi a Tognoni ha fatto il resto,
9: ecco.
8: Cioè, mio nonno ha avuto l'abbonamento per anni e poi la mia nonna gli mise l'impedimento.
9: vabbè, erano grandi tempi, tra l'altro, sì, immagino. Sì. E Antonioni ha fatto tanto, da questo punto, certo, di vista. Sì, molti, sì. Guarda, non è il primo che sento dire che mi sono innamorato della Fiorentina perché mi sono innamorato anche di Antonioni. Ora, magari il suo caso addirittura c'è un background familiare più ampio. Però io ho conosciuto delle persone che mi hanno detto: sono tifoso della Fiorentina, magari non che non sono di Firenze, mi ricordo perfettamente un signore di Genova che ho conosciuto quest'estate, mi ha detto: tifo Viola, ma perché? Perché mi sono innamorato del modo di giocare Giancarlo Antonioni da bambino, e ho detto: io voglio tifare per la squadra di Antonioni. La squadra di Antonioni è stata sempre la Fiorentina, e quindi ho tifato Fiorentina da bambino e mi sono poi portato avanti questa fede e l'ho trasmessa anche ai miei figli e ai miei nipoti. Quindi voglio dire, questo ti sottolinea l'importanza, no, di quello che è stato Giancarlo Antonioni per la storia della Fiorentina, e che se fai un centenario, la prima persona, cioè prima di iniziare a organizzarlo, devi assicurarti che venga lui.
8: Sì.
9: Poi
8: sì,
9: altrimenti
8: non è un centenario.
9: Per me è.
8: Sì, anche per me, assolutamente al 100%. Marco da Cantù con il suo messaggio molto particolare dice: Borghini abbronzato, sempre più assomigliante a Diego Della Valle.
9: Addirittura. Ti ringrazio. Cioè, a parte Diego Della Valle, insomma, il suo
8: portafoglio.
9: Il suo portafoglio. sarebbe davvero interessante. Sì. Il Diego Della Valle, quando era a Firenze, io mi ricordo Diego Della Valle una volta che arrivò in elicottero a Massa Marittima durante un ritiro punitivo della Florenzia Viola, quando era vicino alla Fiorentina, perché poi secondo me sarebbe stato davvero importante averlo, se non avesse perso, no, la passione dopo Calciopoli, credo che i destini
8: magari
9: della Fiorentina sarebbero stati diversi,
8: magari sarebbe stata una Fiorentina ancora più competitiva.
9: Quando arrivava lui non volava più una mosca, aveva grande autorevolezza,
8: sì,
9: quando arrivava nei ritiri, mi ricordo la famosa scena di Tony, che si interessava anche dei destini della Fiorentina in C, venne una volta in sala stampa, se non mi ricordo male, per la questione arbitrale, perché c'era la Fiorentina che veniva un po' danneggiata, quindi venne personalmente, cioè era veramente tutta un'altra cosa.
8: Lasciò
9: tutto nelle mani del fratello, che comunque all'inizio non fece male nemmeno lui. Poi dopo c'è stata la parabola discendente.
8: Però insomma Diego aveva tutta un'altra presa, no?
9: Aveva un'altra autorevolezza, definirei così.
8: Sì. Andiamo a salutare adesso Claudio Merlo. Ciao Claudio, ben ritrovato.
10: Sì, ciao.
8: Ciao, ciao.
9: Ciao, ciao Claudio.
8: Ti aspettavi qualche acquisto in più ad oggi, 3 luglio?
10: Perché già abbiamo acquistato qualcuno?
8: Abbiamo acquistato Vieri, il difensore brasiliano dal Gremio.
10: Ah, lo stopper.
8: Sì, sì, no, sì,
10: ma sai, ci sono tanti contatti, leggendo il giornale, ci sono tanti contatti di giocatori importanti, perciò prima o poi faranno qualcosa. Anche però la Fiorentina c'ha tanti di quei giocatori, prima bisogna sfoltire la rosa, credo,
8: sì.
10: Perché ce n'ha veramente tanti, specialmente quelli che sono ritornati.
8: Sì, sì, è vero, è vero, lo diceva anche Paratici, bisognerebbe costruire un altro building se la Fiorentina li tiene tutti, sono 60 giocatori e diventa difficile.
10: C'ha da fare Paratici, vai.
8: Sì, sì, sì. Ti ha colpito comunque che il primo acquisto sia un difensore brasiliano del 2005?
10: No, io ho sempre detto che a Fiorentina servivano due difensori ancora, no? Uno mancino, bene, mi sembra che questo è mancino, no? Grande,
8: sì, mancino,
10: fisico,
8: sì, sì.
10: Così gioca il pallone, bisogna un altro difensore importante, e poi dietro stiamo bene, ecco, si deve partire sempre dal dietro e poi piano piano si va avanti.
8: Ecco, però visto che ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione, anche i nostri ascoltatori si sono espressi, si sono un po' divisi su Pongracic, qual è la tua idea? Cosa faresti? Dovesse arrivare l'offerta giusta, sarebbe da cedere?
10: Io qualche giocatore della difesa lo cederei, anche Pogracic, perché quest'anno non è che abbia fatto grandi cose, ha sempre giocato, sì, ma ha giocato sempre così, sembra che giocava con paura lui, però se fosse, ci fosse un altro difensore io lo prenderei ancora.
8: Sì, e poi anche un po' troppe amnesie, no, da parte di Pongracic, soprattutto quando, certo, si sgancia in avanti lasciando un po' troppo,
10: sì,
8: scoperta.
10: Non gioca mai di prima, poi si porta sempre il pallone, dopo all'ultimo lo dà, però è troppo tardi, non è un difensore che prende il pallone e lo dà subito, è uno abbastanza lento nel dare la palla.
9: Però, sì, però il fatto che Claudio tu chieda un altro difensore centrale, quindi appunto
10: non sento niente.
9: Mi senti?
10: Poco.
8: Alza la voce, vai.
9: Il fatto che tu chieda un altro difensore centrale significa che dei centrali in rosa, per esempio, e Ranieri e Comuzzo e anche Pongracic, ma l'hai detto adesso, non hai grande fiducia, quindi per te insomma serve un altro per fare il titolare accanto a Vieri.
10: Sì, io penso di sì, ci vorrebbe un altro per fare la rosa, un altro giocatore importante, poi ci teniamo quelli che ci sono, Comuzzo, Ranieri, così, però almeno dietro abbiamo dei buoni giocatori, ecco. Io Pogric lo venderei, ecco, perché non mi ha dato mai fiducia quest'anno.
8: E invece Comuzzo come si rilancia, come si fa a far tornare su certi livelli questo giocatore?
10: Comunque si rilancia allenandosi, e poi se viene un allenatore nuovo e lo vede che sta bene così, e farlo giocare, ecco. Abbiamo sempre 4-5 difensori, in mezzo c'è anche Capuzzo, che è ancora molto giovane, perciò è uno che si deve ancora esprimere del tutto.
8: C'è da rifare le corsie difensive anche poi nel 4-3-3 di grosso bisogna trovare gli esterni d'attacco, però ecco, parlando degli esterni della difesa, al posto di Dodò e di Gosens vanno trovati dei giocatori, ecco, la Fiorentina deve accelerare anche da questo punto di vista, perché comunque sono due giocatori che sono sul mercato, che partiranno.
10: Certo, però bisogna che faccia presto, ecco. Gli esterni adesso col gioco di Grosso, con tutto il gioco degli allenatori, sono importantissimi, perciò bisogna prenderli bravi, non così per prendere giocatori, però saprà Grosso, sarà Paratici che deve prendere, però due esterni abbastanza buoni.
8: Ecco, però secondo te questi esterni di difesa come devono essere per il gioco di Grosso, per questo 4-3-3 di Grosso, dal punto di vista delle caratteristiche?
10: Come delle caratteristiche? I difensori prima devono difendere e poi attaccare, però se attaccano pure e sono bravi è tanto meglio col 4-3-2, no? Hai due esterni che si attaccano così, con i piedi buoni, perciò penso che vadino bene, non so chi li possono prendere perché ci sono tanti nomi, però
8: sì.
10: speriamo che li prendano, ecco.
8: Certo.
10: E Dodò che lo vendano, speriamo che riescano a venderlo, perciò.
8: Si è parlato anche tra gli altri di João Mário, il giocatore di proprietà della Juventus, sto parlando per l'esterno destro della difesa, giocatore di proprietà della Juventus che ha giocato nella seconda parte della stagione con il Bologna, e ci sono una serie di giocatori della Juventus che vengono accostate alla Fiorentina, tanto che qualcuno parla di una Fiorentina che prenderebbe un po' troppo il colore. E oltre a lui si è parlato di Miretti, si parla anche di Kostic per quanto riguarda l'attacco, si è parlato anche di Zegrova, altro esterno d'attacco della Juventus. Ecco, diceva Luca Calamai ieri anche basta con i giocatori della Juventus, a questo punto cerchiamo di guardare altrove.
11: Se quelli della Juventus sono meglio di quelli che possiamo prendere, a me è sempre la Juventus, ma lasciamola stare la Juventus, ci dà troppo peso, gli diamo troppo peso alla Juventus, porca miseria, come si parla della Juventus si può parlare anche i giornalisti, basta con la Juventus, porca miseria.
8: Buon, quindi, insomma, tu se sono forti li prenderesti indipendentemente dal colore della maglia?
11: Io uno Miretti lo prenderei, mi sembra un buon giocatore, poi quegli altri, cioè, qualche esterno, un esterno adesso non so che dire, però un esterno lo prenderei, Miretti è un esterno, ecco.
8: Miretti è un centrocampista?
9: Sì, sì, lui oltre a Miretti
8: è un esterno, scusami. Non avevo capito, scusami. E quindi scusami Claudio, secondo te Miretti è meglio di Torsved?
11: Di Dobbs? No, possono giocare anche insieme, non è con Fagioli dietro. Dobbs e Miretti possono giocare insieme.
8: Quindi sarebbe un centrocampo quasi totalmente nuovo.
11: È molto bravo e anche fisicamente giusto.
8: Ti piace Torsved, quindi secondo te?
11: Mi piace.
9: Una voce che viene dall'Inghilterra dice che insomma ci sono società interessate a Fagioli, no? E tu sai, Claudio, che se si muovono le società inglesi offrono tanti soldi. Ma te che faresti? Perché perdere Fagioli insomma sarebbe tecnicamente, dico, un brutto colpo per la Fiorentina.
11: Brutto colpo, però secondo quanto gli danno, secondo i soldi che gli danno così. Prima se hanno in mente di venderlo e se arrivano a una certa cifra già devono avere il sostituto adatto, sai, quando si muovono loro e ti danno tanti soldi non puoi dire di no, e devi trovare un sostituto adatto, ci sarà, è che porca miseria, sono tanti giocatori.
8: Sì, magari lo
9: si può sostituire,
8: anche Torsved potrebbe fare le voci di...
11: Sì, ma sai, Fagioli gioca proprio davanti alla difesa, sì. No? Mi sembra uno che avanti, dietro, proprio il classico centrocampista.
8: Mezzala, insomma, sì, attacca. Mezzala, sì. E poi c'è Daniele che vorrebbe mandare un saluto, un abbraccio a Claudio Mello, che è stato il suo idolo quando era un ragazzino. Certo che glielo riportiamo.
11: Grazie.
8: questo messaggio. E poi ancora, sempre a proposito degli esterni, si parla molto di Coleoscio, dal quale ci si attende una risposta, prima o poi arriverà una risposta, un sì o no da parte di questo giocatore. Non so se hai avuto modo di seguirlo, Coleoscio, anche in nazionale, con la nazionale.
11: Sì, ma sai, la nazionale poco l'ho seguito così, però ne parlano talmente bene, se uno bravo è un esterno bravo, se c'è la seguendo i giornali, che non costa neanche tanto quelle cifre.
8: Eh no, è vero, 8-10 milioni si parla di una cifra di questo genere.
11: Con le cifre che ci sono.
8: Tra l'altro per un 2004.
11: Ecco, anche giovane, gioca in nazionale, io ci farei un pensierino.
8: Certo. Tommaso Borghino,
9: e in attacco che si fa? Perché Ken è un argomento del quale si parla abbastanza poco. Ora è stata, insomma, è in vigore la clausola, no? Se arriva una società con 62 milioni se lo può portare a casa, forse non arriverà vista l'ultima stagione. Però secondo te, Claudio, Ken è un giocatore sul quale provare a riscommettere per il futuro, oppure da vendere se arriva una buona offerta?
11: Per me, se arriva una buona offerta, da vendere, perché sta un anno fermo e non sappiamo ancora che cosa c'ha quella caviglia lì. Non si è allenato più, perciò dovrebbe avere qualcosa di grave. Se non si è allenato mai, se arrivasse una buona offerta, lo venderei, perché quest'anno non è che ci ha dato molta mano. Il nostro centravanti ha giocato pochissimo, così, infortunato. Sempre venderlo, ma sempre sapendo che abbiamo in mano un'altra punta, perché sennò si vendono tutti e non abbiamo niente in mano.
8: Certo. Prima di salutarti, un altro messaggio tornando al centrocampo da parte del nostro ascoltatore Stefano, che dice che se arrivasse Torsved andrebbe venduto Brescianini perché hanno caratteristiche molto simili. Sei d'accordo?
11: Ma sì, io venderei anche Fabian, non so perché l'hanno preso. Fabian per motivo così, che mi sembra un giocatore che non è una mezza punta, non è un centrocampista, non lo so, poi Fabianini, così qualche sfoltimento lo deve fare a Fiorentina.
8: Sì, cioè, dovresti in pratica sconfessare buona parte del mercato di gennaio cedendo Brescianini e Fabio.
11: Sì, io sì, lo sconfesso, ma è cosa del mercato di gennaio. Veramente abbiamo fatto degli acquisti non adatti, poi hanno giocato pochissimo gli acquisti che hanno preso.
8: Sì, sì, sì, è vero, se ci aggiungi anche Rugani che poi è tornato.
11: È vero,
8: la Juventus.
9: L'unico che giocava era Solomon, però non è stato riscattato. A questo punto credo che Solomon non possa più tornare anche a
11: quel... non credo, ecco, è possibile, noi in Fiorentina non abbiamo degli esterni da vedere, da far giocare qui a Firenze, io penso di no, ecco.
8: E al momento neanche uno, a parte quelli che rientrano, vedi Sottile, però neanche uno, neanche un esterno in questo momento.
11: Noi ci sono quelli che rientrano, Sottile, così, perciò parateci, ha molto da fare.
8: Anche Grosso si troverà all'inizio un po' in difficoltà.
11: Sì, tanti giocatori.
8: Tu da allenatore come ti muoveresti, ecco, al posto di Grosso di fronte a questa situazione?
11: Io direi, guardate che io porto i miei 25, non posso portare 40 giocatori in ritiro, però se non si fa niente, anche se c'hanno due o tre allenatori così, io porto i miei 20, 40, 30 giocatori che ormai fanno la rosa della Fiorentina e basta, ecco, pensateci bene.
8: Eh sì. Va bene, Claudio, grazie per il tuo intervento. Alla prossima.
11: Voi.
9: Ciao Claudio.
8: Grazie a Claudio Merlo. E torniamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. C'è chi sottolinea come, tornando anche al collegamento che abbiamo fatto con Filippo Grassia, che ha ragione sul Viola Park, dice Stefano da Pescia, una struttura imponente e importante, ma dovrebbe essere più fruibile liberamente da parte di tutti i tifosi. Per andarci ci vuole una domanda in carta bollata, speriamo che diventerà più fruibile durante il periodo del centenario d'agosto, sempre Forza Viola.
9: E infatti, guarda, mentre parlava Gianni Bezzi prima, sì, mi ero segnato una cosa e poi mi era passata di mente. Lui ha detto a Formello c'è un albergo, sì, ristoranti, sì, eccetera. Ecco, io mi chiedo perché non si può fare una cosa del genere anche al Viola Park. Ora magari mi diranno non ci sono i permessi, la situazione giusta, burocraticamente non conosco la situazione, però penso si possa in qualche modo fare, e sarebbe secondo me interessante riuscire a, magari lo spazio c'è, perché non un albergo per dare la possibilità magari a qualcuno di visitare,
8: no?
9: Di entrare a contatto con i giocatori, oppure anche c'è il bar. Ci sono i bar, no?
8: Sì, c'è il bar Maglia Viola,
9: che quello credo sia frequentabile sempre, però immagino,
8: non lo so, soltanto credo, sì, in determinati orari, sempre
9: la mattina, per dire, per far colazione,
8: non credo,
9: no,
8: non
9: se
8: credo.
9: Uno vuole andare a far colazione, io invece
8: posso essere smentito,
9: li aprirei e darei la possibilità anche magari con il servizio di poter incontrare a volte qualche giocatore, di poter fare delle firme, degli autografi, cioè credo che possa essere uno strumento anche, sì, per avvicinare e per chiaramente servirebbe, insomma, un buon numero di fruitori, però per, siccome è un qualcosa che costa molto alla Fiorentina, ecco, anche da questo punto di vista sicuramente ci staranno pensando, non hanno bisogno dei miei consigli, ci mancherebbe, ma mi sembrerebbe una cosa interessante,
8: sarebbe un'idea interessante
9: poter seguire anche il periodo del ritiro. Chiaramente è un po' una cosa all'americana, no? Vogliamo dirla, però credo che oggi sia questo anche la strada su queste grandi strutture così bella com'è indiscutibilmente il Viola Park, farlo fruire un po' di più e più aprire costantemente gli allenamenti, almeno una seduta.
8: Sì, ma non soltanto nella fase del ritiro come è successo.
9: No, l'anno tutto
8: scorso,
9: l'anno.
8: Anche durante l'anno, perché,
9: e insomma, anche far sentire se serve, se la situazione c'è un po' di difficoltà, la voce del tifoso, che non credo vadano lì a fare confusione e basta, vanno lì a far sentire le esigenze, perché no? Secondo me, insomma, il giocatore deve essere anche un po', non puoi stare in una torre d'avorio isolato dalla società, dalle persone che ti circondano, la tifoseria. Sentire la voce della tifoseria in toni civili, ovviamente, però nel bene o nel male, secondo me è positivo.
8: Chi ha gestito l'affare Fabian, dice Vladimiro, è Dannocchini, perché se al Bologna guadagnava 500.000 euro e da noi quasi 1.500.000, se è vero, è da Nocchini. In effetti, insomma, vedendo il rendimento è chiaro che
9: Nocchini sono dolorosi, eh? Sì. Nocchini sono vero? Ha ragione Fabian. Io sinceramente è un'operazione che non ho capito,
8: alla fine è stata incomprensibile, sì,
9: per quello che io spero, sinceramente, che Grosso sia in grado di tirar fuori da Fabian quello che non abbiamo visto.
8: Se lui è veramente un trequartista, non a posto.
9: Se è un trequartista, non a posto. Se è una mezzala, non mi sembra, ecco, la mezzala che fa girare il pallone con questa proprietà che serve, no, alla mezzala. E quindi diventa un giocatore difficilmente collocabile. Tra l'altro, avevi preso Brescianini, mi sembra, prima, o forse mi sbaglio, non mi ricordo chi arrivò prima. E comunque,
8: forse prima, sì. Prima.
9: Brescianini era già un giocatore dalle caratteristiche simili, però più inquadrabile, no? Tatticamente. Certo. Lo puoi, credo che anche Grosso, io penso che lo possa. Io su Brescianini non ho ancora perso le speranze, perché sarebbe anche prematuro farlo, ma perché qualche segnale l'ha dato. Perché ha,
8: quindi lo aspetti ancora.
9: Sì,
8: Brescianini.
9: Sì, Brescianini, sì. Se poi mi dici Brescianini mi serve per andare a prendere Tosved, perché il Grosso crede fermamente in Tosved, allora posso anche dire vabbè, sacrifichiamolo. Però se rimane, credo che possa ancora darci qualcosa. È un giocatore comunque duttile, fisicamente forte, che ha in passato ha sempre fatto dei gol, quindi penso che possa tornare a farli, anche se ne ha fatti soltanto uno nella sua esperienza fiorentina. Ha avuto qualche problema fisico, ma penso che possa ancora, cioè, se mi dici scegli fra Fabian e Brescianini, non ho dubbi, mi tengo Brescianini.
8: Vabbè, vorrei vedere intanto non so se hai visto, seguito, sicuramente l'avrai fatto, il modo in cui è stata pubblicizzata la nuova maglia, con questi, sì, cinque testimonial della nuova maglia: Ranieri, Mandragora, Fagioli, Indur e De Gea. Ti è piaciuto anche
9: il riferimento al Rinascimento, sì, no? Sì, la versione rinascimentale, sì. Ma poi, senti, io ho sentito delle critiche, però non la trovo così. Cioè, il riferimento alla versione rinascimentale è alla nostra storia, alla storia della città, sì. Quindi non la trovo, ecco, brutta. Una cosa, secondo me, simpatica. Sa un po' di Galleria degli Uffizi, un po', a vedere questi giocatori così agghindati, no? Però ecco, la cosa che mi è venuta in mente, e poi ho visto anche,
8: stiamo vedendo
9: infatti,
8: per
9: sul,
8: chi ci segue attraverso il formato video, attraverso il canale 92,
9: qui vediamo Fagioli, vediamo Ranieri, se non sbaglio, Mandragora,
8: sì, Endur.
9: Quindi insomma questi, poi c'è quella, la versione De Gea,
8: sì,
9: allora se noi andiamo infatti ho visto oggi un articolo, mi sembra, sulla Nazione.
8: Sulla Nazione, sì, sì.
9: E era una cosa sinceramente a cui stavo pensando anch'io. Giustamente i colleghi mi hanno bruciato sul tempo, perché stavo riflettendo su quelle che erano state le cose, le circostanze simili del passato.
8: Sì.
9: Mi ricordavo bene quella di Benami, e mi ricordo bene che mi ricordo, se non erro, che fu a Palazzo Vecchio, sì, la presentazione della maglia, e che si venne via da Palazzo Vecchio con Berami, eccetera, eccetera. Il giorno dopo, due giorni dopo, Berami fu ceduto, no? E quindi si disse: ma avete fatto presentare la maglia a Berami e poi l'avete ceduto? C'era, cioè, una cosa abbastanza strana. Non mi ricordavo onestamente tutti, ma ci stavo arrivando, avrei fatto una ricerca sugli altri giocatori, mi sembra siano tanti, no? Di giocatori che sono stati poi
8: anche Bernardeschi,
9: Chiesa, ho visto, e poi Kalinic forse anche è stato segnalato, insomma ce ne sono 4-5 giocatori che curiosamente hanno, diciamo così, posato con le maglie nuove, poi nella stessa stagione, pochi giorni dopo, insomma massimo un mesetto dopo, sono stati allegramente ceduti. Quindi però non so che cosa accadrà per questi giocatori, e quindi non lo ritengo un segnale così importante.
8: Kalinic,
9: no?
8: Sì, anche Borca Valero, stavo leggendo.
9: Anche Borca Valero.
8: La Firenze Viola, che appunto riprende il pezzo della Nazione, anche Borca Valero nel 2017, e poi insieme a Kalinic e Bernardeschi scomparvero dai materiali promozionali della Fiorentina mentre erano ormai vicini all'addio.
9: Ecco, vedi, quindi praticamente insomma c'è una sorta di tabù, di maledizione, quindi su questa, sul fatto dei giocatori. Quindi ecco, il fatto che ci siano questi 5 giocatori non lo ritengo un'indicazione di mercato. Non credo che Paratici si sia addirittura interfacciato con il fornitore del prossimo delle maglie della Fiorentina per dire mettete questo, mettete quest'altro, perché questo lo vendo e questo non lo vendo. Vedremo quello che accadrà. È chiaro, hanno scelto dei giocatori rappresentativi, De Gea su tutti, ma anche l'ex capitano Ranieri, lo stesso Mandragora, Ndur come probabilmente giocatore di, diciamo, che può avere una prospettiva, così come Fagioli. E però ecco, non penso sia un segnale di mercato, se era questo quello che mi chiedevi,
8: perché, no, certo.
9: Perché mi sembrerebbe addirittura, visto anche il passato, vista anche l'esperienza di cui si parlava prima e i tanti giocatori ceduti poco dopo aver presentato le maglie, mi sembrerebbe, ecco, un pochino troppo, un'organizzazione un po' troppo perfetta. Se poi fosse così, io sarei abbastanza contento, perché secondo me uno come De Gea a questo punto, visto che Martinelli abbiamo deciso, è stato deciso di cederlo all'Avellino, credo ci siamo quasi, o insomma
8: sì, sì,
9: per fare un altro anno di
8: è un'operazione che sembra poter
9: andare in porto, quindi se va in porto questa, penso che De Gea possa essere il portiere per l'anno prossimo e potrebbe far comodo avere un portiere.
8: Comunque c'è Guido che dice
9: lui:
8: Borghini, sei un sognatore, i giocatori sono delle aziende, ormai la loro immagine e la loro presenza sono valori contrattabili, datore d'avorio si chiama fatturato, la società o chi gestisce l'immagine degli atleti malvolentieri fanno concessioni in questo senso. Insomma, poi chiaro che se dovesse arrivare un'offerta congrua, non è che la Fiorentina sta a vedere, perché comunque questi hanno pubblicato la maglia.
9: Ma infatti
8: allora
9: è la stessa cosa, sto dicendo anch'io, sì, no, forse non ci siamo capiti bene, sì. Ringrazio per il messaggio. No, penso,
8: sono sognatore comunque.
9: Sì, quello sì, ma sono contento, meno male, almeno i sogni lasciateceli, certo, fare, perché se ci uccidete anche i sogni, oddio, un pochino ci stiamo andando vicini, per sì, essere onesti, perché insomma ci sarebbe tante cose da dire, però il sogno rimane, anche se no, sto dicendo sostanzialmente le stesse cose all'amico che ci ascolta, perché sto dicendo che secondo me associare queste immagini al fatto che possano rimanere mi sembra qualcosa di sbagliato, perché Paratici non credo si senta con i venditori della maglia per decidere le sue strategie di mercato, quindi dei giocatori potranno andare, dei giocatori potranno rimanere. Sul fatto della Torre d'Avorio è vero, però aprendo il Viola Park anche mensilmente, settimanalmente, avvicini la gente comunque ai giocatori. Il problema secondo me è che non fai a tempo a affezionarti
8: a un giocatore. Nel calcio di oggi è così,
9: e questo lo dicono anche io ho dei figli, per esempio mio figlio piccolo dice come faccio a comprare la maglietta, non so che maglietta comprare, con il nome scritto dietro, perché magari dopo due mesi
8: da un momento all'altro questo cambia maglia, si cambia squadra. Tommaso, per carità, dice Bob e Viola, non suggerire l'apertura di un albergo all'interno del Viola Park, se non la Fiorentina mette una camera a 1000 euro al giorno ci possono andare solo gli arabi, e poi bisognerebbe fare i conti con i prezzi,
9: questo è però qualche promozione facciamola pure.
8: Andiamo a salutare adesso anche Alessandro Beatrice. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
12: Buongiorno a tutti.
8: Buongiorno,
9: ciao, buongiorno.
8: E con te vogliamo parlare di quello che accadrà nei prossimi giorni alla Canottieri di Firenze, perché il 7 di luglio, quindi martedì alle 18.45 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del 14° Memorial Bruno Beatrice, tuo padre, lo ricordiamo, ex centrocampista della Fiorentina, il mastino di Firenze, alla Canottieri, una bella location per presentare questo evento.
12: Sì, sì, sì, siamo arrivati anche a toccare un posto unico in un ambiente molto familiare, perché per noi Firenze è un qualcosa di che abbiamo nel cuore. E mi ricollego un attimino al discorso che facevate prima, la differenza è che prima i famosi ragazzi indossavano la maglia con amore, con dedizione, con veramente un qualcosa che andava oltre uno stipendio. Purtroppo oggi, non soltanto nella Fiorentina, parlo generalmente, dopo si ritorna a parlare di Bruno, purtroppo oggi si mette la maglia solamente per quanto mi dai? Ok,
8: sì.
12: Quanto me ne dà? Ok, questa cosa è una cosa, è tristissima, sì. È tristissima, perché poi facciano il Giglio, mettiamo il Giglio, perché parliamo della Fiorentina, e poi vediamo che manca un po' di
8: vero attaccamento alla maglia, di vero attaccamento alla maglia, di passione, di amore, di riconoscenza, di voglio dire rispetto dei colori, dei tifosi, della città.
12: Bravissimo. A quel punto il pensiero è, da buon toscano diciamo, ma che fai, mi hai preso per fondelli?
8: Certo.
12: Ok, tornando invece al 14esimo memoria a Bruno Beatrice, sì, ciao. Il 14esimo, cosa che io mi sarei mai aspettato, perché di solito i memorial sono un fuoco di paglia, partono il sentimento.
8: È vero, poi dopo qualche edizione si spengono e poi non si riescono più a rifare, è vero, hai ragione.
12: Fante qualità noi organizzatori. E dici, ma alla fine del salmo chi me lo fa fare? Per quale motivo devo continuare? Poi tu smetti di remare e vedi che a quel punto si alza, non sai perché, il vento. Si alza il vento dell'entusiasmo, della richiesta da parte dei ragazzi, delle società, dei comuni che ti dicono, Alessandro, ma quest'anno? E a quel punto dici, allora abbiamo dato un'impronta positiva, stiamo dando ai ragazzi un qualcosa, io parlo egoisticamente, per Bruno, per il mio babbo, quindi vuol dire che il ragazzo è rimasto un pochino, uso un termine, affascinato della storia di Bruno, la carriera, purtroppo quello che gli è successo, e rimanendo in mente, forse perché l'abbiamo raccontato bene, forse perché si sono un pochino informati, è un qualcosa che rimane, quindi soprattutto per Firenze, dove anche altre città,
8: certo.
12: Potrei citare il Taranto che mi ha chiesto tantissime volte di andare, Cesena, Ternana purtroppo viaggia in una certa maniera, però mi avevano chiesto anche loro, Firenze non mi ha mai abbandonato, soprattutto non mi ha mai abbandonato i tifosi,
8: certo.
12: Questo bisogna dirlo, cioè lo marco, lo rimarcherò all'infinito, è il tifoso che mi ha dato la voglia di portarlo anche quest'anno a Coverciano, il Memorial.
8: Certo.
9: Guarda, mentre parlava Alessandro, visto che poco tempo fa è passato il 51esimo anniversario, mi veniva in mente la Fiorentina che vinse la Coppa Italia del 75, no? Dove giocava anche Bruno Beatrice, proprio come attaccamento alla maglia di tutti, e quel cinquantenario invece facemmo l'anno scorso, nel Salone del 500, bellissimo, dove arrivarono questi signori che si vedeva erano proprio un gruppo affiatato, e che insomma dopo 50 anni e che insomma avevano vestito la maglia viola non solo come casacca di calcio, ma qualcosa estremamente di più. Quindi credo che Alessandro facesse riferimento anche a quel gruppo lì. E poi gli voglio chiedere, visto io so che il soprannome del babbo era l'Indiano, no? Quando giocava dai ragazzi. Ecco, se c'è una, perché veniva chiamato l'Indiano? Perché non l'ho mai saputo, non me l'ha mai raccontato nessuno, non so se tu ti è stato spiegato.
12: Allora, sì, rispondo alla prima domanda, facevo riferimento a quei ragazzi che passati 50 anni basta uno squillo che l'emozione di rivedersi, di parlare al telefono, di fare una telefonata insieme, di ritrovarsi in un bar normalissimo, è quello di allora, perché io li vedo, li tocco, quando eravamo nelle glorie viola, che io sono stato onorato di poter indossare quella maglia con ex calciatori, ricordando anche Celeste Pin, che era più giovane, comunque sia persone meravigliose, persone che veramente esprimevano sentimento indossando quella maglia, anche se erano partitelle normali, però era bello vedere lo spogliatoio formato in quella maniera, veramente emozionante.
9: Certo.
8: Per quanto riguarda l'Indiano invece,
12: l'Indiano, Indios, allora radice voleva per forza Beatrice in campo, come lo volevano anche gli altri allenatori, e quando finivano gli allenamenti il mio babbo doveva rimanere in campo e gli diceva vai Indios, lui rimaneva per quasi 40 minuti, un'ora a fare le ripetute, a fare gli scatti, sì. Perché lui doveva essere colui che, usiamo queste due figure, Mazzola, Rivera, lui li doveva fermare, doveva stare attaccato come un mastino, e quindi lui rimaneva lì a fare gli scatti per fare il per non dargli il tempo, perché a quei tempi si giocava a uomo, certo. E questo cosa gli ha provocato? Da una parte il soprannome Indios, da un'altra parte la pubalgia. Questa pubalgia gli venne fuori dal forte stress provocato all'Inguine, dove Pallino Raveggi, queste qui sono le testimonianze che mi dissero, si finì Polpastrelli a forza di massaggiare. Poi arrivò poi Mazzone e serviva per la seconda Coppa Italia, cercare di vincere la seconda Coppa Italia, e quindi serviva Beatrice. Poi la storia un pochino la sapete, non voglio entrare nel merito, perché non è oggi la circostanza di parlare di quello che avvenne, certo. Però ecco perché Indios,
9: sì, ho capito, da Indios, quindi
8: ecco, okay. Alessandro, siamo arrivati, come dicevamo, alla 14ª edizione. È chiaro che le novità verranno svelate poi martedì nel corso della conferenza stampa, però ecco, quel poco che ci puoi anticipare, cosa ci puoi dire?
12: Vi posso dire che, ve lo anticipo, la finale sarà dentro Coverciano, nella casa della nostra meravigliosa nazionale. Lasciamo fare come è andata, perché tante volte la sfortuna ci può stare, va bene, noi ce l'abbiamo un pochino più consolidata la sfortuna, però entreremo nuovamente, i ragazzi entreranno per la prima volta dentro un ambiente unico, meraviglioso, molto suggestivo, e ci saranno ex calciatori non a giocare ma anche a guardare, quindi è un sogno che cerco di trasmettere alle nuove generazioni di adolescenti. Io parlo sempre di adolescenti.
8: Bene, poi naturalmente nel corso della conferenza stampa di martedì alle 18.45 ai Canottieri ci saranno tutti i dettagli che riguarderanno, certo, la 14ª edizione del Memorial Bruno Beatrice. Per il momento, Alessandro, ti ringraziamo, a presto.
12: Evviva!
8: Grazie.
9: Ciao.
8: Ad Alessandro Beatrice. Siamo arrivati allo spazio Marcord, abbiamo ricordato tanti momenti, sì, legati a Bruno Beatrice in, sì, questo collegamento.
9: Davvero, tra l'altro Marcord. È stato fatto il nome anche da Alessandro di Celeste Pin, che sì, insomma, tra poco ci sarà, ai noi, l'anniversario di un anno dalla scomparsa, sì, il 22 luglio, sì, insomma, di un qualcosa che ci ha colpito e anche oggi ci lascia esterrefatti, e quindi ci ha emozionato molto il fatto che sia stato ricordato da Alessandro anche Celeste, che partecipava sempre alle Glorie Viola e a tutti, sì, gli eventi delle Glorie Viola. Allora, il 3 luglio del 2020 ci lasciava Ardi Comagnini, a proposito di leggende della Fiorentina. Questo è una leggenda assoluta, sì. Giocatore strepitoso, un terzino incredibile, che aveva nell'acrobazia la sua caratteristica principale, tanto è vero che forse qualcuno lo ricorda, i più anziani lo ricorderanno, io ancora non ero nato, però nel 1963 l'album Panini, proprio perché Magnini aveva smesso di giocare, decise di dedicare a lui la foto dell'album, sì, allora insomma era, sì, la Bibbia, sì, con una sua foto in nazionale che fa con una delle sue rovesciate, tanto per capire l'importanza del giocatore. Era nato il 21 ottobre 1928, è stato campione d'Italia ovviamente con la Fiorentina, 20 partite in nazionale, e in più insomma fu al centro del famoso episodio del 1957, la finale contro il Real Madrid di Coppa dei Campioni. Lui atterrò l'attaccante del Real Madrid, si volava verso la porta, lo fece due metri fuori dall'area di rigore, l'arbitro assegnò il rigore, poi si rincontrarono, sì, e quest'arbitro, sì, gli regalò dei gemelli d'oro per farsi perdonare, insomma questa è la storia che ci raccontava spesso, no? Ardico, il grande Ardico Magnini. Oggi è il compleanno di un giocatore che è passato dalla Fiorentina, ma è stato un grande giocatore nella Fiorentina, era diciamo più nella parte discendente della sua carriera, ovvero Angelo Benedicto Sormani,
8: italo-brasiliano,
9: tanto è vero naturalizzato, giocò anche in nazionale, però lui era brasiliano, sì, sì. E 72-73 stagione, insomma in poche presenze, però il pedigree era molto importante. Voglio ricordare oggi anche il 3 luglio del 1950, giorno di nascita di Walter Tanturli.
8: È vero, guarda, hai fatto bene a ricordarlo, perché c'erano alcuni messaggi che appunto sottolineavano questa data, la data di oggi. Walter Tanturli, storico presidente dell'ATF.
9: Sì, fondatore. Presidente dell'ATF, storico presidente
8: del VSE,
9: certo, che è uno dei Viola Club più vecchi, della Fiorentina. Quindi Walter l'abbiamo conosciuto tutti, era di una disponibilità incredibile tutte le volte che lo chiamavi, di un attaccamento alla Fiorentina indescrivibile, come solo i vecchi tifosi di quell'epoca lì, forse, con tutto il rispetto per le nuove generazioni, però lì si va oltre. Per quello che ha fatto lui per la Fiorentina, ci ha dedicato la sua vita.
8: Siamo ai saluti, grazie a Tommaso.
9: Grazie Orghi. A voi.
8: Grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui. Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco, e la 39enne Anastasia Baretovska, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
2: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
13: Ancora cronaca: di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
2: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
13: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
2: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
13: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
17: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
18: Fabio Ferri.
17: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
19: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
20: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
21: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
22: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
19: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
23: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
19: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Alla prossima settimana si comincia ufficialmente a fare sul serio, scopriremo le maglie, immagino sentiremo anche le prime dichiarazioni del nuovo allenatore e chissà, magari saluteremo anche qualche nuovo calciatore. Innanzitutto è il caso di andare su Google a cercare la traduzione italiano-norvegese per vedere come si dice in norvegese buon pomeriggio Luca Calamai. En god termiddag der Luca.
1: Bene, buongiorno, mi non avete convinto. Convinto,
0: arriva, perché il norvegese arriva, la giornata è da circoletto rosso.
1: Mi hai convinto, mi avete convinto, ovviamente. Pare che ci sia un incontro in corso, comunque in questa giornata,
0: cioè.
1: Perché mi avete convinto? Mi avete convinto perché c'è un perché, ovviamente, perché la trattativa poggia su... anche se non soprattutto una contropartita tecnica, allora mi torna le cose.
0: Esce uno, piazzo Som,
1: ce ne sono quattro,
0: il recupero Thorsvend,
1: ce ne sono quattro in, che possano essere sul messi a disposizione del Sassuolo, e sono Som, che io credo che sarebbe quello che la Fiorentina darebbe con più gioia, perché mi pare una storia già finita, Fabian, che ha caratteristiche molto diverse da Thorsvend, ma state attenti, chi è l'allenatore del Sassuolo?
0: Aquilani,
1: che tipo di giocatori ama? Tecnici.
0: Sì.
1: Fabian, sì, può essere un giocatore da Aquilani. Fabian. Così come può essere un giocatore da Fazzini. Ovviamente non un centrocampista magari, ma con... Io ho visto alcune partite del Catanzaro, il Catanzaro aveva una qualità in mezzo al campo impressionante, non a caso liberali.
0: Però insomma te dici che più nell'ottica anche di piazzare qualcuno, io ti rilancio,
1: esce uno e entra un altro.
0: Comunque è anche un modo per accontentare fin da subito Grosso, perché se ho capito qualcosa, ho capito che Grosso Thorsvend lo considera un fedelissimo.
1: Sì, però cioè,
0: probabilmente è la prima cosa
1: bene
0: che
1: con 2 milioni di centrocampisti non puoi prendere un giocatore. E infatti mi diceva Niccolò che stiamo attenti anche a Brescianini, perché potrebbe essere Brescianini la contropartita. Allora capite, tutto prende un verso diverso così, perché... perché c'è uno scambio con giocatori, se levi un attimo Fazzini, Som, Fabian e Brescianini sono giocatori che sono costati tra i 15 e i 16 milioni, sì, che è la valutazione di Thorsvend di oggi, per cui è evidente che
0: e
1: magari
0: forse
1: dovrai...
0: Fazzini è quello che hai pagato un
1: po' Fazzini meno, ma infatti l'ho
0: però
1: messo un attimo
0: lì
1: da parte, su questi
0: Som
1: giocatori
0: e Fabian, lì,
1: più sì o meno. Allora è evidente che se te vuoi fare una trattativa al Sassuolo dovrai dare un conguaglio, 2-3 milioni, è chiaro che puoi valutare i giocatori nella maniera come vuoi te, perché è uno scambio, per cui comunque con chiunque dovesse andare via tra Somme, Fabiano e Brescianini non fai una minusvalenza, perché ovviamente valuterai a seconda di quello che ti fa comodo per mettere a posto i conti. Così mi torna, così ha un senso. Spero che se si va per caratteristiche Somme è l'alternativa perfetta per il Sassuolo.
0: Fra l'altro diciamo che oggi sono in ponte programmi, io sono molto cauto sulla chiusura immediata, perché è chiaro il primo pensiero va alla prossima settimana, raduno, magari c'è già Thorsvend.
1: No,
0: non lo so se ce la facciamo.
1: A parte c'è il mondiale, quindi potrebbe
0: passare
1: qui, poi lui c'ha
0: comunque lui ha
1: 3 settimane di vacanza,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: diritto,
0: sì,
1: quindi,
0: sì,
1: però magari può
0: no
1: venire,
0: ma dico come chiusura
1: saluta
0: dell'affare,
1: certo. Per cui questo mi torna, Somme glielo darei volentieri, Brescianini glielo darei meno volentieri, ti dico la verità, però così torna, quindi stiamo a vedere. No, è evidente che per chiudere un'operazione dove devi mettere insieme tante idee, tante cose, ci vorrà un po' di tempo, però questo mi torna, cioè non mi tornava che la Fiorentina, che ha tanti giocatori in mezzo al campo da dar via nel ruolo di Thorsvend, si caricasse anche di Thorsvend. Quindi questo è un qualcosa, secondo me, da 3-4 giorni, cioè può essere chiuso prima,
0: sì,
1: del ritiro,
0: sì.
1: Ma poi ci sono tante storie,
0: perché
1: ragazzi,
0: perché mi ero segnato la Norvegia fuori dal mondiale, invece c'è il Brasile,
1: e lì è una bella
0: è
1: sfida,
0: è da vedere, assolutamente, sì, sì.
1: Dopodiché è evidente che staremo molto attenti e molto vigili anche su quello che può essere una trattativa con la Lazio, non ci convince questo Fenerbahce che poi ha detto

0: detto che sarebbero stati gli agenti di Ken a proporlo, ma ragazza, 62 milioni non vi è nessuno,
1: diciamo che questo collega turco, perché poi è partito tutto dal direttore di un portale, un quotidiano turco, che riferiva di questa proposta al Fenerbahce del cartellino Iken, che dice: ma c'ha una clausola da 62, fine,
0: grazie, arrivederci. Cioè, mentre invece, dopo che Tonali è andato per più di 110 milioni al Tottenham, ecco, si può aprire un mercato. Qui l'ho scritto anche nell'editoriale, vi ringrazio per quelli che l'hanno letto, che oggi Tonali secondo me è quello più probabile che possa andare via. Guarda che ti dico, perché
1: Fagioli,
0: perché oggi puoi veramente trovare il Newcastle o comunque anche qualche club inglese che può venire a fare un investimento, no, da 100
1: poi sono diversi, Tonali e Fagioli
0: sono diversi,
1: cioè,
0: ma
1: fatico a immaginare
0: però
1: Newcastle
0: qualità
1: che è vero
0: qualità
1: però perde Tonali, dice cerco un giocatore alla Tonali, piglio Fagioli,
0: no.
1: Cambiano.
0: Ha funzionato Tonali a livello di calcio inglese, prendo Fagioli che comunque sta, può diventare un piccolo Pirlo per certi versi, cioè il Tonali fa da apripista per gli altri talenti italiani. Io continuo a sperare che Fagioli resti, ma insomma che possa arrivare un po', insomma c'è tante storie, ci sono tante storie in questo fine settimana che sono lì, che ballano, e prima di dare il via alla trasmissione con chi, in questo caso Niccolò Santi, tutte queste storie ve le mette in una maniera di mercato. Vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171 proprio di questi quattro giocatori che vi ho detto: Tosved, Somm, Fabian, Brescianini. Se ne deve, bisogna farne partire uno per arrivare a Tosved, chi sacrifichereste con senza troppa dispiacere? Ma tutto il mercato, tutto
1: non
0: parte
1: è
0: da
1: palla al centro, se non c'è chi si compra
0: Flash.
2: Chi si compra
3: Flash?
4: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Il tema caldo di oggi è quello che riguarda il centrocampo e in particolare Christian Torsvet, perché nelle prossime ore, nella giornata di oggi, ci sarà proprio un incontro fra le società, tra la Fiorentina e il Sassuolo, per provare a dare una svolta all'operazione. Ricordiamo che il giocatore ha già fatto capire, intendere ai neroverdi di voler cambiare aria, tra l'altro il suo contratto scadrà nel 2027 e la Fiorentina può fare leva su questo. L'operazione si aggirerebbe sulla base di 15 milioni di euro, e quanto chiede la controparte per lasciar partire il calciatore. Ma la Fiorentina oggi proporrà di inserire una contropartita tecnica. Su tutti c'è il nome di Somm che spicca rispetto agli altri. La valutazione del giocatore è di circa 12 milioni di euro, quindi si potrebbe fare uno scambio non alla pari, ma comunque con un conguaglio in favore del Sassuolo di circa 2-3 milioni di euro per poter chiudere il negoziato. Tra gli altri nomi da tenere d'occhio ci sono anche Fabian, Brescianini e soprattutto Fazzini, che potrebbero piacere all'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani. Quindi nella giornata di oggi è atteso l'incontro fra le parti per provare a dare la svolta all'operazione. Dopodiché, nella giornata di ieri, Beltran è diventato un nuovo calciatore del River Plate. Il giocatore è tornato in patria. Ricordiamo le cifre dell'operazione: prestito oneroso a 500.000 euro con obbligo di riscatto che il River dovrà alla Fiorentina fra un anno a circa 7 milioni di euro. Tra l'altro la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita. Infine Ken, ricordiamo la clausola di accessoria da 62 milioni potrà essere attivata da chiunque lo voglia da qui al 15 di luglio. Diciamo che nella giornata di ieri della Turchia è arrivata una voce molto interessante, secondo la quale i procuratori del ragazzo avrebbero offerto il giocatore al Fenerbahce, che quando insomma ha saputo della clausola, è stato ragguagliato dalla cifra alta, avrebbe fatto un passo indietro. Comunque è una pista in questo momento da non tenere in grande considerazione. Crediamo insomma noi che comunque la Fiorentina, anche per una cifra inferiore, 40 milioni di euro, potrebbe lasciar partire Moise Kean. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Sarà lunga l'estate di Kean, mettiamoci comodi, ora magari mi smentiscono nelle prossime 10 giorni. Fatico a immaginare che in queste due settimane qualcuno si muova per 62 milioni di euro.
0: Non ha senso.
1: Esatto.
0: Non
1: quindi
0: senso.
1: Comunque si va al 15 di luglio. Dopo vediamo, io me l'aspetto comunque al Viola Park a lavorare.
0: Sicuramente.
1: O meglio, al Viola Park. Poi vedremo se lavora con il gruppo o meno, no, perché lì c'è quel punto interrogativo.
3: Se non lavora col gruppo.
1: Però Luca non si sa
0: tre
1: come
0: mesi di vacanza
1: te lo dai per scontato gruppo.
0: Sì. Se no veramente
1: non
0: scatta,
1: no,
0: scatta l'allarme non rosso, rubino, e me l'aspetto in campo nelle prime due amichevoli. No, quello che mi chiedo io è, Tommaso, quanto può aspettare la Fiorentina per decidere su Ken? Cioè, la domanda è
1: solita, sì.
0: Se il 29 sarebbe d'agosto ti arriva l'offerta per Kent, che fai?
1: 29 agosto è un problema. Poi bisogna vedere se Paratici lo intuisce prima e si cautela cercando un'alternativa da tenerli pronta. Però l'alternativa a Kent deve essere importante.
0: A questo si incrocia anche Piccoli, no?
1: Sì,
0: io immagino che Piccoli andrà a giocare.
1: La discreta nuvolosa.
0: Io credo che la logica potrebbe essere: do Piccoli in prestito, prestito oneroso, magari prendo un attaccante. A me non piace quello del Parma, io ve lo dico.
1: Pellegrini,
0: devo dire, non mi piace.
1: Però,
0: diciamo,
1: però se davvero la Lazio aprisse a un Piccoli, sentivo stamani. Sì. Grande collega come Gianni Bezzi, che è intervenuto e conosce bene l'ambiente laziale, lì è chiaro che poi anche dopo ieri, no, non si sa che stagione avrà la Lazio. Però se in mezzo a mille difficoltà loro aprissero a prenderti in prestito Piccoli, io sarei contento. Se mi gioco un anno
0: la
1: Lazio,
0: si sa se sono contenti. Va bene,
1: di
0: tutto questo, ma anche del bellissimo evento che sei in programma stasera, parliamo con Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
5: Ciao.
0: Allora, Giacomo Guerrini ieri ci ha detto che l'hai mandato al manicomio. Giacomo Guerrini è come me, noi siamo pasticcioni, siamo a borraccioni, si fa un po'.
5: Ora non esagerare, perché sì, in effetti
0: no. Allora lui dice: ma non c'è, dice, ma lasciamo così, ma non si può per ogni posto, ogni situazione, ma uno lo troverà il posto, non si può.
5: No, anche perché
0: l'hai massacrato, poi lo già.
5: Continuano ad arrivare, cioè appunto, che ne so, Montuori aveva prenotato per Cianciolo per 5. Dice: guarda, mie figlie sono da un'altra parte, vengo io, mia moglie, quindi si libera tre posti. Chiama per dire cose a Merini, dice: senti, ma c'è un altro posto. E allora cioè, è un continuo. Gli ho detto: guarda, almeno questo lascialo fare, lascialo fuori, e cerco di risolvere io.
0: Vabbè, comunque è una grande soddisfazione, perché stasera al Teatro Niccolini, non vi dico andate, anche se magari poi un buco si può trovare, o comunque c'è la possibilità anche di salutare. All'ingresso
5: c'è ancora qualche posto. Sì.
0: All'ingresso c'è un grandissimo evento, no Alberto?
5: Sì, no, è una cosa, secondo me, come posso dire, un po' nostalgica, ma molto fiorentina, molto toscana, soprattutto perché lo fa il consiglio, lo organizza il consiglio regionale della Toscana, e è molto toscana perché noi abbiamo invitato tutti, si spera tutti, ma quasi tutti, poi non è che ci siano tutti ovviamente, quei giocatori che sono che hanno indossato la maglia della Fiorentina, in un caso anche all'allenatore, e che sono rimasti poi legati a Firenze. C'è l'esempio classico, a parte Antonioni ovviamente, è l'esempio massimo di questa, infatti Antonioni ha già avuto la parte.
0: Antonioni e Borca Valero, che per motivi personali non possono essere
5: anche
0: stasera a Niccolini.
5: Come gli ha detto Giacomo, dice: Antonioni lascia Marciano e viene a Firenze. Voglio dire, ci può stare. Ma l'altro lascia Madrid per venire a Firenze, quindi insomma, ecco, vabbè. Per esempio, Prandelli è uno di questi esempi, perché è uno di Orzi 9, un bresciano che si lega e che poi fa casa a Firenze, e insomma, sceglie Firenze per vivere. Ti dà questa idea. Poi ci saranno tutti i fiorentini, i toscani, i figli, cioè, perché ecco. Questo è un aspetto.
0: Anche noi portiamo un figlio, anzi un nipote.
1: Un nipote.
0: Caso, che viene Giacomo Galassi, in rappresentanza
5: dei. No, perché no, Giacomo è fondamentale, il suo babbo anche, perché non tutti, quindi, sai, come dire, a volte uno prende e dice: sì, va bene, lo mette in secondo piano, ma Alberto Galassi, cioè il nonno di Giacomo, ha fatto 63 gol nella Fiorentina in campionato in Serie A. ed è oggi il quarto cannoniere di tutti i tempi della Fiorentina, perché c'è Batistuta, c'è Ambri, c'è Montuori e poi c'è lui.
1: Quindi, come dire,
5: più, se non mi sbaglio, di Mutu.
1: Ci sono tre marziani, poi c'è lui.
5: Sì, è il più, diciamo, è il più grande degli umani, non c'è dubbio. Per cui, ecco, ci sarà anche il vostro Giacomo Galassi. Ma la cosa bella è che quelli del primo scudetto, che sono rimasti, come sapete bene, i protagonisti, i vincitori, sono rimasti tutti a Firenze, e i figli sono rimasti a Firenze. Per cui stasera praticamente ci sarà la formazione, diciamo la seconda generazione di quella formazione, perché c'è Giacomo Sarti, perché c'è il nipote di Magnini, perché c'è il nipote di Cervato, il figlio di Orzan, la moglie di Kurt, di Kurt Cambri, la signora Marianne, poi c'è Montuori, il figlio di Montuori, e viene dal Brasile il figlio di Giuligno.
0: Giuligno,
5: si ricompone,
0: bello,
5: Giacomo
0: bello.
5: È già tutto, come di galvanizzato.
0: Bello. E tra l'altro ricordiamo che se vorrete su Radio Firenze Viola, ma anche sul canale 92 del Digitale Terrestre,
6: poi volevamo esserci e raccontarvela, quindi
0: ci saremo
1: già dalle 18:30. Giacomo lo sganciamo dai suoi impegni e subentrerà Alessandro Di Nardo, che poi sarà allo studio centrale, ma con Ludovico Mauro dal Teatro
0: Lo faremo vedere e
1: faremo sentire e vedere il tutto.
5: Lì ci voleva un vecchio, però no, lo dico per Luca, perché credo che c'è dei problemi un po', perché Alessandro Di Nardo, quando si presentano quelli dell'80, tanto Galli, Galbiati, cioè, ma quando si comincia ad andare giù
1: e si preparerà Alberto
0: comincia a studiare un po', deve studiare un po',
1: cioè questa morbidezza verso le nuove generazioni. Ora vi rispondo massacrato sull'informale,
5: ma soprattutto è giusto che annusino un po',
1: è giusto conoscere
5: che cos'era quel clima lì. Che cos'era, cioè quelli del 56 quando sono rimasti a Firenze. Non è che dice uno sta qui, uno sta là, no, erano un gruppo unitissimo, andavano a ballare insieme, dopo aver giocato, dopo aver smesso, per dirti, no? La storia di Miguel Montuori è stupenda, la squadra, tutta quella squadra che fa una colletta, compra un appartamento a Montuori perché se la passava male in Argentina, lo fa venire in Italia e gli trova un posto di lavoro, cioè se lo pensi oggi, quella squadra ha vinto lo scudetto, quella squadra è stata la prima italiana a giocare la finale di Coppa dei Campioni,
0: campione del Real Madrid.
5: Quindi se pensi oggi è giusto che Alessandro, insomma, quei ragazzi si rendano conto di che cosa era il calcio. Ora non si parla di Fiorentina, ma si può dire anche di tante altre squadre, cioè Suarez e Mazzola per esempio erano amici, sono rimasti amici.
0: Ma ancora. Ma io ricordo che il vecchio Moratti erano così legati, avevano dei cellulari i cui numeri finivano 1, 2, 3, 4, 5, gli ultimi due numeri.
1: Guardate,
0: al
1: di là di quello che ho studiato, ho avuto la fortuna di imparare inizialmente, anche quello che era il legame, l'ho scoperto, per esempio, quando poi sono stato al bar che era di Ardico Magnini, che era diventato poi un punto di riferimento, cioè c'è chi è rimasto a Firenze, Magnini era diventato qualcosa di più, un riferimento, quel bar di Ardico, no?
5: È vero, è così.
1: Che non è banale, ecco.
0: Ora tutto questo è molto più difficile.
5: Erano belli perché si prendevano un giro. Io una volta ero a Coverciano, non so se l'ho raccontato anche a voi perché mi piaceva troppo, ero a Coverciano e stavo parlando lì vicino dove c'è la sede del museo del calcio, e stavo parlando e c'era probabilmente la presentazione di un libro, e stavo parlando con Kurt. Kurt diceva poche parole, sia ben chiaro, non è che era uno molto espansivo. Allora stavo parlando con lui, quel momento passa Chiarucci e Kurt gli fa: Luciano, guarda qui, e la, fa, indica in terra, no? E Chiaro gli fa, sì, che c'è? Vedi cos'è questa? Sì, un cespuglio d'erba. Scarta anche quello, dai! Perché Chiarugi era famoso, era così, per allora, perché avrebbe scartato anche la Cattavalla. Allora,
0: ti racconto anche un piccolo episodio personale che mi ha colpito tanto, perché insomma sono del 57, quindi non li ho vissuti in una maniera particolare. Poi
1: sei un po' un figlio.
0: Sono stato un po' come Alberto, siamo stati anche un po' via da Firenze e compagnia. La notte della tragedia di Gratton,
6: sì,
0: io ero a Santa Maria Nova e quindi stiamo parlando di mezzanotte e mezzo. Ragazzi, uno dopo l'altro arrivarono tutti, ognuno con i suoi problemi, questi grandi capelli bianchi, chi zoppicava, tutti quelli che di quella squadra arrivarono tutti per sentire come stava. È una roba incredibile, ragazzi, io lo dico, mi vengono brividi. È un sentimento che poi non avevano nemmeno bisogno di vedersi, bastava un segnale, tornavano tutti. Allora, torniamo qualche minuto prima di salutarti, fare ovviamente chi ha la possibilità ci faccia un salto a Niccolini, che vale la pena, chi non può andarci stia con noi, vi proporremo di tutto.
1: Dai,
0: e
1: 19,
0: di più mi dai al volo un giudizio su Tosved, Alberto, perché ovviamente pare veramente a un passo, e ti chiedo un giudizio su Tosved, e poiché uno dovrà andare in contropartita e i nomi che ballano sono quelli di Somme, Fabian e Brescianini, ecco, chi sacrificheresti con meno fastidio?
5: Fabian perché, ma meno fastidio, insomma, Fabian, perché lo vedo un giocatore che come è sempre abbastanza giovane, sia ben chiaro, ma irresoluto, cioè un giocatore che ancora non riesce a dargli una collocazione precisa, e questo sia ben chiaro, quando giocatore forte, sì. Faccio esempio di Jovetic, c'è sempre, va pure bene, cioè, non sapete che ruolo ha, aveva Jovetic, c'è centravanti, seconda punta, esterno, trequartista, lui poteva far tutto, ma era Jovetic. Fabian, per avere quelle caratteristiche lì, deve segnare tantissimo di più, e deve fare tanti assist di più, per cui io credo che Fabian abbia bisogno proprio di andare, di giocare in una squadra fissa per vedere se le qualità.
0: Tra l'altro, io penso con un allenatore come Aquilani può anche trovare un dialogo calcistico, no? Perché Aquilani può essere uno che va a cercare il talento, no?
5: Fabiano, vedi, cioè, il discorso era che quando stava in mezzo al campo dice: ma lui non è una mezzala. Ok, allora che cos'è? Un trequartista, ma è uguale a un trequartista. Se gioca dietro la prima punta, ora lo chiamano sottopunta, fa schifo mettermi, ma il trequartista deve fare gol, deve fare 8, 9, 10, 11 l'anno, assist, perché se no fa tutti i centravanti, e quindi è lì credo ci siano dei problemi. Tosmet è un bel giocatore, francamente è un bel centrocampista, a me piace, ha tanta resistenza, questa volta sempre continua, questo modo di stare in campo che è sempre positivo, sempre è uno che non molla mai, e si parla di un giocatore che è al mondiale con la Norvegia, quindi mi va bene, ecco, un giocatore che può rientrare nella Fiorentina, però ovviamente non è, perché il punto, io come ho detto, visto che si parlava dei giovani, ora i giovani quando parlano di mercato dicono: la Fiorentina ha attenzionato Pinco Pallino. Ecco, io ho attenzionato una dichiarazione di Giuseppe Commisso, che non è una dichiarazione, secondo me è un impegno che ha fatto, e ha detto: noi vogliamo costruire una Fiorentina degna di Firenze. È lì che aspetto la Fiorentina,
0: perché
5: degna di Firenze non vuol dire che deve vincere per forza,
0: però
5: perché Firenze mi pare che sia una delle città più belle del mondo, non lo dico io, ma lo dice tutto il pianeta, per cui per costruire una Fiorentina degna di Firenze, tu devi prendere dei giocatori belli che sappiano giocare bene a pallone, che in campo ti diano spettacolo, poi anche se non vinci va bene, ma siccome qui ormai sono anni che non si vede veramente giocare come il Como, come, cioè, come l'Atalanta, come sono anni. Ecco, io aspetto, ho attenzionato quella dichiarazione e l'aspetto lì. Per ora la squadra così com'è non è degna di Firenze, sì, per restare lì, secondo, sì, me, sì, anche se prende Tosmet. Deve prendere giocatori brillanti, deve prendere quel messicano, quel ragazzo, come per dire, ora,
0: sì,
5: lui,
0: sì, sì,
5: tipo,
0: sì,
5: lui, no? Quel Mora, quel ragazzino che gioca, che ha debuttato minorenne, sì, nel,
6: ha fatto
5: nel
6: molto bene.
5: Deve prendere giocatori così, allora, allora poi, allora mi convince, allora dico, vabbè, degna di Firenze, ma per ora no. E per me, come posso dire, l'obiettivo è quello, resta quello che ha dichiarato il presidente della Fiorentina.
1: Anche perché stavo pensando, è difficile non portare a casa un po' di vittorie se giochi bene.
5: Ma,
1: perché quando sei riuscito a divertire, non sei andato in Champions, ma solo perché ne andavano tre con Montella, sì, lottavi per quel, esatto, quarto posto, che poi è semplicemente la dimensione che ti racconta
5: poi
1: la classifica perpetua.
5: Quella maniera a Siena,
0: dai,
5: la
0: sì, lasciamo
5: Siena,
0: perdere,
5: ragazzi. Ricordiamoci,
0: e vi ricordo che
5: lasciamo perdere, perché,
0: e vi ricordo che in quel periodo la quarta squadra non andava in Champions, cioè pensate, con le quattro squadre oggi,
1: infatti io non ho mai capito, cioè, perché non si
0: la valanga di soldi
1: come una iena Andrea della Valle,
0: lo so,
1: fece un'intervista, no, in mezzo al campo dopo il Siena Milan che fu osceno tra i rigori di Balotelli, Mexes fece di tutto nell'area di rigore il Siena, e Andrea Della Valle, io ero lì che provavo a fare, dopo il presidente, dobbiamo, siamo stati sfortunati, dispiace, gli volevo dire, Andrea, incazzati, rovescia qualche tavolo, e invece
0: era così, va bene,
5: però gli rovesciò Montella,
1: sì,
5: io me lo ricordo,
1: si arrabbiò, giusto,
5: anche ci fu un siparietto con Galliani televisivo,
1: no,
5: niente,
1: a Siena fu orrenda, Alberto, fu, io c'ero, ma raccontavo, cioè, segnò Felipe 1-0, fecero di tutto per rimettere,
5: ma fu una roba, fu, sì, una roba, sì, di, secondo me oggi c'è un po' più attenzione in questo,
0: sì, cioè, c'è più telecamere, più occhi, piuttosto,
5: sì, le fanno un po' meno, un po', insomma, quella fu una roba, perché noi si parla ovviamente di Cagliari 81-82, quella, ma quella di Siena, come, beh, è chiaro, lì c'era uno scudetto, qui c'era un terzo posto, e cambia la dimensione, ma quella di Siena fu più pesante, ragazzi, ma sì, veramente, sì, una roba su Cagliari e Catanzaro è abbastanza evidente, ma quella di Siena è clamoroso.
0: E poi è vero che era solo il terzo posto, ma lì cambiava l'aspetto economico.
1: Sì, sì, no.
0: Cioè entravi nel mondo della Champions, che ti cambiava la vita di una
1: società. Noi stravincevamo a Pescara e a Siena, col Siena avanti 1-0, poi all'84esimo ho ricercato il tabellino, rigore regalato, e poi Mexes
5: 2-1.
0: Vabbè. Bene.
1: Grazie Alberto, a stasera,
0: un abbraccio.
5: Ciao.
0: Ci scusiamo con Marco Tonelli, siamo un po' in ritardo, ma ne valeva la pena. Torniamo subito.
7: Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi e diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
12: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
13: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
12: Che giornata.
11: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
12: Luciana Magistrato
13: e Tommaso Borghini.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola.
16: Lo vedo, volevo dire questo. L'ambizione più grossa di Paratici ora, visto il gioco 4-3-3, quindi con due o con tre attaccanti che si può fare con lo schema di Grosso, è quella di andare a trovare una situazione come quella che fu fatta per Zeman al Foggia, cioè Rambaudi, Baiano, che poi comunque ha preso un'altra strada, e Signori. Infatti Rambaudi e Signori poi andarono alla Lazio e credo trovassero Boxic quando arrivarono. Ma al di là di questo, è trovare almeno una coppia affiatata che già segni in serie, naturalmente è, lo so, è l'ambizione più grande, però sarebbe strepitoso. Ciao Guido.
17: Buon pomeriggio a Firenze Viola. Fammi, volevo rispondere al signore di ieri quando io ho detto Iconè e Sottile, era tanto per fare degli esempi su due panchinari per far capire il calibro dei giocatori, anche perché io credo che sia completato quest'anno. Tutti chiedono quattro esterni forti, io credo che quest'anno sia molto più completato di quello che si pensa. Anche a me piacerebbe avere 30 esterni e tutte 30 che facciano 20 gol l'uno, però capisci che è un po' difficile, quindi magari due esterni buoni titolari più due panchinari tipo quelli che ho detto prima, magari ci possano più stare. Per quanto riguarda ieri, ti sentivo arrabbiato sul fatto che non ci sono fiorentini in Fiorentina, perché non vuoi dire di comprare l'Alessandro Frattini in Fiorentina?
18: Sfuggione. Ciao a tutti. Beh, Brescianini registriamo. Per me sia sul colpo di testa, sulla velocità, è molto superiore ai giocatori del Sassuolo, non c'è ombra di dubbio. Fare il cambio con un giocatore lento, ora perché Garba all'allenatore, a Grosso, e si sciupa Brescianini per prendere lui. Poi magari ci sta di vendere anche Fagioli, allora siamo a posto e non è cambiato nulla. Sono 7 anni e sarà l'8° anno che ci piglia Pesellino.
1: Calma e gesso, 3 luglio, da qui al 1 settembre ce n'è da passare di acqua sotto i ponti. Si è raggiunto anche Simone Bernabei in studio. Ciao Simo.
19: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Direttamente dalle scrivanie di Tutto Mercato Web, sugli esterni che citava Francesco, è chiaro che sono d'accordo con lui, tutte e quattro di altissimo livello.
0: No, non è possibile,
1: ad averli.
0: Non è possibile.
1: Magari se su Solomon ti fanno uno sconto, lui lo vedo bene nel gruppo dei 4. Sì. Sottile è dura immaginare un rilancio quest'anno, no, però bene. torna. Io intanto lo dicevo a Luca Calamai, ancora c'è tempo, più o meno 13 giorni, però 16 luglio Fiorentina Primavera, la prima amichevole dell'anno, in teoria metti Gudmundsson a sinistra,
0: ecco, io facevo un'operazione
1: a destra e Kenno piccoli, sì. Cioè il 4-3-3 per ora lo devi fare,
19: sì,
1: con Sottile.
19: Sì. Poi naturalmente Simone ci aggiorna su tutte quelle che sono le ultime voci. Facevo una riflessione però sugli esterni d'attacco del Sassuolo, di Grosso,
1: Lorienté
19: e Berardi. Cioè sono attaccanti,
1: c'era anche
19: .
1: Volpato, eh?
19: Sì, attaccanti però.
1: Vabbè, Berardi, cioè, probabilmente è quello che segna di più degli esterni.
19: Per dire, non
1: segnava,
19: è che, perché sì, noi ragioniamo l'esterno che copre, che aiuta. Attaccanti.
20: Ali.
19: Vecchie ali.
1: Cioè, no, devi andare... è una vecchia ala?
20: Sì, assolutamente. Infatti, quest'anno al Napoli, insomma, ha fatto male proprio perché non c'era
1: perché
20: un 4-3-3.
1: Non stuzzica
20: lui
1: molto questo
20: giocatore da 4-3-3.
1: Ma non è un brutto profilo.
20: Non è un brutto profilo, anche secondo me. È un profilo che però costa, perché il Napoli l'ha pagato 25 l'anno scorso. E quindi non è che te lo può regalare, anche perché il Napoli, poi si entra in un discorso più largo, ma è uno di quei tanti club che deve prima vendere per poi acquistare, quindi non te li va a regalare certamente.
0: No, non c'è dubbio. Allora, Tosved, si parla di questo contatto, si parla di questa contropartita tecnica, siamo che cosa ci aspettiamo, cosa ci dobbiamo aspettare?
20: No, mi sembra stia un po' diventando quasi la telenovela, una delle tante telenovele dell'estate, da quant'è che se ne parla. Ma ci dobbiamo aspettare, sì, questi contatti che vi stiamo raccontando già dalla serata di ieri, in queste ore. Ma a me sembra un po' che tutte le caselle possano essere messe a posto in breve tempo. Poi è un nome che scalda, un nome che non scalda, questo chiaramente al giudizio di ognuno, però ragazzi è lui quello che la Fiorentina in questo momento sta cercando. 15 milioni la valutazione, quindi si è scesi un po' rispetto a una decina di giorni fa che il Sassuolo ne chiedeva 20, ha capito che a 20 Torsved se lo sarebbe tenuto, quindi siamo arrivati a 15. Adesso l'idea della Fiorentina è un po' quella, abbassare ancora, perché 15 milioni cash onestamente per Torsved, anche secondo me, sono un po' troppi. Secondo me Somm può essere la peggiore giusta, sì,
0: cioè
20: sì,
0: se
20: sì,
0: uno cerca il giocatore più vicino per caratteristiche fisiche e tattiche a Torsved,
6: sì,
0: è Somm.
6: Mi viene da sorridere perché che vedono a Sassuolo in Somm che non hanno visto a Bologna, che non abbiamo visto noi a Firenze? Cioè a noi va bene l'idea, no?
0: Sì, ti aggiungo una cosa.
6: La domanda
0: poi,
6: è perché Milani e il Sassuolo dovrebbero accedere.
0: Poi chiediamo ovviamente la valutazione a Simone. Non dimentichiamo mai, quando parliamo di Torsved, che Torsved ha il contratto in scadenza fra un anno.
6: Certo.
0: Quindi la posizione del Sassuolo non è forte su Torsved, posizione debole. E che il giocatore può venire alla Fiorentina. Cioè, se te Sassuolo vai allo scontro con Torsved, puoi anche andare allo scontro. Però ricordiamo che Torsved fra sei mesi può firmare un contratto con una società a zero, per cui non ha tanta forza. Prova a risponderti da un punto di vista di mercato. Poi Simone è un grande tecnico, ci dà anche una valutazione tecnica. Cioè, non ha tanta forza il Sassuolo.
6: E quindi
0: deve venire
6: loro.
0: Allora
6: forse...
0: ti dice. Certo. È chiaro che per me Somm magari non vale Torsved, per cui mi dai anche 3-4 milioni.
6: Un problema leva l'altro.
20: Esattamente così. Per quello dicevo un po' delle caselle che mi sembra siano pronte per andare tutto al proprio posto. Perché Torsved l'ha già detto al Sassuolo: ragazzi, bene, è stato bello, però io adesso mi sono fatto il mondiale, voglio provare altro. La Fiorentina mi vuole, io voglio la Fiorentina. Quindi troviamo una soluzione. Generalmente, quando le cose stanno così, una soluzione si trova, anche perché il Sassuolo è una squadra che notoriamente vende i propri giocatori, quindi non è che ha intenzione di fare un muro. Torsved ha già detto di no a una proposta di rinnovo, quindi a me sembra veramente tutto apparecchiato, credo che possa esserci l'accelerata decisiva. Poi, tecnicamente, ti porta qualcosa di diverso, ti fa fare il salto di qualità? Ma io non credo, però opinione del tutto personale. Grosso sicuramente in questa trattativa avrà avuto voce in capitolo, certo, lo conosce benissimo e quindi probabilmente
6: sono interrogativo su questo scenario che sento rimbalzare, è ovviamente legato alle incertezze su Fagioli.
20: Sì.
6: E la storia che nell'Inghilterra qualcuno possa metterti davanti tanti bei soldi, e sento quella immaginare a quel punto un arretramento di Mandragora che può diventare una sorta di nuovo regista, a quel punto due mezzali, Ndur, Torsved, Brescianini, cioè un po' più muscolari lì in mezzo. Certo, Mandragora regista salutando Fagioli,
0: ma che dici,
6: lascia più di un dubbio.
20: Ma non lo so, non mi convince, perché non vedo nelle qualità di Mandragora quel ruolo lì, non vedo neanche la velocità per fare quel ruolo lì, e poi gli togli, lo depotenzi, perché se lo arretri, lo porti 20 metri più lontano dalla porta, gli togli quei 7, 8, 9 gol che ha nelle gambe e che sono un po' la sua caratteristica principale, la sua caratteristica più bella. Ma non so, non ci vedrei veramente la convenienza.
0: Ma poi, se ragioniamo sul Sassuolo di Grosso, lì c'era Matic.
20: Sì.
0: Cioè, qual è il legame tra Matic e Mandragora?
6: Però sai cosa? Stanno uscendo un sacco di nomi. Aiutatemi, io non ho memoria ad oggi di un profilo di quelli pesanti davanti alla difesa, il famoso centrocampista muscolare.
0: Lì però dipende anche da Fagioli.
6: Però
0: lui ce l'avrà magari delle opzioni alternative in testa.
6: Non è uscito proprio
0: niente.
6: Ecco
0: perché io ti dico che Fagioli, nessuno è incedibile nella Fiorentina. Partiamo da questa premessa, no? Però se dovesse arrivare l'offerta giusta per Fagioli, per me, per la Fiorentina, per Grosso è meno doloroso rinunciare a Fagioli che non a Ken. Perché Ken, ragazzi, se sta bene, è uno degli attaccanti in assoluto più forti d'Italia. Fagioli lui lo dovrebbe adattare al suo calcio, non è il calcio di Grosso Fagioli. E invece vai a prendi i soldi, vai a prendere un regista vero, classico,
6: di quelli che vuole,
0: gente da mezzali da corsa ne ha in dosi industriali. Lo trovo più, sarebbe doloroso perché perdi un grande talento, ma lo trovo più più abbordabili.
20: Sono d'accordissimo con questa analisi.
0: Simone, si parla tanto dei rapporti con la Lazio, allora sì. Trattare con Lotito, ragazzi, è una roba terribile, poi in questo momento penso ancora di più, che loro sono una difficoltà assoluta. Questa storia di Piccoli ci sta.
20: Ci sta. Gattuso ha chiesto questa roba qua, ha chiesto un centravanti di quelli belli, strutturati, forti fisicamente. Mi sembra che in questo momento stiano andando un po' in una doppia direzione, o Piccoli o Pinamonti, perché poi alla fine i profili in questo modo sono un po' quelli. Hanno capito alla Lazio che a Lucca non ci sarebbero arrivati, perché il Napoli lo ha pagato troppo lo scorso anno per dartelo, per certo. regalartelo, per dartelo in prestito, quindi in questo momento sono questi i nomi, anche perché probabilmente Piccoli ha capito che se rimane Ken ha poco spazio, considerando che non ci sono le coppie. Se va via Ken, la Fiorentina comunque prenderà un certo. centravanti a quel punto per sostituirlo.
6: Abbastanza chiuso.
20: Capito, Piccoli sa di essere chiuso senza la Conference, senza la Coppa Europea, e quindi Gattuso lo ha chiamato, si sono sentiti direttamente, insomma, secondo me è una pista da tenere in considerazione. Poi c'è da dire una cosa, la Lazio è una delle squadre più in difficoltà in questo momento a fare mercato, così come era lo scorso anno. Se non vende non può comprare, non può fare niente. La Fiorentina io dubito che possa dare così un prestito con diritto di riscatto.
0: No, sarà un prestito oneroso magari.
20: Ci deve essere un prestito oneroso, però in questo momento la Lazio deve fare cassa per dirti ok al prestito oneroso. Quindi finché non vendono è un po' difficile vedere i passi in avanti. Detto questo, la Lazio sta vendendo Mario Gila, vediamo se riesce a chiudere con Napoli, col Milan, con l'Atalanta, sono tante le squadre che lo cercano. A quel punto, sai, c'ha una 15-20 milioni in cassa e qualcosa si può veramente muovere in questo senso, ecco. Però prima deve uscire qualcuno.
6: Sapete che comunque noi, se va via Piccoli, ci serve un'altra punta.
0: Mi fai dire un'ultima cosa su Piccoli?
6: Sì.
0: Che mi è, sai, quei cassettini della memoria. È vero che era una situazione di emergenza, lo dico. Però se non sbaglio, Gattuso CT convocò Piccoli.
6: Sì.
0: Convocò Piccoli
6: sì.
0: a Firenze,
6: forse proprio per un problema
0: convocò Piccoli e convocò, ti ricordi, anche quel regista che poi avevamo preso dal Venezia, di cui mi ora mi
6: Nicolussi
0: Caviglia. Per cui voglio dire, comunque è chiaro che Gattuso sa benissimo che lavora in una situazione di emergenza, però Piccoli nel suo piccolo mondo, grande mondo, c'è già entrato. Lo ripeto, avevi bisogno, e poi non furono portati, se non sbaglio, era a Firenze, avevi bisogno di una Firenze, di due giocatori, però ecco, Piccoli
6: 14
0: ci sta.
6: Ottobre 25
0: Piccoli
6: sì,
0: ci
6: sì.
0: sta, e io immagino che
6: giocò un minuto nel 3-0 su Israele.
0: Sì. Ti chiedo se questo Pellegrino potrebbe essere un'opzione alternativa, anche perché Piccoli si era parlato anche per il Parma,
20: sì,
0: perché
20: sì.
0: qui ognuno cerca di ci sono dei problemi da risolvere.
6: Ti do il mio se tu mi dai tu, un problema lava l'altro.
20: Non credo che Pellegrino venga qua
6: a fare la riserva di Ken.
20: Esatto, problema, perché sì. Pellegrino è molto quotato in Serie A in questo momento, ha fatto comunque una bella stagione e il Parma vuole soldi, quindi non lo so, mi sembrerebbe, se la Fiorentina vende Ken, Pellegrino sì, mi convince molto,
6: sì,
20: come possibile
6: opzione,
20: sostituto.
6: Sì.
20: Se la Fiorentina vende Piccoli, non credo che sia Pellegrino, ecco, il possibile sostituto di Piccoli.
6: Pinamonti, vediamolo noi, io lo prendo subito Pinamonti,
20: come riserva di
6: Ken. Piace da morire. Mi sembra stia anche proprio
20: si stia un po'
6: specializzando,
0: sì,
6: in questo
0: anche
6: ruolo. Ma guardate, Pinamonti, per buttarlo dentro dalla panchina, a me sembra uno dei più sì. precisi poi sotto porta.
0: No, può essere sicuramente.
6: Come il dodicesimo.
0: Torna alla Lazio,
20: sì.
0: Proprio su tutto mercato, se non sbaglio, ho letto che ci potrebbe essere anche un interessamento della Lazio per Comuzzo, qui sì. mi toccate un argomento che io perdo la testa, perché per me Comuzzo deve stare alla Fiorentina e deve giocare tantissimo,
6: te lo dico,
0: però tutti i giorni è Tommaso Loreto, è una goccia,
6: no,
0: ma non è una goccia, perché lui vuole mandare via Comuzzo,
6: che abbiamo capito che c'è ancora odore di prestito,
0: e poi ci potrebbe essere il terzino della Lazio, che potrebbe essere un'opzione.
20: Allora parto da Comuzzo perché sì, anche in questo caso è uno dei profili che ha indicato Gattuso, quindi tra l'altro probabilmente, ora mi leggo al tuo ragionamento, probabilmente anche Comuzzo con Gattuso era stato chiamato in azzurro.
6: Sì.
20: piace. E qui c'è da capire la Fiorentina cosa vuol fare, ragazzi. Io, nel senso, io Comuzzo sono di quelli che l'avrebbe venduto ai tempi, quando era arrivato il Napoli, quando erano arrivati gli arabi, 30-35 milioni. Secondo me una squadra come la Fiorentina queste cifre qui per un difensore le deve accettare sempre e comunque. Detto questo, oggi Comuzzo non vale quelle cifre lì, oggi Comuzzo si è deprezzato, oggi Comuzzo quanto vale? 15?
19: A 20? Sì. Cioè, non c'è, no, non ci arriva a 20 oggi.
20: Quindi secondo me adesso è un po' più difficile venderlo, perché se lo vendi a 30-35 ha un senso, se lo vendi a 15... Quindi l'idea del prestito, ma sai mai, però un prestito non lo fai alla Lazio, un prestito lo fai al Sassuolo, lo fai al Parma, in una squadra dove sai che Comuzzo gioca titolare indiscutibile, dove può giocare senza pressioni, senza un po' quell'ambiente. Alla Lazio c'è un ambiente tosto, ragazzi, in questo momento. Ieri sera 25.000 a Ponte Milvio, ma per
6: poi
20: contestare
6: c'è da
20: lo
6: fa
20: titolo.
6: Un'annata, cioè, sempre in campo neutro, perché lo stadio sarà vuoto.
20: Sì, esatto. Dal punto di vista di Comuzzo, secondo me sarebbe una scelta sbagliata la Lazio in questo momento qua. Sul terzino, su Nuno Tavares, ti dico, la Lazio oggi ha ufficializzato un terzino sinistro, Pedraza, un ragazzo spagnolo arrivato a parametro zero. Segnale che Nuno Tavares è in uscita, però ora, partono da 20 milioni di richiesta. Io onestamente ai Gosens lì non so se
19: ti piace Tommaso.
6: È un bel cavallo.
19: Sì.
6: Forse un po' indisciplinato, sì, cioè fase difensiva un po' da mani nei capelli, sì, barra segno della croce, però quando decide di spingere non lo fermi.
20: Meraviglioso per il fantacalcio che ti sfornassi.
6: Esatto, bravo,
20: però,
6: bravo.
20: Ragazzi, a Sarri l'anno scorso, Sarri non lo voleva vedere,
19: perdeva la testa.
6: Costa dei punti poi. Cioè va disciplinato.
19: No, Sarri diceva
6: bestia.
19: Non sa mai dov'è.
20: Esatto.
19: E lui nel calcio, dove tutti devono stare, dove devono stare.
6: Arriva a dire forse più da quinto, che magari una certa copertura con i tre dietro
20: e
6: ce l'ha.
20: E quindi alla Fiorentina non serve.
6: No, se lo immagini quarto dei quattro dietro. Ma insomma, non vorrei essere il centrale, il centrodestra, esatto. Gli arrivano da tutte le parti.
20: Ma insomma, 20 milioni investiamoli davanti sui
6: che
20: famosi
6: esterni
20: offensivi.
6: Magari è Pongracic, se volete, poi ne parleremo. Sì, non è che stanotte abbia impressionato Pongracic. Leggevo, fatto un ottimo pezzo Alessandro Di Nardo sul gol del Portogallo.
19: Comunque ne parleremo
6: nel
19: mondialito.
6: Cioè.
19: Quello che mi sorprende, Simone, è che fra pochi giorni la Fiorentina va in ritiro. Al momento non ha un esterno a quelli vecchi, quindi c'è Gudmundsson e Sottil. Come diceva Tommaso, io non sono più convinto di Solomon, che lo trovavo un'opzione, perché se vuoi prendere Solomon col Tottenham, lui Tottenham non fa parte del progetto, magari, o fai un altro prestito con qualcosa, lo trovi per se lo vuoi portare subito. Io è sparito quello che piace tanto a Tommaso.
6: Coleosh non è che è sparito,
19: ma anche Coleosh, se lo vuoi fare lo fai,
6: devi decidere, è lì a pensare a Burnley, nel parchetto di Burnley.
19: Ma cosa pensa Coleosh?
6: Con il sandwich tipico inglese.
19: Fa impazzire. Coleosh pensa. Cosa pensi?
20: Coleosh si prende tutto il tempo. No, Coleosh ha anche altre proposte.
6: Di chi? Chi lo vuole Coleosh?
20: In Serie A lo stanno seguendo intanto. Lo sta seguendo la stessa Lazio. Ci ha pensato la Roma.
6: Roma
20: non escluderei ci possa pensare l'Atalanta.
19: Ai.
20: E lui è lì che sta aspettando, non lui, il suo procuratore è lì che sta aspettando, sta raccogliendo interessamenti, sta cercando di capire chi può affondare. Prende tempo, sapendo che comunque 10 milioni più o meno, 8, 9, 10 milioni le possano spendere quasi tutti anche in Italia. E quindi dice, vabbè, mi prendo tempo, tanto non ho necessità di decidere adesso dove andare, mi faccio le vacanze tranquillo e poi fra un po', quando è iniziato un po' tutto il giro, ci muoviamo anche noi. Però giustamente adesso si prende il suo tempo, secondo me è lecito dal suo punto di vista.
19: Sì è lecito, ma che pensa Coleosh? Io vorrei sapere che
6: pensa. Magari la stessa Fiorentina non affonda, perché poi c'è anche l'altro lato, magari lo tengo. Quando notte mi insegni
19: quando
6: sono
19: vanno
6: di
19: troppo Coleosh,
6: tra l'altro ne parlò anche Paratici, giocatori forti, cioè quando è così o arrivano, e credo Torsved sia su quel piano.
0: A Torsved c'è il problema della contropartita, dai.
6: Tieni lì con le osso e nel frattempo chissà su quali e quanti altri obiettivi sono quegli esterni.
20: A me uno che piace molto l'hai scritto su Luca nell'editoriale, Alai Begovic, secondo me sarebbe un bellissimo profilo per la Fiorentina, giovane, bravo, forte, tecnico. Cioè,
0: serve, guarda, Alberto Polverossi ha detto che serve qualche giocatore che ti accende un po' la fantasia dei tifosi, no? Allora, Vieri, operazione giusta, poi se la fa Paratici io ci credo, non c'ho problemi. Torsved, per carità, sostanza, quantità, bene, ma poi serve, deve arrivare quel qualcosa che ti riporta la voglia di andare a vedere i siti, le immagini, le cose, a vedere i dribbling, vedere le cose. Simone, prima di salutarti e ringraziarti, io ho una grande curiosità che nasce dal fatto che fra poco dovranno fare i convocati. Certo. E la Fiorentina c'ha 40, te ne ha, Tommaso?
6: C'è, forse 40 anche qualcosina.
0: E quindi, fermo restando, chiaramente con i giovani ci avranno anche un po' di pazienza, ma però c'è un gruppo di giocatori dentro i quali ci sta Anzola, ci sta Baracca, ci sta anche Bianco, voglio dire, non so se poi Bianco non credo faccia parte del progetto, ci sta Sottile. Sono curioso di capire se verranno portati nel gruppo o verranno dichiarati tra virgolette fuori rosa, poi chiaramente o ti accordi con il giocatore e si allena dove vuole lui, oppure gli metteranno a disposizione eventualmente un allenatore al Viola Park. C'è qualche voce su qualcuno di questi oggetti misteriosi che ritornano? Io mi incuriosisce, presidente, io non so il rapporto che c'era tra Nzola e Grosso, no? Perché se c'è un rapporto, non ha giocato quasi mai, che no, non credo sia.
20: Ci teniamo Nzola.
0: No, ma magari intanto si allena però con la squadra, no? Cioè, perché poi devi anche allenarti, devi fare anche partitine, cioè devi anche avere delle situazioni di un certo tipo.
20: No, allora in questo momento, ma secondo me sono un po' gli ultimi questi che si muovono, no? Perché non sono prime scelte di nessuno sostanzialmente, il problema è quello. Quindi no, io credo che qualcuno di questi, magari i Bianco, questi ragazzi un po' così, saranno portati in ritiro per fare numero, altri saranno lasciati fuori.
0: Anche per dire Gosses,
20: Baracca, ragazzi,
0: che fanno su Gosses? È chiaro che lo porti, però poi Dodò, cosa ti avevo detto, Loreto?
6: Comunque l'hanno piegato, stavo guardando, insomma, magari non da titolare, però l'ha sempre messo.
0: Cosa ti dicevo di Dodò? Dodò è sempre
6: Roma,
0: qua.
6: Roma, Napoli, Inter, Barcellona.
0: È sempre qua.
20: Barcellona.
6: Chi l'anno scorso.
20: Sì, l'anno scorso.
6: Mi s'allunga il contratto. Il procuratore piglia anche noi.
20: Ora aspetta.
6: Loreto Calamai, pronti per la BBC, cioè la BBC su Loreto Calamai.
20: Stanno aspettando tutti che si muova l'Inter, che scelga l'esterno di destra l'Inter.
6: Però Dodò va, dai,
20: parte.
6: Secondo me alla fine finisce a Roma.
20: Dodò va via, sì. Anche secondo me alla fine va alla Roma. Posso chiudere?
0: Vai.
20: Faccio un nome di quelli che dicevate voi. Poi non lo sta seguendo la Fiorentina, mi piacerebbe lo seguisse la Fiorentina, però c'è un po' di interessamenti dalla Serie A. Diego Moreira dello Strasburgo, andatevelo a vedere.
0: Me lo scrivo.
20: È uno di quei giocatori che, di quelli lì, che può far entusiasmare.
0: Valutazione?
20: 20-25.
6: Belga, eh?
20: Un belga, un ragazzo del 2004. Dribbling.
6: 25 pere al ribasso in genere su Transfermarkt. Qui c'è un trentino, Simone.
20: No, secondo me con qualcosa di meno lo
6: Strasburgo.
20: Sì.
0: E c'è movimento in generale su questo giocatore?
20: Lo sta seguendo la Roma in questi giorni, ci ha messo gli occhi la Roma. Però secondo me, cioè, il senso è su questi tipi di giocatori qua, ancora non mainstream.
6: Sì.
20: Se ci arriva la Roma, ci può arrivare la Fiorentina in questo momento storico.
6: Sì. Senta, ha fatto un'ora contro il Senegal, nei sedicesimi. Quindi un po' di vetrina mondiale.
20: Sì, però non è ancora di quei calciatori al centro delle cose. Se no, questo sarebbe questo è un ragazzo, un attaccante esterno, bellino, col dribbling facile.
0: Noi ne abbiamo bisogno almeno due di questi.
20: Questa gente qua che
0: noi abbiamo
20: lo
0: bisogno disperato di rimettere la qualità. Cioè, questo.
6: Joaquin.
0: i Joaquin, quelli che ci questi che ti puntano, che vanno, che ti, mamma mia, abbiamo tutto questo. Bene, allora ringraziamo.
1: Grazie Simone.
0: Simone, grazie
20: a voi ragazzi.
0: Allora, vi ricordo ancora tutti i contatti per stare insieme a noi: 348 7513933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Stavolta stranamente quasi in orario. Diamo la linea a Marco
1: Diego
0: Tonelli.
1: Moreira piace molto, è subito valanga di messaggi. Piace tantissimo. E Torsved non piace quasi a nessuno, è visto come, insomma, un rinforzo solo numerico. Va bene, tra poco sentiamo anche le note audio.
2: Radio Firenze Viola. È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
21: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
22: Radio Firenze Viola.
23: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi e diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: Radio Firenze Viola.
24: Buon pomeriggio ragazzi, ma io sentivo, ma come si fa ad arretrare uno come Mandragora? Se va via Fagioli, cioè Mandragora è non può essere il sostituto di Fagioli, prima di tutto perché non gli ho mai visto fare lanci di 50-60 metri che faceva Fagioli, con grande margine di miglioramento. Quindi a prescindere da questo io non lo venderei mai Fagioli, mi terrei anche Mandragora e lo lascerei lì in Dollè per fargli garantire quei 7-8 gol stagionali Ale dalla Val di Seve.
25: Buonasera a tutti. Ma Cagni della Lazio.
26: E dicevo io, ma Coleoscio dice c'ha da pensare, ma perché dovrebbe andare a giocare Coleoscio? Fammi capire. Ma uno che gli sta un mese per pensarci, di ben che gli stia andando, Dio bene? No, non lo so io, neanche fosse Pelé. Io, è Coleoscio.
25: Lasciamolo dietro.
27: Ciao ragazzi, sbaglio io do ragione e sono totalmente d'accordo con il maestro Luca, perché qui occorre benissimo giocatori validi, ma occorre anche quel qualcosa in più che riaccenda la fantasia e la speranza dei tifosi. Il gioiellino occorre. Ciao Fabri.
0: E che vuole Coleoscio?
1: Ci pensa troppo, ma ripeto, secondo me anche la Fiorentina ci sta pensando e magari non ha affondato. Zaccagni mi piacerebbe molto, non so quanto sia aggredibile.
0: Sai,
1: va bene la Lazio in difficoltà, ma lì veramente ti chiedo un 20-25.
0: Sì,
1: immagino.
0: Ma poi il problema, ragazzi, è che te oggi quando. Allora, Zaccagni è quella fascia medio-alta. Va bene? è medio alto.
6: L'Europa,
0: Lazio, lui sta bene, no, lui sta bene nella capitale, perché anche cosa gli offriamo noi? Cioè, lì bisogna che sia paratici
6: il progetto,
0: che va lì e lo convince
6: più o meno che Zaccagni, in due anni si può riportare. A me piacerebbe,
0: piace tanto, è un'idea giusta. Non so chi è l'amico che ce l'ha detto. Bravo, bravo.
6: Sì.
0: Perché oggi, ragazzi, dove vai? La Lazio è porta aperta, però certo deve avere i soldi. Ma ecco, in un ragionamento con Piccoli, per esempio, te gli dai Piccoli e prendi Zaccagni. Perché no? E loro si risolve un problema, loro

0: R3 è un modulo che già è protettivo per la difesa, ma deve avere tre giocatori di grande capacità offensiva. Cioè, il diverso è il ragionamento se te giochi il 4-2-3-1, hai due soli centrocampisti e ragazzi, bisogna di quelli davanti a turno si abbassino. Sì. Per dare una mano.
1: Poi si torna a quello che ti dicevo, al di là di Fagioli,
0: Coleoscio segna poco,
1: Mandragora, Brescianini, Ndur, se arriva Torsved, un po' di Digali in mezzo, con questi quattro la
0: Coleoscio segna poco. Coleoscio però segna è una scommessa che farei, è volentieri.
1: 21,
0: ma il quarto, ecco, è la scommessa, è il quarto. I due titolari, ragazzi, poi noi continuiamo a dare per scontato, caro Tommaso, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, noi diamo per scontato che Gudmundsson va via, no?
1: Stavo per dirlo, se ne parlava
0: oggi in chiedevo in redazione, ma chi lo vuole Gudmundsson? Ma
1: silenzio.
0: Poi dice forse l'Atalanta,
1: si diceva che sa, in realtà poi i movimenti
0: la Juve, ma non hai soldi. Allora ragazzi, la Juve, lasciate aperte, cioè la Juve è una situazione economica che è complicatissima. La Juve sai cosa fa? Ti offre lo scambio o Miretti, ti tieni Miretti, io mi tengo Gudmundsson. Cioè, all'estero si era detta, all'estero
1: si diceva, l'Inghilterra,
0: il Bournemouth.
1: Sì,
0: ma ancora c'è Gudmundsson, cioè noi, io l'ho rimosso. Guarda, ora lo voglio chiedere anche a quando arriverà il nostro prossimo. Io tendo a rimuovere Gudmundsson, Tommaso.
1: Sì, perché
0: cioè, non ci penso, cioè l'ho
1: perché
0: messo.
1: Perché mentalmente un po' tutti abbiamo detto basta.
0: Sì.
1: Cioè noi mentalmente si è detto ok, chiuso, basta pazienza, basta aspettare Gudmundsson. Però se poi non arriva nessuno a comprartelo.
0: Perché Gudmundsson potrebbe fare Berardi? Non lo so,
1: a meno che non provi grosso questa strada, però immaginando l'esterno sinistro come l'abbiamo visto con Vanoli.
0: Senti, possiamo chiedere a un collega che è grande, che è un amico, ma che ha anche tra l'altro una grandissima competenza tecnico-tattica.
1: Ciao, Ernesto,
0: ciao
1: Poesio.
0: Ernesto Poesio. Ciao Ernesto.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Cioè noi Gudmundsson
1: noi si è battezzato
0: fuori
1: via, basta,
0: e
1: non
0: quindi,
1: si vuole
0: ma
1: più,
0: ma non se ne parla nemmeno, a me è venuto di dire, ma ora si parla mica, non sa nemmeno un esterno, e ammesso che Gudmundsson sia un esterno, poi in realtà Gudmundsson ce l'hai, allora poi chiedi in redazione, ma chi lo vuole Gudmundsson? Boh, la Juve ma non c'ha soldi, l'Atalanta forse, l'Atalanta ragazzi per come fa le catene Sarri, non lo so.
2: Ma Sarri lo vede come interno, ci hanno detto, mezzala.
1: Si
2: sapevo.
1: Diceva anche esterno, se no a sinistra.
0: Come alla Mertens. Ma alla fine dei giochi, ragazzi, per ora siamo a zero carbonella su Google.
2: Ma è un po' un problema che avevamo temuto, che piano piano si sta un po' avverando. Ora è vero che siamo in mezzo a un mondiale e sai meglio di me, Luca, per esperienza, che diciamo negli anni dei mondiali il mercato sta fermo, no?
0: Fino
2: a che non finiscono. Quindi diciamo il domino inizierà fra una decina di giorni e le grandi squadre inizieranno a muoversi, inizierà a circolare denaro, perché poi è sempre così, le grandi squadre muovono il denaro, poi le altre che hanno il denaro acquisito lo utilizzano e via via diventa una catena. Quindi aspetterei un po' quello, però è chiaro che le offerte che possono arrivare sui giocatori della Fiorentina in questo momento non è che c'è la coda al Viola Park a prendere giocatori che hanno fatto male lo scorso anno e nel caso di Gudmundsson fanno male da 2-3 anni, tra l'altro non è che l'anno scorso, sai, Ken si può dire che ha pagato, no, un anno balordo, anche se il problema di Ken è che nelle ultime sue stagioni l'eccezione è stata l'anno da 25 gol,
1: quella è l'eccezione.
2: Però uno può sempre dire l'anno scorso ha pagato una situazione assurda, ma ecco, giocatori appunto come Gudmundsson per esempio diventa difficile dire che è stato un caso, perché a Firenze Gudmundsson non ha mai reso per quello che ci si aspettava, per quello che si aspettava la Fiorentina, per quanto ci aveva puntato, e quindi trovare acquirenti non è così semplice. E allora cosa succede? Bisogna reinventare Gudmundsson, bisogna diciamo
0: ma te
2: fare
0: ci provereste ancora
2: virtù.
0: Ernesto, oppure arrivederci.

0: si aspetta, tanto poi alla fine diciamo che la verità è che il Gudus ha pagato 22.
1: Sì, più o meno
0: 22, l'ha già tenuto due anni,
1: aspetta,
0: giusto?
1: 28.
0: Quindi diciamo che una decina di milioni ha già ammortizzati, cioè tutti alla fine non è che sconto. Su 15 milioni lo trovi da sistemare. Il problema è se il problema è che vedi, ha ragione Ernesto, quando c'è il mercato, il mondiale, il mercato è tutto un riflesso, perché poi i soldi partono dalle grandi e poi a pioggia c'è. Partono tutti, no? Però ecco, io pensavo che un giocatore come Gudmundsson, che la Fiorentina vuol dar via, potesse essere, se qualcuno gli piace, può essere l'opportunità, potrebbe avere l'opportunità di prenderlo magari avendo anche un po' di sconto. Quell'operazione diciamo che ha fatto la Fiorentina a un Vieri.
1: C'è.
0: Cioè bruci la concorrenza, magari sai che lo paghi, non sta lì a giocare, e invece silenzio, ragazzi, silenzio.
2: Ma perché forse non c'è la concorrenza?
0: Non c'è. Cioè, no,
2: è un giocatore che sai che la Fiorentina vuol dar via, sai che a Firenze ormai è tra virgolette bruciato, meno che Grosso non lo voglia, non riesca a rilanciarlo, quindi sai che poi più aspetti più il prezzo cala,
0: te lo portano in mano,
2: quindi il meccanismo è quello. Il problema della Fiorentina quest'anno è che ha necessità di vendere, tutti lo sanno,
0: Lo
2: sanno, ci sono tanti giocatori che a Firenze non hanno reso, che difficilmente immaginiamo nella Fiorentina che verrà, difficilmente li immagina anche Paratici, proprio per questo motivo gli altri aspettano che tu li abbassi, quindi il rischio è che tu vada a agosto inoltrato con le cessioni e di conseguenza con gli acquisti, perché ricordiamoci che la Fiorentina deve fare un mercato a 0 euro, sostanzialmente, perché ci sono problemi di bilancio che arrivano dallo scorso anno, erano anticipati anche questi ampiamente, no, l'avevamo detto tante volte,
0: detto e smentito da parte della Fiorentina, la società l'aveva un po' smentita, diciamo, questa
1: però
0: cosa,
1: poi pronti via, appunto. 15 più 2 per un difensore,
0: e
1: cioè,
0: questo rende ancora più complesso, perché il mercato sa che ora più che mai devi vendere,
2: esattamente,
1: questo dice,
0: perché ora ti aspettano ancora di più. E lo stesso io penso valga per i Dodò, che comunque c'è un anno di contratto, vale per, per i Ken, vale per non ti dico,
2: ma vale anche per Fortini,
0: anche per Fortini, certo,
2: per dirne uno che non è che ci fai apprendere, no, anche perché va a scadenza, però vale anche per quello, quindi da una parte meno male che la Fiorentina non è in Europa, perché rischiamo il mercato bloccato con questi conti,
1: Rispetto alla multa,
2: perché in questo momento, essendo fuori dall'Europa, questo rischio non ce l'hai, ma se eri in Europa lo rischiavi, e lo rischiavi con una squadra che appunto
1: ha recuperato,
0: ora lo recuperiamo. No, questo è un problema, reale, c'è un problema reale, cioè oggi tutti aspettano la Fiorentina perché sanno che devi liberarti i giocatori, devi dar via i giocatori, ecco perché io credo, e poi lo richiederemo a Ernesto appena lo recuperiamo, ecco perché io che ero contrarissimo alla cessione di Fagioli, oggi penso che Fagioli può essere una soluzione, un'opportunità, perché, e ora è tornato Ernesto, diceva Ernesto, ecco perché io che ero contrarissimo alla cessione di Fagioli, oggi se c'è un mercato che se ne batte le scatole di come sta di salute la Fiorentina economica, può essere il mercato inglese, no? Allora, se in Inghilterra c'è qualcuno a cui piace Fagioli, magari non perché è un altro Tonali, ma magari sulla spinta
1: qualità,
0: del talento dei centrocampisti italiani, ecco, loro magari non stanno lì a aspettarti, prenderti per il collo, perché altrimenti io non so dove può far cassa. Io ti dico la verità, su chi può far cassa la Fiorentina?
2: Hai ragione, infatti il rischio è quello, che tu sia costretto a privarti dei pochi giocatori che in realtà volessi tenere, no?
0: Perché dice la Roma vuole Dodò, a parte la Roma c'ha più problemi di noi, ma la Roma vuole Dodò, ti aspetta, dove va? La Roma dice, intanto non è Dodò, non è un titolarissimo della Roma, no?
1: In teoria no.
0: E ti aspetta fino a che a un certo punto quanto mi dai per prendere Dodò? Cioè, esaspero un concetto, e altri non ne hai, e vedi anche l'operazione Tosved si fa se c'è una contropartita tecnica, E lì ti dico lo io oggi Niccolò mi parlava anche di Brescianini, lì mi ha un pochino allarmato, non perché Brescianini mi sia piaciuto, Ernesto, però voglio il tuo parere anche su questo. Però io sinceramente tra Brescianini e Somma tengo Brescianini, tra Brescianini e Fabian tengo Brescianini.
1: Brescianini, sì, sì,
0: non so che ne pensi.
2: Anch'io, no, no, anch'io penso la stessa cosa. Però è vero che dei tre è quello che potresti piazzare in una contropartita. Se pensi che Torsveld, con Torsveld tu riesca a contentare meglio l'allenatore, perché poi alla fine è un giocatore che ha avuto, no? I giocatori poi diciamo hanno anche i propri fedelissimi, no? Qualcosa a questo grosso bisognerà che cominciare a dare,
1: insomma.
2: E quindi se questo comporta
0: già non si sa con quale esterni d'attacco ci appunto, inizierà a allenarsi, perché
2: la sostituzione con Brescianini diciamo che non, anche a me come a voi diciamo piace più o è sembrato integrarsi meglio, mettiamola così, di Zom e di Fabian, lo fai a malincuore, però certo non è che vai né a guadagnare né, cioè sì, vai ad accontentare l'allenatore, ma sostanzialmente resti un po' nello stesso, no, resti lì, ecco. L'acquisto di Torsveld non ti sposta la qualità della Fiorentina, accontenta l'allenatore, questo è importante, perché insomma l'allenatore ha bisogno anche di alcune certezze, no?
0: Sì, di mettere magari anche un suo uomo dentro lo spogliatoio, no?
2: Uomo,
0: perché bene o male
2: che sa già come giochi, che sa già alcune dinamiche che non devi, insomma, che ti aiuta anche in campo, no, a muovere gli altri. Certo, se vuoi fare il 4-3-3, qui c'è il problema delle ali, che è un problema non da poco, insomma, non ce l'hai proprio.
3: Totale.
2: Sottil
3: che farà due o tre gol con la primavera, altri
0: e
3: due o tre gol
0: dirai, ma si potrebbe tenere Sottil.
3: Il 20 di luglio ci saranno i messaggi, ma perché non si prova a rilanciare Sottil che ha fatto gol al Gubbio?
2: Beh, l'anno scorso, due anni fa era su Sabiri, questi messaggi, questi
0: ecco, appunto, è vero, è vero.
3: C'era le punizioni di Sabiri,
0: è vero, si parla, qualcuno voleva
2: fa degli effetti
3: come visto
0: caldo. Senti Ernesto, ti volevo chiedere un'altra cosa riguardo a Comuzzo. Sai, io l'ho presa l'età e l'incoglionimento, si piglia le fittonate, io impazzisco all'idea che la Fiorentina deve mandare in prestito Comuzzo. Cioè, guarda, io accetterei più il principio, lo accetterei malvolentieri, no? Che la Fiorentina non gli piace Comuzzo. Non gli offrono 20 milioni, via Comuzzo. Per me sarebbe una follia. Ma mandi in prestito un giocatore così, testimoniando a che non ci credi, perché
3: no, se, che in questo anno.
0: Se lui non può essere uno dei 22 di una squadra che non fa nemmeno l'Europa. Non è che è un grandissimo messaggio, no? Che dai, anche perché poi per ora c'hai Ranieri e Pongracic, c'è Vieric, è tutto da verificare. Due, perché io credo che, come ha dimostrato anche nelle ultime due esibizioni con la nazionale, che con l'allenatore giusto, con l'atmosfera giusta, per me ancora lui è un grande progetto. Però mi interessa moltissimo il tuo parere.
2: Io lo sai come la penso io su Comuzzo. Sono per assolutamente, io penso sia un patrimonio della Fiorentina che debba essere ancora capito, visto, poi magari non esplode come pensiamo, come ci auguriamo, però io un po' di tempo me lo darei ancora su Comuzzo, francamente. Perché è molto giovane, perché insomma si cresce imparando dagli errori. Devo dire, io Tolo lo sa, 5 minuti dopo finita la conferenza stampa di Paratici, gli dissi: secondo me Paratici, parlando di Comuzzo, ha fatto capire del prestito.
0: Sì.
2: Perché quelle parole mi avevano, non che l'abbia detto in modo esplicito, ma quando dice bisogna proteggerlo, ho avuto quell'impressione lì. Evidentemente lui, parlando anche col giocatore, ha valutato che in questo momento l'ambiente di Firenze lo rende,
3: ecco, anch'io sì,
0: anche perché lì quella conferenza stampa lui parlando
2: questo
0: di indurre
2: sarebbe un bel segnale, devo dire, perché se puoi essere giovane, puoi fare tanti errori eccetera, però se soffri la pressione, e non stiamo parlando del Real Madrid, stiamo parlando di Firenze, allora questo non è un bel segnale.
0: No, però poi dopo ti metti la maglia della nazionale, sì, la partita amichevole,
2: sì, una partita in cui sì, non c'è niente da perdere,
0: non
2: c'è
0: niente da perdere, ma c'hai la maglia della nazionale, c'hai milioni di persone che ti guardano, e se parli con Baldini ti dice voi siete matti, perché è uno dei più talenti più cristallini. No, il anch'io, perché se ti ricordi, se vi ricordate, e ve lo ricordate, su, alla domanda su Ndur, Parati ci ha detto fa parte del progetto
2: e deve crescere,
0: e quindi lui l'ha messo dentro in maniera chiara. Su, su Comuzzi ha detto studiamo il percorso migliore anche,
3: sì,
0: quindi studiamo il percorso
3: proprio
0: migliore,
3: è l'idea, che vuol dire una situazione che te lo restituisca il prossimo anno rigenerato.
0: Rigenerato e te lo mandi.
2: Sì, devo dire che da una parte c'è una contraddizione, perché se da una parte si vuole puntare sui giovani e si dice che in Italia siamo quelli che i giovani non li facciamo mai, non gli diamo mai la responsabilità, e poi dopo ti trovi in un anno fondamentalmente di ricostruzione, chiaro, in cui hai soltanto il campionato e la Coppa Italia, vediamo come va, in cui sostanzialmente non hai pressioni incredibili, insomma, perché non può crescere qui?
0: No, io non capisco.
2: Per far giocare Ranieri, per far giocare Pongracic, che francamente, fatemelo dire, io anche sto Pongracic, tutta sta passione per questo difensore, io non ce l'ho. Se ci fosse da vendere Pongracic e Comuzzo, io venderei Pongracic, francamente, tra i due. Non mi pare che lui, che doveva essere il leader o comunque uno dei pilastri della difesa della Fiorentina, da quando c'è Pongracic la difesa della Fiorentina sia diventata impermeabile. Cioè, sì, doveva essere quello che sostituiva Milenkovic. Francamente, fra Milenkovic e Pongracic c'è una bella differenza.
0: No, non c'è dubbio, non c'è, ma poi se no veramente prendi la lo scemo d'oro che 10 mesi fa ha rifiutato 30 milioni. Dai, ragazzi, non torna niente. Cioè, non,
2: ma sì, non torna. Oh,
0: no, 10 mesi fa rinunci 30 milioni. Si dice un anno in cui è sbagliato tutto. Non giudichiamo i giocatori perché un anno sì, e mandi in prestito.
2: Perché? Uscito dal tuo vivaio, già hai mandato via Caiode, che io continuo a dire follia, quella è stata una follia che non si è capito, e tra l'altro è stata una follia avallata da tantissima parte della piazza, che ecco, insomma, inviterei a ripensare ogni tanto quando così avalla le scelte della società esclusivamente per partito preso, magari per dar contro a chi pone dei dubbi. Quella è stata una follia, e ora fai un'altra follia, fai un altro errore del genere, non lo so.
0: Senti Ernesto, prima di salutarti e ringraziarti, in un momento nel quale cerchiamo notizie, cerchiamo indicazioni, ovviamente Parati c'ha un suo stile di lavoro molto riservato, cerca di lo ha detto, no?
3: Non parlo,
0: quindi cioè, allora ogni elemento cerchiamo di dargli una lettura. In questo senso io ho dato una lettura a alcuni messaggi legati al nuovo sponsor della Fiorentina e ai personaggi della squadra utilizzati. Faccio una premessa prima di fare la domanda a Ernesto, che oggi se noi dobbiamo dire chi sono oggi, che è il 2 di luglio, 5-6 giocatori di cui abbiamo la certezza assoluta che restino alla Fiorentina, io non li trovo. Io te lo dico francamente, non li trovo, perché a determinate cifre sono tutti in vendita, va bene? Quindi faccio questa premessa, perché va anche contro poi a quello che è stata anche una mia riflessione di oggi. Dopodiché però, quando vedo De Gea così esposto mediaticamente da un punto di vista ripeto, pubblicitario, quando vedo Mandragora nel gruppo dei 3 o 4, mi fa pensare,
3: però questo è il marketing che si scontra col mercato,
0: mi fa pensare che la mia riflessione è che De Gea resta e che Mandragora può restare. È frutto della nostra disperata ricerca
2: l'ho pensato anch'io,
3: però Vitto Ernesto se lo ricorderà, perché ci andava anche lui a Moena, ve lo ricordate il tabellone di Moena, c'era Berami, ce n'erano altri.
2: No, l'ho pensato anch'io, però poi ho pensato anche che su queste cose c'è gli Ecoma o Yoma o Gioma, come si dice, nel senso che essendo una, per esempio, un marchio spagnolo, avere De Gea per esempio nella campagna pubblicitaria ha un appeal migliore che se metti Martinelli, e in generale Mandragora è il giocatore che in Europa, nella Conference League, è stato tra i più, no?
3: Sì, ha il record di presenze in Europa.
2: Record di presenze, gol. Quindi io credo che un pochino lì la scelta venga fatta anche dallo sponsor più che dalla società, no?
3: Sì.
2: Sono due canali distinti. Un tempo era più così, ora mi sembra, soprattutto in un momento in cui, appunto, come dicevi prima, la Fiorentina in realtà non è che può far grandi, insomma, se arrivano offerte importanti e gli incedibili ce ne sono pochi, ecco. Ora siamo al 6, cioè, siamo a inizio luglio, e quindi è chiaro che, diciamo, utilizzi un po' i volti noti che hai, però è un indizio fino a un certo punto, secondo me.
0: Però sbaglio, correggetemi, perché ma Ken c'era?
3: Ken non c'è,
2: No,
3: cioè Ranieri, Mandragora, perché anch'io subito il primo,
0: cioè, Ken non c'è,
3: Ken non
2: sì,
3: c'è.
2: Hai ragione,
0: è vero. Non mi pare ci sia nemmeno Gudmundsson.
3: No,
2: Ken non c'era in campo negli ultimi 4 mesi, tra l'altro, quindi forse se lo sono scordato.
0: Non c'è nemmeno Dodò, se non sbaglio.
3: No.
0: No, non lo so, ma lo ripeto.
2: No, ma
0: io ve lo ripeto oggi, vi dico, mi dite 5-6 nomi di quelli sicuri che restano. Boh.
3: Ah no, non
0: Ranieri,
3: c'è nessuno.
0: Ma Ranieri, perché toccato, ovviamente non ha poi un certo tipo di mercato. Poi ma nemmeno Fagioli, cioè, chi è difficile.
3: Avremmo trovare, detto tutti Fagioli, cioè, con questi venti inglesi. Indur, forse,
0: siamo
3: in
0: a due.
3: Indur c'è.
2: Ma Indur c'è, sicuri?
3: Sì, Indur, per sì, quel che abbiamo capito. Poi arriva uno ti offre 25,
0: arrivederci, cioè, Indur,
3: sembra,
0: però su Indur devi, Ernesto, c'è l'aspetto.
3: Sono Mandragora,
0: no?
3: Andur, Ranieri e Fagioli, i quattro.
2: Ma Mandragora lo devi mettere
3: quattro sul,
0: cioè, su Indur, Ernesto, c'è il fatto del 50% dovresti dare a Paris Saint Germain, per cui voglio dire, anche se lo vendi a 20 milioni, ma oggi
2: grande incasso non lo fai,
0: fa 10 milioni, cioè, io.
2: Cioè. Che no, Mandragora,
3: no, sto,
2: dicevo,
3: guardando ora, non l'avevo visto.
2: C'è Italiano, no, che lo vorrebbe, quindi anche lì.
3: No, Dio, ma l'avevi visto il gol del Portogallo decisivo? Cioè, Pongracic c'è davanti a Ramos.
2: Certo, per quello,
0: ma
2: io
0: costa 90 milioni Ramos.
3: No, ma mia per Ramos, per Pongracic, ma che si gira?
2: Ma è il motivo per cui dicevo prima che tutta questa incedibilità,
3: sì,
2: di Pongracic.
3: Sembra lui e Ranieri nei momenti più difficili, con quello in mezzo, il più basso, e salta e la gira in testa.
0: Ma infatti, per me la speranza è che poi i due titolari finiscano per essere Vieri e Comuzzo. Cioè, almeno c'hai due ventunenni che possono crescere, possono migliorare, perché poi,
2: ma
0: vedi,
2: certo,
0: ieri Viviano, Ernesto, e poi ti ringraziamo, guarda, è veramente un grandissimo piacere averti, ha detto una cosa che, lo ripeto, è banale, ma delle volte io la dimentico, la rimuovo. A un certo punto, dicendo ieri, proprio forse non è un fulmine di guerra, ha detto: ma gli allenatori servono per migliorare i giocatori,
3: Sì,
0: allora se ha un allenatore, dai, due ventunenni di grande prospettiva, poi starà anche a lui completarli, migliorarli e far crescere, no? Però
2: no, ma è così,
0: no,
2: così. Soprattutto in un anno che deve servire a questo, perché siccome Paratici è stato molto chiaro e ha detto ci vuole tempo, e quando parla di tempo che ci vuole, parla anche di questo, cioè di arrivare a prendere giocatori che poi devi, come lui ha detto, far overperformare, no? Quindi ci devi lavorare su, ma per lavorarci su non è che in un mese no, riesci è chiaro che ci vorrà del tempo, e questo anno che viene dovrebbe servire per buttare giù il telaio della squadra.
0: Esatto.
2: Ma il vero lavoro di Paratici, secondo me, lo vedremo alla fine del mercato dell'estate 2027. Lì cominceremo a vedere la squadra che ha in testa Paratici, non prima, perché prima si tratta di un aggiustare, di un fare i conti col passato, cercando di liberarsi il più possibile di giocatori che non vuoi tenere, e piano piano di inserire quelli che invece ritieni essere giusti per fare, per creare la rosa dei prossimi 3-4 anni.
0: E mi torna anche che Paratic non sia stato molto contento della multa dell'UEFA, mi torna, perché comunque cioè, questo è un messaggio che poi viene veicolato a livello internazionale, no?
3: E soprattutto tu dovessi tornare
2: anche perché
3: in
2: devi
3: Europa,
2: stare in dei limiti di bilancio, cioè,
3: quando tornerai in Europa, diciamo quest'anno dovesse andare bene, 2027, se non vado errato, comunque torni sotto osservazione,
0: certo. Va bene, grazie
3: Ernesto, buon lavoro,
0: grande
3: grazie.
0: Piacere. Ciao. 348 7513933, avete ancora una mezz'oretta per messaggi audio e scritti. 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Fra poco arriva il mondialito di Alessandro Di Nardo, ormai è qualcosa che non si può perdere. Tra l'altro affronteremo anche la partita di Pongracic, anche se mi sembra che Tommaso Loreto abbia già visto qualcosa. Torniamo.
4: La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
7: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
8: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Buonasera, dicevo, le ambizioni si vedono dai nomi che vengono fatti, e se sono nomi di prima fascia bene, se no le ambizioni vanno in cavalleria. Poi un'altra cosa, ci vuole gente che viene volentieri e che dà tutto per la maglia, ma anche uno come Coleoscio che sta titubando per firmare, voglio dire, ma lasciamolo dov'è e ce ne faremo d'una ragione. Massimo,
11: l'unica serenità e tranquillità che ho è che se VVD e basta, l'importante è che la società Paratic in primis non la pensi mai come voi, perché l'anno scorso per voi sarà belle campioni e badan che fine si è fatto. Quindi viva Gudmundsson e speriamo che rimanga e che Grosso lo rilanci.
12: Buon pomeriggio. Ora che la generazione di Calamai, di Tommaso, la mia, possa dire che un difensore a 35 milioni si vende, ci sta. Soprattutto si chiamavano stopper a quei tempi. Comunque, oggigiorno Bernabei, un giovane, dia questo, è incredibile, perché un difensore centrale oggi deve togliere tutti i palloni di calcio da fermo, di testa, deve andare a fare gol, deve far ripartire ripartenza dal basso, lanciare lungo sulla fascia sinistra per l'ala d'attacco. Cioè, ci rendiamo conto di che si parla. tanto come mai Conte il primo acquisto fu Buongiorno a 40 milioni oppure quello di Bologna dopo, cioè oggi è cambiata la figura del difensore centrale.
13: Scusate, ma in caso di cambi di proprietà sussisterebbero sempre problemi di mercato o viene zerato tutto?
14: Sai, visto mai. Auguri a Tommaso, Nicola da Prato, ma io rimango sempre del parere, sono intervenuto anche prima, che Pongracic va venduto, visto anche quello che sta facendo al mondiale, che non è sicuramente bello. Noi questo giocatore ormai l'abbiamo visto in tutte le salse, non è un centrale che ci dà garanzie per il momento a mercato, fra un po' forse non avrà più mercato, i 15 milioni non li riprendiamo più. Per me dare quaddio all'Avellino non è una grande idea, io l'avrei trattenuto. Comunque Pongracic per me non può essere il centrale della difesa di Grosso.
0: Dibattito apertissimo, sì. Comunque su Pongracic c'è, perché effettivamente io ho puntato il dito sul gol, e però insomma poi rileggevo anche l'analisi di Alessandro, in realtà la partita non è da buttare da parte di Pongracic. Qualcuno mi ha anche scritto che io il match non l'ho visto, che un po' ci ha messo del suo anche il tecnico croato, che ha messo la difesa a 3 e insomma dopodiché resta l'annata di Pongracic con tanti bassi e qualche alto, quindi poi posso capire se restano delle perplessità.
15: Ma soprattutto Pongracic non è un leader, è un giocatore che magari può funzionare accanto a un giocatore di grande personalità e non è il giocatore, lo
0: ripeto. Detto, no, che ogni tanto si diceva queste sortite offensive, sì, lasciando magari il compagno in area, allora un Ranieri ti resta comunque a vigilare, Comuzzo un po' pagava, no, le ripartenze.
15: Non c'è mai, quante volte abbiamo detto ma dov'è Pongracic, sì, ma dov'è Pongracic? Io immaginavo più una difesa centrale, lo dico, con due ragazzi a questo punto di grandissimo talento e di grandissima prospettiva come Comuzzo e Vieri, un giocatore affidabile come Ranieri, e poi il leader, quello vero di Dragusin, quello di grande personalità, quello, sì, che ti fa migliorare tutti, perché c'è lui, la palla è mia, la situazione è mia, venite dietro a me. Non è Pongracic questo.
0: Invece per il momento, per esempio, non ci sono nemmeno nomi di difensori, nonostante noi da mercoledì abbiamo rinforzato quella tesi che già era partita, sì, anche da Niccolò Ceccanini sull'eventuale prestito di Comuzzo. Sbaglio, Andrea Savelli? Ciao Andrea.
16: Direi che la possiamo dare quasi come certezza.
0: Per la gioia di Luca, no, vabbè, sai, lui è convintissimo.
15: Cioè, ma no, allora, io ragazzi distingo sempre in maniera netta chi porta informazioni
0: e
15: da
0: l'opinione,
15: chi fa commenti.
0: Certo.
15: Sono proprio due mondi diversi, e poiché io ho faticato tanto nella mia vita per trovare informazioni, pensate se non ho rispetto assoluto di colleghi o di amici che portano informazioni, punto. Dopodiché, quando mi dicevano Fiorentina ha pigliato Osvet e non mi torna, dice non mi torna, sa 7 centrocampisti, poi mi hanno detto eh sì, ma perché se ne dà uno indietro a Sassuolo, e allora mi torna, perché se io porto e cambio uno per un altro, metto un giocatore più gradito all'allenatore, mi torna. A me non mi torna perché devo dar via Comuzzo, perché A, non lo posso dare ad una squadra importante, perché a chi lo dai? Alla Lazio?
0: Se il Conte lo piglia,
15: cioè, ma poi viene a giocare contro di te, cioè fai il tuo campionato, no, cioè io non do Comuzzo che so al Sassuolo, ora no, il Sassuolo al Monza. C'è un giocatore per il quale 10 mesi fa ho detto no, 30 milioni, lo mando a giocare a Monza. Bene, lo mando a giocare a Monza. A Monza Comuzzo mi va bene, va bene? Sai cosa dici te, Loreto? Ma già a Monza è un'altra cosa,
0: Cioè non vedi...
15: Regge la pressione. Non ha senso.
0: Non ha senso.
15: È un non senso. È un non senso dar via. Ha più senso,
0: Andrea,
15: lo ripeto.
0: Trova un senso.
15: Ha più senso se lo vendi. Non mi piace... No, io mi assumo la responsabilità che non mi piace, a parte oggi più di 12-13 milioni non te li dà nessuno, ma comunque lo vendo, come è stato fatto su Caiode è stato dato via perché non ci credevano, ragazzi.
0: Intanto il Brentford l'ha rinnovato,
15: ma
0: oggi fino
15: ma
0: a 32,
15: il calcio
0: però,
15: è
0: sì,
15: fatto
0: sì,
15: di questo errore, ma
0: dici.
15: Lo dai in prestito a chi?
0: A chi si dà, Andrea?
16: No, allora, a chi si dà non lo so, però l'idea con la Lazio può essere un'ipotesi, perché non può far mercato se non a costo zero, e quindi un prestito oneroso, visto che qualcosa incasserà comunque da Ghila, qualcosa deve investire sul centravanti nuovo, e altra ipotesi di nuovo un prestito oneroso di piccoli. Ma è evidente che è una toppa per parare un errore più grande, un errore o una scelta che non è andata a buon fine, cioè quando è stato trattenuto per 40 milioni nel gennaio, e io sono fra quelli che esultava,
15: perché anch'io.
16: Lo status della Fiorentina è quello che non cede i calciatori alle dirette concorrenti, però purtroppo economicamente la nostra esultanza è venuta fuori, si è rivelata sbagliata, perché poi lui è calato nel rendimento, e adesso, come diceva giustamente Luca, se prendi 15 fai un miracolo. Poi cercavano di mandarlo in Arabia e Pradè, io credo che abbia avuto una seria discussione col calciatore, che probabilmente ha influito anche sull'inizio zoppicante, oltre al fatto che c'aveva la mononucleosi, non l'hanno detto, quindi era anche in sofferenza fisica, non impossibilitato ma in grande sofferenza, e tutto ciò disegna un quadro difficile per un giocatore su cui abbiamo il dovere di crederci. Ma il problema è che se prendi Pongracic o prendi un top, come vorremmo noi, tieni Pongracic o prendi un top, perché Pongracic è un top senza la testa, perché anche ieri fa una partita ottima e poi non salta, e tutti dicono che è un grande colpo di testa.
15: Vista, Pongracic, Andrea?
16: Pongracic non è forte di testa, ragazzi. Pongracic è limitato.
15: Aggiungo un'altra cosa. Ora, in questo caso, io mi metto nei panni del procuratore di Comuzzo, va bene? Allora, io procuratore di Comuzzo alla Lazio non lo mando mai.
16: La Lazio sono d'accordo.
15: Si prospetta a giocare un campionato a porte chiuse, con una conflittualità che io un po' l'ho conosciuto, il mondo Lazio, ragazzi, un mondo complicato, complicato e pericoloso. Cioè,
16: e tra l'altro ci hanno ragione i tifosi.
15: Esatto.
16: In questo caso, dopo 25 anni,
15: se io devo ripartire da un gioco, la Lazio
3: semplicissimo,
15: non ci mando mai. Lo sai, te lo piglia il Como.
16: Ma come
15: se lo compra?
16: Non te lo prende in prestito.
15: No, te lo compra.
16: Perché se me lo prende in prestito lì cresce.
15: Certo, ma non te lo prende.
16: Io lo mando lì.
15: Esatto.
16: Ma loro se te lo prendono fanno un investimento.
15: Esatto.
16: Oppure
15: lo
16: prende
15: compra?
16: Un prestito col diritto, che è l'opzione peggiore per noi.
15: Quindi te lo compra. Allora, il concetto è, ve lo ripeto, io non vi voglio convincere di una cosa chiarissima, però le valutazioni. Io ho parlato con Silvio Baldini. Silvio Baldini mi ha detto: ragazzi, se voi non credete in Comuzzo, io non so che dirvi, ragazzi, io mi dovete trovare un prospetto migliore di Comuzzo. Cioè, allora, oggi la Fiorentina, la difesa centrale più giusta per me è due giovani, stessa età, grande prospettiva, percorsi diversi.
3: Ieri e Comuzzo.
15: Ranieri,
3: io mi auguro che loro due siano titolari.
15: Centralone. Poi Ranieri,
16: Ranieri,
15: perché nella difficoltà Ranieri non mi molla mai, è il grande leader, quello che mi fa crescere i due ragazzi, perché se te io
3: Gonzalo
15: dico Passarella
3: Rodriguez.
15: Perché io ho visto Gonzalo, bravo,
3: Gonzalo.
15: Ti dico Passarella, Gonzalo, Dainelli,
3: sì,
15: guarda che
3: sì,
15: ti dico, cioè voglio scendere,
3: no,
15: ancora
3: tanta roba da
15: sì, per dire, ma insomma, non è che stiamo parlando di fenomeni, no?
3: Non Ben Bauer, no.
15: Ma non Pongracic e non mandar via Comuzzo, perché se no, ragazzi, veramente. Perché se Comuzzo dice lo manda a giocare in squadre di seconda fascia e fa anche bene, ma te poi sei convinto, e poi perché il tuo dubbio è come regge la pressione, poi la riregge dopo la pressione a Firenze e ha regalato un anno a uno?
16: Io non ho problemi sulla pressione, io ho la necessità di un giocatore che tolga la timidezza dalle spalle, gliela levi proprio come se fosse una polvere dalle spalle, perché quando dicono che Comuzzo è scarso nell'impostazione, Comuzzo non ha i piedi maleducati, visto che tutti parlano di piede educato, Comuzzo va in ansia con la palla tra i piedi, perché sente mugugni dell'Artemio Franchi, perché sa che tutti l'hanno battezzato scarso, ma non è affatto scarso, e purtroppo è andato in ansia un po' anche sulle letture degli interventi, delle scivolate sui tempi l'anno scorso, per lo stesso motivo, perché andava tutto male. Io firmo la scommessa con Luca Calamai. Ma,
15: e ti aggiungo un'altra cosa
16: subito, però bisogna che non rompa le scatole a nessuno, nessun mugugno.
15: E ti aggiungo un'altra cosa,
16: ci si
15: Andrea,
16: crede, perché sono ragazzi nostri, fine. Esatto. Ora, e con questi si va in Champions.
15: Ah, bravo. E poi dopo raccontiamo anche perché sei intervenuto, che abbiamo un'altra grande evento
3: serata
15: da raccontare,
3: da vivere.
15: E hai visto timidezza nelle due partite che ha fatto la nazionale? Dice, erano amichevoli,
16: no,
15: vero?
16: C'è un allenatore, certo, perché c'è un allenatore che lo sostiene,
15: e che sa che cosa è giusto che Comuzzo faccia e cosa è sbagliato, e non lo devi mettere nelle condizioni di avere quel tipo di sbaglio, no? Cioè, come diceva, non è con la palla tra i piedi, soffre. Allora non gli devi chiedere cose che non sono adatte, certo, a lui, e lo devi, e devi lavorare. Questo è l'aspetto, un allenatore che ti aiuta sotto questo punto di vista. È un messaggio, perché quando te in conferenza stampa, caro Fabio Paratici, dici Ndur fa parte del progetto,
3: e
15: va bene? E Ndur, ragazzi, abbiate pazienza, Ndur deve dimostrare tutto, perché ancora a me non mi ha convinto sia un giocatore da prime 5-6 squadre d'Italia, ma lo dice con una forza tale che ora ognuno di noi dice Ndur è titolare l'anno prossimo,
3: certo.
15: E su Comuzzo dice, ma ora vediamo il percorso, eh no, allora vuol dire che il primo,
16: io Ndur titolare lo voglio vedere
15: anch'io
16: sul campo,
15: anch'io
16: non
15: lo voglio vedere anch'io,
16: perché tutti mi hanno sempre detto c'è un grande fisico, facesse il modello, no, per carità, sono felice che faccia il calciatore per la Fiorentina, però non è col fisico, perché Borca, Aquilani, Pizarro facevano ridere Polli se si levava la maglia, però è uno dei centrocampi più indimenticabili. Non è una questione fisica, è una questione anche per Ndur mentale. Lui, se sta dentro la partita 90 minuti con la determinazione che ogni tanto gli abbiamo visto fare a un livello pazzesco, ogni tanto si addormenta.
15: Si sa dov'è, si sa dov'è.
16: Sparisce dal campo.
15: Però il messaggio della società su Ndur è stato chiaro, e come dicevi te, se vuoi Comuzzo il messaggio deve essere altrettanto chiaro. Deve essere un messaggio diretto alla gente. Basta.
16: Certo. Ma noi l'abbiamo sempre detto che la società fa almeno il primo 50% di un percorso sportivo. Se la società difende con forza il proprio giocatore, i tifosi lo sostengono, non c'è, fino alle prove,
15: certo,
16: entrare,
15: per carità, poi ragazzi, non è che
16: ognuno è libero di fare quello che vuole, e nessuno si fa trascinare senza una guida, però se la guida è certa, le scelte sono importanti. Quello che hai detto te, Luca, su Caiode è una scelta,
15: certo,
16: che non attacco, perché ci hanno preso 18 milioni, se ne poteva prendere 40, sì, ma l'allenatore non ci credeva. Davanti c'era Dodò, che in quel momento aveva 26 anni e a 4 giocava meglio,
15: certo,
16: e hanno fatto una scelta di prendere 18, che ricordatevi sempre, non glielo auguriamo mai, perché lui è un ragazzo d'oro. Se si fa il crociato, ci sta che non valga più nemmeno 18,
15: no, chiaro,
16: invece sta andando benissimo, ne siamo felici, e ne vale 40, però la Fiorentina ha preso 18 due anni fa.
15: Sì, e comunque quando decidi, per me
3: poi
15: va bene.
3: Capitare,
15: poi
3: però,
15: se le sbagli tutte, ti dico, va, un tu sei buono.
16: Certo,
15: ma
16: certo,
15: è quando non decidi che sbagli, ma quando decidi, ragazzi, il Milan ha perso Liberali per 3
3: tiranno.
15: Milioni.
3: Allora, tanto poi con Andrea ci ritroveremo mercoledì,
15: questa, ragazzi,
3: Emiliano,
15: è un grandissimo
3: Viviano,
15: evento, poi,
3: a partire dalle 10, ma mercoledì sera sarà particolarmente impegnato Andrea, ma anche Radio Firenze Viola,
15: tutti noi, venite,
3: devo venire anch'io, Andrea,
16: devi venire, sì. Che si fa senza idee, ora te lo dico un fiorentino, ma che scherzi, per davvero,
3: che si fa mercoledì sera?
16: Mercoledì si fa la notte bianca viola, con la famiglia, posso chiamarla così,
15: certo,
16: mi hanno un po' abusato,
15: certo,
16: ultimamente, ma noi lo siamo davvero, in cui mi avete accolto, e io tutte le volte mi stropiccio gli occhi, ogni volta che entro in redazione racconto sempre, io sto dentro Radio Firenze Viola e ogni tanto guardo l'app di Firenze Viola, tanto per farmi capire, e con la famiglia di Radio Firenze Viola, la notte bianca viola, dentro il centro commerciale, dentro lo spazio pubblico del centro, lo spazio libero del centro commerciale San Donato, facciamo una grande festa, ci sarà il museo che mette, il museo Viola che mette le sei maglie con sei vittorie indimenticabili della Fiorentina, nelle teche, le raccontiamo, ci sarà il jukebox virtuale dove chiunque verrà ascolterà il racconto dei calciatori più belli attraverso un QR code, ci saranno le gigantografie, idea di Luca Calamai, sì, della curva Fiesole, le più belle, tre delle più belle di tutti i tempi. Purtroppo l'ultima contro la squadra strisciata non la mettiamo perché non vogliamo suscitare
0: polemiche.
16: E poi soprattutto ci sarà un campo da due contro due per i bambini, con qualche ex che ci viene a trovare prima del talk, che farà due scambi e darà due dritte ai bambini che verranno a giocare a calcetto in maniera assolutamente ludica e non competitiva, ma ci sarà anche un allenatore delle giovanili, un istruttore, quindi una cosa seria, però fatta solo per gioia e per divertimento. E poi ci sarà il grande evento del palco in diretta con Radio Firenze Viola e TV, e la TV sul 92, ci sarà il talk, ci saranno anche, stiamo costruendo anche altre piccole sorprese dell'ultimo momento, poi ce lo dirà Luca.
0: Sì, stiamo lavorando per cercare di fare
16: l'ufficiale alle 19:30, collegamento con Radio Firenze Viola, ex Viola sul palco, opinionisti, tutti gli opinionisti importanti,
0: e soprattutto ci divertiremo.
16: Da morire, ecco,
0: venite perché ci divertiremo.
16: Dalle 22 ci sarà anche lo spettacolo, esatto, scritto io per i 100 anni della Fiorentina, uno spettacolo con la musica dal vivo, le canzoni dal vivo, che sarà, spero, bello, e la parte finale della Notte Bianca Viola.
0: Ci
16: però
0: divertiremo,
16: sarà una
0: festa
16: per tutti, dove tutti si mescoleranno tra palco, cioè non ci sarà differenza tra pubblico e palco, perché noi siamo una comunità, la differenza con le squadre che magari hanno qualche coppetta in più in bacheca è tutta lì. Noi siamo una comunità e lo dimostriamo sempre. L'8 dalle 5:30 in poi al centro commerciale San Donato.
0: Ma ci saremo tutti.
3: Tanto ne riparliamo.
0: Grazie Andrea. Vi lo riproporremo in tutti,
3: ragazzi,
0: questi giorni. Grazie.
16: Ciao.
3: Anche perché appunto allungheremo mercoledì per essere regolarmente in diretta. Finale col mondiale, proprio un flash di un paio di minuti. Anche perché c'è la grande domanda alla quale deve rispondere Alessandro Di Nardo:
0: come ha giocato Pongracic?
3: Pongracic,
17: guarda, eccoci.
3: Male?
17: Ciao a tutti, guarda, in due minuti, forse Pongracic è l'ultimo argomento di questo Portogallo-Croazia, però in sintesi ha giocato molto bene. Tra l'altro, insomma, mi chiedo, visto che è stata una partita di un livello, di un'intensità emotiva incredibile, cioè quel famoso meme, no, di Martin Scorsese che dice absolute cinema, cioè, Portogallo-Croazia ieri è stato assolutamente uno spettacolo drammatico, anche sportivamente parlando. Lui ha dimostrato di saper nuotare, insomma, in acque in cui non vedo altri calciatori della Fiorentina, sinceramente. Ecco, a quel livello non è stato il migliore in campo, non è stato il peggiore in campo. Gonzalo Ramos gli prende il tempo, ma insomma, se rivediamo l'azione, non era lui il centrale che si doveva occupare del nuovo attaccante del Milan, quindi...
3: Però è davanti a lui, Ale, cioè,
17: ma secondo me
3: metto in dubbio i 90 minuti positivi, non si può, però sul gol è davanti a lui.
17: Tommaso, guarda, io ho avuto la fortuna e comincio dando un ideale abbraccio fortissimo a chi ci ha fatto le 3:10 di notte, come ieri, come me, di vedere tutta la partita. Secondo me Pongracic ne esce come un giocatore che a quel livello ci può stare. Poi in una partita di 95 minuti contro Gonzalo Ramos, contro Leao, contro João Félix che non è nemmeno entrato, contro Bruno Fernandes, contro chi più ne ha più ne metta, i campioni sono così, diceva Alexis Sanchez. Leao mette una gran palla, siamo al minuto 94, Gonzalo
3: Quindi
17: Ramos prende,
3: insomma, un po' lo assolvi.
17: Ma secondo me gioca una grande partita Marin Pongracic. Detto questo, era una partita talmente densa di significato, secondo me la più bella di questo mondiale fino ad ora, che poi è anche difficile scindere l'analisi tecnica e tattica da proprio la condensa dei personaggi che c'erano, perché c'era Luka Modric, che ora lo sappiamo, all'ultima partita con la Croazia, Ronaldo che scende in campo con le parole della sorella prima della partita che dicono che sarà la sua ultima esibizione al mondiale, comunque che questa sarà la sua ultima lo suo ultimo periodo col Portogallo. C'è un contesto anche emotivo, lo ripeto di nuovo, molto difficile per il Portogallo. Oggi sono passati 12 mesi esatti, un anno dalla scomparsa di Diogo Jota, e ieri il Portogallo esulta con la maglia numero 21 di Diogo Jota. C'è una partita che viene pareggiata dalla Croazia al minuto 112 e non siamo ai tempi supplementari. Segna Gvardiol, poi c'è una revisione quasi dal laboratorio,
3: molto dubbia,
17: in cui si vede anche grazie a un sensore che è nel pallone il tocco di un attaccante della Croazia che invalida di fatto poi il gol di Gvardiol. Ci sono tantissime lacrime da parte di tutti, quelle per Diogo Jota, quelle anche di Modric. Kovacic fa una partita che io mi ero dimenticato quanto fosse forte Mateo Kovacic,
0: ma
17: fa
0: un talento impressionante, ragazzi.
17: Incredibile. In questo da segnalare anche che un gol viene cancellato a Kovacic da un intervento di quello che ha ora il miglior portiere di questo mondiale, che è Diogo Costa del Portogallo. Insomma, io ci vedo tante cose belle, più che, sai, spesso siamo abituati a vedere l'errorino di qua, l'errorino di là. Secondo me ieri c'è stato un livello di questo sport alla massima potenza, e in quel livello comunque Pongracic non ha fatto la comparsa, per tornare alla domanda di prima.
3: Bene, li hai convinti, molti messaggi pro Pongracic, peraltro anche per un salvataggio di testa al volo, roba da pazzi. Quindi va bene.
17: Molto, molto meno cinema in Spagna-Austria, sì, la squadra più forte, doppietta di Oyarzabal e gol di Pedro Porro. Mentre, per tornare, insomma, per chiudere anche col mercato, buona prova di Belgali nella sconfitta dell'Algeria contro la Svizzera. Comunque è un giocatore che abbiamo imparato a conoscere in questi anni a Verona, in fase propositiva secondo me è un ottimo calciatore. Ha avuto la sfortuna di trovarsi contro, ne parlavamo ieri, del giocatore crack di questo mondiale, Manzambi, classe 2006 del Friburgo. Il primo gol, il gol dell'1-0, lo segna Embolo, ma lo segna per il tabellino Embolo, perché se vedete l'azione, Manzambi la prende a centrocampo, ne salta 4, arriva sul fondo, si allunga, la mette in mezzo e sulla linea segna Embolo. Quello è uno di quei gol per cui devi pagare probabilmente una vacanza fuori al primo giocatore. E poi segna l'ex Bologna Dan Ndoye, che è anche lui possibile oggetto del mercato per la Svizzera. Insomma, tutto tranquillo. Stasera so che Tommaso sarai
3: stasera a mezzanotte
17: perché c'è il BS, Leo Messi contro Capoverde.
0: No, io faccio il tifo per Capoverde,
3: ma certo. Favola Capoverde,
17: anche qui,
3: ulteriormente nella storia, certo, dai, poi Capoverde, poi c'è le maglie viola Capoverde.
0: Noi del Capoverde non mogliamo.
3: Sì, vorrete mia ne vinca due di fila, sai, che pelo ci fa.
17: E Australia Egitto alle 20, l'hanno messo, non so perché hanno messo Australia Egitto alle 20. Ora forse non giocherà nemmeno Salah perché non è al meglio, quindi non vedo troppi motivi di interesse per vedere Australia-Egitto, tanti per vedere Argentina-Capoverde. Chi vince tra Argentina e Capoverde sfida Colombia-Ghana, che è l'ultimo sedicesimo, stanotte alle 3:30.
0: Quindi c'è un'autostrada per Capoverde, perché se passa Capoverde poi il Ghana può essere
3: Guardavo la classifica FIFA, Argentina prima, Capoverde 67esima.
0: Cattivi,
17: però l'hai visto in Inghilterra Congo.
3: Sì, assolutamente.
17: A proposito, guarda, di Inghilterra Congo, chiudo dicendo che Tuchel, in vista di Messico Inghilterra, ha chiesto un editto regale per chiedere, insomma, ai genitori di giustificare i figli per vedere la partita che si giocherà nella notte europea, mentre a orario di cena in Messico. Quindi mi sono stupito del fatto che, insomma, a inizio luglio
3: lì continua,
0: vanno a scuola,
3: hanno tutt'altri tempi. Grazie Ale, a stasera.
0: Scusaci se oggi ti abbiamo rubato qualche minuto.
17: A voi.
3: Allora, tanto lo ritrovate peraltro dalle 18:30 con questa diretta speciale, che poi ci permetterà anche di raccontarvi l'evento solo per la maglia dal Teatro Niccolini. Dobbiamo correre, ringraziando e salutando gli amici di Lady Radio. Show, dove torna musica, informazione e Fiorentina a partire dalle 18. Palla al centro su Lady Radio tornerà lunedì dalle 14, ma noi ovviamente nel weekend avremo le nostre dirette. Poi ora qui andiamo avanti, Punto Mercato, Nick e Nick, dalle 17 Giacomo Galassi in versione giornalista, prima che il nipote di Bomber Galassi sia premiato questa sera. Quindi
15: ma Nick e Nick non lo perdete, perché no, veramente è spettacolo tutto.
3: Giorno caldo per Torsved, vediamo che emerge.
15: Ciao.

0: e viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'allarme scattato a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dal governo trapela forte allarme per quello che viene definito il comportamento irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza di sostanze sottoposte a rigorose procedure di custodia e controllo.
2: Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
3: Gli esteri. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermalov, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
2: La produzione di Stellantis è ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e veicoli commerciali rispetto alle 221.885 dello stesso periodo 2025. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando, con un'ulteriore perdita del 36,2%. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
3: A settembre due dei bambini della famiglia Del Bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta La Repubblica, infatti i 3 hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti.
2: E in chiusura lo sport, la Formula 1 a Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell. Alle 17.30 la qualifica sprint.
3: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: Sapri dibattito.
5: Uno
7: contro tutti.
8: Quello che accanto a lei è matto.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
10: Dario Baldi.
9: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua

0: condotta
1: sì.
0: Sì, esatto, sarà condotta da Niccolò Santi e De Martino alle interviste a Lorenzo Marucci. Immaginate come si è messo.
1: In esterno Ludovico Mauro.
0: Agli aeroporti Ludovico Mauro, sì, sì, questo è un aeroporto.
1: Sì. Ringraziamo Stefano Cherubini al coordinamento tecnico.
0: Anche no, volendo comunque. Vabbè.
1: Però ecco, mi andava di dirlo. E poi ricordiamo i numeri per interagire con noi. 348-7513933, messaggi scritti e vocali. E per intervenire con noi in diretta 055-77-111-71. Questa è la trasmissione più partecipata dell'Etere. Cioè voi potete fare quello che volete, intervenire e parlare, interloquire con Niccolò Ceccarini.
0: Soprattutto, questo è un problema, certo.
1: No, vabbè, perché in quest'ora parliamo solo di mercato, di strategie e diciamo andiamo anche un po' a titillare, si dice, no?
0: Titillare, sì.
1: O se no anche a tastare il polso di voi ascoltatori, no?
0: Certamente sì. Volevo solo sapere una cosa, qual era il titolo della puntata di oggi della trasmissione che non ha sigla?
1: Allora, no, questo è un titolo comunque, è un titolo attuale. Som per Torsved, il punto. Ok?
0: Beh, ok.
1: Il punto si intende che adesso con Niccolò Ceccarini in studio cerchiamo un attimo di capirci qualcosa in più.
0: E questo sarà difficile, insomma.
1: No, perché ci pare di capire che intanto oggi ci sia questo incontro tra Fiorentina
0: C'è già stato.
1: Ok.
0: Volete sapere com'è andata?
1: Sì.
0: Anche loro vorrebbero sapere com'è andata, cioè coloro che ci stanno ascoltando, anche Cherubini, che comunque è protagonista a suo malgrado di questa vicenda, perché chi ce l'ha venduto, Somma?
1: Il Parma.
0: E quindi chi ce l'ha venduto?
1: Cherubini.
0: L'amministratore delegato Stefano Cherubini, che non è Federico Cherubini, ma comunque ha sempre una parentela con il Parma. No, a parte le battute, c'è stato questo contatto tra le due società, non so se si sono visti di persona oppure no. La trattativa è partita, credo che la Fiorentina abbia provato a mettere dentro l'operazione anche la contropartita tecnica. Al momento non possiamo darvi altri dettagli, se non il fatto che si sono parlati e hanno iniziato a parlare, perché il discorso chiaramente non si può risolvere in 2-3 minuti. Per cui è partita la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo solo per arrivare a un giocatore come Torsved, possibile una contropartita all'interno. Bisogna vedere se quelle che sono le contropartite che la Fiorentina può mettere dentro o ha deciso di mettere dentro sono più o meno gradite al Sassuolo. Questa è la cosa più importante,
1: ecco,
0: centrale.
1: Io volevo capire un attimo le sensazioni, perché il Sassuolo mi sembrava abbastanza inamovibile.
0: Lo so, anch'io avrei voluto sapere le sensazioni, però non mi hanno detto nulla, purtroppo. Non sono riuscito a capire ancora nulla di particolare, se non il fatto che comunque si sono visti e ora bisogna capire che cosa si sono detti, cioè se effettivamente c'è margine, c'è un margine minimo, c'è un margine abbastanza importante, non c'è accordo su un'eventuale contropartita tecnica, se il Sassuolo continua a chiedere più soldi, perché la valutazione che fa il Sassuolo di Torsved è non meno di 15 milioni di euro.
1: E questo somma quanto vale?
0: Somma teoricamente la Fiorentina ha pagato 15 più bonus, quindi forse con l'ammortamento eccetera sarà un po' meno.
1: 12.
0: Cioè l'ideale potrebbe essere una sorta di ti do somma più 3-4 milioni e magari la chiudiamo lì.
1: Sì.
0: Questo potrebbe starci, però ripeto, queste sono operazioni che fanno la Fiorentina e il Sassuolo, e quindi dovranno decidere loro, soprattutto il Sassuolo sicuramente, perché non è tanto la Fiorentina che è molto convinta di fare questa operazione forte del giocatore, dipenderà molto anche dall'ok del Sassuolo, che non è così contento di privarsi comunque di Torsved, a maggior ragione magari a fronte anche di una contropartita tecnica, perché non è detto che l'accettino. Ecco.
1: Ma Torsved vuole andare via, cioè...
0: Torsved non lo dirà mai che vuole andare via, però non rinnovando il contratto è come se dicesse me ne voglio andare.
1: Quello per forza, che lui scade il prossimo anno nel 2027 e mi sembra di capire che sia da gennaio che lui ormai ha deciso più o meno.
0: Sì, lui diciamo già a gennaio aveva questa mezza idea di poter prendere in considerazione qualcos'altro, ma in quel momento lì non c'erano i margini per fare l'operazione, comunque il Sassuolo chiedeva addirittura 20 milioni di euro, per cui non si è potuto certo procedere in quella direzione, che magari essere anche una direzione interessante, ma non poteva avere sviluppi, ecco, in tutto questo. Nel frattempo Sinner bene, devo dirti.
1: Sì, come sta andando? Tanto dimmi come sta andando, perché sono miope.
0: Allora, questo però non me l'avevi detto.
1: Non vedo.
0: Questa è una grande esclusiva.
1: Per me sì.
0: Allora, Sinner 4-3 contro si dirà così? Broxby?
1: Ah, ok.
0: Lo statunitense Broxby?
1: Ma sono al primo set.
0: Sì, sono al primo set, Sinner 4, Broxby 3, 0-15, però al servizio Yannick. E attenzione,
1: forza,
0: bella giornata
1: Yannick
0: di sole a Wimbledon, tra l'altro si vede anche tra gli spogliatoi.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Sai che in realtà si dice Wimbledon.
0: Wimbledon.
1: No, proprio Wimbledon.
0: Wimbledon, così?
1: Credo Wimbledon. Di sì.
0: Ho capito.
1: Se volete smentirmi, 348-75-13933.
0: Vabbè, nel frattempo noi abbiamo già dato Rachmani al Venezia e dal Napoli al Venezia, quindi voglio dire, comunque sia, non sarà più lo stesso storia ormai. Cioè, da quando Rachmani vero ha saputo, cioè quello vero, quello che gioca a Napoli, ha saputo del nostro trasferimento a sua insaputa al Venezia, e anche il Venezia non sapeva che stavamo vendendo.

0: vendendo noi a loro, cioè noi del Napoli stavamo vendendo Rachmani al Venezia, loro hanno quindi prende quello dello Sparta Praga, in realtà noi gli abbiamo venduto quello del Napoli, che comunque a 7,5 più percentuale, cioè bonus percentuale sulla futura rivendita, era un grande acquisto.
1: Nel frattempo
0: voglio sapere notizie su Rodrigo.
1: Ciao. Io leggo che è ancora in prestito a casa in Pasa. Però,
0: rinnovato, scusi, ma allora, là non si scopre mai, allora lì si scopre solo alla prima giornata o la prima amichevole ufficiale, non si saprà mai se beccava ancora lì oppure, cioè non l'hanno comunicato quando l'hanno preso in prestito, figurati come si fa a sapere ora dove gioca Becao.
1: Ti direi ritorno di fiamma per Becao alla Fiorentina, quasi quasi, no?
0: Ah, bello sarebbe
1: come
0: Becao
1: sarebbe?
0: Becao, sì. Meravigliato.
1: Senti, prima di passare ai messaggi volevo chiederti, ma c'è una bozza d'intesa d'accordo tra la Fiorentina e Tosvet al di là del Sassuolo? Perché mi sembra che la partita sia Fiorentina-Sassuolo, il giocatore vuol venire.
0: No, con il giocatore non ci sono problemi, vai tranquillo. Te lo dico io, che sono un nero verde, quindi col appunto, cuore spezzato, ma insomma.
1: Ecco. Certo. Va bene, allora andiamo sui messaggi. Dunque, intanto,
0: su YouTube è roba?
1: Aspetta, perché c'è Nicola della Somalia, vedi, ci seguono un po' dappertutto.
0: Che dice Nicola?
1: Nicola dice: sono 40 settimane che parlate di Torzet. Non vi siete stancati?
0: No.
1: E poi volevo chiedere, ma aspetta, la risposta intanto?
0: Ho detto no, non mi sono stancato.
1: Perfetto. Poi volevo chiedervi, ma tra tutti i giocatori in esubero, ce n'è qualcuno che potrebbe davvero essere rivalutato da grosso e poi restare? Blitz, contatto, esclusiva, si sta parlando del 2026.
0: Non lo so, quale possa essere rivalutato, penso sia difficile perché non mi sembra che ci sia questa volontà da parte della società e da parte della questione tecnica, insomma, del nostro allenatore, quindi io non penso che ci sia minimamente la volontà di rigenerare qualcuno dei prestiti. Nel frattempo stanno chiamando allo 055 77 111 71. Mi raccomando, chiamate anche per i vostri consigli,
1: per le
0: medici,
1: vostre offerte,
0: le vostre offerte.
1: Teleton 348 75.
0: Noi abbiamo anche delle pentole da vendere nel caso, per cui voglio dire, le pentole di Nicco Santi, certo, sono pentole eccezionali. Adesso che Rubini ti starà scrivendo chi c'è in linea in questo momento, te dovrai indovinare chi è quello in linea. Io
1: tutto
0: ti dirò il cognome, io ti dirò il cognome a caso.
1: Allora, prova un no, cioè
0: Mario,
1: Stefano.
0: Allora, Stefano da Firenze.
1: Stefano 69, quindi sì, da Firenze.
0: Che conosce tutti i giocatori del mondo.
1: Ah sì, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
2: Oh, è un piacere sentire tutti e due, Nick, perché mi piacete tutti e due.
0: Però se tu dovessi scegliere, meglio Calamai, diciamocelo,
1: Sì, ma non si chiama Calamai, Nick.
2: Calamai, ragazzi,
1: sì,
2: è un grandissimo giornalista, però di calcio.
0: No, non gli dire così.
1: Io mi dissocio.
0: Ho capito, però se si inizia così, poi tu ci metti in difficoltà, ci tocca proteggerla a prescindere, anche se magari si potrebbe pensare in maniera diversa. Sto scherzando, ovviamente.
2: Lei è ancora ancorato a il mediano tipo Dunga.
0: Vabbè, ma ognuno
2: ha 50 anni.
0: Però magari. Ora Luca è un grande giornalista, per cui via. No, non parliamo degli assenti, ma parliamo dei presenti. Ti si sta simpatici.
2: Non fare le domande, se no dopo io ti rispondo.
0: Lo so, ma io pensavo. Come facevo a pensare che tu dicessi una cosa del genere? Io te l'avevo messa in bocca positiva la risposta, invece tu mi sei andato.
1: No, però scusami
0: negativo.
1: Stefano, io ti devo un attimo mettere in stand by perché scusami Stefano.
0: Aspetta Stefano.
1: Perché c'è Viola Forever da Perugia che scrive: oh giovane, ma i messaggi? E quindi va letto per forza. Vuole che lui per forza, scusa.
0: Leggili, no?
1: Tosvet lento come pochi, non buono per una squadra ambiziosa. Della Forever da Perugia.
0: Allora sentiamo che ne pensa Stefano. Facciamo rispondere Stefano. Allora, risponde su Calamai, su di noi.
2: Volevo interpretare la vostra competenza, perché mi piace sentire la competenza di voi giornalisti che fate mercato, perché avete questa, specialmente Niccolò Ceccarini, ha questa falsa modestia di non dice mai di calcio non ci ho preso, ci capisce e di molto, è che magari è restio a dare la sua opinione in diretta. Però apprezzo molto quando fa certi discorsi, pochi ma precisi. Quindi io penso che noi tifosi e voi giornalisti che siamo a Firenze da una vita, si sappia i difetti che ha questa squadra, questa rosa nel centrocampo. Ripeto, nessuno è come dire imprescindibile. Sento dire che anche Fagioli, se arrivasse un'offerta di una certa cifra, potrebbe
0: partire. Ma certo, non era imprescindibile Tonali per il Milan a quelle cifre, benissimo. Figurati.
2: Però bisogna, per fare un mercato e dare un'idea, l'allenatore avrà bisogno di una base.
0: Sì.
2: Benissimo. Partiamo che Fagioli per un altro anno possa restare.
0: Sì.
2: Quindi accanto a Fagioli, che è bravissimo nel imbucate, passaggi in profondità, ha il limite della fisicità e nella fase difensiva. Quindi se tieni Fagioli devi mettere accanto a lui due mezzali che possono
1: più fisiche, sì, sì.
0: E secondo me nella sua testa, Stefano, sono Ondur e Torsved.
1: E tu dici che allora, in effetti Torsved è quel tipo di giocatore.
2: Ondur e Torsved fisicamente sono tutti delle bestie di 1,90 m. Il problema reale nel campionato, in alcune partite, è che gli manca un centrocampista dinamico, veloce, rapido.
0: Diciamo il Coné del Sassuolo ci mancherebbe a noi.
2: Ascolta, io ho trovato un giocatore tedesco che ha
1: vai, il consiglio degli acquisti per gli acquisti,
2: no,
1: di Stefano,
2: ha partecipato pochissimo, come siccome ha doppia cittadinanza, è mamma babbo tedesco e mamma sudcoreana,
1: sì,
2: ha
1: sì.
2: partecipato nella Sud Corea e si chiama Jens Kastrup.
1: Ok,
2: abbiamo un ragazzo di 22 anni che gioca nel Borussia Mönchengladbach, come si pronuncia,
0: Mönchengladbach, sì.
2: Oh, sì, e è una, come dire, è elettrico,
1: ecco.
2: Lo definirei elettrico perché ha, non è tanto alto, 1,78 m, però ha contrasto,
1: okay.
2: Ha strappo palla al piede, che vi posso dire, è un incrocio fra un Frendrup nella fase difensiva e un Barella nella fase offensiva.
1: Bene, Stefano, grazie per l'aiuto, per il
0: è così,
1: abbiamo anche ovviamente dei tempi tecnici, quindi grazie per il consiglio degli acquisti. In effetti la Fiorentina potrebbe puntare su un giocatore un po' più fisico,
0: sì,
1: per stare di fianco a Fagioli.
0: Elettrico, diciamo che al cambio di passo, credo Stefano volesse dire questo, cioè che al cambio di marcia, al cambio di passo, come potrebbe essere Frattesi, parliamoci chiaro e tondo. Frattesi è uno che sta in mezzo al campo, prende la palla e tira subito lo strappo, no? Ti dà l'accelerazione. La Fiorentina in questo ha un centrocampo un po' più compassato, anche nella fisicità dei suoi uomini. Non c'è un brevilineo come potrebbe essere anche Lucas Torreira, no? Che prende parte e va a tutta velocità. La Fiorentina ha molti centrocampisti simili e nessuno che ha il cambio di passo, perché tutti quelli che noi abbiamo in rosa non ce n'è uno che abbia il cambio di passo.
1: Sempre per la serie
0: c'è un Barella, non sto dicendo chiaramente Barella alla Fiorentina, però un giocatore che ha quel tipo di caratteristiche, che prende la palla e che a un certo punto accelera immediatamente e va a mettere in difficoltà l'avversario,
1: come peraltro credo cercassero un po' a gennaio. Comunque, sempre per la serie consigli per gli acquisti, ci scrivono di Veretù. Ci vorrebbe un Veretù, dice Francesco.
0: Ni secondo me è quello che dice Stefano, un giocatore ancora più elettrico di Veretù. Veretù non male, però secondo me c'è bisogno di uno che acceleri, che cambia totalmente la marcia.
1: Poi l'intruso viola, questo mi piace, perché praticamente adesso se volete farci leggere un messaggio dovete infamarci a questo punto.
0: Certo,
1: questo
0: assolutamente
1: è il trend, no?
0: Sì, 5-4 Sinner sono,
1: oh bello,
0: posso dare qualcosa,
1: certo,
0: qualcosa
1: che puoi,
0: posso dire, no vabbè, 5-4 15-0 serviamo per il set.
1: Bene,
0: noi nero verdi
1: nel frattempo ti leggo l'intruso viola che dice: non lo leggete perché sarà il 60° messaggio che mando, ma nella mia fissa Holm, aspetta, dice, ma della mia fissa Holm non c'è niente? E io non lo so.
0: Non credo, al momento no, casuale c'è un João Mario, però Carnevali lunedì scorso non mi sembrava così tanto entusiasta, cioè non entusiasta per la mia domanda, ma quantomeno non mi sembrava che ci potessero essere degli estremi per fare questo tipo di operazione con la Fiorentina. Un nome, ma non era detto che potesse essere lui.
1: Il sindaco dell'Isolotto, che incontra il sindaco di Grassina, tra l'altro, vero?
0: No, c'è il sindaco dell'Isolotto in diretta?
1: Sì.
2: Certo.
0: E da quando è, scusa, l'Isolotto che è comune? Perché a Grassina non ce l'hanno comunicato.
2: Ascolta
0: un attimo, si può fare un'operazione in diretta? Se io divento sindaco di Grassina, ci si incontra a metà strada e si conquista Firenze, che tu ne pensi?
2: La vedo dura per conquistare Firenze, perché c'è vari sindaci.
0: Ho capito, ma noi tanto siamo. Cioè, io vengo dalla parte sud, se tu vieni dalla parte nord e si circondano.
2: Con le truppe ammellate.
0: L'hai capito. Quindi dici tutto, sindacone. Dici tutto.
2: Io voglio sapere, ma secondo voi la Fipiglia è bloccata? No, perché mi è arrivato un messaggio che è scritto: è sprofondato.
1: No,
2: bloccato,
1: che è sprofondato.
0: No, ora, che è uno scherzo o lo dici serio?
2: No. Allora, a me mi è arrivato un messaggio perché io devo andare in mare.
0: Beato te, in questo senso.
2: È ceduto il manto stradale, quindi è chiusa la FIPD all'altezza di Empoli.
1: Sì, Empoli San Miniato.
0: C'è scritto
1: urgente
0: anche su internet: buca tra Empoli e San Miniato?
1: Sì.
0: Ma dove tu vai, scusami, al mare di preciso?
2: Io vado a Rio Tonto.
0: Ma allora, scusami, non ti converrebbe fare la Volterrana? Non è la Volterrana, passare dall'interno facendo... Sì, tu volevi fare la Firenze-Siena, no?
2: Infatti farò la Firenze-Siena.
0: E tu esci a Colle Valdelsa, poi tu puoi passi da Montieri...
1: Che stiamo dicendo?
2: No, c'è Sacco Montieri, c'è troppe curve.
0: Però tu trovi come da fare Montieri, tu risbuchi lì da Massa Marittima e poi ti arriva a Follonica e tutto indietro a Rio Torto.
2: Infatti farò Cresa.
0: E mi piglia per il culo, Nicolo Santi. T'ho dato un consiglio
2: allora,
0: giusto.
2: Tutte le strade portano a Rio Torto.
1: Giusto. Questo
0: mi dispiace ora, a parte tutto, che ci sia stato questo inconveniente sulla FIPI lì, anche perché ci sono anche spesso lavori, ora ci manca anche questa.
1: Ma è più facile, visto che tutte le strade portano lì, scusa.
0: Ma volevi qualcosa anche della Fiorentina, oppure al di là del consiglio stradale c'era qualcos'altro che volevi?
2: Consiglio stradale, la Fiorentina, ragazzi,
1: certo.
2: Non riesco a capire questa multa da 6 miliardi, diciamo, 6 milioni.
0: Milioni.
2: Ora, io volevo una domanda, però voglio fare, ma è comodo che deve vendere anche se giri nello stadio poi?
0: E guarda, allora, per rispondere a questa domanda sul fair play
1: finanziario
0: del Como,
1: intanto ringraziamo il sindaco di Rio Torto.
0: Ciao sindaco, buon viaggio, un abbraccione.
1: Buon Rio Torto.
0: No,
1: ciao.
0: Dicevo, qui bisognerebbe chiamare Marco Bellinazzo che spiegasse molto bene la questione, perché io francamente è una questione che non mi appassiona, lo dico, e quindi
1: io
0: naturalmente
1: sentito, Bellinazzo.
0: Sì, e non so cosa ha risposto sul Como, perché il Como può e perché il Como non può e perché la Fiorentina ha preso questa multa e perché la Juventus c'ha il settlement agreement. Io sinceramente sono cose che non mi entusiasmo, no? E quindi le seguo anche in maniera un po' marginale, per cui non voglio dire una cosa per un'altra, però magari un giorno potremmo ospitare anche in questa trasmissione Marco Bellinazzo e facciamo un po' il punto della situazione, non tanto sulla multa della Fiorentina, perché quella è chiara, ma se come mai il Como può comunque andare avanti a fare tuttora delle spese senza incorrere, tra virgolette, in un'ipotetica sanzione futura o futuribile.
1: Io credo che sia abbastanza banale la risposta, poi senz'altro è più articolata, ma semplicemente il Como gli investimenti che ha fatto li ha fatti fruttare economicamente.
0: Io però guarda Nico, mi tornerebbe a livello di logica, però non infiniamo in un ginepraio che poi magari diamo dobbiamo essere precisi su questo argomento. Noi si ride, si scherza, eccetera, però su questo argomento bisogna essere particolarmente precisi, perché per non dare una falsa informazione, perché sennò altrimenti uno dice allora si fa come il Como. Sì, ho capito, ma se no il Como va spiegato bene come si è mosso e come si muoverà.
1: Ma ne parleremo quasi quasi in Bellinazzo
0: si può chiamare la prossima settimana, così almeno facciamo due chiacchiere anche con lui.
1: Allora ci scrive Christian su YouTube: a me piacerebbe Guendouzi, che comunque gioca in Francia e che metterebbe tanta garma. Magari Guendouzi.
0: No, Guendouzi è andato in Turchia.
1: Sì. Dice che comunque gioca in Francia e che metterebbe tanta garra.
0: Ma scusami, non l'hanno venduto a gennaio ai turchi Guendouzi? Certo, è andato in Francia. No, perché qui prima di andare non ci sfidiamo, non
1: facciamo un altro
0: Rachmani. Ecco, andiamo, vai a vedere.
1: Allora, Guendouzi, questa è tutta diretta,
0: Sì.
1: Fenerbahce.
0: Punto. Perché in Francia? Dov'è? Io il trasferimento
1: secondo
0: in Francia l'ho perso.
1: Secondo me intende che è un calciatore nella Francia.
0: Ah, inteso come Francia. Ah, eccolo, perché lui gioca nel Fenerbahce. È andato in Turchia a gennaio, l'avevano venduto, c'era Sarri che si era veramente arrabbiato tantissimo. Quindi l'hanno acquistato, quindi non credo ci sia stato un trasferimento. Forse intende in quel caso lì.
1: Io credo che lui intenda, è un giocatore che gioca in Francia inteso come nazionale.
0: Certo.
1: Lui ragazzi gioca
0: in questo caso sì, perché per ora è al Fenerbahce.
1: Lui gioca in Turchia, quindi
0: sì, al Fenerbahce, quindi magari fa un discorso come dire il francese Guendouzi,
1: penso,
0: in questo senso qui. 055 77 111 71 per chiedere del futuro di Stefano Cherubini in regia, futuro che non sarà sicuramente rosio, ma per questo siamo qui pronti a rispondere anche alle vostre risposte e eventualmente anche alle vostre considerazioni, perché comunque le domande le sappiamo già, le risposte vostre noi le vogliamo valutare e in base a questo faremo anche le nostre controrisposte. 055 77 111 71 per la messaggeria, come dicevano una volta, 348 75 13 933. Ricordiamoci
1: invece
0: Ricordiamoci che domani è il 4 luglio, una grande esclusiva andata a segno.
1: E quindi
0: no, per dire che qualcuno magari poteva pensare che fosse il 3, il 2, invece domani sarà il 4 luglio. Ragazzi, il 4 luglio, e sarà un venerdì 4 luglio molto importante anche per Niccolò Santi. Poi spiegheremo nel corso delle prossime puntate il perché
1: venerdì
0: il 4 luglio sarà importante per Niccolò Santi.
1: È oggi venerdì, sabato 4 luglio.
0: Sabato?
1: Eh sì.
0: Però non c'è bisogno. È vero, questa oggi è venerdì, lo sai, ho saltato, è vero. Quindi sabato questa, 4 luglio.
1: Questo è bello, penso che stiamo dando tanto materiale al Bon Bembe, per le sue
0: sabato
1: copertine.
0: 4 luglio, sì.
1: Senti, c'è Christian che dice: no, ho sbagliato in Turchia e non in Francia.
0: Sì,
1: lo intendeva.
0: Guarda,
1: giocatore che gioca.
0: Quindi è ufficiale
1: in
0: che domani è sabato 4 luglio.
1: Eh sì.
0: Oggi è venerdì. Pensavo fosse venerdì 4, invece sabato 4 luglio, incredibile.
1: Poi sempre da
0: come
1: YouTube,
0: cambiano questi calendari oggi?
1: Sì, incredibile.
0: Roba, tipo il mercato.
1: Infatti, di mercato ci parla Firenze 1926 da YouTube, si chiama così l'utente. Dice: ci vorrebbe un Rodrigo Mora, altro che Veretù. E io penso che lui intenda il portoghese, centrocampista del Porto, però insomma anche lì siamo. È un classe 2007, io non lo so.
0: La vedo dura.
1: Cioè, capito, ma io penso che sia anche un po' un sogno. Però sono giocatori di talento e probabilmente anche un po' nella scia del modus operandi di Paratici, cioè andare a cercare calciatori di qualità e giovani, futuribili. Poi ci scrive anche Eliezer di Damassa, dice: dopo la Kerel, Becao, ora anche Gandusi. Sta Turchia è veramente il buco nero del calciomercato. In effetti
0: sparito, è risparito anche Gendouzi, che poi i giocatori spariscono e non ci avvisano, cioè, tra
1: sì, sì,
0: qui
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: Ragazzi, qui potete scegliere, si sbaglia i giorni del calendario, venerdì 3, sabato 4 luglio, cioè, comunque sabato 4 luglio è un giorno importante davvero per te, Nico. Io ho detto che era venerdì, ma per me domani è un giorno importante per te.
1: Per me?
0: Sì, non te lo posso dire perché ho visto qual è il tuo futuro il 4 luglio.
1: Il 4 luglio è il mio futuro?
0: Pensaci bene, 4 luglio Niccolò sa, cosa fai domani 4 luglio?
1: Beh, c'è il compleanno di mia zia, vado a cena fuori.
0: E quindi?
1: Che?
0: Quindi l'hai detto, no? C'è il compleanno di tua zia.
1: Scusa.
0: Io lo sapevo.
1: Che sta succedendo, ragazzi? Io non ho parole.
0: La cosa bella è che
1: sto
0: c'è
1: sudando.
0: Anche pensa. Qui è il compleanno di tua zia?
1: Eh sì.
0: Sessantino?
1: Un po' di più. Però non ci dice.
0: 58?
1: Sì, infatti. Ma che vuole, scusa, ma non ho capito io. Sessantino. Allora.
0: Vabbè, la zia ci poteva stare, ci avessi sì. 60 anni.
1: Ma ce n'ha un po' di più, però.
0: Va bene, noi gli abbiamo dato complimenti, anche gli auguri alla zia, che domani fa.
1: Guarda, Francesco ci scrive, ci scrive. Ragazzi, questo programma deve andare in onda. In onda tutto l'anno.
0: Nel frattempo Becao è sparito.
1: Sì, no, perché comunque intanto uno riflette, no? E invece no. No, raga, davvero, vi voglio tutto l'anno, dice Francesco. Noi ti ringraziamo, Francesco.
0: Comunque, ragazzi, noi lanciamo un appello a coloro che vogliono intervenire allo 055 77 111 71. Se qualcuno ha notizie, se Becao è rientrato alla base oppure si è rinnovato il prestito al Casimpasa, ce lo faccia sapere, certo. Perché noi non siamo in grado di dare una risposta. Noi facciamo i giornalisti di mercato, non sappiamo un tubo, scambiamo Rachmani del Venezia con Rachmani del Napoli con quello Sparta Praga, diciamo che sabato, venerdì e 4 luglio invece è sabato 4 luglio, non sappiamo nulla, però almeno siamo buffi.
1: Senti, allora Maurizio dice: Hernandez del Deportivo è fortissimo. E poi Beppe dice: ma Fazzini, perché anche Fazzini potrebbe rientrare nell'ottica sì. di un'operazione col Sassuolo, ma al Sassuolo piace, per esempio? Hai mai saputo di un sondaggio?
0: Nel frattempo è arrivato Monan, eh?
1: Ah, ok, era lui.
0: Cioè, vabbè, era lui, sì, nel senso non ha mai cambiato modo di essere.
1: È sempre stato lo stesso. Ma senti, ma fa parte queste cose random. Ma Fazzini è un giocatore che al Sassuolo potrebbe piacere, te lo chiedo, visto i tuoi buoni uffici con i neroverdi.
0: Allora, Fazzini credo che sia un giocatore abbastanza interessante per un club come il Sassuolo, però sì. sinceramente rientrerebbe in quella filosofia, no, di dire di andare a prendere un giocatore giovane e anche di prospettiva. La mia sensazione è che in questo senso bisogna vedere se dal punto di vista del ruolo è un qualcosa che è funzionale in questo momento per il Sassuolo. Cioè, mi spiego, loro hanno bisogno di un giocatore come Fazzini in mezzo al campo, hanno bisogno più di Somma, hanno più bisogno di un altro profilo, perché se no potrebbe rientrare in quella logica di investimento che il Sassuolo fa sui giovani. Io in questo momento ti devo dire che Fazzini non l'ho sentito nominare per il Sassuolo, però magari potrebbe fare una controproposta al Sassuolo, alla Fiorentina, dicendo: guardate, non ci interessa Somme, non ci interessa Brescianini, non ci interessa Fabian, però magari potrebbe essere utile per noi un giocatore come Fazzini, che secondo me se la Fiorentina gli viene chiesto lo potrebbe davvero cedere. Per me sì, ecco. Però bisogna vedere se gli interessa a loro, tutto là.
1: Anche lì Fazzini, no? Credo sia stato pagato 10 milioni più o meno dall'Empoli e ha il contratto fino al 2030, quindi io non penso che la valutazione sia alta considerate gli ammortamenti, perché ora in questi giorni mi sto divertendo molto sul tema degli ammortamenti, no? Fai conto, 10 diviso 5 quanto fa? 2. Quindi in teoria, visto che siamo al primo anno di Fazzini, adesso la valutazione penso sia sui 7-8 milioni del giocatore, considerati gli ammortamenti, proprio per fare pari quantomeno.
0: Sì, sì.
1: Però io non penso che lo diano mai a titolo definitivo, al massimo in prestito, no?
0: questo bisogna vedere. Bisogna vedere nella trattativa, perché poi non è che puoi fare, capito? Cioè, quando ci sono due componenti, allora, o vai coi soldi, allora se vai coi soldi togli il campo da ogni dubbio. Se invece naturalmente poi la contropartita la vuoi mettere lì dentro, poi bisogna dare anche la valutazione della contropartita, perché ti spiego, per la Fiorentina Torsved può valere 10 milioni. Secondo me, nella testa della Fiorentina, un giocatore come Torsved non può valere più 10
1: allora
0: milioni.
1: Fanno loro,
0: loro ne vogliono dai 15 in su. E quindi allora a quel punto dice: aspetta un attimo, prendo Fazzini. Io Fazzini ho pagato 10 milioni, allora per me Fazzini, che ha un contratto anche più lungo con la Fiorentina, per me vale non meno di 10 milioni. Però loro dice no, Fazzini dal nostro punto di vista al massimo sono 7-8, cioè le trattative sono queste, poi ognuno fa, le tira dalla sua parte, poi il discorso dell'ammortamento sulla Fiorentina è un altro discorso. Nella trattativa questi meccanismi dell'ammortamento poi svaniscono, perché naturalmente non dipendono dalla valutazione effettiva del tuo bilancio, ma dipendono dalla valutazione che ne danno anche gli altri club in base alla trattativa che fai. Quindi chiaramente è tutto diverso.
1: Però immagino che tu farai una richiesta e poi l'offerta è quella che è, nel senso dovrei, suppongo, anche minimo piegarti, sì, alla scelta,
0: sì.
1: Cioè se non hai alternative l'accetti, no?
0: Per forza, se sei costretto ad accettarlo. Però io non lo so loro come la vogliono impostare questa trattativa con il Sassuolo, perché ti ripeto, si sono visti, si sono parlati, è iniziata la trattativa. Tra l'altro c'è un'ultima ora, mi fa piacere quest'ultima ora da dare, anche se stiamo parlando di un'altra squadra come il Milan. Io ieri avevo parlato di un inserimento pesante del Milan su Mario Chila della Lazio, e ora sembra che praticamente ci sia già un accordo tra Chila e i dirigenti del Milan, ma devono trovare l'accordo adesso con la Lazio, che poi è la cosa più complicata, perché l'accordo con Chila l'aveva trovato anche il Napoli. Però ora siamo arrivati al punto che Chila potrebbe davvero diventare un giocatore del Milan.
1: Attenzione.
0: Perché?
1: No, perché ieri ripensavo a quando abbiamo citato Chila, perché Rachmani andava al Venezia e quindi sentivi o subodoravi una possibilità di Chila a Napoli.
0: Ma perché il Napoli c'ha già l'accordo con Chila. Non ha l'accordo con la Lazio. Infatti cosa voleva fare? Io parlando anche con Manna avevo capito la loro strategia. Loro dicevano: comunque ci chiedono 25 milioni di euro, che sono comunque tanti per un giocatore che ha un anno di contratto. Però perché chiedono 25? Perché il 50% lo prende il Real Madrid dell'incasso. Allora cosa fanno loro? Bene, per entrare meglio nella trattativa abbassiamo un po' la quota fissa, magari ti do il prestito di Lorenzo Lucca gratuito e ti risolvo un problema, perché comunque loro hanno bisogno anche di un centravanti. E il Napoli in questo l'aveva impostata, però il Napoli non poteva spendere subito questa cifra qua perché doveva prima vendere, mentre il Milan ora è nella posizione opposta, ha iniziato a comprare Gonzalo Ramos, l'ha pagato 70 milioni bonus compresi, adesso deve andare alla Lazio e trattare con la Lazio. Però per dirti, cioè, su Chila c'è un bel movimento, e questo ragazzi è un giocatore sul quale secondo me hanno un po' perso tempo in tanti, perché l'avrebbero dovuto secondo me già prendere la scorsa estate, poi magari lo pagavano anche di più, però che si vedeva che Chila era forte, secondo me si intravedeva già da almeno un paio d'anni che questo è un ragazzo molto forte.
1: Io so che ha rischiato di andare al Venezia, ci ha provato il Venezia per Chila, che voleva bruciare
0: Venezia,
1: tutti,
0: sì.
1: La concorrenza.
0: Comunque Venezia ci ha provato, noi si ride e si scherza, ma Venezia ci ha provato anche per Fulkrug.
1: Quello vero?
0: Sì, okay. Ho capito. No, però, insomma, Venezia non è che sta proprio trattando giocatori.
1: Noi si scherza,
0: ma questa è una squadra neopromossa che comunque sia comincia a mettere dentro anche dei giocatori di un certo spessore, per cui l'anno prossimo è una lotta di successione. Cioè il Lecce, che l'anno prossimo si dovrà salvare con un monte ingaggi talmente basso, non lo vedo benissimo,
1: Va bene, allora.
0: Ci dobbiamo fermare perché dobbiamo andare a Wimbledon.
1: Sì, esatto.
0: Wimbledon. Com'è?
1: Wimbledon.
0: Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Ci fermiamo.
1: A tra poco.

0: Guardala.
1: Sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
9: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la

0: solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ora torniamo seri, perché già parlare anche di mercato, sì, voglio dire. Quindi ora vi fa un riepilogo anche per quanto riguarda la questione di Torsved. Se non riparto a ridere, allora, chiaramente.
4: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, insieme fino alle 17. Ci state seguendo dal canale 92 tramite l'applicazione, la modalità visual, la modalità DAB. Perché sai, sembra che non siamo, e invece sì, siamo anche in DAB, ok?
3: E in DAB è tanta roba, perché comunque potete ascoltare la radio anche in macchina, le macchine nuove, quelle che naturalmente abbiamo io e Nico, le sentiamo addirittura col megafono, però quelle nuove nuovissime si sentono anche in DAB. E comunque voglio dire, ormai il DAB è talmente sviluppato che francamente c'è anche un'ottima qualità audio.
4: Sai che DAB è acronimo di
3: LED?
4: DAB è acronimo Digital Audio Broadcasting, se non sbaglio.
3: Ah no, faccio la rovescia.
4: Bad, no, quella è un'altra cosa.
3: Sì, esatto.
4: No, vabbè, allora ascoltiamoci un messaggio vocale, per favore. Ti prego.
5: Sì, ciao ragazzi. È vero anche che però il primo di gennaio lo scambio Torsved SOM si fa lo stesso e mi danno loro 8 milioni, casomai, no?
4: Il primo di gennaio. Perché?
3: Perché lui dice il primo di gennaio mancherebbe praticamente un mese alla fine del...
4: Ma della, il prossimo, cioè nel 2027.
3: Sì, lui dice il primo gennaio, sì, si sta parlando del 2027, quindi diciamo il primo gennaio del 2027 si apre il mercato, Torsved lui dice c'ha sei mesi di contratto, no?
4: Ma scusa, ma Torsved non lo vuole nessun altro? Cioè solo la Fiorentina?
3: No, non lo so, magari c'è qualche altra possibilità per lui, però lui vuole venire alla Fiorentina e quindi ha maggior ragione. Lui fa un ragionamento giusto, a sei mesi dalla scadenza io credo che effettivamente possa rappresentare un'occasione, voglio dire, per il Sassuolo di non prendere quasi nulla, però oggi siamo a un anno dalla scadenza. Tra l'altro il vecchio Benve che dice, perché ho visto che ti sta scrivendo.
4: No, aspetta, no, perché sono giustamente il buon Stefanino ha già tagliato le perle di questa prima mezz'ora da girare al buon Francesco Benvenuti, che riutilizzerà tutto per la sua copertina in Chi si compra. Quindi, insomma, noi siamo pane per i suoi denti. Simone intanto ti chiede, ma mi confermi che ieri era giovedì cieca?
3: È una grande esclusiva che ieri fosse giovedì.
4: Mettiamo in dubbio qualsiasi cosa.
3: Quindi. No, tra l'altro voglio sapere una cosa. Un attimo, allora, riepiloghiamo seriamente la storia, non sto scherzando adesso, di Torsved. C'è stato il contatto tra la Fiorentina e Sassuolo, è partita la trattativa, adesso bisogna capire quali sono i margini, se c'è una contropartita oppure no. Questo è l'aspetto serio. L'aspetto meno serio, che è quello che naturalmente interessa più a me, è capire se tua zia è nelle condizioni, voglio dire, di mercato, voglio dire di Gosens, cioè nel senso che si deve vendere a prescindere, oppure se dovesse avere un'offerta importante da un'altra famiglia potrebbe essere presa in considerazione a determinate condizioni.
4: No, per come è fatta lei
3: vuole restare nella tua famiglia.
4: È a titolo definitivo.
3: Ho capito.
4: Sì, sì.
3: No, quindi non c'è movimenti di tipo vario, no?
4: No, ma ormai è veterana, come dire, quindi vuole rimanere, gli piace il progetto, preferisce rimanere qui.
3: Sì. Ho capito.
4: Va bene?
3: Questa è una bella risposta, una risposta che mi
4: poi
3: piace.
4: Poi sai, come dire, nessuno è incedibile, no? Per un'offerta di un certo tipo ci si può pensare.
3: Addirittura venderesti...
4: Spero non mi stia ascoltando.
3: No, anche perché poi bisognerebbe capire gli anni di ammortamento in base a quelli che è diventata zia. Perché lei verrebbe venduta come zia, e quindi però non è subito zia, è diventata zia dopo, e quindi a maggior ragione.
4: Sì, ma non ti dirò comunque gli anni, quindi è inutile che ci provi.
3: Va bene, ok.
4: Senti, Roberto da Bagnaripoli dice: Cecca, mi sai dire il ruolo di Lipani a centrocampo?
3: No.
4: Le volte che l'ho visto in nazionale mi sembra un box to box.
3: Sì, potrebbe esserlo, però io sinceramente non mi sbilancio troppo, perché non lo conosco così bene Lipani da dirti. Ha quel tipo di caratteristica, però forse deve ancora migliorare a livello tattico.
4: Poi ci scrive Vio Luke, ma che discorso è quello che, siccome uno deve dare il 50%, chiedo di più del suo reale valore? Dice: troppo comodo, ci doveva pensare prima quando lo hanno comprato, se no vale qualsiasi giustificazione, tipo siccome mi stai antipatico ti chiedo il doppio. Questo era il riferimento, no, alla trattativa per Kila, giusto?
3: Sì. Però questo non lo so, ragazzi, cioè è normale,
4: non della Fiorentina ovviamente,
3: è normale che ti chieda il doppio, perché comunque se poi il 50% finisce nelle casse, se il 50% finisce nelle casse di un altro club, è normale che tu vada, no, a chiedere una cifra più alta. Però questo fa parte della logica delle trattative, ragazzi, questo è poco ma sicuro, insomma.
4: Sì, poi c'è Lore, che noi abbiamo salvato come Lore, parentesi, ci ha portato il tiramisù. Che evidentemente una volta ci ha portato a tirare su, va bene. Ci scrive: ma cosa stiamo sentendo oggi? ovviamente con le faccine che ridono, e quindi insomma è divertito per questo. Poi ci scrivono: l'importante, questo da YouTube, l'importante è non festeggiare la zia in Turchia, perché ecco, perché c'è il rischio che vada a perdersi, no, in Turchia, visti gli sfondoni che facciamo da un paio di giorni. Andiamo con un messaggio vocale, Stefanino, vai, sentiamo.
6: Scusatemi, ma io le ho un paio di giorni e sento i tifosi ragionieri che si strappa le vesti per questi 6 milioni di multa che le ha preso la Fiorentina. Ma voglio dire, ma fra l'amti, som, fazzini, bresciani, cazze, ma... Cioè voglio dire, se sarà stai buttare via molti più di milioni rispetto a questi 6 che se sono due multe per due petardi più o meno si ha lì. Io non capisco tutto se strappasti le vesti, questa onta di chissà che... E siamo falliti con Cecchi Gori. Ora per 6 milioni che succederà mai? Buona giornata, Marco da Imola.
4: Sì, tra l'altro ieri visto che ormai siamo praticamente sì, all'Agenzia delle Entrate, no? Ieri Beltran è andato ufficialmente a River Plate per 500.000 euro di prestito oneroso più 7 milioni di obbligo di riscatto. Se ci togliamo che la Fiorentina terrà il 50% della futura rivendita, quella è più o meno di un milione una minusvalenza. Ho fatto il calcolo, perché la Fiorentina l'ha pagato alla fine 22 milioni. Questo è un calcolo preciso che abbiamo fatto qui in redazione con il buon Giacomo Galassi. 22 milioni, fatte i dovuti calcoli per via degli ammortamenti in 5 anni di contratto, ti sarebbero serviti 8 milioni e mezzo più o meno per andarci in pari. Alla fine sarà un'operazione da totale 7 milioni e mezzo, tolta la rivendita. Quindi la Fiorentina ha fatto più o meno un milione di minusvalenza, che mi dirai, alla faccia. Però l'ha fatta.
3: E d'altra parte, purtroppo, lui in 2 anni non è che abbia fatto granché, da quando è arrivato alla Fiorentina, cioè non è che ha reso tantissimo, e soprattutto anche nell'ultima stagione, quando è andato al Valencia, non mi sembra che abbia fatto strascelli, per cui conseguentemente bisogna riconoscere che non ci siamo, cioè nel senso non poteva continuare l'avventura Beltran con la Fiorentina. Secondo me doveva assolutamente prendere strade diverse, e alla fine lo ha fatto, e quindi fondamentalmente siamo arrivati a questo punto di una cessione che magari non è stata certo quella che tutti si immaginavano, ma purtroppo era inevitabile, perché si doveva a tutti i costi arrivare a questo, perché tanto non sarebbe mai rientrato nei piani tattici della Fiorentina. Il fatto stesso che non abbia fatto bene al Valencia è l'ulteriore conferma che probabilmente forse i campionati europei non sono per lui, assolutamente no.
4: Sì, peraltro la Fiorentina pensa va a risparmiare più o meno 4 milioni, perché se lui guadagnava 1,8 milioni all'anno fino al 2028, quindi per altri 2 anni, siamo nell'ordine dei 3,6 netti. Quindi comunque è un buon risparmio per la Fiorentina,
3: sì,
4: I tempi in cui devi risparmiare.
3: Vabbè, certamente sull'ingaggio sì, ma stavo pensando, ma andate, il ristorante si può dire dove andate?
4: Ancora?
3: Stavo ripensando
4: ma
3: sempre.
4: Povera zia, ma le fischieranno?
3: Ma domani che giorno è? 4 luglio o no?
4: Domani
3: ma
4: è
3: domani
4: 4
3: è
4: luglio.
3: Giovedì 4, venerdì 4 luglio o sabato 4 luglio?
4: Domani è sabato 4 luglio.
3: Ho capito. E oggi invece è venerdì?
4: 3 luglio.
3: Ok, quindi perché se oggi è venerdì 3 luglio, domani è sabato 4 luglio.
4: Sì,
3: ieri quindi era giovedì 2 luglio.
4: Questa trasmissione sta prendendo le pieghe surreali.
3: Giovedì 2 luglio, venerdì 3 luglio, sabato 4 luglio. Oh, ora tutto chiaro.
4: Eh sì.
3: Tutto finalmente chiaro, sì, assolutamente.
4: Poi
3: sì,
4: c'è domenica, pensa un po'.
3: Domenica, sai, non la calcolo perché nella domenica non ci sono le plusvalenze.
4: Giusto.
3: Quindi non mi interessa. Sabato e la domenica non li prendo in considerazione troppo, perché il sabato comunque sia un po' come la borsa, no?
4: Sì,
3: che
4: certo,
3: chiude prima e quindi non si può fare.
4: Gol, vai.
3: Vai.
4: Messaggio vocale, sentiamo. Vai.
7: Cecca,
3: Cecca,
7: hai tuo tempo, è tempo di calcio mercato.
3: Delle mischierate. Sì.
7: Sono a Careggi, vieni a trovare Cecca. Vieni.
3: Ora io sinceramente vengo volentieri a trovarti a Careggi, ma si potrebbe trovarsi anche a metà strada.
4: No, più che altro speriamo stia bene a Careggi.
3: Lui magari lui è a Careggi perché lavora forse a Careggi.
4: Non si sa, insomma, vabbè, comunque.
3: Vabbè, non si è nemmeno identificato, cioè il nome non l'ha detto, il cognome non l'ha detto, se no si può nemmeno andare a cercare dov'è a Careggi.
4: Guarda, questo è interessante, c'è Aldo che ci scrive...
3: Sulla zia?
4: Allora, te ieri niente.
3: No, zia, pensavo che fosse interessato.
4: Okay. Guarda, ieri è uscita questa voce dalla Turchia, no?
3: Ancora?
4: Sì, sì, secondo la quale Ken sarebbe stato proposto...
3: Se Ken va in Turchia... Non si saprà più dove gioca.
4: È un disastro.
3: No,
4: cioè,
3: perché poi lo presentano e non lo dicono. Gioca e non lo dicono. Cioè, bisogna scoprirlo. Dice, ma quello secondo me, guarda, a vederlo mi sembra che. Com'è possibile che spariscano i giocatori in Turchia?
4: Come minimo è da 4 giorni che è.
3: Sì,
4: del
3: però
4: Fenerbahce.
3: proposto da chi poi?
4: Pare dai suoi procuratori al Fenerbahce, il quale Fenerbahce, una volta che ha saputo dei 69 milioni, ha detto, anche no. Poi io, probabilmente, come diciamo in questi giorni, penso che la Fiorentina possa accettare anche un'offerta un po'. Meno onerosa, un po' meno rispetto ai 62 milioni, che ne so, 35 più bonus, abbiamo detto.
3: Sì, sono un po' preoccupato.
4: Dice Aldo, se è vero poi mi dici perché però.
3: Sì, ti spiego, perché mi arrivano dei messaggi e sono un po' preoccupato. Vado,
4: Colleghi?
3: No.
4: Colleghe?
3: Però no, no, cominciamo a ridere perché già i messaggi mi arrivano, mi viene già da... Andiamo avanti.
4: Poi ci scrive, appunto, cioè Aldo dice, se è vero che Ken è stato proposto in Turchia, non sarà che il giocatore se ne vuole andare da Firenze? Io sinceramente, se porta 35-40 milioni, lo vendo. La clausola non la riscatterà nessuno perché è sopravvalutato. Probabilmente è più la Fiorentina che il giocatore, giusto? Che vuole andare via.
3: Potrebbe essere così. Però io sinceramente anche su questo c'ho troppe versioni differenti e non si riesce mai a capire. Perché anche con Leoscio, facendo un attimo una digressione sul discorso sempre degli esterni d'attacco, te sai, no, che deve decidere lui se venire o meno alla Fiorentina. Io so che sono loro che devono decidere se prenderlo o meno. Quindi dove sta la verità anche in questi casi? Io sinceramente non ce l'ho proprio sotto controllo. È sempre tutto
4: Sto dicendo che quello che tu dici non è vero, figuriamoci.
3: No, è tutto rigirabile, nel senso che poi alla fine il mercato, cioè a seconda delle fonti o diciamo degli interlocutori, è sempre tutto relativo, nel senso che cioè io non so mai cosa prendere per vero, perché comunque ci sono delle cose che magari non mi tornano, non sto parlando di quello che mi stavi dicendo te, però in generale bisogna sempre diffidare, bisogna avere un po' il quadro, bisogna anche avere un po' la logica nelle cose, ecco.
4: Perché corre Osho, addirittura adesso sembra che il Paris FC voglia provare a riprenderlo con altre formule, altre cifre,
3: oppure
4: no?
3: Magari lo vuole riprendere in prestito con diritto di riscatto senza pagare in questo momento un diritto di riscatto che invece aveva fissato al 30 giugno.
4: Però allora questo fa riflettere, cioè se Coleosho preferisce aspettare il Paris FC piuttosto che andare alla Fiorentina,
3: c'è.
4: Insomma, questo è interessante. Poi magari è come dici te in realtà, cioè che la Fiorentina non è convinta di Coleosho. È possibile.
3: O forse non è che non è convinta ancora di affondare su Coleosho perché ha in testa di fare qualche altra operazione. Questo potrebbe anche essere il ragionamento, però non è chiaro, non è dato saperlo sinceramente. Io ti dico la verità, quando si parla sul mercato ora cerco di essere serio, mi rendo veramente conto di quanto sia difficile fare oggi giornalista di calciomercato. Ma lo sai perché è difficile? Per la gente che ci segue, perché... La gente che ci segue non ha la minima idea di cosa voglia dire dare un'informazione corretta, precisa e puntuale. La gente pensa che quando uno fa il calciomercato sia un cazzaro. Diciamo le cose come stanno, come dire sentite una cosa e la sparate lì dentro. Ecco, io qui mi autodifendo dicendo non è il mio caso, perché è più facile che arrivi in ritardo sulle notizie, perché proprio ho qualche dubbio in più eccetera. Però siccome viene fuori il meccanismo per il quale bisogna sparare, bisogna dire, bisogna fare, dire lettera e testamento, come era il giochino quando eravamo bambini, allora questo meccanismo porta a far considerare i giornalisti di mercato che fanno questo lavoro con una dovizia di particolare maggiore a essere... tu ne pigli una, e invece no, qui direbbe invece il nostro Nicolò. Ma lo devono capire le persone che ci seguono e ci ascoltano, perché per dire una cazzata ci si mette un secondo, per dire una cosa seria ci vuole almeno un'ora e mezzo di lavoro.
4: E qui è apprezzabile il fatto che tu dica spesso, insomma, o comunque quando ritieni di doverlo dire, che non hai informazioni o notizie in base a una richiesta che ti viene fatta da un ascoltatore, perché sennò si vende fumo. Però mi sembra che qui di fumo se ne venda poco.
3: No, magari, anche se magari qualcuno può pensare siamo una banda dei grulli, dice,
4: no,
3: vabbè, si sa mai. Ecco.
4: Meglio un po' meno notizie che non sono tali.
3: Io credo che bisogna cercare di essere credibili. Cioè io voglio dire, ora con tutto il rispetto, ma di Torsved alla Fiorentina, che Torsved può venire alla Fiorentina in questa radio, da quant'è che se ne parla?
4: Certo.
3: Poi c'è qualcun altro che viene fuori che ha una mediaticità superiore e naturalmente, hai visto, l'hanno detto lì, però noi nel nostro piccolo l'abbiamo detto. Però questo è per intenditori, non per tutti, perché comunque sia chi pesca nella massa finisce per sbagliare, chi pesca invece cercando di capire come si lavora forse può apprezzare più anche il lavoro soprattutto di un Nicolò Santi che ha cominciato dopo di me e che capisce e che prende delle porte in faccia, perché la gente è anche maleducata qualche volta quando tu cerchi di sapere una notizia, e quindi cercate di portare rispetto a chi prova a fare questo lavoro e lo prova a fare nella maniera migliore.
4: Allora mancano pochi minuti alla fine della trasmissione e prima di ascoltarci un ultimo trano di vocali, io volevo smentire categoricamente Andre che scrive comunque Di Marzio aveva annunciato il compleanno della zia un mese fa.
3: Sì, questo è vero.
4: No, non è vero, l'abbiamo
3: io
4: detto
3: l'ho
4: noi
3: da lui
4: prima.
3: Questa. Sì, l'ho
4: io non avevo spifferato niente.
3: Lo so, però io l'ho sentita.
4: Va bene, allora
3: sì, tra le tante ipotesi c'era anche il compleanno della zia. 4 luglio l'avevano detto tutto. No, lui sa cosa aveva detto il giorno giusto, sabato 4 luglio.
4: Ah,
3: poi gli è venuto il dubbio quando ho detto che invece era venerdì 4 luglio, allora si è preso un po' di problemi, capito?
4: Io metto a referto.
3: Com'era, guarda, l'acronimo?
4: DAB.
3: Io ti ho risposto DAB.
4: Vabbè, siamo nell'iperuranio. Allora, vai, andiamo con un tono di vocali, sentiamo.
8: Scusatemi, ma questa fissazione per Tosveld, ma la Fiorentina è piena
3: modi diversi
8: di mezzali, trequartisti, ma possibile si debba andare su Tosveld?
4: Sì, in effetti.
8: Ma Fazzini, che è scarso, è meno forte di Tosveld. Fazzini, Fazzini c'ha 22 anni, credo, mi sembra, Tosveld ne ha 29 più o meno. Ma perché noi si deve svendere Fazzini per comprare Tosveld, che c'ha un anno di contratto e sta solo, e pagarlo 15 o 20
3: milioni? Però queste sono domande, non devi fare a noi.
8: Veramente siamo fuori di testa. Ciao la parte del
9: mio nome. Scandicci, ve lo dico io il nome, Berg.
4: Sander.
9: A meno Berg. Si mette Fagioli a fare la mezzala.
10: Buonasera a tutti, forza Viola. E confermate anche voi le voci secondo le quali gli agenti di Kenner lo avrebbero proposto al Fenerbahce?
4: Io confermo, non ne ho.
10: Se così fosse, io la vedo molto molto dura che rimanga. Insomma, mi sembra un segnale di non voler rimanere. E se non vuole rimanere, no. E la Fiorentina lo vende. Sempre fatto così. Non siamo una squadra che tiene i giocatori contro voglia, giustamente.
11: Sono Guido. Non mi permetto principalmente di sindacare sulla vostra professionalità e sul vostro modo di lavorare, perché non sono al di fuori, non posso, non ho né strumenti né l'esperienza per dire nulla. Però io qualche giorno fa ho fatto un intervento dicendo Parate ci potrebbe inserire una trattativa per Tosveld, un centrocampista nostro, non so, Somma, Brescianini, visto Somma e Bologna non lo riscatta, Brescianini perché l'abbiamo noi. E tu mi hai detto però bisogna che l'accettino quelli del Sassuolo, e oggi ne parlano tutti. Io non sto dicendo che doveva fare così, che la ricetta l'avevo io, è semplicemente era una domanda, si era chiedevo circa la possibilità che io questo potesse accadere.
12: Ciao ragazzi, visto che siete una trasmissione di intrattenimento, e mi fate gli auguri a me e alla mia moglie, 33 anni.
3: Certamente, auguroni, oggi, auguroni.
12: Grazie.
4: Grandissimo.
13: Allora, secondo me Nick e Nick confonde un po' l'idea alle persone. Secondo me questo programma dovreste chiamarlo Non lo so e invece sì. Secondo me la gente vi riconoscerebbe ai volo.
4: Un programma da pazzi.
14: No, cerca Behaus, è perso alla Certosa, sbagliato in croce, si è perso in base a Galluzzo, lo stanno ancora cercando Lorenzo.
4: Questa è una roba
3: comunque
4: scandalosa.
3: Domani siamo tutti pronti, eh?
4: Scusa, però volevo
3: convocazione 7:30?
4: Un po' più tardi, perché poi fa caldino, no? Quindi
3: ma si mangia all'aperto?
4: Pizzeria. Sì.
3: E invece no.
4: Una grande pizza.
3: Con il riscaldamento a tutto.
15: Mancano due.
4: No, il bello è che costa. Non lo fai risentire, per favore?
15: Il costa ci va.
4: Non è vero, non ci va mai. Non è vero assolutamente. E se hai in ascolto che mi smentisco.
3: Ma l'ha invitato?
4: Costa.
3: La sua zia.
4: Tanto non ci viene. Cioè il costa non ci va.
3: Quanti siete almeno si può sapere? Fa un conto rapido.
4: Sì, il conto della serva dovremmo essere 4 più 3, no? Sì, quindi 7, dai.
3: Vabbè, no, dai, tutto sommato.
4: Anche se qui potrebbe fare anche 10, 4 più 3, vista la trasmissione un po' così surreale. Però volevo dirti una cosa, per finire. Sulla questione intanto di che diceva, no, l'ascoltatore che aveva proposto, aveva detto, ma non è che possono mandare una contropartita per Tosveld. Cioè,
3: io non so chi l'ha detto, perché io non me lo ricordo.
4: Io credo, no, era Guido,
3: messaggio.
4: Io credo che tu gli abbia risposto, devono accettarlo il Sassuolo, nel senso che quando Guido ci ha proposto questa eventualità non c'era un'evidenza che ci facesse dire sì, prendono Somme, sì, la Fiorentina può offrire questo.
3: Sì, però non mi ricordavo che avesse mandato un messaggio lui proprio a noi in questo senso.
4: No, ci può stare, darsi, che
3: ci mancherebbe altro, però io ragazzi, che ti devo dire?
4: Cioè, semplicemente non ci risultava 3-4 giorni fa, tutto qui, non...
3: Anche perché loro volevano soldi, cioè la proposta dello scambio, voglio dire, o dell'inserimento di una contropartita tecnica è della Fiorentina,
4: certo.
3: Non è del Sassuolo,
4: no,
3: il Sassuolo vuole soldi, la Fiorentina offre magari una contropartita tecnica, però si ritorna lì, se loro non gli va bene la contropartita tecnica, se vuoi il giocatore devi tirare fuori i soldi,
4: no,
3: altrimenti
4: vabbè,
3: lo
4: certo.
3: Lasci lì.
4: Per far capire a Guido che nessuno bocciava,
3: certo,
4: la sua
3: ci
4: idea,
3: ci mancherebbe altro.
4: Però è che oggi è un attimino più realistica.
3: No.
4: Detto questo, poi ci chiedevano anche di Ken.
3: Non so se l'hanno proposto.
4: Ma può essere la Fiorentina abbia detto ai procuratori: cercatevi una soluzione, provateci.
3: Non credo sia questo. No, io non credo gli abbiano detto di trovare una soluzione. Come dire, se siete però, se arrivate a ricevere un'offerta molto importante, fatecelo sapere, magari anche nel periodo, secondo me, che è fuori dalla clausola rescissoria. Questo potrebbe avere detto la Fiorentina, cioè nel senso c'è la clausola, c'è il prezzo, però magari se qualcuno vuol fare un'offerta a 45-50 milioni o 45 milioni di euro, fateci sapere ugualmente, anche se siamo nel periodo della clausola o anche nel periodo fuori dalla clausola.
4: Quindi è comunque una cosa... Sì. Parallela alla clausola. Vabbè,
3: assolutamente.
4: Abbiamo finito. Adesso
3: abbiamo dato un po' di materiale a Benve, che dici? Allora basta, dai.
4: Tutto.
3: Tanto poi questa missione non si sa quanto durerà, vero?
4: No, questo, noi siamo in balia degli eventi. Torniamo lunedì
3: o degli Avengers
4: 16.
3: Anche.
4: Insomma, anche
3: lunedì ci saremo. Poi martedì,
4: poi
3: chi lo sa.
4: È tutto così.
3: Però se offriamo materiale all'altra trasmissione, forse ci tengono.
4: Sì, noi ci proviamo.
3: E noi ci si prova. Tanto Nick e Nick, da qualche parte ci ritrovate. Mezza una strada, qualcuno ci raccarta.
4: Noi diamo la linea a Garriesca al vento. Esatto. E poi il resto.
3: Oh, domani è 4 luglio, ricordate. Ma non è venerdì, è sabato 4 luglio.
4: Grazie a Nicolò Ceccarini.
3: Grazie anche a Niccolò Santi. Siamo due grandi. Ciao.

0: Sorry, Lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
1: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con l'allarme scattato all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'ospedale. Sulla cassaforte nessun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, soprannominato anche droga degli zombie.
3: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
4: Scade oggi lo sconto sulle accise sui carburanti che non sarà prolungato. I prezzi di gasolio e benzina torneranno dunque alla normalità da domani. Ad oggi quello medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Il petrolio però, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei 95 dollari al barile di inizio giugno ai circa 70 dollari attuali.
3: La Russia prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante che ha fatto scendere la popolarità del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. Secondo le fonti, almeno 200.000 barili di cherosene dovrebbero essere caricati in Giappone nella prima metà di luglio. Gli attacchi dei droni ucraini contro raffinerie e depositi petroliferi russi hanno causato una grave carenza di carburante.
4: La cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in riabilitazione per gravi problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
3: Economia: a maggio rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio sono in contenuto aumento. Lo rileva l'Istat registrando una crescita dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Andamenti positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari. Su base annua l'aumento è del 2,2% in valore più 0,4% in volume. Boom delle vendite online cresciute su base tendenziale del 12,1%.
4: E per il momento è tutto, alla prossima edizione.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto, tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla in questo venerdì 3 luglio. Insieme al sottoscritto c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
14: Ciao.

0: Polverosi e Giacomo Guerrini, insomma, io sono molto contento e orgoglioso di ritirare questo premio. Purtroppo mio nonno non c'è più da ormai da 20 anni, quindi lo ritireremo.
1: Sarò
0: io
1: emozionato quando ti vedrò sul palco, forse farò anche un applauso, anzi lancerò l'applauso.
0: Attenzione, attenzione, no, fischiami invece.
1: No, lancerò l'applauso.
0: Va bene, detto questo, Marco Tonelli di là applaude anche lui, è carico, anche perché c'è Sinner in vantaggio di un set e un break a Wimbledon contro Brooksby, ex obiettivo anche della Fiorentina, tanto in qualche modo sono tutti ex obiettivi. 348 751 3933 a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Lo dicevi tu, non è che fervano le notizie, però ci sta anche in questo periodo, perché stiamo un po', siamo a inizio luglio, cioè il mondiale sta andando in scena stanotte, grandi risultati. Tra l'altro ha salutato l'ultimo giocatore, anzi l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale, Marin Pongracic, che però io l'ho scritto anche su firenzeviola.it, secondo me torna a Firenze con il sorriso sulle labbra, perché essere titolare non nella prima partita ma poi invece fare le successive tre e in una Croazia che comunque in quel reparto ha nomi di tutto rispetto, anche se poi ho visto che Guardiola del Manchester City, che è forse uno dei talenti più importanti della Croazia, è entrato dalla panchina e non mi risulta avesse dei problemi. Però ora chi se ne frega, non è Radio Croazia Viola, a noi ci interessa solo la presenza di Pongracic che torna. E guarda, inizio perché poi tanto finiamo sempre a parlare di Vieri, sono stati spesi bene, spesi male, spesi troppo poco. Però te la voglio fare questa domanda, cioè secondo te ad oggi 3 luglio, in attesa dell'inizio del ritiro, in attesa del mercato, chi sono i titolari in difesa della Fiorentina? Perché sento tutti dire Vieri, Pongracic, e io francamente l'ho già detto, non mi immagino che la Fiorentina inizi senza Ranieri dal primo,
1: con
0: nelle
1: due Mancini,
0: prime partite.
1: Con no, due no, centrali Mancini,
0: no, no,
1: diciamo.
0: Secondo me Ranieri, Pongracic.
1: Ah, cioè, quindi il nuovo acquisto.
0: Però
1: il
0: nuovo acquisto un po' di tempo, come tanti, se non tutti i nuovi acquisti dovrebbero,
1: cioè,
0: avere.
1: I titolari subito per le prime partite, dici, non lo so, vediamo come si presenta, come si inserisce questo ragazzo. Certo, come dicevi te, non è stato pagato affatto poco, no? Per essere un centrale comunque brasiliano. 15 più 2 di bonus, non è fra l'altro neanche del giro della nazionale, per cui insomma è stato veramente un investimento fatto con coraggio, ecco, mettiamola così. Perché
0: guarda, ti interrompo subito, ma c'è un tema che mi sta a cuore e a cui penso a tutta la settimana, e sei l'unica persona secondo me con cui posso affrontarlo.
1: Però,
0: per la tua esperienza anche giornalista, in realtà lo posso affrontare anche con altre persone, però spesso me ne dimentico. Con te invece però sono sicuro
1: non essendoci niente,
0: cioè,
1: oggi
0: nella tua
1: parlare.
0: Storia giornalistica è mai esistita un'intervista di qualcuno che conoscesse il calciatore o l'operatore a cui che arriva alla Fiorentina e che dice no, non è buono? Perché io ho sentito 18.000 interviste su Vieri e tutti che lo dipingono come un fenomeno generazionale. Vabbè, prima superare, ma la lista veramente, un calciatore arriva alla Fiorentina e la caccia è all'intervista che esalta di più il calciatore. Invece sarebbe bello, uno dicesse, oh ragazzi,
1: qualche volta è successo. Beh, ma si torna a certe dinamiche, alle nemicizie che ci possono essere fra chi rilascia l'intervista e magari il direttore sportivo di turno oppure il dirigente, qualche volta è successo. Però
0: altri interessi, non
1: sì, molto,
0: cioè, perché,
1: spesso,
0: scusa, Angelo,
1: personali.
0: Convieni con me che Vieri poi sarà il giocatore più forte del mondo, ma se un calciatore, ok, non è mai nel giro della nazionale, lo prende la Fiorentina a una cifra che per la Fiorentina è alta, ma per un top club è praticamente briciole. Ora non me lo possono dipingere come il nuovo Bremer che arriva già alla Fiorentina.
1: Certamente no, questo, però siccome siamo nell'estate del calcio, no, perché diciamo nel ciclo annuale, io diciamo che definisco quello della preparazione, quindi anche quello che arriva prima, diciamo come l'estate del calcio, quando è tutto bello, ci sono le amichevoli, arrivano giocatori nuovi, quindi ci sono tante speranze. E quindi durante l'estate del calcio è chiaro che soprattutto gli operatori di mercato non si vogliano esporre né mettere contro un club e parlano bene di chi questo club acquista, e quindi questo qui è normale, fa parte un po' di quello che nel calcio abbiamo visto da tanti anni. Poi, come ti dicevo prima, ci possono essere dei giudizi che sono invece legati a dei contrasti, a delle voglie di vendetta, eccetera. Io non conosco questo centrale brasiliano, insisto, sono rimasto, diciamo, sorpreso per la cifra che è stata pagata, cioè che è tanta roba comunque, perché 15 milioni più 2 ore, poi dopo, se lui davvero ha queste caratteristiche, cioè è un centrale che imposta, è un centrale che comunque si rende utile anche in una

0: fase che non sia soltanto quella di chiusura, ha un bel fisico e allora vediamo. Certo che da paratici, voglio dire, questa come prima mossa, mettiamola così, insomma, mi ha un po' sorpreso, perché io, come altre volte ho detto qui Giacomo, io mi aspetto un mercato fatto veramente di sorprese, sorprese anche di giocatori che non conosciamo, cioè si parla, mi sembra che si parli in prevalenza di giocatori della Juve, no?
1: Sì.
0: Cioè tutti i giocatori, cioè, ma ci sono anche altre squadre in giro al mondo, no? Io non credo che fra l'altro Paratici, insomma, abbia anche tutto questo interesse di portare altri giocatori dalla Juve, cioè non ne capirei il motivo. Quindi io, diciamo, mi aspetto che faccia come ha fatto il Como, vada anche in altri campionati e prenda giocatori che sono già titolari, sono giovani, classe 2005, 2006, anche 2007, e ci faccia divertire con questi.
1: Sì, ecco, per ora poi anche questo, e poi do la linea a un ascoltatore che ci ha chiamato. Sicuramente Paratici sta lavorando sotto traccia insieme al suo reparto scout su nomi un po' più sconosciuti. Per ora quelli di cui si parla, siccome oggi anche la giornata di Torsved, anche lui sentito, cioè, e risentito, è con 27enne e gioca in Italia già da 4 anni.
0: Più che
1: non ci vuole un grosso scout, dico questo.
0: No, più che nomi, io mi concentrerei su un numero, che è un numero che dobbiamo sempre avere presente, 60, che sono i giocatori che Paratici ha detto essere sotto contratto, quindi ci dovrà essere una grande scrematura. Io penso che molto o parecchio o qualcosa, ma penso più molto che qualcosa, dipenderà anche dalle operazioni in uscita, no, non perché magari la Fiorentina non sia in grado di spendere o non voglia spendere. Fra l'altro sono anche rimasto un po' stupito dalla come si può definire, dalla nonchalance con cui è stata accolta questa multa di 6 milioni, che comunque è tanta roba, 6 milioni di multa, quindi invece,
1: guarda,
0: è stata accolta.
1: Poi ne parliamo, Angelo, sono contento che tu abbia un'opinione su questo e poi davvero ci arriviamo, tanto ci abbiamo un'oretta e mezzo perché salutiamo alle 18.30, ma ve lo spiegherò poi. 055 77 111 71, però ci aveva chiamato Fabio. E allora buonasera Fabio, ben trovato.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio, ciao, ciao Angelo.
0: Ciao.
2: Dunque, innanzitutto complimenti Giacomo per la premiazione stasera del tuo nonno,
1: grazie.
2: Anche se per me è stato un incubo per tantissimi anni, perché quando avevo 9 anni mi levò un dente sano.
0: No.
1: Ah, sei stato da mio nonno.
0: Questo è un retroscena.
1: Fantastico.
0: Questo è un retroscena.
1: No, non ci credo Fabio, meraviglioso.
2: No, perché dovevo allargarmi,
1: cioè, mi dispiace,
2: tutta...
1: Ecco.
2: No, fece bene, però per un ragazzo levargli un dente sano, cioè non sano, era di latte, però
0: senti male il ragazzo.
1: Ma lì nello studio che aveva in centro sopra?
2: No, all'ASL in Viale Milton, ora siamo ASL, a quei tempi la Cazza Muso, mi ricordo come si chiamava.
1: Senti, è storia, bellissimo. Sì, perché mio nonno, vorrei dirlo,
0: appunto,
1: che faceva calciatore, lui si laureò in medicina.
0: Pazzesco,
1: quando era calciatore,
0: grande,
1: e una volta appesi gli scarpini al chiodo piuttosto presto, un po' per motivi familiari e un po' anche perché era un altro calcio, si mise a fare il dentista, ecco.
0: Pensa un po' te.
1: Giusto per spiegarlo. Fabio, prego. Bene. E grazie perché
2: no, ma figurati. No, per il resto io, vieni ragazzi, è un giovane, c'ha 21 anni, se si guarda mondiali la Spagna c'ha Cubarsí 20 anni, per non dire Jamal, cioè, e poi la storia si deve ambientare, siamo nel 2026, non siamo negli anni 80, anche Firenze è diventata cosmopolita, chi è che di noi è durante la settimana e non si mangia un cibo cinese, un cibo indiano?
0: Io.
2: E che
0: io
2: adesso, adesso ambientarsi con internet e tutto, la gente lo sa dove va. Piuttosto io ho paura di una cosa, che noi, avendo carenza di notizie, si sta quasi divinizzando due ragazzi del 2010 senza neanche sapere come saranno tra qualche anno, perché Beldenti e Guarreba, come si chiama, Croci, io me lo auguro diventeranno tre fuori classe, ma tempi fa questi giocatori non venivano neanche menzionati dalla stampa, erano in ultima fila del giornale.
0: No, ora c'è fame. Sai, ora c'è fame di giovani, c'è anche tutta questa tendenza giusta,
2: appunto,
0: credo, per cui si parla. No, ma io sono d'accordo con te, nel senso.
1: Beh, però non so da questi microfoni, Fabio, perché qui a Garrisca al Vento io non ricordo.
0: No,
1: di
0: ma la volontà,
2: no,
0: la voglia di vedere questi giovani c'è.
2: Oh, se volete un nome, però ve lo dico, non Garrisca al Vento, ma alle due Calamai, quando parla di un giovane, per lui è già fatto. Un grande prospetto, poi non lo dice lui, me l'hanno detto.
1: Luca è un entusiasta, lo sai. Che è un
2: sì, no, ma va benissimo, ora tu mi hai detto così. Per il resto cosa devo dire? Ti finisco una battuta, speriamo che questi giocatori allora che sono del 2010 sarà nome Falchetti e Mengoni della Longobarda, e noi allora per tre campionati non si gioca e si giocherà quando sono pronti loro, che ti devo dire.
1: Si aspettano. Grazie Fabio, ti salutiamo, ciao, parliamo ciao, anche ciao. Di questi, ci aggiungo che oltre a quello che dicevi te c'è fame di giovani e anche tetto la paga, cioè è raro pagare dei sedicenni 1 milione di euro più o meno, che è la cifra di sì e Gaverba e Garevba e Beldenti.
0: Sì, è Beldenti. Sì, comunque però, ragazzi,
1: calma, sì,
0: credo insomma. No, ma calma, anche Paratici stesso lo ha detto, perché poi ogni caso è diverso, magari c'è un giovane che ha bisogno di andare in prestito, c'è chi invece ha bisogno di restare con la prima squadra protetto sapendo che non giocherà quasi mai, c'è invece chi se non gioca quasi mai soffre, per cui bisognerebbe veramente essere dentro, conoscere, parlare con questi ragazzi e sperare soprattutto che intorno a loro ci sia un ambiente virtuoso, quindi la famiglia, quindi il procuratore e anche ovviamente il club, no? questi ragazzi vanno protetti, perché il salto è troppo grande, se no troppo grande fra professionisti. Guarda, per
1: sei
0: le tensioni
1: d'accordo
0: ci sono.
1: Sull'altra cosa che diceva, perché alla Valdisieve ci dice ragazzi, ma che ora uno a 21 anni non sia giovane, parliamo. No, poi lo ringrazio, infatti, per i complimenti e il premio, che naturalmente io non ho fatto niente, sono semplicemente nato.
0: Io alla fine ti fischierò poi, stasera, invece di applaudirti.
1: Secondo me sì, però effettivamente sulla questione dei giovani, insomma, sì, effettivamente non è
0: guarda,
1: giovanissimo.
0: È un argomento da estate questo, perché poi se un giovane è bravo si vede durante il ritiro, si vede soprattutto nelle partite in cui uno va in campo con addosso un bel peso sulle spalle, perché diciamo un conto, tutto rispetto, giocare contro il Grosseto, e un conto è andare per esempio a Roma a giocare la prima di campionato, no? Un po' come fece qualche anno fa Paolo Sosa con Chiesa,
1: sì,
0: quando lo mise mezzala addirittura contro la Juve, no? Che non voleva neanche farne entrare uno, Chiesa non lo conosceva alle maschere, non so dove andò, ecco, appunto. Per cui lì però ci deve essere un grande allenatore, perché per me comunque la si pensi, Paolo Sosa è un grande allenatore.
1: Attenzione, dichiarazioni importanti, eh?
0: No, lui
1: a parte di chi ha
0: altro
1: anche...
0: tipo, cioè ha un altro tipo di limiti, però è un grande allenatore che sappia battezzare un giovane e ci creda e ci punti e gli dia coraggio, fiducia e continuità. Se no si parla di questi giovani dicendo sono stati pagati 1 milione, poi faranno la loro carriera ancora per un paio d'anni nella primavera, insomma.
1: Sì. Mi piace la ricostruzione, lì. Secondo me non è così che stanno, cioè magari può essere l'idea della Fiorentina, ma poi c'è la realtà con cui si scontrerà secondo me il club viola, però mi piace pensare anche che tutti questi investimenti siano fatti in un'ottica di un under 23,
0: sì, ma
1: che davvero ci speri.
0: No, io ci spero,
1: detto.
0: Ci spero, ma
1: tutti
0: c'è...
1: ci speriamo, però poi ci sono dalla C.
0: Un'altra cosa che ha detto Paratici e mi trovo d'accordissimo, cioè i paesi hanno già cominciato 15 anni fa.
1: Sì.
0: Cioè 15 anni fa i giovani così
1: se
0: si svezzano.
1: Paratici si augura che in Italia si arrivi per tempo o addirittura in anticipo su qualcosa, mi sa che ha sbagliato
0: no,
1: paese,
0: però,
1: perché non solo sul calcio, noi arriviamo 15-20 anni su dopo.
0: È voluto tornare lì, per cui diciamo che ci sarà un motivo, no? Per cui poi sono anche squadre che costano, sono squadre che impegnano, però ecco, se diciamo se un giovane di 16, no, forse 16 no perché poco, di 18 anni va a giocare nell'equivalente di una Serie C, ecco, lì si vede di che pasta è fatto davvero, ma proprio come carattere, come resistenza, come intensità. Le giovanili sono un'altra cosa, ragazzi.
1: Io lo cito sempre, se non sbaglio, proprio Fagioli, ma ai tempi della Juventus raccontò quanto è stato formante anche l'anno in Under 23 nella Next Gen, perché lui disse, sì, mi pare proprio fosse Fagioli, che segnò un gol e esultò un po' sbeffeggiando i tifosi avversari. Era una di queste piazze calde della Serie C e dice, se ne è pentito amaramente,
0: certo.
1: Ha detto, io da quel momento ho imparato che quando si esulta non si fanno determinate cose. Poi è una piccolezza, però è chiaro in primavera,
0: no, ma sono cose
1: in primavera che... magari esulti anche stuzzicando gli avversari, tanto ti importa fino,
0: no,
1: fino a
0: no, esulti
1: certo
0: con le tribune vuote, no? Molto
1: sì,
0: spesso,
1: sì,
0: per cui
1: sì.
0: puoi fare quello che ti pare, anche mentalmente è tutto un altro ambiente, è tutto un altro, diciamo, contesto, per cui ragazzi vanno misurati questi ragazzi, se uno crede che abbiano talento fa bene a puntarci, poi però li deve anche misurare sotto altri punti di vista.
1: Bene, poi sulla questione giovani sorvolo sul messaggio di Simone Ascandici relativo a Bastoni, a quello che sta succedendo con per, insomma, minorenni. Poi Simone Montevarchi ci gira una domanda a Giacomo Giorgetti, una domanda aveva fatto anche per, in precedenza, e io questo non lo so, ma tendo a rispondere di no, se è vero che le società di Serie A devono pagare un indennizzo per lo stipendio del nuovo CT della nazionale.
0: Ma intanto parte... allora se ne è parlato tanto, mi sembra, cioè neanche poco, nel senso, per permettersi Conte, visto che la federazione ha un tetto, questa notizia è uscita su parecchi giornali, e si sarebbe fatto ricorso ad una specie di volontariato da parte, diciamo, della Lega e quindi dei club. Ora io questo onestamente non lo so, ho visto che sui giornali è stata riportata con alcuni particolari che mi fanno supporre per esperienza che ci siano degli elementi di grande concretezza. Detto questo, se così fosse, io vedrei un lato positivo. Il lato positivo è che stai a vedere che finalmente anche la Lega e quindi i club capiscono che la nazionale non è una scocciatura, o comunque non diventa importante soltanto nell'anno in cui ci si qualifica per i mondiali. Stai a vedere che anche loro ci stanno arrivando.
1: Alla buonora, a proposito dei 15 anni che citava Paratici,
0: tutti questi egoismi
1: sugli under 23.
0: Non dico che finiranno, perché intanto un po' conosco i miei polli, però
1: magari si smusseranno un pochino. Oggi GNG, ci scrive Luca da Castelli Romani, accoppiata Galassi Giorgetti.
0: GNG.
1: Bello. Anche se
0: preferisco... dopo Nick e Nick.
1: È vero, dopo Nick.
0: GNG.
1: Sì, io volevo citare il GGG che mi ha accompagnato quando ero bambino, di Roald Dahl, il grande gigante buono, no, se non sbaglio era. Va bene, poi no, dicevi della multa. Mi interessa molto, perché in realtà io quasi tutti i pareri che ho ospitato su queste frequenze sono state abbastanza a dire, ragazzi, è una cosa che può succedere, è stata una stagione drammatica e ne paghi le conseguenze anche da questo punto di vista, però non diamo tutta la colpa a Pratè, come invece qualcuno, io quasi tutte le persone ho ospitato qui ieri,
0: su questo sono d'accordo,
1: perché non è che c'era solo lui, non è che da solo
0: il direttore sportivo, che fra l'altro abbiamo scoperto, perché l'ha detto il DG Ferrari già un anno prima, avrebbe voluto, diciamo, andare via. Non è che sia o possa essere tutta colpa di un direttore sportivo, c'è chi ha avallato, c'è chi lo ha tenuto lì nonostante lui avesse manifestato la volontà. Qualche già dubbio. Questa è un'osservazione da fare, però no, io volevo dire un'altra cosa, Giacomo, cioè che mi ha colpito, ora mi viene un sostantivo classe, ma non è classe, diciamo la nonchalance, diciamo, con la quale la Fiorentina ha fatto filtrare di aver accettato questa multa, cioè non ci sono problemi perché ce l'aspettavamo e non cambia niente. Quindi questo qui mi ha colpito, perché comunque è una notizia, no? Ho visto che la Juve comunque che è stata multata come la Fiorentina, mentre invece il Napoli lì si parla di 14 milioni, ma dovrà comunque rientrare, eccetera. Anche il Napoli e il Bologna, se non sbaglio, erano stati multati, però visto che hanno fatto degli incassi che la Fiorentina non ha fatto, anche per la partecipazione a delle cose un po' più elevate rispetto alla conference, ecco, sono state graziate. Ma anche all'estero ci sono state tante altre società, e ho visto che comunque ci sono state reazioni, perché 6 milioni non sono così pochi. Mi ha colpito, insisto, la nonchalance con la quale la Fiorentina ha fatto filtrare, perché poi sappiamo che è arrivata una comunicazione, diciamo, informale, quindi nessun allarme, tutto è, diciamo,
1: tutto previsto,
0: che lo sapevamo, paghiamo e quindi, diciamo, azzeriamo tutto. Questo mi ha colpito, francamente.
1: Forse anche la volontà di mettersi alle spalle, no? E non aprire un po'.
0: Sì, la volontà, però comunque sono soldi, diciamo. Cioè, da un certo punto di vista può essere anche una buona notizia. Cioè, se loro incassano con questa, ripeto, nonchalance, il fatto di dover pagare 6 milioni, significa che non ci sono problemi. O comunque, ma veramente confidano tanto del fatto che Paratici sappia giocare bene con questo numero 60. 60 sono i giocatori sotto contratto per la Fiorentina.
1: Quindi ne vedo molto pochi in realtà.
0: Io ti posso dire una cosa, cioè io penso e spero, ma ne sono abbastanza convinto, che dopo aver frequentato il calcio ai livelli di Paratici, uno dei contatti buoni ce le deve avere. Non ti voglio parlare né di favori da dare o da ricevere,
1: no, certo,
0: però di contatti, certo, che in certe situazioni ti possono permettere di smistare, di appoggiare, di avere in cambio magari dei giocatori che ti piacciono di un'altra squadra, che non fanno al caso di quella squadra, quindi te puoi smistare un giocatore tuo. Ecco, io veramente confido tanto in questo da parte di Paratici. Poi non dobbiamo santificarlo, perché sennò sembra sia arrivato il Messia, però come è successo in passato quando arriva qualcuno di nuovo, siamo sempre portati, io perlomeno sono portato a sperare che certe cose le risolva.
1: È quello che ti dico, perché poi escono tutte le interviste che raccontano come abbia, sia stato in grado di camminare sull'acqua oppure
0: sì,
1: di
0: questo,
1: moltiplicare
0: sì, fa parte
1: il pane
0: delle
1: state
0: del calcio, ma siccome Paratici conosce il calcio, lui sa benissimo che questo poi un giorno finirà, ed è anche abbastanza tempo, ed è anche abbastanza presto,
1: sì.
0: Cioè finirà anche abbastanza presto, questo
1: sì,
0: qui.
1: Sì, certo. Già i primi risultati, guarda, secondo me qualsiasi certo. acquisto farà Paratici certo. quest'estate sarà, vedi lo scout, Paratici ci vede oltre. Poi quando inizierà il campo cancella un po' tutto, però, e vengo sul nome un po' di giornata di mercato, e un po',
0: vabbè.
1: Ma sì, l'ho già detto poi all'inizio della trasmissione, ma che senso ha Torsved per la Fiorentina?
0: Il senso lo sa grosso. Cioè, il senso lo sa grosso. Io, guarda,
1: cioè,
0: io
1: grosso
0: convinto.
1: Non può venire a Firenze senza prendere
0: Torsved.
1: No,
0: magari.
1: Che
0: magari,
1: ha 27 anni,
0: so,
1: il campionato
0: poi,
1: migliore l'ha fatto l'anno
0: Giacomo,
1: scorso.
0: Io non so se davvero la Fiorentina poi dopo smisterà. A proposito, diciamo che questa sera sto usando molto questo verbo, smistare. Smisterà somma al Sassuolo. Non so se poi ci sarà un accordo che poi porterà anche a mitigare questa richiesta del Sassuolo. Io credo che fra gli 8 centrocampisti che ha la Fiorentina se ne andranno almeno in 4, quindi io penso che nascerà un centrocampo diverso, e se arriva un giocatore di 27 anni, va bene, che comunque fa piacere all'allenatore e lo conosce bene, e questo giocatore conosce anche i movimenti che Grosso ha in testa, io non mi rammarico. Cioè, io so che ha 27 anni, però è uno che da 4 anni è qui in Italia, è uno che nel Sassuolo, comunque, insieme a Matic e a Koné, che sarebbe stato l'unico che io avrei preso a centrocampo, onestamente, del Sassuolo, però, a parte il fatto che si è fatto male, poverino, ma aveva una clausola recessoria altissima, ecco, insomma, questo qui non mi scandalizza. E poi, ecco, io sono convinto che almeno in 4 se ne andranno, e vediamo come sarà questo centrocampo.
1: In questi 4 ci mette anche
0: Endur, è un regista che magari potrebbe anche non essere Fagioli, guarda che cosa arriva a dirti. Vediamo magari qualcosa di nuovo, quindi questo io non mi scandalizza.
1: Ma nei 4 ci metti anche Richardson?
0: No, dai,
1: insomma.
0: Ma che dai.
1: Ah no? 4 no. Oltre a Richardson.
0: Ah, cioè nei 4 che se ne vanno. No,
1: sì, dico nei 4 che se ne vanno.
0: Per me anche Fazzini è uno per il quale la Fiorentina sta valutando. Per me anche Fabian è uno per il quale sta valutando. Per me anche Mandragora è uno per la quale la Fiorentina valuta. Per me anche Fagioli, perché se davvero ora, visto il posto lasciato libero da Tonali, il Newcastle pensa di poterlo rimpiazzare con Fagioli e arriva con 35-40 milioni, io sono convinto che la Fiorentina lo lascia partire Fagioli.
1: Ma è come, però, se il Newcastle pensa di sostituire Tonali prendendo Fagioli,
0: non
1: secondo
0: lo so,
1: me,
0: questo,
1: forse investiranno anche su qualcos'altro, perché, ma anche banalmente come caratteristiche.
0: Per me non ci sono posti fissi quest'anno, non ci sono posti fissi, per cui ti dico ci sarà una grande ribongia. Vorrei alzare quel 15 numero di operazioni che te tempo fa mi dicesti, ma non saranno un po' troppe 15 operazioni? Fra, io lo vorrei alzare, per me saranno tante.
1: Ridefiniscimi operazioni, che cos'è che intendi?
0: No, io penso tra
1: cessioni e acquisti?
0: Guarda, vorrei anche dirti forse scambi è troppo, nel senso 15 se ne andranno e 15 entreranno, perché poi anche la rosa dovrà essere ridotta, cioè, perché non potrà essere di 26, dovrà essere al massimo di 23-24, quindi ecco, compresa anche quelle partenze lì, però ecco, 15 operazioni che lasceranno un piccolo segno, nel senso non saranno delle operazioni banali, i giovani in prestito oppure
1: sì,
0: uno
1: sì,
0: che
1: sì,
0: arriva
1: sì. Cioè, non è Beldenti e Gareva,
0: no, no.
1: E nemmeno Richardson, sì, almeno
0: Richardson mettiamo, anche perché c'ha un cartellino di 10 milioni è stato pagato, per cui anche piazzarlo. Purtroppo dopo la scelta che è stata fatta a gennaio, cioè di darla al Copenaghen dove non ha giocato mai, cioè uno che paghi comunque 10 milioni e che se non sbaglio del 2003,
1: sì.
0: Ecco, cioè lo devi far giocare, cioè devi trovare una collocazione che gli dia.
1: Ma lui voleva andare a giocare alla Champions. E Copenaghen è andato a applaudire, come
0: allora
1: direbbe Stefano.
0: Quando parlo dei procuratori devono pensare anche al bene del proprio giocatore, un po' queste cose qui le devo valutare, no?
1: Sì, anche perché ti dico, banalmente, restando a Firenze forse avrebbe potuto avere almeno un pochino più spazio e lasciarti il dubbio che potesse essere un calciatore che, crescendo nel contesto giusto,
0: io penso che con Pioli fosse veramente sbocciato un amore alla rovescia, per cui lui volesse andare via. Poi dopo se è andato via prima Pioli, ma lui evidentemente aveva già deciso.
1: Va bene, allora sì, dai, dai messaggi iniziamo dopo la pausa, visto che sono le 17.30 ci fermiamo, così non dobbiamo interromperci in mezzo ad un discorso. Primo stop di questo Carisca al Vento e poi torniamo qui sempre in diretta.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Radio Firenze Viola.
1: 17.31, di nuovo in diretta Carisca al Vento con Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti. Iniziamo da un po' di messaggi al 348-75-13933, anche perché poi alle 18.30, come accennavo in precedenza, noi ci salutiamo e vi lasciamo al prode Alessandro Inardo per poter andare.
0: Sarà premiato qualcuno stasera, non mi ricordo.
1: Angelo Giorgetti?
0: No,
1: mi pare di no. Giacomo Galassi? Sì, invece. Poi, che non sia per meriti miei, ma di mio nonno, questo è solo un dettaglio che lasceremo valutare ai posteri. Alessio da Scandicci dice che ha capito finalmente a cosa servono le spine dei pesci a collegarsi con la corrente nel mare. E poi, sai Angelo, che cosa si dicono due cassaforti che si incontrano in un nightclub? Aprimi tutta. E poi dice: sai cosa hanno detto i parenti dell'inventore del CD al suo funerale? Ci dispiace. Questa è Alessia Scandicci e ci regala sempre queste perle. Sì. Non ti dico con Costantino Nicoletti. Che
0: vorrei una sulla premiazione di Giacomo, se ti riesce. Beh.
1: No, guarda, direi anche di no. Vai. Poi chiederei a Marco Tonelli se ci possiamo sentire due WhatsApp audio. Vai, Tonelli.
5: Stavate parlando di Pongracic. Ma avete visto che cappellata ha fatto sul gol del Portogallo? Cioè, ho rivisto gli incubi di lui e Cucuzzo insieme quando il centravanti gli salta nel mezzo e la mette dentro. Vabbè, un saluto.
0: Ciao.
6: Buonasera. Allora, ho sentito sui vari siti Viola oggi, c'è cioè, Isoloni, la Fiorentina vuole rafforzare l'attacco. E sapete come? Si vende Kane. e si prende, su qualche sito c'è scritto Pinamonti e su qualche sito c'è scritto Pellegrino. Povero a noi, noi siamo i pellegrini, Piero.
1: Beh, effettivamente, al primo amico io dico che non si può considerare un errore. Non so se l'hai visto il gol di Gonzalo Ramos, ha fatto uno su un cross di Leao tagliatissimo. Gonzalo Ramos è saltato di un metro davanti a Pongracic, ha spizzato il pallone mettendo all'angolo tra Pongracic e Guardiola. Ora, non può essere una cappellata, forse poteva leggere in maniera precedente, ma ragazzi, cioè, l'attacco perfetto batte sempre la difesa perfetta. Fosse quello, qualcuno segnalava, non è stato ammonito nelle tre partite al mondiale.
0: Mamma mia, questa è un'impresa.
1: Mi sembra più una notizia rispetto al dire che è una cappellata.
0: Deve cominciare un po' dopo a trattenere l'avversario, secondo me, perché sennò gli arbitri lo mettono in mirino subito.
1: Meno vistosa di abbracciarlo e cinturarlo direttamente. E invece sull'amico che ci diceva dell'effettivamente sostituire, cioè, perché io non sono per mandare via Ken, ma di fronte all'offerta giusta, al fatto che lui possa non essere motivato da una squadra, ma Pellegrini e Pinamonte al posto di Ken, ragazzi, meglio piccoli.
0: Quello di Ken è un argomento da inquadrare sotto almeno due punti di vista. Uno è quello, diciamo, del giocatore, che ovviamente la Fiorentina si augura possa tornare simile a quello di due stagioni fa. E l'altro è quello del rapporto fra Ken e la Fiorentina e Firenze. Aggiungo, quanta voglia ha Ken di restare, perché poi quando Paratici ti dice con molta chiarezza, quando i giocatori ricevono delle offerte o comunque hanno altre cose in testa, e diventa difficile trattenerli, e allora io penso che un grande errore sarebbe cominciare la prossima stagione avendo dei giocatori scontenti. Puoi cominciare con giocatori che hanno il musino se sei un club ma veramente forte, ma di essere forte per poterti permettere di avere dei giocatori che si sentono coinvolti fino a un certo punto. Quindi,
1: e secondo te lo è la Fiorentina oggi?
0: Quando un direttore sportivo si presenta e è più preoccupato quasi da dover contribuire a rifondare un club dal punto di vista, appunto, della struttura, no? Perché lui ha parlato di questo principalmente, rispetto al mercato che deve fare, mi sembra che Paratici stesso sia convinto che la Fiorentina non sia in questo momento un club abbastanza forte o non forte quanto lui vorrebbe, per cui credo di no. Penso che la Fiorentina con Ken dovrebbe chiarirsi molto le idee e nel caso avere pronta una soluzione di riserva nel caso in cui arrivasse una buona offerta, quindi si parla da 35 milioni in su.
1: Ma possiamo essere d'accordo di Pinamonti e Pellegrino al posto di Ken?
0: Dipende sempre da quello che c'è intorno e come funziona la squadra. Allora, se te mi dici Ken quando era con Palladino, io ti dico che faccio fatica a trovare un attaccante che abbia un'esuberanza, una forza fisica e riesca a vedere la porta come lui. Se mi dici il Candy quest'anno, con intorno un'altra Fiorentina, con un modulo che è cambiato due volte, con Ken che ha avuto tutti i problemi fisici, e allora io ti dico, non so quale sia il vero Ken.
1: Ha comunque fatto 8 gol in Serie A più uno.
0: Sì, ha fatto 8 gol, poi ci sono stati anche altri problemi fisici, di altri problemi. Per cui, ragazzi, io penso che questa stagione qui sia veramente quasi un reset. Quasi un reset sotto tanti punti di vista. Va bene? Sia per il numero delle operazioni, sia perché, come ha detto Paratici, ci sono stati tanti discorsi con i giocatori, quindi lui sa benissimo com'è che la pensano questi giocatori e certamente non ce la viene a dire a noi, e quindi io non sarei sorpreso se ci fossero sorprese, anzi da un certo punto di vista io me le auguro. Cioè, poi se dai via Ken e prendi Pinamonti, ti dirò, ma insomma in partenza mi sembra che ci sia qualcosa che non torni. Se poi te costruisci una squadra che è ideale per far segnare Pinamonti, che comunque quando è in area riesce a fare certi movimenti, allora deve essere molto bravo.
1: Nella nostra discussione scrittore firma del Corriere Fiorentino e tifoso viola che ogni tanto andiamo a disturbare, Mario Lancisi. Grazie mille per essere con noi, Mario, buonasera.
7: Sì, grazie. Ciao a voi e buonasera a tutti.
1: Guarda, allora io comincio
7: intanto di sfruttare questa apparizione, questo collegamento,
1: sì,
7: perché così si allarga anche il tifo viola. A Berlino noi abbiamo due tifosissimi viola che sono miei nipoti, Uno di questi, Tobias, ha proprio conseguito ieri la maturità.
1: Grazie.
7: È stata un po' l'ultima partita della Fiorentina, è voluto venire a vederla da Berlino, si è pagato il viaggio con i lavoretti che fa ed è voluto venire per la sua viola e per la Fiorentina.
1: Grandissimo.
7: Complimenti e allarghiamo il giro delle nostre.
1: Assolutamente. Assolutamente.
7: Siamo un po' in linea con Paratici, che anche lui punta. Sì. Lui ha 18 anni,
1: sui giovani,
0: Anche perché Firenze Viola comunque arriva a Berlino attraverso lo stream. Per cui, ecco,
1: arriviamo dappertutto. C'è gente che ci scrive da Manaus, in Brasile, sì. dall'Australia. Insomma, il bello anche di Radio Firenze Viola. Un grande abbraccio a Tobias e un grande anche
7: e
1: complimenti.
7: Giusto, anche a lui.
1: Assolutamente, Mario. In tutto questo, però, ti volevo coinvolgere in discussione nella quale stavamo arrivando poco, mentre ci stavamo mettendo in contatto con te su Ken. Tanto si torna sempre lì, perché poi è il calciatore più pagato, forse più importante della rosa, e soprattutto non si sa, non abbiamo un'idea di che cosa succederà sul fronte Ken in quest'estate, o meglio dal punto di vista economico è difficile pensare che qualcuno possa permettersi
0: 62 milioni, la vedo molto,
1: vabbè, 62, ma secondo me nemmeno 35-40 nel momento in cui gli devi dare 5 milioni di ingaggio. Però al di là del lato economico, Mario Lancisi con Moise Ken che cos'è che farebbe?
7: Come diceva Angelo prima, se il Ken è quello di 2 anni fa, credo che sia abbastanza banale la risposta. È chiaro che siamo con Ken perché è un grandissimo attaccante. Il Ken dell'ultimo anno è stato deludente, ma come ha sempre detto il maestro Giorgetti, perché è un maestro di giornalismo, sì. Inchino, che, giornalismo sportivo, io mi inchino. Evidentemente i discorsi sono più soprattutto per quanto riguarda poi tutti gli acciacchi, ma soprattutto perché ecco il punto vero che noi comunque giornalisti ci occupiamo di selezione, dobbiamo cambiare la testa, come secondo me ha suggerito Paratici. Sì, si può giocare alle belle figurine, io ti scambio Pinamonti con Ken, con altro, si può giocare, ma noi Paratici ci ha invitato a vedere il mercato nell'ottica complessiva della società, di un club. Allora io devo, se voglio fare un discorso serio, devo capire in che situazione economica è la Fiorentina, che prospettive ha, per cui diciamo il fattore economico è determinante, cioè come cuore, come lato tecnico dico che è in tutta la vita, soprattutto il Ken di 2 anni fa. Se però poi devo andare a vedere i conti della Fiorentina, avere una visione più complessiva, allora i ragionamenti sono più complicati, insomma necessariamente più complicati.
1: Guarda, poi ti faccio una domanda sullo stato d'animo di Mario Lancisi, tifoso viola, al 3 luglio, perché ne parlavamo anche con Angelo, l'estate tanto è il momento dei sogni, è il momento in cui si vince sempre lo scudetto, in cui è tutto bello, è tutto fantastico, poi arriva il campo e a volte va bene e a volte va male. Però come stai vivendo questa attesa del campionato? Soprattutto te la faccio in un'ottica che, anche seguendo quello che dicevi tu, no, sul lato economico e le difficoltà anche che avrà di fronte Paratici, è forse una delle stagioni più difficili da cui ripartire questa.
7: Non c'è dubbio, io come lo vivo da tifoso?
1: Sì. Sei caro, sei fiducioso oppure conservi un po' di dubbi?
7: Allora, io ti devo dire la verità. La mia prima partita mi portò a vederla, credo forse l'ho già raccontata anche a voi. Negli anni lontani, negli anni 60, mio fratello un piccolo regalo mi fece, ero un bambino, e la partita era Fiorentina-Mantova. Non vi sto a chiedere come andò a finire, perché già credo che lo capiate e lo possiate intuire. Vince il Mantova 1-0, signor Nicolè. Questo doveva essere, come dire, un avviso: se te Mario vuoi fare il tifoso Fiorentina, sappi
0: che deve soffrire.
7: Aspetta un dolore, sorpresa, però ci sono state tante belle cose, tipo il secondo scudetto, io feci invasione campo. Per cui diciamo ultimamente sono un po' depresso, perché 8 anni. Allora io ho fatto il discorso di prima per dire che insomma di Fiorentina ne ho viste molte, ho anche scritto di Fiorentina, vorrei dire una piccola parentesi perché mi piace anche dirlo con il cuore. la giornalista che mi ha fatto per la prima volta mi ha fatto scrivere di sport è stata Manuela Righini,
0: allora.
7: È stata una grande giornalista, io la voglio ricordare perché le devo molto e perché lei è stata una grande
0: grandissima
7: e devo dire che quindi ho attraversato molte stagioni, molti deserti, ma anche belle estate, però ragazzi 8 anni come questi io non le ricordo, dobbiamo essere sinceri, 8 anni fallimentari come questi io non le ricordo.
1: Guarda Mario, mi dai un grosso assist perché non sapevo se chiedertelo o no, semplicemente perché già 2 o 3 giorni ne sto parlando qui in radio, è tutto emerso da una frase qui, io un po' sovrappensiero ho detto che secondo me i risultati alla mano questa qui sono è stata fin qui la peggior proprietà della storella fiorentina. Ma perché certo, 8 anni non c'è dubbio, perché c'è chi poi è partita la discussione su chi mi diceva e con Cecchigori è vero che hai vinto 2 o 3 coppe però hai visto anche la Fiorentina scomparire e quindi lì è nata una discussione però, perché c'è chi
7: no ragazzi stavamo parlando del cuore e il cuore non guarda i bilanci, il cuore ai tempi di Cecchigori guardava le coppe, guardava
1: l'orgoglio anche di...
7: Cecchigori ti ha detto te che hai visto Fiorentina Mantova e Mantova vinto a Firenze che eri bambino, te puoi aspirare a gioire per uno scudetto, lui ci ha detto questo, poi non si è realizzata, poi abbiamo fatto il tonfo, però quel sogno te l'ha dato e come tifoso il sogno è fondamentale. Detto questo però volevo concludere il ragionamento, 8 anni sono stati di grande depressione, però Paratici mi piace non per quelli per gli acquisti che ha fatto o che potrà fare, mi piace per la sua idea di calcio. Io ascoltando la conferenza stampa ragazzi ho detto cavolo, finalmente si sente qualcuno parlare di calcio, finalmente c'è anche questa storia di prendere i ragazzi di 16 anni, c'è un'idea, c'è una programmazione, c'è una visione. Ricordate Nassi è stato per noi tutti un maestro, diceva prima la società poi tutto il resto, ecco siamo tornati a quest'idea che prima di tutto viene la società. Allora se Paratici riesce a mettere tra parentesi questi 8 anni e a mettere le basi per ripartire, a me ragazzi non mi interessa né di Ken né di Pajodi, mi interessa che la Fiorentina riparta su basi solide, con una visione, con qualcuno, con gente, con una classe dirigente che si intenda davvero di calcio.
0: Mario, diciamo, al quale diciamo che ringrazio per i complimenti di prima, assolutamente
7: io
0: immeritati. Lo so.
7: A fare gli autografi di Maraschi, Esposito che
0: pensa un po'.
7: Anche nato. Io
0: per noi la Fiorentina è veramente una passione, diciamo, di famiglia, per cui però ecco, a parte questo, sì, ma è un po' quello che dicevo io, si vede, siamo, diciamo, delle persone di una certa età che si sono in questi anni, io sono rimasto quasi sgomento proprio nel vedere come la Fiorentina abbia investito così tanto senza avere tutto sommato un'idea di quello che facesse, no? Cioè un filo conduttore, una volontà di migliorare in certi aspetti, di fare una squadra che poi dopo l'anno successivo dovesse essere ritoccata, non completamente rifatta, come è purtroppo successo tante volte, no? Dei mercati che a gennaio hanno smentito quello che è stato fatto in estate e così via. Ecco, per cui questi 8 anni, questi 7 anni mi hanno immalinconito da questo punto di vista. Poi ti arriva un direttore sportivo che ha frequentato il calcio a certi livelli e lo senti parlare, allora inizialmente ti fidi, però comunque Mario sappiamo benissimo che poi i risultati possono far cambiare in mezzo secondo tutto quello di buono o anche di cattivo, no? Che uno può aver pensato, quindi in senso positivo oppure negativo.
7: Il bello del calcio è proprio questa imprevedibilità, questo affidare i destini del calcio, voglio essere romantico o poetico, eccessivamente poetico, ad un ciuffo d'erba che può spostare la traiettoria di quel del nostro, del tuo destino, su questo non c'è dubbio.
0: Sì, però quei 7 anni Mario, questi ciuffi d'erba
1: ci sono mossi
7: oggi, dipende, c'è come in tutti i mestieri, come in tutti i lavori, come anche nel nostro lavoro di giornalisti, a volte io mi mandavo un anno a fare inchieste sulla città di Livorno, fece 17 puntate e non chiappai nulla, una depressione, poi all'ultimo, quella che doveva essere l'ultima, la fine, trovai uno scoop, però anche con fortuna, quindi in tutto, però bisogna rincorrere la fortuna. Ecco, Paratici ha questa cultura calcistica che io sto ascoltando, ho detto, ho imparato. Ci ascoltavo, non faccio nomi per educazione, chi c'era prima, io non imparavo nulla, non ti toccava, insomma, non mi accendeva l'intelligenza calcistica, ecco, mi lasciava indifferente, insomma.
1: Sì, è indubbio. Mario Lancisi, io ti ringrazio e ti saluto, un abbraccio ancora anche a Tobias e Martino.
0: Certo.
1: Rinnoviamo, tifosi.
0: Ciao Mario, grazie.
1: Da Berlino.
7: Ciao
1: a Mario Lancisi e insomma buon lavoro per tutto su Corriere Fiorentino e per i prossimi libri. Non mi hai detto la tua, anche se un po' l'ho intuita, caro Angelo,
0: su cosa?
1: La questione che secondo me questa è la peggiore proprietà della storia fiorentina, purtroppo, e tra l'altro ripeto che lo dico senza nessun tipo di livore, soprattutto con la speranza che non è finita questa storia e che quindi c'è tutti i margini per poter invertire una rotta che però io, è vero, mi sono fermato agli anni 80, quindi proprietà Pontello, proprietà Cecchigori entrambe, proprietà Della Valle, però tutte queste proprietà al quinto anno erano arrivate nelle prime quattro. Questa non è arrivata al massimo sesta, comunque
0: la posizione media, facendo tutte le somme, diciamo, e le divisioni, è il nono posto e mezzo in Serie A, no?
1: Sì.
0: Quindi poi ci sono state tre finali che, diciamo, purtroppo, diciamo, che avrebbero cambiato senz'altro, anche almeno in parte, il nostro giudizio, no? Perché una finale vinta, comunque un trofeo, ti avrebbe portato anche a vedere tutto, credo, anche con un occhio.
1: Sì, ma ti avrebbe anche sbloccato e fatto entrare in stanze.
0: Sì, è rimasta questa diffidenza, secondo me, per molti motivi. Ora non voglio ripetere perché ne abbiamo parlato spesso. Ti dico così, diciamo che me la cavo così. Io voglio sperare che questa proprietà, se arrivasse oggi completamente, diciamo, dal nuovo, certi errori non li commetterebbe, proprio nel porsi, diciamo, nei confronti anche del calcio stesso italiano. Quindi credo che quando te dici che è stata la peggior proprietà, per me è stata la proprietà più imprevedibile, che però a livello calcistico è rimasta indietro, e la dimostrazione è che ti arriva dopo 6 anni e mezzo un dirigente nuovo e tutti siamo qui a sperare che inverta la rotta. Cioè, invertire la rotta dopo 6 anni e mezzo significa che allora prima a livello calcistico hai costruito poco, no?
1: Beh,
0: o mi sbaglio?
1: Nulla.
0: Mi sembra che la lettura sia questa qui.
1: Hai costruito nulla, perché a parte il direttore generale mi sembra che del resto sia rimasto molto poco, nonostante tra l'altro la direzione...
0: Il dirigente, insomma, uno c'è scomparso, Barone, e poi
1: certo,
0: il presidente. Anche, quindi insomma da
1: un
0: questo punto di vista qua dobbiamo essere onesti, la società è stata anche attraversata da dei lutti che l'hanno veramente squassata, però ecco. E poi dopo restano i numeri, e i numeri sono quelli che ho detto prima, quindi la nona posizione, cioè fra il nono e il decimo posto in Serie A, e poi all'arrivo di un dirigente diverso, insomma, è molto da rifondare, compreso, come lui ha detto, come lui stesso ha detto, anche il club dal punto di vista delle professionalità,
1: poi,
0: della qualità che manca,
1: poi
0: eccetera,
1: si
0: eccetera.
1: Parla dei risultati, se uno guarda ad esempio dal punto di vista infrastrutturale è vero che sullo stadio ancora siamo un po' così, non certo dove sperava di essere commesso quando ha acquistato la Fiorentina, però sul Viola Park è sicuramente la proprietà questa che ha consegnato alla Fiorentina un centro sportivo nuovo, di cui parlano tutti, fantasmagorico, eccetera eccetera. Uno può dire che dal punto di vista dei bilanci in questi 8 anni, al di là della multa appena arrivata a 6 milioni, ma che comunque non metterà in ginocchio la Fiorentina. Fiorentina ha avuto 8 anni serenissimi, con investimenti anche nella scorsa stagione che ci sono stati, e te l'hai detto, non è che a questa società si può imputare di non averli spesi, si imputa
0: tutta la grande eredità che ha ricevuto da Della Valle, parlo di giocatori, comunque è stata reinvestita, poi dal mio giudizio è stata reinvestita molte volte male, però è stata reinvestita, su questo niente da dire.
1: Va bene, poi ti metto in difficoltà con una domanda. Va bene, Alessio Assiano mi dice: lo sto dicendo troppo di questa cosa, è la peggiore della storia.
0: Ah no,
1: no che è la
0: tua
1: società peggiore della storia.
0: Peggiore,
1: però,
0: sai,
1: soprattutto
0: allora,
1: ho sempre degli ospiti diversi.
0: Può sembrare, tra virgolette, offensivo comunque per una proprietà che, come dicevamo prima, ha investito. Cioè, ci sono state altre altre proprietà che hanno avuto. Diciamo molti meno mezzi, e quindi questo, diciamo, ha dato atto a questa proprietà, quindi, diciamo, di averlo fatto, quindi
1: Sì.
0: Peggiore forse può essere inteso in senso,
1: ma è comunque non
0: negativo.
1: Della storia in generale, io parlo di risultati sul campo da parte dei calciatori, ripeto, ancora una volta. No, la domanda invece ti mette in difficoltà è da parte di Stefano, in realtà la faceva Mario Lancisi ma non ce l'abbiamo più, e cioè se cambierebbe il direttore generale con un altro più competente di calcio.
0: Sai, competente, qui si tratta di trovare una persona che rappresenti un punto d'unione fra l'area tecnica e la proprietà, e abbiamo... Io diciamo, ho capito poco in questi anni, ma una cosa che ho capito è che Ferrari sia assolutamente un uomo di fiducia, quindi direi che la domanda è un'altra: quanto spazio ha Paratici per poter influire anche su delle questioni che in teoria non dipendono da un direttore sportivo? Da quanto abbiamo capito, tanto. E quindi questo mi basta, cioè se la figura del direttore generale si limita ad essere una figura di raccordo con la proprietà, a me va benissimo. Mi sembra, diciamo, aggiungo e chiudo, che da quando è arrivato Paratici anche le uscite, per così dire, calcistiche del direttore generale, che prima parlava sia diciamo a Sky e anche a DAZN, se non sbaglio mi sembra che siano quasi sparite, cioè dal punto di vista della comunicazione calcistica ha parlato o Paratici o l'allenatore, forse una volta Ferrari in Conference League, mi sembra. Anche questo è un segnale, no? Perché uno deve fare, cioè se è una figura preposta a fare certe cose in un club strutturato, è giusto che faccia quelle cose lì.
1: Tanto Sinner ha vinto, ha battuto Brodby, insomma,
0: 3-0.
1: Sì, americano, battuto 3-0. E poi molto bello il messaggio di Matteo da Firenze, degli amici di Rutto Sport, che ci ha mandato anche un'immagine te alato e con l'aureola, perché dice anche Angelo è nipote del suo avo Arcangelo. Premiatelo in Palazzo Vecchio.
0: Arcangelo.
1: Hashtag We Love Angelo. Hashtag Abbasso Ciamo Galassia. Hashtag Rutto
0: Abbasso
1: Sport.
0: Ma io ragazzi lo fischierò. In qualche modo troverò, anzi metterò su una clac.
1: E io ti dirò come... Ora, in questi giorni, io ieri non mi ricordavo cos'era una clac, anzi non lo sapevo. Sì, Prizio me la spiegava. Ora è due giorni e non si parla altro di clac.
0: Ti giuro che io non l'ho sentito ieri nella vostra trasmissione, ma...
1: Questo clac. Molto male. Questo molto vero, male, vero. Caro Angelo Giorgetti. Va bene, poi... aspetta, perché sto scegliendo un secondo, ma sto tornando in giù. Sì, credo che tutti questi giocatori di cui si parla non ne arriverà nessuno. Paratici e il suo staff porteranno delle sorprese.
0: Lo spero.
1: Quello che spera.
0: Lo spero, è una cosa alla quale credo anche io.
1: Anche Angelo. Poi David del gruppo Barahonda Fiorentino ci scrive che è sempre stato impaziente, volendo tutto e subito. Però adesso dobbiamo dare il tempo a Paratici di lavorare, perché c'è tanto da fare non solo in entrata ma soprattutto in uscita. Aspettiamo settembre. Vedi, e poi vediamo.
0: È uno dei risultati di questa speranza e anche un po' di fiducia, cioè di questo mix di speranza e fiducia. Mettiamo, per quanto mi riguarda, è un mix di 60-40, cioè diciamo speranza e fiducia, no? Forse ora ho più speranza che fiducia, ma anche perché sono tante le cose da fare, tante davvero. Quindi io credo anche a Paratici quando prende tempo, e immagino che non l'abbia fatto soltanto proprio per crearsi una cintura di salvataggio. Tempo ci vorrà per creare qualcosa che abbia un senso e la Fiorentina possa tornare a competere per l'Europa. Poi, siccome ho detto altre volte, se il calcio poserà la sua magia come a volte fa, ci potremo divertire, non lo so.
1: Sì, e soprattutto anche tutta la pazienza dello stesso David, secondo me, che ogni tifoso si impone e che può rispettare. Fai i primi risultati negativi e subito è una sorta di palla di neve che ti diventa una valanga.
0: C'è amarezza, tanta amarezza in giro, tanta gente che non vuole fare l'abbonamento, vince due partite e allora si accende.
1: Però
0: tutto.
1: Io dico questo perché mi ricordo il primo anno dei Commisso, okay, sì, in cui fu detto in lungo e largo d'estate di avere pazienza, sì, perché loro arrivarono a giugno perché non c'era stato, sì, il tempo di costruire la squadra, e che quindi loro cercarono di fare il loro meglio puntando anche su tanti giovani, tant'è che era la Fiorentina che all'inizio metteva in campo i Sottil, i Castrovilli, insomma ce n'era, qua c'era Vlahovic nel settore giovanile, anche lo stesso Milenkovic allora, sì, aveva poco più di 20 anni, quindi si chiedeva pazienza.
0: Era
1: già Milenkovic, però diciamo che comunque era una squadra tendenzialmente giovane, sì, a parte Ribéry e qualche altro calciatore, però si chiedeva pazienza, e in realtà poi fu un'annata, insomma, in cui di pazienza ce ne fu poca, perché iniziarono i primi risultati brutti con Montella, poi
0: anche lì si partì con un equivoco, perché poi Montella fu in pratica, da quanto mi ricordo, da quanto so, fu confermato fra virgolette dalla proprietà, da quanto mi risulta Pradea aveva anche delle idee un po' diverse, no? Proprio perché temeva, perché annusava il fatto, come una stagione finita. Ora non vorrei sbagliare, ma con 8 sconfitte mi sembra che quando arrivò a Montella Fiorentina cominciò a perderle tutte nell'anno quando andò via Pioli, quindi ecco, diciamo che ricominciare un'altra stagione così, quindi ecco, purtroppo dal punto di vista calcistico non sono state poche le stagioni che sono cominciate in mezzo a degli equivoci, compresa quella di Pioli, perché dimmi un equivoco più grosso come quello di un allenatore confermato e definito un figlio dal presidente che si dimette dopo 12 ore, quindi dimmi se anche quella non è stata una stagione cominciata con un equivoco. Quindi detto questo, questa stagione mi sembra invece cominciata con una certa linearità, il che è una cosa nuova, mi sembra, no? Abbastanza sì, nuova in questi sì, 7 anni.
1: Sì, e sono d'accordo con Mario Lancesi quando dice che io ero venuto qui davanti a questi microfoni a dire che comunque dalle parole di Paratici, diciamo, che non era emerso nessun messaggio chiaro su quella che sarebbe stata la direzione sportiva della Fiorentina 2026-2027, però è vero che ascoltare Paratici comunque qualcosa ti ha dato da un punto di vista anche di come lui interpreta il budget, di come lui interpreta il fare società.
0: Ha parlato veramente da dirigente vero, perché non ha parlato da direttore sportivo e basta, ha detto noi potremo fare mercato anche in base a quello che la società riuscirà a mettere su, poi se ad aprile riusciremo o saremo vicini a centrare una qualificazione in una Coppa Europea, io mi auguro che non sia più la Conference League, aperta parentesi e chiusa parentesi, sì, allora anche il nostro budget potrà cambiare in modo sensibile.
1: Bene, noi ci fermiamo per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, c'è un'altra mezz'ora in vista, perché poi come detto arriva il grande Alessandro Leonardo che si sta già scaldando di là dal vetro, pausa e poi torniamo qui sempre in diretta.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera dalla redazione.
4: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo opioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
3: La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che, dice, sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza la Commissione Europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
4: Si chiama

0: ascoltala, guardala.
1: Buonasera dalla redazione.
2: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
1: La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che, dice, sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza la Commissione Europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
2: Si chiama Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca russo Ermaloev, la compagna e il figlio, tutti attualmente ricoverati a Nizza. Per i magistrati di Monaco non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata poi a Francoforte in Germania. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione di Berlino.
1: Secondo il Center for Strategic International Studies, mentre i militari ucraini morti tra febbraio 2022 e giugno 2026 sono stati tra 125.000 e 150.000, la Russia ha avuto tra 400 e 450.000 morti in battaglia. Lo studio calcola che nel complesso le vittime russe ed ucraine della guerra, un dato che include i morti, i feriti e i dispersi, sono oltre 2 milioni, di cui 1,4 milioni russe. Un dato spaventosamente alto, ma che non riesce a convincere Putin a fermare l'invasione. La Russia, infatti, secondo Reuters, prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante.
2: Il presidente di Confindustria Orsini, all'assemblea in corso a Genova, ha dichiarato: non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino. Lo stesso Orsini ha sottolineato che l'Italia ha perso 100.000 laureati fra il 2020 e il 2024, 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati. Noi imprese, ha sottolineato Orsini, dobbiamo saper attrarre le persone.
1: Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Carisca al vento al via con Giacomo Galassi. Sempre con Angelo Giorgetti. Ciao, perché Angelo. Perché tu non eri mai guardato di là dal vetro? E ha riso. Vabbè, ah. Sì, perché mi era rimasta ora. Stavo finendo una merendina. E ora comunque andiamo a diritto. Siamo pronti e prontissimi a fare questa ultima mezz'ora insieme.

0: questo venerdì 3 luglio ci stavamo, no, il mondiale, poi più tardi arriva Alessandro Rinaldo, vi farà tutti gli speciali possibili immaginabili su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Io la leggo alle notizie di mercato della Fiorentina, perché dall'Argentina riportano, siccome stavamo dicendo, no, che la Francia affronta il Paraguay, dall'Argentina e nello specifico ESPN Argentina dice che c'è anche la Fiorentina, oltre a Torino e Lazio, sulle tracce del portiere del Paraguay Orlando Hill. O
1: siamo
0: Gil.
1: 164 nomi o 165? Quanto? Va bene.
0: Si sta andando per i 200. Si sta andando per i 200. Però a proposito di nomi, ieri sera ha salutato Beltrano. Ora, detto che si è speso qualsiasi tipo di parola, sì, per valutare.
1: Io ho fatto
0: gli
1: perfino
0: anni.
1: Un post, pensa, su Beltrano. Ho fatto un lungo post.
0: Mi ricordo che l'ho letto, però ti giuro non mi ricordo. Vichingo, allora, c'era nel titolo.
1: Allora non era un bel post, perché
0: Vichingo, sto cercando di ricordarmi. Che cosa hai scritto?
1: Era se lo fosse il Vichingo detto. Sconfitto.
0: Vedi che c'era il Vichingo, dai, non ricordo.
1: No, perché diciamo mi dispiace, perché comunque quando un giocatore di 25 anni torna in Sud America, da dove è partito, è un po' una sconfitta. Io penso che l'abbia vissuta in questo modo. Credo anche che lui, quando fu presentato, insomma, ci ha presentato come un centravanti o come una seconda punta, e credo anche che qui, sia con diciamo il primo anno non ha fatto mai diciamo, quando c'era italiano, forse cominciò un po' più da attaccante, poi però ha fatto tanti altri mestieri, soprattutto ha fatto mucchio a centrocampo, ha fatto il centrocampista ibrido anche, e con Palladino anche, cioè lui, ecco, diciamo che pur di giocare si è un po' snaturato, perché nessuno gli ha dato questa responsabilità. Forse non era in grado di fare il centravanti qui da noi, è possibile, visto che neanche al Valencia lo ha fatto, quindi insomma in tre stagioni, cioè, ha fatto altri mestieri.
0: È vero quello che dici te, però se lui non giocava, non si adattava, non giocava,
1: no,
0: mai.
1: Però secondo me ha perso anche, cioè un centravanti comunque un attaccante deve essere risolutivo. Se te ti metti a fare il centrocampista aggiunto,
0: cioè,
1: a correre sempre e comunque e a intercettare linee di passaggio, alla fine perdi oltretutto, oltre che la lucidità, perdi anche fiducia. Quindi ecco, secondo me Beltran, insisto, pur di giocare si è snaturato. Poi non era un fuoriclasse, è stato pagato tanto, sì, però ecco, mi è dispiaciuto, perché lui comunque ce l'ha sempre messa tutta, sia con Italiano che con Palladino, per cui per lui non deve essere stata proprio una vittoria tornare nel suo paese a 25 anni.
0: Ok, lo capisco che cosa dici. Io dico, perché però nella valutazione della sua esperienza alla Fiorentina, sicuramente fallimentare, soprattutto per quelle che erano le aspettative, bisogna dire che Beltran è stato protagonista, secondo me, del momento forse migliore di questi 7-8 anni, cioè le 8 vittorie consecutive con Palladino. Arrivano non tutte 8, perché in un paio, mi ricordo col Genoa, si vinse, ne mancavano tante, non mi ricordo se anche Beltran poi a un certo punto ritornò Gudmundsson, però lui è che lavorava per Ken e faceva quelle,
1: sì,
0: sponde,
1: no,
0: per i centrocampisti,
1: per tutti lavorava.
0: È stato un momento in cui Beltran davvero aveva una logica, poi non la logica con cui l'avevamo preso, però
1: è diventato un giocatore di confusione, cioè nella confusione riusciva a essere, ora non ti dico decisivo, però riusciva, grazie alla sua rapidità, riusciva a intercettare soprattutto tanti passaggi, riusciva anche a ripartire abbastanza, però non era certamente attaccante, perlomeno non nel modo in cui ce l'ha stato presentato.
0: Ma secondo te, poi chiudiamo la parentesi Beltran, perché ormai è il passato e quindi poi è giusto guardare avanti, cioè ha sbagliato la Fiorentina a prenderlo per prima? Perché io mi chiedo, visto il Beltran in Europa, come hai potuto pensare che potesse essere un attaccante da Fiorentina? Perché se te mi dici lo prendo al Genoa, non spendendo 24 milioni di euro, ma spendendone la metà, dandogli il tempo, mettendolo come perno, con chiaramente non un giocatore di fisico, ma magari a lavorare per gli inserimenti, poteva anche avere una logica, ma in quella Fiorentina, ma che logica ha avuto?
1: Ma soprattutto con Italiano, perché poi Italiano, la squadra italiana aveva diciamo degli esterni che puntavano, diciamo, con il piede invertito, no? Molto, molto spesso, diciamo, Beltran, che doveva essere in un certo senso anche trequartista, perdeva anche tempi di gioco. Era proprio congegnato, era un giocatore non adatto, secondo me, alla Fiorentina italiana. Con Palladino poi si è adattato veramente a essere protagonista in quella grande densità che Palladino, diciamo, voleva per poi ripartire, però non ha fatto mai attaccante.
0: No.
1: E te dirai, forse non era in grado, molto probabilmente no, perché se no tre, cioè, ci metto anche quello del Valencia che non so chi sia, però comunque tre allenatori non l'hanno valutato in grado di fare l'attaccante, quindi neanche
0: oggettivamente
1: in Italia
0: ci voleva veramente una del coraggio
1: per me. Lui è una seconda punta,
0: un po' lenta però per essere una seconda,
1: non è lento, gli manca lo strappo secondo me per giocare sulle fasce,
0: cioè non aveva quella qualità che o hai una tecnica immensa e quindi fai assist, crei occasioni, oppure hai lo scatto e ti permette di,
1: per me ha perso anche un po' di fiducia, insisto, ha perso anche un po' di fiducia perché poi è anche lucidità. Però è andata così e insomma non è andato nella brutta squadra, tornava nel River, quindi
0: no,
1: in Argentina,
0: certo,
1: vabbè,
0: certo,
1: ci mancherebbe, tutti certo vogliono giocare nel River i ragazzini, però ecco sono convinto, e poi magari chiudiamo, che per lui sia stata una specie di sconfitta tornare, infatti insomma l'anno scorso c'era stato anche il Brasile, insomma lui non ci voleva tornare lì, anche secondo me anche questa volta avrebbe voluto trovare un'altra soluzione qui in Europa per giocarsi magari l'ultima chance.
0: Sì, ma infatti in questo senso però brava la diplomazia Viola, perché comunque già l'anno scorso, insomma, dire no ai milioni del Flamengo, che se non sbaglio erano quasi il doppio rispetto a quelli che arrivano dal River, anche se poi con il River c'è una trattativa che mantiene
1: il 50%
0: la Fiorentina, quindi non è poco, però l'anno scorso erano 13 più 2 di bonus, insomma, dal Flamengo, ecco, lì fu un po' bischera la Fiorentina a non convincerlo.
1: Se un giocatore ti dice di no,
0: come ha fatto quest'anno la Fiorentina, perché
1: magari
0: il River all'inizio aveva detto no,
1: intanto tornare,
0: poi è stato l'allenatore del River,
1: tornare nel suo paese, comunque in una squadra importante di grande tradizione, andare in Brasile per tanti motivi che non conosciamo, lui
0: però
1: ha
0: sai le stagioni girano anche su questi episodi, non lo dico su questa, mi guardo indietro perché su questa solo il Dio lo sa, però l'anno scorso se te avevi banalmente 13-15 milioni ora non avevi la multa, faccio un esempio,
1: la Fiorentina era incassata con nonchalance, ripeto.
0: Sì, quindi dici chi se ne frega.
1: No,
0: va bene. 348-7513933, ripartiamo dai vostri messaggi, sentiamoci due vocali. Vai, Tonelli.
2: Quindi Tosved è peggio di Brescianini, è peggio di Som, è peggio di Fabian. Ma lasciatelo lavorare, ragazzi. Magari gli piazza Som e tutti quelli di Tosved, sarà un po' meglio, no?
3: Buonasera. Ma dite che 35-40 milioni secondo voi non li offre nessuno per Ken? Ma ricordiamoci che comunque anche in un'annata come questa è andato male, evidentemente ha avuto problemi fisici, ha avuto altri problemi, è comunque rimasto il titolare inamovibile della nazionale. È vero, una nazionale non delle migliori, ma pur sempre la nazionale italiana. E nessuno gli ha scalfito il posto, nemmeno Retegui, che è andato via per 60-70 milioni. Quindi probabilmente forse qualche offerta a quel livello lì può arrivare tranquillamente. Poi io lo terrei, perché secondo me se gli si costruisce una squadra forte vicino, lui la butta dentro. Quindi forza Viola e forza Ken.
1: Partiamo dall'ultima, ti dico, poi bisogna anche valutare le condizioni fisiche di Ken, no? Perché ricordiamoci che ha finito la stagione con questi dubbi per quanto riguarda la tibia, per anche con le frasi del fratello che comunque insomma hanno gettato un po' di allarme, dovrebbe star fermo per qualche mese, insomma, e quindi anche un club che investe quella cifra sicuramente vorrebbe vederci chiaro, no? Perché comunque si tratta di un giocatore importante e riveste un ruolo importante. Quindi vediamo, io guarda, arrivo a dirti, milagro per la Fiorentina che arriva un'offerta di 40 milioni. Poi se Ken torna lo stesso di due anni fa ed è, diciamo, soprattutto, e insisto sul soprattutto motivato, allora ben venga, allora diciamo resta qui e io sono molto contento.
0: Assolutamente. Invece su Tosved io guarda,
1: rispondo sempre a te, perché te che butti lì il sasso, capito?
0: Ma io veramente non capisco, soprattutto perché non errare è umano, è perseverare che è diabolico. Ragazzi, ora con tutto il bene, ma se Tosved, che ha 27 anni e non ne ha 17, è da 8 anni nel giro del calcio e ha fatto Genk e Sassuolo e basta. Ora, ma sarà meglio, guarda, io te lo dico, non è meglio di Brescianini, perché la carriera di Brescianini dice che almeno un anno in una squadra in cui ovviamente non giocava titolare, ma in cui un po' di spazio l'ha avuto, come l'Atalanta che lottava per le posizioni importanti, l'ha fatto. Tosved non l'ha fatto, l'età è la stessa, io non ci vedo, cioè Tosved e Brescianini, posso dire, secondo me si equivalgono, ma se uno deve fare una valutazione anche per la Fiorentina, Brescianini ha anche più esperienza di determinati palcoscenici e di determinate pressioni che Tosved non ha. Non quando sei, dico dell'errare umano e perseverare è diabolico, è che l'abbiamo visto perfino con Gudmundsson, che del Genoa era uno dei giocatori davvero più forti, anche più di quanto Tosved lo sia stato nel Sassuolo, che poi è arrivato alla Fiorentina, se uno nella sua carriera ha fatto al massimo delle presenze in Olanda oppure nel Genoa la stagione migliore l'ha fatta in Serie B, e vuol dire che a Firenze ha delle difficoltà. È chiaro che non vale al 100%, però io dico, ma la Fiorentina con tutti i problemi che c'ha può andare a spendere quasi 15 milioni di euro per andare a prendere Tosved? Poi lo farà Paratici, Tosved diventerà il pallone d'oro norvegese e ci conquisterà tutti, e viva e viva. Ma io vado contro la logica se penso una cosa del genere, e ho la sensazione per l'ennesima volta la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina si innamorino del nome o dell'idea, perché lui è norvegese, ora di una Norvegia che al mondiale comunque sta rubando gli occhi, e poi non valutino. Qui si critica Mandragora, che se Tosved avesse fatto la stagione che ha fatto Mandragora, anche questa oppure anche quella precedente, oggi il Sassuolo lo valuterebbe 60 milioni di euro. E invece Mandragora, che siccome non ha una stampa particolarmente amica, non ha quel, diciamo, forse anche quel estero filismo, ecco, che un po' ci abbiamo, allora se invece Mandragora si chiamava Mandragoren e veniva da Oslo, allora valeva 60 milioni. Io me la gioco così.
1: No, beh, dai, io ti ho detto come la penso su Tosved, nel senso che lo metto in relazione anche con le uscite che ci saranno, e per me ce ne saranno, come ti ho detto, almeno 4 fra centrocampisti.
0: Vedi,
1: per
0: cioè, cui meglio di Fabian, sì. No, meglio di Somme, probabilmente
1: meglio,
0: sì.
1: Meglio o peggio, Giacomo, dipende da come gioca il centrocampo e da chi hai accanto e da come funzionano anche,
0: scusa,
1: i movimenti.
0: Prova a cancellare la scorsa stagione di Somme. Quando la Fiorentina prende Somme, ok? Non era secondo te un giocatore che aveva dimostrato, oddio, forse dimostrava di più, quantomeno quanto Tosved? Eppure fu accolto, insomma, addirittura fece il gol contro il Manchester United, quindi avevamo già il grande centrocampista. E guarda come è andato a finire, ci vogliamo ricascare davvero? Per l'ennesima volta?
1: Ma lì, insomma, come poi anche lui stesso ha dichiarato, ha avuto proprio dei problemi ambientale. Quando te parli del peso della maglia, forse in quel caso veramente insomma si è sentito addosso un peso, o comunque si è trovato in un ambiente che non lo ha valorizzato, per cui ha scelto lui anche di andare via. No, detto questo, ecco, semmai c'è un aspetto di questa operazione che mi lascia perplesso, ma non in questo caso qui, diciamo proprio in assoluto. Io sono un po' contrario agli allenatori se portano dietro dei giocatori. Va bene, perché? Anche perché questi giocatori, quando poi entrano nello spogliatoio, sono sempre visti come il cocco, quello che comunque ha un rapporto con l'allenatore, l'ha voluto, magari gli racconta le cose, eccetera. Questo semmai è cioè un po' come è successo con Palladino e Colpani, cioè ci sono, però se, come ho detto prima, se Tosved si va a inserire in un centrocampo che si muove come quello del Sassuolo, con Matic e con i giocatori che sanno esattamente come si devono comportare anche in base ai movimenti degli altri, io se arriva uno come lui non sono negativo, anzi, diciamo, lo voglio vedere. Poi mi immagino, come dicevo prima, che altri 3 o 4 se ne andranno, e qui dovrà essere bravo Paratici.
0: Bene, poi anch'io non è che mi strappo i capelli, è che davvero mi sembra continuare, non lo so, in un incendio a
1: è presto, Giacomo, per capire come sarà la Fiorentina, per cui se insistono tanto su Tosved ci deve essere un motivo. Magari davvero è stata l'unica cosa che Grosso ha chiesto: guarda, io voglio perlomeno ripartire da uno che conosce tutte le mie idee di gioco, e quindi mi sento più sicuro a centrocampo, e magari valuta che lui dentro lo spogliatoio possa essere funzionale, non lo so, sono cose loro queste.
0: Va bene, poi allora, uno degli esperti di mercato che ultimamente, insomma, sta anche prendendo sempre più la ribalta, cioè Matteo Moretto, dalla Fiorentina vicinissima a Coleoscio, quindi forse ci siamo, visto che
1: è un nome che era già uscito,
0: eravamo ad attendere il sì del calciatore, eravamo a questo, perché più o meno tra Bari FC e Fiorentina un accordo di massima tra i 10 e 12 milioni c'era, però eravamo a aspettare Coleoscio, e forse è arrivato il sì di Coleoscio, e viva Coleoscio.
1: Che è stato messo sul podio l'anno scorso fra i migliori under 23 per quanto riguarda il numero di dribbling, questo sì, non lo so, io mi auguro che abbia fantasia, che porti fantasia, questo qui sì, e se dovesse arrivare sarà il primo di 4-5 esterni di attacco che servono. Poi ecco, C'è Sottile, ho visto che suo babbo comunque l'ha proposto, ha detto che con il 4-3-3 di Grosso potrebbe essere ideale, vediamo, questo non lo so, però ecco, ci vorranno almeno 4 o 5 esterni d'attacco.
0: Va bene, un po' di messaggi prima di salutarci. Va bene, sulla questione paragone, c'è Chigori commisso, dice: non scherziamo, Lorenzo, la Fiorentina è stata fatta fallire, se c'era un altro presidente o eri una romana ti salvavano. Viva c'è Chigori, almeno abbiamo goduto. Poi per Giorgetti, Silvano da Montemurlo: come possiamo credere alla UEFA? Roma, Juve e via dicendo dovevano fare plusvalenze entro il 30 di giugno, se ne sono altamente fregate e ci rimettono gli onesti.
1: Ah, cioè all'UEFA per quanto riguarda la multa, dice.
0: Esattamente.
1: Ah, beh, credo, lì riguarda tutti, ci sono vari parametri, c'è la forza lavoro in base agli incassi fatti, il 70% eccetera, per cui immagino che se la Fiorentina non ha protestato insomma fosse a conoscenza di questi parametri.
0: Sì, e infatti poi il problema grosso della Fiorentina non è stato tanto le spese, è stato le mancate entrate, ecco, in una stagione che è stata semidrammata, oltre ovviamente c'entrano anche le spese, però l'idea della Fiorentina era spendo tanti soldi, ma poi, come dire, ho piazzamenti, vado avanti in conference e guadagno. Poi Paolo da Montespertoli ci scrive che Beltran doveva essere come Higuain, invece è stato un secondo Dertisia. Questo è Paolo da Montespertoli.
1: Ma fisicamente non tanto, Higuain e Beltran mi sembravano dei giocatori diversi, però lui, appunto, mi ricordo che Pradè disse lui è un centravanti, cioè che lui può fare il centravanti.
0: Ultima domanda che ti faccio da parte di Gabriele da Mestre: la Fiorentina ha da sempre avuto tantissimi tifosi sparsi in tutta Italia e molto affezionati e presenti nonostante le distanze e i sacrifici in questi 7 anni, però penso che ne abbia persi abbastanza. Mi chiedo onestamente se questo operare i nomi che vengono accostati saranno in grado di riportarci di nuovo al Franchi.
1: I nomi contano, sì, ma contano fino a un certo punto, poi se la Fiorentina dovesse partire bene l'entusiasmo si accenderebbe come un falò, lo abbiamo imparato, è così dappertutto, ma qui a Firenze un po' di più.
0: Poco ma sicuro, giusto gli ultimi due velocissimi, ma i giocatori portati a Palladino non sono bastati a smettere di dare retta all'allenatore, questo lo citavi anche tu con Colpani. Anche se al di là di Colpani a Palladino si può dire tutto, ma dal punto di vista della valutazione dei calciatori secondo me è stato ottimo anche nelle indicazioni di mercato tra i Ken, i Bove e compagnia cantante. E poi va bene, i nostri geni avranno fatto presente all'UEFA dei minori incassi causa lavori pesanti allo stadio, da Ferrari e Pradè mi aspetto di tutto. Comunque riguarda la multa 2025, l'anno solare, questo è Franceviola. Bene, con questo noi ci salutiamo, caro Angelo Giorgetti.
1: Ma perché ora dove andiamo?
0: Andiamo all'evento Solo per la Maglia al Teatro Niccolini in zona Duomo a Firenze, evento nel quale ci saranno tanti premiati e
1: anche Giacomo Galassi,
0: sì, però per suo nonno Alberto, ma no, davvero ci sono tantissime storie che verranno raccontate, tra l'altro qui su Radio Firenze Viola le seguiremo. Ora io poi mi collegherò anche da lì, ci sarà il nostro Ludovico Mauro come inviato, ma insomma vedrò di fare almeno una capatina e dire che ho sempre sognato, no,
1: di essere premiato al posto,
0: non so,
1: mio
0: esatto, dire qualcuna di queste frasi che uno sente in continuazione e voglio dirla anch'io una volta nella mia vita, quindi la seguiremo però con Ludovico Mauro inviato dall'evento. Qui in studio Alessandro Di Nardo, che ora ci sostituirà, farà naturalmente, parlerà di attualità della Fiorentina ma con una bella finestra sul Teatro Niccolini. A me non resta ringraziare te Angelo,
1: ringrazio
0: anche Marco Tonelli e tutti voi che ci avete seguito. Garrisca al Vento torna lunedì alle 17 puntuali, buon weekend anche da Giacomo Galassi, ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli, quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. In chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: E rieccoci qua in diretta, Radio Firenze Viola, Mundialito, Alessandro Di Nardo e Lorenzo della Giovanpaola. Ciao Lore.
1: Ciao Ale, sì.
0: Ti piace la sigla?
1: Sì, sono.
0: Cosa ti ricorda?
1: Se ho visto che mi hai alzato anche per...
0: No, ho sbagliato, pensavo fosse la mia.
1: Vabbè. No, era per farmelo sentire meglio, sono molto...
0: Ti ricorda qualcosa se chiudi gli occhi e risenti? La possiamo risentire a caso la sigla? Così, per sapere anche cosa ne pensi di questa sigla. Ce l'abbiamo fra un pochino, dai. Ce l'abbiamo.
1: Sì, sì, ma non...
0: La sigla! La sigla del programma, la volevo risentire. No, ma è meglio di no. Vabbè, te la posso canticchiare. Ecco.
1: Mi sembra la canzone dei Celestini.
0: Sì, comunque a me ricorda... Questo è un gong che abbiamo messo un po' a caso. Non c'è la Cina a questo mondiale, purtroppo, per fortuna. Mi ricorda comunque, sì, un cartone giapponese, no? Oli e Benji o altro.
1: Sì, allora infatti sono andato a ricercare i Celestini, in realtà forse è uno dei pochi cartoni di produzione italiana, però sì, mi sembrava la sigla di un cartone effettivamente. L'hai creata te, immagino, no?
0: L'ha creata il grande, l'ottimo e l'inarrivabile Stefano Cherubini, che salutiamo, collegato da Abruzzi, tra l'altro giornata particolare anche in via Pistoiese, insomma un po', un po' di problemi, sì, okay. Non solo in via Pistoiese ma anche in Filippili. Sappiamo di una chiusura temporanea di un tratto dell'autostrada che porta al mare.
1: Un giorno in cui, tra l'altro, al mare non c'è nessuno.
0: Esatto, non ci va sicuramente nemmeno il sottoscritto dopo le ottime 2 ore e mezzo di diretta che abbiamo insieme. Ma la prima mezz'ora mal contata la dedichiamo. Ti ho strappato al turno sul sito. La dedichiamo al mondiale, a quello che all'evento, uno dei pochissimi eventi, caro Lorenzo, che ci fa mettere la sveglia all'una di notte. Ci sono altri eventi che lo fanno?
1: No,
0: gli Oscar, forse, ma nemmeno.
1: Gli occhi che lacrimano, perché oggi c'era un meme sui social di Pedri con gli occhi incavati scavati dal sonno, e sono a quelle condizioni lì. Sto cercando di guardarle il più possibile, cerco di non perderne neanche una, poi qualcosina si lascia per strada.
0: Cos'è che hai mollato, diciamoci la verità?
1: È brutto da dire, ma tipo mollerò oggettivamente stasera probabilmente Australia-Egitto.
0: Sì, perché
1: il suo destino,
0: ripetiamo,
1: che è il prossimo match dei mondiali
0: alle ore 20,
1: sì, penultimo sedicesimo.
0: Perché hanno messo Australia-Egitto alle 20 e Argentina-Capoverde alle 1?
1: Non lo so,
0: a mezzanotte.
1: Me lo sono chiesto prima, se vanno su un criterio di appunto visibilità per le europee oppure no, però a quanto pare non credo, perché c'era qualche esempio, tipo la Colombia è una squadra che ha giocato sempre tra le 3 e le 5 del mattino. Cioè non ha mai giocato, ovviamente parliamo di orario italiano, non ha mai giocato in altre fasce orarie, perché non sono mai, ecco, quella l'ho lasciata perché è l'unica nazionale che, a parte un po' Portogallo-Colombia, non sono mai riuscito a vedere.
0: Quale, scusami,
1: la Colombia.
0: Messaggio. Ah, la Colombia. Anch'io ho visto pochissimo della Colombia.
1: Sempre in tarda notte.
0: Dicasi ancora un giocatore di calcio, James Rodriguez, e questo mi fa assolutamente sognare anche stanotte. Insomma, difficile arrivare alle 3:30 per
1: vedersi.
0: Perché
1: se vuoi un aneddoto, è che il mio parrucchiere è colombiano.
0: Ah, ok. E come tanti. Aspetta un attimo, forse c'è una carrambata. Di dov'è questo parrucchiere? Cioè, di che zona?
1: Zona Carigi.
0: Ok, ok. Si chiama Andres.
1: Sì.
0: Ah, perfetto. Momento bellissimo di radio, perché salutiamo il grande Andres. Se diciamo
1: pazzesco.
0: Forza Colombia, perché insomma
1: pazzesco.
0: Ha fatto anche quello
1: pazzesco
0: in cui tanti parrucchieri si sono rifiutati, sai, c'è anche l'obiettore di coscienza per i miei capelli, sì. Però mi ha tagliato anche i capelli qualche anno fa. Salutiamo Andres, e quindi a questo punto
1: sì.
0: È una trasmissione
1: che
0: si trasforma in una trasmissione a tinte colombiane. Detto questo, insomma, recap della notte l'abbiamo già fatto anche in precedenza, però tu sei stato uno degli eroi a mettere, se appunto la sveglia alle 1, diciamo, ne valsa la pena per quello che abbiamo visto tra Portogallo e Croazia.
1: Guarda, te lo dicevo prima anche fuori onda, che sono quei momenti in cui, allora, il primo tempo oggettivamente non è stato bellissimo, ispirava parecchio sonno, poi però un secondo tempo, io penso per contorno di quello che c'era dentro, quindi Ronaldo contro Modric, l'ultimo ballo per uno dei due, perché ovviamente è eliminazione diretta, quindi alla fine ha lasciato Modric, ma c'è stato veramente di tutto, perché c'è stato il primo gol di Perisic, cioè il canto di Perisic da Dio, perché anche lui 37 anni, un po' trascurato, ma era uno dei mi ha impressionato oggettivamente per la capacità di corsa fino al 90 e passa, perché poi siamo arrivati in realtà al 115esimo, ha arato la fascia come un 25enne. C'è stato il ritorno di Matteo Kovacic, che oggettivamente avevamo perso un po' dai radar a grandi livelli.
0: Mamma mia, partitasso di Matteo Kovacic, gol cancellato da un intervento pazzesco di Diogo Costa, perché ha fatto una parata incredibile sul destro dell'ex Real Madrid.
1: Sì, l'aveva messa proprio a fil di palo. E inizialmente pensavo fosse palo netto, invece c'è stato proprio l'intervento di Diogo Costa.
0: Se vedi dalla retro del centrocampista, è il tiro perfetto, perché proprio col destro un po' a girare a eludere l'intervento del difensore davanti, a eludere anche l'intervento del portiere. Fa una parata incredibile. Quello che per ora, secondo me, è uno dei migliori portieri di questa competizione.
1: Ieri li ha tenuti a galla, perché poi c'è stata una parata su non mi viene in mente il nome, è entrato nel secondo tempo. Fa due o tre interventi dopo l'hydration break, che ovviamente non ha più alcun senso logico al fine di idratare, ma solamente di pubblicizzare. Questa è una cosa che ormai sappiamo.
0: Non so se giocava a Toronto, se faceva caldo, no, però
1: mediamente no, perché ho un amico, un fratello di un mio amico, che vive a Toronto in questo periodo.
0: Forse conosco anche lui. Attenzione, al 3 diciamo il nome. 1, 2, 3, Giovanni.
1: No, non è
0: peccato,
1: no.
0: Peccato.
1: E quindi diciamo che c'è stata la svolta. Dopo l'1-1 di Ronaldo sul rigore, si torna in campo e la Croazia ritira fuori energie che onestamente non credevo avesse. Segna poi il 2-1 nel finale Gonzalo Ramos, ma prima di quel gol arrivato sull'asse con Leao, cross e colpo di testa in sospensione, no, del nuovo numero 9 del Milan, c'era stato due tre, ripeto, occasioni per la Croazia, tra cui appunto il palo di Kovacic colpito, di cui parlavi anche te prima. E poi si è arrivati alla, non so cosa ne pensi, all'episodio finale, no? Oltre al rigore, quel tocco, non tocco.
0: Un momento da thriller, non lo so, da sicuramente climax emotivo. Cioè già metti una partita eliminazione diretta dei mondiali e già insomma è l'apice del mondo del calcio. Poi ci metti un finale del genere, arrivi veramente a un momento in cui le goosebumps, come cantava Travis Scott, la pelle d'oca, arriva. A chi non lo vede, perché poi insomma ne parlavamo prima, cioè io sinceramente non simpatizzo tanto né per Portogallo né per Croazia, cioè rispetto i mostri sacri da una parte e dall'altra, mi hanno cullato fin da quando ero bambino, Modric, Ronaldo, anche Perisic per certi versi, e compagnia bella, e quindi ho una reverenza assoluta verso di loro, però ecco, non sono le mie due nazionali preferite. Però al momento in cui, cioè a fine partita, al 114esimo, quando c'è il gol di Vardiol e quella revisione VAR quasi da laboratorio, da microscopio, hai gli occhi veramente giganteschi e sei attaccato a quella partita come se fosse la partita della vita, perché poi è la cosa bella anche di questo giochino, che poi leggevo, c'è uno studio che dice che tu non puoi guardare imparzialmente una partita, prima o poi durante la partita qualcuno, una delle due parti ti coinvolge.
1: Sono d'accordo, è una cosa che ho pensato spesso anche guardando partite, dicendo oggi la guardo da neutrale, ma hai sempre anche un 51-49 per una squadra o per l'altra, perché magari ieri, per dire, c'era Pongracic, quindi magari uno poteva tifare Croazia perché c'è Pongracic, magari ha come idolo Perisic perché è interista e quindi c'aveva anche, non lo so, Sucic e
0: Budimir perché è un tifoso del Crotone.
1: Ma può essere tantissimi, possono esserci tantissimi motivi. E non credo nell'imparzialità in generale. Io alla fine
0: un po' avevo esultato per il pareggio di Guardiol. Poi insomma,
1: io ero per il Portogallo. Quindi
0: dramma totale, dramma sportivo, ovviamente totale. Perché poi hai capito cosa è successo? Lì a quanto pare c'è un microchip nel pallone.
1: Ma guarda, allora non se ne sono accorti in diretta, in realtà, neanche i bravissimi colleghi di DAZN. Ma si vedeva proprio che nella review dell'arbitro c'era questo sensore, questo chip interno del pallone con un'onda che si alzava, no?
0: Sì, tipo nel momento elettrocardiogramma,
1: non mi viene in mente il termine, che dava un segnale nel momento del tocco, che onestamente, vedendolo dalle immagini, non so.
0: Io ancora non lo vedo.
1: Non lo vedo, sì. Però magari sai lì anche una ciocca di capelli, e lì bisogna entrare un po' nel discorso del fuorigioco, secondo me, dell'unghia, che a volte vai a vedere la punticina del piede che è avanti. È lo stesso discorso lì, cioè se il capello tocca, può anche se è uno sfioro,
0: sì,
1: ma non devi al pallone, quanto poi influisce veramente per essere un fuorigioco.
0: Poi la dinamica dell'azione è particolare, cross dalla sinistra, c'è un colpo di testa che è quello incriminato di un attaccante,
1: sì,
0: della Croazia, poi c'è un altro colpo di testa di un difensore del Portogallo, la palla schizza in aria, alla fine finisce a Guardiola,
1: no, c'è la schiena di Renato Veiga e il pallone che arriva, mi sembra
0: sul secondo palo, non mi ricordo
1: sul secondo palo, no? E poi c'è
0: Guardiola che chiude sull'altro palo,
1: sì,
0: e grande esultanza anche di tutto il popolo croato, del CT Dalic, insomma è la last dance, dicevi, di Modric, penso anche di Perisic, Budin,
1: sai, ora vedendo i 41 anni, magari tra 4 anni Perisic ha 41 anni, te lo ritrovi. C'è chi pensa di potersi ritrovare ancora Messi e Ronaldo ai prossimi
0: mondiali. Sarebbe un sogno, forse quasi da Black
1: Mirror. Secondo me si andrebbe,
0: esatto,
1: sarebbe un po'
0: nel grottesco. Detto che poi, guarda, poi andiamo su Pongracic,
1: sì,
0: io qualche vibrazione di devo stare attento perché si parla di un mostro sacro, di una leggenda,
1: sì,
0: eppure patteggiando dall'altra parte ho il massimo rispetto di CR7. Però ecco, già il fatto che Martinez l'abbia cambiato senza sfruttare un referendum popolare o senza, insomma, aver creato una guerra civile in Portogallo è un fattore, perché
1: sì, assolutamente,
0: a memoria non mi ricordo una sostituzione di Ronaldo in una partita a eliminazione diretta al 75esimo, all'80esimo se non sbaglio, entra Gonzalo Ramos, ora è una casualità, probabilmente su quel cross ci sarebbe arrivato anche Ronaldo, però segna. Io ho visto un Portogallo un po' stappato.
1: Guarda,
0: senza
1: sono
0: Ronaldo.
1: Andato a ricercarmi il nome perché non ero certo, ma Fernando Santos del,
0: certo,
1: ex CT del Portogallo, nell'ottavo contro la Svizzera del 2022, panchina Ronaldo e fa giocare Gonzalo Ramos.
0: Ah, in questo momento in esilio, quindi.
1: Sì, no, infatti è stato volato fuori.
0: Io non ho mai sentito più parlare.
1: Tripletta di Gonzalo Ramos, che poi torna. Non mi ricordo se quella dopo non penso, perché poi quella dopo loro vanno fuori ai quarti contro il Marocco, che poi andrà in semifinale,
0: sì,
1: contro la Francia. Ecco, ieri c'è stato, se te ci fai caso, Ronaldo che nel momento del cambio all'inizio quasi si ferma un attimo, come dire no, io non esco. Io li ho pensato, ora lui si
0: sarebbe
1: rivolge.
0: Stato incredibile.
1: No, sarebbe stato incredibile, ma nella sua testa c'è stata, io sono sicuro che
0: se
1: lui,
0: se c'è una persona che lo può fare, lui
1: è lui. Poi però ecco lì invece sarà retorica, ma la maturità del campione che abbassa la testa e torna in panchina, cioè va a finire in panchina, dà le pacche il 5 ai compagni e si rimette sulla partita. Poi casualità o non casualità, segna il suo sostituto, no? Anche perché l'altra alternativa è che toglievi Gonzalo Ramos appena entrato,
0: sì.
1: Oppure io quello che pensavo era togli Leao, sposti
0: Felix non è entrato, no?
1: C'era Bernardo Silva, Leao,
0: nemmeno Pedro Neto è entrato se non sbaglio,
1: era titolare Pedro Neto,
0: ah,
1: è uscito, e io ho detto magari l'unica è togli Leao, sposti Bernardo a sinistra e fai una sorta di
0: sì,
1: quattro,
0: qui si capisce anche l'abbondanza che ha il Portogallo in quel reparto. Io tengo la sensazione che è difficilissimo, si parla quasi di un gesto da blasfemia, da scomunica, che il Portogallo è forte, secondo me sarebbe un po' più forte con un impegno contingentato di Ronaldo, ma io credo che solo anche per questo concetto di cui si parla sempre anche online, il concetto di aura, io credo anche, cioè se Ronaldo può segnare con quella cosa, cioè di aura, nel senso al 60esimo 0-0, ai quarti di finale, agli ottavi di finale c'è la Spagna, inizi magari con Gonzalo Ramos, al 60esimo entra uno come Ronaldo e Cubarsí, che ancora un ragazzino tra virgolette magari,
1: ma la logica spinge. Io farei un paragone,
0: il contrario voglio fare,
1: con Spalletti Totti, ti ricordi Spalletti come gestiva Totti nelle critiche,
0: sì,
1: generali,
0: sì, sì, sì.
1: Lo buttava nel finale dal 70esimo in poi e poi Totti rispondeva, segnava, un giocatore diverso rispetto a Ronaldo a livello di caratteristiche. Sono d'accordo con te, ieri ha fatto benissimo secondo me a levarlo, era la soluzione migliore perché avevano pareggiato, erano sbilanciati, avevano Ronaldo, Gonzalo Ramos e Leao che tipicamente non è propenso a rientrare e avevo iniziato a subire quelle due o tre occasioni di cui ti parlavo prima.
0: Sì, Leao non ha giocato malissimo.
1: Secondo me è stato
0: forse
1: uno dei
0: migliori Leao,
1: sì,
0: degli,
1: sì,
0: ultimi 6 mesi, 7-8
1: sì,
0: mesi.
1: Sì, sì.
0: E non ha giocato malissimo. E qui andiamo, leggiamo anche qualche messaggio degli amici che ci hanno scritto al 348 751 3933. nemmeno Marin Pongracic, c'è qui, vado da Marco Viola, non Bravo. So se è il nome o se è il cognome o se è un nome composto, che ci scrive: Pongracic in due partite non è arrivato a 10 di media, me la giallina e via. Allora, faccio due respironi, ne faccio tre e poi dico a Marco Viola che secondo me le partite poi andrebbero anche viste, non guardando televideo o fantacalcio.it o Gazzetta dello Sport, perché i voti delle volte sono... Allora, se nel caso di Pongracic è vero che ha preso 5 in due partite, o comunque 4 e 6, secondo me i voti non sono giusti. Ieri Pongracic fa una grande partita, Marco, ti prego, insomma,
1: sei un fan, stai parlando con un fan di Pongracic, quindi
0: no,
1: attenzione.
0: Ma mi fanno arrabbiare quelli che aprono, ma giustamente, insomma, non pretendo che tutti guardino tutte le partite, però quando si dà un giudizio così deciso, medaglina e via, magari un aspetto, un approfondimento che magari non è da tutti. Guardiamo le partite. Ieri Marin Pongracic sta con i piedi dentro una partita che vedeva i nomi che abbiamo citato: Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic da una parte, era dalla sua parte, dall'altra parte c'era Diogo Costa in porta, c'era Cancelo, c'era Bruno Fernandes, c'era Leao, sta al livello più alto del calcio. È un intruso? Probabilmente, citando questi, sì, però io sono convinto che quei palcoscenici non siano per tutti. No. Nel senso, lui non è stato il migliore in campo, non è stato il peggiore in campo. C'è stato in quella partita, io mi domando, quanti giocatori dell'attuale rosa della Fiorentina possono stare a quei livelli? Io conto, l'ho sempre detto, non è per la partita di ieri, io ne conto tre. E su due non siamo quasi mai d'accordo con gli ascoltatori. Uno era lui, era Pongracic, sì. Uno è Dodò, perché secondo me Dodò in quella partita totalmente ci può stare, sì, per valore assoluto. Poi magari fa male, non dico che a livello di Cancelo, assolutamente. E uno è Fagioli. Il resto secondo me non posso nemmeno bagnare i piedi a quei livelli, perché si parla del livello più alto,
1: sì.
0: Ora Portogallo-Spagna si parla a un livello
1: ancora
0: più alto. No, io non ce l'ho messo.
1: Per me Ken è al posto di Budimir.
0: Possiamo discutere, anche Ken è un quarto. Però ecco, cioè, non so, tanto celebrati, che so, giocatori che a me piacciono, Ranieri, nel senso,
1: ma
0: è un altro sport.
1: Non scherziamo.
0: Pongracic a quel livello ci può stare.
1: Allora, quello che ti dico io è che, a parte, per l'appunto guardavo prima per un pezzo che è uscito su Firenze Viola, potete leggere che è la copertina delle 16 su Pongracic. Lui ieri, dati Sofascore, quindi un portale che tiene conto di statistiche, di tutta una serie di interventi, parametri di un giocatore nel corso della partita, prende 6,2, che comunque non è un'insufficienza. Quindi secondo me, poi guardandolo anche dal punto di vista soggettivo, quindi senza l'aiuto dei dati, io ho visto la partita ieri, Pongracic fa un'ottima partita, con la sbavatura sul gol del 2-1 di
0: secondo
1: Gonzalo Ramos,
0: me,
1: che però non è così clamorosa, perché comunque è in marcatura insieme a Gvardiol, lui è davanti,
0: sì,
1: Gvardiol
0: è
1: dietro, quindi diciamo che l'errore principale lo commette Gvardiol, che si fa anticipare, perché lì è Gvardiol che si deve mettere davanti e intervenire.
0: Poi magari sono gli amici anche che ci scrivono medaglina e via per Pongracic. Qui si parla di un'azione al 94esimo minuto, cioè
1: e di un
0: la
1: gol
0: partita
1: che comunque
0: di
1: deve farlo poi, cioè nel senso.
0: E questo è una buona notizia per la Fiorentina, è di una concentrazione massima, perché sì, lui è un giocatore di valore assoluto alto, secondo me anche al di sopra della Fiorentina, che ha peccato di concentrazione ieri, è stato pressoché, insomma, è stato in una partita di un gran livello, ha fatto una grande chiusura nel primo tempo, dopodiché Dalic lo preferisce anche a Gvardiol nel
1: questa è una
0: modulo.
1: Cosa che mi ha sorpreso, lui ha fatto tre delle ultime quattro del mondiale, a parte l'esordio in Inghilterra,
0: e la prima prende quattro gol la Croazia senza
1: poi, sì, non penso sia dovuto a quello,
0: ma però giocava tre.
1: Allora, io non ho la tua stima a livello,
0: forse un po' troppo,
1: io non ho la tua stima
0: però
1: del nostro carissimo Di Nardo su Pongracic, cioè a livello di top, però sicuramente è uno che alla Fiorentina ci sta benissimo, magari dici te uno scalino più in su di una squadra da Champions, non lo so, quello lo dovrei vedere. Ha le caratteristiche, anche ieri, sempre per l'articolo di cui vi parlavo prima, guardavo la posizione media in campo che ha tenuto e Dalic lo teneva come ultimo uomo della linea difensiva, perché Pongracic ha nel calcio di oggi una qualità, cioè ha un passo importante sul lungo che gli permette di tenere giocatori veloci, come aveva ieri in campo il Portogallo, i vari Leao, che poi ha fatto sì un'ottima partita, ma non è che stiamo parlando di una partita da MVP, lo stesso Pedro Neto che agiva più dalla parte invece di Pongracic, che è un brevilinio ma comunque uno con passo, quindi ha questa qualità nella conduzione, anche poi palla al piede nella progressione. Pecca leggermente secondo me in alcune letture difensive, puramente difensive, come la maggior parte dei difensori di oggi, che sono bravi tecnicamente, rapidi, veloci, ma meno attenti a livello di marcatura, perché un po' lo si è andato a perdere, soprattutto secondo me in un calcio che va uomo contro uomo nella lettura della zona, quindi delle situazioni in cui non devi scegliere te ma devi adeguarti anche in base ai movimenti dei compagni. Resta sicuramente un giocatore secondo me tra i, come dicevi te prima, tra i migliori della rosa della Fiorentina.
0: Sì, poi guarda, rientriamo anche un po', perché poi magari qualcosa sì, no, è collegato, sembra
1: Pongracito
0: invece no, sembra che stiamo parlando di Alessandro Nesta, nel senso è oggettivo il rendimento a Firenze che è negativo di Marin Pongracic. Io credo che abbia dei picchi che ti facciano sperare che poi possa essere quel giocatore. Poi si parla di un classe 97, se non sbaglio 96, 97, quindi non di un ragazzino, e quindi c'è anche da domandarsi se però rimane a stagnare a questo livello un giocatore capace di queste partite. Un problema forse di fondo c'è, perché lui insomma ha fatto Bayern Monaco, ha fatto Borussia Dortmund, poi ha fatto Lecce e poi ha fatto il salto tra virgolette alla Fiorentina. Però ecco, tutto questo anche per rientrare anche con quello che diceva Gavinano, chiedo scusa anche a Marco se sono andato lunghissimo, preso l'esempio del messaggio di Marco per dire che chi apre il televideo oppure apre Gazzetta.it e si fa un giudizio assoluto del tipo Pongracic deve andare via da Firenze per una partita che poi è fruibile, che secondo me ti dice tanto, perché secondo me ti dice molto di più un Portogallo-Croazia per il valore di un calciatore che è un Fiorentina-Frosinone, che posso dirti, perché Fiorentina-Frosinone lo puoi sbagliare e lo puoi far bene. Il Portogallo-Croazia secondo me far bene se non c'è qualcosa sotto, ecco.
1: Io chiuderei dicendo che, come ti dicevo prima, il livello di Pongracic non è un livello per me elevato, è un livello buono barra ottimo, e quando si parla di buono barra ottimo è ovvio che, come ci scrive Stefano, a volte lui scrive giustamente, io in mente il Pongracic di quando si attacca la maglia dell'avversario e lo tira giù, ha preso tanti gialli in stagione, non mi sembra il leader su cui costruire la Fiorentina del futuro. No, non è un leader, ma è un ottimo giocatore da tenere in rosa e su cui poi comunque costruire una Fiorentina da Europa League, cioè, sarebbe già un super successo rispetto agli ultimi anni, visto la Conference raggiunta anche nell'apice con Italiano.
0: Sì, chiudiamo e poi ti saluto con, secondo me, un sunto rispetto a quello che abbiamo detto. Secondo me tutto questo discorso e anche tutti questi pareri discordanti rispetto a chi ha visto magari le prestazioni a Firenze e chi ha visto anche le prestazioni con la Croazia si riassumono con un concetto, ovvero che per un difensore, ancor più per un difensore contro il contesto, cioè un difensore da 6 in un contesto buono può diventare da 9, un difensore da 6 in un contesto da 8, un difensore da 6 in un contesto pessimo può diventare da 4, più difficile per un attaccante, cioè il valore dell'attaccante magari esce di più perché ci sono più colpi singoli, non so se mi sono spiegato, però ecco.
1: Sì, diciamo ci sono giocatori da contesto, giustamente come dici te, che hanno bisogno del sistema per poter elevare o viceversa poi arrivare a peggiorare il rendimento. Ci sono giocatori extra contesto che ovunque li metti al di là di quelli che sono i compagni che li ruotano attorno fanno la differenza, e quelli secondo me si chiamano fuori classe perché sono quelli che rendano ovunque vanno.
0: Lo sai chi è un fuori classe? Tu, caro Lorenzo. Anche Unai Simon, che non abbiamo detto, ha fatto il record di imbattibilità al mondiale, ha battuto
1: della storia
0: Zenga.
1: Della Spagna, no, ha battuto anche Zenga?
0: Okay. Sì, col mondiale del 2022, perché fu eliminata ai rigori, però finì 0-0. Nel frattempo segnarono anche il record di Unai Simon, grazie a tutto questo. E appunto Unai Simon diventa quindi il portiere con il maggior numero di partite da imbattibile
1: in un mondiale.
0: Nei mondiali tu sei imbattibile anche sul sito, quindi ti lascio
1: torno
0: al
1: a
0: sito,
1: raccontarvi le
0: ti ringrazio. Noi ci fermiamo un attimo, è il tempo anche di capire se Unai Simon ha battuto anche i record di altri portieri, e poi torniamo in diretta, parliamo di mercato, perché c'è una notizia che ha già anticipato Giacomo Galassi con le Osho is coming home, is coming Florence, arriviamo.

0: ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Disagi alla circolazione sulla Fipilì nel primo pomeriggio di oggi, dove è stata disposta la chiusura della carreggiata in direzione mare nel tratto compreso tra Empoli Ovest e San Miniato per un intervento urgente sul manto stradale. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile e da Global Service, la chiusura è stata resa necessaria a causa di un problema all'asfalto con la formazione di una profonda buca all'altezza del chilometro 31.500 nel territorio comunale di Empoli, che ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza della circolazione. Per chi viaggia verso Livorno è stata istituita l'uscita obbligatoria a Empoli Ovest, con possibilità di rientrare nella superstrada San Miniato. Il percorso alternativo consigliato è lungo la SS67. La chiusura ha provocato rallentamenti e code nel tratto interessato. Sul posto sono al lavoro i tecnici incaricati della manutenzione della Fipilì per il ripristino della pavimentazione, mentre personale della Protezione Civile è presente per supportare la gestione della viabilità. Entrano nel vivo i cantieri a Cascine del Ricio per le due nuove casse di espansione per il torrente Ema, un investimento da 7,3 milioni di euro che si aggiunge al complesso di opere che la regione toscana sta portando avanti per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'Arno e dei suoi affluenti. Sopralluogo questa mattina del presidente Eugenio Gianni e del sottosegretario alla presidenza Bernardica, insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro, l'imprunetta Riccardo Lazzarini, al presidente del consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti. Ai cantieri per le due nuove casse di espansione a servizio del torrente Ema in zona Cascine del Riccio tra i comuni di Firenze e Bagnarecolo in Pruneta. I due lotti progettuali, che daranno vita a due nuove aree verdi pronte ad accogliere al momento giusto le acque in piena del torrente, si chiameranno Consuma e Lotto 1, per una capacità di invaso di circa 100.000 metri cubi e un costo di 4,2 milioni di euro, e Cascino del Riccio Monte Lotto 2, della medesima capacità di invaso e un costo di 3,2 milioni di euro. Queste nuove opere idrauliche, affidate al consorzio di bonifica Medio Valdarno e finanziate dal Programma Nazionale per la Mitigazione del Dissesto Idrogeologico, si aggiungono al già esistente sistema di casse di espansione bocca tarata del torrente Ema di Capannuccia. E chiudiamo con il meteo, perché Firenze resta fuori dall'emergenza caldo. A confermarlo è stato il nuovo bollettino del Ministero della Salute, che ha collocato per oggi, venerdì 3 luglio, e per domani, sabato 4 luglio, il capoluogo toscano a livello

0: insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Bombo Clat, ben ritrovati, scusate, lo dovevo dire, ma è un'espressione giamaicana, rastafariana, e qui si parla insomma di Quasi Ufficiale, la trasmissione che viene anticipata da questa splendida sigla made in Saramastro Simone, che ci ricorda il reggae e quindi ci riporta a quell'isola in cui personalmente non sono mai stato, ma insomma sarebbe un sogno per tutti andarci, soprattutto pensarci alle 19:07 di un venerdì di code dappertutto a Firenze in via Pistoiese, dove non mi fate dire cosa sta succedendo in questo momento in via Pistoiese, se no ci bloccano. Non mi fate dire nemmeno quello che sta succedendo sulla Fippilì, dove ci sono anche lavori che riguardano la struttura della strada e quindi ancora nuove code. Non so se Marco Donelli mi fa il segno ok per dire che c'è il prossimo ospite. Ce l'abbiamo subito, siamo in apertura di trasmissione, facciamo il punto in questa ora abbondante che poi ci porterà a seguire un evento in diretta anche grazie ai nostri inviati, anche di mercato, con un esperto di mercato, esperto soprattutto di faccende che ci portano in Argentina, come Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: Allora senti, prima di commentare le notizie freschissime, ti riporto a quello che è successo più o meno un giorno fa, 24 ore fa, eravamo sempre in diretta attorno alle 19, commentavamo l'ufficialità, Lucas Beltrán torna a essere un giocatore del River Plate in prestito con cifre che si aggirano intorno ai 7 milioni e con la possibilità anche di guadagnare per la Fiorentina da una possibile rivendita, con appunto la rivendita al 50% che passerà al club gigliato. Ci fai anche un po' il punto, tu hai seguito penso anche dai media argentini di questa trattativa, che prima non si doveva fare, poi si doveva fare, poi c'era il problema che Beltrán cercava ancora altre squadre in Europa, insomma, se ci spieghi anche un po' la tua visione di questa trattativa.
4: Guarda, è stata una trattativa lunga, estenuante, che risente un po' anche del momento negativo di andamento del River, perché l'anno passato, quando c'era Gallardo, che era stato comunque colui che aveva lanciato Beltrán a alti livelli prima del salto in Europa, c'era una situazione molto diversa nel mondo di Misionarios, perché il River era ancora in lotta per la Libertadores, si stava costruendo una squadra in grado di provare a rivincere dopo tanti anni e quindi c'era un clima positivo. Beltrán era atteso proprio anche per la presenza di Gallardo come la prima scelta e quindi poi il suo mancato arrivo aveva lasciato molta delusione e amarezza. Quest'anno non c'è più Gallardo perché c'è il Chacho Coudet, il River non è in Libertadores ma è in Sudamericana, ha perso la finale del torneo di apertura, quindi è un momento negativo anche a livello di risultati, e di questo risente anche il clima intorno all'arrivo di Beltrán, dove mentre molti l'anno scorso lo aspettavano e caldeggiavano con grande attesa al suo ritorno, quest'anno l'hype e le aspettative erano più per il Cholito Simeone, che era il River aveva dichiarato come primo obiettivo, anche Cholito cresciuto nelle giovanili del River, Cholito che oggi invece il Torino ha messo fuori dal mercato e quindi poi il River sta cercando sempre di tornare su giocatori, su vecchi cavalli di ritorno, su Beltrán, su Rafa Santo Borré, colombiano che ha vestito la maglia dei Misionarios degli anni passati. Però ecco, c'è un clima, se vuoi, molto meno entusiasta del ritorno di Beltrán, che dovrà essere bravo a riportare un po' di positività in un ambiente abbastanza depresso.
3: Sì, sì, l'abbiamo visto già posare con la nuova vecchia maglia per lui del River Plate. Secondo te era proprio esaurita la sua esperienza a Firenze e penso anche in Europa? Noi abbiamo visto da vicino il Beltrán nel biennio alla Fiorentina, però abbiamo visto un po' più da lontano anche che più o meno si è replicato allo stesso livello al Valencia, quindi secondo te era proprio lo strike definitivo per le sue ambizioni di calcio europeo?
4: Guarda, io credo che nel primo anno a Firenze come italiano c'erano stati comunque dei momenti in cui si aveva avuto l'idea, la speranza che potesse ripetere le performance che aveva fatto vedere al River.

0: poi un po' l'equivoco tattico, un po' il fatto che non ha, a mio avviso, mai trovato neanche un allenatore che abbia poi deciso di puntare su di lui fino alla fine. Sappiamo quanto gli attaccanti vivano per il gol e abbiamo bisogno di una presenza stabile in campo. Questi due aspetti sono mancati praticamente sempre a Beltrán nella sua esperienza italiana, e anche questo tentativo in Spagna non è stato comunque accompagnato da molta più buona sorte. Quindi io credo che in questo momento, per trovare, per ripartire da qualche certezza in più, sia corretta la scelta di ripartire dal River. Poi ci sono giocatori che fanno bene in Argentina, vengono da noi, non funzionano, e però magari riescono a essere rivenduti e a fare un percorso importante anche in altri campionati. Penso al Brasile soprattutto, che oggi ha raggiunto, se non superato, l'Italia per potere di spesa, anche per qualità dei club, perché comunque prima tornavano solamente i giocatori a fine carriera, come succede ora in Argentina. Invece il Brasile è un mercato dove, comunque, vista anche la disponibilità economica dei fondi, spesso e volentieri si vanno a prendere giocatori importanti ancora nel pieno della carriera in Europa. Quindi ecco, non escludo che poi Beltrán possa fare anche quel passaggio là, perché negli ultimi anni, lo sa bene chi segue con attenzione il calcio sudamericano, delle coppe hanno fatto praticamente quasi sempre man bassa le squadre brasiliane, che partono anche da una base di spesa decisamente più importante delle altre squadre del continente.
1: Sì, mi viene in mente che l'anno scorso, appunto, come dicevamo, insomma, gli affari tra argentini e club brasiliani sono in piedi, nel recente passato si sono intensificati. C'era stato anche il Flamengo per Lucas Beltrán, che in quel momento non si sentiva di appartenere non a un calcio di Serie B, perché insomma Lorenzo ci ha spiegato, per potere di spesa soprattutto i club brasiliani vengono prima rispetto alla Serie A, o almeno la maggior parte dei club, uno di questi è il Flamengo. Però insomma si sentiva ancora di potersi giocare le sue cartucce in Europa. In Liga non è andata benissimo. Lorenzo, ti abbiamo chiamato anche per fare un po' il punto su un nome che ci avevi detto qualche giorno fa, poi un nome che ha trovato conferma. Si tratta di un calciatore del Boca Juniors come Thomas Leandro Aranda, che è un classe 2007, è un talento dell'Xeneizes. C'è qualche novità? Soprattutto tu ci avevi anche un po' presentato magari le problematiche di un rapporto Fiorentina-Boca Juniors non idilliaco dopo quello che è successo con Valentini, che c'è qualche passo in avanti secondo te?
0: No, se vuoi, proprio a proposito della querela Valentini, si sta ripetendo, anche se non su direttamente su Aranda, ma su Sebastios. Il Cianchito Sebastios, classe 2002, occupa la stessa casella in campo di Aranda, 5 anni di più perché è un 2002, ed è uno dei giocatori, dei pezzi pregiati del mercato del Boca. Contratto in scadenza 30 di dicembre di quest'anno, come era 2 anni fa in scadenza il 30 dicembre anche Valentini, e visto che il giocatore ha rifiutato varie proposte di rinnovo, il Boca è arrivato 2 stati fa per Valentini all'out out, detto o rinnovi altrimenti vai fuori rosa. Quindi bisogna capire un po' come andrà a finire questa vicenda, anche perché laddove il Boca, che già viene da un momento delicato, è stato eliminato dal girone Libertadores, anche in campionato come risultati è andato decisamente male, laddove decida di privarsi a scopo, come misura punitiva, anche di Sebastios, ecco che allora il prezzo di Aranda può, se vuoi, ancora salire, perché comunque mettere fuori rosa un titolare, andare a vendere un giocatore del genere, poi dopo il Boca deve sicuramente andare a rimpiazzarlo, anche perché c'è molto subbuglio anche da un punto di vista di proprietà. Il presidente è Riquelme, che è in carica fino al novembre del 2027, però sicuramente ha bisogno, per sperare di poter essere rieletto, comunque per finire bene questo mandato, di portare qualche giocatore in più al Boca, perché il Boca, tolto Paredes, che fa la differenza al Boca, che ancora veste la camisetta dell'albiceleste, sicuramente ha bisogno più di acquistare che di vendere in questo momento.
1: Hai nominato l'albiceleste, in campo fra 5 ore, meno di 5 ore, contro Capoverde nel penultimo sedicesimo del mondiale, ovviamente Argentina-Capoverde a mezzanotte ore italiane. C'è, tu che conosci benissimo l'ambiente argentino, c'è la sensazione di un possibile trappolone? Abbiamo visto l'Inghilterra faticare col Congo, abbiamo visto insomma squadre blasonate non imporsi se non di misura contro squadre di seconda fascia. Come si avvicina il popolo albiceleste a questa partita?
0: Beh, sicuramente quando poi è uscita dalle combinazioni l'accoppiamento con Capoverde invece che con l'Uruguay, e poi dopo è stato eliminato in maniera delittuosa, allenato dal Loco Bielsa. Sicuramente insomma è stata accolta con favore, anche perché Capoverde è vero che ha fermato la Spagna, però è una nazionale che rispetto anche al Congo o altre africane che hanno ben figurato, a mio avviso ha sicuramente qualcosa meno, una nazionale ordinata, una nazionale che ha qualcosa, però il divario è talmente ampio che poi è vero, nel calcio bisogna sempre avere grande attenzione, però io credo che questa partita insomma rischia di essere una di quelle che già poi dopo la fine del primo tempo possa avere un destino già abbastanza scritto. Da questa parte di tabellone credo che insomma l'Argentina abbia tutte le carte in regola per staccare il pass per il prossimo turno e puntare dritto poi dopo quantomeno a quella semifinale, che se il Brasile riuscirà a superare lo scoglio della Norvegia potrebbe proprio regalarci questo grande scontro sudamericano fra argentini e brasiliani.
1: Sì, sarebbe incredibile. Vado a memoria, un'Argentina-Brasile al mondiale non capita da Italia 90, ma forse mi sono perso qualche altro passaggio. In Coppa America insomma abbiamo visto diversi incroci, per ultimo insomma quello in finale nel 2021 con la vittoria in uno stadio vuoto per il Covid. Lorenzo, tu sei d'accordo con quello che dice e ha detto Fabio Paratici di essere della Fiorentina nell'ultima conferenza stampa, quando gli hanno chiesto di un possibile legame tra il mondiale e la difficoltà del mercato, insomma questo concetto che forse è per i non addetti ai lavori, che l'estate del mondiale il mercato va un po' più a rilento. Lui sostanzialmente ci ha detto: per quanto mi riguarda, insomma, si parla spesso di scouting legato al mondiale, se io dovessi fare scouting sui giocatori che vanno al mondiale non sarei bravo nel mio lavoro, perché sono giocatori che dovresti già conoscere. Non so se sei d'accordo, se si possono comunque trovare un mondiale ancora più gigantesco a 48 squadre dei giocatori un po' meno conosciuti.
0: Beh, sicuramente ci sono tante società che poi anche l'anno del mondiale, che storicamente è sempre, vede sempre un po' ritardare le trattative, tanti hanno magari anticipato qualche colpo, in tanti hanno messo gli occhi su un giocatore che in un mercato, dicevi tu, in un mondiale a 48 squadre poi ti offre una proposta molto importante ai giocatori. Qualcuno magari si è confermato, ha fatto bene e il prezzo è salito, qualcuno è rimasto fuori però perché c'è anche l'altro rovescio della medaglia. Ci sono giocatori magari che aspiravano ad andare al mondiale che sono rimasti fuori dalla segna ridata e quindi poi possono diventare opportunità per eventuali acquirenti. Io credo che poi questo è un mercato dove, specie in Italia dove sappiamo non ci sono le risorse che ci sono in Inghilterra o in altri paesi, dobbiamo fare spesso di necessità virtù, no? Quindi poi la Fiorentina in questo caso credo che cercherà di accontentare grosso, magari almeno con una pedina di quelle con cui ha già lavorato, però poi dovrà essere attenta a muoversi anche su qualche opportunità, e come opportunità intendo prestiti, intendo giocatori a parametri zero, giocatori sotto traccia, perché poi dopo devi riuscire, nonostante un anno che non ti offrirà la vetrina europea, a impostare una rosa magari meno nutrita di quella dello scorso anno per una necessità differente, però che possa essere competitiva sia per provare a tornarci subito in Coppa sia per far diventare la Coppa Italia una priorità assoluta.
1: E sempre per quanto riguarda scouting, non scouting, non l'abbiamo capito, Vieri che arriva dal Gremio a 15 milioni più due eventuali di bonus, secondo te arriva con legittime mire di titolarità nel breve medio termine, un colpo di contorno? Io guardo soprattutto il prezzo, insomma anche l'hype tra virgolette sul calciatore, guardo anche il contesto Fiorentina, una squadra che come dicevi non avrà le coppe, e cioè se la Fiorentina adesso si muove con quelle cifre credo che sarà centralissimo anche nell'immediato futuro come giocatore, poi insomma c'è sempre un po' di adattamento.
0: Investimento importante sicuramente, quindi poi vista anche la giovane età del calciatore e i margini di miglioramento, io credo sia stato preso assolutamente per recitare un ruolo importante in questa Fiorentina. Poi sappiamo come i giocatori che vengono non solo da altri campionati ma anche da altri continenti hanno la necessità di abituarsi alla lingua, a un modo nuovo di giocare, di marcare, però ecco insomma credo che in quest'ottica qua la Fiorentina con questo colpo abbia inteso rafforzare un reparto che già numericamente aveva delle certezze, come già le ha magari anche il centrocampo, dove numericamente dovrà cercare di sfoltire, specie sulle mezzali. Quindi credo che poi, sempre a proposito di trattative, di arrivi, il focus possa essere puntato sugli attaccanti, magari sugli esterni, che sono il ruolo un ruolo chiave poi per il gioco di Grosso, un ruolo che anche per scelta soprattutto di Pioli la prima parte della stagione era povero di interpreti la stagione scorsa, quindi credo che poi ci sia da fare grande attenzione specie in quella fetta di campo là, anche perché sicuramente il mercato lo sappiamo chiude il primo di settembre, però ci sarà da parte di Paratici, di chi lavora con lui, il tentativo di regalare perlomeno un altro se non altri due giocatori già prima del ritiro, comunque da portare in preparazione.
1: In conclusione, vengono confermate, anzi con qualche dettaglio in più da Sky Sport, le notizie dell'ultima ora. Offerta ufficiale, scrive Gianluca Di Marzio, da 11 milioni al Barley per Coleoscio da parte della Fiorentina. Le cifre ti tornano? Secondo te potrebbe essere un affare? Parliamo chiaramente di un classe 2004 che abbiamo scoperto ancora meglio con le due partite nelle amichevoli con l'Italia, lui che è appunto nazionale italiano nonostante le origini statunitensi, calciatore del Barley che sembra in esubero, a 11 milioni secondo te può essere considerato un affare?
0: Guarda, sul mercato inglese credo che anche per la sua esperienza Paratici abbia piene competenze e piena contezza di quello poi che si va a fare. Lo dicevamo prima, il gioco di Grosso è un gioco che poi porta a usurare molto gli esterni, anche a gare in corso il Sassuolo li cambiava con buona frequenza, quasi sempre entrambi in corso d'opera, quindi è importante avere giocatori che abbiano gamba, che abbiano forza, che abbiano comunque sia la capacità di interpretare il ruolo così come lo chiede Grosso, quindi io credo che poi in una squadra a trazione anteriore un profilo giovane che abbia già comunque un'intensità alta, perché sappiamo che poi in Inghilterra si gioca sicuramente a ritmi ben più elevati dei nostri, abbiamo visto anche poi nel doppio scontro specie all'andata con il Crystal Palace, quindi credo che sia un nome sicuramente spendibile. Poi sui numeri e le cifre faremo a vedere quali saranno poi i dettagli, però ecco, oggi è difficile andare sotto questi numeri, anche perché lo stesso Aranda, che è un giocatore 2007, un giocatore che ha fatto qualche buona partita e che già comunque ha un certo profilo, è un giocatore comunque che il Boca valuta 7-8 milioni per l'80% del cartellino, quindi insomma siamo più o meno in linea con queste valutazioni.
1: Lorenzo, grazie mille della disponibilità, buon lavoro e ci sentiamo presto.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Abbiamo sentito appunto anche il parere e insomma anche le ultime di Lorenzo De Santis, esperto anche soprattutto di affari col mondo argentina. In questa ora e mezzo malcontata che ci rimane, noi ci dedichiamo anche e soprattutto a un bellissimo evento che vede protagonista un amico e un collega, come dicono quelli bravi, come Giacomo Galassi. Ovviamente insomma è un evento che seguiremo e andremo insomma a vedere anche con i tanti inviati che abbiamo in loco. Stiamo parlando di Solo per la Maglia, evento che si tiene in questi istanti al Teatro Niccolini di Firenze, dedicato alle celebrazioni per il centenario della Fiorentina. In questo episodio, insomma, in questa serata ci sono tanti ospiti, da Giovanni Galli a Cesare Prandelli, ad Alberto Polverosi che abbiamo sentito in precedenza durante Palla al Centro, al nostro Giacomo Galassi, volto ovviamente di Radio Firenze Viola, redattore di Firenze Viola, che riceverà un riconoscimento in memoria del nonno del grande Alberto Galassi, ovviamente ha fatto la storia della Fiorentina Alberto Galassi, quindi il nipote ne fa le veci in questo momento. Noi insomma siamo lì col nostro Ludovico Mauro e col nostro Giacomo Galassi, che fa un po' l'inviato ma anche il premiato. Andiamo prima a sentirci però la prima voce che ci arriva dal Teatro Niccolini. Si tratta della presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, che ha parlato dell'evento e non solo, ce lo andiamo a sentire.
2: Stefania Saccardi, Solo per la Maglia, intanto che evento è?
3: È un evento che vuole celebrare non solo i campioni della Fiorentina, e ci saranno anche quelli, alcuni li abbiamo già premiati qualche giorno fa, parlo di Giancarlo Antonioni e di Borca Valero, ma vuole soprattutto premiare l'attaccamento a questo territorio e a questa città. Tanti giocatori che hanno giocato nella Fiorentina poi hanno scelto, smesso di giocare, di restare a Firenze, di restare comunque in Toscana. Oggi, in un tempo nel quale si pensa solo ai soldi, si pensa solo al successo eccetera, premiare e ricordare chi invece ha fatto una scelta di cuore, e ha fatto una scelta di affetto verso un territorio che l'ha in qualche modo accolto, dove ha giocato, dove una parte della propria vita si è svolta, credo che sia un bellissimo segnale in occasione dei 100 anni della fondazione della Fiorentina, e quindi faremo un percorso all'indietro dai giorni nostri fino al 1926, racconteremo e chiameremo le persone che hanno segnato, i giocatori, ma non solo, che hanno segnato la storia di questa squadra, alcuni ancora in vita per fortuna, altri, di altri ci saranno i figli, i parenti, racconteremo episodi di amore nei confronti della squadra, nei confronti di un territorio, nei confronti di una tifoseria che con tutti i limiti però è una tifoseria che sempre ci mette affetto, passione e davvero un sentimento straordinario nei confronti della squadra di questa città.
2: Presidente, un evento fortemente voluto dal Consiglio regionale, questo ribadiamo.
3: Sì, sì, è un evento che abbiamo organizzato come Consiglio regionale, ringrazio quindi naturalmente i colleghi che in questo mi hanno dato una mano, l'ufficio di presidenza, i vicepresidenti, tanti colleghi saranno stasera in sala e quindi il Consiglio regionale ha voluto oggi, che è presieduto da una fiorentina e tutti sanno quanto tifosa anche di questa squadra, ha voluto rendere omaggio a un anniversario importante. Ci sono altre squadre anche che hanno giocato in Serie A in questa regione, ma direi insomma che la squadra più importante è e resta di questa regione, la Fiorentina.
1: Stefania Saccardi ci dà anche il gancio per una domanda che mi son fatto recentemente, parlava ovviamente della Fiorentina e del centenario della Fiorentina, diceva ci sono tante altre squadre toscane che hanno giocato in Serie A, io vi chiedo al 348-75-3933 anche per movimentare una serata che sarà ancora lunga e magari qualcuno è in coda sulla FIPL, lo ricordiamo, ci sono problemi per quanto riguarda il tratto di strada che va verso il mare, per capirsi, verso Pisa-Livorno. Vi chiedo se qualcuno mi dice per messaggio, per chiamata allo 055 77 111 71, e tutte le squadre toscane che hanno giocato almeno una stagione in Serie A. Marco Tonelli ci darà l'assist per dirne una, assolutamente, sono gli Orange, non l'Olanda ma l'olandesina volante, ma ce ne sono tante tante altre. 348 75 3933 per insomma rispondere a questo quesito, tutte le toscane che hanno giocato almeno una stagione in Serie A. Ci risentiamo a breve dopo una brevissima pausa con la risposta alla domanda e anche i nostri interventi, i nostri inviati sul posto dal Teatro Niccolini, dove si celebra la storia della Fiorentina, e tanto altro, anche mercato, anche con le Ocio, ce n'è tanto, c'è tanta roba, tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: ragazzi, veloce che inizia la diretta.
10: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
11: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
12: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
9: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
13: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
9: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
15: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
14: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Ti stiamo aspettando!
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
17: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
17: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
19: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
1: 19.34, torniamo in diretta. Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, quasi ufficiale la trasmissione che mixa il mercato e non solo, anche il calcio giocato, gli eventi. Abbiamo sentito insomma i primi file che ci arrivano dal Teatro Niccolini di Firenze, dove seguiamo appunto solo per la maglia questa serata dedicata ai grandi della storia centenaria della Fiorentina. Seguiamo anche i vostri messaggi al 3487513933 per mandarci appunto un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71, qualora vogliate chiamare ci risponderà, vi risponderà il nostro Marco Tonelli, che è dall'altra parte in plancia di comando, pronto a mandare in onda anche i vostri vocali, mentre insomma vi do anche un riferimento legato ai mondiali. Alle ore 13 a Arlington, che si trova nel Texas, alle ore 20 italiane, quindi fra poco più di mezz'ora, vanno in campo Australia ed Egitto per il terz'ultimo, sedicesimo di questi mondiali. L'Australia e l'Egitto che hanno comunicato da poco le proprie formazioni, le andiamo a leggere. Australia che si schiera col 3-4-3 con Beach in porta, uno dei portieri più interessanti di questa prima fase, in difesa Harrington, Circati, il parmigiano Circati, al centro della difesa, Suttar a sinistra, poi a centrocampo da una parte Boss e dall'altra Bešić, Irvin e O'Neill in mezzo, con Volpato, obiettivo della Fiorentina, Iracunda, giocatore che si è messo in mostra e qualcuno dice insomma accostato alla Fiorentina, e Metcalf in attacco. Risponde l'Egitto, Salah era in dubbio, Salah gioca con Mostafa in porta, Ani, Rabiah, Ibrahim e Hafez nella linea 4, Atia, Fatih a centrocampo, Salah che partirà a destra nel tre quarti disegnata dall'Egitto, Ashour al centro, Mostafa Zico a supporto di Marmoush, un altro giocatore da tenere d'occhio. Fischio d'inizio alle ore 20. Ricordiamo che anche Sky Sport dice che c'è un'offerta ufficiale della Fiorentina di 11 milioni di euro per Luca Coleoscio, offerta fatta per venire al Barley, che lo ricordiamo è una squadra di Championship, e quindi una, in teoria Coleoscio deve scegliere tra una squadra che fa la Serie A e una squadra che fa la seconda divisione inglese, ma non è scontata come decisione, perché la Championship è un campionato incredibile per il numero di partite, veramente gigantesca la mole di gare, sono quasi 50. Da grande fan della modalità carriera di FIFA e dello Yeovil Town, insomma è tutto bellissimo quello che succede in Championship, però insomma deve scegliere, quindi anche lo stesso Luca Coleoscio. Ricordiamo appunto gli aggiornamenti su firenzevelo.it con l'offerta concreta ufficiale al Barley, per l'esterno offerti 11 milioni. Chiedo anche a voi cosa ne pensate, 348 75 13 933. Noi facciamo un ping pong tra mercato e l'evento al Teatro Niccolini. C'è Ludovico Mauro, che ringrazio per il lavoro che sta facendo, ovviamente insomma anche voci autorevoli. Sentiamo quella del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che ha parlato proprio all'evento Solo per la Maglia. Ce lo ascoltiamo nel commento registrato da Ludovico Mauro.
20: Direttore, Solo per la Maglia, un evento che celebra i 100 anni di vita della Fiorentina.
21: Sì, e gli 80 anche di stadio, perché io sono del Bologna, quindi so che adesso mi manderete fuori sicuramente. No, i 100 anni della Fiorentina, perché è una squadra che abbiamo vissuto direttamente per tanti anni, anche grazie soprattutto a giornalisti come Polverosi e come Ciccio Rialti, che per noi hanno rappresentato veramente dei testimoni incredibili. Uno è ancora vivo, l'ho visto adesso, penso sia vivo Alberto.
22: Sta bene.
21: No, sta benissimo oltretutto. E chiaramente la scuola toscana per noi è stata molto importante, quindi da Mario Sconcerti, poi, che per me è stato quasi un fratello, e quindi sono molto orgoglioso di essere presente qui per i 100 anni, e soprattutto per poter dire, trasferire anche i messaggi di direttori che sono stati direttori tanto di stadio quanto del Corriere dello Sport, cioè Italo Pucci e ad Alberto Bortolotti.
23: Ecco, 100 anni di Fiorentina, 80 anni di stadio, lei tifoso del Bologna, quale
21: però
23: morbido. Quale derby dell'Appennino si ricorda con più?
21: No, io ricordo il peggiore. Cioè ricordo, da un certo punto di vista, da bolognese ricordo un gol di Giovanni, ma ricordo quello di Dall'Olio, quello per noi è rimasto veramente un derby indimenticabile, un dramma che è rimasto sulla faccia, sulla pelle di Dall'Olio. Chiaramente non voglio attribuire responsabilità, però se tu mi poni questa domanda devo risponderti questo. Poi è chiaro, ce ne sono stati tanti, anche recentemente abbiamo anche vinto a Firenze, bene anche, no? E poi c'è Italiano soprattutto, che abbiamo avuto per anni importanti. Anche voi avete avuto anni importanti, finali con Vincenzo naturalmente, quindi c'è stato questa sorta di legame anche attraverso l'allenatore.
23: Anche tanti ex giocatori che insomma hanno vestito entrambe le maglie. Io da giornalista invece le chiedo qual è il campione della Fiorentina.
21: Io io sono legato, la Fiorentina purtroppo è sentimentale, bacio.
23: Cioè, è chiaro.
21: Per me Roberto, cioè posso dirti Antonioni, posso dirti Chiaruggi, posso dirti chi vuoi, però Roberto io l'ho conosciuto esattamente quando era a Firenze e siamo rimasti ancora oggi amici, e quindi un legame con Firenze molto molto forte che lui ha avvertito e avverte ancora oggi.
23: E poi anche a Bologna lui è stato strepitoso.
21: Sì, ma è stato solo un anno, poi ce l'hanno portato via col leverage buyout, quindi un anno meraviglioso, fece 22 gol di litigi con Olivieri, vabbè, tutte storie vecchie. Però Roby ricordo la sofferenza che provò quando lo mandarono via, il Pontello, lui non sarebbe mai andato via. Questo posso garantirlo. E Firenze mi diceva sempre in seguito, no? Quando ha avuto momenti anche di disoccupazione, no? Prima di andare a Brescia, mi diceva: io sotto Firenze non vado.
23: Ecco, direttore, venendo invece alla Fiorentina del presente, che Fiorentina si aspetta?
21: Ma
23: che
21: io,
23: calcio mercato si aspetta?
21: Io ho grande fiducia in Fabio, in Paratici, quindi per me è il più forte direttore sportivo che c'è. Si vogliono risorse economiche, evidentemente non puoi inventarti una squadra, è arrivato a cose fatte, quest'anno è il primo anno in cui potrà intervenire, bisogna vedere che tipo di risorse avrà a disposizione. La squadra lo scorso anno mi ha sorpreso in negativo, nettamente, come voi naturalmente, perché mi aspettavo qualcosa di più, molto di più. C'erano dei valori alti, no? Da parte Ken, a parte Fagiolino e altri ancora, mi sembrava una squadra che potesse arrivare nei primi 6-7 posti. In realtà è stato drammatico almeno la parte iniziale, poi bene o male l'hanno rimediata, però immagino che per Firenze sia stato, che di solito Firenze è molto critica, sia stata stato un anno indimenticabile in negativo.
23: E si aspetta il cosiddetto anno di transizione?
21: Sai, tu vedi anche le cifre che corrono e che non corrono. Io vedo che quest'anno c'è una transizione per tutti tranne per il Como, che ha 300 milioni a disposizione. L'Inter sta cercando di che ha stabilità, di poter avere una maggiore competitività rispetto agli altri, mantenere la scolarità. Però ti dico, il Milan va di rincorsa, la Juventus non ha ancora capito che cosa sia, non lo so, una transizione, se loro stabilizzano la squadra, prendono 2-3 giocatori interessanti di livello, forse riescono a fare un ottimo campionato.
0: Riceverà poi nel consiglio regionale stasera
21: Sì, mi hanno detto che è un premio prestigioso, evidentemente non è sottoscritto, ma è al giornale, e sono veramente felice. Sono stato il direttore del secolo di quello di sport, e beh, il direttore del secolo, non so la vita, e anche di 80 anni di vita, che non so di Milano, ma è stato.
1: Questo era quindi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, durante l'evento che stiamo seguendo, evento che segue anche il nostro Ludovico Mauro, da cui andiamo per una prova di diretta, vediamo insomma se riusciamo a collegarci per sentire un po' anche quello che succede sul palco del Teatro Niccolini.
2: Senti, approfittiamo della sua presenza per ricordare un giocatore che ci ha lasciato da pochissimo, che però ha vestito anche la maglia della Fiorentina, l'ha fatto Antonio Di Careggio, ed è Igor Pronti. Un applauso a Ivan e a Pronti, ha giocato in tante squadre, è diventato un simbolo di Livorno, insomma quello che è successo anche recentemente ha dimostrato che era una persona a cui tutti volevano bene, indipendentemente dal colore delle maglie che aveva indossato.
3: Ivan, diciamo, per me è sempre stato un fratello, perché da quando sono arrivato a Livorno addirittura non c'è stato un bel rapporto tra noi, perché io entrai in un derby proprio su sabato pomeriggio e da lui prese 11 giornate squalifiche. Quindi insomma io dissi: ma questo gruppo mi sembra un po'.
2: Perché ha fatto per 11 giornate squalifiche?
3: Era successo che un giocatore di Pisa gli aveva dato una vomitata, lui a quel punto, come si diceva in gergo, si tappò un po' la vena e anche lui fece un fallaccio tutto brutto, e poi insisteva con l'arbitro perché aveva subito un fallo prima e l'altro non aveva visto, insomma cose un po', e la cosa bellina è che noi si fa il 1-1 per il derby, una partita che facevo salivano tutti questi e mi disse: bisogna avere lo spirito del capitano. E guarda, insomma, 11 giornate di squalifica, cioè, mi sembra un po' esagerata questa cosa. Poi dopo, conoscendo bene la persona, capivo a un livello, diciamo, di corsi, io era immenso, immenso veramente, ma in tutto, sia fuori dal campo che dentro il campo. Ne parlo a tutti così ora perché logicamente è successo quello che è successo, però diciamo che era veramente un bel gol.
0: Come si chiama il tuo amico?
3: Dimitri,
0: per chi tifi? Non ci deludi, eh?
1: E abbiamo sentito anche il ricordo di Igor Protti dal palco del Teatro Niccolini, ovviamente attaccante indimenticabile, scomparso qualche giorno fa per una brutta malattia. L'abbiamo ricordato anche su queste frequenze, a tantissimi record, il record più sconvolgente, insomma, è quello di essere stato capocannoniere dalla Serie A alla Serie D, qualcosa che difficilmente è replicabile anche in questo contesto calcistico. Continueremo poi a parlarvi di quello che succederà al Teatro Niccolini, dove verrà, lo ricordiamo, premiato anche il nostro Giacomo Galassi, anche per quanto riguarda quello che ha fatto il nonno Alberto Galassi, e anche per quello che, insomma, rappresenta nella storia centenaria della Fiorentina. Al 348 75 3933 leggiamo anche un po' i vostri messaggi riguardo Coleoscio: 11 milioni per Coleoscio, 3 reti in media stagione. Poi sì, Stefano ci fa il nome di Zurico Davitashvili. Io vorrei vedere sinceramente forse le ricerche web no, però insomma il multischermo di Stefano 69, che arriva anche a vedere un giocatore che penso sarà georgiano. Ma insomma, dopo il consiglio per l'acquisto di Stefano, torniamo al Teatro Niccolini per seguire ancora l'evento solo per la maglia.
0: E quindi no, io lo ricordo sempre felice, sorridente. Io è stato veramente un tifoso, perché quando si andava bene mi telefonava e era diventato un po' come un tifoso di oggi. Cioè, Cesare non va bene, ma troppo bene, ma si è proprio un stereotipo, perché mi era capitato in primi mesi di incontrare le persone per strada e mi fermava e mi diceva: mister, non va bene. Era un secondo, per essere sincero, non va bene, ma troppo bene. Ma cerchiamo di capire dove siamo. E quindi il mondo era veramente incarnato il tifoso, perché l'ha amata la Fiorentina. Non sto scherzando, cioè, tante volte dici sì, ok, lavoro in una società, la amo sotto il cuore, baci, ma ci sono dei momenti dove c'è una sincerità che va al di là di tutto. Io l'ho visto piangere, quindi sto parlando delle persone che hanno non soltanto la professionalità, ma un sentimento forte che ha trasmesso bene.
6: Tu perché hai scelto Firenze? Perché insomma viene una terra un po' diversa dalla nostra, gente un po' diversa da noi, eppure poi hai scelto di essere fiorentino, in parte perché però ti stai con noi.
0: Io ho fatto, l'abbiamo già raccontata per noi.
6: Sì, ma di Dio, perché tu c'è 37, almeno
0: sei già sicuro. Abbiamo iniziato nel 2005, se andava bene, andare dalla Valle col vino di Noma, non rinnovo, io non ho difficoltà, perché insomma, come sono inconcettabile questa città, è veramente inconcettabile. Poi una sera sono a casa, vedo un documentario sull'alluvione di Firenze, e praticamente tutti che aiutano i fiorentini di tutta Europa, io, i ragazzi, l'Angeli del Bello, eccetera, i nostri rappresentanti politici invece non si erano ancora palesati. Quindi il telefonista che dice: ah, ci sono stati abbandonati dalla politica, sono fai subito. Poi c'erano delle battute, c'erano due persone con l'arno, questa immagine, e diceva: tu, diceva, ma tu hai mangiato? No, dopo fai bagno. E io nel dramma dicevo: questi sono delle figlie, meravigliosa. Ma c'è l'aio che esce e scrive: oggi sono umili. Quando sono finito, poi per finire arriva, ma non sto scherzando, c'è il documentario della RAI. Quindi arriva a Santa Croce, il pullman rappresentante dei politici, in mezzo a questa piazza, il pullman si vede, c'è il pullman, questo trattore che anni sono in corso, cos'era? Tutti i fiorentini praticamente circondavano la piazza, corrono verso questo camion e vedi cosa succede adesso, perché al nord quando succede qualcosa ti prendono, cioè i fiorentini cosa fanno? Hanno spinto, cioè hanno spinto i politici, e allora gli dico: ma cosa hanno nell'animo questo? Poi mi sono trovato un giorno in questa bellissima piazzettina di Cino, quella del Cino, che racconto a tutti perché tante volte basta un gesto piccolo per far capire la bellezza della, della città. E io sono innamorato, vedete una cassettina, se questo dico il tabernacolo, sono andato a leggere, mi piace leggere questa storia, praticamente se qualcuno della piazza in quel momento non aveva la possibilità di vivere, accendeva il domicilio. Il giorno dopo c'è da scrivere un soldino.
6: E infatti si sente
0: non amare un pensiero.
6: Infatti non si sente, però si sente la vicina e la città. Noi ti ringraziamo perché hai scelto Firenze, ti ringraziamo per come hai rappresentato la Firenze.
1: Abbiamo ovviamente sentito Cesare Prandelli, un racconto veramente veramente bello. Sapete che io sono abbastanza cinico, poco retorico e poco nostalgico, però quando parla Cesare Prandelli un po' torno bambino, e soprattutto insomma racconto bellissimo insomma del suo primo feedback rispetto a Firenze, e l'aneddoto sull'alluvione è qualcosa di clamoroso insomma. Ovviamente Cesare Prandelli, che era ospite anche lui e fa parte della centenaria storia della Fiorentina, ha parlato anche insomma un po' del suo imprinting con Firenze e la Fiorentina, insomma anche del clima più che giullaresco in senso buono che ha trovato in città. 348 75 13 933, che insomma serve anche per fare il ping pong tra quello che riguarda l'evento che stiamo seguendo solo per la maglia, il Teatro Niccolini, guest star il nostro Giacomo Galassi in onore e in memoria del grande Alberto Galassi, e appunto il mercato, quindi passato e presente ma anche futuro, perché insomma in queste ore si sta definendo un altro possibile colpo per la Fiorentina. Si parla di Luca Coleoscio, calciatore del Burnley che abbiamo già apprezzato insomma con la nazionale per quello che vale nelle due partite contro Lussemburgo e Grecia, abbiamo insomma già visto anche al Paris FC e anche al Burnley, dove insomma c'è stata anche la retrocessione del classe 2004. Dico la mia, poi voglio sapere anche la vostra. 348 75 13 933. A queste cifre, secondo me, per le caratteristiche del calciatore, che non è Arjen Robben, che non è la mia Mal, che non è Garrincha, così ci mettiamo tutti gli esterni di tutte le epoche possibili, è un affare, perché è un giocatore di caratteristiche tali per le quali si va a pagare. Io insomma sento le cifre, me le dice anche il mio amico e collega Niccolò Santi, e si parla di una richiesta del Sassuolo di circa di più di 15 milioni per Volpato. Parere personale, possiamo anche fare una clippettina per quando Cristian Volpato diventerà il capocannoniere di questo mondiale, sarà in campo fra 7 minuti, quindi posso anche essere smentito in diretta. 11 per Coleoscio rispetto ai 15 per Volpato, secondo me l'affare è a 11 Coleoscio, che è anche più giovane di un anno. Detto questo, a breve torniamo anche per sentire cosa succede sul palco, ci torniamo per sentire insomma che voce ci rappresenta sul palco.
6: Posso dire questo, sono rovinato tutto. Allora, che la Fiorentina nel 1990, prima di quella finale maledetta, si salva l'ultima giornata, vince 4-1 contro l'Atalanta, l'Arena Mondonico, Prandelli di Toccalino fa autogol, e la sua ultima partita alla maglia dell'Atalanta, e la Fiorentina si salva, segno insomma che la Fiorentina fa parte di un disegno più grande. Allora, io intanto comincio da Di Chiara, perché Di Chiara, venite qua, Di Chiara ha vinto, non con la Fiorentina, ma col Palma, quante volte ha vinto? 500?
0: Sì.
6: Ha vinto 5 volte, con la Fiorentina non ha persa una. Ha scritto un libro, ha scritto che Casellino su una delle volte ha vinto il Palma, no, ha perso. Ha scritto un libro su quella ha perso la Fiorentina, perché?
0: La sporca finale, perché è stata una finale molto particolare, anche non so adesso davvero quello che succede adesso, vedere una finale se la Fiorentina Juventus di Coppa UEFA, e la Coppa UEFA di allora è stato un bellissimo tragitto, perché soffrivamo in campionato, c'era, non giocavamo in Francia, come invece è diventato Perugia, che è la nostra fortezza praticamente, la colpa era diventata la Fiesa è trasportata chiaramente a Perugia, e c'è stato un percorso probabilmente anche, non so se è ripetibile, spero che si ripeta una cosa di questo genere, ma ho tornato da emozioni, con episodi che sono anche da scritti nel libro, come
7: divertente e anche quasi melodrammatico, insomma, c'è stata veramente una corsa che poi ci ha fatto quella finale che abbiamo dovuto giocare ad Avellino, c'erano tante battute che si potevano fare in quel momento, già giocavamo, noi giocavamo già a Perugia che non era il nostro stadio, ci hanno fatto giocare nel un altro stadio ancora, era quasi meglio di giocare a Torino, ma per niente era meglio.
1: Questo era Alberto Di Chiara dal teatro, dal palco del teatro Niccolini. Si torna indietro a una pagina triste della storia della Fiorentina, alla finale di Coppa UEFA del 1990, insomma anche a un cammino condizionato da una Fiorentina nomade, sia per problemi strutturali del Franchi che si stava rifacendo bello tra virgolette per i mondiali, sia appunto per la squalifica del campo di casa della Fiorentina. A brevissimo andiamo in pausa, ribadiamo le ultime notizie di mercato, perché non c'è insomma soltanto Coleoscio, ma ci sono anche altri profili che riguardano la Serie A, non solo la Fiorentina. Il Milan è vicino a un colpo clamoroso per la difesa, perché Mario Chila, l'abbiamo apprezzato negli ultimi anni alla Lazio, potrebbe diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Amorim, un'offerta da 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Hanno cacciato gli sordi, come direbbero a Roma, perché dopo un acquisto monstre di Gonzalo Ramos, che ha segnato ieri gol decisivo nel sedicesimo tra Portogallo e Croazia, c'è anche l'assalto a un altro giocatore senza dubbio di struttura e già navigato per la Serie A come Mario Chila. Contento Gattuso, che vede un giocatore potenzialmente crack per la sua squadra andar via sostanzialmente prima dell'inizio del mercato, comunque mercato iniziato da pochissimi giorni. I vostri messaggi al 3487513933. Tra poco continuiamo col ping pong da Firenze, dal Teatro Niccolini, col nostro Ludovico Mauro, le voci anche dei protagonisti, andiamo anche a ascoltare Ex Viola, mercato, non solo, tra poco in campo Australia ed Egitto, e seguiamo tutto insieme a voi, a tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
22: Buonasera dalla redazione.
24: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
22: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America, affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
24: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
22: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
24: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
22: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
24: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
9: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
25: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
26: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
27: Radio Firenze Viola.
1: Riprendiamo la linea in diretta, Radio Firenze Viola 20.04, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi per seguire le ultime novità di mercato, ma anche un evento che porta anche il nome di un nostro collega e amico come Galassi, perché c'è Giacomo Galassi appunto dal Teatro Niccolini di Firenze per un evento che ci parla dei 100 anni di storia della Fiorentina, solo per la maglia, con premio speciale a Giacomo Galassi per il grande Alberto Galassi. A questo evento tantissimi calciatori, ex calciatori, ex allenatori della Fiorentina. Abbiamo sentito Cesare Prandelli, un intervento interessantissimo su come è nato anche un po' l'amore con Firenze e la Fiorentina, mentre attenzione perché insomma le ultime parole famose, Cristian Volpato, vituperato, così facciamo anche rima dal sottoscritto, prima di andare in pubblicità, dicevo, insomma, delle ultime news il fatto che la Fiorentina ha offerto 11 milioni per Coleoscio. Pensavo e parlavo anche del fatto che un giocatore più o meno simile, stesse caratteristiche, secondo me non così più forte di Coleoscio, anzi come Cristian Volpato, ha un prezzo di cartellino o almeno una richiesta da parte del club, il Sassuolo, più alta. Addirittura il Sassuolo chiede più di 15 milioni, e dicevo, nemmeno a parità di prezzo, ma anzi a prezzo minore, secondo me l'affare è Coleoscio a 11 milioni, detto che poi deve accettare il Barley, e deve accettare anche Coleoscio che ha altre squadre su di lui. E Volpato al quinto minuto di un Australia-Egitto, così, che rischia di passare un passant, ma insomma è una partita che fa parte dei sedicesimi di questo mondiale, sfiora il golasso con un sinistro da fuori che pizzica la traversa. Siamo ancora 0-0, ovviamente Volpato gioca per l'Australia da qualche settimana, alla cittadinanza australiana, lui che è nato

0: a Firenze o in Toscana? Tu appunto sei uno di quelli, perché c'è un feeling particolare.
1: Esatto, esatto. Comunque è sempre un onore essere stato far parte della Fiorentina. Quando mi invitano benvenga, si ritorna a passare, quindi bellissimo.
0: Io ovviamente 10 anni sono tanti e tu sei stato portato in Firenze, io ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza in Biologia.
1: Esordio con la Vellino, con i miei nervi, il passato tra la festa, il sacco di ricordi, il sacco di tutti i sacrifici. Io credo che stia stato l'altro più di due anni. Io ho sempre veduto che chi è, cioè all'interno dello spogliatoio si creano questi posti per chi è all'epoca di solito il capitano era quello che aveva più militanza, la crescita nazionale non era così grande come però quella fascia è pesante, per tenerla bisogna essere
2: un nome,
1: Daniele non credo che sia
2: che si parla di
1: Daniele, ma mi trovi tanto d'accordo, io sono sincero, direi un centrocampista,
0: anche
1: o addirittura un portiere, più carino, più carriera dietro, quindi credo che sia la cosa più importante sia quella di darla a chi può dare qualche cosa.
3: Questo è Stefano Carobbi e così in un venerdì sera, un 3 luglio alle 20.09 mi trovo a dire sono d'accordo con Stefano Carobbi per quanto riguarda la fascia da capitano della Fiorentina che qualcuno vorrebbe consegnare a Moise Kean. Credo ci possano essere, senza dare giudizi assolutamente, calciatori con, non so se un pedigree, ma insomma calciatori che si sposano meglio con la fascia da capitano, detto che poi insomma se la indossa Ken non succede assolutamente niente. 0-0 sempre al 9° minuto tra Australia ed Egitto, si gioca in Texas, come ci scriveva l'amico Giovanni, se non sbaglio, sì, credo di poter recuperare il messaggio. Giovanni, alle 13 in Texas ci deve essere un bel fresco per giocare, a me mi sembra un grulli, ci scrive Giovanni a proposito della partita che si gioca, è partita alle 20 italiane ma si gioca alle ore 13 in Texas, quindi vedremo, poi ci sarà sicuramente la hydration break, questa pausa che poi abbiamo gettato la maschera anche lo stesso Infantino, presidente della FIFA, serve soprattutto per questioni pubblicitarie, mentre poi Giovanni sempre su questa notizia dell'ultima ora confermata anche da Sky Sport, ovvero l'offerta della Fiorentina che ha messo sul piatto al Barley 11 milioni per Coleoscio, ci manda un messaggio che dice non scherziamo, a questa cifra sarebbe un affarone. Torniamo al Teatro Niccolini, sentiamo cosa succede sul palco.
4: Questo poi è stato, diciamo, una tesi fuori l'anno.
5: Senti, ma te che chiamavi attaccante, no? Avere cioè un Antonioni, cioè abbiamo un vantaggio o un svantaggio di Maema, io c'ho un Antonioni e rischio fa figuruccia, perché lui dava parla per bene.
4: Sì, infatti sì, anche quando stava male. Però va bene lo stesso, ma però io di la verità sta sbando fantastico. Cioè. L'anno è proprio lanciato, io ero già andato prima, ero già più con la rosa di una squadra anche buonissimo, che mi è capito c'è non so se sono stato essendo di Firenze poi che mai se è stata la mia squadra e sì, insomma, se sono qui qualcosa.
5: Certo, grazie, sarò fatto. Allora io non ho chiamato la scaletta perché sto andando a memoria e rischio di fare figuracce. Paolo Sciucchi, io sono, credo, amico del tuo nonno, perché tuo nonno mi mandava nel suo Facebook tutte le cose tue, e tuo zio, allora,
3: bene, grandissime carambate anche sul palco del Teatro Niccolini. Torniamo in diretta in attesa del main event. Giacomo Galassi, finalmente un premio per Radio Firenze Viola a parte di

0: scherzi, insomma. Dicevamo di Giovanni che concorda con me, io l'ho detto, ma non perché 11 milioni sono pochi, soprattutto per la Fiorentina, e perché Coleo è un crack. Per la cifra di un esterno tipo di 22 anni, 11 milioni, ritrovalo. Chiedo anche a Stefano, che giustamente mi diceva che Davitashvili gioca in Ligue 1 nel Saint-Étienne, quindi non è uno sconosciuto. Poi mi scrive, ci scrive, Volpato è più trequartista che ala, anche lui 3 reti in campionato, giù prendiamo anche Orbi, attaccanti, così quando tirano pigliano meglio la mira. Scherzo, vabbè. A Stefano piace un esterno con più fatturato a livello di gol, e ci ha segnalato appunto il georgiano. Dopodiché, insomma, le notizie le abbiamo ribadite, siamo al 12esimo, al 13esimo scoccato adesso, di un croccantissimo Australia-Egitto con il gol del vantaggio dell'Egitto, Egitto in vantaggio, la rete degli africani con un'esultanza censurabile, ora non so se sto offendendo un ballo tradizionale, però ha segnato Ashur, che dopo aver eseguito al meglio un colpo di testa sotto misura ha fatto una specie di esultanza che mi ha ricordato quelle di Biraghi, la camminata di Conor McGregor, anche quella di Consiglio quando parava i rigori, un po' più cringe, la sta rifacendo, non è contento, non è sazio, ma Ashur ha piazzato anche un gol sugli sviluppi di una punizione che lo stesso Ashur, dopo un tocco di Salah, ha calciato verso la porta. Appunto, l'azione si sviluppa sulla destra, c'è un cross, la posizione di Ashur mi sembra in questo momento regolare, colpo di testa sotto misura, Beach battuto, e quindi Egitto in vantaggio. Chi vince trova la vincente tra Argentina e Capoverde in campo alle mezzanotte italiane. Centrocampista della Lali, della nazionale egiziana, per chi vuole prendere nota, è un classe 98, Emam Ashur, che segna il suo primo gol a questi mondiali e manda l'Egitto per un po' almeno in visibilio. Seguiremo ovviamente lo sviluppo di questa gara, non potremo dare purtroppo conto, anche se magari qualcuno vorrebbe una diretta speciale anche per la partita di mezzanotte Argentina Costa d'Avorio. Seguiamo ovviamente anche tutto quello che ruota nel mondo fiorentino e non solo, con gli ultimi aggiornamenti che ci portano anche a parlare di un mercato in fase evolutiva, dicevamo, di Aranda, centrocampista del Boca Juniors, che può tornare nel mirino dei Viola. Dicevamo un po' anche delle voci che abbiamo registrato. Vi riporto anche una notizia, la trovate anche su firenzeviola.it: la FIFA si è espressa sul gol annullato alla Croazia, lo ricordavamo in precedenza con Lorenzo Della Giovanpaola, pareggio in extremis e dir poco al 114esimo, al 14esimo minuto di recupero della Croazia ieri, e quindi momentaneo 2-2 di Gvardiol contro il Portogallo, poi annullato, e quindi vittoria per 2-1 dei portoghesi. Annullato appunto per quale motivo? Ha fatto scuola probabilmente quello che è successo, la rete del difensore del City è stata revocata per un fuorigioco molto discusso, sul quale la FIFA si è espressa con la seguente nota ufficiale: secondo i dati tecnici del pallone rilevati attraverso la tecnologia integrata nel pallone ufficiale dei mondiali, è stato confermato un tocco di mano del numero 20 della Croazia, Igor Matanovic, nell'azione che ha portato al gol contro il Portogallo. Di conseguenza l'arbitro ha potuto correttamente segnalare il fuorigioco e annullare la rete. I sensori presenti all'interno del pallone sono in grado di rilevare anche i tocchi più impercettibili, invisibili a occhio nudo, e dimostrarli graficamente durante la trasmissione televisiva, fornendo agli ufficiali di gara dati precisi per prendere decisioni più rapide e accurate. Una decisione rapida e accurata è fare un piccolo salto anche al Teatro Nicolini, e poi andiamo anche con le vostre voci e i vostri messaggi.
1: Però lì, insomma, c'è stato un momento in cui voi ci avete fatto le categorie, c'è un paio di giornali che si trattava più forte, prendiamo un paese, prendiamo un paio di Lazio, allora, di mezzo non è mai stato sempre lui, sono lui, e il calcio in genere, insomma, poi sono qui, contribuiscono a aumentare questa passione, ci accomuna tutti, no? Che fa sì che la Fiorentina sia l'unica cosa che lega tutti i fiorentini, sulla quale non si discute, no? C'è un cuore solo, una sulla squadra non ci sono differenze nel fare il primo.
2: Ma io questa serata ho continuato a organizzare una cosa, la mia moglie per la mia volta c'è, non a vedere, spero che capisca perché quando vince la Fiorentina sto bene, quando perde sto male, se stai sempre
1: perché la Fiorentina scandisce la nostra vita, almeno la mia, perlomeno sta sempre, no? Perché
0: questi sono anche i commenti sul palco di Giacomo Guerrini, che presenta l'evento assieme ad Alberto Polverosi, insomma testimonianza di un sentimento, quello cittadino che noi riportiamo quotidianamente, di indivisibilità, no? tra la piazza splendida di Firenze e il club principale, quantomeno per quanto riguarda il calcio, ovvero la Fiorentina. Di questo club ha fatto parte Alberto Malusci, ha fatto parte Lorenzo Amoroso, hanno parlato ovviamente sia Malusci che Amoroso nell'evento di oggi. Ce li andiamo a ascoltare in tandem, una specie di intervista doppia realizzata dal nostro Ludovico Mauro.
3: Lorenzo Amoroso, Alberto Malusci, siamo qui per festeggiare 100 anni di storia della Fiorentina, ma soprattutto la fedeltà di tanti campioni che come voi hanno deciso di rimanere a Firenze.
4: Vabbè, per me è già un po' più complicato perché ovviamente Alberto, insomma, è fiorentino, esatto. Io sono di adozione, però ho avuto la fortuna di conoscere questa città già dall'età di 14 anni, perché venivo con le nazionali, quindi me la son goduta in gran parte, diciamo non da turista ma quasi. Poi ho avuto la fortuna inevitabilmente di arrivare qua a giocare con Alberto e con tanti altri amici, perché prima di essere calciatori secondo me quel gruppo era un gruppo di compagni, di amici, perché eravamo forti anche fuori dal campo, a volte anche forse più fuori dal campo, scherzo, e quindi è stata una cosa magnifica. Io ho solo 2 anni, però effettivamente ho legato il mio nome ovviamente con 2 trofei importanti, quindi che dire, la soddisfazione di questi 100 anni è eccezionale, perché poi sai, la Fiorentina non è purtroppo una squadra che può, una società che ha attraversato sempre bei momenti, anzi dei momenti abbastanza bui ce ne sono stati, e quindi aver fatto parte di un momento in cui siamo riusciti a regalare dei sorrisi eccezionali a tutta la città, a tutti i tifosi della Viola, insomma credo che sia eccezionale. Poi ovviamente vivo a Firenze, mi sono sposato anche a Firenze, e questo che vuol dire? Che amo questa città, amo questa squadra, amo questa società.
3: Alberto, per te è diverso.
2: Ha detto tutto.
4: No, non è vero.
2: Al di là di tutto, lui è venuto qua a Firenze, io invece già ci stavo.
4: Compito più difficile.
2: Compito più difficile, però è chiaro che sono orgoglioso di questo traguardo, perché facciamo parte della storia, 100 anni della storia della Fiorentina, e mi sento un privilegiato, un privilegiato in tutti i sensi, perché aver calcato i campi di Serie A, aver indossato una maglia gloriosa della Fiorentina, oggi festeggiare il centenario per me è un motivo di grande orgoglio. Quindi grazie alla Fiorentina, grazie ai miei compagni, grazie per quello che abbiamo fatto, e grazie a voi perché insomma ci avete sempre sostenuto in tutto e per tutto, quindi che devo dire di più?
4: Sono molto grazie anche al tempo, perché fondamentalmente se pensi che c'è gente che non può essere qua purtroppo perché la vita è così, noi ci riteniamo veramente molto fortunati, perché tra 100 anni di sicuro non ci saremo, quindi vedremo se effettivamente altri al posto nostro potranno effettivamente celebrare dei trofei, perché non è sempre facile, quindi diciamo che abbiamo avuto anche un po' una botta di culo, dai, diciamolo pure.
3: Ecco, una battuta sulla Fiorentina che dovrebbe nascere questa stagione. Voi due siete stati due giocatori di carisma, di grande carattere. Vi aspettate una Fiorentina con più carattere per la prossima stagione?
4: Mi aspetto un po' di tutto sinceramente, perché non è che sia molto facile fare quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Perché credo sia stato veramente complicato per tutti giocare malissimo, regalare gol, fare le brutte figure che state fate, quindi ci vuole un grandissimo impegno a fare quello che è stato fatto lo scorso anno, compresa la società, allenatore, compagnia vari. Quindi ti dico, mi aspetto rispetto tanto, il tanto però non vuol dire, a differenza di tanti, purtroppo tanti tifosi che si aspettano una Fiorentina che vada a lottare per la Champions League, no, mi aspetto però che si inizi a essere squadra, mi spiego, vorrei vedere una squadra che ha un'idea.
3: Ho parlato di gruppo prima.
4: Ho voglia di vedere una squadra che abbia un'idea e che la porti avanti anche attraverso le difficoltà, che abbia un concetto di voler migliorarsi giorno per giorno. Solo se ci sarà questo è chiaro che magari a distanza di 1, 2, 3 anni si potranno raccogliere dei frutti importanti, però per come sta andando adesso la situazione mercato, la situazione evoluzione, io sono molto tranquillo, non sono felice. Ma perché? La felicità credo che la si possa raggiungere solo alcune volte nella vita, nei picchi soprattutto, appunto parlando di Fiorentina, non tantissime volte. Auguriamoci che questo possa essere un buon inizio per poi eventualmente, perché no, festeggiare quando si potrà.
2: Grazie mille.
4: Ciao, grazie a voi, io sono
0: Lorenzo Amoruso e Alberto Malucci, due che hanno fatto parte della storia della Fiorentina che si sta festeggiando, insomma, e lo farà, insomma, lo faremo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, proprio appunto in vista del centenario in programma a fine agosto, con ovviamente tutto quello che riguarderà l'universo viola in diretta su Radio Firenze Viola. Aspettando ancora altri contributi dal Teatro Niccolini, vi do una notizia che riguarda un allenatore che qualcuno aveva accostato anche alla Fiorentina. Parliamo di Ange Postecoglou, che torna in panchina dopo gli esoneri contro Tottenham, con i quali ha vinto però l'Europa League di un anno fa, e Nottingham Forest. Proprio l'allenatore che ha vinto l'Europa League 2024-25 è stato annunciato come nuovo tecnico dell'Al Nassr, campione in carica del campionato saudita, che in rosa ovviamente ha João Félix, Mané, Coman e niente poco di meno di Cristiano Ronaldo, che sarà allenato quindi da Ange Postecoglou. Nell'annuncio il club lo ha presentato con la sua storica frase: in tutti i miei precedenti è finita allo stesso modo, io e un trofeo. Insomma, ci chiediamo se riuscirà a ripetersi ancora. Noi ci ripetiamo andando anche a fare un salto di nuovo al Teatro Niccolini. Non so se possiamo mandare un messaggio per farci vedere il nostro Giacomo Galassi. Dov'è? Non c'è nemmeno stavolta Giacomo Galassi.
1: Quando ci si frequenta, gli aneddoti fanno parte della nostra vita, i racconti, perché diventano anche, come posso dire, un modo per conoscere il papà, così mi ha detto una volta Alessandro, che l'ha perso quando era piccolino, vero? Ora passiamo, perché se no ci si intristisce, passiamo a Fabrizio per un detto in bocca stessa mattina. Grande storia. Io non ho fatto in tempo a giocare con lui, ma ho fatto in tempo con la carriera dopo da ex, a frequentarlo, e quando facevo il procuratore ha lanciato come assessore, lo dirà lui, lo lanciato come assessore.
5: Io ti conosco sempre, che ho della riconoscenza nei tuoi confronti, perché è un momento difficile per il calciatore, che quando si apprendono le scarpe al gioco si decide di non continuare per quella strada, cioè da reinventarsi. Sto a 36 anni, perché io ho smesso a 36 anni una nuova attività. Non c'era l'urgenza immediata di guadagnare, perché si poteva stare anche 1 o 2 anni senza guadagnare, ma il lavoro bisognava motivarlo e procurarsi. Sono andato da Moreno Roggi, che allora era un procuratore di grande qualità, con una lista importante di giocatori, gli ho detto: guarda, io ho cominciato a fare assicuratore. La mia compagnia a quell'epoca, RAS, assicurava i calciatori, non ci ha pensato un secondo. Ha preso la carta intestata della vita playground, è andato alla macchina da scrivere, ha scritto una lettera di presentazione dicendo: da oggi il consulente assicurativo della nostra azienda è Berti Fabrizio, che voi conoscete perché fino a ieri è stato vostro collega e persona seria e affidabile, per cui affidatevi tranquillamente. Ma ho fatto le fotografie, mi ha mandato gli indirizzi, i numeri di telefono, da lì è cominciata la mia storia di assicurazione. che è durata per 37 anni, felice,
6: e quindi devo ringraziare. Comunque, grande allora si prosegue con Claudio Pisolano. Secondo me è uno dei più grandi cantanti della nostra epoca. Non avevo paura di nulla. Io ho visto una volta una partita la guardavo di più perché non stavo giocando molto bene a Milano con l'Inter, e c'era Bellucci che lo marcava, che all'epoca giocatore nazionale, che tutte le volte gli dava delle volte, lui cadeva in terra, si rialzava, ma non si andava via, alla fine è venuto vicino a me e fa: ma tu mi senti nulla, perché era tipo un convento, e quindi guardando su scala dice: ma non sente nulla, ce la so più neanche, mi fa un malapiede, delle volte non sente nulla. Dico: guarda, tu viaggi proprio bene, ti sono duro come il mare, infatti sei di quelle zone e di Montignoso. Un colpo di testa, un'elevazione come pochi, destro, sinistro, veramente tutto. Da tutto questo è stato un errore. Aspetta. Allora, l'unica roba che era un solitario, un personaggio meraviglioso che viaggiava sempre dalla villa alla chi, diciamo, della zona, la villa dove stavano tutti i giocatori, passava davanti a Barmanisa e c'era sempre un trencio. Qualsiasi tempo facesse, non è che doveva, cioè un trench pece col colletto tirato su, e mi venne a mettere: ma chi assomiglia? Chi assomiglia? Vi ricordate Humphrey Bogart? Da lì è diventato per tutti Humphrey. Il bello è il nome di Humphrey Bogart.
7: Le donne cercavano assolutamente le danze,
6: grande
7: cercavo le donne
6: avevo 16 anni. Oh, stasera no, vabbè, ma scatena, però perché... Allora, appena arrivato a Firenze, trovai due personaggi, lui, Humphrey Bogart, e un altro che viaggiava a fine maggio con un carico, si affogava con Maxi Cappotto, perché il carico una volta andava a Maxi Cappotto, l'occhiale nero e padre tirato su. In due erano tutti della stessa zona, Claudio Pisolati e Paolo Rose.
0: Abbiamo sentito anche un bellissimo aneddoto che ha coinvolto un altro gigante della storia della Fiorentina come Claudio Desolati, presente anche oltre Alberto Di Chiara, che abbiamo sentito, Luciano Chiarugi, poi dopo andremo a sentire di nuovo le parole di Cesare Prandelli dal Teatro Niccolini Solo per la Maglia, evento che celebra l'annata e le annate della Fiorentina, i 100 anni della storia del club. Noi ci fermiamo un attimo, prima vi do l'aggiornamento che tutti aspettano. Siamo al 31esimo scoccato adesso di Australia-Egitto. L'Egitto è in vantaggio, in questo momento staccherebbe il pass per le ottave di finale, dove incontrerà la vincente tra Argentina e Capoverde. Mi sono distratto un attimo perché chi è lui? Samuel Lee Jackson, penso che sia proprio lui, e quindi è a vedere la partita in Texas in questo momento, e quindi siamo nello stesso universo in cui in questo momento a vedere Egitto-Australia ci sono le grandi star di Hollywood, e non solo. Ieri abbiamo visto ad esempio Rosalia, cantante spagnola formidabile, esultare per la sua Spagna che ha vinto 3-0 contro l'Austria. Ci fermiamo un attimo, poi Marco Tonelli ci dirà la top 3 delle sue canzoni di Rosalia, e poi ovviamente torneremo al Teatro Niccolini. Radio Firenze Viola.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
10: guardala. Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
13: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
14: È inaccettabile.
13: Per vostra fortuna, avete un domatore.
15: Ascolta, belva, facciamone a moderare, vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
13: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
16: S'apri dibattito.
17: Uno.
16: Contro tutti!
18: Quello che accanto a lei è matto.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Oh, grande Tommaso.
19: Pietro.
11: Allora?
19: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
19: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
20: Radio Firenze Viola.
0: Ben ritrovati, ben ritornati in diretta, 20 e 36, Alessandro Di Nardo, Radio Firenze Viola. Un abbraccio davvero a chi in questo momento è in coda in Fipilì per un problema, la caduta di parte della carreggiata attorno a Impoli, che limita anche il traffico e il deflusso verso le zone marittime della Toscana. Un abbraccio anche a chi ci sta ascoltando in panciolle o comunque ci sta ascoltando in altre code da altre parti dell'Italia e non solo. Un abbraccio anche a chi sta seguendo Australia-Egitto, 0-1 Iran Kunda, calciatore che qualcuno ha accostato anche alla Fiorentina, l'abbiamo scritto anche su firenzeviola.it. Ha avuto un paio di occasioni pericolose nel periodo non collegato. Trattasi di un calciatore classe 2006 con una storia particolarissima. Lui è originario della Tanzania, si è trasferito in Australia, ha avuto parecchie difficoltà legate anche alla famiglia, ha fatto le giovanili o comunque le facilities nel Bayern Monaco. In questo momento è un compagno di squadra di Edoardo Bove perché gioca al Watford, 18 presenze in nazionale australiana e quello che in questo momento è uno dei più bei gol di questo mondiale, siglato due settimane fa nella gara inaugurale del torneo dell'Australia contro la Turchia. Poi magari qualcuno ci dà anche una lista dei suoi gol preferiti, sicuramente l'altro giorno la facevamo questa lista e mi ero dimenticato il gol di Mbappé contro l'Iraq, sicuramente molto bello. Abbiamo visto anche dei bellissimi gol nei sedicesimi di finale, però insomma ci sono tanti gol e l'impressione è che questo mondiale l'individualismo, l'individualità faccia da padrone anche rispetto agli schemi tattici che sono un po' più a maglia larga quando si parla di calcio per nazionali. E soprattutto qualcosa che sinceramente non mi ricordo, cioè a un grande evento è matematico che qualcuno dei big, dei grossi squali stecchi. In questo momento ditemi un big che sta steccando. Neymar non lo considererei tra i big attuali, sicuramente tra i big degli ultimi 15 anni senza dubbio. Però Vinicius Junior sta strascinando il Brasile. Haaland, penso all'ottavo di finale forse più interessante, Brasile Norvegia assieme ovviamente a Spagna-Portogallo. Ecco, c'è Yamal che ha fatto qualcosina in meno in termini di gol, però insomma Yamal è questo, Yamal è uno da giocata più che da gol per adesso in questa parte della carriera, quindi anche lui ha fatto vedere i sorci verdi ai difensori australiani. I sorci verdi li ha visti Marco Tonelli col lavoro dall'altra parte del vetro, con tutti i file confezionati e confezionabili che ci arrivano dal Teatro Niccolini. Ci ascoltiamo anche un allenatore che è sempre un piacere ascoltare. Parlavamo di mondiale e l'ultima Italia ai mondiali porta la sua firma, perché Cesare Prandelli, allora vi ricordate, sembrava una delusione uscire in un girone tra l'altro complicatissimo. C'era il Costa Rica, sì, ma c'era anche l'Uruguay e l'Inghilterra, e l'Italia uscì. Allora Prandelli si dimise insieme al presidente federale di allora Abete, e poi sappiamo cosa è successo nelle seguenti edizioni dei mondiali. Però ci ascoltiamo per l'appunto Cesare Prandelli a margine dell'evento Solo per la maglia dal Teatro Niccolini, grazie al lavoro di Ludovico Mauro. Ecco Prandelli.
17: Una serata per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti campioni viola, allenatori viola, che hanno deciso di rimanere a Firenze anche dopo.
21: Sì, solo per la maglia, per la squadra, per la città, per tutto, quindi è una festa di tutti, non c'è una festa esclusiva, ma è una festa che non ha proprietà, ha solo sentimento, solo amore, quindi è una cosa meravigliosa.
22: Ecco mister, oggi si festeggia il centenario della Fiorentina, che poi verrà festeggiato appunto, sì, durante la seconda giornata di campionato contro Frosinone. Un tema è stata l'assenza di Antonioni, non so se lei ha avuto modo di scambiarci qualche messaggio magari per provare a convincere a venire.
21: Non dobbiamo convincere nulla, è una festa di tutti, non ha, come dicevo prima, nessuna proprietà, c'è solo amore, c'è solo un amore incondizionato per questa maglia, questa squadra, quindi non lo so, Giancarlo i motivi li conosco, quindi sono motivi abbastanza seri da un punto di vista relazionale, da un punto di vista umano, da un punto di vista del rispetto non solo dalla professione ma della persona, però lui sarà il festeggiato comunque, e io mi auguro che ci sia la possibilità da parte nostra di riconoscere a Giancarlo non un pezzo ma la storia intera di questa squadra. Mi intriga perché mi sembra che in questa sua avventura, in questi suoi ultimi anni, non si è focalizzato sul sistema di gioco ma ha valorizzato i giocatori sull'individualità, e questo mi sembra un aspetto già molto importante, meno rigido dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco. Quindi mi auguro di vedere una Fiorentina capace di, durante la partita, di cambiare anche non soltanto il sistema ma l'interpretazione della gara.
17: Io torno un attimo.
2: Comparatici e grosso, la Fiorentina potrà tornare a pensare in grande secondo te con la dovuta cautela e col tempo?
21: No, noi tifosi ormai, faccio parte del tifoso, di sempre ragionare in grande. In questo momento si pensa di andare in Champions League, si pensa di fare grandi cose, avremo tempo poi di rivedere le nostre posizioni, ma adesso dobbiamo festeggiare, dobbiamo gioire, dobbiamo essere contenti di questa squadra, di questi nuovi personaggi che sono seri, che sono capaci, quindi massima fiducia.
17: Io riporto un attimo sulla festa, cioè su Firenze, sulla Fiorentina. Cosa ha Firenze, cosa ha la Fiorentina in più di altre maglie, di altre città?
21: In più che ti considera non soltanto una persona che fa il lavoro, ma ti considera uno proprio attaccato alla maglia, cioè raccontare cosa vuol dire ci vorrebbero veramente un po' più di tempo, però dopo avremo modo magari di raccontarlo.
17: Visto che in un momento sarà dedicato anche al ricordo di Mondoni, ci può anticipare qualcosa?
21: Mondo, io ho giocato con lui, l'ho avuto come allenatore, quando sono venuto a Firenze la prima telefonata me l'ha fatta lui: guarda, io sono tifoso, c'ho la tessera, eccetera. Quindi ci sentivamo dopo le partite quasi sempre, e quasi sempre mi doveva rimproverare di qualcosa, però alla fine abbiamo veramente vissuto anni meravigliosi. Lui riusciva anche a sdrammatizzare nei momenti più difficili, quindi il ricordo del Mondo è vivo.
0: Abbiamo sentito anche il ricordo doveroso quando si parla di storia della Fiorentina, anche di Emiliano Mondonico, con la voce di un altro grande allenatore come Cesare Prandelli. Questo insomma per dirvi che seguiremo ancora, e anzi andiamoci subito sul palco del Teatro Niccolini per sapere come continua la festa dedicata al centenario della Fiorentina.
3: Che mi riproverato veramente delle prestazioni che non riuscivo a fare altre cose, e quando si vinceva però non giocavo bene, magari ci fischiava, ma era quello forse la cosa che ci è servita maggiormente per diventare, veramente, che questa è la verità. Sempre l'ultima cosa artistica, la bellissima cosa, suonava un po' di talento, e dice: no, Claudio diceva di tanto che i fischi fanno male, no? Diceva quando era in campo, principalmente era così, ma eravamo talmente giovani, anche considerati, e dopo, cioè, diciamo, il nostro allenatore, il nostro padre, perché ovviamente il nostro giocatore Giuseppe Cappella è stato veramente un argentino incredibile, da quello che stava, che venne con un entusiasmo incredibile. Noi eravamo tutti ragazzi, quando uno ti comincia a dire siamo più forti del Milan, siamo più forti della Juve, siamo più forti di tutti, ma alla fine non si crede, che ce lo scudetto, no, uno si crede, ci partiamo, veniamo, guardiamo, insomma, perché poi noi, tra le altre cose, un aneddoto che ormai la storia è stata raccontata in maniera principale da tutti, il nostro rappresentante è sempre stato, cioè, per quanto riguarda gli ex Viola, la memoria non oggi, tra le altre cose, poi Alberto Panizza, via dicendo. Cioè, voglio dire, tante cose, cioè, uno comincia a pensare, no? Siamo forti? Ma vediamo, guardiamo, giochiamo. Per l'analista è un anno incredibile, no? Tra le altre cose. Perché tutti quanti noi pensavamo fosse, vabbè, come si incoraggia, come si va bene, e si può vincere qualche cosa, ma alla fine, quando il giro del ritorno abbiamo cominciato a crederci anche noi, siamo diventati forti, sembrava una cosa impossibile da poter raggiungere. Poi è stato l'epilogo delle ultime giornate bellissime, e che altri e passi, dell'anno del sottoscritto, ma qui c'è un campionato bello a fianco di giocatori importanti come Merck, Sisti, Logora, Cepri Romano e tutti quanti. Cioè, uno si fa il forte della vittoria a Torino, no? Si fa il forte della vittoria con la palla malassina. Direi che la squadra, tutta la squadra e tutta la società in quel momento ci hanno permesso di vincere e portare a Firenze finalmente il secondo scudetto. Grazie, allora io chiederei...
0: Torniamo per un attimo in diretta, ovviamente abbiamo sentito anche il racconto della Fiorentina di Pesaola, della Fiorentina vincente, del secondo scudetto, di ricordi ormai ingialliti nel tempo e insomma di calciatori o ex calciatori che ne continuano a parlare come se fosse ieri, però è passato parecchio tempo. 3487513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale e audio anche sulle parole appena sentite, per le ultime news di mercato. Sul piatto la Fiorentina ha messo 11 milioni per arrivare a Coleoscio, la fonte è Sky Sport, ci stiamo lavorando anche come redazione di Radio Firenze Viola, ci torna insomma quello che ha scritto l'illustre collega Gianluca Di Marzio. Mentre vi do una notizia curiosa che ci riporta ai mondiali, perché una delle peggiori squadre di questo campionato mondiale è senza dubbio la Tunisia, 3 sconfitte su 3 più o meno debacle su 3, però c'è una notizia curiosissima appunto che riguarda i nordafricani. La leggo da cronache di spogliatoio: almeno 8 giocatori della Tunisia sono risultati positivi ai test antidoping. Andiamo un po' più a fondo: rivelata la presenza di clenbuterolo, probabilmente causata dalla carne consumata nel ritiro in Messico, è improbabile che i calciatori vengano squalificati, la sostanza trovata è al di sotto della soglia. Quindi Tunisia, becca e bastonata, eliminata e dopata, diciamo così. E in effetti un commento mi trova abbastanza d'accordo. Su Instagram leggo Agostino che dice: 12 gol subiti in 3 partite, dopati sì, ma al contrario, la Tunisia non si è nemmeno dopata bene. Questa quindi la notizia curiosissima che ci arriva dall'altra parte dell'oceano, mentre sono giorni e sono ore decisive anche per quanto riguarda gli organi federali e quello che succederà alla nostra nazionale. Malagò vuole chiudere DT e CT in pochi giorni, sappiamo che sul DT c'è l'all-in su Paolo Maldini e invece sul CT ci sono tanti nomi, anche qui mi viene da citare un film molto bello con Javier Bardem di più di 10 anni fa, quasi 20, Non è un paese per vecchi, togliendo la negazione all'inizio e parlando appunto del nostro paese anche declinato allo sport. Volpato, ci scrive Stefano, ha fatto un tiro che gli fa abbassare il valore di 1 milione. Bene, il nostro Transfermarkt virtuale e live ci riporta anche ad Australia e Egitto, siamo in pieno recupero del primo sedicesimo di oggi, ce ne sono altri 3 in programma a mezzanotte, Argentina Capoverde, saprete con che maglietta la guarderò, non è un mistero, non userò né magliette di Colombia né di Canada per guardare e non la guarderò probabilmente perché alle 3:30 la recupererò domattina. Colombia contro Ghana, chi vince questa partita? Australia-Egitto, diamo anche il risultato all'intervallo più o meno, anche se l'Australia attacca, va a incrociare l'Argentina o Capoverde. Siamo al 49esimo, c'è ancora una manciata di secondi di recupero, l'Egitto è in vantaggio appunto in Texas, in una partita che vede un sacco di giocatori interessanti, un sacco di giocatori anche culto, non solo Mohamed Salah, non solo Marmoush per l'Egitto, non solo Volpato per l'Australia, ma se parliamo di Australia citiamo anche Irvin, qualcuno forse lo conosce per i social, Jackson Irvin, che è il capitano del San Paoli, squadra di per sé a me molto simpatica anche per l'extracampo, e è anche un giocatore socialmente molto impegnato per il supporto e la condivisione delle tematiche legate alla discriminazione delle comunità LGBTQ+. È uno dei pochi che non si nasconde dietro il ditino su cui c'è scritto: i calciatori non possono parlare di politica, calcio e politica devono essere ambiti che non si toccano, ma è un giocatore più che politicamente socialmente impegnato, quindi è uno sicuramente da seguire anche per lo stile, per gli outfit che sfoggia anche sui suoi profili social. Jackson Irving, magari qualcuno lo conosce, ha un baffo proprio anni 90, si veste anni 90, giocatore culto assolutamente dell'Australia. Noi andiamo di nuovo al Teatro Niccolini per vedere chi c'è sul palco e per goderci anche la festa della maglia della Fiorentina.
1: Io sono sorpreso da Lorenzo Messina, però forse la ragione potrebbe essere che la storia della mia famiglia è legata alla storia della Fiorentina, se lo posso raccontare, perché mio nonno materno Gino è appassionatissimo di sport, soprattutto di calcio e di ciclismo, è stato uno dei fondatori dell'Alfa Pure, trasmise questa passione ai figli. Il maggiore Giorgio giocò in giovanile della Fiorentina, lui era Giorgio, era del 16. Lì incontrò mio padre, che era del 15, il quale ha giocato nella prima squadra della Fiorentina, alla fine si è arrivata, ha vinto la battaglia, ed è lui che ha la vera giocatore della Fiorentina. Dopo la guerra si sono incontrati. E così mio padre ha incontrato la sorella di Giorgio, Vera, che è diventata la nostra mamma. E Giorgio poi non ha continuato, ha fatto il medico, ed è stato il medico sociale della Fiorentina del primo scudetto. Io ho avuto una storia molto minore, sono cresciuto nelle giovanili della Fiorentina di Piccini, Baccani, Scagliotti, ho fatto tutta la famiglia. Nel 69, l'anno dello scudetto, io ero venuto in una squadra con Luciano, Andrea e via dicendo, capitano Antonio Rivaleggio, mi sono infortunato, lui, quindi non ho questo modo di dire, sono lui ha la grande soddisfazione che la madre della Fiorentina l'ho veramente non la dirò, ma insomma un'altra storia, questa io l'ho indossata per meno di un tempo, alla fine del campionato, quando una partita ufficiale, pensavo mi fece esordire con l'amichevole, guarda caso, a New York al Genoa Stadium contro il Reggio di Glasgow. Dopodiché mi sono rinfortunato, sono stato fermo, ho fatto un anno in C dopo a Empoli, dove ho conosciuto Moreno e soprattutto il suo Marco, un personaggio incredibile, e poi dopo quando ho all'università di decidere cosa fare da grande, e infatti medico. Però la mia storia è una storia migliore, una storia della vita.
4: Grazie davvero, grazie. Vi ringrazio tutti, andiamo un po' felici perché siamo lunghi e fortunati che sta arrivando tanto, poi ci rivediamo tutti dopo. Desisti, resti con noi per cortesia, e adesso andiamo, se mi dicessero com'è il paradiso, sono gli anni 50 ragazzi, perché gli anni 50 noi siamo stati a Madrid quasi, però noi vogliamo ribadire questo, questi sono anni fondamentali non soltanto e non tanto per i successi, ma per come sono stati conseguiti e da chi sono stati conseguiti. Allora, io comincerei ricordando un giocatore che è arrivato a Firenze nel 58 e che ha ricevuto un testimone abbastanza importante, perché veniva a sostituire Fuligno, che non era proprio l'ultimo arrivato, e ci ha fatto, io non ero nato, però quando su YouTube e con Matto a rivedere i filmati, facciamo un grande applauso a Cotabri e ci vediamo qua a Mariano e alla Monica, Riccardo e Erika e sono i figli. Cotabri ha segnato tantissimi gol con la Fiorentina, ha rappresentato la Fiorentina, ha dato la Fiorentina delle vittorie, è stato un giocatore clamoroso, è stato finalista dei campionati del mondo della Svezia contro il Brasile, e ma che poi parlo di Cotabri, ragazzi, lo sanno tutti che è Cotabri, quindi prego raggiungetemi sul palco per parlare un attimo di Colt. C'è la mamma? Non viene con noi, resta. Va bene, allora abbiamo il figlio che ricorda a me, insomma, dalla Svezia ha scelto Firenze. È stata una storia d'amore a prima vista, possiamo dire. Ma Babbo, cosa vi raccontava? Babbo della Fiorentina, la sua storia.
5: Babbo non è più fosse,
4: però. No. E questa è Mandela.
1: Ok, perfetto. Vabbè, poi speriamo che la maglia della Fiorentina adesso, tenuta da Amri, porti bene. Si metta a sedere Amri, e allora andiamo, facciamo un altro applauso a Cutami, alla moglie Marianna, che Amri, io lo intervistai e mi disse mia moglie, quando arrivavamo a piazzare di Firenze, mi disse non voglio prendere via da qua. Allora, se io dico Sarti, Guagnini, Cervato, Chiappella, Rosetta, Segato, Giuligno, Orzan, Virgili, Montori e Primi, questa è una filastrocca che abbiamo visitato nelle scuole a tutti i bambini, perché questa era una squadra di giocatori imbattibile, ma era imbattibile non perché erano soltanto fortissimi, ma perché erano una famiglia e così sono rimasti per sempre. Quindi noi abbiamo qua Giacomo, che è figlio di Giuliano Sarti, Edoardo, che è nipote di Enrico Magnini, Gabriele, che è figlio di Sergio Cervato, Simone Pampaloni, che è nipote di Beppe Chiappella, Cristiana, che è la figlia di Armando Segato, Carlos, il figlio di Giulio, è venuto dal Brasile per stare con noi, per cortesia. E poi Antonio, il figlio di Alberto Orzan, Angelo, il figlio di Michele Montuori, e ancora Silvia, la moglie di Maurizio Bini, e la figlia Paola, se vado giusto, scusatemi, ma io sono anche un po' emozionato. Io farei un applauso a quei questa è la domanda.
6: La discussione quando papà è stato messo nella UFE. Sì, mio papà era vento e quando è venuto qua ha deciso di fermarsi perché per lui diceva sempre che non esiste un punto come quello di Firenze. Prima di tutto perché lui è stato vento.
0: Bene, abbiamo seguito finché abbiamo potuto questa diretta, che poi continuerà. Troverete anche tutto il resoconto anche del nostro Giacomo Galassi, che verrà premiato in quanto nipote del grande Alberto Galassi. Abbiamo visto anche figli o comunque parenti della grande Fiorentina degli anni 50, della prima Fiorentina scudettata. Una botta di vita per un venerdì sera che dopo la filastrocca degli anni 50 della Fiorentina porterà Marco Tonelli a non si sa dove, mi porterà spero lontano da qui, ma non perché non è un bellissimo posto questo, ma in quanto Firenze cercherò di abbandonarla per un paio di giorni. Ringrazio innanzitutto Ludovico Mauro per il lavoro splendido fatto sul campo, ovviamente dal Teatro Niccolini di Firenze per l'evento Solo per la Maglia. Ringrazio Marco Tonelli, ringrazio voi che ci siete stati ad ascoltare fino ad adesso. Le nostre dirette ripartono domani alle 14 con gli speciali che riguardano il weekend. Da Alessandro Rinaldo è tutto, buona serata, ciao.
7: Radio Firenze Viola
9: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
23: Radio Firenze Viola.
24: Incoming message.
23: Leggila, ascoltala, guardala.
25: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
6: E siamo su Radio Firenze Viola alle 14.01, l'ultimo palla al centro di questa settimana, a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, direi anche l'ultima settimana, se vogliamo, di vacanza per qualcuno, di lavoro per molti, penso ai dirigenti Viola, ma allo stesso Grosso, che comunque è già passato dal Viola Park, dalla prossima settimana si comincia ufficialmente a fare sul serio, scopriremo le maglie, immagino sentiremo anche le prime dichiarazioni del nuovo allenatore e chissà, magari saluteremo anche qualche nuovo calciatore. Innanzitutto è il caso di andare su Google a cercare la traduzione italiano-norvegese per vedere come si dice in norvegese buon pomeriggio Luca Calamai. En god termiddag der Luca.
7: Bene, buongiorno, mi
6: non
7: avete convinto.
6: Arriva, perché il norvegese arriva, la giornata è da Cipolletto Rosso.
7: Mi hai convinto, mi avete convinto, ovviamente. Pare che ci sia un incontro in corso comunque in questa giornata.
6: C'è.
7: Perché mi avete convinto? Mi avete convinto perché c'è un perché, ovviamente. Perché la trattativa poggia su anche, se non soprattutto, una contropartita tecnica. Allora mi torna le cose.
6: Esce Som, uno, Piazzo Som,
7: ce ne sono quattro,
6: il recupero Tosved.
7: Ce ne sono quattro in, che possono essere sul messi a disposizione del Sassuolo. E sono Som, che io credo che sarebbe quello che la Fiorentina darebbe con più gioia, perché mi pare una storia già finita. Fabian, che ha caratteristiche molto diverse da Tosved, ma state attenti, chi è l'allenatore del Sassuolo?
6: Aquilani.
7: Aquilani, che tipo di giocatori ama? Tecnici.
6: C'è.
7: Fabian,
6: sì,
7: può essere un giocatore da Aquilani. Fabian. Così come può essere un giocatore da Fazzini. Ovviamente non un centrocampista magari, ma con, io ho visto alcune partite del Catanzaro. Il Catanzaro aveva una qualità in mezzo al campo impressionante. Non a caso liberali.
6: Però insomma te dici che è più nell'ottica anche di piazzare qualcuno, io ti rilancio.
7: Esce uno
6: e comunque è anche un modo per accontentare fin da subito Grosso, perché se ho capito qualcosa ho capito che Grosso Tosved lo considera un fedelissimo.
7: Sì, però
6: probabilmente è la prima cosa,
7: capisci bene che con 2 milioni di centrocampisti non puoi prendere un giocatore. E infatti mi diceva Niccolò che stiamo attenti anche a Brescianini, perché potrebbe essere Brescianini la contropartita. Allora capite, tutto prende un verso diverso così. Perché? Perché c'è uno scambio con giocatori, se levi un attimo Fazzini, Som, Fabian e Brescianini sono giocatori che sono costati tra i 15 e i 16 milioni,
6: sì,
7: che è la valutazione di Tosved di oggi, per cui è evidente che magari
6: forse
7: dovrai...
6: Fazzini è quello che hai pagato un po'
7: Fazzini meno, ma infatti l'ho
6: però
7: messo un attimo
6: lì
7: da parte su questi
6: Somma
7: giocatori
6: Fabian, lì,
7: più
6: sì
7: o meno. Allora è evidente che se te vuoi fare una trattativa al Sassuolo dovrai dare un conguaglio, 2-3 milioni. È chiaro che puoi valutare i giocatori nella maniera come vuoi te, perché è uno scambio, per cui comunque con chiunque dovesse andare via tra Somme, Fabiano e Brescianini non fai una minusvalenza, perché ovviamente valuterai a seconda di quello che ti fa comodo per mettere a posto i conti. Così mi torna, così ha un senso. Spero che, se si va per caratteristiche, Somme è l'alternativa perfetta per il Sassuolo.
6: Fra l'altro, diciamo che oggi sono in ponte programmi, io sono molto cauto sulla chiusura immediata, perché è chiaro, il primo pensiero va alla prossima settimana, raduno, magari c'è già Torsfeld.
7: No,
6: non lo so se ce la facciamo.
7: A parte c'è il mondiale, quindi potrebbe passare qui. Poi lui c'ha lui ha 3 settimane di vacanza però magari può
6: dico come chiusura dell'affare,
7: certo. Per cui questo mi torna.

0: assolutamente.
1: Sì, sì. Dopodiché è evidente che staremo molto attenti e molto vigili anche su quello che può essere una trattativa con la Lazio. Non ci convince questo Fenerbahce che poi ha detto che sarebbero stati gli agenti di Ken a proporlo, ma ragazza, 62 milioni non vi è nessuno.
0: Diciamo che questo collega turco, che poi è partito tutto dal direttore di un portale, un quotidiano turco, che riferiva di questa proposta al Fenerbahce del cartellino Iken, che dice: ma c'è una clausola da 62, fine,
1: grazie, arrivederci. Cioè, mentre invece, dopo che Tonali è andato per più di 110 milioni al Tottenham, ecco, si può aprire un mercato Piro, scritto anche nell'editoriale, vi ringrazio per quelli che l'hanno letto, che oggi Tonali secondo me è quello più probabile che possa andare via. Guarda che ti dico, perché
0: Fagioli,
1: perché oggi puoi veramente trovare il Newcastle o comunque anche qualche club inglese che può venire a fare un investimento, no, da 110
0: milioni. Poi sono diversi, Tonali e Fagioli.
1: Sono diversi,
0: cioè,
1: ma
0: fatico a immaginare Newcastle
1: qualità,
0: che è vero.
1: Qualità,
0: però perde Tonali, dice: cerco un giocatore alla Tonali, piglio Fagioli. No.
1: Cambiano. Ha funzionato Tonali a livello di calcio inglese, prendo Fagioli che comunque può diventare un piccolo Pirlo per certi versi, cioè Tonali fa da apripista per gli altri talenti italiani. Io continuo a sperare che Fagioli resti, ma insomma che possa arrivare un po', insomma ci sono tante storie in questo fine settimana che sono lì, che ballano, e prima di dare il via alla trasmissione con chi, in questo caso Niccolò Santi, tutte queste storie ve le mette in una maniera di mercato, vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775. 75. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, proprio di questi quattro giocatori che vi ho detto: Tosved, Somme, Fabian, Brescianini. Se ne deve bisogna farne partire uno per arrivare a Tosved, chi sacrifichereste senza troppa dispiacere? Ma tutto il mercato, tutto
0: non
1: parte
0: è
1: da
0: palla al centro, se non c'è chi si compra
1: Flash.
2: Chi si compra
3: Flash? Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Il tema caldo di oggi è quello che riguarda il centrocampo e in particolare Christian Torsvet, perché nelle prossime ore, nella giornata di oggi, ci sarà proprio un incontro fra le società, tra la Fiorentina e il Sassuolo, per provare a dare una svolta all'operazione. Ricordiamo che il giocatore ha già fatto capire, intendere ai neroverdi di voler cambiare aria, tra l'altro il suo contratto scadrà nel 2027 e la Fiorentina può fare leva su questo. L'operazione si aggirerebbe sulla base di 15 milioni di euro, e quanto chiede la controparte per lasciar partire il calciatore. Ma la Fiorentina oggi proporrà di inserire una contropartita tecnica. Su tutti c'è il nome di Somme che spicca rispetto agli altri. La valutazione del giocatore è di circa 12 milioni di euro, quindi si potrebbe fare uno scambio non alla pari, ma comunque con un conguaglio in favore del Sassuolo di circa 2-3 milioni di euro per poter chiudere il negoziato. Tra gli altri nomi da tenere d'occhio ci sono anche Fabian, Brescianini e soprattutto Fazzini, che potrebbero piacere all'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani. Quindi nella giornata di oggi è atteso l'incontro fra le parti per provare a dare la svolta all'operazione. Dopodiché, nella giornata di ieri, Beltran è diventato un nuovo calciatore del River Plate. Il giocatore è tornato in patria. Ricordiamo le cifre dell'operazione: prestito oneroso a 500.000 euro con obbligo di riscatto che il River dovrà alla Fiorentina fra un anno a circa 7 milioni di euro. Tra l'altro la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita. Infine Ken, ricordiamo la clausola di accessoria da 62 milioni potrà essere attivata da chiunque lo voglia da qui al 15 di luglio. Diciamo che nella giornata di ieri della Turchia è arrivata una voce molto interessante, secondo la quale i procuratori del ragazzo avrebbero offerto il giocatore al Fenerbahce, che quando insomma ha saputo della clausola è stato ragguagliato dalla cifra alta, avrebbe fatto un passo indietro. Comunque è una pista in questo momento da non tenere in grande considerazione. Crediamo insomma noi che comunque la Fiorentina, anche per una cifra inferiore, 40 milioni di euro, potrebbe lasciar partire Moise Kean. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Sarà lunga l'estate di Kean, mettiamoci comodi, ora magari mi smentiscono nelle prossimi 10 giorni. Fatico a immaginare che in queste due settimane qualcuno si muova per 62 milioni di euro.
1: Non ha

0: senso.
1: Esatto, quindi senso. Comunque sia il 15 di luglio. Dopo vediamo, io me l'aspetto comunque al Viola Park a lavorare.
0: Sicuramente.
1: O meglio, al lì. Viola Park. Poi vedremo se lavora con il gruppo o meno, no, perché lì c'è quel punto interrogativo.
2: Se non lavora col gruppo.
1: Però Luca non si sa
2: tre mesi di vacanza.
1: Te lo dai per scontato con il gruppo.
2: Se no veramente
1: non
2: scatta,
1: no,
2: scatta l'allarme non rosso, rubino, e me l'aspetto in campo nelle prime due amichevoli. No, quello che mi chiedo io è, Tommaso, quanto può aspettare la Fiorentina per decidere su Ken? Cioè, la domanda è
1: solita, sì.
2: Se il 29 sarebbe... d'agosto ti arriva l'offerta per Ken, te che fai?
1: Il 29 agosto è un problema, poi bisogna vedere perché... se Paratici lo intuisce prima e si cautela cercando un'alternativa da tenerli pronta, però l'alternativa a Ken deve essere importante.
2: A questo si incrocia anche Piccoli, no?
1: Sì,
2: io immagino che Piccoli andrà a giocare.
1: La discreta nuvolosa.
2: Io credo che la logica potrebbe essere: do Piccoli in prestito oneroso, magari prendo un attaccante. A me non piace quello del Parma, io ve lo dico.
1: Pellegrini,
2: devo dire, non mi piace. Diciamo,
1: però se davvero la Lazio aprisse a un Piccoli, sentivo stamani grande collega come Gianni Bezzi, che è intervenuto e conosce bene l'ambiente laziale, lì è chiaro che poi anche dopo ieri, no, non si sa che stagione avrà la Lazio. Però se in mezzo a mille difficoltà loro aprissero a prenderti in prestito Piccoli, io sarei contento se mi gioca un anno
2: la
1: a Lazio.
2: Chissà se sono contenti. Va bene,
1: di
2: tutto questo, ma anche del bellissimo evento che sei in programma stasera, parliamo con Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
3: Ciao.
2: Allora, Giacomo Guerrini ieri ci ha detto e l'hai mandato al manicomio.
3: Giacomo stasera... la stessa cosa di lui.
2: Allora, Giacomo Guerrini è come me, noi siamo pasticcioni, siamo abborraccioni, si fa un po'.
3: Ora non esagerare, perché sì, in effetti qualcosa.
2: No, guarda, allora lui dice: ma non c'è, gli dice, ma lasciamo così, ma non si può per ogni posto, ogni situazione, ma uno lo troverà il posto, non si può.
3: No, anche perché
2: l'hai massacrato poi lo già.
3: Continuano ad arrivare, certo, appunto, che ne so, Montuori aveva prenotato per Ciangelo, per Cipre. Ci guarda, mie figlie sono da un'altra parte, vengo io, mia moglie, quindi si libera tre posti. Chiama per dire cose a Merini, dice: senti, ma c'è un altro posto, e allora è un continuo. Gli ho detto: guarda, almeno questo lascialo fare, lascialo fuori, cerco di risolvere io.
2: Vabbè, comunque è una grande soddisfazione, perché stasera al Teatro Niccolini, non vi dico. Andate, anche se magari poi un buco si può trovare, o comunque c'è la possibilità anche di salutare. All'ingresso
3: c'è ancora qualche posto. Sì.
2: All'ingresso c'è un grandissimo evento, no Alberto?
3: Sì, no, è una cosa, secondo me, come posso dire, un po' nostalgica, ma molto fiorentina, molto toscana, soprattutto perché lo fa il consiglio, lo organizza il consiglio regionale della Toscana, e molto toscana perché noi abbiamo invitato tutti, si spera tutti, ma quasi tutti, poi non è che ci siano tutti ovviamente, quei giocatori che sono che hanno indossato la maglia della Fiorentina, in un caso anche all'allenatore, e che sono rimasti poi legati a Firenze. C'è l'esempio classico, a parte Antonioni, ovviamente è l'esempio massimo di questa, infatti Antonioni ha già avuto la parte.
2: Antonioni e Borca Valero, che per motivi personali non possono essere stasera a Niccolini.
3: Come gli ha detto Giacomo, dice: Antonioni lascia Marciano e viene a Firenze. Voglio dire, ci può stare. Ma l'altro lascia Madrid per venire a Firenze, quindi insomma, ecco, vabbè. Per esempio, Prandelli è uno di questi esempi, perché è uno di Orzi Nuove, un bresciano che si lega e che poi fa casa a Firenze, insomma, sceglie Firenze per vivere. Ti dà questa idea. Poi ci saranno tutti i fiorentini, i toscani, i figli, cioè, perché ecco. Questo è un aspetto.
2: Anche noi portiamo un figlio, anzi un nipote.
1: Un nipote.
2: Caso, che viene Giacomo Galassi, in rappresentanza.
3: Giacomo è fondamentale, il suo babbo anche, perché perché non tutti, quindi, sai, come dire, a volte uno prende e dice sì, va bene, lo mette in secondo piano, ma Alberto Galassi, cioè il nonno di Giacomo, ha fatto 63 gol nella Fiorentina in campionato in Serie A. Ed è oggi il quarto cannoniere di tutti i tempi della Fiorentina, perché c'è Batistuta, c'è Ambri, c'è Montuori e poi c'è lui.
1: Quindi, come dire,
3: più, se non mi sbaglio, di Mutu.
1: Ci sono tre marziani, poi c'è lui.
3: Sì, cioè, è il più, diciamo, è il più grande degli
1: umani. Resti,
3: degli umani, non c'è dubbio. Per cui, ecco, ci sarà anche il vostro Giacomo Galassi. Ma la cosa bella è che quelli del primo scudetto, che sono rimasti, come sapete bene, i protagonisti, i vincitori, sono rimasti tutti a Firenze, e i figli sono rimasti a Firenze. Per cui stasera praticamente ci sarà la formazione, diciamo la seconda generazione di quella formazione, perché c'è Giacomo Sarti, perché c'è il nipote di Magnini, perché c'è il nipote di Cervato, il figlio di Orzan, la moglie di Kurt, di Kurt Ambri, la signora Marianne, poi c'è Montuori, il figlio di Montuori, e viene dal Brasile il figlio di Giulinho.
2: Quindi, insomma,
3: si ricompone,
2: bello,
3: Giacomo
2: bello.
3: È già tutto come di
2: galvanizzato. Bello. E tra l'altro ricordiamo che se vorrete su Radio Firenze,
1: insomma,
2: Viola, ma
1: abbiamo,
2: anche sul canale 92 del Digitale Terrestre,
1: poi volevamo esserci e raccontarvela, quindi
2: ci saremo
1: già dalle 18:30. Giacomo lo sganciamo dai suoi impegni e subentrerà Alessandro Di Nardo, che poi sarà allo studio centrale, ma con Ludovico Mauro dal teatro,
2: ve lo faremo vedere e sentire.
1: Faremo sentire e vedere il tutto.
3: Lì ci voleva un vecchio, però, io per Luca, perché credo che c'è dei problemi un po'. Perché Alessandro Di Nardo, quando si presentano quelli dell'80, tanto, Galli, Galbiati, cioè, ma quando si comincia ad andare giù.
1: E si preparerà, Alberto,
2: comincia a studiare un po', deve studiare un po'.
1: Cioè, questa morbidezza verso le nuove generazioni, ora qui rispondo io. Io sono stato massacrato sull'informale.
3: No, ma soprattutto è giusto che annusino un po'.
1: Poi è giusto conoscere.
3: Che cos'era quel clima
1: esatto,
3: lì?
1: Esatto.
3: Che cos'era? Cioè, quelli del 56, quando sono rimasto a Firenze, non è che dice uno sta qui, uno sta là, no, erano un gruppo unitissimo, andavano a ballare insieme, dopo aver giocato, dopo aver smesso, per dirti, no? La storia di Miguel Montuori è stupenda, cioè, la squadra, tutta quella squadra che fa una colletta, compra un appartamento a Montuori perché se la passava male in Argentina, lo fa venire in Italia e gli trova un posto di lavoro, cioè, se lo pensi oggi, quella squadra ha vinto lo scudetto, quella squadra è stata la prima italiana a giocare la finale di Coppa dei Campioni
2: del Real Madrid.
3: Quindi, se pensi oggi, cosa diventa, cioè, è giusto che Alessandro, insomma, quei ragazzi si rendano conto di che cosa era il calcio. Ora non si parla di Fiorentina, ma si può dire anche di tante altre squadre, cioè Suarez e Mazzola, per esempio, erano, cioè, amici, sono rimasti amici.
2: Ma ancora. Che il vecchio Moratti erano così legati, cioè avevano dei cellulari i cui numeri finivano 1, 2, 3, 4, 5,
1: cioè
2: lui
1: la base
2: solo
1: uguale.
2: Gli ultimi due numeri.
1: Guardate,
2: no,
1: io al di là di quello che ho studiato, ho avuto la fortuna di imparare inizialmente, anche quello che era il legame, l'ho scoperto, per esempio, quando poi sono stato al bar che era di Ardico Magnini, che era diventato poi un punto di riferimento, cioè c'è chi è rimasto a Firenze, Magnini era diventato qualcosa di più, un riferimento, quel bar di Ardico, no?
3: È vero, è così.
1: E che non è banale, ecco.
2: Ora tutto questo è molto più difficile.
3: Erano belli perché si prendevano un giro, io una volta ero al Coverciano non so se l'ha raccontata anche a voi, perché mi piaceva troppo. Era al Comerciano e stavo parlando lì vicino dove c'è la sede del museo del calcio, e stavo parlando, e c'era probabilmente la presentazione di un libro, e stavo parlando con Kurt. Parla Kurt, diceva poche parole, sia ben chiaro, non è che era uno molto espansivo. Allora stavo parlando lui, quel momento passa Chiarucci, e Kurt gli fa: Luciano, guarda qui, fa indica in terra, no? E Chiarucci fa: sì, che c'è? Vedi cos'è questa? Sì, un cespuglio d'erba. Scarta anche quello, dai! Sì. Perché Chiarucci era famoso, era così, avrebbe scartato anche la Cattavalle.
2: Ti racconto anche un piccolo episodio personale che mi ha colpito tanto, perché insomma sono del 57, quindi non li ho vissuti in una maniera particolare. Poi era
1: un po' un figlio.
2: Sono stato un po' come Alberto, siamo stati anche un po' via da Firenze e compagnia. La notte della tragedia di Gratton,
1: sì.
2: Io ero a Santa Maria Nova, e quindi stiamo parlando di mezzanotte e mezzo. Ragazzi, uno dopo l'altro arrivarono tutti, ognuno con i suoi problemi, questi grandi capelli bianchi, chi zoppicava, tutti quelli che di quella squadra arrivarono tutti per sentire come stava. È una roba incredibile, ragazzi, io lo dico, mi vengono brividi. È un sentimento che poi non aveva nemmeno bisogno di vedersi, bastava un segnale, tornavano tutti. Allora torniamo qualche minuto prima di salutarti, fare ovviamente chi ha la possibilità ci faccia un salto a Niccolini, che vale la pena, chi non può andarci stia con noi, vi proporremo di tutto.
1: Dai,
2: e
1: 19,
2: di più mi dai
1: diretto.
2: Al volo un giudizio su Tosved, Alberto, perché ovviamente pare veramente a un passo, e ti chiedo un giudizio su Tosved, e poiché uno dovrà andare in contropartita e i nomi che ballano sono quelli di Somm, Fabian e Brescianini, ecco, chi sacrificheresti con meno fastidio?
3: Fabian perché, ma meno fastidio, insomma, Fabian perché lo vedo un giocatore che come è sempre abbastanza giovane, sia ben chiaro, ma irresoluto, cioè un giocatore che ancora non riesce a dare una collocazione precisa, e questo sia ben chiaro, quando il giocatore è forte, faccio esempio di Jovetic, c'è sempre, va pure bene, cioè, non sapete che ruolo aveva Jovetic, centravanti, seconda punta, esterno, trequartista, lui poteva far tutto, ma era Jovetic. Fabian per avere quelle caratteristiche lì deve segnare tantissimo di più, e deve fare tanti assist di più, per cui io credo che Fabian abbia bisogno proprio di andare, di giocare in una squadra fissa per vedere se le qualità.
2: Tra l'altro io penso, con un allenatore come Aquilani può anche trovare un dialogo calcistico, no? Perché Aquilani può essere uno che va a cercare il talento, no?
3: Fabian, vedi, il discorso era che quando stava in mezzo al campo dice: ma lui non è una mezzala. Ok, allora che cos'è? Un trequartista, ma è uguale a un trequartista se gioca dietro la prima punta, ora lo chiamano sottopunta, fa schifo mettermi, ma il trequartista deve fare gol, ne deve fare 8, 9, 10, 11 l'anno, perché se no fa tutti i centravanti, e quindi è lì credo ci siano dei problemi. Tosved è un bel giocatore, francamente è un bel centrocampista, a me piace, ha tanta resistenza, questa volta sempre continua, questo modo di stare in campo che è sempre positivo, sempre è uno che non molla mai, e si parla di un giocatore che è al mondiale con la Norvegia, quindi mi va bene, ecco, un giocatore che può rientrare nella Fiorentina, però ovviamente non è, perché il punto, io come ho detto, visto che si parlava dei giovani, ora i giovani quando parlano di mercato dicono: la Fiorentina ha attenzionato Pinco Pallino, ecco, io ho attenzionato una dichiarazione di Giuseppe Commisso, che non è una dichiarazione, secondo me è un impegno che ha fatto, e ha detto: noi vogliamo costruire una Fiorentina degna di Firenze. È lì che aspetto la Fiorentina,
2: perché
3: degna di Firenze non vuol dire che deve vincere per forza,
2: però
3: perché Firenze mi pare che sia una delle città più belle del mondo, non lo dico io, ma lo dice tutto il pianeta. Per cui, per costruire una Fiorentina degna di Firenze, e tu devi prendere dei giocatori belli, che sappiano giocare bene a pallone, che in campo ti diano spettacolo. Poi anche non, cioè, se non vinci va bene, ma siccome qui ormai sono anni che non si vede veramente giocare come il Como, come l'Atalanta, come sono anni, ecco, io aspetto, ho attenzionato quella dichiarazione e l'aspetto lì. Per ora la squadra così com'è non è degna di Firenze, sì, per restare lì, secondo, sì, me, sì. Anche se prende Tosmet, deve prendere giocatori brillanti, deve prendere quel messicano, quel ragazzo, per dire, ora
2: sì,
3: non lui,
2: sì, sì,
3: tipo
2: sì.
3: Lui, no? Quel Mora, quel ragazzino che gioca, che ha debuttato minorenne, sì, nel
1: fatto
3: mondiale,
1: molto bene.
3: Deve prendere giocatori così, allora mi convince, allora dico vabbè, degna di Firenze, ma per ora no. E per me come posso dire, l'obiettivo è quello, resta quello che ha dichiarato il presidente della Fiorentina.
1: Anche perché stavo pensando, è difficile non portare a casa un po' di vittorie se giochi bene.
3: Ma,
1: perché quando sei riuscito a divertire, non sei andato in Champions, ma solo perché ne andavano tre con Montella, sì, lottavi per quel, esatto, quarto posto, che poi è semplicemente la dimensione che ti racconta
3: poi
1: la classifica perpetua.
3: Quella maniera Siena,
1: la
3: mia.
1: Sì, lasciamo perdere,
3: ricordiamoci,
2: e vi ricordo vi ricordo che in quel periodo la quarta squadra non andava in Champions, cioè pensate, con le quattro squadre oggi.
1: Infatti io non ho mai capito, cioè, perché non si
2: la valanga di soldi
1: come una iena Andrea della Valle,
2: So,
1: fece un'intervista in mezzo al campo dopo il Siena Milan che fu osceno tra i rigori di Balotelli, Mexes fece di tutto nell'area di rigore il Siena, e Andrea Della Valle, io ero lì che provavo a fare, dopo presidente siamo stati sfortunati, dispiace, gli volevo dire Andrea incazza, ti rovescia qualche tavolo, e invece
2: era così. Va bene,
3: però gli rovesciò Montella,
1: sì,
3: io me lo ricordo,
1: si arrabbiò, giusto,
3: che ci fu un siparietto con Galliani televisivo,
1: no,
3: niente,
1: a Siena fu orrenda, Alberto, io c'ero, ma raccontavo, cioè, segnò Felipe 1-0, fecero di tutto per rimettere,
3: ma fu una roba sì. Secondo me oggi c'è un po' più attenzione in questo,
2: sì, cioè, c'è più telecamere, più occhi, piuttosto,
3: sì, le fanno un po' meno, un po', insomma, quella fu una roba, perché noi si parla ovviamente di Cagliari 81-82, quella, ma quella di Siena, come, beh, è chiaro, lì c'era uno scudetto, qui c'era un terzo posto e cambia la dimensione, ma quella di Siena fu più pesante, ragazzi, ma sì, veramente una roba su Cagliari e Catanzaro è abbastanza evidente, ma quella di Siena è clamoroso.
2: E poi è vero che era solo il terzo posto, ma lì cambiava l'aspetto economico.
1: Sì, sì, no.
2: Cioè entravi nel mondo della Champions, che ti cambiava la vita di una società.
1: Noi stravincevamo a Pescara e a Siena, col Siena avanti 1-0, poi all'84esimo ho ricercato il tabellino, rigore regalato, e poi Mexes.
3: E poi tutto il resto, vabbè.
1: Bene. Grazie Alberto, a stasera
2: un abbraccio.
3: Ciao.
2: Ci scusiamo con Marco Tonelli, siamo un po' in ritardo, ma ne valeva la pena. Torniamo subito.
0: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
5: Lo vedo, volevo dire questo: l'ambizione più grossa di Paratici ora, visto il gioco 4-3-3, quindi con due o con tre attaccanti che si può fare con lo schema di Grosso, è quella di andare a trovare una situazione come quella che fu fatta per Zeman al Foggia, cioè Rambaudi, Baiano, che poi comunque ha preso un'altra strada, e Signori. Infatti Rambaudi e Signori poi andarono alla Lazio e credo trovassero Boxic quando arrivarono, ma al di là di questo è trovare almeno una coppia affiatata che già segni in serie, naturalmente, e lo so, è l'ambizione più grande, però sarebbe strepitoso. Ciao Guido.
6: Buon pomeriggio a Firenze Viola. Fammi, volevo rispondere al signore di ieri, quando io ho detto Iconè e Sottile, era tanto per fare degli esempi su due panchinari per far capire il calibro dei giocatori, anche perché io credo che sia complicato quest'anno. Tutti chiedono quattro esterni forti, io credo che quest'anno sia molto più complicato di quello che si pensa. Anche a me piacerebbe avere 30 esterni e tutte e 30 che facciano 20 gol l'uno, però capisci che è un po' difficile, quindi magari due esterni buoni titolari più due panchinari tipo quelli che ho detto prima, magari ci possano più stare. Per quanto riguarda ieri, ti sentivo arrabbiato sul fatto che non ci sono fiorentini in Fiorentina, perché non vuoi dire di comprare Alessandro Frattini in Fiorentina?
7: Sfuggione. Ciao a tutti. Vai, Brescianini, per me sia sul colpo di testa, sulla velocità, è molto superiore ai giocatori del Sassuolo, non c'è ombra di dubbio. Fare il cambio con un giocatore lento, ora perché Garba all'allenatore, a Grosso, e si sciupa Brescianini per prendere lui, poi magari ci sta di vendere anche Fagioli, allora siamo a posto e non è cambiato nulla. Sono 7 anni e sarà l'8º anno che ci piglia Pesellino.
1: Calma e gesso, 3 luglio, da qui al 1 settembre ce n'è da passare di acqua sotto i ponti. Si è raggiunto anche Simone Bernabei in studio. Ciao Simo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Direttamente dalle scrivanie di Tutto Mercato Web, sugli esterni che citava Francesco, è chiaro che sono d'accordo con lui, tutte e 4 di altissimo livello,
2: no, non riuscirai possibile,
1: ad averli. Magari se su Solomon ti fanno uno sconto, lui lo vedo bene nel gruppo dei 4. Sottile e dura immaginare un rilancio quest'anno, no, però bella. torna. Io intanto lo dicevo a Luca Calamai, ancora c'è tempo, più o meno 13 giorni, però 16 luglio Fiorentina Primavera, la prima amichevole dell'anno, in teoria metti Gudmundsson a sinistra,
8: ecco, io facevo un'operazione
1: a destra e Kenno piccoli, sì. Cioè il 4-3-3 per ora lo devi fare,
2: sì,
1: con Sottile.
2: Sì. Poi naturalmente Simone ci aggiorna su tutte quelle che sono le ultime voci. Facevo una riflessione però sugli esterni d'attacco del Sassuolo, di Grosso,
1: Lorienté
2: e Berardi.
1: E Berardi,
2: cioè sono attaccanti,
1: anche Volpato, eh?
2: Sì, attaccanti però.
1: Vabbè, Berardi, cioè, probabilmente è quello che segna di più degli esterni.
2: Per dire, non
1: segnava,
2: è che, perché sì, noi ragioniamo l'esterno che copre, che aiuta. Attaccanti.
8: No, ali. Vecchie ali.
1: Cioè, no, devi andare. È una vecchia ala?
8: Sì, assolutamente. Infatti, quest'anno a Napoli, insomma, ha fatto male proprio perché non c'era
1: perché
8: un 4-3-3.
1: Non stuzzica
8: lui
1: molto questo
8: giocatore da 4-3-3.
1: Ma non è un brutto profilo.
8: Non è un brutto profilo, anche secondo me. È un profilo che però costa, perché il Napoli l'ha pagato 25 l'anno scorso. E quindi non è che te lo può regalare, anche perché il Napoli, poi si entra in un discorso più largo, ma è uno di quei tanti club che deve prima vendere per poi acquistare. Quindi non te li va a regalare, certamente.
2: No, non c'è dubbio. Allora, Tosved, si parla di questo contatto, si parla di questa contropartita tecnica, Simo, che cosa ci aspettiamo, cosa ci dobbiamo aspettare?
8: No, mi sembra stia un po' diventando quasi la telenovela, una delle tante telenovele dell'estate, da quant'è che se ne parla. Ma ci dobbiamo aspettare, sì, questi contatti che vi stiamo raccontando già dalla serata di ieri, in queste ore. Ma a me sembra un po' che insomma tutte le caselle possano essere messe a posto in breve tempo. Poi è un nome che scalda, un nome che non scalda, questo chiaramente al giudizio di ognuno, però ragazzi, è lui quello che la Fiorentina in questo momento sta cercando. 15 milioni la valutazione, quindi si è scesi un po' rispetto a una decina di giorni fa che il Sassuolo ne chiedeva 20, ha capito che a 20 Torsved se lo sarebbe tenuto, quindi siamo arrivati a 15. Adesso l'idea della Fiorentina è un po' quella, abbassare ancora, perché 15 milioni cash onestamente per Torsved, anche secondo me, sono un po' troppi. Secondo me Somm può essere la peggiore giusta, sì,
2: cioè
8: sì,
2: se uno cerca il giocatore più vicino per caratteristiche fisiche e tatti a Tosved,
1: sì,
2: è Somm.
1: Mi viene da sorridere perché che vedono a Sassuolo in Somm che non hanno visto a Bologna, che non abbiamo visto noi a Firenze? Cioè, a noi va bene l'idea, no?
2: Sì, ti aggiungo una cosa.
1: La domanda
2: poi
1: è perché Milani e il Sassuolo dovrebbero accedere.
2: Poi chiediamo ovviamente la valutazione a Simone. Non dimentichiamo mai, quando parliamo di Tosved, che Tosved ha il contratto in scadenza fra un anno.
1: Certo.
2: Quindi la posizione del Sassuolo non è forte su Tosved, posizione debole, e che il giocatore può venire alla Fiorentina. cioè se te Sassuolo vai allo scontro con Tosvet puoi anche andare allo scontro, però ricordiamo che Tosvet fra sei mesi può firmare un contratto con una società a zero, per cui non ha tanta forza. Prova a risponderti da un punto di vista di mercato, poi Simone è un grande tecnico, ci dà anche una valutazione tecnica, cioè non ha tanta forza il Sassuolo,
1: e quindi deve venire incontro.
2: Allora ti dice, certo, è chiaro che per me Somm magari non vale Tosvet, per cui mi dai anche 3-4 milioni.
1: Un problema leva l'altro.
8: Esattamente così. Per quello dicevo un po' delle caselle che mi sembra siano pronte per andare tutto al proprio posto. Perché? Perché Tosvet ha già detto al Sassuolo: ragazzi, bene, è stato bello, però io adesso mi sono fatto il mondiale, voglio provare altro. La Fiorentina mi vuole, io voglio la Fiorentina. Quindi troviamo una soluzione. Generalmente quando le cose stanno così una soluzione si trova, anche perché il Sassuolo è una squadra che notoriamente vende i propri giocatori, quindi non è che ha intenzione di fare un muro. Torster ha già detto di no a una proposta di rinnovo, quindi a me sembra veramente tutto apparecchiato. Credo che possa esserci l'accelerata decisiva. Poi tecnicamente ti porta qualcosa di diverso, ti fa fare il salto di qualità? Ma io non credo, però opinione del tutto personale. Grosso sicuramente in questa trattativa avrà avuto voce in capitolo, certo, lo conosce, certo, benissimo, e quindi probabilmente
1: sono interrogativo su questo scenario che sento rimbalzare, è ovviamente legato alle incertezze su Fagioli. Sì. E la storia che nell'Inghilterra qualcuno possa metterti davanti tanti bei soldi, e sento qua e là immaginare a quel punto un arretramento di Mandragora che può diventare una sorta di nuovo regista, a quel punto due mezzali, Ndur, Torsved, Brescianini, cioè un po' più muscolari lì in mezzo, certo Mandragora regista salutando Fagioli,
2: che dici?
1: Lascia più di un dubbio.
8: Ma non lo so, non mi convince, perché non vedo nelle qualità di Mandragora quel ruolo lì, non vedo neanche la velocità per fare quel ruolo lì, e poi gli togli, lo depotenzi, perché se lo arretri, lo porti 20 metri più lontano dalla porta, gli togli quei 7, 8, 9 gol che ha nelle gambe e che sono un po' la sua caratteristica principale, la sua caratteristica più bella. Ma non so, non ci vedrei veramente la convenienza.
2: Ma poi se ragioniamo sul Sassuolo di Grosso, lì c'era Matic, cioè qual è il legame tra Matic e Mandragora?
1: Però sai cosa? Stanno uscendo un sacco di nomi, aiutatemi, io non ho memoria ad oggi di un profilo di quelli pesanti davanti alla difesa, il famoso centrocampista muscolare.
2: Lì però dipende anche da Fagioli,
1: però
2: lui ce l'avrà magari delle opzioni alternative in testa.
1: Non è uscito proprio
2: ecco
1: niente,
2: perché io ti dico che Fagioli, nessuno è incedibile nella Fiorentina, partiamo da questa premessa, no? Però se dovesse arrivare l'offerta giusta per Fagioli, per me, per la Fiorentina, per Grosso è meno doloroso rinunciare a Fagioli che non a Ken, perché Ken, ragazzi, se sta bene, è uno degli attaccanti in assoluto più forti d'Italia. Fagioli lui lo dovrebbe adattare al suo calcio, non è il calcio di Grosso Fagioli, e invece prendi i soldi, vai a prendere un regista vero, classico,
1: di quelli che vuole,
2: gente da mezzali da corsa ne ha in dosi industriali. Lo trovo più, sarebbe doloroso perché perdi un grande talento, ma lo trovo più abbordabile.
8: Sono d'accordissimo con questa analisi.
2: Simone, si parla tanto dei rapporti con la Lazio, allora trattare con lo Tito, ragazzi, è una roba terribile. Poi in questo momento penso ancora di più, che loro sono in una difficoltà assoluta. Questa storia di Piccoli ci sta.
8: Gattuso ha chiesto questa roba qua, ha chiesto un centravanti di quelli belli, strutturati, forti fisicamente. Mi sembra che in questo momento stiano andando un po' in una doppia direzione, o Piccoli o Pinamonti, perché poi alla fine i profili in questo modo sono un po' quelli. Hanno capito alla Lazio che a Lucca non ci sarebbero arrivati, perché il Napoli l'ho pagato troppo lo scorso anno regalartelo, per dartelo in prestito, quindi in questo momento sono questi i nomi, anche perché probabilmente Piccoli ha capito che se rimane Ken ha poco spazio, considerando che non ci sono le coppie. Se va via Ken, la Fiorentina comunque prenderà un centravanti a quel punto per sostituirlo. Piccoli sa di essere chiuso senza la Conference, senza la Coppa Europea. e quindi Gattuso lo ha chiamato, si sono sentiti direttamente, insomma secondo me è una pista da tenere in considerazione. Poi c'è da dire una cosa, la Lazio è una delle squadre più in difficoltà in questo momento a fare mercato, così come era lo scorso anno. Se non vende non può comprare, non può fare niente. La Fiorentina io dubito che possa dare così un prestito con diritto di riscatto.
2: No, sarà un prestito oneroso magari.
8: Ci deve essere un prestito oneroso, però in questo momento la Lazio deve fare cassa per dirti ok al prestito oneroso. Quindi finché non vendono è un po' difficile vedere i passi in avanti. Detto questo, la Lazio sta vendendo Mario Gila, vediamo se riesce a chiudere con Napoli, col Milan, con l'Atalanta, sono tante le squadre che lo cercano. A quel punto, sai, c'ha una 15-20 milioni in cassa e qualcosa si può veramente muovere in questo senso. Ecco, però prima deve uscire qualcuno.
1: Sapete, comunque noi se va via Piccoli ci serve un'altra punta.
2: Mi fai dire un'ultima cosa su Piccoli?
1: C'è.
2: Che mi è, sai, quei cassettini della memoria. È vero che era una situazione di emergenza, lo dico. Però se non sbaglio, Gattuso CT convocò Piccoli.
1: Sì. Sì,
2: convocò Piccoli a Firenze,
1: forse proprio per un problema.
2: Convocò Piccoli e convocò, ti ricordi, anche quel regista che poi avevamo preso dal Venezia, di cui mi ora missimi,
1: Nicolussi
2: Caviglia. Per cui voglio dire, comunque è chiaro che Gattuso sa benissimo che lavora in una situazione di emergenza, però Piccoli nel suo piccolo mondo, grande mondo, c'è già entrato.
8: Sì,
2: lo ripeto, avevi bisogno, e poi non furono portati, se non sbaglio. Era a Firenze, avevi bisogno di una Firenze, di due giocatori. Però ecco, Piccoli
1: 14
2: ci sta.
1: Ottobre 25
2: Piccoli ci sta. E io immagino che
1: giocò un minuto nel 3-0 su Israele.
2: Se, ti chiedo se questo Pellegrino potrebbe essere un'opzione alternativa, anche perché Piccoli si era parlato anche per il Parma. Perché qui ognuno cerca di ci sono dei problemi da risolvere.
1: Ti do il mio e tu mi dai tu, un problema lava l'altro.
8: Non credo che Pellegrino venga qua
1: a fare la riserva di
8: Ken. Esatto, problema, perché sì. Pellegrino è molto quotato in Serie A in questo momento, ha fatto comunque una bella stagione e il Parma vuole soldi, quindi non lo so, mi sembrerebbe, se la Fiorentina vende Ken, Pellegrino sì, mi convince molto, sì, come possibile
1: opzione,
8: sostituto.
1: Sì.
8: Se la Fiorentina vende Piccoli, non credo che sia Pellegrino, ecco, il possibile sostituto di Piccoli.
1: Pinamonti. Prendiamolo noi, io lo prendo subito Pinamonti,
8: come
1: a fare
8: di
1: vice Ken. Piace da morire. Mi sembra stia anche proprio.
8: Si stia un po'
1: specializzando.
2: Poi prendiamo anche Volpato.
1: Ma guardate, Pinamonti, per buttarlo dentro dalla panchina, a me sembra uno dei più precisi poi sotto porta.
2: No, può essere sicuramente.
1: Come il dodicesimo.
2: Torna alla Lazio.
8: Sì.
2: Proprio su tutto mercato, se non sbaglio, ho letto che ci potrebbe essere anche un interessamento della Lazio per Comuzzo. Qui mi toccate un argomento che io perdo la testa, perché per me Comuzzo deve stare alla Fiorentina e deve giocare tantissimo.
1: Te lo dico,
2: però tutti i giorni è Tommaso Loretti, è una goccia,
1: no,
2: ma non è una goccia perché lui vuole mandare via Comuzzo,
1: che abbiamo capito che c'è ancora odore di prestito.
2: E poi ci potrebbe essere il terzino della Lazio, che potrebbe essere un'opzione.
8: Allora parto da Comuzzo perché sì, anche in questo caso è uno dei profili che ha indicato Gattuso, quindi tra l'altro probabilmente, ora mi leggo al tuo ragionamento, probabilmente anche Comuzzo con Gattuso era stato chiamato in azzurro. Piace, e qui c'è da capire la Fiorentina cosa vuol fare, ragazzi. Io, nel senso, io Comuzzo sono di quelli che l'avrebbe venduto ai tempi, quando era arrivato il Napoli, quando erano arrivati gli arabi, 30-35 milioni. Secondo me una squadra come la Fiorentina queste cifre qui per un difensore le deve accettare sempre e comunque. Detto questo, oggi Comuzzo non vale quelle cifre lì, oggi Comuzzo si è deprezzato, oggi Comuzzo quanto vale? 15? Cioè, a 20?
1: Sì.
8: Cioè,
1: non ci arriva a 20 oggi.
8: Quindi secondo me adesso è un po' più difficile venderlo, perché se lo vendi a 30-35 ha un senso, se lo vendi a 15 quindi l'idea del prestito, ma sai mai, però un prestito non lo fai alla Lazio, un prestito lo fai al Sassuolo, lo fai al Parma, in una squadra dove sai che Comuzzo gioca titolare indiscutibile, dove può giocare senza pressioni, senza un po' quell'ambiente alla Lazio c'è un ambiente tosto, ragazzi, in questo momento. Ieri sera, pazzo, ieri sera 25.000 a Ponte Milvio, per
1: poi
8: c'è da
1: fare un'annata, cioè, sempre capito? Campo
8: quindi
1: neutro, perché lo stadio sarà
8: vista,
1: vuoto.
8: Sì, esatto. Dal punto di vista di Comuzzo, secondo me sarebbe una scelta sbagliata la Lazio in questo momento qua. Sul terzino, su Nuno Tavares, ti dico, la Lazio oggi ha ufficializzato un terzino sinistro, Pedraza, un ragazzo spagnolo arrivato a parametro zero, segnale che Nuno Tavares è in uscita. Però ora chiedono, partono da 20 milioni di richiesta. Io onestamente ai Gosens lì non so se
2: ti piace Tommaso.
1: È un bel cavallo. Sì. Forse un po' indisciplinato, sì, cioè fase difensiva un po' da mani nei capelli, sì, barra segno della croce, però quando decide di spingere non lo fermi.
8: Meraviglioso per il fantacalcio che ti sfornassi.
1: Esatto, bravo,
8: però,
1: bravo.
8: Ragazzi, a Sarri l'anno scorso, Sarri
2: non lo voleva vedere, perdeva la testa.
1: Costa dei punti poi, cioè va disciplinato.
2: No, Sarri diceva non sa mai dov'è.
8: Esatto.
2: E lui nel calcio dove tutti devono stare, dove devono stare.
1: Arriva a dire forse più da quinto, che magari una certa copertura con i tre dietro
8: ce l'ha, e quindi alla Fiorentina non serve.
1: No, se lo immagini quarto dei quattro dietro, ma insomma non vorrei essere il centrale di centrodestra, gli arrivano da tutte le parti.
8: Ma insomma 20 milioni investiamoli davanti sui
1: che
8: famosi
1: esterni
8: offensivi,
1: magari è Pongracic, se volete poi ne parleremo.
2: Sì,
1: non è che stanotte abbia impressionato Pongracic, leggevo fatto un ottimo pezzo Alessandro Di Nardo sul gol del Portogallo,
2: comunque ne parleremo,
1: ci sarà
2: nel mondialito. Quello che mi sorprende, Simone, è che fra pochi giorni la Fiorentina va in ritiro. Al momento non ha un esterno a quelli vecchi, quindi c'è Gudmundsson e Sottil. Come dicevo a Tommaso, io non sono più convinto di Solomon, che lo trovavo un'opzione, perché se vuoi prendere Solomon col Tottenham, lui Tottenham non fa parte del progetto, magari o fai un altro prestito con qualcosa, lo trovi per se lo vuoi portare subito. Io è sparito quello che piace tanto a Tommaso.
1: Coleosh non è che è sparito,
2: ma anche Coleosh se lo vuoi fare lo fai, che
1: è decidere, è lì a pensare
2: a
1: Burnley, nel parchetto di Burnley. Lei,
2: ma cosa pensa Coleosh?
1: Con il sandwich tipico inglese.
2: Fa impazzire. Coleosh pensa. Cosa pensi?
8: Coleosh si prende tutto il tempo. No, Coleosh ha anche altre proposte.
1: Di chi? Chi lo vuole Coleosh?
8: In Serie A lo stanno seguendo tanto, lo sta seguendo la stessa Lazio, ci ha pensato la Roma.
1: Roma
8: non escluderei ci possa pensare l'Atalanta.
2: Ai.
8: E lui è lì che sta aspettando, non lui, il suo procuratore è lì che sta aspettando, sta raccogliendo interessamenti, sta cercando di capire chi può affondare, prende tempo, sapendo che comunque 10 milioni più o meno, 8, 9, 10 milioni le possono spendere quasi tutti anche in Italia, e quindi dice vabbè, mi prendo tempo, tanto no necessità di decidere adesso dove andare, mi faccio le vacanze tranquillo, e poi fra un po', quando è iniziato un po' tutto il giro, ci muoviamo anche noi. Però giustamente adesso si prende il suo tempo, secondo me è lecito dal suo punto di vista.
2: Sì è lecito, ma che pensa Coleosh? Io vorrei sapere.
1: No,
2: che
1: poi
2: pensa?
1: Magari la stessa Fiorentina non affonda, perché poi c'è anche l'altro lato, magari lo tengo. Quando notte mi insegni,
2: quando
1: lì
2: vanno troppo
1: Coleosh, tra l'altro ne parlò anche Paratici, i giocatori forti, cioè quando è così o arrivano, e credo Torsved sia su quel piano.
2: Ma Torsved c'è il problema della contropartita,
1: tieni lì Coleosh e nel frattempo chissà su quali e quanti altri obiettivi sono per gli esterni.
8: A me uno che piace molto l'hai scritto tu Luca nell'editoriale, Alai Begovic, secondo me sarebbe un bellissimo profilo per la Fiorentina, giovane, bravo, forte, tecnico.
2: Guarda, Alberto Polverosi ha detto che serve qualche giocatore che ti accende un po' la fantasia dei tifosi, no? Allora Vieri, operazione giusta, poi se la fa Paratici io ci credo, non c'ho problemi. Torsved, per carità, sostanza, quantità, bene, ma poi serve, deve arrivare quel qualcosa che ti riporta la voglia di andare a vedere i siti, le immagini, le cose, a vedere i dribbling, vedere cose. Simone, prima di salutarti e ringraziarti, io ho una grande curiosità che nasce dal fatto che fra poco dovranno fare i convocati.
8: Certo.
2: E la Fiorentina c'ha 40, te ne ha Tommaso? c'è forse quarantenne. Anche
1: qualcosina
2: e quindi fermo restando chiaramente con i giovani ci avranno anche un po' di pazienza, ma, però c'è un gruppo di giocatori dentro i quali ci sta Anzola, ci sta Barak, ci sta anche Bianco, voglio dire, non so se poi Bianco non credo faccia parte del progetto, ci sta Sottil, e sono curioso di capire se verranno portati nel gruppo o verranno dichiarati tra virgolette fuori rosa, poi chiaramente o ti accordi con il giocatore e si allena dove vuole lui oppure gli metteranno a disposizione eventualmente un allenatore al Viola Park. C'è qualche voce su qualcuno di questi oggetti misteriosi che ritornano? Io mi incuriosisce, io non so il rapporto che c'era tra Nzola e Grosso, no? Perché se c'è un rapporto non ha giocato quasi mai, che non credo sia
8: stato. Ci teniamo Nzola.
2: No, ma magari intanto si allena però con la squadra, no? Cioè, perché poi devi anche allenarti, devi fare anche partitine, cioè devi anche avere delle situazioni di un certo tipo.
8: No, allora in questo momento, ma secondo me sono un po' gli ultimi questi che si muovono, no? Perché non sono prime scelte di nessuno sostanzialmente, il problema è quello. Quindi no, io credo che qualcuno di questi, magari i Bianco, questi ragazzi un po' così, saranno portati in ritiro per fare numero, altri saranno lasciati fuori
2: anche per dire Gosses.
8: Barak, ragazzi,
2: che fanno su Gosses? È chiaro che lo porti, però poi Dodò, cosa ti avevo detto, Loreto?
1: Comunque l'ha impiegato, stavo guardando, insomma, magari non da titolare, però l'ha sempre messo.
2: Cosa ti dicevo di Dodò? Dodò, è sempre
1: Roma,
2: qua.
1: Napoli, Inter, Barcellona.
2: È sempre qua.
8: Barcellona.
1: Chissà l'anno scorso.
2: Chissà lunga il contratto.
1: Il procuratore piglia anche noi. Loreto Calamai, pronti per la BBC, cioè la BBC su Loreto Calamai.
8: Stanno aspettando tutti che si muova l'Inter, che scelga l'esterno di destra l'Inter.
1: Però Dodò va, dai,
8: parte.
1: Secondo me alla fine finisce a Roma.
8: Dodò va via, sì. Cioè, anche secondo me alla fine va alla Roma. Posso chiudere?
2: Vai.
8: Faccio un nome di quelli che dicevate voi. Poi non lo sta seguendo la Fiorentina, mi piacerebbe lo seguisse la Fiorentina, però c'è un po' di interessamenti dalla Serie A. Diego Moreira dello Strasburgo. Andatevelo a vedere.
2: Me lo scrivo.
8: È uno di quei giocatori che, di quelli lì, che può far entusiasmare.
2: E valutazione?
8: 20-25.
1: Belga,
8: un belga, un ragazzo del 2004. Dribbling.
1: 25 pere al ribasso in genere su Transfermarkt. Qui c'è un trentino, Simone.
8: No, secondo me con qualcosa di meno lo
1: Strasburgo.
8: Sì.
2: E c'è movimento in generale su questo giocatore?
8: Lo sta seguendo la Roma in questi giorni, ci ha messo gli occhi la Roma. Però secondo me, cioè, il senso è su questi tipi di giocatori qua, ancora non mainstream,
1: sì.
8: Se ci arriva la Roma ci può arrivare la Fiorentina in questo momento storico.
1: Sì, ha fatto un'ora contro il Senegal nei sedicesimi. Quindi un po' di vetrina mondiale.
8: Sì, però non è ancora di quei calciatori al centro delle cose. Se no, questo sarebbe questo è un ragazzo, un attaccante esterno, bellino, col dribbling facile.
2: Noi ne abbiamo bisogno almeno due di questi.
8: Questa gente qua che
2: abbiamo
8: lo
2: bisogno disperato di rimettere la qualità. Cioè, questo
1: Joaquin.
2: I Joaquin, quelli
1: ci
2: che
1: vuole
2: ci
1: Joaquin,
2: che
1: Ilicic,
2: questi che ti puntano, che vanno, che ti, mamma mia, abbiamo tutto questo. Bene, allora ringraziamo.
1: Grazie Simone,
2: grazie.
8: A voi ragazzi.
2: Allora, vi ricordo ancora tutti i contatti per stare insieme a noi: 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-77-11171. Stavolta stranamente quasi in orario diamo la linea a Marco
1: Diego
2: Tonelli.
1: Moreira piace molto, subito valanga di messaggi,
2: piace
1: tantissimo. E Torsved non piace quasi a nessuno, è visto come, insomma, un rinforzo solo numerico. Va bene, tra poco sentiamo anche le note audio.
0: Radio Firenze Viola.
4: Se Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio ragazzi, ma io sentivo, ma come si fa ad arretrare uno come Mandragora se va via Fagioli? Cioè Mandragora è lui, non può essere il sostituto di Fagioli, prima di tutto perché non gli ho mai visto fare lanci di 50-60 metri che faceva Fagioli, con grande margine di miglioramento, quindi a prescindere da questo io non lo venderei mai Fagioli, mi terrei anche Mandragora e lo lascerei lì in Dolè per fargli garantire quei 7-8 gol stagionali, Ale dalla Val di Seve.
10: Buonasera a tutti. Ma Zaccagni della Lazio?
11: Dicevo io, ma Coleoscio dice c'ha da pensare, ma perché dovrebbe andare a giocare Coleoscio? Fammi capire. Ma uno gli sta un mese per pensarci, di ben che gli stia andando, Dio bene? No, non lo so io, neanche fosse Pelé. Io, è Coleoscio.
12: Ciao ragazzi, io do ragione e sono totalmente d'accordo con il maestro Luca, perché qui occorre benissimo giocatori validi, ma occorre anche quel qualcosa in più che riaccenda la fantasia e la speranza dei tifosi. Il gioiellino occorre. Ciao Fabri.
1: E che vuole Coleoscio? Ci pensa troppo, ma ripeto, secondo me anche la Fiorentina ci sta pensando e magari non ha affondato. Zaccagni mi piacerebbe molto, non so quanto sia aggredibile. Sai, va bene la Lazio in difficoltà, ma lì veramente ti chiedo un 20-25.
2: Sì,
1: immagino.
2: Ma poi il problema, ragazzi, è che te oggi quando. Allora, Zaccagni è quella fascia medio alta, va bene? Medio alta.
1: L'Europa,
2: lui sta bene, lui sta bene nella capitale, perché anche cosa gli offriamo noi? Cioè, lì bisogna che sia Paratici
1: il progetto
2: che va lì e lo convince.
1: Più o meno che Zaccagni, in due anni si può riportare. A me piacerebbe.
2: Piace tanto, è un'idea giusta, non so chi è l'amico che ce l'ha detto. Bravo. Sì. Perché oggi ragazzi dove vai la Lazio è porta aperta, però certo deve avere i soldi, ma ecco, in un ragionamento con Piccoli per esempio, te gli dai Piccoli e prendi Zaccagni, perché no? E loro si risolve un problema, loro te dici ci stanno,
1: A me va bene, mi piace come idea, poi lì bisogna vedere lo Tito che idea. Ora la valutazione è 7,5, ma Zaccagni poi probabilmente in questo momento è l'ultimo.
2: Poi ti devo dire che
1: prima di darlo via
2: ha avuto dei problemi fisici, ha avuto problemi di pubalgia, come Rovella, ricordati, la pubalgia è il male cattivo dei calciatori, no? Perché è infido. Però sì, ecco, però al di là che sia Zaccagni e non Zaccagni, ci stiamo arrivando, cioè io il concetto dell'esterno che difende anche, no, noi abbiamo bisogno delle ali che attaccano, che fanno gol, che fanno assist, che stanno là, cioè abbiamo bisogno di quel tipo di giocatore, no, il giocatore che poi ti protegge, no, perché col 4-3-3 non hai bisogno di quello, il 4-3-3 è un modulo che è protettivo per la difesa, ma devi avere tre giocatori di grande capacità offensiva, cioè il diverso è il ragionamento se te giochi il 4-2-3-1, hai due soli centrocampisti e ragazzi bisogna di quelli davanti a turno si abbassino per dare una mano.
1: Poi si torna a quello che ti dicevo, al di là di Fagioli,
2: Coleoscio segna
1: Mandragora,
2: poco.
1: Brescianini, Ndur, se arriva Torsved, un po' di Digali in mezzo, con questi quattro la
2: Coleoscio segna poco.
1: Coleoscio
2: però è una
1: poco.
2: È una scommessa e farei volentieri
1: 21,
2: ma il quarto ecco è la scommessa, è il quarto, i due titolari, ragazzi. Poi noi continuiamo a dare per scontato, caro Tommaso, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, noi diamo per scontato che Gudmundsson va via, no?
1: Stavo per dirlo, se ne parlava
2: oggi, chiedevo in redazione, ma chi lo vuole Gudmundsson? Ma
1: silenzio.
2: Poi dice forse l'Atalanta.
1: Si diceva che sa, in realtà poi i movimenti
2: la Juve, ma non ha i soldi. Allora ragazzi, la Juve, lasciate aperte, cioè la Juve è in una situazione economica che è complicatissima. La Juve sai cosa fa? Ti offre lo scambio a Miretti, ti tieni Miretti, io mi tengo Gudmundsson. Cioè all'estero si era detta, all'estero
1: si diceva, l'Inghilterra,
2: il Bournemouth.
1: Sì, è
2: ma
1: che
2: ancora c'è Gudmundsson, cioè noi, io l'ho rimosso. Guarda, ora lo voglio chiedere anche a quando arriverà il nostro prossimo. Io tendo a rimuovere Gudmundsson, Tommaso.
1: Sì, perché
2: cioè, non ci penso, cioè l'ho
1: perché
2: messo.
1: Perché mentalmente un po' tutti abbiamo detto basta.
2: Sì.
1: Cioè noi mentalmente si è detto ok, chiuso, basta pazienza, basta aspettare Gudmundsson. Però se poi non arriva nessuno a comprartelo.
2: Perché Gudmundsson potrebbe fare Berardi? Non lo so,
1: a meno che non provi grosso questa strada, però immaginando l'esterno sinistro come l'abbiamo visto con Vanoli.
2: Senti, possiamo chiedere a un collega che è grande, che è un amico, ma che ha anche tra l'altro una grandissima competenza tecnico-tattica.
1: Ciao, Ernesto,
2: ciao
1: Poesio.
2: Ernesto Poesio. Ciao Ernesto.
13: Ciao a tutti, ciao.
2: Cioè noi Gudmundsson
1: noi si è battezzato
2: fuori
1: via, basta,
2: e
1: non
2: quindi,
1: si vuole
2: ma
1: più.
2: Non se ne parla nemmeno, a me è venuto di dire, ma ora si parla mica, non sa nemmeno un esterno, e ammesso che Gudmundsson sia un esterno, poi in realtà Gudmundsson ce l'hai, allora poi chiedi in redazione, ma chi lo vuole Gudmundsson? Boh, la Juve ma non c'ha soldi, l'Atalanta forse, l'Atalanta ragazzi per come fa le catene Sarri, non lo so.
13: Ma Sarri lo vede come interno, ci hanno detto, mezzala.
1: Si diceva
13: sapevo.
1: Anche esterno, se no a sinistra.
2: Come alla Mertens. Ma alla fine dei giochi, ragazzi, per ora siamo a zero carbonella su Google.
13: Ma è un po' un problema che avevamo temuto, che piano piano si sta un po' avverando. Ora è vero che siamo in mezzo a un mondiale e sai meglio di me, Luca, per esperienza, che diciamo negli anni dei mondiali il mercato sta fermo, no? Fino a che non finiscono. Quindi diciamo il domino inizierà fra una decina di giorni e le grandi squadre inizieranno a muoversi, inizierà a circolare denaro, perché poi è sempre così, le grandi squadre muovono il denaro, poi le altre che hanno il denaro acquisito lo utilizzano e via via diventa una catena, quindi aspetterei un po' quello, però è chiaro che le offerte che possono arrivare sui giocatori della Fiorentina in questo momento non è che c'è la coda al Viola Park a prendere giocatori che hanno fatto male lo scorso anno e nel caso di Gudmundsson fanno male da 2-3 anni, tra l'altro non è che l'anno scorso, cioè Ken si può dire che ha pagato, no, un anno balordo, anche se il problema di Ken è che nelle ultime sue stagioni l'eccezione è stata l'anno da 25 gol,
1: quella è l'eccezione.
13: Però uno può sempre dire l'anno scorso ha pagato una situazione assurda, ma ecco giocatori appunto come Gudmundsson per esempio diventa difficile dire che è stato un caso, perché a Firenze Gudmundsson non ha mai reso per quello che ci si aspettava, per quello che si aspettava la Fiorentina, per quanto ci aveva puntato, e quindi trovare acquirenti non è così semplice. Allora cosa succede? Bisogna reinventare Gudmundsson, bisogna diciamo
2: ma te
13: fare
2: ci proveresti ancora virtù. Ernesto oppure ma. Arrivederci, cioè s'aspetta tanto poi alla fine diciamo che la verità è che il Gudus ha pagato 22
1: sì, più o meno
2: 22, l'ha già tenuto 2 anni,
1: aspetta,
2: giusto?
1: 28.
2: Quindi diciamo che una decina di milioni ha già ammortizzati, cioè alla c'era fine non è che
1: sconto.
2: Su 15 milioni lo trovi da sistemare, il problema è se il problema è che vedi, ha ragione Ernesto, quando c'è il mercato, il mondiale, il mercato è tutto un riflesso, perché poi i soldi partono dalle grandi e poi a pioggia partono tutti, no? Però ecco, io pensavo che un giocatore come Gudmundsson, che la Fiorentina vuol dar via, potesse essere, se qualcuno gli piace, può essere l'opportunità, potrebbe avere l'opportunità di prenderlo magari avendo anche un po' di sconto. Quell'operazione, diciamo, che ha fatto la Fiorentina con Vieri, cioè bruci la concorrenza, magari sai che lo paghi, non sta lì a giocare, e invece silenzio, ragazzi, silenzio.
13: Ma perché forse non c'è la concorrenza,
2: non c'è, no no, noi
13: è un giocatore che sai che la Fiorentina vuol dar via, sai che a Firenze ormai è tra virgolette bruciato, meno che Grosso non lo voglia, non riesca a rilanciarlo, quindi sai che poi più aspetti più il prezzo cala,
2: te lo portano in mano,
13: quindi il meccanismo è quello. Il problema della Fiorentina quest'anno è che ha necessità di vendere, tutti lo sanno,
2: tutti
13: lo sanno, ci sono tanti giocatori che a Firenze non hanno reso, che difficilmente immaginiamo nella Fiorentina che verrà, difficilmente li immagina anche Paratici, però proprio per questo motivo gli altri aspettano che tu li abbassi, quindi il rischio è che tu vada a agosto inoltrato con le cessioni e di conseguenza con gli acquisti, perché ricordiamoci che la Fiorentina deve fare un mercato a 0 euro, sostanzialmente, perché ci sono problemi di bilancio che arrivano dallo scorso anno, erano anticipati anche questi ampiamente.

0: da una parte, meno male che la Fiorentina non è in Europa, perché rischiamo il mercato bloccato con questi conti.
1: Rispetto alla multa,
0: certo, perché in questo momento, essendo fuori dall'Europa, questo rischio non ce l'hai, ma se eri in Europa lo rischiavi, e lo rischiavi con una squadra che appunto
2: ha recuperato.
3: Ora lo recuperiamo. No, questo è un problema. È un problema reale. Cioè, un problema reale. Cioè, oggi tutti aspettano la Fiorentina perché sanno che devi liberarti i giocatori. Devi dar via i giocatori. Ecco perché io credo, e poi lo richiederemo a Ernesto appena lo recuperiamo, ecco perché io, che ero contrarissimo alla cessione di Fagioli, oggi penso che Fagioli può essere una soluzione, un'opportunità, perché, e ora è tornato Ernesto, diceva Ernesto, ecco perché io, che ero contrarissimo alla cessione di Fagioli, oggi, se c'è un mercato che se ne batte le scatole di come sta di salute la Fiorentina economica, può essere il mercato inglese, no? Allora, se in Inghilterra c'è qualcuno a cui piace Fagioli, magari non perché è un altro Tonali, ma magari sulla spinta qualità, del talento dei centrocampisti italiani, ecco, loro magari non stanno lì a aspettarti, prenderti per il collo, perché altrimenti io non so dove può far cassa. Io ti dico la verità, su chi può far cassa la Fiorentina?
0: Hai ragione, infatti il rischio è quello, che tu sia costretto a privarti dei pochi giocatori che in realtà volessi tenere, no?
3: Perché dice la Roma vuole Dodò, a parte la Roma c'ha più problemi di noi, ma la Roma vuole Dodò, ti aspetta, dove va? La Roma dice, beh, intanto non è Dodò, non è titolarissimo della Roma, no?
1: In teoria no.
3: E ti aspetta fino a che a un certo punto, quanto mi dai per prendere Dodò? Cioè, esaspera un concetto, e altri non ne hai, e vedi anche l'operazione Tosved si fa se c'è una contropartita tecnica, se certo. E lì ti dico, oggi Niccolò mi parlava anche di Brescianini, lì mi ha un pochino allarmato, non perché Brescianini mi sia piaciuto, Ernesto, però voglio il tuo parere anche su questo. Però io sinceramente tra Brescianini e Somma tengo Brescianini, tra Brescianini e Fabian tengo Brescianini.
1: Sì,
3: non so che ne pensi.
0: Anch'io, anch'io penso la stessa cosa. Però è vero che dei tre è quello che potresti piazzare in una contropartita. Se pensi che Torsveld, con Torsveld tu riesca a contentare meglio l'allenatore, perché poi alla fine è un giocatore che ha avuto, no? Poi diciamo, hanno anche i propri fedelissimi, no? Qualcosa a questo grosso bisognerà che cominciare a dargli,
3: insomma.
0: E quindi se questo comporta,
3: già non si sa con quale esterni d'attacco inizierà a allenarsi, perché
0: la sostituzione con Brescianini, diciamo che non, anche a me come a voi, diciamo, piace più, o è sembrato integrarsi meglio, mettiamola così, di Somme e di Fabian, lo fai a malincuore, però certo non è che vai né a guadagnare né, cioè sì, vai ad accontentare l'allenatore, ma sostanzialmente resti un po' nello stesso, no, resti lì, ecco. L'acquisto di Torsveld non ti sposta la qualità della Fiorentina, accontenta l'allenatore, questo è importante, perché insomma l'allenatore ha bisogno anche di alcune certezze, no?
3: Sì, di mettere magari anche un suo uomo dentro lo spogliatoio, no? Perché bene o male
0: sa già come giochi, che sa già alcune dinamiche che non devi, insomma, che ti aiuta anche in campo, no, a muovere gli altri. Certo, se vuoi fare il 4-3-3, qui c'è il problema del le ali, che è un problema non da poco, insomma, non ce l'hai proprio
3: totale,
0: sottil
1: che farà due o tre gol con la primavera, altri
3: e
1: due o tre
3: Loreto dirai, ma si potrebbe tenere Sottil.
1: Il 20 partirà, di luglio ci saranno i messaggi, ma perché non si prova a rilanciare Sottil che ha fatto gol al Dugubio?
0: Beh, l'anno scorso, due anni fa, era su Sabiri questi messaggi.
3: Ecco, appunto. È vero.
1: C'era le punizioni di Sabiri.
3: È vero. Si parla, qualcuno voleva
0: fa degli effetti strani.
3: Come visto. Caldo. Senti Ernesto, ti volevo chiedere un'altra cosa. Riguardo a Comuzzo, sai, io l'ho presa l'età, il rincoglionimento, si piglia le fittonate. Io impazzisco all'idea che la Fiorentina deve mandare in prestito Comuzzo. Cioè, guarda, io accetterei più il principio, lo accetterei malvolentieri, no? Che la Fiorentina non gli piace Comuzzo. No, gli offrono 20 milioni, via Comuzzo. Per me sarebbe una follia.

0: ma per, mandi in prestito un giocatore così, testimoniando a che non ci credi, perché
1: no, se, che in questo anno,
0: ma se lui non può essere uno dei 22 di una squadra che non fa nemmeno l'Europa, non è che è un grandissimo messaggio, no, che dai, anche perché poi per ora c'hai Ranieri e Pongracic, c'è Vieric, è tutto da verificare. Due, perché io credo che, come ha dimostrato anche nelle ultime due esibizioni con la nazionale, che con l'allenatore giusto, con l'atmosfera giusta, per me ancora lui è un grande progetto. Però mi interessa moltissimo il tuo parere.
2: Io lo sai come la penso. Io su Comunso sono per assolutamente, io penso sia un patrimonio della Fiorentina che debba essere ancora capito, visto, poi magari non esplode come pensiamo, come ci auguriamo, però io un po' di tempo me lo darei ancora su Comunso, francamente. Perché è molto giovane, perché insomma si cresce imparando dagli errori. Devo dire, io Tolo lo sa, 5 minuti dopo finita la conferenza stampa di Paratici, gli dissi: secondo me Paratici, parlando di Comuzzo, ha fatto capire del prestito.
0: Sì.
2: Perché quelle parole mi avevano, non che l'abbia detto in modo esplicito, ma quando dice bisogna proteggerlo, ho avuto quell'impressione lì. Evidentemente lui, parlando anche col giocatore, ha valutato che in questo momento l'ambiente di Firenze lo rende.
1: Ecco, anch'io, sì.
0: Anche perché lì, quella conferenza stampa, lui parlando di indurre.
2: Sarebbe un bel segnale, devo dire, perché se puoi essere giovane, puoi fare tanti errori, eccetera, però se soffri la pressione, e non stiamo parlando del Real Madrid, stiamo parlando di Firenze, allora questo non è un bel segnale.
0: No, però poi dopo ti metti la maglia della nazionale, sì, la partita amichevole.
2: Sì, una partita in cui non c'è niente da perdere.
0: Non
2: c'è
0: niente da perdere, ma c'hai la maglia della nazionale, c'hai milioni di persone che ti guardano, e se parli con Baldini ti dice: voi siete matti, perché è uno dei più talenti più cristallini. No, anch'io, perché se vi ricordate, e ve lo ricordate, alla domanda su Ndur, Paratici ha detto: fa parte del progetto.
2: E deve crescere.
0: E quindi lui l'ha messo dentro in maniera chiara. Su Comuzzo ha detto: studiamo il percorso migliore anche.
1: Sì.
0: Quindi studiamo il percorso
1: proprio
0: migliore.
1: È l'idea vuol dire una situazione che te lo restituisca il prossimo anno rigenerato.
0: Rigenerato. E te lo mandi.
2: Sì, devo dire che da una parte c'è una contraddizione. Perché se da una parte si vuole puntare sui giovani e si dice che in Italia siamo quelli che i giovani non li facciamo mai, non gli diamo mai la responsabilità, e poi dopo ti trovi in un anno fondamentalmente di ricostruzione, in cui hai soltanto il campionato e la Coppa Italia, vediamo come va, in cui sostanzialmente non hai pressioni incredibili, insomma, perché non può crescere qui?
0: No, io non capisco.
2: Per far giocare Ranieri, per far giocare Pongracic, che francamente, fatemelo dire, io anche su Pongracic tutta sta passione.
0: Appunto.
2: Per questo difensore io non ce l'ho. Appunto. Se ci fosse da vendere Pongracic e Comuzzo, io venderei Pongracic, francamente, tra i due. Non mi pare che lui, che doveva essere il leader o comunque uno dei pilastri della difesa della Fiorentina, da quando c'è Pongracic la difesa della Fiorentina sia diventata impermeabile. Doveva essere quello che sostituiva Milenkovic. Francamente, fra Milenkovic e Pongracic c'è una bella differenza.
0: No, non totale, c'è dubbio. Ma totale. Poi, se no, veramente prendi lo scemo d'oro che 10 mesi fa ha rifiutato 30 milioni. Dai, ragazzi, non torna niente. Cioè,
2: non torna. Oh, no,
0: 10 mesi fa rinunci 30 milioni. Si dice un anno in cui è sbagliato tutto. Non giudichiamo i giocatori perché un anno e mandi in prestito.
2: Perché? Uscito dal tuo vivaio, già hai mandato via Caiode, che io continuo a dire follia, quella è stata una follia che non si è capito, e tra l'altro è stata una follia avallata da tantissima parte della piazza, che ecco, insomma, inviterei a ripensare ogni tanto quando così avalla le scelte della società esclusivamente per partito preso, magari per dar contro a chi pone dei dubbi, quella è stata una follia, e ora fai un'altra follia, fai un altro errore del genere, non lo so.
0: Senti Ernesto, prima di salutarti e ringraziarti, in un momento nel quale cerchiamo notizie, cerchiamo indicazioni, ovviamente Paratici ha un suo stile di lavoro molto riservato, cerca di lo ha detto, no? Non, non,
1: Lui non parla.
0: Non parlo, quindi. Cioè, allora, ogni elemento cerchiamo di dargli una lettura. In questo senso io ho dato una lettura a alcuni messaggi legati al nuovo sponsor della Fiorentina e ai personaggi della squadra utilizzati. Faccio una premessa prima di fare la domanda a Ernesto. Che oggi, se io credo, se noi dobbiamo dire chi sono oggi, che è il 2 di luglio, 5-6 giocatori di cui abbiamo la certezza assoluta che restino alla Fiorentina, io non li trovo. Io te lo dico francamente, non li trovo, perché a determinate cifre sono tutti in vendita, va bene? Quindi faccio questa premessa perché va anche contro poi a quello che è stata anche una mia riflessione di oggi. Dopodiché però, quando vedo De Gea così esposto mediaticamente da un punto di vista ripeto, pubblicitario, quando vedo Mandragora nel gruppo dei 3 o 4, mi fa pensare.
1: Però questo è il marketing che si scontra col mercato.
0: Mi fa pensare che la mia riflessione è che De Gea resta e che Mandragora può restare. È frutto della nostra disperata ricerca
2: l'ho pensato anch'io.
1: Però Vittorio Ernesto se lo ricorderà, perché ci andava anche lui a Moena. Ve lo ricordate il tabellone di Moena? C'era Berami, ce n'erano altri.
2: No, l'ho pensato anch'io, però poi ho pensato anche che su queste cose c'è gli Ecoma. Yoma, come si dice. Nel senso che, essendo una, per esempio, un marchio spagnolo, avere De Gea, per esempio, nella campagna
0: pubblicitaria,
2: diciamo, ha un appeal migliore che se metti Martinelli. E in generale, Mandragora è il giocatore che in Europa, nella Conference League, è stato tra i più, no?
1: Cioè, record di presenze in Europa.
2: Record di presenze, gol. Quindi io credo che un pochino lì la scelta venga fatta anche dallo sponsor più che dalla società, no?
0: Sì.
2: Sono due canali distinti. Un tempo era più così, ora mi sembra, soprattutto in un momento in cui, appunto, come dicevi prima, la Fiorentina in realtà non è che può far grandi, insomma, se arrivano offerte importanti e gli incedibili ce ne sono pochi, ecco. Ora siamo al 6, cioè, siamo a inizio luglio, e quindi è chiaro che, diciamo, utilizzi un po' i volti noti che hai, però è un indizio fino a un certo punto, secondo me.
0: Però sbaglio, correggetemi, perché ma Ken c'era?
1: Ken non c'è,
2: no.
1: Cioè Ranieri, Mandragora, perché anch'io subito
0: c'è, cioè, Ken non c'è,
1: Ken non
2: sì,
1: c'è.
2: Hai ragione,
0: non mi pare ci sia nemmeno Gudmundsson.
1: No,
2: Ken non c'era in campo negli ultimi 4 mesi, tra l'altro, quindi forse se lo sono scordato.
0: Non c'è nemmeno Dodò, se non sbaglio.
1: No,
0: non lo so, ma lo ripeto.
2: Ma io ve lo ripeto
0: oggi, vi dico, mi dite 5-6 nomi di quelli sicuri che restano.
1: Non c'è nessuno.
0: Ma Ranieri, perché toccato, ovviamente non ha poi un certo tipo di mercato. Poi ma nemmeno Fagioli, cioè, chi è difficile.
1: Avremmo trovare, detto tutti i Fagioli, cioè, con questi 20 inglesi in Dur.
0: Siamo a 2.
1: In Dur c'è.
2: Ma in Dur sicuri.
1: Sì, in Dur, per quel che abbiamo capito. Poi arriva uno, ti offre 25.
0: Arrivederci, cioè, mi sembra. Però
1: che
0: su Indur, devi, Ernesto, c'è l'aspetto.
1: Sono Mandragora, Andur, Ranieri e Fagioli. I quattro.
2: Ma Mandragora lo devi mettere.
1: I quattro sul.
0: Cioè, su Indur, Ernesto, c'è il fatto del 50% che dovresti dare a Paris Saint Germain. Per cui, voglio dire, anche se lo vendi a 20 milioni, ma oggi.
2: Il grande incasso non lo fai.
0: Fa 10 milioni.
2: Mandragora.
1: No, sto guardando ora.
2: C'è Italiano, no, che lo vorrebbe, quindi anche lì.
1: No, Dio, ma l'avevi visto il gol del Portogallo decisivo? Cioè, Pongracic è davanti a Ramos.
2: Certo, per quello
0: ma costa 90 milioni Ramos.
1: No, ma mia per Ramos, per Pongracic, ma che si gira?
2: Ma è il motivo
1: non
2: per cui
1: nemmeno.
2: Prima che tutta questa incedibilità,
1: sì,
2: di
1: Congress sembra a lui e Ranieri nei momenti più difficili, un quello in mezzo, il più basso, esalta e la gira in testa.
0: Infatti, per me la speranza è che poi i due titolari finiscano per essere Vieri e Comuzzo, cioè almeno c'hai due ventunenni che possono crescere, possono migliorare, perché poi vedi, ieri Viviano Ernesto, e poi ti ringraziamo, guarda, è veramente un grandissimo piacere averti, ha detto una cosa che, lo ripeto, è banale, ma delle volte io la dimentico, la rimuovo. A un certo punto, dicendo Vieri, proprio forse non è un fulmine di guerra, ha detto: ma gli allenatori servono per migliorare i giocatori, eh?
1: Eh sì.
0: Allora, se ha un allenatore, dai, due ventunenni di grande prospettiva, poi starà anche a lui completarli, migliorarli e far crescere, no? Però,
2: no, ma è così, no, così. Soprattutto in un anno che deve servire a questo, perché siccome Paratici è stato molto chiaro e ha detto ci vuole tempo, e quando parla di tempo che ci vuole, parla anche di questo, cioè di arrivare a prendere giocatori che poi devi, come lui ha detto, far overperformare, no? Quindi ci devi lavorare su, ma per lavorarci su non è che in un mese no, riesci è chiaro che ci vorrà del tempo, e questo anno che viene dovrebbe servire per buttare giù il telaio della squadra.
0: Esatto.
2: Ma il vero lavoro di Paratici, secondo me, lo vedremo alla fine del mercato dell'estate 2027. Lì cominceremo a vedere la squadra che ha in testa Paratici, non prima, perché prima si tratta di un aggiustare, di un fare i conti col passato, cercando di liberarsi il più possibile di giocatori che non vuoi tenere, sì, e piano piano di inserire quelli che invece ritieni essere giusti per per creare la rosa dei prossimi 3-4 anni.
0: E mi torna anche che Paratici non sia stato molto contento della multa dell'UEFA, mi torna, perché comunque cioè, questo è un messaggio che poi viene veicolato a livello internazionale, no?
1: E soprattutto tu dovessi tornare
2: anche perché devi
1: Europa,
2: stare in dei limiti di bilancio, cioè, insomma,
1: quando tornerai in Europa, diciamo quest'anno dovesse andare bene,
0: sì,
1: 2027, se non vado errato, comunque torni sotto osservazione, tornando in Europa.
0: Certo. Va bene, grazie
1: Ernesto, buon lavoro,
0: grande,
1: grazie,
0: piacere. 348 7513933, avete ancora una mezz'oretta per messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Fra poco arriva il mondialito di Alessandro Di Nardo, ormai è qualcosa che non si può perdere. Tra l'altro affronteremo anche la partita di Pongracic, anche se mi sembra che Tommaso Loreto abbia già visto qualcosa. Torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai fatto? Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera. Dicevo, le ambizioni si vedono dai nomi che vengono fatti, e se sono nomi di prima fascia bene, se no le ambizioni vanno in cavalleria. Poi un'altra cosa, ci vuole gente che viene volentieri e che dà tutto per la maglia, ma anche uno come Coleoscio che sta titubando per firmare, voglio dire, ma lasciamolo dov'è e ce ne faremo di una ragione. Massimo,
6: l'unica serenità e tranquillità che ho è che se vuol dire basta, l'importante è che la società Paratici in primis non la pensi mai come voi, perché l'anno scorso per voi sarà belle campioni e che fine si è fatto. Quindi viva Gudmundsson e speriamo che rimanga e che Grosso lo rilanci.
7: Buon pomeriggio. Ora che la generazione di Calamai, di Tommaso, la mia, possa dire che un difensore a 35 milioni si vende, ci sta, soprattutto si chiamavano stopper a quei tempi. Comunque oggigiorno Bernabei, un giovane, dia questo, incredibile, perché un difensore centrale oggi deve togliere tutti i palloni di calcio da fermo, di testa, deve andare a fare gol, deve far ripartire, ripartenza dal basso, lanciare lungo sulla fascia sinistra per l'ala d'attacco. Cioè, ci rendiamo conto di che si parla? Tanto come mai Conte il primo acquisto fu Buongiorno a 40 milioni oppure quello di Bologna dopo? Cioè, oggi è cambiata la figura del difensore centrale.
8: Scusate, ma in caso di cambi di proprietà sussisterebbero sempre problemi di mercato o viene zerato tutto?
9: Sai, visto mai. Auguri a Tommaso, Nicola da Prato, ma io rimango sempre del parere, sono intervenuto anche prima, che Pongracic va venduto, visto anche quello che sta facendo al mondiale, che non è sicuramente bello. Noi questo giocatore ormai l'abbiamo visto in tutte le salse, non è un centrale che ci dà garanzie per il momento a mercato, fra un po' forse non avrà più un mercato, i 15 milioni non li riprendiamo più. Per me dare quaddio all'Avellino non è una grande idea, io l'avrei trattenuto. Comunque Pongracic per me non può essere il centrale della difesa di Grosso.
1: Dibattito apertissimo, sì. Comunque su Pongracic, perché effettivamente io ho puntato il dito sul gol, e però insomma poi rileggevo anche l'analisi di Alessandro, in realtà la partita non è da buttare da parte di Pongracic. Qualcuno mi ha anche scritto che io il match non l'ho visto, che un po' ci ha messo del suo anche il tecnico croato, che ha messo la difesa a 3 e insomma, dopodiché resta l'annata di Pongracic con tanti bassi e qualche alto, quindi poi posso capire se restano delle perplessità.
0: Ma soprattutto Pongracic non è un leader, è un giocatore che magari può funzionare accanto a un giocatore di grande personalità e non è il giocatore, lo
1: si
0: ripeto,
1: è detto, no, che ogni tanto si diceva queste sortite offensive, sì, lasciando magari il compagno in area, allora un Ranieri ti resta comunque a vigilare, Comuzzo un po' pagava, no, le ripartenze.
0: Non c'è mai, quante volte abbiamo detto ma dov'è Pongracic, sì. Ma dov'è Pongracic? Io immaginavo più una difesa centrale, lo dico, con due ragazzi a questo punto di grandissimo talento e di grandissima prospettiva come Comuzzo e Vieri, un giocatore affidabile come Ranieri, e poi il leader, quello vero di Dragusin, quello di grande personalità, sì. Quello che ti fa migliorare tutti, perché c'è lui, la palla è mia, la situazione è mia, venite dietro a me. Non è Pongracic questo,
1: e invece per il momento per esempio non ci sono nemmeno nomi di difensori, nonostante noi da mercoledì abbiamo rinforzato quella tesi che già era partita, sì, anche da Niccolò Ceccanini sull'eventuale prestito di Comuzzo. Sbaglio, Andrea Savelli? Ciao Andrea.
2: Direi che la possiamo dare quasi come certezza.
1: Per la gioia di Luca,
0: no, vabbè,
1: sai,
0: volete far andare via. Cioè, ma no, allora io ragazzi distingo sempre in maniera netta chi porta informazioni
1: e
0: da chi fa commenti.
1: Certo.
0: Sono proprio due mondi diversi, e poiché io ho faticato tanto nella mia vita per trovare informazioni, pensate se non ho rispetto assoluto di colleghi o di amici che portano informazioni. Punto. Dopodiché, quando mi dicevano Fiorentina ha pigliato Osbert e non mi torna, dice non mi torna, sa 7 centrocampisti, poi mi hanno detto eh sì, ma perché se ne dà uno indietro a Sassuolo, e allora mi torna, perché se io porto e cambio uno per un altro, metto un giocatore più gradito all'allenatore, mi torna. A me non mi torna perché devo dar via Comuzzo, perché A, non lo posso dare ad una squadra importante, perché a chi lo dai? Alla Lazio?
1: Se il Conte lo piglia,
0: cioè,
1: poi.
0: Ma poi viene a giocare contro di te, cioè fai il tuo campionato? No, cioè io do Comuzzo, che so, al Sassuolo, ora noi Sassuolo, al Monza, c'è un giocatore per il quale 10 mesi fa ho detto no a 30 milioni, lo mando a giocare a Monza. Bene, lo mando a giocare a Monza. A Monza Comuzzo mi va bene. Sai cosa dici te, Loreto? Ma già a Monza è un'altra cosa,
1: Cioè non vedi...
0: Regge la pressione. Non ha senso. È un non senso dar via. Ha più senso,
1: Andrea,
0: lo ripeto.
1: Andrea, trova un senso.
0: Ha più senso se lo vendi. Non mi piace... No, io mi assumo la responsabilità che non mi piace, a parte oggi più di 12-13 milioni non te li dà nessuno, ma comunque lo vendo, come è stato fatto su Caiode, Coyote è stato dato via perché non ci credevano, ragazzi.
1: Intanto il Brentford l'ha rinnovato oggi fino al 32, però
0: è fatto
1: sì,
0: di questo errore. Ma lo dai in prestito a chi?
1: A chi si dà, Andrea?
10: No, allora, a chi si dà non lo so, però l'idea con la Lazio può essere un'ipotesi, perché non può far mercato se non a costo zero, e quindi un prestito oneroso, visto che qualcosa incasserà comunque da Ghila, qualcosa deve investire sul centravanti nuovo, e altre ipotesi di nuovo un prestito oneroso di piccoli. Ma è evidente che è una toppa per parare un errore più grande, un errore o una scelta che non è andata a buon fine, cioè quando è stato trattenuto per 40 milioni nel gennaio, e io sono fra quelli che esultava, perché
0: anch'io.
10: Lo status della Fiorentina è quello che non cede i calciatori alle dirette concorrenti, però purtroppo economicamente la nostra esultanza è venuta fuori, si è rivelata sbagliata, perché poi lui è calato nel rendimento, e adesso, come diceva giustamente Luca, se prendi 15 fai un miracolo. Poi cercavano di mandarlo in Arabia e Pradè, io credo che abbia avuto una seria discussione col calciatore, che probabilmente ha influito anche sull'inizio zoppicante, oltre al fatto che c'aveva la mononucleosi, non l'hanno detto, quindi era anche in sofferenza fisica, non impossibilitato ma in grande sofferenza, e tutto ciò disegna un quadro difficile per un giocatore su cui abbiamo il dovere di crederci. Ma il problema è che se prendi Pongracic o prendi un top, come vorremmo noi, tieni Pongracic o prendi un top, perché Pongracic è un top senza la testa, perché anche ieri fa una partita ottima e poi non salta, e tutti dicono che è un grande colpo di
1: l'hai
10: testa
1: vista, Pongracic, Andrea?
10: Pongracic non è forte di testa, ragazzi. Pongracic è limitato di testa.
0: Aggiungo un'altra cosa. Ora, in questo caso, io mi metto nei panni del procuratore di Comuzzo, va bene? Allora, io procuratore Comuzzo alla Lazio non lo mando mai.
10: La Lazio sono d'accordo.
0: Si prospetta a giocare un campionato a porte chiuse, con una conflittualità che io un po' l'ho conosciuto, il mondo Lazio, ragazzi, un mondo complicato, complicato e pericoloso. Cioè,
10: e tra l'altro c'hanno ragione i tifosi, esatto, in questo caso,
0: quindi
10: dopo 25
0: anni.
10: Se
0: io devo ripartire da un gioco, la Lazio
1: semplicissimo,
0: non ce lo mando mai.
1: Andare
0: lo sai,
1: Lazio,
0: te lo piglia il Como.
10: Ma
0: come se lo compra?
10: Non te lo prende in prestito.
0: No, te lo compra.
10: Perché se me lo prende in prestito lì cresce.
0: Certo, ma non te lo prende.
10: Io lo mando lì.
0: Esatto.
10: Ma loro se te lo prendono fanno un investimento.
0: Esatto.
10: Oppure
0: lo
10: prende un prestito col diritto, che è l'opzione peggiore per noi.
0: Quindi te lo compra. Allora, il concetto è, ve lo ripeto, io non vi voglio convincere di una cosa che per me è chiarissima, però le valutazioni. Io ho parlato con Silvio Baldini. Silvio Baldini mi ha detto: ragazzi, se voi non credete in Comuzzo, io non so che dirvi, ragazzi, io mi dovete trovare un prospetto migliore di Comuzzo. Cioè, oggi la Fiorentina, la difesa centrale più giusta per me è due giovani, stessa età, grande prospettiva, percorsi diversi.
1: Ieri
0: e Comuzzo.
1: Ranieri,
0: che io mi auguro che loro due siano i titolari.
1: Centralone.
0: Poi Ranieri, Ranieri, perché nella difficoltà Ranieri non mi molla mai, è il grande leader, quello che mi fa crescere i due ragazzi, perché se te io
1: Gonzalo
0: dico Passarella
1: Rodriguez.
0: Perché io ho visto Gonzalo, bravo, Gonzalo. Ti dico Passarella, Gonzalo, Dainelli, guarda che ti dico, cioè voglio scendere,
1: no,
0: ancora
1: tanta roba da
0: per dire, ma insomma, non è che stiamo parlando di fenomeni, no?
1: Non Ben Bauer, no,
0: ma non Pongracic, e non mandar via Comuzzo, perché se no, ragazzi, veramente, perché se Comuzzo dice lo manda a giocare in squadre di seconda fascia e fa anche bene, ma te poi sei convinto, e poi perché il tuo dubbio è come regge la pressione, poi la riregge dopo la pressione a Firenze e hai regalato un anno a uno?
10: Io non ho problemi sulla pressione, io ho la necessità di un giocatore che tolga la timidezza dalle spalle, gliela levi proprio come se fosse una polvere dalle spalle, perché quando dicono che Comuzzo è scarso nell'impostazione, Comuzzo non ha i piedi maleducati, visto che tutti parlano di piede educato, Comuzzo va in ansia con la palla tra i piedi, perché sente mugugni dell'Artemio Franchi, perché sa che tutti l'hanno battezzato scarso, ma non è affatto scarso, e purtroppo è andato in ansia un po' anche sulle letture degli interventi, delle scivolate sui tempi, l'anno scorso, per lo stesso motivo, perché andava tutto male. Io firmo la scommessa con Luca Calamai.
0: Ma, e ti aggiungo un'altra cosa.
10: Subito, però bisogna che non rompa le scatole nessun mugugno.
0: E ti aggiungo un'altra cosa,
10: ci
0: Andrea.
10: Perché sono ragazzi nostri, fine. Esatto. Ora, e con questi si va in Champions.
0: Bravo. E poi dopo raccontiamo anche perché sei intervenuto, che abbiamo un'altra grande evento
1: serata
0: da raccontare.
1: Da vivere.
0: E hai visto timidezza nelle due partite che ha fatto la nazionale? Dice, era un amichevole,
10: no,
0: vero?
10: C'è un allenatore, certo. Perché c'è un allenatore che lo sostiene.
0: E che sa che cosa è giusto che Comuzzo faccia e cosa è sbagliato, e non lo devi mettere nelle condizioni di aver quel tipo di sbaglio, no? Cioè, come diceva, non è con la palla tra i piedi, soffre. Allora non gli devi chiedere cose che non sono adatte a lui, e lo devi, e devi lavorare. Questo è l'aspetto, un allenatore che ti aiuta sotto questo punto di vista. È un messaggio, perché quando te in conferenza stampa, caro Fabio Paratici, dici Ndur fa parte del progetto,
1: e
0: va bene?
1: Muzzo,
0: e Ndur, ragazzi, abbiate pazienza, Ndur deve dimostrare tutto, perché ancora a me non mi ha convinto sia un giocatore da prime 5-6 squadre d'Italia, ma lo dice con una forza tale che ora ognuno di noi dice Ndur è titolare l'anno prossimo,
1: certo.
0: E su Comuzzo dice, ma ora vediamo il percorso, allora vuol dire che il primo
10: io Ndur titolare lo voglio vedere
0: anch'io,
10: sul campo,
0: anch'io
10: non
0: lo voglio vedere anch'io,
10: perché tutti mi hanno sempre detto c'ho un grande fisico, facesse il modello, no, per carità, sono felice che faccia il calciatore per la Fiorentina, però non è col fisico, perché Borca, Aquilani, Pizarro facevano ridere Polli se si levava la maglia, però è uno dei centrocampi più indimenticabili, non è una questione fisica, è una questione anche per Ndur mentale. Lui se sta dentro la partita 90 minuti con la determinazione che ogni tanto gli abbiamo visto fare a un livello pazzesco, ogni tanto si addormenta,
0: si sparisce
10: dal campo.
0: Però il messaggio della società su Ndur è stato chiaro, e come dicevi te, se vuoi Comuzzo il messaggio deve essere altrettanto chiaro, deve essere un messaggio diretto alla gente, basta.
10: Ma noi l'abbiamo sempre detto che la società fa almeno il primo 50% di un percorso sportivo. Se la società difende con forza il proprio giocatore, i tifosi lo sostengono, non c'è, fino alle prove,
0: certo,
10: entrare,
0: per carità, poi ragazzi, non è che
10: ognuno è libero di fare quello che vuole, e nessuno si fa trascinare senza una guida, però se la guida è certa le scelte sono importanti. Quello che hai detto te, Luca, su Caiode è una scelta,
0: certo,
10: che non attacco, perché ci hanno preso 18 milioni, se ne poteva prendere 40, sì, ma l'allenatore non ci credeva. Davanti c'era Dodò, che in quel momento aveva 26 anni e a 4 giocava meglio,
0: certo,
10: e hanno fatto una scelta di prendere 18, che ricordatevi sempre, non glielo auguriamo mai perché lui è un ragazzo d'oro, se si fa il crociato ci sta che non valga più nemmeno 18,
0: no, è chiaro,
10: invece sta andando benissimo, intanto ne siamo felici, e ne vale 40, però Fiorentina ha preso 18 due anni fa,
0: sì, e comunque quando
10: diversa
0: decidi, per me
1: poi
0: va bene,
1: capitare,
0: poi
1: però,
0: se le sbagli tutte ti dico va, tu sei buono,
10: certo,
0: ma
10: certo,
0: è quando non decidi che sbagli, ma quando decidi, ragazzi, il Milan ha perso Liberali per 3
1: tiranno
0: milioni.
1: Allora, tanto poi con Andrea ci ritroveremo mercoledì,
0: questo
1: ragazzi Emiliano,
0: è un grandissimo
1: Viviano,
0: evento poi
1: a partire dalle 10, ma mercoledì sera sarà particolarmente impegnato Andrea, ma anche Radio
0: anch'io,
1: Firenze Viola,
0: tutti noi, venite,
1: devo venire anch'io, Andrea,
10: devi venire, sì, che si fa senza idee, ora te lo dico un fiorentino, ma che scherzi, per davvero,
1: che si fa mercoledì sera?
10: Mercoledì si fa la notte bianca viola, con la famiglia, posso chiamarla così,
0: certo,
10: mi hanno un po' abusato,
0: certo,
10: ultimamente, ma noi lo siamo davvero, in cui mi avete accolto, e io tutte le volte mi stropiccio gli occhi, ogni volta che entro in redazione racconto sempre, io sto dentro Radio Firenze Viola e ogni tanto guardo l'app di Firenze Viola, tanto per farmi capire, e con la famiglia Radio Firenze Viola, la notte bianca viola, dentro il centro commerciale, dentro lo spazio pubblico del centro, lo spazio libero del centro commerciale San Donato, facciamo una grande festa, ci sarà il museo Viola che mette le sei maglie con sei vittorie indimenticabili della Fiorentina nelle teche, le raccontiamo, ci sarà il jukebox virtuale dove chiunque verrà ascolterà il racconto dei calciatori più belli attraverso un QR code, ci saranno le gigantografie, idea di Luca Calamai, della curva Fiesole, le più belle, tre delle più belle di tutti i tempi. Purtroppo l'ultima contro la squadra strisciata non la mettiamo perché non vogliamo suscitare
0: polemiche.
10: E poi soprattutto ci sarà un campo da due contro due per i bambini con qualche ex che ci viene a trovare prima del talk, che farà due scambi e darà due dritte ai bambini che verranno a giocare a calcetto in maniera assolutamente ludica e non competitiva, ma ci sarà anche un allenatore delle giovanili, un istruttore, quindi una cosa seria, però fatta solo per gioia e per divertimento. E poi ci sarà il grande evento del palco in diretta con Radio Firenze Viola e TV e la TV sul 92, ci sarà il talk, ci saranno anche, stiamo costruendo anche altre piccole sorprese dell'ultimo momento, poi ce lo dirà Luca.
0: Sì, stiamo lavorando per cercare di fare
10: l'ufficiale alle 19:30, collegamento con Radio Firenze Viola, ex Viola sul palco, opinionisti, tutti gli opinionisti importanti.
0: E soprattutto ci divertiremo.
10: Da morire,
0: venite perché ci divertiremo.
10: Dalle 22 ci sarà anche lo spettacolo scritto io per i 100 anni della Fiorentina, uno spettacolo con la musica dal vivo, le canzoni dal vivo, che sarà spero bello, e la parte finale della Notte Bianca Viola.
0: Ci divertiremo da morire.
10: Per tutti, dove tutti si mescoleranno. Tra palco, cioè non ci sarà differenza tra pubblico e palco, perché noi siamo una comunità, la differenza con le squadre che magari hanno qualche coppetta in più in bacheca è tutta lì, noi siamo una comunità e lo dimostriamo sempre. Lotto dalle 5:30 in poi al centro commerciale San Donato.
0: Ma ci saremo tutti,
1: tanto ne riparliamo.
0: Grazie Andrea. Ve lo riproporremo in tutti questi giorni. Grazie.
10: Ciao.
1: Anche perché appunto allungheremo mercoledì per essere regolarmente in diretta finale col mondiale, proprio un flash di un paio di minuti. Anche perché c'è la grande domanda alla quale deve rispondere Alessandro Di Nardo:
0: come ha giocato Pongracic?
1: Pongracic bene,
11: guarda,
1: o male?
11: Ciao a tutti, guarda, in due minuti forse Pongracic c'è l'ultimo argomento di questo Portogallo-Croazia, però in sintesi ha giocato molto bene, tra l'altro insomma mi chiedo, visto che è stata una partita di un livello, di un'intensità emotiva incredibile, c'è cioè quel famoso meme, no, di Martin Scorsese che dice absolute cinema, Portogallo-Croazia ieri è stato assolutamente uno spettacolo drammatico, anche sportivamente parlando, lui ha dimostrato di saper nuotare insomma in acque in cui non vedo altri calciatori della Fiorentina, sinceramente. Ecco, a quel livello non è stato il migliore in campo, non è stato il peggiore in campo. Gonzalo Ramos gli prende il tempo, ma insomma se rivediamo l'azione non era lui il centrale che si doveva occupare del nuovo attaccante del Milan, quindi...
1: Però è davanti a lui, Ale, cioè, ma
11: secondo me
1: metto in dubbio i 90 minuti positivi, non si può, però sul gol è davanti
11: a lui. Guarda, io ho avuto la fortuna e comincio dando un'idea d'abbraccio fortissimo a chi ci ha fatto le 3:10 di notte come ieri, come me, di vedere tutta la partita. Secondo me Pongracic ne esce come un giocatore che a quel livello ci può stare. Poi in una partita di 95 minuti contro Gonzalo Ramos, contro Leao, contro João Félix che non è nemmeno entrato, contro Bruno Fernandes, contro chi più ne ha più ne metta, i campioni sono così, diceva Alexis Sanchez. Leao mette una gran palla, siamo al minuto 94, Gonzalo Ramos,
1: quindi
11: prende,
1: insomma
11: me,
1: un po' lo assolvi,
11: ma secondo me gioca una grande partita Marin Pongracic. Detto questo, era una partita talmente densa di significato, secondo me la più bella di questo mondiale fino ad ora, che poi è anche difficile scindere l'analisi tecnica e tattica da proprio la condensa dei personaggi che c'erano, perché c'era Luka Modric, che ora lo sappiamo all'ultima partita con la Croazia, Ronaldo che scende in campo con le parole della sorella prima della partita che dicono che sarà la sua ultima esibizione al mondiale, comunque questo sarà la sua ultima, lo suo ultimo periodo col Portogallo. C'è un contesto anche emotivo, lo ripeto di nuovo, molto difficile per il Portogallo. Oggi sono passati 12 mesi esatti, un anno dalla scomparsa di Diogo Jota, e ieri il Portogallo esulta con la maglia numero 21 di Diogo Jota. C'è una partita che viene pareggiata dalla Croazia al minuto 112 e non siamo ai tempi supplementari. Segna Gvardiol, poi c'è una revisione quasi dal laboratorio,
1: molto dubbia,
11: in cui si vede anche grazie a un sensore che è nel pallone il tocco di un attaccante della Croazia, che invalida di fatto poi il gol di Gvardiol. Ci sono tantissime lacrime da parte di tutti, quelle per Diogo Jota, quelle anche di Modric. Kovacic fa una partita che io mi ero dimenticato quanto fosse forte Mateo,
0: sì,
11: Kovacic,
0: ma fa un talento impressionante, ragazzi,
11: incredibile. In questo da segnalare anche che un gol viene cancellato a Kovacic da un intervento di quello che ha ora il miglior portiere di questo mondiale, che è Diogo Costa del Portogallo. Insomma, io ci vedo tante cose belle, più che, sai, spesso siamo abituati a vedere l'errorino di qua, l'errorino di là. Secondo me ieri c'è stato un livello di questo sport alla massima potenza, e in quel livello comunque Pongracic non ha fatto la comparsa, per tornare alla domanda di prima.
1: Bene, li hai convinti, molti messaggi pro Pongracic, peraltro anche per un salvataggio di testa al volo, roba sì, da pazzi, sì. Quindi va bene.
11: Molto, molto meno cinema in Spagna-Austria, sì, la squadra più forte, doppietta di Oyarzabal e gol di Pedro Porro. Mentre, per tornare, insomma, per chiudere anche col mercato, buona prova di Belgali nella sconfitta dell'Algeria contro la Svizzera. Comunque è un giocatore che abbiamo imparato a conoscere in questi anni a Verona, in fase propositiva, secondo me è un ottimo calciatore. Ha avuto la sfortuna di trovarsi contro, ne parlavamo ieri, del giocatore crack di questo mondiale, Manzambi, classe 2006 del Friburgo. Il primo gol, il gol dell'1-0, lo segna Embolo, ma lo segna per il tabellino Embolo, perché se vedete l'azione, Manzambi la prende a centrocampo, ne salta 4, arriva sul fondo, si allunga, la mette in mezzo e sulla linea segna Embolo. Quello è uno di quei gol per cui devi pagare probabilmente una vacanza fuori,
0: sì, sì,
11: al primo giocatore. E poi segna l'ex Bologna Dan Ndoye, che è anche lui possibile oggetto del mercato per la Svizzera. Insomma, tutto tranquillo. Stasera so che Tommaso sarai
1: stasera a mezzanotte
11: perché sì, c'è il BS, Leo Messi contro Capoverde.
0: No, io faccio il tifo per Capoverde,
1: ma certo, favola Capoverde
11: anche qui,
1: ulteriormente nella storia, certo, dai, noi poi Capoverde, poi c'è qui le maglie viola Capoverde,
0: noi del Capoverde non mogliamo,
1: sì sì sì, vorrete Miane vinca due di fila, sai, che pelo ci fa.
11: E Australia-Egitto alle 20, l'hanno messo, non so perché hanno messo Australia-Egitto alle 20, ora forse non giocherà nemmeno Salah perché non è al meglio, quindi non vedo troppi motivi di interesse per vedere Australia-Egitto, tanti per vedere Argentina-Capoverde. Chi vince tra Argentina e Capoverde sfida Colombia-Ghana, che è l'ultimo sedicesimo stanotte alle 3:30.
0: Quindi c'è un'autostrada per Capoverde, perché sì, se passa il Capoverde poi il Ghana può essere.
1: Guardavo la classifica FIFA, Argentina prima, Capoverde 67esima.
0: Cattivi.
11: Però l'hai visto in Inghilterra-Congo.
1: Sì, sì, assolutamente.
11: A proposito, guarda, di Inghilterra-Congo, chiudo dicendo che Tuchel, in vista di Messico, Inghilterra, ha chiesto un editto regale per chiedere, insomma, ai genitori di giustificare i figli per vedere la partita che si giocherà nella notte europea, mentre a orario di cena in Messico. Quindi mi sono stupito del fatto che, insomma, a inizio luglio
1: è lì, continuano,
0: vanno a scuola,
1: hanno tutt'altri tempi. Grazie, Ale, a stasera.
0: Scusaci se oggi ti abbiamo rubato qualche minuto.
11: A voi.
1: Allora, tanto lo ritrovate peraltro dalle 18:30 con questa diretta speciale, che poi ci permetterà anche di raccontarvi l'evento solo per la maglia dal Teatro Niccolini. Dobbiamo correre, ringraziando e salutando ascoltando gli amici di Lady Radio, dove torna musica e informazione fiorentina a partire dalle 18. Palla al centro su Lady Radio tornerà lunedì dalle 14, ma noi ovviamente nel weekend avremo le nostre dirette. Poi ora qui andiamo avanti, Punto Mercato, Nick e Nick, dalle 17 Giacomo Galassi in versione giornalista, prima che il nipote di Bomber Galassi sia premiato questa sera. Quindi
0: ma Nick e Nick non lo perdete, perché no, veramente è spettacolo tutto.
1: Giorno caldo per Torsved, vediamo che emerge.
0: Ciao,
1: ciao Luca.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
12: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
14: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati per un'altra puntata di Viola Amore Mio, dedicata ovviamente al mercato Torsved, obiettivo sempre più caldo per la Fiorentina, un giocatore col quale è già stato raggiunto l'accordo per il suo trasferimento alla Fiorentina. Naturalmente va trovata un'intesa con il Sassuolo, ma la Fiorentina sta lavorando in queste ore per trovare il punto d'incontro con il Sassuolo per arrivare alla definizione di questo affare. E poi si parla molto anche del possibile trasferimento di Piccoli in prestito alla Lazio. Vedremo se effettivamente ci saranno le condizioni per poter arrivare alla definizione di questo accordo. La Lazio vorrebbe avere un prestito secco, vedremo se effettivamente la Fiorentina potrà aprire a questo tipo di soluzione. Nel frattempo la Fiorentina cerca anche i propri esterni, perché in questo momento ne deve trovare almeno 4 e non c'è neanche uno. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, come sempre per intervenire in diretta 055 77 111 171. Saluto Tommaso Borghini, ben ritrovato.
15: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
14: È giornata importante quella di oggi per il mercato, vedremo se effettivamente ci potrà essere una svolta sia per qualche giocatore in entrata che in uscita. Intanto andiamo subito con la classica citazione.
15: Guarda, oggi sfrutto diciamo una citazione autoreferenziale. Oggi è San Tommaso, questo è l'onomastico mio, quindi, ma questo è un dettaglio.
14: No, però, invece va sottolineato.
15: L'ho sfruttata,
14: auguri.
15: Ti ringrazio, l'ho sfruttata perché la frase emblematica emblematica di San Tommaso, sicuramente te la ricorderai, no? Se non vedo non credo. Sì. Ecco, io credo che in questo momento, per quanto riguarda la tifoseria viola, ci siano due partiti sostanzialmente. Sì. Quello appunto di San Tommaso, che è, diciamo, un po' diffidente, visti i tanti anni, diciamo, passati in amarezza da parte della Fiorentina, soprattutto con questa proprietà in questi anni, l'ultima stagione non ne parliamo, e quindi c'è grande diffidenza, no? Nei confronti di quello anche che potrà fare adesso la società con questa nuova, diciamo, ristrutturazione iniziata da Paratici. E invece poi c'è il partito di coloro che si fidano, che sì, hanno deciso di fidarsi, di aggrapparsi, sì, diciamo, sì, a questa sorta di ultima speranza che è appunto Paratici, per fare finalmente un nuovo calcio, un nuovo tipo di calcio, o meglio, di fare finalmente calcio, si potrebbe dire, no? In questa società, perché è arrivato un uomo, insomma, di grande esperienza per la prima volta, davvero di grande esperienza calcistica. E quindi questi due partiti, te a quale partito ti senti di iscriverti? A quale partito apparterresti se ci fosse questa ipotetica
14: divisione?
15: Io
14: do fiducia a Paratici, però ecco, vorrei vedere un'accelerazione adesso. Vorrei vedere, insomma, che al momento del ritiro ci possa essere anche un altro paio di giocatori a disposizione.
15: Quindi mi inventi il partito di centro e tu all'italiana alla fine mi inventi. Io avevo detto ci sono il bipolarismo, San Tommaso e non vedo non credo, e quelli invece che si fidano, non dico ciecamente, ma insomma si affidano,
14: mi fido ma con un po' di riserva, ecco.
15: E ti fidi con riserva, quindi insomma il partito di centro, quindi esiste anche un partito di centro. Non so i nostri ascoltatori se hanno le loro preferenze, a che partito appartenete voi, quelli che si fidano, quelli che invece vogliamo vedere, toccare con mano, come diceva San Tommaso, se non vedo non credo, oppure quello di Lorenzo appena fondato, che è il partito di centro, cioè mi fido però voglio vedere un'accelerazione,
14: insomma, anche
15: rapida,
14: per aiutare Grosso, che deve compiere un lavoro semplice,
15: ma ora
14: deve partire bene, quindi insomma ha bisogno di lavorare al più presto possibile con un gruppo sul quale poi potrà contare durante la stagione. Quindi,
15: certo, ecco. Certo, ma io stavo, chiaramente era una battuta la mia, è ovvio che in questo momento, a parte Vieri che è arrivato, cioè c'è tutto da fare, tutto da costruire, tra una settimana circa c'è il raduno,
14: certo.
15: E siamo anche invece che a chilometri zero, a esterni zero, no? Mi pare in questo momento
14: zero,
15: la Fiorentina,
14: zero.
15: Pertanto, per dirne una, e siccome Grosso sugli esterni ci conta molto, bisognerà insomma darsi un'accelerata, questo è fuori di dubbio.
14: Mi sembra che sia fondamentale questa accelerazione sul mercato che dovrà arrivare, all'inizio magari della prossima settimana, mi aspetto che almeno
15: qualcuno,
14: un esterno possa arrivare,
15: perché altrimenti fai, no, inizi a lavorare, poi si parte, si va in Austria, si va insomma a fare la tournée in Inghilterra, poi si gioca forse questa partita con il Real Madrid eccetera, però bisognerà che insomma per fare delle prove, diciamo, per iniziare a costruire la nuova Fiorentina, qualche giocatore funzionale, come si diceva una volta, ci dovrà essere, perché per il momento non ci sono.
14: Quindi è una Fiorentina che, come dicevo in precedenza, sta lavorando molto anche per arrivare all'accordo con il Sassuolo per Torsved. Non so se sarà così semplice e immediato,
15: Ho paura
14: con il Sassuolo, conoscendo il Sassuolo.
15: Esatto, ho paura conoscendo la bottega cosiddetta cara, ma anche, diciamo, difficoltosa, no? Per quanto riguarda le trattative, al di là dell'addio di Carnevali, ma comunque credo che non cambieranno il loro modo di fare, di operare mercato, anche perché è una società che comunque è ricca, cioè sta bene il Sassuolo, non è che abbia questo bisogno, no, di vendere, e quindi nonostante il contratto vada in scadenza l'anno prossimo di Tosvert, credo sia l'unica appiglio a cui la Fiorentina cercherà di aggrapparsi per avere degli sconti, però immagino una trattativa piuttosto lunga. E poi la domanda che mi pongo è questa, cioè, ma Tosvert ci fa crescere come giocatori? Cioè fa crescere la rosa, il livello della rosa, il livello del centrocampo della Fiorentina?
14: Questa è una domanda molto molto complicata, nel senso che insomma è un giocatore che nel Sassuolo magari ha anche fatto la differenza in certi
15: qualche
14: casi,
15: gol, sì, anche
14: a Firenze,
15: però,
14: alla Fiorentina può fare la differenza, può alzare così
15: il livello,
14: tanto il livello,
15: cioè rispetto, è vero, il centrocampo non è che sia di fenomeni quello della Fiorentina, però abbiamo detto che a livello numerico, diciamo, è abbastanza guarnito, però ci serve qualità. Ecco, lui è uno che ce la fa alzare la qualità, oppure è proprio il fedelissimo.
14: Io ho parlato anche proprio questa mattina con alcuni addetti ai lavori che lo conoscono molto bene, mi hanno detto è forte, molto forte, garantisco io, mi hanno detto allora, addetti ai lavori, però poi sai, bisogna vederlo alla prova dei fatti a Firenze, anche esatto. In questo caso finché non vedo non credo.
15: Ecco appunto, no, anche perché insomma giocatori simili, diciamo a livello anche no, di struttura eccetera, ce li abbiamo anche, però io a centrocampo, al di là della presenza di Fagioli che comunque mi pare in dubbio a questo punto, visto insomma le voci che circolano su un presunto
14: continuano a circolare della anche Premier. Oggi quotidiano ad esempio La Repubblica faceva riferimento a queste sirene che potrebbero esserci, sirene di mercato per Fagioli,
15: è lì bisogna, è difficile resistere a quelle sirene lì, perché insomma abbiamo visto le cifre che girano in Premier sono incredibili, cioè, Tonali 110 milioni, insomma forse anche qualcosa di più,
14: sì, sì,
15: e quindi appunto se arriva una società e ti offre 40 milioni che fai e che succede, gli offri magari al ragazzo stipendio,
14: la Fiorentina lo fa
15: partire. Vendi, però devi c'è un deficit di qualità nel centrocampo della Fiorentina che Fagioli in parte riesce a colmare. Se perdi anche lui, non credo che uno come Tosvelt, con tutto il rispetto, possa alzare questo deficit di qualità. Magari ti dà struttura, ti dà la famosa fisicità, no?
14: Sì.
15: Che, però ce l'abbiamo già, no? La fisicità.
14: Sì, sì, assolutamente.
15: No, nel senso,
14: ce l'abbiamo già,
15: a parte.
14: Andiamo a salutare anche Filippo Grassia in collegamento con noi. Ciao Filippo, ben ritrovato.
16: Sì, buongiorno a voi.
14: Buongiorno. Stavamo parlando del centrocampo, Filippo, perché la Fiorentina sta cercando di chiudere l'operazione Torsved con il Sassuolo, però c'è un punto interrogativo su Fagioli che potrebbe entrare nel mirino di qualche club inglese, in particolare Newcastle, dopo la partenza dei Tonali destinazione Tottenham. È chiaro che ha un importante budget a disposizione il club inglese e potrebbe anche rivolgere le sue attenzioni per Fagioli. Cosa ne pensi? Hai una sensazione negativa su Fagioli?
16: Penso che come dicevate voi poco fa in diretta, che non si tratta di una operazione secondo me corretta, a meno che non arrivi un giocatore del suo, quantomeno del suo livello, perché Torsved io lo vedo più come interno che non come playmaker. Credo che Fagioli abbia trovato un suo importante equilibrio interiore dopo le vicende che l'hanno colpito e anche tormentato, e ha dimostrato di essere sicuramente in crescita, di aver acquisito anche una buona personalità per prendere in mano appunto il centrocampo della squadra. E Torsved sì, si viene un po' ad aggiungere a Ndori, a Mandragora e così via, però non lo vedo come il centrale che può fare la differenza lì in mezzo.
14: Sì, insomma, un giocatore magari interessante, un giocatore che al Sassuolo ha anche fatto buone cose, però poi bisogna vederlo alla Fiorentina, ecco, in questo salto che farà dal Sassuolo alla Fiorentina, quanto potrà anche reggere certe pressioni.
15: E poi aggiungo che ci sono anche Fabian e Brescianini,
14: certo.
15: Che sono comunque stati riscattati obbligatoriamente proprio su questo mercato estivo.
14: C'è anche,
15: no?
14: Chi si chiede, ma Fabian potrebbe entrare magari nella trattativa con il Sassuolo per cercare di abbassare
16: appunto. Io credo di sì, ricordando anche quello che lui aveva fatto a Bologna. Brescianini potrebbe restare, però già all'epoca dell'acquisto dei due, perché di acquisto si è trattato, come hai detto tu Lorenzo giustamente, mi è sembrato però che uno dei due fosse di troppo, che sarebbe stato necessario invece cercare di acquistare un mediano alla Ederson che conquisti il pallone, che sia forte in fase di pressing eccetera eccetera. Sotto questo aspetto Torsved è sicuramente da garanzie, però ragazzi, se vogliamo riportare la Fiorentina tra le prime 6-7 squadre del campionato, a mio parere ci vogliono degli altri identikit.
14: Ecco, e che interpretazione dà invece all'acquisto di Vieri, pagato dalla Fiorentina 15 milioni di euro più 2 di bonus, questo classe 2005 che arriva dal Gremio, è il primo colpo della Fiorentina, si è preso anche qualche rischio Paratici con un'operazione del genere, visto che si tratta di un giocatore che ancora non ha mai giocato nel nostro campionato e dovrà adattarsi, dovrà ambientarsi?
16: Sì, perché non dimentichiamo che anche i grandi stranieri del passato, e ci metto dentro anche Platini, non è che pronti via si sono affermati, hanno dovuto ambientarsi in un paese diverso, eccetera eccetera. Immagina questo ragazzo di 21 anni quest'anno che si trova a cambiare continente e a giocare in una squadra delusa da quanto era successo l'anno scorso, e quindi diciamo in un ambiente completamente diverso. Se tu mi chiedi un giudizio su questo giocatore, io mi posso rifare a quanto mi è stato detto da un collega brasiliano, che si tratta di un buon giocatore che ha delle doti tecniche non indifferenti, ma insomma che rappresenta diciamo così una scommessa fatta dalla Fiorentina sul ragazzo, che però deve dimostrare poi di mettere in pratica il talento di cui viene ascritto, ecco.
14: E la difesa secondo te potrebbe andare bene così, tenendo anche Comuzzo? Parlo dei centrali, naturalmente non degli esterni.
16: Allora, di tutti quanti otterrei Comuzzo, innanzitutto perché se non era un 2005, sì. Secondo perché ha dimostrato con Baldini nelle apparizioni azzurre di aver ritrovato l'antica sicurezza e anche di aver dimostrato in più circostanze di avere, come posso dire, il piede buono per poter servire i compagni di squadra e quindi uscire dalla difesa. Cioè mi è parso un altro Comuzzo rispetto a quelli in cerca.

0: sia già pronto a prendere in mano le redini della retroguardia. Poi ci vorrebbe un uomo di un certo peso, tanto viene lì.
1: Aspetta, abbiamo qualche problema, vediamo se poi evidentemente essendo in macchina in una zona in cui è un po' più difficoltoso prendere il segnale, adesso naturalmente cercheremo di ristabilire un buon collegamento. Per quanto riguarda Comuzzo ci siamo espressi
2: sì,
1: più
2: certo,
1: volte, no?
2: Ma poi è interessante anche un altro capire cosa farà un altro giocatore che è uscito proprio ora dal mondiale, l'unico che avevamo, cioè Pongracic, che stanotte sì, se sì, l'è vista con Ronaldo. Per la verità, sì, è vero, forse sul gol ha commesso un'incertezza anche lui, un po' tutta la retroguardia della Croazia sul gol, uno dei due gol incassati, l'altro è arrivato sul rigore da Ronaldo, sì, però per il resto insomma l'ha praticamente annullato, anche se devo dire che annullare il Ronaldo di oggi, no, insomma, non è così un'impresa così impossibile. Quindi però sarei curioso di sentire, visto che
1: ci siamo
2: nuovo in collegamento, cosa ne pensa Filippo di Pongracic, no? Visto parlavamo della difesa, uscito adesso dai mondiali, l'unico rappresentante che avevamo, che cosa ne sarà secondo te di questo centrale? Potrà giocare lui con Vieri oppure sarà ceduto?
0: Ma io credo che sia più semplice la via della cessione. Parlavamo della difesa, mi dispiace che il collegamento non sia stato ottimale per il fatto che in questo momento mi trovo in auto. Dicevo, Comuzzo a mio parere deve assolutamente rimanere a Firenze, anche perché alla fine della stagione potrebbe ritornare anche ai livelli, voglio dire, di valore di quando il Napoli l'aveva chiesto ed era pronto a sborsare 25 milioni più 3 di bonus. Detto questo, secondo me Paratici lì deve cercare un elemento di esperienza che, come accennavo pochi istanti fa, comandi la difesa. Io busserei un attimino alla porta dell'Inter per sapere, ad esempio, che fine, diciamo, se Acerbi potrebbe essere l'uomo buono.
1: Certo, ha 39 anni, però potrebbe ancora assicurare magari una stagione, dici?
0: Sì, soprattutto con lui sicuramente Comuzzo potrebbe migliorare, e poi lui è sicuramente un uomo che sa dirigere la situazione. Certo, gli anni sono quelli che sono, però abbiamo visto quanti quarantenni si stanno mettendo in luce nel calcio, e non solo nel calcio, al pensiero di Hamilton, che in questo momento è secondo nella graduatoria di Formula 1 dietro al nostro Kimi Antonelli.
1: Senti, un'ultima considerazione, Filippo, sugli esterni che ancora non ci sono. Sei sorpreso del fatto che la Fiorentina, che deve acquistare almeno 4 esterni, non ne abbia neanche uno al momento?
0: Ma sai, il discorso è antico, ne abbiamo già parlato ai tuoi microfoni, e io mi rifaccio sempre ad una vecchia teoria di Ancelotti, e cioè che se tu parli di un tridente, eccetera, tutti e tre debbono andare in gol, cioè il peggiore dei tre 8-10 gol li debba fare. Chiaramente oggi il calcio, come si è visto in quest'ultima parte della stagione, come si è visto anche nel primo spicchio del mondiale, si fonda molto su gente che sa capovolgere il gioco, che sa superare l'uomo, sa creare superiorità numerica, però poi sa anche segnare, ecco, altrimenti ci troviamo sempre con l'identikit di Sottil, che ha una media di realizzazione di un gol ogni 12-13 partite. Quindi voglio dire, sì, benissimo, cerchiamo gli esterni, ma cerchiamone due che poi insieme almeno regalino alla Fiorentina una ventina di gol, più almeno i 15 che io mi aspetto da Ken nel momento in cui venisse confermato, o meglio che lui avesse voglia di rimanere a Firenze, perché la Fiorentina quest'anno, diciamolo pure, ha giocato senza centravanti, perché Ken all'inizio non era assolutamente in forma, a cominciare dal gol sbagliato a Cagliari, quello del 2-0, e poi ha avuto tutta una serie di infortuni, alcuni dei quali non dico inspiegabili, ma di cui non si è capito per quale motivo lui sia stato fuori per tantissimo tempo. Piccoli dovrebbe andare alla Lazio, sì. Mi auguro che su Piccoli la Fiorentina non perda troppi soldi, perché nell'anno passato spendere 25 più 2 per Piccoli è stata, a mio parere, davvero un'esagerazione.
1: L'ultimissimo,
2: sì,
1: Tommaso Borghini.
2: Proprio su Piccoli si parla

0: per la Lazio, però si parla, la Lazio lo vorrebbe in prestito secco. Ecco, secondo te, Filippo, è una soluzione che a cui la Fiorentina potrebbe, converrebbe alla Fiorentina, oppure è una soluzione che non conviene, perché prestito secco poi, insomma, ti ritorna il giocatore, vedremo se è valorizzato.
1: No, nessun prestito secco. La Lazio lo può prendere quest'anno, ma con obbligo di riscatto. E allora
2: l'obbligo, però, insomma, la Lazio non credo se lo possa prendere, al massimo si può prendere un diritto di riscatto.
1: Equivale a un mezzo prestito. Certo. Allora credo che Piccoli, qualche stimatore, soprattutto in Premier League, ce l'abbia.
2: Speriamo, perché insomma difficilmente l'avventura di Piccoli può ricominciare, cioè Grosso potrebbe anche toccare le corde giuste, magari provare a rilanciarlo, però insomma in partenza Piccoli sembra essere abbastanza in difficoltà a Firenze per la stagione che ha fatto, per la delusione che c'è stata, ecco, nei suoi confronti, magari andare a rilanciarsi.
1: Poi Grosso deve un po' capire che cosa può dare il settore giovanile della Fiorentina, che mi pare possa regalare qualcosa alla prima squadra, e non si devono avere assolutamente, come posso dire, incertezze nel lanciare giovani di 17, 18, 19 anni. Si parla tanto di attaccanti, ma questo Braschi io lo proverei, perché poi è vero, il tridente, tutto quello che vuoi, ma si può giocare anche con due attaccanti, è un esterno, non c'è bisogno di ricalcare la formula.
2: Non è che per forza bisogna giocare al 4-3-3.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, Filippo, grazie mille, buon lavoro, alla prossima.
1: Però sai che cosa? Sì, da un lato positivo e dall'altro negativo.
2: Sì.
1: Che non si, se tu guardi i media, si parla pochissimo del mercato della Fiorentina.
2: Sì.
1: E questo può essere anche però un fattore positivo nel momento, perché può permettere a Paratici di lavorare al meglio. E poi lasciatemi dire una cosa, ho avuto piacere nel corso di questo gemellaggio tra il Palaton Club di Firenze, presieduto da Manciante, e quello di Milano, di cui sono il presidente, di visitare dopo gli Uffizi i corridoi vasariani, di mangiare nella magnifica sede della Canottieri Firenze, sotto, certo, il Ponte Vecchio, di visitare il Viola Park. Il Viola Park ci porta a essere sul podio in Europa, che è un complesso assolutamente magnifico, e io non capisco come la città non abbia capito l'importanza di un impianto sportivo che è all'avanguardia in Europa, nel mondo. Nel suo è un piccolo gioiello. Ecco, mi auguro che a questa realtà possa corrispondere anche una squadra all'altezza del suo impianto.
2: Ora bisogna fare calcio, come si suol dire, e comunque Paratici è arrivato a questo.
1: Però lì dentro si può fare veramente grande calcio, perché neanche l'Inter, il Milan e la Juventus hanno strutture di questo tipo. È davvero un grandissimo regalo che Comiso ha lasciato alla città di Firenze, di Bagnaripoli, e mi auguro che gli amici di Firenze e dintorni capiscano l'importanza dopo le critiche malevole che ci sono state negli anni passati.
2: Grazie ancora, Filippo, a presto.
1: A voi, arrivederci.
2: Grazie, ciao. Grazie a Filippo Grassia. A proposito di esterni, c'è Stefano che ci scrive, ecco gli esterni che cerca Grassia. Davitashvili, 14 reti e 5 assist nel Saint-Étienne. Simsir, 9 reti e 15 assist nel Midtjylland. Bakayoko e Trenskov, 12 reti e 5 assist dell'Erenven. Bisogna trovare, diceva Filippo, questi
0: esterni che fanno gol,
2: sappiano segnare, che vadano magari anche in doppia cifra.
0: Sì, quello sarebbe l'ideale.
2: Forse un po' troppo ambizioso?
0: Ma non lo so, dipende, sai, se riesci ad avere quattro esterni e ti fanno 7-8 gol l'uno, arrivi alla tripla cifra, no? Però se invece hai un esterno solo che segna molto e gli altri che invece fanno fatica, insomma, i giocatori bisogna saperli scegliere, però, e noi abbiamo, proprio mi riallaccio alla citazione che avevo fatto all'inizio, un dirigente potrebbe avere la capacità, dovrebbe avere la capacità di scegliere i giocatori giusti, anche andando a non spendere eccessivamente. Mi direte, ma che ci importa a noi di spendere o non spendere? Abbiamo visto che qualche situazione diciamo cambiare nella società c'è stata anche la multa della UEFA.
2: Comunque
0: eccetera.
2: Ci sono stati anche già diversi cambi,
0: ma noi pensiamo che
2: pensiamo
0: che con tutti i soldi sono stati spesi l'anno scorso, che sono più di 90 milioni, al di là delle entrate, io mi riferisco a ciò che è uscito, e che cosa è rimasto di quei 90? Cioè non è rimasto nulla.
2: Niente.
0: Non c'è rimasto nulla. Cioè abbiamo difficoltà a piazzare un giocatore pagato 27 milioni, che in teoria, se tu compri un giocatore a quella cifra, deve essere un giocatore che comunque, anche se va male da te, tu lo puoi piazzare magari perdendoci 2, 3, 4 milioni. Adesso forse un prestito secco, nessuno che è disposto a investire nemmeno 10 milioni su un giocatore che l'abbiamo pagato 27. Io dico, allora qualcosa che non va, cioè, non per attaccare sempre, però è chiaro, è stato dilapidato un patrimonio economico. Sì. E quindi lo stesso Fazzini, 10 milioni, adesso forse va in prestito al Parma, non si sa nemmeno se lo vogliano. Quindi qualcosa che non ha funzionato, cioè, questo non vuol dire Fazzini, io spero che Fazzini si rilanci, si riscatti e che a Firenze ci possa far vedere, perché io a Empoli l'avevo visto, era un buon giocatore.
2: Cioè, però si torna al solito discorso, al di là degli infortuni che ha avuto, si torna al solito discorso della differenza delle piazze.
0: Sì, però ci sono dei giocatori.
2: Ma ne parlavamo anche a Rimini con Carli, il DS del Benevento.
0: Lui se ne intende.
2: Se ne intende, soprattutto l'ha conosciuto Fazzini, ecco, perché nel settore giornalier dell'Empoli l'ha visto crescere. E lui faceva proprio questo discorso. Ora tocca a Fazzini tirar fuori la personalità per imporsi anche in una piazza molto più importante, molto più che diventa molto più
0: impegnativa,
2: pressione.
0: Diciamo, però lui, Carli, lo sa bene, da Empoli sono usciti anche dei giocatori e poi si sono imposti hanno fatto una grande carriera, sono arrivati in nazionale.
2: Infatti,
0: hanno giocato
2: tocca al giocatore, tocca
0: nella
2: Fazzini,
0: Juve hanno giocato,
2: tocca a Fazzini ora,
0: ecco, quindi non è che automaticamente se io prendo un ragazzo dell'Empoli significa che poi questo ragazzo, no, perché il discorso che si sente fare, no, che probabilmente è anche giusto in parte, se io compro giocatori da squadre che ci stanno sotto, probabilmente insomma sbaglio, perché dovrei comprare giocatori da squadre più del nostro livello, se non addirittura superiori, perché altrimenti non cresco. Questo secondo me non è automatico, perché se li compro giovani ho la possibilità che abbiano delle potenzialità di sviluppo notevoli. E poi l'Empoli è l'esempio, no? Quanti giocatori ha sfornato che poi hanno fatto grandi carriere, certo, e sono stati anche pagati salato, e la società è riuscita quindi a fare un calcio diciamo quasi di autofinanziamento, sì. E questo però sembra che la Fiorentina, quando va a prendere i giocatori, prenda sempre quelli sbagliati, cioè quelli che comunque sentono questo benedetto peso della maglia. Li prendiamo tutti noi questi giocatori, perché in altre situazioni vedi il giocatore preso dall'Empoli che invece fa bene.
2: Sì, no? Però per esempio citami dei casi.
0: Ma in passato ti posso citare, ora perché è rimasto sempre all'Udinese, mi viene in mente Di Natale, per esempio. Mi viene in mente Marchisio, che è vero che era a scuola Juventus, sì, però aveva fatto una grande carriera.
2: No, Marchisio è diverso,
0: sì,
2: secondo me è diverso.
0: Ma insomma,
2: non è un caso proprio super calzante.
0: Ci sono stati, io
2: guarda,
0: ti cito questi
2: eravamo domenica a Gropina, no? Per la festa di Gropina abbiamo fatto la trasmissione da lì, e c'era anche Malumpa Sincatu, e lui diceva che per quanto riguarda la Fiorentina è una piazza particolare, non è che lo scopriamo oggi,
0: no,
2: perché non è chiaramente a livello dell'Inter, però non la puoi neanche paragonare a livello dell'Udinese, del Torino.
0: Bellissimo.
2: È quella piazza che aspira sempre in alto, pur non essendo a livello dell'Inter o del Napoli.
0: È una piazza che ha le
2: e
0: pressioni,
2: quindi non è che gli puoi proporre tutti i giocatori, cioè ci sono soltanto determinati giocatori che possono vestire questa maglia, e quindi sai, Fazzini magari va a giocare nell'Udinese, ha un altro rendimento.
0: È verissimo. Praticamente Firenze è una piazza che ha le pressioni che ti può dare una piazza come Milano,
2: certo.
0: O come, che so, Torino, Roma, però
2: pur non essendo a quei livelli
0: adesso,
2: da un punto di vista tecnico.
0: Non storicamente, ma adesso purtroppo, ahi noi, negli ultimi anni non è a quei livelli lì dal punto di vista tecnico. Però questo non toglie che andando ad acquistare dei giocatori anche da società diciamo più basse di te, tu non possa trovare anche il giocatore
2: quello, certo,
0: che
2: quello,
0: ha la capacità di
2: senza esagerare, senza esagerare, perché poi rimani scottato, vedi quello che è successo l'anno scorso alla Fiorentina, che ne ha presi troppi la squadra inferiore.
0: Sì, è vero anche questo, ne ha presi troppi, però abbiamo preso anche, per dire, giocatori che, da cui, che ti aspettavi potessero dare una grande mano, anche se erano piuttosto in là con gli anni, per esempio Dzeko, che non toccava pallone.
2: Sì.
0: No, è vero che è andato in Serie B tedesca, appena andato via dalla Fiorentina e poi andato a Mondiale, ha cominciato a risegnare. Lui le pressioni le saprà sostenere, al di là che era troppo vecchio, però sembrava un giocatore ormai finito completamente, probabilmente sarà finita la sua carriera, perché si è, ora forse ho fatto l'esempio sbagliato, però qualsiasi giocatore sia stato preso l'anno scorso è risultato un qualcosa
2: è di naufragato.
0: Qualcosina quindi di sbagliato è stato fatto, sia a livello di scelte, ma probabilmente anche a livello, non so, di preparazione, a livello ambientale, a livello. Li ha completamente disintegrati i giocatori che sono arrivati.
2: C'è dubbio. Intanto c'è Yuri che ci scrive: non è che siamo noi che ultimamente gli facciamo sentire troppo questo peso, un po' troppo buboni ed esigenti? Sempre stato così.
0: La piazza di Firenze. Dai tempi di Lidl lo diceva, no? Lo diceva il Barone, che insomma arrivò a Firenze da allenatore, era all'inizio della sua carriera di allenatore, e poi se l'è sempre ricordata questa cosa, perché tutte le volte che parlava di Firenze diceva: a Firenze hanno un po' questa mentalità che se vinci due dovevi vincere tre. E quindi
2: anche se vinci quattro devi vincere 5-0.
0: È la caratteristica della piazza di Firenze, che dà grandissime soddisfazioni, immagino, a chi viene osannato, a chi se entri nel mirino e non riesci ad esprimerti diventa difficile. E ci sono stati anche dei signor giocatori che insomma hanno accusato, no, il peso di Firenze, della Fiorentina e del tifo viola.
2: C'è Marco che, a proposito dei giocatori che sono cresciuti nell'Empoli, poi hanno trovato grande fama,
0: esplosione altrove,
2: cita il caso di Montella, Birindelli e Galante. Birindelli ha fatto in effetti un salto enorme,
0: vedi mi viene in sostegno, ti ringrazio,
2: certo, ma è chiaro che ci sono dei casi che
0: Montella,
2: in effetti,
0: ragazzi,
2: ci dicono che certi giocatori hanno saputo reggere ampiamente il peso. Birindelli
0: un signore,
2: tra l'altro ricordo che ci fu una battaglia tra la Juventus e la Fiorentina in quel caso,
0: sì, che avevamo preso noi, mi ricordo,
2: ci fu anche una lite abbastanza forte tra Cinquini, DS Viola dell'epoca, e il DS dell'Empoli di quel periodo, che mi ricordo, se non sbaglio, fosse Castellani, Italo Castellani. Mi ricordo una
0: poi
2: bella lite.
0: Qualche straniero ce lo vogliamo mettere? Zielinski, per esempio, è stato preso dall'Empoli e poi dopo ha fatto un'ottima carriera nel Napoli.
2: Però lo straniero magari si presta a delle riflessioni diverse rispetto
0: Paredes a... stesso, se non mi sbaglio.
2: Sì, certo.
0: No, nel senso, è vero, però te acquisti un giocatore straniero dall'Empoli, dici: no, non va bene perché lo prendo dall'Empoli, lo devo prendere per forza dalla Roma, per dire, o dalla Lazio. In realtà, se prendevamo Zielinski a suo tempo, l'altro, Hamsik.
2: Dal
0: Brescia, però non era l'Empoli, era il Brescia.
2: Sì, l'ho preso Hamsik, giovanissimo, l'ho preso a 16 anni.
0: Hamsik fu preso dal Brescia, dici: Madonna,
2: da Gianluca Nani. Sì.
0: Prendo un giocatore dal Brescia, cosa vuoi che mi renda? Sì. In realtà, Hamsik e t'ha reso.
2: Sì, però quella può essere un'operazione futuribile, e quindi la fai perché speri che
0: questo giocatore... infatti, meglio giovani, chiaro, se chiaro. Prendi un trentenne dall'Empoli, con tutto il rispetto, è chiaro che più di tanta carriera ormai non me la può fare, però se mi prendi un ventenne dall'Empoli, sia straniero sia italiano, non è detto che sia...
2: Certo. Guarda, c'è Marco che ci ricorda anche i nomi di Almiron e Cribari. Almiron, insomma, alla Fiorentina, quando arrivò alla Fiorentina, fu un flop. Cribari ha fatto la sua buona carriera
0: andando
2: anche alla Lazio, sì. Però abbiamo anche Nicola da Prato in collegamento con noi, ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
3: Ciao carissimi.
2: Ciao.
3: Allora,
2: ciao.
3: Io vorrei parlare un attimo con voi di Pongracic, se me lo consentite.
2: Certo.
3: Se avete visto la partita con il Portogallo, il gol che ha fatto il Portogallo al 94esimo, penso anche con l'attaccante che ha comprato il Milan, se non sbaglio,
2: Gonzalo Ramos.
3: Sì. È colpa di Pongracic. Ora, noi durante tutto l'anno abbiamo sofferto per i colpi di testa, cross fatti nella nostra area, dove i nostri centrali, in modo particolare Pongracic, che ha grosse responsabilità su questo gol, o ha sempre, come dire, sottovalutato il tiro, oppure si è fatto passare e l'attaccante della squadra avversa ci ha fatto gol. Ora, noi parliamo tanto delle ali, però anche in difesa. Io sono un forte sostenitore di Comuzzo e spero che venga riconfermato. Ma su Pongracic ho dei grossi dubbi. Ora, l'altro giorno ho sentito quella bellissima intervista con Corvino che parlava dei marinai, sì, della tempesta, no? Di, sì, mare agitato. E quando tu gli hai fatto la domanda su Pongracic, lui ha detto: no, è un bravo ragazzo, molto serio. Però obiettivamente gli atteggiamenti che ha avuto in campo, spesso, io mi ricordo un paio di occasioni dove rimproverava fortemente i suoi colleghi, ma non era certo poi lui da meno negli errori che commetteva. A me questa impressione del bravo ragazzo, comunque di uno che era capace di fare il regista della difesa, non me l'ha mai dato. Io francamente su Pongracic ho dei grossi dubbi.
2: Insomma, saresti per la cessione, saresti per la cessione se
3: assolutamente
2: si trova,
3: sì,
2: l'acquirente
3: anche
2: giusto.
3: Perché poi ora dopo il mondiale lui c'ha un po' di mercato,
2: sì,
3: se
2: sì,
3: ci fa un altro campionato come quello dell'anno scorso. Prima parlavate dei soldi buttati via, ecco, 15 milioni spesi per lui non le recupererai mai se lo tieni un altro anno e lo fai giocare, e questo ci rigioca come l'anno scorso,
2: certo,
3: e
2: sì,
3: come
2: sì,
3: sta facendo anche ora. Quindi io vorrei un parere vostro, bene, insomma, in merito a Pongracic.
2: Bene, bene, bene, grazie Nicola, grazie.
3: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao,
2: grazie,
0: ciao,
2: grazie.
0: Grazie.
2: Chi vuole intervenire naturalmente può farlo chiamando lo 055 771 171. Ne parlavamo anche con Filippo Grassi, anche lui era del parere che
0: cederlo,
2: sì, potrebbe essere ceduto questo giocatore Pongracic. Chiaro, poi bisogna avere anche il sostituto giusto.
0: Sì, perché proprio come se continuerà a 4 come penso,
2: sì, anche perché
0: grosso,
2: cioè c'è bisogno di un giocatore, Filippo Grassi faceva il nome di Acerbi come elemento esperto in grado anche di far crescere Comuzzo, in grado di far crescere i giovani, cioè, però la Fiorentina a Vieri, a Comuzzo c'è
0: e
2: bisogno
0: Ranieri,
2: davvero, e Ranieri, certo, c'è bisogno, ci sarebbe bisogno davvero di un difensore esperto. Allora, non voglio dire di Acerbi che insomma, a 39 anni pensare a lui come titolare,
0: no,
2: mi sembra un po' troppo,
0: mi sembra anche a me.
2: Però ecco, un giocatore particolarmente esperto che possa essere veramente la guida di questa,
0: esatto,
2: difesa.
0: Esatto, ci vuole una guida, un giocatore esperto, un giocatore. Ora, Vieri, vedendolo un po' così nei filmati, ovviamente, perché sì, non ci possiamo avere che quelli, non mi sembra che sia proprio malvagio con i piedi.
2: No, no, no.
0: Perché no, si dice sempre ci vuole la guida che sappia far ripartire un po' anche la manovra, anche se poi per la difesa a 4 è un po' diverso rispetto alla difesa a 3, no? Dove ci vuole invece proprio quello, una sorta,
2: certo,
0: di regista difensivo.
2: Certo.
0: Però ecco, quello che manca comunque, anche se oggi si può anche bypassare il problema facendo giocare per esempio due mancini insieme, però normalmente si fa giocare un mancino
2: e un destro.
0: Se tu vai dai via Pongracic ti rimane solo Comuzzo di piede, perché
2: sì,
0: Ranieri è sinistro,
2: certo.
0: Ranieri e Vieri insieme non lo so, via, nell'emergenza, nella situazione mi manca un centrale, ne metto due di piede mancino e chi se ne importa. Però nella, diciamo, costruzione ideale di una squadra servirebbe comunque un centrale di quel, cioè non è che Pongracic cedo e prendo Vieri, ecco, semmai cedo Ranieri e prendo Vieri,
2: sì, sì, sì,
0: e questo sarebbe logicamente, sarebbe così,
2: sì.
0: Poi non so che idee abbia ovviamente Paratici, non lo sa nessuno, mi sembra, perché mi pare di capire che è difficile riuscire a intuire quello che pensa. Magari ha un'offerta pronta per Pongracic, che ha ragione il nostro ascoltatore, con la vetrina mondiale ha commesso quell'errore, però ha giocato titolare lui nella Croazia, che comunque se l'è battuta fino alla fine, perché ovviamente oggettivamente ha subito, insomma, detto, per me, cioè fossi stato tifoso della in Croazia sono parecchi arrabbiati per come è andata la partita ieri, per le decisioni sono state,
2: certo,
0: prese, il famoso chip, il pallone, il chip nel pallone che vede una deviazione che non si vede a occhio nudo, eccetera. Quindi alla fine comunque l'unico giocatore ai mondiali, un giocatore che ha giocato titolare nella Croazia, ci sono dei buoni giocatori nella Croazia in difesa, giocava Pongracic,
2: può avere mercato,
0: secondo me
2: può,
0: sì,
2: avere mercato. Adesso però torniamo a parlare anche di piccoli e lo facciamo con questo collegamento con Gianni Bezzi, voce storica della RAI. Ciao Gianni, benvenuto.
4: Benvenuti e bentrovati a voi.
0: Ciao,
2: come stai? Ti abbiamo preso al volo alle durante le tue vacanze,
4: Sì, sì, sì, nel senso che sono venuto ovviamente un po' a cercare un po' di fresco con questo caldone che insomma ci ha, diciamo, logorati tutto in questo periodo,
2: sì.
4: Fortunatamente anche questi ultimi due giorni comunque insomma è venuto anche un po' di pioggia, cose, quindi l'aria è sicuramente migliore. Comunque, via, tutto bene, ragazzi. Voi? Bene.
2: Beh, anche noi nel caldo di Firenze, ma insomma.
0: Però più respirabile adesso, ha ragione, sì, Gianni, sì, più respirabile.
2: Però poi insomma Firenze lo conosciamo, il caldo di Firenze. Opprimente.
0: Può essere peggio, sì.
4: Diciamo che Firenze come Bologna sono due città che quando è il predestino fa veramente molto caldo.
2: Sì, sì, è difficile difendersi. Senti, allora, piccoli che sembra essere diventato un obiettivo della Lazio, naturalmente poi il nodo riguarda la formula di questa operazione, perché la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro più 2 di bonus, e quindi è chiaro che bisogna parlare di un prestito, però anche nel caso del prestito bisogna trovare la formula giusta, perché la Lazio magari potrebbe voler inserire un diritto di riscatto, la Fiorentina potrebbe non essere d'accordo, anzi sicuramente lo sarà.
4: E allora diciamo che l'interesse per piccoli è confermato, a dire la verità è stato fatto anche il nome di Pinamonti, sì, attaccante del Sassuolo, che ha 2 anni di più, 27, che va in scadenza nel 2027, non è un gioco di parole, ma questi sono i dati precisi, ma c'è una valutazione piuttosto alta di 20 milioni. Lo scoglio con la Fiorentina è ovviamente legato al fatto che Piccoli è stato pagato 25 milioni e quindi la Fiorentina, diciamo, vorrebbe casomai la formula di un prestito oneroso e non un prestito secco. È invece la Lazio che vive la sua stagione, un'altra stagione di grande difficoltà. Tra l'altro sapete che ieri a Roma c'è stata una mega manifestazione, 25.000 persone che hanno di nuovo contestato questa società, penso che anche voi ne siete al corrente,
2: certo, certo. Sì,
4: sta diventando un fatto veramente unico, no? Non si è mai visto da nessuna parte, e la Lazio vive una stagione di grande difficoltà e in questo momento cerca di muoversi sul mercato, ma poi non riesce a chiudere le operazioni, perché certamente quando si deve operare senza fare un aumento di capitale, se non vendi determinati giocatori, se non incassi dei soldi, questo diventa un problema. Io non so, obiettivamente Rino Gattuso, che secondo me è stata anche questa una scelta insomma di molto discutibile, no? Perché tutti noi vogliamo molto bene a Rino Gattuso, ce lo ricordiamo come giocatore, è stato anche sfortunato che non è riuscito a portare l'Italia al mondiale, però è anche uno degli allenatori più esonerati che ci sono in circolazione. Quindi il discorso Lazio è tutto molto complesso. Io non so neanche se, certamente magari a Roberto Piccoli farebbe anche piacere andare a giocare in una piazza come Roma. Lui è un attaccante, comunque obiettivamente devo dire quest'anno con la Fiorentina ha fatto piuttosto male,
2: sì.
4: 32 presenze, se non sbaglio, e soltanto 4 gol.
2: Sì, sì.
4: Quindi la sua stagione
2: una
4: migliore,
2: delle più grandi delusioni, soprattutto per il prezzo,
4: esatto,
2: pagato, sì.
4: Una delle sue migliori stagioni è stata quando poi è stato acquistato dalla Fiorentina dal Cagliari, dove ha realizzato in doppia cifra 10 reti, sì, però è uno che segna piuttosto poco con contagocce, no? Anche nelle precedenti esperienze, per cui vi confermo che c'è l'interessamento, però è logico che la Fiorentina sa pure che rischierebbe di fare in un'operazione sbagliata una minusvalenza da evitare, e quindi al limite possono ragionare su una formula prestito ma ben pagato, insomma.
2: Ieri parlavamo con Angelo, sì, Gregucci, grande ex, sì, laziale, e lui a proposito, sì, di Piccoli diceva no, è meglio che non venga la Lazio Piccoli, soprattutto per la situazione in cui si troverebbe a dover muoversi, grazie, perché insomma, lui che viene da una stagione così negativa ritroverebbe un ambiente molto molto,
4: sì,
2: particolare,
4: perché, ecco. Allora quello che ha detto Angelo Gregucci è correttissimo, lo stavo dicendo anch'io, dico ma potrebbe, cioè Roberto Piccoli è davvero convinto di venire, di poter venire alla Lazio. Qui c'è una situazione dove i tifosi non fanno abbonamenti, lo stadio è vuoto, quindi giocare in questa situazione che è surreale, ragazzi, io ve lo dico, è surreale, perché voi tra l'altro la Firenze Viola la conoscete bene, nel senso che è una piazza anche molto difficile, che contesta, che fa, però il calcio appartiene ai tifosi, alla passione dei, dei tifosi. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni con il mondiale, che a me questo mondiale che piace poco, però da un altro punto di vista tu vedi che c'è una passione sfrenata. Lo stadio vuoto è come giocare tutte le partite in casa, è come se la società fosse penalizzata per giocare a porte chiuse. Sì. È veramente, Sarri quest'anno ha fatto secondo me un capolavoro, nel senso dove ha portato la Lazio, diciamo, a fine stagione, ma vi dico e vi garantisco che è una situazione incredibile, surreale. Quindi io auguro a Piccoli, che deve ovviamente riprendersi un po' di se stesso, visto l'ultimo campionato deludente, deve andare a trovare casomai spazio, magari anche in Serie B, voglio dire, però è una squadra che praticamente gli dia fiducia e dove trovi intorno a sé ovviamente considerazione e sicuramente giocare con meno responsabilità, no? Perché un giocatore, ditemi voi come fa ad andare in campo quando poi si gioca a porte chiuse.
2: Tommaso Borghini, caporedattore del Brito Sportivo.
0: Sì, ora sentendo parlare Gianni mi veniva in mente il paragone, no? Si ne parlava prima del peso, dell'esigenza dei tifosi della Fiorentina, di quanto siano storicamente esigenti, eccetera, e quanto sia difficile anche la piazza di Firenze. Sentendo però parlare, descrivere la situazione che c'è adesso nella piazza della Lazio, dico che, eppure la Lazio, nonostante la gestione di Lotito sia stata una gestione molto discussa e discutibile, qualche trofeo è riuscita a vincerla in questi anni. Pensa, sì. Gianni lo sa benissimo, a Firenze sono 25 anni che non si vince nulla, perché l'ultima
4: questo
0: coppa, l'ultima coppa l'abbiamo vinta nel 2001. Pensati,
4: stai dicendo una grande verità. Il problema è un altro, non è tanto il discorso, perché dunque Lotito ha preso la Lazio nel 2004, quindi luglio 2004, quindi sono 22 anni che adesso praticamente, cioè lui guida la Lazio da 22 anni, è uno dei presidenti che ha avuto la storia più lunga, no? in generale. Il problema è un altro, il problema, perché lo si è fatto anche bene, nel passato la Lazio ha avuto anche delle grandi soddisfazioni. Io non dimentico per esempio quando c'era Tare che portarono Klose, che è stato uno degli attaccanti più forti al mondo, anche se ovviamente è arrivato un po' a fine carriera, però fece benissimo. Ma poi ha portato tanti altri giocatori, Milinkovic Savic, Luis Alberto, Romagnoli, però il problema è che ormai il calcio ha cambiato completamente, cioè oggi il calcio è diventato, non è più per i presidenti come Claudio Lotito, che hanno, non sono più all'altezza per poter competere con i fondi americani, voi lo sapete, poi voglio dire anche la proprietà della Fiorentina, insomma, è decisamente cambiata. Ormai che contano gli arabi, contano gli indonesiani, guardate il Como che è diventata la società più ricca che c'è nel nostro campionato, questa la dice lunga. Quindi diciamo che lui, non è che di Lotito non si può parlare non bene per quello che ha fatto in questi anni, dove la Lazio ha pure vinto e quest'anno tra l'altro andrà pure a giocare una Supercoppa, no? Sì. Essendo arrivata in finale di Coppa Italia, perché ecco, quando ho detto il miracolo di Sarri, cioè miracolo, no? I miracoli faceva solo qualcuno, non mi piace di questa parola e la tiro indietro. Diciamo, il capolavoro di Sarri è stato quello di portare anche alla Lazio a giocare una finale di Coppa Italia, e quindi farà anche la Supercoppa. Però oggi il problema di Roma, adesso io non so, ma credo che lì a Firenze la situazione sia ben diversa, non c'è empatia tra questo presidente e la piazza, che ha cominciato a contestarlo a testa bassa e non fa un passo indietro. Cioè ieri c'è stata anche un'altra provocazione, c'era questa contestazione, 25.000 persone, e la Lazio ha presentato le nuove maglie. Cioè, guardate in quale giorno ha presentato le nuove maglie, quindi si va avanti ormai a colpi di provocazione. Certo. Per Lotito la Lazio è ovviamente un grande affare, perché ovviamente lui è diventato senatore, poi lui c'ha tutte le sue aziende private che lavorano dentro Formello, no? Cioè, per dire, la Lazio, Formello è un centro bellissimo dove ci sta ovviamente albergo, ristoranti, campi di calcio, eccetera, e lui mantiene tutto questo, diciamo, questa struttura con le sue aziende. Quindi praticamente c'è da tenere a posto i campi di calcio, c'è l'albergo, lui fa tutto con le proprie aziende, quindi è un giro di soldi che entra da una parte e esce dall'altra. Quindi è un affare per lui troppo grande. Però a questo punto io credo che se lui dicesse sono pronto a cedere, io penso che un qualcosa potrebbe accadere.
2: Si parla pur sempre di Roma, quindi insomma l'interesse è un po' che esiste. Però tornando a questi possibili intrecci tra la Fiorentina e la Lazio, ti chiedo anche di Nuno Tavares, come lo vedresti alla Fiorentina? Perché comunque ormai è un giocatore che viene accostato da qualche giorno ai Viola.
4: Ma lui devo dire che anche è un giocatore che è anche accostato al Porto, no? Ma la Lazio chiede 20 milioni di euro, perché poi è questo il discorso. Quando il presidente Lodito e Fabiani devono comprare e un giocatore per esempio costa 20 milioni, loro ne offrono 10. Quando invece, voglio dire, un giocatore vale 10, loro ne vogliono 20. E quindi questo fa sì che il mercato sia bloccato. Detto ciò, allora Tavares è un grande esterno, ma quest'anno Sarri ha dovuto lavorare tantissimo con questo giocatore, perché lui è uno che è devastante quando verticalizza e va in avanti, però ovviamente fatica nella fase difensiva. Sarri, che è un allenatore che gioca in un determinato modo, ha dovuto faticare molto prima di inserirlo, e infatti giocava al suo posto all'inizio Luca Pellegrini. Però io credo, adesso non lo so, la Fiorentina quest'anno cambia pelle. Io mi permetto di dire comunque che secondo me Vanoli ha fatto anche bene, lo posso dire?
2: Sì, certo, lo puoi dire.
4: È stato un allenatore che ha risollevato una Fiorentina che ha rischiato veramente tanto, tanto, tanto. Adesso è arrivato Grosso, che sicuramente è uno che fa un calcio, come dico io, champagnino, frizzante, divertente. Io penso che nella Fiorentina di Grosso Nuno Tavares lo vedrei non bene, benissimo.
2: Speriamo che poi dovesse arrivare possa trovare anche una continuità fisica, che mi sembra che sia mancata anche quella, insomma, quello è stato il tallone d'Achille di Nuno Tavares, sono gli infortuni.
4: Diciamo che un po'. Guarda, io ti dico questo, che se Tavares non avesse avuto un po' di questi problemi dal punto di vista fisico, penso che è un giocatore che
2: sì, sarebbe in Premier
4: dei grandi club del mondo.
2: Sì, certo, è vero, perché è devastante quando attacca. L'ultima considerazione con Gianni Vezzi.
0: No, visto parliamo di incroci, si è parlato anche di Comuzzo come possibile interesse della Lazio per Comuzzo. Anche lì però si ritorna al discorso che facevi Gianni prima, cioè immagino che la Lazio non abbia intenzione di spendere molti soldi, mentre la Fiorentina chiaramente per cederlo lo vorrebbe monetizzare, altrimenti il prestito non so che se avrebbe senso, ecco, lo chiedo a te. Sì.
4: Ma che vi devo dire? Comuzzo non lo so, su questo sono meno informato, mi è difficile un po' rispondere. Il problema è sempre lo stesso, però. Cioè, io vorrei capire cosa ha intenzione di fare. Allora, sullo scenario piccolo già vi ho risposto,
2: certo,
4: per il giocatore, per la Fiorentina che lo pagò 25 milioni eccetera. Io adesso per esempio non mi ricordo quanto la Fiorentina quanto è costato Comuzzo.
2: Pochissimo perché è arrivato nel settore giovanile, quindi
0: 100.000 euro,
2: sì.
4: Ah vabbè, quindi è una situazione molto, molto più gestibile, insomma. Questa sicuramente potrebbe mettere in condizione la Fiorentina di poter entrare nell'ottica in un'altra maniera, però che vi devo dire, questo ragazzo è un ragazzo del 2005, quindi 21 anni, molto giovane, potrebbe trovare un accordo con la Lazio? Non lo so, vediamo. Io di certo però credo che se la Fiorentina vuole monetizzare, secondo me la Lazio non è la società di...
2: Certo, sì, in questa situazione la Lazio è forse una delle ultime
4: particolare
2: da poter prendere in considerazione, sì. Gianni, grazie mille per il tuo intervento, buona giornata.
4: No, ragazzi, grazie a voi, per me parlare in questa radio Firenze Viola è sempre un grande piacere, quindi saluto tutti i tifosi Viola che sono all'ascolto, e quest'anno ve lo dico, buon divertimento, un grosso, secondo me, Fiorentina che farà divertire la gente.
2: Speriamo, speriamo tu abbia ragione, poi ne riparleremo. Grazie mille davvero, a presto. A
0: ciao,
2: presto, grazie,
0: ciao,
2: grazie a Gianni Bezzi, insomma, Fiorentina frizzantina come uno champagnino.
0: Champagnino, è bellina, molto bella l'immagine. Ci dà, noi lo speriamo che sia vero, certo. Perché noi, insomma, ogni tanto un sorso di champagnino, dopo tutto il fiele che abbiamo dovuto trangugiare quest'anno, soprattutto. Cioè, ci starebbe bene,
2: tra l'altro, a proposito
0: allo stadio,
2: di champagne,
0: bello.
2: Di vini, sì. Ci scrive Simone 099 che
0: è esperto, e lo ringraziamo.
2: Lui vive
0: ancora
2: Salento, vive Salento, se ci vuole mandare qualche altra bottiglia
0: ora non esageriamo, se no non chiediamo troppo. Però, lasciamo la sua buona cioè, già è stato molto gentile
2: molto
0: con noi,
2: gentile,
0: tra l'altro
2: ringraziato, certo.
0: Io ho assaporato,
2: tu sei anche un grande esperto, eh?
0: No, grande esperto,
2: no, esperto
0: no,
2: nel senso
0: voglio...
2: che comunque esci spesso dai confini della Toscana per quanto riguarda i vini, riesci a
0: se devo assaggiare piccole quantità, ma preferisco assaggiare, ecco, diciamo variare nel gusto. È chiaro che qua a Firenze siamo, in Toscana, nel Chianti, insomma, siamo nel top, insomma, o anche leggermente anche vicino, insomma, ora ci fanno decenni
2: no, volevo leggere soltanto il messaggio di Simone 099, visto che l'avevo citato, che ci raccontava che dopo 2 anni da agente immobiliare a Firenze non ha più retto, faceva troppo caldo, nei mesi estivi diventava uno zombie, per giunta ti dovevi vestire anche in una certa maniera, se ci ripenso mi si accappano la pelle, invece negli altri mesi si sta benissimo, poi lui sta benissimo perché è nel Salento e quindi sicuramente si godrà le bellezze del Salento,
0: più fresco, il mare, più fresco. Però ci piace conoscere il suo passato fiorentino, forse anche da lì nasce la sua fede viola, non lo so, glielo chiedo.
2: E poi insomma, se vuole noi prendiamo volentieri.
0: Noi siamo sempre qua, vabbè.
2: A tra poco, non andate via per la seconda parte, ci ritroviamo davvero tra qualche istante, non andate via.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno ragazzi e complimenti innanzitutto. E quello che volevo dire io riguardo Tosved è che al momento Lampard è un civiene a Firenze e sicuramente non vengono con i Domo o Pellarno. E quest'anno è così, e se Grosso crede che Tosved gli possa tornare utile, benvenuto Tosved. Però cioè, è normale che ci si aspetta tutti qualche uno che alza il livello, ma quest'anno il livello non si alza. Vogliamo di raccattare il meglio possibile e di farlo lavorare il meglio possibile.
5: Buongiorno, sono Guido, volevo dire questo. È chiaro che i giocatori cresciuti all'Empoli e rivenduti all'Empoli poi si sono rivelati grandi campioni, ma questo perché? Perché sono stati inseriti già in un contesto che funzionava, tipo l'Udinese. Perché qual è la vera differenza? O hai veramente il campione che si distingue da tutti gli altri perché riesce a esaltarsi in qualsiasi situazione, in qualsiasi schema tattico, oppure hai uno schema tattico già ben provato e vincente, per cui qualsiasi giocatore tu inserisca in questo schema tattico riesce a crescere e a svilupparsi.
6: Ciao. Sì, buongiorno, sono Luca Dall'Onda. Io vorrei ribattere all'ascoltatore che ce l'aveva un po' un Gracic esaltando Comuzzo. Allora, premetto, per me Comuzzo è un valore della Fiorentina e lo sosterrò sempre, ma se va a rivedersi un po' di gol, mi sembra che Comuzzo quest'anno ne abbia fatte tante carte in Francia, quindi io tenderei a star sereni e a lasciar lavorare la società. I valori ci sono anche in Pongraci, c'è tanti, quindi vediamo l'allenatore che deve decidere. Uno l'abbiamo già comprato. Queste sentenze io farei, io venderei, ma L'anno scorso tutti credevano andare in Coppa dei Campioni. Guarda che campionato si è fatto con il Messia Pioli.
7: Buongiorno a tutti. Allora, su Pongracic. Pongracic anche per me non dà sicurezza, nonostante 28 anni, nonostante giochi in nazionale, nonostante tutto. Se dovesse avere una richiesta di vendita intorno ai 9 milioni, io lo venderei, farei questo sacrificio, anche perché il sostituto che suggerisco è l'austriaco Leopold Querfeld, che gioca da 2 anni stabilmente nell'Union Berlino con grossi risultati e ha la fortuna di avere una clausola rescissoria intorno agli 11 milioni ed un valore di mercato di circa 19-20. Questa sarebbe un'occasione da non perdere.
8: Grazie a tutte queste note vocali. Ci si divide su Pongracic, perché abbiamo sentito anche un altro ascoltatore che invece vorrebbe tenerlo, sarebbe intenzionato a dargli fiducia, mentre metteva in evidenza gli errori che ci sono stati anche abbastanza frequenti da parte di Comuzzo nella stagione scorsa. Parlava il nostro ascoltatore Stefano di una possibile cifra di 9 milioni che potrebbe essere ricavata alla Fiorentina. Insomma, se questa dovesse essere, non credo che potrebbero esserci grandissimi problemi a trovare un acquirente in grado di spendere 9 milioni per Pongracic in giro per il mondo.
9: No, penso anch'io, perché insomma, comunque ripeto, è un nazionale croato titolare in questo momento, una squadra che è vero uscita dal mondiale, però insomma è comunque una squadra abbastanza prestigiosa a livello europeo e quindi penso che il suo mercato possa tranquillamente averlo, soprattutto a cifre inferiori ai 10 milioni. Oggi c'è giocatori centrali, difensivi, titolari della Croazia, è difficile. Cioè, che poi non è nemmeno anziano, cioè è un giocatore nel pieno della sua carriera, perché a 28 anni si è nel pieno.
8: 9 milioni secondo me si può trovare l'acquirente.
9: Ora ti ripeto, siccome non, poi dopo ci dicono commercialisti che vi importa di quanti soldi si ricava o si spende, però mi sembra anche pochini 9 per Pongracic. Alzerei un pochino
8: a 12.
9: Oggi si spendano milioni, sembra, per giocatori insomma che veramente ancora non hanno dimostrato niente. Un titolare della nazionale croata comunque un po' più di 10 può valere. Poi detto questo, non lo conosco io Leo Querfeld.
8: 11 milioni di valore della clausola, valore effettivo 19 milioni, potrebbe essere un'occasione.
9: È un altro giocatore che Stefano, mi scrivo, mi sono segnato e che andrò a vedere Querfeld. E quindi chiaramente Stefano conferma di essere un grande conoscitore di calcio europeo e non solo. E
8: poi sono perfettamente d'accordo con l'analisi fatta da Guido a proposito dei giocatori dell'Empoli, che trovavano una struttura già ben consolidata in altre squadre, vedi l'Udinese, quindi insomma per la loro crescita erano l'ideale. E poi ha citato Lampard, il nostro ascoltatore, abbiamo sentito.
9: Sì, per quanto riguarda Torres.
8: Non verrà Lampard, però ti ricordi tanti anni fa, a un certo punto si era sparsa la voce che a Firenze potesse arrivare Lampard, perché era stato avvistato, non mi ricordo se era effettivamente lui, avvistato in un locale del centro, e allora si scatenò quella sera un incredibile caccia a Lampard,
9: sì, che
8: per
9: sembrava,
8: capire se era effettivamente lui o se
9: che
8: era un
9: sembrava
8: sosia.
9: Impossibile che potesse essere soltanto accostato alla Fiorentina, però dice a Firenze, ma mi pare che anni erano, perché
8: secondo me era il 2011-2012.
9: Sì, infatti, e quindi mi pare di ricordare bene che io ero in redazione, ahimè, al Corriere di Firenze, e quando ti arriva una notizia del genere verso l'ora di cena e tu hai praticamente già chiuso le pagine, insomma dici vabbè, si sta per chiudere, devi completamente rivoluzionare tutto, andare dietro ad una notizia che sembrava fantascienza, ma che poi venivano le conferme, qualche foto anche.
8: Sì, delle foto, c'erano delle foto, ma sarà lui davvero?
9: E
8: sarà
9: quindi
8: lui
9: questo
8: davvero?
9: Scatenò, ecco, me lo ricordo come trauma vissuto lavorativo, perché non so che ora si fece per poi avere in mano praticamente quasi nulla, ma dovevi comunque uscire una notizia che era una notizia, insomma. E quindi, perché trattavasi di giocatore strepitoso all'epoca, e quindi insomma è stata una notte che ho vissuto che me la ricordo. Però dicevo,
8: aspetta, chi ci ha scritto intanto Simone 099,
9: aspetta, però per rispondere proprio a lui, è vero che non si
8: vuoi
9: può
8: fare
9: prendere,
8: una richiesta, no?
9: No, è vero che non si può prendere, no, all'ascoltatore che parlava di Lampard,
8: certo.
9: Vero che non si potrà prendere Lampard. La mia domanda sul discorso dell'alzare il livello era questa, cioè Torsvelt rispetto ai giocatori che abbiamo già in rosa, lo alza o no il livello di centrocampo? Però mi rendo conto che potrebbe essere una richiesta dell'allenatore, perché perché il famoso fedelissimo che si porta dietro, e allora ti dico va bene. Però se no, andando a guardare gli altri che abbiamo, mi vengono dei dubbi, e soprattutto credo che bisognerebbe venderne qualcuno, perché Tosvelt, Brescianini, Fabian,
8: bisognerebbe inserirli
9: Mandragora
8: in qualche operazione come contropartita tecnica magari.
9: Poi sono giocatori abbastanza simili, no?
8: Sì.
9: Cioè, poi forse mi sbaglierò, Tosvelt è uno che qualche gollettino lo fa, ma per dire anche Mandragora, anche Brescianini che abbiamo preso sembrava un giocatore che potesse fare un po' alza, invece siamo rimasti abbastanza delusi.
8: Sì. La delusione
9: un gol l'ha fatto.
8: È stata Fabian
9: e io
8: anche Brescianini
9: sono rimasto allibito da quello che giocatore abbiamo visto a Firenze rispetto a quello che pensavo potesse arrivare, sempre rimanendo nell'ambito del discorso, no? Che quelli che compriamo noi diventano improvvisamente dei brocchi clamorosi, perché non è questo Fabian, non è il giocatore che comunque
8: non può essere questo,
9: e poi
8: tanto,
9: c'hai l'ultimo messaggio,
8: c'è Simone 099 che dice che ce le manda le bottiglie. So che volevi fare una richiesta,
9: io non me la sento di fare richiesta,
8: però guarda, lui ci ha scritto che
9: gentile.
8: Stavolta opterebbe per un rosato e un bianco, per la tua gioia,
9: allora che cosa gli vuoi dire a uno che ti dice una cosa così? Che già l'altra volta ci ha deliziato i palati con due ottimi rossi. È chiaro che in questo periodo estivo col caldo che c'è a Firenze
8: glielo volevi chiedere, ma avevi un po' di timore, e lui
9: sì.
8: Ha tolto le castagne a fuoco, ha detto
9: dice,
8: mi mando un rosato e un bianco.
9: Si dice a Firenze, mi peritavo.
8: Sì.
9: Detto questo, guarda, cioè noi siamo contenti lo stesso, ora
8: certo
9: si scherza,
8: certo,
9: ma sei stato veramente
8: ti apprezziamo lo stesso, perché sei stato veramente di
9: e quindi ci dovrai anche far capire forse ce l'aveva già detto, se la fede Viola nasce da quel
8: ha
9: periodo,
8: ha detto
9: lì.
8: Che Viola fino al midollo come stile di vita sono terrone forte inside, comunque sono della Fiorentina perché lo erano il mio babbo e il mio nonno, poi a Tognoni ha fatto il resto,
9: ecco.
8: Cioè mio nonno ha avuto l'abbonamento per anni e poi la mia nonna gli mise l'impedimento.
9: vabbè, erano grandi tempi, tra l'altro, immagino.
8: Sì.
9: E Antonioni ha fatto tanto, da questo punto di vista.
8: Certo.
9: Molti, guarda, non è il primo che sento dire che mi sono innamorato della Fiorentina perché mi sono innamorato anche di Antonioni. Ora, magari il suo caso addirittura c'è un background familiare più ampio. Però io ho conosciuto delle persone che mi hanno detto: sono tifoso della Fiorentina, magari non che non sono di Firenze, ricordo perfettamente un signore di Genova che ho conosciuto quest'estate, mi ha detto tifo Viola, ma perché? Perché mi sono innamorato del modo di giocare Giancarlo Antonioni da bambino e ho detto io voglio tifare per la squadra di Antonioni. La squadra di Antonioni è stata sempre la Fiorentina e quindi ho tifato Fiorentina da bambino e mi sono poi portato avanti questa fede e l'ho trasmessa anche ai miei figli e ai miei nipoti. Quindi voglio dire, questo ti sottolinea l'importanza, no, di quello che è stato Giancarlo Antonioni per la storia della Fiorentina, e che se fai un centenario la prima persona, cioè prima di iniziare a organizzarlo devi assicurarti che venga lui.
8: Sì.
9: Poi
8: si organizza. Altrimenti non è un centenario.
9: Per me,
8: anche per me, assolutamente al 100%. Marco da Cantù con il suo messaggio molto particolare dice: Borghini abbronzato, sempre più assomigliante a Diego Della Valle.
9: Addirittura. Ti ringrazio. Cioè, a parte Diego Della Valle, insomma, il suo
8: portafoglio.
9: Il suo portafoglio sarebbe davvero interessante.
8: Sì.
9: Il Diego Della Valle, quando era a Firenze, io mi ricordo Diego Della Valle una volta che arrivò in elicottero a Massa Marittima durante un ritiro punitivo della Florenzia Viola, quando era vicino alla Fiorentina, perché poi secondo me sarebbe stato davvero importante averlo, se non avesse perso, no, la passione dopo Calciopoli, credo che i destini
8: magari
9: della Fiorentina sarebbero stati diversi,
8: magari sarebbe stata una Fiorentina ancora più competitiva.
9: Quando arrivava lui non volava più una mosca, aveva grande autorevolezza.
8: Sì.
9: Quando arrivava nei ritiri, mi ricordo la famosa scena di Tony, che si interessava anche dei destini della Fiorentina in C, venne una volta in sala stampa, se non mi ricordo male, per la questione arbitrale, perché c'era la Fiorentina che veniva un po' danneggiata, quindi venne personalmente, cioè era veramente tutta un'altra cosa.
8: Lasciò
9: tutto nelle mani del fratello, che comunque all'inizio non fece male nemmeno lui, poi dopo c'è stata la parabola discendente.
8: Però insomma Diego aveva tutta un'altra presa, no?
9: Aveva un'altra autorevolezza, la definirei così.
8: Andiamo a salutare adesso Claudio Merlo. Ciao Claudio, ben ritrovato.
10: Sì, ciao.
8: Ciao, ciao.
9: Ciao, ciao Claudio.
8: Ti aspettavi qualche acquisto in più ad oggi, 3 luglio?
10: Perché già abbiamo acquistato qualcuno?
8: Abbiamo acquistato Vieri, il difensore brasiliano dal Gremio.
10: Ah, lo stopper.
8: Sì, sì, no, sì, sì.
10: Ma sai, ci sono tanti contatti, leggendo il giornale, ci sono tanti contatti di giocatori importanti, perciò prima o poi faranno qualcosa. Anche però la Fiorentina c'ha tanti di quei giocatori, prima bisogna sfoltire la rosa, credo,
8: sì.
10: Perché ce n'ha veramente tanti, specialmente quelli che sono ritornati.
8: Sì, sì, è vero, lo diceva anche Paratici, bisognerebbe costruire un altro building se la Fiorentina li tiene tutti, sono 60 giocatori e diventa difficile.
10: C'ha da fare Paratici, vai.
8: Sì, sì, sì. Ti ha colpito comunque che il primo acquisto sia un difensore brasiliano del 2005?
10: No, io ho sempre detto che a Fiorentina servivano due difensori ancora, no? Uno mancino, bene, se mi sembra che questo è mancino, no? Grande,
8: sì, mancino,
10: fisico,
8: sì, sì.
10: Così gioca il pallone, bisogna un altro difensore importante, e poi dietro stiamo bene, ecco, si deve partire sempre dal dietro e poi piano piano si va avanti.
8: Ecco, però visto che ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione, anche i nostri ascoltatori si sono espressi, si sono un po' divisi su Pongracic, qual è la tua idea? Cosa faresti? Dovesse arrivare l'offerta giusta, sarebbe da cedere?
10: Io qualche giocatore della difesa lo cederei, anche Pogracic, perché quest'anno non è che abbia fatto grandi cose, ha sempre giocato, sì, ma ha giocato sempre così, sembra che giocava con paura lui, però se fosse, ci fosse un altro difensore io lo prenderei ancora.
8: Sì, e poi anche un po' troppe amnesie, no, da parte di Pongracic, soprattutto quando, certo, si sgancia in avanti lasciando un po' troppo,
10: sì,
8: scoperta.
10: Non gioca mai di prima, Pongracic, porta sempre il pallone, dopo all'ultimo lo dà, però è troppo tardi, non è un difensore che prende il pallone e lo dà subito, è uno abbastanza lento nel dare la palla.
9: Però, sì, però il fatto che Claudio tu chieda un altro difensore centrale, quindi appunto
10: sento niente.
9: Mi senti?
10: Poco.
8: Alza la voce, vai.
9: Il fatto che tu chieda un altro difensore centrale significa che dei centrali in rosa, per esempio, e Ranieri e Comuzzo e anche Pongracic, ma l'hai detto adesso, non hai grande fiducia, quindi per te, insomma, serve un altro per fare il titolare accanto a Vieri.
10: Sì, io penso di sì, ci vorrebbe un altro per fare la rosa, un altro giocatore importante, poi ci teniamo quelli che ci sono, Comuzzo, Ranieri, così, però almeno dietro abbiamo dei buoni giocatori, ecco, io Pogrec lo venderei, ecco, perché non mi ha dato mai fiducia quest'anno.
8: E invece Comuzzo come si rilancia, come si fa a far tornare su certi livelli questo giocatore?
10: Comuzzo si rilancia allenandosi, e poi se viene un allenatore nuovo e lo vede che sta bene così, e farlo giocare, ecco. Se abbiamo sempre 4-5 difensori, in mezzo c'è anche Capuzzo, che è ancora molto giovane, perciò è uno che si deve ancora esprimere del tutto.
8: C'è da rifare le corsie difensive, anche poi nel 4-3-3 di grosso bisogna trovare gli esterni d'attacco, però ecco, parlando degli esterni della difesa, al posto di Dodò e di Gosens vanno trovati dei giocatori, ecco, la Fiorentina deve accelerare anche da questo punto di vista, perché comunque sono due giocatori che sono sul mercato, che partiranno.
10: Certo, però bisogna che faccia presto, ecco. Gli esterni adesso col gioco di grosso, con tutto il gioco degli allenatori, sono importantissimi, perciò bisogna prenderli.

0: che riescono a venderlo, perciò.
1: Si è parlato anche tra gli altri di João Mário, il giocatore di proprietà della Juventus, sto parlando per l'esterno destro della difesa, giocatore di proprietà della Juventus che ha giocato nella seconda parte della stagione con il Bologna, e ci sono una serie di giocatori della Juventus che vengono accostati alla Fiorentina, tanto che qualcuno parla di una Fiorentina che prenderebbe un po' troppo il colore. E oltre a lui si è parlato di Miretti, si parla anche di Kostic per quanto riguarda l'attacco, si è parlato anche di Zegrova, altro esterno d'attacco della Juventus, ecco. Diceva Luca Calamai ieri anche basta con i giocatori della Juventus a questo punto, no, cerchiamo di guardare altrove.
0: Se quelli della Juventus sono meglio di quelli che possiamo prendere, a me è sempre la Juventus, ma lasciamola stare la Juventus, ci dà troppo peso, gli diamo troppo peso alla Juventus, porca miseria, come si parla della Juventus si può parlare anche i giornalisti, basta con la Juventus, porca miseria.
1: Quindi, se insomma, tu se sono forti li prenderesti indipendentemente dal colore della maglia?
0: Io uno Miretti lo prenderei, mi sembra un buon giocatore, poi quegli altri, cioè, qualche esterno, un esterno adesso non so che dire, però un esterno lo prenderei, Miretti è un esterno, ecco.
1: Miretti è un centrocampista?
2: Sì, lui oltre a Miretti
1: è un esterno, scusami, non avevo capito, scusami. E quindi scusami Claudio, secondo te Miretti è meglio di Torsved?
0: Di Dobbs? No, possono giocare anche insieme, non è con Fagioli dietro. Dobbs e Miretti possono giocare insieme.
1: Quindi sarebbe un centrocampo quasi totalmente nuovo.
0: È molto bravo e anche fisicamente giusto.
1: Ti piace Torsved, quindi secondo te?
0: Mi piace.
2: Una voce che viene dall'Inghilterra dice che insomma ci sono società interessate a Fagioli, no? E tu sai Claudio che si muovono le società inglesi offrono tanti soldi. Ma male. Te che faresti perché perdere Fagioli insomma sarebbe tecnicamente dico un brutto colpo per la Fiorentina.
0: Brutto colpo, però secondo quanto gli danno, secondo i soldi che gli danno così prima se hanno in mente di venderlo e se arrivano a una certa cifra già devono avere il sostituto adatto, sai, quando si muovono loro e ti danno tanti soldi non puoi dire di no, e devi trovare un sostituto adatto, ci sarà, non è che porca miseria, ci sono tanti giocatori.
1: Sì, magari lo
2: si può sostituire comunque.
1: Anche Tosved potrebbe fare le voci di...
0: Sì, ma sai, Fagioli gioca proprio davanti alla difesa, sì. No? Mi sembra uno che avanti, dietro, proprio il classico centrocampista.
1: Mezzala, insomma, sì, attacca. Mezzala, sì. E poi c'è Daniele che vorrebbe mandare un saluto, un abbraccio a Claudio Mello che è stato il suo idolo quando era un ragazzino. Certo che glielo riportiamo.
0: Grazie,
1: a Mello,
0: grazie.
1: Questo messaggio. E poi ancora, sempre a proposito degli esterni, si parla molto di Coleoscio, dal quale ci si attende una risposta, prima o poi arriverà una risposta, un sì o no da parte di questo giocatore. Non so se hai avuto modo di seguirlo, Coleoscio, anche in nazionale, con la nazionale.
0: Sì, ma sai, nazionale poco l'ho seguito così, però ne parlano talmente bene, se uno bravo è un esterno bravo, se c'è la seguendo i giornali che non costa neanche tanto quelle cifre.
1: Eh no, è vero, 8-10 milioni si parla di una cifra di questo genere.
0: Con le cifre che ci sono.
1: Tra l'altro per un 2004.
0: Ecco, è anche giovane, gioca in nazionale, io ci farei un pensierino.
1: Certo. Tommaso Borghino,
2: e in attacco che si fa in perché Ken è un argomento del quale si parla abbastanza poco, ora è stata è in vigore la clausola, no? Se arriva una società con 62 milioni se lo può portare a casa, forse non arriverà vista l'ultima stagione, però secondo te Claudio, Ken è un giocatore sul quale provare a riscommettere per il futuro oppure da vendere se arriva una buona offerta?
0: Per me se arriva una buona offerta da vendere, perché sta un anno fermo e non sappiamo ancora che cosa c'ha quella caviglia lì, non si è allenato più, perciò dovrebbe avere qualcosa di grave, se non si è allenato mai, se arrivasse una buona offerta lo venderei, perché quest'anno non è che ci ha dato molta mano il nostro centravanti, ha giocato pochissimo, così infortunato. Sempre venderlo, ma sempre sapendo che abbiamo in mano un'altra punta, perché sennò si vendono tutti e non abbiamo niente in mano.
1: Certo. Prima di salutarti, un altro messaggio tornando al centrocampo da parte del nostro ascoltatore Stefano, che dice che se arrivasse Torsved andrebbe venduto Brescianini perché hanno caratteristiche molto simili. Sei d'accordo?

0: Ma sì, sì, io venderei anche Fabia, non so perché l'hanno preso Fabia, per motivo così, che mi sembra un giocatore che non è una mezza punta, non è un centrocampista, non lo so, poi Fabianini, così qualche sfoltimento lo deve fare a Fiorentina.
1: Sì, cioè, dovresti in pratica sconfessare buona parte del mercato di gennaio cedendo Brescianini e Fabio.
0: Sì, io sì, lo sconfesso, ma è cosa del mercato di gennaio, veramente abbiamo fatto degli acquisti non adatti, poi hanno giocato pochissimo gli acquisti che hanno preso.
1: Sì, sì, sì, è vero, se ci aggiungi anche Rugani che poi è tornato,
0: è vero,
1: la Juventus.
2: L'unico che giocava era Solomon, però non è stato riscattato a questo punto, credo che Solomon non possa più tornare anche a...
0: No, non credo, ecco, è possibile, noi in Fiorentina non abbiamo degli esterni da vedere, da far giocare qui a Firenze, io penso di no, ecco.
1: Al momento neanche uno, a parte quelli che rientrano, vedi Sottile, però neanche uno, neanche un esterno in questo momento.
0: Poi ci sono quelli che rientrano, Sottile, così, perciò Paratici ha molto da fare, ha molto da fare.
1: Anche Grosso si troverà all'inizio un po' in difficoltà.
0: Sì, tanti giocatori.
1: Tu da allenatore come ti muoveresti, ecco, al posto di Grosso di fronte a questa situazione?
0: Io gli direi: guardate che io porto i miei 25, non posso portare 40 giocatori in ritiro, però se non si fa niente, anche se c'hanno due o tre allenatori così, io porto i miei 20, 40, 30 giocatori che ormai fanno la rosa della Fiorentina e basta, ecco, pensateci bene.
1: Ma sì. Va bene, Claudio, grazie per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Voi. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao
1: Claudio. Grazie a Claudio Merlo, e torniamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. C'è chi sottolinea come, tornando anche al collegamento che abbiamo fatto con Filippo Grassia, che ha ragione sul Viola Park, dice Stefano da Pescia, una struttura imponente, importante, ma dovrebbe essere più fruibile liberamente da parte di tutti i tifosi. Per andarci ci vuole una domanda in carta bollata, speriamo che diventerà più fruibile durante il periodo del centenario d'agosto, sempre Forza Viola.
2: E infatti, guarda, mentre parlava Gianni Bezzi prima, sì, mi ero segnato una cosa e poi mi era passata di mente. Lui ha detto: a Formello c'è un albergo, sì, ristoranti, sì, eccetera. Ecco, io mi chiedo, perché non si può fare una cosa del genere anche al Viola Park? Ora magari mi diranno: non ci sono i permessi, la situazione giusta, burocraticamente non conosco la situazione, però penso si possa in qualche modo fare, e sarebbe secondo me interessante riuscire a, magari, visto lo spazio c'è, perché non un albergo per dare la possibilità magari a qualcuno di entrare,
1: altre società l'hanno fatto,
2: di visitare,
1: no?
2: Di entrare a contatto con i giocatori, oppure anche c'è il bar. Ci sono i bar, no?
1: Sì, c'è il bar Maglia Viola.
2: Maglia Viola, che quello credo sia frequentabile sempre, però immagino.
1: Non lo so, soltanto credo, sì, in determinati orari, sempre.
2: La mattina per fare colazione,
1: non credo,
2: no?
1: Non
2: se
1: credo.
2: Uno vuole andare a fare colazione, io invece.
1: Posso essere smentito, eh?
2: Li aprirei e darei la possibilità anche magari con il servizio di poter incontrare a volte qualche giocatore, di poter fare delle firme, degli auto. Cioè, credo che possa essere uno strumento anche per avvicinare e per chiaramente servirebbe, insomma, un buon numero di fruitori, però per, siccome è un qualcosa che costa molto alla Fiorentina, ecco, anche da questo punto di vista sicuramente ci staranno pensando, non hanno bisogno dei miei consigli, ci mancherebbe, ma mi sembrerebbe una cosa interessante,
1: sarebbe un'idea interessante
2: poter seguire anche il periodo del ritiro. Chiaramente è un po' una cosa all'americana, no, vogliamo dirla, però credo che oggi sia questo anche la strada su queste grandi strutture così bella com'è indiscutibilmente il Viola Park, farlo fruire un po' di più e più aprire costantemente gli allenamenti, almeno una seduta.
1: Sì, ma non soltanto nella fase del ritiro, come è successo
2: no
1: l'anno
2: tutto
1: scorso,
2: l'anno,
1: anche durante l'anno, perché,
2: e anche far sentire, se serve, se la situazione c'è un po' di difficoltà, la voce del tifoso, che non credo vadano lì a fare confusione e basta, vanno lì a far sentire le esigenze, perché no? Secondo me, insomma, il giocatore deve essere anche un po', non puoi stare in una torre d'avorio isolato dalla società, dalla società, che dalle persone che ti circondano, la tifoseria. Sentire la voce della tifoseria in toni civili, ovviamente, però nel bene o nel male, secondo me è positivo.
1: Chi ha gestito l'affare Fabian, dice Vladimiro, è da Nocchini, perché se al Bologna guadagnava 500.000 euro e da noi quasi 1.500.000, se è vero, è da Nocchini. In effetti, insomma, vedendo il rendimento è chiaro che
2: Nocchini sono dolorosi, eh? Sì. Nocchini sono sì, vero? Ha sì, sì. Ragione Fabian, io sinceramente è un'operazione che non ho capito,
1: alla fine è stata incomprensibile, sì,
2: per quello che io spero, sinceramente, che Grosso sia in grado di tirar fuori da Fabian quello,
1: sì,
2: che non abbiamo visto.
1: Ma se lui è veramente un trequartista, non a posto.
2: Se è un trequartista, non a posto. Se è una mezzala, non mi sembra, ecco, la mezzala che fa girare il pallone con questa proprietà che serve, no, alla mezzala. E quindi diventa un giocatore difficilmente collocabile. Tra l'altro, avevi preso Brescianini, mi sembra, prima, o forse mi sbaglio, non mi ricordo chi arrivò prima. E comunque,
1: forse prima, sì. Prima.
2: Brescianini era già un giocatore dalle caratteristiche simili, però più inquadrabile, no? Tatticamente. Certo. Lo puoi, credo che anche Grosso, io penso che lo possa. Io su Brescianini non ho ancora perso le speranze, perché sarebbe anche prematuro farlo, ma perché qualche segnale l'ha dato. Perché ha,
1: quindi lo aspetti ancora.
2: Sì,
1: Brescianini.
2: Sì, Brescianini, sì. Se poi mi dici Brescianini mi serve per andare a prendere Tosverd, perché il Grosso crede fermamente in Tosverd, allora posso anche dire, vabbè, sacrifichiamolo. Però se rimane, credo che possa ancora darci qualcosa. È un giocatore comunque duttile, fisicamente forte, che ha in passato ha sempre fatto dei gol, quindi penso che possa tornare a farli, anche se ne ha fatti soltanto uno nella sua esperienza fiorentina. Ha avuto qualche problema fisico, ma penso che possa ancora, cioè, se mi dici scegli fra Fabian e Brescianini, non ho dubbi, mi tengo Brescianini.
1: Vabbè, vorrei vedere. Intanto non so se hai visto, seguito, sicuramente l'avrai fatto, il modo in cui è stata pubblicizzata la nuova maglia, con questi, sì, 5 testimonial della nuova maglia: Ranieri, Mandragora, Fagioli, Indur e De Gea. Ti è piaciuto anche
2: il riferimento al Rinascimento, sì, no? Sì, la versione rinascimentale, sì. Ma poi, senti, io ho sentito delle critiche, però non la trovo così. Cioè, il riferimento a versione rinascimentale è alla nostra storia, alla storia della città, sì. Quindi non la trovo, ecco, brutta. Una cosa, secondo me, simpatica. Sa un po' di galleria degli Uffizi, un po', a vedere questi giocatori così agghindati, no? Però ecco, la cosa che mi è venuta in mente, poi ho visto anche,
1: stiamo vedendo
2: infatti,
1: per chi ci segue attraverso il formato video, attraverso il canale 92,
2: qui vediamo Fagioli, vediamo Ranieri, se non sbaglio, Mandragora,
1: sì, Dur.
2: Endur, quindi insomma questi, poi c'è quella, la versione De Gea,
1: sì,
2: allora se noi andiamo infatti ho visto oggi un articolo, mi sembra, sulla Nazione.
1: Sulla Nazione, sì, sì.
2: E era una cosa sinceramente a cui stavo pensando anch'io. Giustamente i colleghi mi hanno bruciato sul tempo, perché stavo riflettendo su quelle che erano state le cose, le circostanze simili del passato.
1: Del passato, sì.
2: Mi ricordavo bene quella di Benami, e mi ricordo bene che mi ricordo, se non erro, che fu a Palazzo Vecchio, sì, la presentazione della maglia, e che si venne via da Palazzo Vecchio con Berami, eccetera eccetera, il giorno dopo, due giorni dopo Berami fu ceduto, no? E quindi si disse, ma già avete fatto presentare la maglia a Berami e poi l'avete ceduto, cioè una cosa abbastanza strana. Non mi ricordavo onestamente tutti, ma ci stavo arrivando, avrei fatto una ricerca sugli altri giocatori, mi sembra siano tanti, no? Di giocatori che sono stati poi
1: Bernardeschi,
2: Chiesa, ho visto, poi Kalinic forse anche, che è stato segnalato, insomma ce ne sono 4-5 giocatori che curiosamente hanno, diciamo così, posato con le maglie nuove, poi nella stessa stagione, pochi giorni dopo, insomma massimo un mesetto dopo, sono stati allegramente ceduti. Quindi però non so che cosa accadrà per questi giocatori, e quindi non lo ritengo un segnale così importante.
1: Kalinic,
2: no?
1: Sì, anche Borca Valero, stavo leggendo.
2: Anche Borca Valero.
1: La Firenze Viola, che appunto riprende il pezzo della Nazione, anche Borca Valero nel 2017, e poi insieme a Kalinic e Bernardeschi scomparvero dai materiali promozionali della Fiorentina mentre erano ormai vicini all'addio.
2: Ecco, vedi, quindi praticamente insomma c'è una sorta di tabù, di maledizione, quindi su questa, sul fatto dei giocatori. Quindi ecco, il fatto che ci siano questi cinque giocatori non lo ritengo un'indicazione di mercato. Non credo che Paratici si sia addirittura interfacciato con il fornitore del prossimo delle maglie della Fiorentina per dire mettete questo, mettete quest'altro, perché questo lo vendo e questo non lo vendo. Vedremo quello che accadrà. È chiaro, hanno scelto dei giocatori rappresentativi, De Gea su tutti, ma anche l'ex capitano Ranieri, lo stesso Mandragora, Ndur come probabilmente giocatore di, diciamo, che può avere una prospettiva, così come Fagioli, però ecco, non penso sia un segnale di mercato. Se era questo quello che mi chiedevi,
1: perché, no, certo,
2: perché mi sembrerebbe addirittura, visto anche il passato, vista anche l'esperienza di cui si parlava prima e i tanti giocatori ceduti poco dopo aver presentato le maglie, mi sembrerebbe, ecco, un pochino troppo, un'organizzazione un po' troppo perfetta. Se poi fosse così, io sarei abbastanza contento, perché secondo me uno come De Gea a questo punto, visto che Martinelli abbiamo deciso, è stato deciso di cederlo all'Avellino, credo ci siamo quasi, o insomma
1: sì, sì,
2: per fare un altro anno di
1: è un'operazione che sembra poter
2: andare in porto,
1: segno,
2: quindi
1: sì, sì.
2: Se va in porto questa, penso che De Gea possa essere il portiere per l'anno prossimo e potrebbe far comodo avere un portiere.
1: Comunque c'è Guido che dice
2: lui:
1: Borghini, sei un sognatore, i giocatori sono delle aziende, ormai la loro immagine e la loro presenza sono valori contrattabili, datore d'avorio si chiama fatturato, la società o chi gestisce l'immagine degli atleti malvolentieri fanno concessioni in questo senso. Insomma, poi chiaro che se dovesse arrivare un'offerta congrua non è che la Fiorentina sta a vedere, perché comunque questi hanno pubblicato la maglia.
2: Infatti
1: allora
2: è la stessa cosa sto dicendo anch'io,
1: sì, sì,
2: no, forse non ci siamo capiti bene,
1: sì.
2: Ringrazio per il messaggio. No, penso,
1: un sognatore comunque.
2: Sì, quello sì, ma sono contento, meno male, almeno i sogni lasciateceli fare, perché se ci uccidete anche i sogni,
1: allora si
2: oddio,
1: di vedere,
2: un pochino
1: sì,
2: ci siamo andati, ci stiamo andando vicini, per sì, essere onesti, perché insomma ci sarebbe tante cose da dire, però il sogno rimane, anche se no, sto dicendo sostanzialmente le stesse cose all'amico che ci ascolta, perché sto dicendo che secondo me associare queste immagini al fatto che possano rimanere mi sembra qualcosa di sbagliato, perché Paratici non credo si senta con i
1: no,
2: venditori
1: no,
2: della maglia
1: no.
2: per decidere le sue strategie di mercato, quindi dei giocatori potranno andare, dei giocatori potranno rimanere. Sul fatto della Torre d'Avorio è vero, però aprendo il Viola Park anche mensilmente, settimanalmente, avvicini la gente comunque ai giocatori. Il problema secondo me è che non fai a tempo a affezionarti
1: sì,
2: a un giocatore.
1: Sì, nel calcio di oggi è così,
2: e questo lo dicono anche io ho dei figli, per esempio mio figlio piccolo dice come faccio a comprare la maglietta, non so che maglietta comprare con il nome scritto dietro, perché magari dopo due mesi
1: da un momento all'altro questo cambia maglia, sì, cambia squadra. Tommaso, per carità, dice Bob e Viola, non suggerire l'apertura di un albergo all'interno del Viola Park, se no la Fiorentina mette una camera a 1000 euro al giorno, ci possono andare solo gli arabi, e poi bisognerebbe fare i conti con i prezzi,
2: questo è però qualche promozione facciamola pure.
1: Andiamo a salutare adesso anche Alessandro Beatrice. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
2: ciao, buongiorno.
1: E con te vogliamo parlare di quello che accadrà nei prossimi giorni alla Canottieri di Firenze, perché il 7 di luglio, quindi martedì alle 18.45 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del 14° Memorial Bruno Beatrice, tuo padre, lo ricordiamo, ex centrocampista della Fiorentina, il mastino di Firenze, alla Canottieri, una bella location per presentare questo evento.
3: Sì, sì, sì, siamo arrivati anche a toccare un posto unico in un ambiente molto familiare, perché per noi Firenze è un qualcosa di che abbiamo nel cuore.
1: Certo.
3: E mi ricollego un attimino al discorso che facevate prima, la differenza è che prima i famosi ragazzi indossavano la maglia con amore, con dedizione, con veramente un qualcosa che andava oltre uno stipendio. Purtroppo oggi, non soltanto nella Fiorentina, parlo generalmente, dopo si ritorna a parlare di Bruno, purtroppo oggi si mette la maglia solamente per quanto mi dai? ok, sì. Quanto me ne dà? Ok, questa cosa è una cosa è tristissima perché poi facciano il giglio, mettiamo il giglio perché parliamo della Fiorentina, e poi vediamo che manca un po' di vero attaccamento alla maglia,
1: di passione, di amore, di riconoscenza, di voglio dire rispetto dei colori, dei tifosi, della città.
3: Bravissimo. A quel punto il pensiero è, da buon toscano diciamo, ma che fai, mi hai preso per Fondelli?
1: Certo. Okay.
3: Tornando invece al 14esimo memoria Bruno Beatrice, sì, il 14esimo, cosa che io non avrei mai aspettato, perché di solito i memorial sono un fuoco di paglia, partono sentimenti.
1: È vero, poi dopo qualche edizione si spengono e poi non si riescono più a rifare, è vero, hai ragione.
3: Fanti per età, noi organizzatori. E dici, ma alla fine del salmo chi me lo fa fare? Per quale motivo devo continuare? Poi tu smetti di remare e vedi che a quel punto si alza, non sai perché, il vento. Si alza il vento dell'entusiasmo, della richiesta da parte dei ragazzi, delle società, dei comuni che ti dicono, Alessandro, ma quest'anno? E a quel punto dici, allora abbiamo dato un'impronta positiva, stiamo dando ai ragazzi un qualcosa. Io parlo egoisticamente per Bruno, per il mio babbo, quindi vuol dire che il ragazzo è rimasto un pochino, uso un termine, affascinato della storia di Bruno, la carriera, purtroppo quello che gli è successo, e rimanendo in mente, forse perché l'abbiamo raccontato bene, forse perché si sono un pochino informati, è un qualcosa che rimane. Quindi soprattutto per Firenze, dove anche altre città, certo, potrei citare il Taranto che mi ha chiesto tantissime volte di andare, Cesena, Ternana, purtroppo viaggia in una certa maniera, però mi avevano chiesto anche loro, Firenze non mi ha mai abbandonato, soprattutto non mi ha mai abbandonato i tifosi.
1: Certo.
3: Questo bisogna dirlo, cioè lo marco, lo rimarcherò all'infinito. È il tifoso che mi ha dato la voglia di portarlo anche quest'anno a Coverciano, il memorial.
1: Certo.
2: Guarda, mentre parlava Alessandro, visto che poco tempo fa è passato il 51esimo anniversario, mi veniva in mente la Fiorentina che vinse la Coppa Italia del 75, no? Dove giocava anche Bruno Beatrice, proprio come attaccamento alla maglia di tutti, e quel cinquantenario invece facemmo l'anno scorso, nel Salone del 500,
1: Palazzo Vecchio, sì.
2: Bellissimo, dove arrivarono questi signori che si vedeva erano proprio un gruppo affiatato, e che insomma dopo 50 anni che avevano vestito la maglia viola non solo come casacca di calcio, ma qualcosa estremamente di più. Quindi credo che Alessandro facesse riferimento anche a quel gruppo lì. E poi gli voglio chiedere, io so che il soprannome del babbo era l'Indiano, no? Quando giocava dai ragazzi. Ecco, se c'è una, perché veniva chiamato l'Indiano? Perché non l'ho mai saputo, non me l'ha mai raccontato nessuno, non so se tu ti è stato spiegato.
3: Allora, sì, rispondo alla prima domanda, facevo riferimento a quei ragazzi che passati 50 anni basta uno squillo che l'emozione di rivedersi, di parlare al telefono, di fare una telefonata insieme, di ritrovarsi in un bar normalissimo, è quello di allora, perché io li vedo, li tocco. Quando eravamo nelle glorie viola, che io sono stato onorato di poter indossare quella maglia con ex calciatori, ricordando anche Celeste Pin, che era più giovane, comunque sia persone meravigliose, persone che veramente esprimevano sentimento indossando quella maglia, anche se erano partitelle normali, però era bello vedere lo spogliatoio formato in quella maniera, veramente emozionante.
2: Certo.
1: Per quanto riguarda l'Indiano invece,
3: l'Indiano, Indios, allora, Radice voleva per forza Beatrice in campo, come lo volevano anche gli altri allenatori. E quando finivano gli allenamenti, il mio babbo doveva rimanere in campo e gli diceva vai Indios, vai Indios. Lui rimaneva per quasi 40 minuti, un'ora, a fare le ripetute, a fare gli, gli scatti, perché lui doveva essere colui che, usiamo queste due figure, Mazzola, Rivera, lui lì doveva fermare, doveva stare attaccato come un mastino, e quindi lui rimaneva lì a fare gli scatti per fare il per non dargli il tempo, perché a quei tempi si giocava a uomo. E questo cosa gli ha provocato? Da una parte il soprannome Indios, da un'altra parte la pubalgia. Questa pubalgia gli venne fuori dal forte stress provocato all'inguine, dove Pallino Raveggi, queste qui sono le testimonianze che mi dissero, si finì polpastrelle a forza di massaggiare. Poi arrivò poi Mazzone e serviva per la seconda Coppa Italia, cercare di vincere la seconda Coppa Italia, e quindi serviva Beatrice. Poi la storia un pochino la sapete, voglio entrare nel merito perché non è oggi la circostanza di parlare di quello che avvenne, però ecco perché Indios,
2: sì, da Indios quindi.
1: Ecco, okay. Alessandro, siamo arrivati, come dicevamo, alla 14ª edizione. È chiaro che le novità verranno svelate poi martedì nel corso della conferenza stampa, però ecco, quel poco che ci puoi anticipare, cosa ci puoi dire?
3: Vi posso dire che, ve lo anticipo, la finale sarà dentro Coverciano, nella casa la nostra meravigliosa nazionale. Lasciamo fare come è andata, perché tante volte la sfortuna ci può stare, va bene, noi ce l'abbiamo un pochino più consolidata la sfortuna, però entreremo nuovamente, i ragazzi entreranno per la prima volta dentro un ambiente unico, meraviglioso, molto suggestivo, e ci saranno ex calciatori non a giocare ma anche a guardare, quindi è un sogno che cerco di trasmettere alle nuove generazioni di adolescenti. Io parlo sempre di adolescenti.
1: Bene, poi naturalmente nel corso della conferenza stampa di martedì alle 18.45 ai canottieri ci saranno tutti i dettagli che riguarderanno la 14ª edizione del Memorial Bruno Beatrice. Per il momento, Alessandro, ti ringraziamo, a presto.
3: Evviva!
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ad Alessandro Beatrice. Siamo arrivati allo spazio Marcord, abbiamo ricordato tanti momenti legati a Bruno Beatrice in questo collegamento.
2: Davvero, tra l'altro è stato fatto il nome anche da Alessandro di Celeste Pin, che insomma tra poco ci sarà, ai noi, l'anniversario di un anno dalla scomparsa, il 22 luglio, di un qualcosa che ci ha colpito e anche oggi ci lascia esterrefatti, e quindi ci ha emozionato molto il fatto che sia stato ricordato da Alessandro anche Celeste, che partecipava sempre alle Glorie Viola e a tutti gli eventi delle Glorie Viola. Allora, il 3 luglio del 2020 ci lasciava Ardico Magnini, a proposito di leggende della Fiorentina. Questo è una leggenda assoluta, giocatore strepitoso, un terzino incredibile, che aveva nell'acrobazia la sua caratteristica principale, tanto è vero che forse qualcuno lo ricorda, i più anziani lo ricorderanno, io ancora non ero nato, però nel 1963 l'album Panini, proprio perché Magnini aveva smesso di giocare, decise di dedicare a lui la foto dell'album, allora insomma era la Bibbia, e con una sua foto in nazionale che fa con una delle sue rovesciate, e tanto per capire l'importanza del giocatore. Era nato il 21 ottobre 1928, è stato campione d'Italia ovviamente con la Fiorentina, 20 partite in nazionale, e in più insomma fu al centro del famoso episodio del 1957, la finale contro il Real Madrid di Coppa dei Campioni. Lui atterrò, l'attaccante del Real Madrid si volava verso la porta, lo fece due metri fuori dall'area di rigore, l'arbitro assegnò il rigore, poi si rincontrarono e quest'arbitro gli regalò dei gemelli d'oro per farsi perdonare. Insomma, questa è la storia che ci raccontava spesso, no? Ardico, il grande Ardico Magnini. Oggi è il compleanno di un giocatore che è passato dalla Fiorentina, ma è stato un grande giocatore nella Fiorentina, era diciamo più nella parte discendente della sua carriera, ovvero Angelo Benedicto Sormani,
1: italo-brasiliano,
2: tanto è vero naturalizzato, giocò anche in nazionale, però lui era brasiliano, e 72-73 stagione, insomma in poche presenze, però il pedigree era molto importante. Voglio ricordare oggi anche il 3 luglio del 1950, giorno di nascita di Walter Tanturli.
1: È vero, guarda, hai fatto bene a ricordarlo, perché c'erano alcuni messaggi che appunto sottolineavano questa data, la data di oggi. Walter Tanturli, storico presidente dell'ATF.
2: Sì, fondatore. Presidente dell'ATF, storico presidente
1: del Viola VSE,
2: che è uno dei Viola Club più vecchi, della Fiorentina. Quindi Walter l'abbiamo conosciuto tutti, era di una disponibilità incredibile tutte le volte che lo chiamavi, di un attaccamento alla Fiorentina indescrivibile, come solo i vecchi tifosi di quell'epoca lì, forse, con tutto il rispetto per le nuove generazioni, però lì si va oltre. Per quello che ha fatto lui per la Fiorentina, ci ha dedicato la sua vita.
1: Siamo ai saluti, grazie a Tommaso.
2: Grazie
1: Sordi.
2: A voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui. Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla in questo venerdì 3 luglio. Insieme al sottoscritto c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
6: Ciao Giacomo, buonasera a tutti. Questa sera improvvisiamo,
5: Perché improvvisiamo?
6: Improvvisiamo perché di mercato, sì, vabbè, c'è Torsved.
5: Ma te non vuoi mai parlare di mercato poi?
6: Beh, in questo momento sono costretto a farlo, perché di cosa parliamo se no?
5: Ma non lo so, del tempo, finalmente c'è un clima notevole, stasera saremo entrambi, e naturalmente te, che naturalmente non hai niente da dire al mondo del giornalismo sportivo della Fiorentina, sarai come uditore, come spettatore. Io sarò premiato in quanto Giacomo Galassi,
6: vengo apposta
5: a vedermi premiato in realtà per mio nonno Alberto Galassi, grande ex bomber della Fiorentina, sarà premiato all'evento solo per la maglia, Niccolini in zona Duomo, nell'evento organizzato dal consiglio regionale e da Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Insomma, io sono molto contento e orgoglioso di tirare questo premio. Purtroppo mio nonno non c'è più ormai da 20 anni, quindi lo ritireremo.
6: Sarò
5: io
6: emozionato quando ti vedrò sul palco, forse farò anche un applauso, anzi lancerò l'applauso.
5: Attenzione attenzione, no, fischiami invece.
6: No, lancerò l'applauso.
5: Va bene, detto questo, Marco Tonelli di là applaude anche lui, è carico, anche perché c'è Sinner in vantaggio di un set e un break a Wimbledon contro Brooksby, ex obiettivo anche egli della Fiorentina, tanto in qualche modo sono tutti ex obiettivi. 348 751 3933, a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Lo dicevi tu, non è che fervano le notizie, però ci sta anche in questo periodo, perché siamo a inizio luglio, cioè il mondiale sta andando in scena stanotte, grandi risultati. Tra l'altro ha salutato l'ultimo giocatore, anzi l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale, Marin Pongracic, che però io l'ho scritto anche su firenzeviola.it, secondo me torna a Firenze con il sorriso sulle labbra, perché essere titolare non nella prima partita ma poi invece fare le successive tre, e in una Croazia che comunque in quel reparto ha nomi di tutto rispetto, anche se poi ho visto che Guardiola del Manchester City, che è forse uno dei talenti più importanti della Croazia, è entrato dalla panchina e non mi risulta avesse dei problemi. Però ora chi se ne frega, non è Radio Croazia Viola, a noi ci interessa solo la presenza di Pongracic che torna. E guarda, inizio perché poi tanto finiamo sempre a parlare di Vieri, sono stati spesi bene, spesi male, spesi troppo poco, però te la voglio fare questa domanda, cioè secondo te ad oggi 3 luglio, in attesa dell'inizio del ritiro, in attesa del mercato, chi sono i titolari in difesa della Fiorentina? Perché sento tutti dire Vieri, Pongracic, e io francamente l'ho già detto, non mi immagino che la Fiorentina inizi senza Ranieri dal primo,
6: secondo
5: me Ranieri, Pongracic.
6: Quindi il nuovo acquisto,
5: però nuovo acquisto un po' di tempo, come tanti se non tutti i nuovi acquisti dovrebbero avere
6: i titolari subito per le prime partite. Dici non lo so, vediamo come si presenta, come si inserisce questo ragazzo. Certo, come dicevi te, non è stato pagato affatto poco, no, per essere un centrale comunque brasiliano, 15 più 2 di bonus, non è fra l'altro neanche del giro della nazionale, per cui insomma è stato veramente un investimento fatto con coraggio, ecco, mettiamola così. perché
5: guarda, scusa, ti interrompo subito, ma c'è un tema che mi sta a cuore, a cui penso a tutta la settimana, e sei l'unica persona secondo me con cui posso affrontarlo.
6: Ah, però,
5: per la tua esperienza anche giornalista, in realtà lo posso affrontare anche con altre persone, però spesso me ne dimentico. Ah, e quindi, con te invece però sono sicuro,
6: non essendoci niente,
5: cioè, nella tua
6: parlare.
5: Storia giornalistica è mai esistita un'intervista di qualcuno che conoscesse il calciatore o l'operatore a cui che arriva alla Fiorentina e che dice no, non è Bono? Perché io ho sentito 18.000 interviste su Vieri e tutti che lo dipingono come un fenomeno generazionale. Vabbè, prima su ma la lista, veramente, un calciatore arriva alla Fiorentina e la caccia è all'intervista che esalta di più il calciatore. Invece sarebbe bello, uno dicesse, oh ragazzi,
6: qualche volta è successo, ma si torna a certe dinamiche, alle nemicizie che ci possono essere fra chi rilascia l'intervista e magari il direttore sportivo di turno oppure il dirigente, qualche volta è successo, però
5: altri interessi, non
6: sì, molto,
5: cioè,
6: spesso,
5: scusa, Angelo,
6: personali.
5: Convieni con me che Vieri poi sarà il giocatore più forte del mondo, ma se un calciatore, ok, non è mai nel giro della nazionale, lo prende la Fiorentina a una cifra che per la Fiorentina è alta, ma per un top club è praticamente briciole. Ora non me lo possono dipingere come il nuovo Bremer che arriva già alla Fiorentina.
6: Certamente no, questo, però siccome siamo nell'estate del calcio, no, perché diciamo nel ciclo annuale, io diciamo che definisco quello della preparazione, quindi anche quello che arriva prima, diciamo come l'estate del calcio, quando è tutto bello, ci sono le amichevole, arrivano giocatori nuovi, quindi ci sono tante speranze, e quindi durante l'estate del calcio è chiaro che soprattutto gli operatori di mercato non si vogliano esporre né mettere contro un club e parlano bene di chi questo club acquista, e quindi questo qui è normale, fa parte un po' di quello che nel calcio abbiamo visto da tanti anni. Poi, come ti dicevo prima, ci possono essere dei giudizi che sono invece legati a dei contrasti, a delle voglie di vendetta, eccetera. Io non conosco questo centrale brasiliano, insisto, sono rimasto, diciamo, sorpreso per la cifra che è stata pagata, cioè che è tanta roba comunque, perché 15 milioni più 2 ore, poi dopo, se lui davvero ha queste caratteristiche, cioè è un centrale che imposta, è un centrale che comunque si rende utile anche in una fase che non sia soltanto quella di chiusura, ha un bel fisico, e allora vediamo. Certo che da paratici, voglio dire, questa come prima mossa, mettiamola così, insomma, mi ha un po' sorpreso, perché io, come altre volte ho detto qui, Giacomo, io mi aspetto un mercato fatto veramente di sorprese anche di giocatori che non conosciamo, cioè mi sembra che si parli in prevalenza dei giocatori della Juve, no?
5: Sì.
6: Cioè tutti i giocatori, cioè, ma ci sono anche altre squadre in giro al mondo, no? Io non credo che fra l'altro Paratici, insomma, abbia anche tutto questo interesse di portare altri giocatori dalla Juve, cioè non ne capirei il motivo. Quindi io, diciamo, mi aspetto che faccia come ha fatto il Como, vada anche in altri campionati e prenda giocatori che sono già titolari, sono giovani, classe 2005, 2006, anche 2007, e ci faccia divertire con questo.
5: Sì, ecco, per ora poi anche questo, e poi do la linea a un ascoltatore che ci ha chiamato, sicuramente Paratici sta lavorando sotto traccia insieme al suo reparto scout su nomi un po' più sconosciuti. Per ora quelli di cui si parla, siccome oggi anche la giornata di Torsved, anche lui sentito, cioè, e risentito, è con 27enne e gioca in Italia già da 4 anni,
6: più che
5: non ci vuole un grosso scout, dico questo,
6: no, più che nomi io mi concentrerei su un numero, che è un numero che dobbiamo sempre avere presente, 60, che sono i giocatori che Paratici ha detto essere sotto contratto, quindi ci dovrà essere una grande scrematura. Io penso che molto o parecchio o qualcosa, ma penso più molto che qualcosa, dipenderà anche dalle operazioni in uscita, non perché magari la Fiorentina non sia in grado di spendere o non voglia spendere. Fra l'altro sono anche rimasto un po' stupito dalla come si può definire, dalla nonchalance con cui è stata accolta questa multa di 6 milioni, che comunque è tanta roba, 6 milioni di multa, quindi invece,
5: guarda,
6: è stata accolta.
5: Poi ne parliamo, Angelo, sono contento che tu abbia un'opinione su questo, e poi davvero ci arriviamo, tanto ci abbiamo un'oretta e mezzo perché salutiamo alle 18:30, ma ve lo spiegherò poi. 055 77 111 71 però ci aveva chiamato Fabio, e allora buonasera Fabio, ben trovato,
6: ciao,
7: buon pomeriggio Giacomo, ciao Angelo,
6: ciao.
7: Dunque, innanzitutto complimenti Giacomo per la premiazione stasera del tuo nonno,
5: grazie.
7: Anche se per me è stato un incubo per tantissimi anni, no, perché quando avevo 9 anni mi levò un dente sano.
5: No. Ah, sei stato da mio nonno.
6: Questo è un retroscena.
5: Fantastico.
6: Questo è un retroscena.
5: Pazzesco. No, non ci credo, Fabio.
7: No, no, no. Perché doveva allargarmi tutta. No, no, no, no, fece bene, però per un ragazzo levargli un dente sano, cioè non sano, era di latte. Però
6: senti male per me... ragazzi.
5: Ma lì nello studio che aveva in centro sopra.
7: No. All'ASL in Viale Milton, ora siamo ASL, a quei tempi la Cazzo Muso, mi ricordo come si chiamava.
5: Senti, è storia bellissimo. Sì, perché mio nonno, vorrei dirlo, appunto, che faceva capisce. Calciatore, lui si laureò in medicina. Pazzesco, quando era calciatore, grande, e una volta appesi gli scarpini al chiodo piuttosto presto, un po' per motivi familiari e un po' anche perché era un altro calcio, si mise a fare il dentista, ecco.
6: Pensa un po' te.
5: Giusto per spiegarlo, mia. Fabio, prego. Mamma, e grazie perché
7: no, ma figurati, no, per il resto io, vieni ragazzi, è un giovane, c'ha 21 anni, se si guarda mondiali, la Spagna c'ha occuparsi 20 anni, per non dire già male, cioè, e poi la storia si deve ambientare, siamo nel 2026, non siamo negli anni 80, anche Firenze è diventata cosmopolita, chi è che di noi è durante la settimana e non si mangia un cibo cinese, un cibo indiano,
6: io.
7: E che...
6: Adesso,
7: adesso ambientarsi con internet e tutto, la gente lo sa dove va. Piuttosto io ho paura di una cosa, che noi, avendo carenza di notizie, si sta quasi divinizzando due ragazzi del 2010 senza neanche sapere come saranno tra qualche anno, perché Beldenti e Guarrebba, come si chiama, Croci, io me lo auguro diventeranno tre fuori classe, ma tempi fa questi giocatori non venivano neanche menzionati dalla stampa, erano in ultima fila del giornale.
6: No, ora c'è fame. Sai, ora c'è fame di giovani, c'è anche tutta questa tendenza giusta, credo, anche per cui si parla. No, ma io sono d'accordo con te, nel senso.
5: Beh, però non so da questi microfoni, Fabio, perché qui a Garrisca al Vento io non ricordo.
6: No, ma la volontà, la voglia di vedere questi giovani c'è.
7: Oh, se volete un nome, però ve lo dico, non Garrisca al Vento, ma alle due Calamai, quando parla di un giovane, per lui è già fatto. Un grande prospetto, poi non lo dice lui, me l'hanno detto.
5: Luca è un entusiasta, lo sai.
7: Sì, no, ma va benissimo, ora tu mi hai detto così. Per il resto cosa devo dire? Ti finisco una battuta, speriamo che questi giocatori, allora, che sono del 2010, saranno come Falchetti e Mengoni della Longobarda, e noi allora per tre campionati non si gioca, e si giocherà quando sono pronti loro, che ti devo dire?
5: Si aspettano. Grazie Fabio, ti salutiamo.
6: Ciao,
5: parliamo
6: ciao,
5: anche
6: ciao.
5: Di questi, ci aggiungo che oltre a quello che dicevi te, c'è fame di giovani e anche te tu la paga, cioè è raro pagare dei 16 anni un milione di euro più o meno, che è la cifra di sì, e Gaverba e Garevba, sì. E Beldenti.
6: Sì, è Beldenti, sì, comunque. Però, ragazzi,
5: calma,
6: credo, sì, no, ma calma, anche Paratici stesso lo ha detto, perché poi ogni caso è diverso, magari c'è un giovane che ha bisogno di andare in prestito, c'è chi invece ha bisogno di restare con la prima squadra protetto sapendo che non giocherà quasi mai, c'è invece chi se non gioca quasi mai soffre, per cui bisognerebbe veramente essere dentro, conoscere, parlare con questi ragazzi e sperare soprattutto che intorno a loro ci sia un ambiente virtuoso, quindi la famiglia, quindi il procuratore e anche ovviamente il club, no? Questi ragazzi vanno protetti, perché il salto è troppo grande, se no troppo grande fra professionisti.
5: Guarda, sei d'accordo sull'altra cosa che diceva, perché alla Valdisieve ci dice, ragazzi, ma che ora uno a 21 anni non sia giovane, parliamone.
6: No,
5: poi lo ringrazio,
6: infatti,
5: per i complimenti e il premio, che naturalmente io non ho fatto niente, sono semplicemente nato.
6: Io alla fine ti fischierò poi, stasera, invece di applaudirti.
5: Secondo me sì, però effettivamente sulla questione dei giovani, insomma, sì, effettivamente non è,
6: guarda,
5: giovanissimo.
6: È un argomento da estate questo, perché poi se un giovane è bravo si vede durante il ritiro, si vede soprattutto nelle partite in cui uno va in campo con addosso un bel peso sulle spalle, perché diciamo, un conto, con tutto rispetto, di giocare contro il Grosseto, e un conto è andare per esempio a Roma a giocare la prima di campionato, no? Un po' come fece qualche anno fa Paolo Sosa con Chiesa,
5: sì,
6: quando lo mise mezzala addirittura contro la Juve, no? Che non voleva neanche farne entrare uno. Chiesa non lo conosceva alle maschere, non so dove andò, ecco, appunto. Per cui lì però ci deve essere un grande allenatore, perché per me, comunque la si pensi, Paolo Sosa è un grande allenatore,
5: Attenzione, dichiarazioni importanti, eh?
6: No, lui
5: a parte di chi ha
6: altro tipo, cioè ha un altro tipo di limiti, però è un grande allenatore che sappia battezzare un giovane e ci creda e ci punti e gli dia coraggio, fiducia e continuità. Se no, si parla di questi giovani dicendo sono stati pagati 1 milione, poi faranno la loro carriera ancora per un paio d'anni nella primavera, insomma.
5: Sì. Mi piace la ricostruzione, secondo me non è così che stanno, cioè magari può essere l'idea della Fiorentina, ma poi c'è la realtà con cui si scontrerà secondo me il club viola, però mi piace pensare anche che tutti questi investimenti siano fatti in un'ottica di un under 23, sì, ma che davvero ci speri la Fiorentina.
6: No, io ci spero, ci spero, ma
5: tutti ci speriamo, però poi ci sono dalla C.
6: Un'altra cosa che ha detto Paratici e mi trovo d'accordissimo, cioè gli altri paesi hanno già cominciato 15 anni fa.
5: Sì.
6: Cioè 15 anni fa i giovani così si svezzano.
5: Paratici si augura che in Italia si arrivi per tempo o addirittura in anticipo su qualcosa, mi sa che ha sbagliato paese,
6: però,
5: perché non solo sul calcio, noi arriviamo 15-20 anni su dopo.
6: E volevo tornare qui, per cui diciamo che ci sarà un motivo, no? Per cui poi sono anche squadre che costano, sono squadre che impegnano, però ecco, se diciamo se un giovane di 16, no, forse 16 no perché poco, di 18 anni va a giocare nell'equivalente di una Serie C, ecco, lì si vede di che pasta è fatto davvero, ma proprio come carattere, come resistenza, come intensità. Le giovanili sono un'altra cosa, ragazzi.
5: Io lo cito sempre, se non sbaglio proprio Fagioli, ma ai tempi della Juventus raccontò quanto è stato formante anche l'anno in Under 23 nella Next Gen, perché lui disse, sì mi pare proprio fosse Fagioli, che segnò un gol e esultò un po' sbeffeggiando i tifosi avversari, era una di queste piazze calde della Serie C, e dice se ne è pentito amaramente, ha detto io da quel momento ho imparato che quando si esulta non si fanno determinate cose. Poi è una piccolezza, però è chiaro in primavera, magari esulti anche stuzzicando gli avversari, tanto ti importa fino
6: a esulti
5: a un certo punto.
6: Con le tribune vuote, no? Molto spesso, per cui puoi fare quello che ti pare, anche mentalmente è tutto un altro ambiente, tutto un altro contesto, per cui ragazzi vanno misurati questi ragazzi, se uno crede che abbiano talento fa bene a puntarci, poi però li deve anche misurare sotto altri punti di vista.
5: Bene, poi sulla questione giovani sorvolo sul messaggio di Simone Ascandici relativo a Bastoni, a quello che sta succedendo minorenni. Poi Simone a Montevarchi ci gira una domanda, Giacomo Giorgetti, una domanda aveva fatto anche in precedenza, e io questo non lo so, ma tendo a rispondere di no, se è vero che le società di Serie A devono pagare un indennizzo per lo stipendio del nuovo CT della nazionale.
6: Ma allora se ne è parlato tanto, mi sembra, cioè neanche poco, nel senso, per permettersi Conte, visto che la federazione ha un tetto, questa notizia è uscita su parecchi giornali, e si sarebbe fatto ricorso ad una specie di volontariato da parte, diciamo, della Lega e quindi dei club. Ora io questo onestamente non lo so, ho visto che sui giornali è stata riportata con alcuni particolari che mi fanno supporre per esperienza che ci siano degli elementi di grande concretezza. Detto questo, se così fosse, io vedrei un lato positivo. Il lato positivo è che stai a vedere che finalmente anche la Lega e quindi i club capiscono che la nazionale non è
5: una
6: scocciatura, o comunque non diventa importante soltanto nell'anno in cui ci si qualifica per i mondiali. Stai a vedere che anche loro ci stanno arrivando.
5: Alla buonora, a proposito dei 15 anni che citava Paratici,
6: tutti questi egoismi
5: sugli under 23.
6: Non dico che finiranno, perché intanto un po' conosco i miei polli, però
5: magari si smusseranno un pochino. Oggi GNG, ci scrive Luca da Castelli Romani, accoppiata Galassi Giorgetti.
6: GNG.
5: Bello, anche se
6: preferisco dopo Nick e Nick.
5: È vero, dopo Nick.
6: GNG.
5: Sì, io volevo citare il GGG che mi ha accompagnato quando ero bambino, di Roald Dahl, il grande gigante buono, no, se non sbaglio era. Va bene, poi no, dicevi della multa. Mi interessa molto, perché in realtà io quasi tutti i pareri che ho ospitato su queste frequenze sono stati abbastanza a dire, ragazzi, è una cosa che può succedere, è stata una stagione drammatica e ne paghi le conseguenze anche da questo punto di vista, però non diamo tutta la colpa a Pratè, come invece qualcuno, io quasi tutte le persone ho ospitato qui ieri.
6: Su questo sono d'accordo,
5: perché non è che c'era solo lui, non è che da solo
6: il direttore sportivo, che fra l'altro abbiamo scoperto, perché l'ha detto il DG Ferrari già un anno prima, avrebbe voluto, diciamo, andare via, non è che sia o possa essere tutta colpa di un direttore sportivo. C'è chi ha avallato, c'è chi lo ha tenuto lì, nonostante lui avesse manifestato la volontà. Già questa è un'osservazione da fare. Però no, io volevo dire un'altra cosa, Giacomo, cioè che mi ha colpito. Ora mi viene un sostantivo classe, ma non è classe, diciamo la nonchalance, diciamo, con la quale la Fiorentina ha fatto filtrare di aver accettato questa multa. Cioè non ci sono problemi, perché ce l'aspettavamo e non cambia niente. Quindi questo qui mi ha colpito, perché comunque è una notizia, no? Ho visto che la Juve comunque che è stata multata come la Fiorentina, mentre invece il Napoli sì, lì si parla di 14 se, milioni, ma titola, dovrà comunque rientrare, sì, eccetera. Sì. Anche il Napoli e il Bologna, se non sbaglio, erano stati multati, però visto che hanno fatto degli incassi che la Fiorentina non ha fatto, anche per la partecipazione a delle coppe un po' più elevate rispetto alla Conference, ecco, sono state graziate. Ma anche all'estero ci sono state tante altre società, e ho visto che comunque ci sono state reazioni, perché 6 milioni non sono così pochi. Mi ha colpito, insisto, la nonchalance con la quale la Fiorentina ha fatto filtrare, perché poi sappiamo che è arrivata una comunicazione, diciamo, informale, quindi nessun allarme, tutto è, diciamo,
5: tutto previsto,
6: che lo sapevamo, paghiamo, e quindi diciamo azzeriamo tutto. Questo qui mi ha colpito, francamente.
5: Forse anche la volontà di mettersi alle spalle, no, e non aprire un po'.
6: Sì, la volontà, però comunque sono soldi, diciamo, cioè da un certo punto di vista può essere anche una buona notizia, cioè se loro incassano con, sì, questa è, ripeto, vero, nonchalance, il fatto di dover pagare 6 milioni significa che non ci sono problemi, o comunque, ma veramente confidano tanto nel fatto che Paratici sappia giocare bene con questo numero 60 sono i giocatori sotto contratto per, sì, la Fiorentina, quindi
5: ne
6: magari
5: vedo molto pochi in realtà.
6: Non so,
5: da
6: magari, guarda, io ti posso dire una cosa, cioè io penso e spero, ma ne sono abbastanza convinto, che dopo aver frequentato il calcio ai livelli di Paratici, uno dei contatti buoni ce le deve avere. Non ti voglio parlare né di favori da dare o diciamo o da ricevere,
5: no, certo,
6: però di contatti,
5: certo,
6: che in certe situazioni ti possono permettere di smistare, di appoggiare, di avere in cambio magari dei giocatori che ti piacciono di un'altra squadra, che non fanno al caso di quella squadra, quindi te puoi smistare un giocatore tuo. Ecco, io veramente confido tanto in questo da parte di Paratici. Poi non dobbiamo santificarlo, perché sennò sembra sia arrivato il Messia, però come è successo in passato, quando arriva qualcuno di nuovo siamo sempre portati, io perlomeno sono portato a sperare che certe cose le risolva.
5: È quello che ti dico, perché poi escono tutte le interviste che raccontano come abbia, sia stato in grado di camminare sull'acqua, oppure
6: sì,
5: di
6: questo,
5: moltiplicare,
6: sì, fa parte
5: dell'estate, pesci,
6: del calcio, ma siccome Paratici conosce il calcio, lui sa benissimo che questo poi un giorno finirà, ed è anche abbastanza tempo, ed è anche abbastanza presto,
5: sì,
6: cioè finirà anche abbastanza presto, questo,
5: sì,
6: mio,
5: sì, certo. Già i primi risultati, guarda, secondo me qualsiasi, certo, acquisto farà Paratici, certo, quest'estate sarà, ah, vedi, lo scout, ah, Paratici ci vede oltre. Poi quando inizierà il campo cancella un po' tutto, però, e vengo sul nome un po' di giornata di mercato e un po',
6: vabbè,
5: ma sì, l'ho già detto poi all'inizio della trasmissione, ma che senso ha Torsved per la Fiorentina?
6: Il senso lo sa grosso, cioè il senso lo sa grosso. Io, guarda,
5: cioè,
6: io
5: grosso,
6: convinto,
5: non può venire a Firenze senza prendere,
6: no,
5: Torsved,
6: magari
5: a 27
6: non lo so,
5: anni il campionato
6: poi
5: migliore l'ha fatto l'anno,
6: Giacomo,
5: scorso.
6: Io non so se davvero la Fiorentina poi dopo smisterà, a proposito, diciamo che questa sera sto usando molto questo verbo smistare, smisterà somma al Sassuolo, non so se poi ci sarà un accordo che poi porterà anche a mitigare questa richiesta del Sassuolo. Io credo che fra gli 8 centrocampisti che ha la Fiorentina se ne andranno almeno in 4, quindi io penso che nascerà un centrocampo diverso, e se arriva un giocatore di 27 anni, va bene, che comunque fa piacere all'allenatore e lo conosce bene, e questo giocatore conosce anche i movimenti che Grosso ha in testa, io non mi rammarico. Cioè io so che ha 27 anni, però è uno che da 4 anni è qui in Italia, è uno che nel Sassuolo comunque insieme a Matic e a Koné, che sarebbe stato l'unico che io avrei preso a centrocampo onestamente del Sassuolo, però a parte il fatto che si è fatto male poverino, ma aveva una clausola recessoria altissima, ecco, insomma, e questo qui non mi scandalizza. E poi, ecco, io sono convinto che almeno in 4 se ne andranno, e vediamo come sarà questo centrocampo.
5: In questi 4
6: Torsved,
5: ci
6: Endur,
5: anche
6: è un regista che magari potrebbe anche non essere Fagioli, guarda che cosa arriva a dirti, vediamo magari qualcosa di nuovo, quindi questo io non mi scandalizza.
5: Ma nei quattro ci metti anche Richardson?
6: No, dai,
5: insomma.
6: Ma che dai.
5: Ah no?
6: Ma
5: quattro
6: no.
5: Oltre a Richardson.
6: Ah, cioè nei quattro che se ne vanno. No,
5: sì, dico nei quattro
6: per me
5: che
6: anche
5: se ne vanno.
6: Fazzini è uno per il quale la Fiorentina sta valutando. Per me anche Fabian è uno per il quale sta valutando. Per me anche Mandragora è uno per la quale la Fiorentina valuta. Per me anche Fagioli, perché se davvero ora, visto il posto lasciato libero da Tonali, Newcastle pensa di poterlo rimpiazzare con Fagioli e arriva con 35-40 milioni, io sono convinto che la Fiorentina lo lascia partire Fagioli.
5: Ma è come, però, se Newcastle pensa di sostituire Tonali prendendo Fagioli,
6: non lo so,
5: me,
6: questo,
5: forse investiranno anche su qualcos'altro, perché, ma anche banalmente come caratteristiche.
6: Per me non ci sono posti fissi quest'anno, non ci sono posti fissi, per cui ti dico ci sarà una grande ribongia. Vorrei alzare quel 15 numero di operazioni che te tempo fa mi dicesti, ma non saranno un po' troppe 15 operazioni? Fra, io lo vorrei alzare, per me saranno tante.
5: Ridefiniscimi operazioni, che cos'è che intendi?
6: No, io penso tra
5: cessioni, acquisti?
6: Guarda, vorrei anche dirti forse scambi è troppo, nel senso 15 se ne andranno e 15 entreranno, perché poi anche la rosa dovrà essere ridotta, cioè, perché non potrà essere di 26, dovrà essere al massimo di 23-24, quindi ecco, compresa anche quelle partenze lì, però ecco, 15 operazioni che lasceranno un piccolo segno, nel senso non saranno delle operazioni banali, i giovani in prestito oppure
5: sì,
6: uno
5: sì,
6: che
5: sì,
6: arriva,
5: cioè non è Beldenti e Gareva,
6: no, no.
5: E nemmeno Richardson, o sì, almeno
6: Richardson mettiamo, anche perché c'ha un cartellino di 10 milioni è stato pagato, per cui anche piazzarlo purtroppo dopo la scelta che è stata fatta a gennaio, cioè di darlo al Copenaghen dove non ha giocato mai, cioè uno che paghi comunque 10 milioni e che se non sbaglio del 2003, sì. Ecco, cioè lo devi far giocare, cioè devi trovare una collocazione che gli dia.
5: Ma lui voleva andare a giocare alla Champions e Copenaghen, è andato a applaudire, come
6: allora
5: direbbe Stavro.
6: Quando parlo dei procuratori devono pensare anche al bene del proprio giocatore, sì. Queste cose qui le devo valutare, no?
5: Sì, anche perché ti dico, banalmente restando a Firenze forse avrebbe potuto avere almeno un pochino più spazio e lasciarti il dubbio che potesse essere un calciatore che, crescendo nel contesto giusto,
6: io penso che con Pioli fosse veramente sbocciato una mura alla rovescia, per cui lui volesse andare via, poi dopo se è andato via prima Pioli, ma lui evidentemente aveva già deciso.
5: Va bene, allora sì, dai messaggi iniziamo dopo la pausa, visto che sono le 17:30, ci fermiamo così non dobbiamo interromperci in mezzo ad un discorso. Primo stop di questo Che Rischia il Vento e poi torniamo qui sempre in diretta.
8: Radio Firenze Viola.
9: È la stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
5: 17:31 di nuovo in diretta Che Rischia il Vento con Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti. Iniziamo da un po' di messaggi al 348-75-13933, anche perché poi alle 18:30, come accennavo in precedenza, noi ci salutiamo e vi lasciamo al prode Alessandro Inardo per poter
6: andare. Sarà premiato qualcuno stasera, non mi ricordo.
5: Angelo Giorgetti? No, mi pare di no. Giacomo Galassi? Sì, invece. Poi, che non sia per meriti miei, ma di mio nonno, questo è solo un dettaglio che lasceremo valutare ai posteri. Alessio da Scandicci dice che ha capito finalmente a cosa servono le spine dei pesci a collegarsi con la corrente nel mare. E poi, sai Angelo, che cosa si dicono due cassaforti che si incontrano in un nightclub? Aprimi tutta. E poi dice, sai cosa hanno detto i parenti dell'inventore dei il CD al suo funerale? Ci dispiace. Questo è Alessio da Scandicci e ci regala sempre queste perle. Sì. Non ti dico con Costantino Nicoletti che
6: vorrei
5: cosa
6: una sulla premiazione di Giacomo, se ti riesce. Va.
5: No, guarda, direi anche di no. Vai. Poi chiederei a Marco Tonelli se ci possiamo sentire due WhatsApp audio. Vai Tonelli.
10: Stavate parlando di Pongra, Cic. Ma avete visto che cappellata ha fatto sul gol del Portogallo? Cioè, ho rivisto gli incubi di lui e Cucuzzo insieme quando il centravanti gli salta nel mezzo e la mette dentro. Vabbè, un saluto.
6: Ciao.
10: Da posto.
11: Buonasera. Allora, ho sentito sui vari siti Viola oggi, cioè i titoloni, la Fiorentina vuole rafforzare l'attacco. E sapete come? Si vende Ken e si prende. Su qualche sito c'è scritto Pinamonti e su qualche sito c'è scritto Pellegrino. Povera noi, noi siamo i pellegrini, Piero.
5: Beh, effettivamente, al primo amico io dico che non si può considerare un errore. Non so se l'hai visto il gol di Gonzalo Ramos, no, che no. Ha fatto uno su un cross di Leao tagliatissimo. Gonzalo Ramos è saltato di un metro davanti a Pongracic, ha spizzato il pallone mettendo all'angolo tra Pongracic e Gvardiol. Ora, non può essere una cappellata, forse poteva leggere in maniera precedente, ma ragazzi, cioè, l'attacco perfetto batte sempre la difesa perfetta. Fosse quello, qualcuno segnalava, non è stato ammonito nelle tre partite al mondiale.
6: Questa è
5: più una notizia rispetto al dire che è una cappellata.
6: Deve cominciare un po' dopo a trattenere l'avversario, secondo me, perché sennò gli arbitri lo mettono nel mirino subito.
5: Meno vistosa di abbracciarlo e cinturarlo direttamente. Sì. E invece sull'amico che ci diceva dell'effettivamente sostituire, cioè, perché io non sono per mandare via Ken, ma di fronte all'offerta giusta, al fatto che lui possa non essere motivato Ken, ma Pellegrini e Pinamonte posti Ken, ragazzi, meglio piccoli.
6: Quello di Ken è un argomento da inquadrare sotto almeno due punti di vista. Uno è quello, diciamo, del giocatore, che ovviamente la Fiorentina si augura possa tornare simile a quello di due stagioni fa, e l'altro è quello del rapporto fra Ken e la Fiorentina e Firenze. Aggiungo, quanta voglia ha Ken di restare, perché poi quando Paratici ti dice con molta chiarezza, quando i giocatori ricevono delle offerte o comunque hanno altre cose in testa, e diventa difficile trattenerli, e allora io penso che un grande errore sarebbe cominciare la prossima stagione avendo dei giocatori scontenti. Puoi cominciare con giocatori che hanno il musino se sei un club ma veramente forte,

0: avere pronta una soluzione di riserva nel caso in cui arrivasse una buona offerta. Una buona offerta, quindi si parla da 35 milioni in su.
1: Ma possiamo essere d'accordo, Pinamonti e Pellegrino al posto di Ken?
0: Ma dipende sempre da quello che c'è intorno e come funziona, da come funziona la squadra. Allora, se te mi dici Ken, quando era con Palladino, io ti dico che faccio fatica a trovare un attaccante che abbia un'esuberanza, una forza fisica e riesca a vedere la porta come lui. Se mi dici il Ken di quest'anno, con intorno un'altra Fiorentina, con un modulo che è cambiato due volte, con Ken che ha avuto tutti i problemi fisici, e allora io ti dico, bah, non so quale sia il vero Ken.
1: Ha comunque fatto 8 gol in Serie A più
0: sì, ha fatto 8 gol, poi ci sono stati anche altri problemi fisici, certo, altri problemi, per cui ragazzi io penso che questa stagione qui sia veramente quasi un reset, quasi un reset sotto tanti punti di vista, va bene, sia per il numero delle operazioni, sia perché come ha detto Paratici ci sono stati tanti discorsi con i, diciamo, con i giocatori, quindi lui sa benissimo com'è che la pensano questi giocatori e certamente non ce la viene a dire a noi, e quindi io non sarei sorpreso se ci fossero sorprese, anzi da un certo punto di vista io me le auguro. Poi se dai via Ken e prendi Pinamonti, ti dirò, ma insomma in partenza mi sembra che ci sia qualcosa che non torni. Se poi te costruisci una squadra che è ideale per far segnare i Pinamonti, e comunque quando in area riesce a fare certi movimenti, allora ti dico, allora però devi essere molto bravo,
1: coinvolgiamo nella nostra discussione scrittore firma del Corriere Fiorentino, tifoso viola che ogni tanto andiamo a disturbare, Mario Lancisi, grazie mille per essere con noi. Mario, buonasera.
2: Sì, grazie. Ciao a voi e buonasera a tutti.
1: Allora io comincio
2: intanto di sfruttare questa apparizione, questo collegamento,
1: sì,
2: perché così si allarga anche il tifo viola. A Berlino noi abbiamo due tifosissimi viola che sono miei nipoti. Uno di questi, Tobias, ha proprio conseguito ieri la maturità.
1: Grazie.
2: È stato un po' l'ultima partita della Fiorentina, è voluto venire a vederla. Da Berlino si è pagato il viaggio con i lavoretti che fa ed è voluto venire per la sua viola e per la Fiorentina.
1: Grandissimo,
2: complimenti e allarghiamo il giro delle nostre.
1: Assolutamente,
2: siamo un po' in linea con Paratici, che anche lui punta dove lui ha 18 anni.
1: Sui giovani,
0: Anche perché Firenze Viola comunque arriva a Berlino, attraverso
2: siamo
0: lo stream.
2: In linea,
0: per cui, ecco.
1: Arriviamo dappertutto, c'è gente che ci chiede a Manaus, in Brasile, dall'Australia, insomma il bello anche di Radio Firenze Viola. Un grande abbraccio a Tobias e un grande anche
2: e
1: complimenti.
2: Giusto.
0: Anche a lui.
1: Assolutamente. Mario, in tutto questo però ti volevo coinvolgere in discussione nella quale stavamo arrivando poco, mentre ci stavamo mettendo in contatto con te, su Ken, tanto si torna sempre lì perché poi è il calciatore più pagato, forse più importante della rosa, e soprattutto non si sa, non abbiamo un'idea di che cosa succederà sul fronte Ken in quest'estate, o meglio dal punto di vista economico è difficile pensare che qualcuno possa permettersi
0: 62 milioni, la vedo molto,
1: vabbè, 62, ma secondo me nemmeno 35-40 nel momento in cui gli devi dare 5 milioni di ingaggio. Però al di là del lato economico, Mario Lancisi, con Moise Ken che cos'è che farebbe?
2: Ma come diceva Angelo prima, se il Ken è quello di 2 anni fa, credo che sia abbastanza banale la risposta. È chiaro che siamo con Ken perché è un grandissimo attaccante. Il Ken dell'ultimo anno è stato deludente, ma come ha sempre detto il maestro Giorgetti, perché il maestro di giornalismo
1: sì,
2: è un inchino, giornalismo sportivo, io mi inchino. Evidentemente i discorsi sono più soprattutto per quanto riguarda poi tutti gli acciacchi, ma soprattutto perché ecco il punto vero che noi comunque giornalisti ci occupiamo di Fiorentina, dobbiamo cambiare la testa, come secondo me ha suggerito Paratici. Sì, si può giocare alle belle figurine, io ti scambio Pinamonti con Ken, con altro, si può giocare, ma noi Paratici ci ha invitato a vedere il mercato nell'ottica complessiva della società di un club. Allora io devo, se voglio fare un discorso serio, devo capire in che situazione economica è la Fiorentina, che prospettive ha, Per cui diciamo il fattore economico

0: tecnico è determinante, cioè come cuore, come nato tecnico, dico Ken tutta la vita, soprattutto il Ken di 2 anni fa. Se però poi devo andare a vedere i conti della Fiorentina, avere una visione più complessiva, allora i ragionamenti sono più complicati, insomma, necessariamente più complicati.
1: Guarda, poi ti faccio una domanda sullo stato d'animo di Mario Lancisi, tifoso viola, al 3 luglio, perché ne parlavamo anche con Angelo. L'estate tanto è il momento dei sogni, è il momento in cui si vince sempre lo scudetto, in cui è tutto bello, è tutto fantastico, poi arriva il campo e a volte va bene e a volte va male. Però come sta vivendo questa attesa del campionato? Soprattutto te la faccio in un'ottica che, anche seguendo quello che dicevi tu, no, sul lato economico e le difficoltà anche che avrà di fronte Paratici, è forse una delle stagioni più difficili da cui ripartire questa.
0: Non c'è dubbio, io come la vivo da tifoso?
1: Sì. Sei caro, sei fiducioso oppure conservi un po' di dubbi?
0: Allora, io ti devo dire la verità. La mia prima partita mi portò a vederla, credo forse l'ho già raccontata anche a voi. Negli anni lontani, negli anni 60, mio fratello un piccolo regalo mi fece, ero un bambino, e la partita era Fiorentina-Mantova. Non vi sto a chiedere come andò a finire, perché già credo che lo capiate e lo possiate intuire. Vince il Mantova 1-0, signor Nicolè. Questo doveva essere, come dire, un avviso: se te Mario vuoi fare il tifoso Fiorentina, sappi
2: che deve soffrire.
0: Aspetta un dolore, sofferenza. Però ci sono state tante belle cose, tipo il secondo scudetto, io feci invasione campo. Per cui, diciamo, ultimamente sono un po' depresso, perché 8 anni. Allora, io ho fatto il discorso di prima per dire che, insomma, di Fiorentina ne ho viste molte, ho anche scritto di Fiorentina. Vorrei dire una piccola parentesi, perché mi piace anche dirlo con il cuore, la giornalista che mi ha fatto per la prima volta scrivere di sport è stata Manuela Righini,
2: allora.
0: È stata una grande giornalista, io la voglio ricordare perché le devo molto, e perché lei è stata una grande
2: grandissima
0: e devo dire che quindi ho attraversato molte stagioni, molti deserti, ma anche belle estate. Però ragazzi, 8 anni come questi io non le ricordo. Dobbiamo essere sinceri, 8 anni fallimentari come questi io non le ricordo.
1: Guarda Mario, mi dai un grosso assist, perché non sapevo se chiedertelo o no, semplicemente perché già 2 o 3 giorni ne sto parlando qui in radio, è tutto emerso da una frase qui io un po' sovrappensiero ho detto, che secondo me i risultati alla mano questa qui è stata fin qui la peggior proprietà della storella Fiorentina, perché 8 anni,
0: non c'è dubbio.
1: Perché c'è chi, poi è partita la discussione su chi mi diceva, e con Cecchigori è vero che hai vinto 2 o 3 coppe, però hai visto anche la Fiorentina scomparire, e quindi lì è nata una discussione. Però, perché c'è chi...
0: No, ragazzi, stavamo parlando del cuore, e il cuore non guarda i bilanci. Il cuore, ai tempi di Cecchigori, guardava le coppe, guardava
1: l'orgoglio anche.
0: Cecchigori ti ha detto: te che hai visto Fiorentina Mantova e Mantova vinto a Firenze, che eri bambino, te puoi aspirare a gioire per uno scudetto. Lui ci ha detto questo, poi non si è realizzata, poi abbiamo fatto il tonfo, però quel sogno te l'ha dato. E come tifoso il sogno è fondamentale. Detto questo, però, volevo concludere il ragionamento. 8 anni sono stati di grande depressione, però Paratici mi piace non per quelli, per gli acquisti che ha fatto o che potrà fare, mi piace per la sua idea di calcio. Io, ascoltando la conferenza stampa, ragazzi, ho detto: cavolo, finalmente si sente qualcuno parlare di calcio, finalmente. C'è anche questa storia di prendere i ragazzi di 16 anni, c'è un'idea, c'è una programmazione, c'è una visione. Ricordate Nassi, è stato per noi tutti un maestro, diceva: prima la società, poi tutto il resto. Ecco, siamo tornati a quest'idea, che prima di tutto viene la società. Allora, se Paratici riesce a mettere tra parentesi questi 8 anni e a mettere le basi per ripartire, a me, ragazzi, non mi interessa né di Ken né di Pajoli, mi interessa che la Fiorentina riparta su basi solide, con una visione, con qualcuno, con gente, con una classe dirigente che si intenda davvero di calcio.
2: No, è Mario, diciamo, al quale, diciamo, che ringrazio per i complimenti di prima, assolutamente immeritati. No, non lo so.
0: A fare gli autografi di Maraschi, Esposito, che
2: pensa un po'.
0: Neanche nato. Io,
2: per noi la Fiorentina è veramente una passione, diciamo, di famiglia, per cui. Però ecco, a parte questo, sì, ma è un po' quello che dicevo io, si vede, siamo, diciamo, delle persone di una certa età che si sono in questi anni, sono rimasto quasi sgomento proprio nel vedere come la Fiorentina abbia investito così tanto senza avere tutto sommato un'idea di quello che facesse, no? C'è un filo conduttore, una volontà di migliorare in certi aspetti, di fare una squadra che poi dopo, l'anno successivo, dovesse essere ritoccata, non completamente rifatta, come è purtroppo successo tante volte, no? Dei mercati che a gennaio hanno smentito quello che è stato fatto in estate e così via. Ecco, per cui questi 8 anni, questi 7 anni mi hanno immalinconito da questo punto di vista. Poi ti arriva un direttore sportivo che ha frequentato il calcio a certi livelli e lo senti parlare, allora inizialmente ti fidi, però comunque Mario sappiamo benissimo che poi i risultati possono far cambiare in mezzo secondo tutto quello di buono o anche di cattivo, no? Che uno può aver pensato, quindi in senso positivo oppure negativo.
0: Il bello del calcio è proprio questa imprevedibilità, questo affidare i destini del calcio, voglio essere romantico o poetico, eccessivamente poetico, ad un ciuffo d'erba che può spostare la traiettoria del tuo destino. Su questo non c'è dubbio.
2: Sì, però questi sette anni, Mario, questi ciuffi d'erba
1: si sono mossi.
0: Oggi dipende, c'è come tutti i mestieri, come tutti i lavori, come anche nel nostro lavoro di giornalisti. A volte io mi mandarono un anno a fare inchieste sulla città di Livorno, feci 17 puntate e non chiappai nulla, una depressione. Poi all'ultimo, quella che doveva essere l'ultima, la fine, trovai uno scoop, però anche con fortuna, quindi però bisogna rincorrere la fortuna. Ecco, Paratici ha questa cultura calcistica che io sto ascoltando, ho detto, ho imparato. Ci ascoltavano, faccio i nomi per educazione, chi c'era prima, io non imparavo nulla, non ti toccava, insomma, non mi accendeva l'intelligenza calcistica, ecco, mi lasciava indifferente, insomma.
1: Sì, è indubbio. Mario Lancisi, io ti ringrazio e ti saluto, e un abbraccio ancora anche a Tobias e Martino.
2: Certo.
1: Rinnoviamo. Tifosi.
2: Ciao Mario, grazie.
1: Da Berlino.
0: Ciao
1: a Mario Lancisi, e insomma, buon lavoro per tutto su Corriere Fiorentino e per i prossimi libri. Non mi hai detto la tua, anche se un po' l'ho intuita, caro Angelo,
2: su cosa?
1: Sulla questione che secondo me questa è la peggiore proprietà della storia fiorentina, purtroppo, e tra l'altro ripeto che lo dico senza nessun tipo di livore, soprattutto con la speranza che non è finita questa storia e che quindi c'è tutti i margini per poter invertire una rotta che però io, è vero, mi sono fermato agli anni 80, quindi proprietà Pontello, proprietà Cecchi Gori entrambe, proprietà Della Valle, però tutte queste proprietà al quinto anno erano arrivate nelle prime 4. Questa non è arrivata al massimo sesta, comunque
2: la posizione media, facendo tutte le somme, diciamo, e le divisioni, è il 9,5 in Serie A, no?
1: Sì.
2: Quindi poi ci sono state 3 finali che, diciamo, purtroppo, diciamo, che avrebbero cambiato senz'altro, anche almeno in parte, il nostro giudizio, no? Perché una finale vinta, comunque un trofeo, ti avrebbe portato anche a vedere tutto, credo, anche con un occhio.
1: Sì, ma ti avrebbe anche sbloccato e fatto entrare in stanze.
2: Sì, è rimasta questa diffidenza, secondo me, per molti motivi. Ora non voglio ripetere perché ne abbiamo parlato spesso. Ti dico così, diciamo che me la cavo così. Io voglio sperare che questa proprietà, se arrivasse oggi completamente, diciamo, dal nuovo, certi errori non li commetterebbe, proprio nel porsi, diciamo, nei confronti anche del calcio stesso italiano. Quindi credo che quando te dici che è stata la peggior proprietà, per me è stata la proprietà più imprevedibile, che però a livello calcistico è rimasta indietro, e la dimostrazione è che ti arriva dopo 6 anni e mezzo un dirigente nuovo e tutti siamo qui a sperare che inverta la rotta. Cioè, invertire la rotta dopo 6 anni e mezzo significa che allora prima a livello calcistico hai costruito poco, no? Beh, non mi sbaglio, mi sembra che la lettura sia questa qui.
1: Hai costruito nulla, perché a parte il direttore generale mi sembra che del resto sia rimasto molto poco, nonostante tra l'altro la direzione,
2: dirigente, insomma, uno c'è scomparso Barone e poi certo, il presidente, esatto, il presidente esatto. Anche quindi insomma da un questo punto di vista qua dobbiamo essere onesti, la società è stata anche attraversata da dei lutti che l'hanno veramente squassata, però ecco. E poi dopo restano i numeri, e i numeri sono quelli che ho detto prima, quindi la nona posizione, cioè fra il nono e il decimo posto in Serie A, e poi all'arrivo di un dirigente diverso, insomma, è molto da rifondare, compreso, come lui ha detto, come lui stesso ha detto, anche il club dal punto di vista delle professionalità, poi, della qualità che manca.
1: Poi si parla dei risultati, se uno guarda ad esempio dal punto di vista infrastrutturale, è vero che sullo stadio ancora siamo un po' così, non certo dove sperava di essere commesso quando ha acquistato la Fiorentina, però sul Viola Park è sicuramente la proprietà questa che ha consegnato alla Fiorentina un centro sportivo nuovo, di cui parlano tutti, fantasmagorico, eccetera eccetera. Uno può dire che dal punto di vista dei bilanci in questi 8 anni, al di là della multa appena arrivata a 6 milioni, ma che comunque non metterà in ginocchio la Fiorentina ha avuto 8 anni serenissimi, con investimenti anche nella scorsa stagione che ci sono stati, e te l'hai detto, non è che a questa società si può imputare di non averli spesi, e si imputa
2: tutta la grande eredità che ha ricevuto da Della Valle, parlo di giocatori, comunque è stata reinvestita, poi dal mio giudizio è stata reinvestita molte volte male, però è stata reinvestita, su questo niente da dire.
1: Va bene, poi ti metto in difficoltà con una domanda, va bene, Alessio Assiano mi dice lo sto dicendo troppo di questa cosa, è la peggiore della storia.
2: Ah no,
1: no che è la tua società peggiore della storia, peggiore, però, può, soprattutto ho sempre degli ospiti diversi,
2: può sembrare tra virgolette offensivo, comunque per una proprietà che, come dicevamo prima, ha investito, cioè ci sono state altre altre proprietà che hanno avuto diciamo molti meno mezzi, e quindi questo diciamo ha dato atto a questa proprietà, quindi diciamo di averlo fatto, quindi
1: sì.
2: Peggiore forse può essere inteso in senso,
1: ma è comunque non
2: negativo
1: della storia in generale, io parlo di risultati sul campo da parte dei calciatori, ripeto, ancora una volta. No, la domanda invece ti mette in difficoltà è da parte di Stefano, in realtà la faceva Mario Lancisi ma non ce l'abbiamo più, e cioè se cambierebbe il direttore generale con un altro più competente di calcio.
2: Sai, competente, qui si tratta di trovare una persona che rappresenti un punto d'unione fra l'area tecnica e la proprietà, e abbiamo, io diciamo ho capito poco in questi anni, ma una cosa che ho capito è che Ferrari sia assolutamente un uomo di fiducia, quindi direi che la domanda è un'altra: quanto spazio ha Paratici per poter influire anche su delle questioni che in teoria non dipendono da un direttore sportivo? Da quanto abbiamo capito, tanto. E quindi questo mi basta, cioè se la figura del direttore generale si limita ad essere una figura di raccordo con la proprietà, a me va benissimo. Mi sembra, diciamo, aggiungo e chiudo, che da quando è arrivato Paratici anche le uscite, per così dire, calcistiche del direttore generale, che prima parlava sia diciamo a Sky e anche a DAZN, se non sbaglio mi sembra che siano quasi sparite, cioè dal punto di vista della comunicazione calcistica ha parlato o Paratici o l'allenatore, forse una volta Ferrari in Conference League, mi sembra. Anche questo è un segnale, no? Perché uno deve fare, cioè se è una figura preposta a fare certe cose in un club strutturato, è giusto che faccia quelle cose lì.
1: Intanto Sinner ha vinto, ha battuto Broadby, insomma,
2: 3-0.
1: Sì, americano, ha battuto 3-0. E poi molto bello il messaggio di Matteo da Firenze, degli amici di Rutto Sport, che ci ha mandato anche un'immagine, te alato e con l'aureola, perché dice anche Angelo è nipote del suo avo Arcangelo. Premiatelo in Palazzo Vecchio.
2: Arcangelo.
1: Hashtag We Love Angelo. Hashtag Abbasso Ciamo Galassia. Hashtag Rutto.
2: Abbasso, ma io ragazzi lo fischierò. In qualche modo lo troverò, anzi, metterò su una clac.
1: E io ti dirò come. Ora, in questi giorni, io ieri non mi ricordavo cos'era una clac, anzi, non lo sapevo. Sì, Prizio me la spiegava. Ora è 2 giorni, non si parla altro di clac.
2: Ti giuro che io non l'ho sentito ieri nella vostra trasmissione, ma.
1: Questo clac. Molto male. Questo è molto vero, male, vero. Caro Angelo Giorgetti. Va bene, poi. Perché sto scegliendo un secondo, ma sto tornando in giù. Sì, credo che tutti questi giocatori di cui si parla non ne arriverà nessuno. Paratici e il suo staff porteranno delle sorprese.
2: Spero.
1: Quello che spera.
2: Lo spero, è una cosa alla quale credo anche io.
1: Anche Angelo. Poi poi David del gruppo Baraonda Fiorentina ci scrive che è sempre stato impaziente, volendo tutto e subito, però adesso dobbiamo dare il tempo a Paratici di lavorare, perché c'è tanto da fare non solo in entrata ma soprattutto in uscita. Aspettiamo settembre. Vedi, e poi vediamo.
2: È uno dei risultati di questa speranza e anche un po' di fiducia, cioè di questo mix di speranza e fiducia. Mettiamo, per quanto mi riguarda, è un mix di 60-40, cioè diciamo speranza e fiducia, no? Forse ora ho più speranza che fiducia, ma anche perché sono tante le cose da fare, tante davvero. Quindi io credo anche a Paratici quando prende tempo, e immagino che non l'abbia fatto soltanto proprio per crearsi una cintura di salvataggio. Tempo ci vorrà per creare qualcosa che abbia un senso e la Fiorentina possa tornare a competere per l'Europa. Poi, come ho detto altre volte, se il calcio poserà la sua magia, come a volte fa, ci potremo divertire, non lo so.
1: Sì, e soprattutto anche tutta la pazienza dello stesso David, secondo me, che ogni tifoso si impone e che può rispettare, fa i primi risultati negativi e subito è una sorta di palla di neve che ti diventa una valanga.
2: C'è amarezza, tanta amarezza in giro, tanta gente che non vuole fare l'abbonamento, vince due partite e allora si accende.
1: Però
2: tutto.
1: Io dico questo perché mi ricordo il primo anno dei Commisso, sì, okay, in cui fu detto in lungo e largo d'estate di avere pazienza, sì, perché loro arrivarono a giugno perché non c'era stato il tempo di costruire la squadra e che quindi loro cercarono di fare il loro meglio puntando anche su tanti giovani, tant'è che era la Fiorentina che all'inizio metteva in campo i Sottil, i Castrovilli, insomma ce n'era, c'era Vlahovic nel settore giovanile, anche lo stesso Milenkovic allora aveva poco più di 20 anni, quindi si chiedeva pazienza.
2: Era
1: già Milenkovic, però diciamo che comunque era una squadra tendenzialmente giovane, a parte Ribéry e qualche altro calciatore, però si chiedeva pazienza e in realtà poi fu un'annata, insomma, in cui di pazienza ce ne fu poca, perché iniziarono i primi risultati brutti con Montella, poi
2: anche lì si partì con un equivoco, perché poi Montella fu in pratica, da quanto mi ricordo, da quanto so, fu confermato tra virgolette dalla proprietà. Da quanto mi risulta Pradè aveva anche delle idee un po' diverse, no? Proprio perché temeva, perché annusava il fatto, come una stagione finita, ora non vorrei sbagliare, ma con 8 sconfitte mi sembra che quando arrivò a Montella la Fiorentina cominciò a perderle tutte nell'anno quando andò via Pioli, quindi ecco, diciamo che ricominciare un'altra stagione così, quindi ecco, purtroppo dal punto di vista calcistico non sono state poche le stagioni che sono cominciate in mezzo a degli equivoci, compresa quella di Pioli, perché dimmi un equivoco più grosso come quello di un allenatore confermato e definito un figlio dal presidente che si dimette dopo 12 ore, quindi dimmi se anche quella non è stata la stagione cominciata con un equivoco. Quindi detto questo, questa stagione mi sembra invece cominciata con una certa linearità, il che è una cosa nuova, mi sembra, no? Abbastanza nuova in questi 7 anni.
1: Sì, e sono d'accordo con Mario Lancisi quando dice che, e io ero venuto qui davanti a questi microfoni a dire comunque dalle parole ai Paratici, diciamo che non era emerso nessun messaggio chiaro su quella che sarebbe stata la direzione sportiva della Fiorentina 2026-2027, però è vero che ascoltare Paratici comunque qualcosa ti ha dato da un punto di vista anche di come lui interpreta il budget, di come lui interpreta il fare e società.
2: Ha parlato veramente da dirigente vero, perché non ha parlato da direttore sportivo e basta, ha detto noi potremo fare mercato anche in base a quello che la società riuscirà a mettere su, poi se ad aprile riusciremo o saremo vicini a centrare una qualificazione in una Coppa Europea, io mi auguro che non sia più la Conference League, aperta parentesi e chiusa parentesi, allora anche il nostro budget potrà cambiare in modo sensibile.
1: Bene, noi ci fermiamo per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, c'è un'altra mezz'ora in vista, perché poi come detto arriva il grande Alessandro Leonardo che si sta già scaldando di là dal vetro, pausa e poi torniamo qui sempre in diretta.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Carisca al vento al via con Giacomo Galassi, sempre con Angelo Giorgetti. Perché ciao ridi? Angelo, perché tu non mi hai guardato di là dal vetro e ha riso? Vabbè, ah. Sì, perché mi era rimasta ora, stavo finendo una merendina e ora comunque andiamo a diritto, siamo pronti e prontissimi a fare questa ultima mezz'ora insieme. In questo venerdì 3 luglio citavamo, no, il mondiale, poi più tardi arriva Alessandro Rinaldo, vi farà tutti gli speciali possibili e immaginabili su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Io la leggo alle notizie di mercato della Fiorentina, perché dall'Argentina riportano, siccome stavamo dicendo, no, che la Francia affronta il Paraguay, dall'Argentina e nello specifico ESPN Argentina dice che c'è anche la Fiorentina, oltre a Torino e Lazio, sulle tracce del portiere del Paraguay Orlando Hill. O
3: siamo
2: Gil.
3: 164 nomi o 165? Quanto? Va bene,
2: si sta andando per i 200. Darlo, vai. Si sta andando per i 200. Però a proposito di nomi, ieri sera ha salutato Beltrán. Ora, detto che si è speso qualsiasi tipo di parola, sì, per valutare,
3: io ho fatto
2: gli
3: perfino
2: anni.
3: Un post, pensa, su Beltrán. Ho fatto un lungo post.
2: Mi ricordo che l'ho letto, però ti giuro non mi ricordo. Vichingo, allora, c'era nel titolo.
3: Allora non era un bel post, perché
2: Vichingo, sto cercando di ricordarmi. Che cosa hai scritto?
3: Era se lo il Vichingo vedere. Sconfitto.
2: Vedi, c'era il Vichingo, dai, non ricordo.
3: No, perché diciamo mi dispiace, perché comunque quando un giocatore di 25 anni torna in Sud America, da dove è partito, è un po' una sconfitta. Io penso che l'abbia vissuta in questo modo. Credo anche che lui, quando fu presentato, insomma, ci ha presentato come un centravanti o come una seconda punta, e credo anche che qui, sia con diciamo il primo anno non ha fatto mai diciamo, quando c'era italiano, forse cominciò un po' più da attaccante, poi però ha fatto tanti altri mestieri, soprattutto ha fatto mucchio a centrocampo, ha fatto il centrocampista ibrido anche, e con Palladino anche, cioè lui, ecco, diciamo che pur di giocare si è un po' snaturato, perché nessuno gli ha dato questa responsabilità. Forse non era in grado di fare il centravanti qui da noi, è possibile, visto che neanche al Valencia lo ha fatto, quindi insomma in tre stagioni, cioè, ha fatto altri mestieri.
2: È vero quello che dici te, però se lui non giocava, non si adattava, non giocava,
3: no,
2: mai.
3: Però secondo me ha perso anche, cioè un centravanti comunque un attaccante deve essere risolutivo. Se te ti metti a fare il centrocampista aggiunto,
2: cioè,
3: e a correre sempre e comunque e a intercettare linee di passaggio, alla fine perdi oltre che la lucidità, perdi anche fiducia. Quindi, ecco, secondo me Beltrán, insisto, pur di giocare si è snaturato. Poi non era un fuoriclasse, è stato pagato tanto, sì, però ecco, mi è dispiaciuto, perché lui comunque ce l'ha sempre messa tutta, sia con Italiano che con Palladino, per cui per lui non deve essere stata proprio una vittoria tornare nel suo paese a 25 anni.
2: Ok, lo capisco che cosa dici. Io dico, perché però nella valutazione della sua esperienza alla Fiorentina, sicuramente fallimentare, soprattutto per quelle che erano le aspettative, bisogna dire che Beltrán è stato protagonista, secondo me, del momento forse migliore di questi 7-8 anni, cioè le 8 vittorie consecutive con Palladino. Arrivano non tutte 8, perché in un paio, mi ricordo col Genoa, si vinse, ne mancavano tante, non mi ricordo se anche Beltrán poi a un certo punto ritornò Gudmundsson, però lui è che lavorava per Ken e faceva quelle,
3: sì,
2: sponde,
3: no,
2: per i centrocampisti,
3: per tutti lavoravano.
2: È stato un momento in cui Beltrán davvero aveva una logica, poi non la logica con cui l'avevamo preso, però
3: è diventato un giocatore di confusione, cioè nella confusione riusciva a essere, ora non ti dico decisivo, però riusciva, grazie alla sua rapidità, riusciva a intercettare soprattutto tanti passaggi, riusciva anche a ripartire abbastanza, però non era certamente attaccante, perlomeno non nel modo in cui ce l'ha stato presentato.
2: Ma secondo te, poi chiudiamo la parentesi Beltrán, perché ormai è il passato e quindi poi è giusto guardare avanti, cioè, ha sbagliato la Fiorentina a prenderlo per prima? Perché io mi chiedo, visto il Beltrán in Europa, come hai potuto pensare che potesse essere un attaccante da Fiorentina? Perché se te mi dici lo prendo al Genoa, non spendendo 24 milioni di euro, ma spendendone la metà, dandogli il tempo, mettendolo come perno, con chiaramente non un giocatore di fisico, ma magari a lavorare per gli inserimenti, poteva anche avere una logica. Ma in quella Fiorentina, ma che logica ha avuto?
3: Ma soprattutto con Italiano, perché poi Italiano, la squadra italiana aveva diciamo degli esterni che puntavano, diciamo, con il piede invertito, no? E molto, molto spesso, diciamo, Beltrán, che doveva essere in un certo senso anche trequartista, perdeva anche tempi di gioco. Era proprio congegnato, era un giocatore non adatto, secondo me, alla Fiorentina italiana. con Palladino poi si è adattato veramente a essere protagonista in quella grande densità che Palladino, diciamo, voleva per poi ripartire, però non ha fatto mai attaccante.
2: No.
3: E te dirai, forse non era in grado, molto probabilmente no, perché se no ci metto anche quello del Valencia, che non so chi sia, però comunque tre allenatori non l'hanno valutato in grado di fare l'attaccante, quindi neanche
2: oggettivamente
3: in Italia
2: ci voleva veramente una del coraggio.
3: Per me lui è una seconda punta.
2: Un po' lenta però per essere una seconda.
3: Non è lento, gli manca lo strappo, secondo me, per giocare sulle fasce.
2: Cioè non aveva quella qualità che o hai una tecnica immensa e quindi fai assist, crei occasioni, oppure hai lo scatto e ti permette di...
3: Per me ha perso anche un po' di fiducia, insisto. Ha perso anche un po' di fiducia perché poi è anche lucidità. Però è andata così e insomma non è andato nella brutta squadra, tornava nel River, quindi
2: no,
3: in Argentina c'è anche tutti vogliono giocare nel River i ragazzini, però ecco, sono convinto, e poi magari chiudiamo, che per lui sia stata una specie di sconfitta tornare. Infatti insomma l'anno scorso c'era stato anche il Brasile, insomma lui non ci voleva tornare lì, anche secondo me anche questa volta avrebbe voluto trovare un'altra soluzione qui in Europa per giocarsi magari l'ultima chance.
2: Ma infatti in questo senso però brava la diplomazia Viola, perché comunque già l'anno scorso, insomma, dire no ai milioni del Flamengo, che se non sbaglio erano quasi il doppio rispetto a quelli che arrivano dal River, anche se poi con il River c'è una trattativa che mantiene
3: il 50%
2: la Fiorentina,
3: non
2: quindi
3: è poco, però.
2: Non è poco, però l'anno scorso erano 13 più 2 di bonus, insomma, dal Flamengo. Ecco, lì fu un po' bischera la Fiorentina a non convincerlo.
3: Se un giocatore ti dice di no,
2: ha fatto quest'anno la Fiorentina, perché
3: magari
2: il River all'inizio aveva detto no.
3: Intanto tornare,
2: poi è stato l'allenatore del River,
3: tornare nel suo paese, comunque in una squadra importante di grande tradizione, andare in Brasile per tanti motivi che non conosciamo. Lui
2: però
3: ha
2: sai le stagioni girano anche su questi episodi, non lo dico su questa, mi guardo indietro perché su questa solo il Dio lo sa, però l'anno scorso se te avevi banalmente 13-15 milioni ora non avevi la multa, faccio un esempio.
3: La Fiorentina l'ha incassata con nonchalance, ripeto.
2: Sì, quindi dici chi se ne frega. Va bene. 3487513933, ripartiamo dai vostri messaggi, sentiamoci due vocali. Vai, Tonello.
4: Quindi Tosved è peggio di Brescianini, è peggio di Som, è peggio di Fabian. Ma lasciatelo lavorare, ragazzi. Magari gli piazza Som e tu ti prendi Tosved, sarà un po' meglio, no?
5: Buonasera. Ma dite che 35-40 milioni secondo voi non li offre nessuno per Ken? Ma ricordiamoci che comunque anche in un'annata come questa è andato male, evidentemente ha avuto problemi fisici, ha avuto altri problemi, è comunque rimasto il titolare inamovibile della nazionale. È vero, una nazionale non delle migliori, ma pur sempre la nazionale italiana. E nessuno gli ha scalfito il posto, nemmeno Retegui, che è andato via per 60-70 milioni. Quindi probabilmente forse qualche offerta a quel livello lì può arrivare tranquillamente. Poi io lo terrei, perché secondo me se gli si costruisce una squadra forte vicino, lui la butta dentro. Quindi forza Viola e forza Ken.
3: Partiamo dall'ultima, ti dico, poi bisogna anche valutare le condizioni fisiche di Ken, no? Perché ricordiamoci che ha finito la stagione con questi dubbi per quanto riguarda la tibia, per anche con le frasi del fratello, che comunque insomma hanno gettato un po' di allarme, dovrebbe star fermo per qualche mese, insomma, e quindi anche un club che investe quella cifra sicuramente vorrebbe vederci chiaro, no? Perché comunque si tratta di un giocatore importante e riveste un ruolo importante. Quindi vediamo, io guarda, arrivo a dirti, milagro per la Fiorentina che arriva in offerta di 40 milioni. Poi se Ken torna lo stesso di due anni fa ed è, diciamo, soprattutto, e insisto sul soprattutto, motivato, allora ben venga, allora diciamo resta qui e io sono molto contento.
2: Assolutamente. Invece su Tosved io guarda,
3: rispondo sempre a te, perché te che butti lì il sasso, capito?
2: Ma io veramente non capisco, soprattutto perché non errare è umano, è perseverare che è diabolico. Ragazzi, ora con tutto il bene, ma se Tosved, che ha 27 anni e non ne ha 17, è da 8 anni nel giro del calcio e ha fatto Genk e Sassuolo e basta, ora, ma sarà meglio? Guarda, io te lo dico, non è meglio di Brescianini, perché la carriera di Brescianini dice che almeno un anno in una squadra in cui ovviamente non giocava titolare, ma in cui un po' di spazio l'ha avuto, come l'Atalanta che lottava per le posizioni importanti, l'ha fatto. Tosved non l'ha fatto, l'età è la stessa, io non ci vedo, cioè Tosved e Brescianini posso dire, secondo me si equivalgono, ma se uno deve fare una valutazione anche per la Fiorentina, Brescianini ha anche più esperienza di determinati palcoscenici e di determinate pressioni che Tosved non ha. Non quando sei, dico dell'errare umano e perseverare diabolico, è che l'abbiamo visto perfino con Gudmundsson, che del Genoa era uno dei giocatori davvero più forti, anche più di quanto Tosved lo sia stato nel Sassuolo, che poi è arrivato alla Fiorentina, se uno nella sua carriera ha fatto al massimo delle presenze in Olanda oppure nel Genoa la stagione migliore l'ha fatta in Serie B, vuol dire che a Firenze ha delle difficoltà, è chiaro che non vale al 100%, però io dico, ma la Fiorentina con tutti i problemi che c'ha può andare a spendere quasi 15 milioni di euro per andare a prendere Tosved? Poi lo farà Paratici, Tosved diventerà il pallone d'oro norvegese e ci conquisterà tutti e viva e viva, ma io vado contro la logica se penso una cosa del genere, e ho la sensazione per l'ennesima volta la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina si innamorino del nome o dell'idea, perché lui è norvegese, ora di una Norvegia che al mondiale comunque sta rubando gli occhi, e poi non valutino. Qui si critica Mandragora, che se Tosved avesse fatto la stagione ha fatto Mandragora, anche questa oppure anche quella precedente, oggi il Sassuolo lo valuterebbe 60 milioni di euro, e invece Mandragora, che siccome non ha una stampa particolarmente amica, non ha quel, diciamo, forse anche quel esterofilismo, ecco, che un po' ci abbiamo, allora se invece Mandragora si chiamava Mandragoren e veniva da Oslo, allora valeva 60 milioni. Io me la gioco così.
3: No, beh, dai, io ti ho detto come la penso su Tosved, nel senso che lo metto in relazione anche con le uscite che ci saranno, e per me ce ne saranno, come ti ho detto, almeno 4 fra centrocampisti.
2: Quindi c'è meglio di Fabian? Sì, no, meglio di Somm? Probabilmente
3: meglio,
2: sì.
3: Meglio o peggio, Giacomo? Dipende da come gioca il centrocampo e da chi hai accanto e da come funzionano anche,
2: scusa,
3: i movimenti.
2: Prova a cancellare la scorsa stagione di Somm. Quando la Fiorentina prende Somm, ok, non era secondo te un giocatore che aveva dimostrato, oddio, forse dimostrava di più, quantomeno quanto Tosved? Eppure fu accolto Somm, addirittura fece il gol contro il Manchester United, quindi avevamo già il grande centrocampista, e guarda come è andato a finire. Ci vogliamo ricascare davvero? Per l'ennesima volta?
3: Ma lì Somm, come poi anche lui stesso ha dichiarato, ha avuto proprio dei problemi ambientale, quando te parli del peso della maglia, forse in quel caso veramente insomma si è sentito addosso un peso, o comunque si è trovato in un ambiente che non lo ha valorizzato, per cui ha scelto lui anche di andare via. No, detto questo, ecco, semmai c'è un aspetto di questa operazione che mi lascia perplesso, ma non in questo caso qui, diciamo proprio in assoluto. Io sono un po' contrario agli allenatori si portano dietro dei giocatori. Va bene, perché? Anche perché questi giocatori, quando poi entrano nello spogliatoio, sono sempre visti come il cocco, quello che comunque ha un rapporto con l'allenatore, l'ha voluto, magari gli racconta le cose, eccetera. Questo semmai è un po' come è successo con Palladino e Colpani, cioè ci sono, però se, come ho detto prima, se Tosved si va a inserire in un centrocampo che si muove come quello del Sassuolo, con Matic e con i giocatori che sanno esattamente come si devono comportare anche in base ai movimenti degli altri, io se arriva uno come lui non sono negativo, anzi, diciamo, lo voglio vedere. Poi mi immagino, come dicevo prima, che altri 3/4 se ne andranno, e qui dovrà essere bravo Paratici.
2: Bene, poi anch'io non è che mi strappo i capelli, è che davvero mi sembra continuare, non lo so, in un incendio
3: è presto, Giacomo, per capire come sarà la Fiorentina, per cui se insistono tanto su Tosved ci deve essere un motivo, magari davvero è stata l'unica cosa che Grosso ha chiesto: guarda, io voglio perlomeno ripartire da uno che conosce tutte le mie idee di gioco, e quindi mi sento più sicuro a centrocampo, e magari valuta che lui dentro lo spogliatoio possa essere funzionale, non lo so, sono cose loro queste.
2: Va bene, poi allora, uno degli esperti di mercato che ultimamente, insomma, sta anche prendendo sempre più la ribalta, cioè Matteo Moretto, dalla Fiorentina vicinissima a Coleoscio, quindi forse ci siamo, visto che
3: è un nome che era già uscito,
2: eravamo ad attendere il sì del calciatore, eravamo a questo, perché più o meno tra Bari FC e Fiorentina un accordo di massima tra i 10 e i 12 milioni c'era, però eravamo a aspettare Coleoscio, e forse è arrivato il sì di Coleoscio, e viva Coleoscio.
3: Che è stato messo sul podio l'anno scorso fra i migliori under 23 per quanto riguarda il numero di dribbling, Questo sì, non lo so, io sì, sì, mi auguro che abbia fantasia, che porti fantasia, questo qui sì, e se dovesse arrivare sarà il primo di 4-5 esterni di attacco che servono. Poi ecco, c'è Sottile, ho visto che suo babbo comunque l'ha proposto, ha detto che con il 4-3-3 di Grosso potrebbe essere ideale, vediamo, questo non lo so, però ecco, ci vorranno almeno 4-5 esterni di attacco.
2: Va bene, un po' di messaggi prima di salutarci. Va bene, sulla questione paragone c'è Chigori con Miso, dice: non scherziamo Lorenzo, la Fiorentina è stata fatta fallire, se c'era un altro presidente o eri una romana ti salvavano, viva c'è Chigori, almeno abbiamo goduto. Poi per Giorgetti, Silvano da Montemurlo: come possiamo credere alla UEFA? Roma, Juve e via dicendo dovevano fare plusvalenze entro il 30 di giugno, se ne sono altamente fregate e ci rimettono gli onesti.
3: Ah, cioè all'UEFA per quanto riguarda la multa, dice.
2: Esattamente.
3: Ah beh, lì riguardano tutti, ci sono vari parametri, c'è la forza lavoro in base agli incassi fatti, il 70% eccetera, per cui immagino che se la Fiorentina non ha protestato insomma fosse a conoscenza di questi parametri.
2: Sì, e infatti poi il problema grosso della Fiorentina non è stato tanto le spese, è stato le mancate entrate, ecco, in una stagione che è stata semidrammatica, oltre ovviamente c'entrano anche le spese, però l'idea della Fiorentina era spendo tanti soldi ma poi, come dire, ho piazzamenti, vado avanti in conference e guadagno. Poi Paolo da Montespertoli ci scrive che Beltran doveva essere come Higuain, invece è stato un secondo Dertisia. Questo è Paolo da Montespertoli.
3: Ma fisicamente non tanto, Higuain e Beltran mi sembravano dei giocatori diversi, però lui, appunto, mi ricordo che Pradè disse lui è un centravanti, cioè che lui può fare il centravanti.
2: Ultima domanda che ti faccio da parte di Gabriele da Mestre: la Fiorentina ha da sempre avuto tantissimi tifosi sparsi in tutta Italia e molto affezionati e presenti nonostante le distanze e i sacrifici in questi 7 anni, però penso che ne abbia persi abbastanza. Mi chiedo onestamente se questo operare i nomi che vengono accostati saranno in grado di riportarci di nuovo al Franchi.
3: I nomi contano sì, ma contano fino a un certo punto, poi se la Fiorentina dovesse partire bene l'entusiasmo si accenderebbe come un falò, lo abbiamo imparato, è così dappertutto, ma qui a Firenze un po' di più.
2: Poco ma sicuro, giusto gli ultimi due velocissimi, ma i giocatori portati a Palladino non sono bastati a smettere di dare retta all'allenatore, questo lo citavi anche tu con Colpani. Anche se al di là di Colpani a Palladino si può dire tutto, ma dal punto di vista della valutazione dei calciatori secondo me è stato ottimo anche nelle indicazioni di mercato tra i Ken, i Bove e compagnia cantante. E poi va bene, i nostri geni avranno fatto presente all'UEFA dei minori incassi causa lavori pesanti allo stadio, da Ferrari e Pradè mi aspetto di tutto. Comunque riguarda la multa 2025, l'anno solare, questo è Franceviola. Bene, con questo noi ci salutiamo, caro Angelo Giorgetti.
3: Ma perché ora domandiamo?
2: Andiamo all'evento Solo per la Maglia al Teatro Niccolini in zona Duomo a Firenze, evento nel quale ci saranno tanti premiati e
3: anche Giacomo Galassi.
2: Sì, però per suo nonno Alberto, ma no, davvero ci sono tantissime storie che verranno raccontate. Tra l'altro, qui su Radio Firenze Viola le seguiremo. Ora io poi mi collegherò anche da lì, ci sarà il nostro Ludovico Mauro come inviato, ma insomma vedrò di fare almeno una capatina e dire che ho sempre sognato, no?
3: Di essere premiato al posto,
2: non so, dire,
3: mio nonno.
2: Esatto, dire qualcuna di queste frasi che uno sente in continuazione e voglio dirla anch'io una volta nella mia vita, quindi la seguiremo però con Ludovico Mauro inviato dall'evento. Qui in studio Alessandro Di Nardo, che ora ci sostituirà, farà naturalmente, parlerà di attualità della Fiorentina, ma con una bella finestra sul Teatro Niccolini. A me non resta ringraziare te Angelo, ringrazio anche
3: voi.
2: Marco Tonelli e tutti voi che ci avete seguito. Garrisca il Vento torna lunedì alle 17 puntuali. Buon weekend anche da Giacomo Galassi. Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: E rieccoci qua in diretta, Radio Firenze Viola, Mundialito, Alessandro Di Nardo e Lorenzo della Giovampaola. Ciao Lore.
1: Ciao Ale, sì.
0: Ti piace la sigla?
1: Sì, sono.
0: Cosa ti ricorda?
1: Se ho visto che mi hai alzato anche per...
0: No, ho sbagliato, pensavo fosse la mia.
1: No, no, era per farmelo sentire meglio, sono molto...
0: Ti ricorda qualcosa se chiudi gli occhi e risenti? La possiamo risentire a caso la sigla? Così, per sapere anche cosa ne pensi di questa sigla. Ce l'abbiamo fra un pochino, dai. Ce l'abbiamo.
1: Sì, sì, ma non...
0: La sigla del programma, la volevo risentire. No, ma è no, meglio
1: vabbè.
0: Di no. Vabbè, te
1: però...
0: la posso anche chiedere. Ecco.
1: Mi sembra la canzone dei Celestini.
0: Sì, comunque a me ricorda... Questo è un gong che abbiamo messo un po' a caso. Non c'è la Cina a questo mondiale, purtroppo, per fortuna. Mi ricorda comunque, sì, un cartone giapponese, no? Oli e Benji o altro.
1: Sì, allora, infatti sono andato a ricercare i Celestini. In realtà forse è uno dei pochi cartoni di produzione italiana. Però sì, mi sembrava la sigla di un cartone, effettivamente. L'hai creata te, immagino, no?
0: L'ha creata il grande, l'ottimo e l'inarrivabile Stefano Cherubini, che salutiamo, collegato da Brozzi. Tra l'altro, giornata particolare anche in via Pistoiese. Insomma, un po' di problemi, sì, okay. Non solo in via Pistoiese, ma anche in Fippili. Sappiamo di una chiusura temporanea di un tratto dell'autostrada che porta al mare.
1: Un giorno in cui, tra l'altro, al mare non c'è nessuno.
0: Esatto, non ci va sicuramente nemmeno il sottoscritto dopo le ottime 2 ore e mezzo di diretta che abbiamo insieme. Ma la prima mezz'ora mal contata la dedichiamo. Ti ho strappato al turno sul sito. La dedichiamo al mondiale, a quello che all'evento, uno dei pochissimi eventi, caro Lorenzo, che ci fa mettere la sveglia all'una di notte. Ci sono altri eventi che lo fanno?
1: No,
0: gli Oscar, forse, ma nemmeno.
1: Ho gli occhi che lacrimano, perché oggi c'era un meme sui social di Petri con gli occhi incavati scavati dal sonno, e sono a quelle condizioni lì. Sto cercando di guardarle il più possibile, cerco di non perderne neanche una, poi qualcosina si lascia per strada.
0: Cos'è che hai mollato, diciamoci la verità?
1: È brutto da dire, ma tipo mollerò oggettivamente stasera probabilmente Australia-Egitto.
0: Sì, perché
1: un polso destino,
0: allora ripetiamo,
1: che è il prossimo match dei mondiali
0: alle ore 20.
1: Sì, penultimo sedicesimo.
0: Perché hanno messo Australia-Egitto alle 20 e Argentina-Capoverde alle 1?
1: Non lo so,
0: a mezzanotte.
1: Me lo sono chiesto prima, se vanno su un criterio di appunto visibilità per le europee oppure no, però a quanto pare non credo, perché c'era qualche esempio, tipo la Colombia è una squadra che ha giocato sempre tra le 3 e le 5 del mattino. Cioè non ha mai ovviamente parliamo di orario italiano, non ha mai giocato in altre fasce orarie, perché non sono mai, ecco, quella l'ho lasciata perché è l'unica nazionale che, a parte un po' Portogallo-Colombia, non sono mai riuscito a vedere.
0: Quale, scusami, sono
1: la Colombia.
0: La Colombia, anch'io ho visto pochissimo della Colombia,
1: sempre in tarda notte.
0: Dicasi ancora un giocatore di calcio, James Rodriguez, e questo mi fa assolutamente sognare anche stanotte. Insomma, difficile arrivare alle 3:30
1: perché se vuoi un aneddoto è che il mio parrucchiere è colombiano.
0: Ah, ok. E come tanti, aspetta un attimo, forse c'è una carrambata. Di dov'è questo parrucchiere? Cioè, di che zona
1: Carigi.
0: Ok. Si chiama Andres.
1: Sì.
0: Ah, perfetto. Momento bellissimo di radio, perché salutiamo il grande Andres. Se diciamo
1: pazzesco.
0: Forza Colombia, perché insomma
1: pazzesco.
0: Ha fatto anche quello
1: pazzesco
0: in cui tanti parrucchieri si sono rifiutati, sai, c'è anche l'obiettore di coscienza per i miei capelli, sì. Però mi ha tagliato anche i capelli qualche anno fa. Salutiamo Andres, e quindi a questo punto
1: sì.
0: È una trasmissione
1: che è in ferie, quindi
0: che si trasforma in una trasmissione a tinte colombiane. Detto questo, insomma, recap della notte l'abbiamo già fatto anche in precedenza, però tu sei stato uno degli eroi a mettersi appunto la sveglia alle una, diciamo, ne è valsa la pena per quello che abbiamo visto tra Portogallo e Croazia.
1: Ora, te lo dicevo prima anche fuori onda, che sono quei momenti in cui, allora, il primo tempo oggettivamente non è stato bellissimo, ispirava parecchio sonno, poi però un secondo tempo, io penso per contorno di quello che c'era dentro, quindi Ronaldo contro Modric, l'ultimo ballo per uno dei due, perché ovviamente è eliminazione diretta, quindi alla fine ha lasciato Modric, ma c'è stato veramente di tutto, perché c'è stato il primo gol di Perisic, cioè il canto di Perisic d'addio, perché anche lui 37 anni, un po' trascurato, ma era uno dei... mi ha impressionato oggettivamente per la capacità di corsa fino al 90 e passa, perché poi siamo arrivati in realtà al 115esimo ha arato la fascia come un 25enne. C'è stato il ritorno di Matteo Kovacic, che oggettivamente avevamo perso un po' dai radar a grandi livelli.
0: Mamma mia, partitasso di Matteo Kovacic, gol cancellato da un intervento pazzesco di, sì, Diogo Costa, perché ha fatto una parata incredibile sul destro dell'ex, sì, Real Madrid.
1: Sì, sì, l'aveva messa proprio a fil di palo. E inizialmente pensavo fosse palo netto, invece c'è stato proprio l'intervento di Diogo Costa.
0: Se vedi dalla retro del centrocampista, è il tiro perfetto, perché, sì, proprio col destro un po' a girare a eludere l'intervento del difensore davanti, a eludere anche l'intervento del portiere, fa una parata incredibile. Quello che per ora, secondo me, è uno dei migliori portieri di questa competizione.
1: Ieri li ha tenuti a galla, perché poi c'è stata una parata su non mi viene in mente il nome, è entrato nel secondo tempo. Fa due o tre interventi dopo l'hydration break, che ovviamente non ha più alcun senso logico al fine di idratare, ma solamente di pubblicizzare. Questa, sì, è una cosa che ormai sappiamo.
0: Non so se giocava a Toronto, se faceva caldo, no, però
1: mediamente no, perché ho un amico, un fratello di un mio amico che vive a Toronto in questo periodo.
0: Forse conosco anche lui. Attenzione al 3, diciamo il nome: 1, 2, 3, Giovanni.
1: No, non è
0: peccato,
1: no.
0: Peccato.
1: E quindi diciamo che c'è stata la svolta. Dopo l'1-1 di Ronaldo sul rigore, si torna in campo e la Croazia ritira fuori energie che onestamente non credevo avesse. Segna poi il 2-1 nel finale Gonzalo Ramos, ma prima di quel gol arrivato sull'asse con Leao, cross e colpo di testa in sospensione, no, del nuovo numero 9 del Milan,
0: sì,
1: c'era stato due, tre, ripeto, occasioni per la Croazia, tra cui appunto il palo di Kovacic colpito, di cui parlavi anche te prima. E poi si è arrivati alla, non so cosa ne pensi, all'episodio finale, no? Oltre, sì, al rigore, quel tocco, non tocco.
0: Un momento da thriller, non lo so, da sicuramente climax emotivo. Cioè, già